0: rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
1: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Ceresola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
0: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
1: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
0: candidarsi a diventarlo.
1: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
0: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto. E questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro. Volendo, Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
1: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale, seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
0: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
1: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
0: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
1: Siamo nella zona di Bosco Chiosa. Voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluri essenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
0: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello è un banano, io non so cosa sia.
1: Quello lì sì.
0: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
1: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo quello prettamente residenziale con l'inserimento

0: di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia e questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura, c'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi, quindi era un'economia agricola, noi la definiamo urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare, che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei Sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
1: enorme.
0: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute, chissà che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: La famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi 10 anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi
0: Gervasio e Protasio.
1: E qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del Sestiere e dei Santi. Ogni Sestiere ha la propria celebrazione religiosa che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rappallizzata, un esempio di rappallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra con le immagini che abbiamo visto in apertura verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste e quello che mi piace dire a proposito della rappallizzazione, che al di là della rappallizzazione, prendendo atto della rappallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito.
1: Ah.
0: Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo

0: solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale, che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio, anche durante il periodo della guerra erano l'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro.
1: Certo. E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri dei sestieri a Rapallo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso

0: tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone, quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei funghaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa
0: cosa. La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai

0: calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
1: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa a vuoto.
0: Però oggi no.
1: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
1: Sì, è andata bene.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre qui di fronte.
0: Quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura,
0: perché esposte al sole,
1: esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto, purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece, dove ho citato prima, nel Chiavarese, qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso, fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra, ad esempio,
1: a terra,
0: cadaveri. Si può dire delle
1: olive
0: che sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono le olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata, eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno, questo è il segno classico della grandine, non è riuscita a prendere.
0: Allora, gira a favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura?
1: È l'intaccatura della grandine, la grandine ha colpito,
0: la va a graffiare,
1: graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
1: questa
0: tutta
1: sarebbe,

0: Nasta, c'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi. Sì. Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì, quindi va bene. Altri anni, quando
0: altri
1: andava
0: anni,
1: male, quanto poteva essere
0: l'ultima,
1: uno?
0: L'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato questa oliva, sì,
0: me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma comunque,
1: eccola lì,
0: eccola qua, questa, vedete l'effetto del caldo, incomincia già, è un'oliva perfettamente, esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinate degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segna della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo
1: sono
0: succede
1: quello. Sono duri, non si staccano.
0: Sì, sono normali.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai è per corteccia?
0: Sì, praticamente è come diciamo è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
1: settembre. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende...
1: La stima?
0: No, la stima non si fa, semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio, se stiamo sotto il 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze, allora.
0: No, allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo.

0: calcolo dal 15 in poi.
1: 15, quindi?
0: 15 vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, quarta, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg.
1: Ah,
0: sì? Sì, è tutto un discorso che adesso io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg, perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%.
1: Ah.
0: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo. Se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco. Le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura.
1: Ah.
0: Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato due generazioni, quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo,
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di perlacquale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa quasi che
1: abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è
1: il feromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre,
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della moscolearia,
1: certo,
0: Massimo?
1: Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Quindi, più quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando sono qua nei campi che faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché è una, anche se

0: piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca, quando c'è un'infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
0: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè, che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nanocalcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone, o gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, vediamo anche
0: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po' non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così, che è stata rigenerata, perché vedete, è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: Anni. Quella è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto. Era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base. Le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, l'abbiamo tagliate all'altezza 1,50. Classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi l'1,50
0: sì,
1: va
0: sì,
1: bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo di terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale.
1: Ecco.
0: La pianta sta bene. Questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un tensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì,
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa altezza qua.
1: Cioè che

0: tu al massimo
1: di in terra con uno squat, no, di in terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
0: Devi riuscire.
1: Lavorare in terra. Per sicurezza lavoro in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
0: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
1: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa,

0: c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cucitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta. Quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno a mettere le reti, ma l'anno dopo, in meno del 50% di lavoro, wow, faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili,
0: ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari,
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata. Sì, quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere, quando sono nere bisogna prenderle,
0: diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte, esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo, se l'oliva è matura creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette, ce la pianta dentro e
1: fa il prelievo.
0: Fa il prelievo, quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica.
1: Quindi antica?
0: I famosi 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Gli esperti. 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto, sempre, tutte le sere.
1: Per quello in barattolo.
0: Esatto.
1: E invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello. Comunque
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini. Presa diretta torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Cresce il pathos, l'adrenalina sale alle stelle, perché ormai siamo nell'imminenza di due partite, non voglio dire decisive, ma sicuramente importantissimi, per tanti motivi, e voi forse li conoscevate già, noi ve li spiegheremo stasera, ma sono partite che attendono i rosso-blu cerchiati, dove si spera che cosa? Di incrementare questa classifica che piange, questa classifica che è disastrosa. Sampo ultimi in classifica, il Genoa ha conquistato un solo punto, gli ospiti di studio sono caldissimi, ma super caldi. Allora comincio da chi racconta sempre la Sampdoria, Simone Galdi, buonasera.
1: Buonasera Graziano, diciamo buonasera perché ovviamente educazione, ecco. Chi ci ascolta assolutamente, però per i tifosi sampdoriani non è una buona sera, bisogna dirlo.
0: Cominciamo già così, chissà cosa penserà Franco Apile del Genoa. Allora, buonasera Franco.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Beh, io penso, ma lo hai anticipato tu, che al di là dei temi che dibatteremo, delle discussioni che susciteranno,

0: I temi che tu porterai all'attenzione, domenica conta solo vincere, dobbiamo essere tutti uniti, non c'è altro discorso da fare, bisogna prendere 3 punti e avere il tempo di riuscire a far sì che l'allenatore possa amalgamare meglio questa squadra e poi vedere finalmente il valore, perché tutti gli acquisti che sono stati fatti hanno necessità ovviamente di andare a regime.
1: Allora, li abbiamo già svelato con due ospiti, presentando due ospiti di 3 temi. Rose, perché è chiaro che ci sono giocatori infortunati. Punti importantissimi, allenatori. Vado alla mia destra allora. Andrea Lazzaro, buonasera.
2: Buonasera Graziano, io sto pensando che quella di sabato al 90esimo di Sampdoria Catanzaro potrà essere veramente la prima resa dei conti stagionale. E lo hanno detto anche i tifosi nel loro comunicato, perché fino al 90esimo sosterranno la squadra. Poi faremo i conti, vedremo che risultato ci sarà stato, anche se qualcosa, anzi qualcuno di non gradito, sappiamo già che c'è, e non parlo tanto del portiere, forse di chi l'ha scelto.
1: Oppala, oppala, Andrea Rivelini, questo è il clima che ti piace, eh?
3: Buonasera, mi piace questo clima un po' frizzantino, che mi ci butto a pesce in questo clima, perché è un clima che mi è consono, mi sento a casa effettivamente. Ma voglio dire, il Genoa è chiamato a fare la prestazione a Parma, al Tardini di Parma, domenica alle 15 scendiamo in campo contro una squadra che ha gli nostri stessi punti, e quindi a questo punto non dobbiamo più fare quei ragionamenti. Giochiamo contro una squadra molto più forte di noi. Questa è una squadra al nostro livello. D'altro canto, veniamo da una vittoria in Coppa Italia. Vincere aiuta a vincere. Andiamo a Parma.
1: Andiamo a Parma, ecco, perfetto, perfetto. Qui potremmo chiudere già la trasmissione, vero? Questa, andiamo a Parma, assolutamente no. Però io voglio farvi vedere quello che abbiamo titolato con il nostro impar per la Sampdoria. L'obbligo è quello dei 3 punti, perché ci lega un filo, come dice spesso la tifoseria blucecchiata, come ha ribadito in un comunicato molto importante Gradinata Sud, i ragazzi della Nord, la Fede Club, sostegna questa squadra sempre, ma
4: Ma in questo momento è chiaro che stanno venendo meno tutte le illusioni che magari qualcuno poteva aver cullato. Una Sampdoria che è partita malissimo, con 4 sconfitte su 5 incontri ufficiali, e soprattutto con il fatto che si ripetono ciclicamente gli stessi errori, le stesse brutte prestazioni, perché quella di Mantova non è una sconfitta come quella di Palermo o come quella in casa con la Juve Stabia, è stata una resa, ed è questa la cosa grave che fa arrabbiare i tifosi. E siccome sappiamo da anni precedenti e da esperienze precedenti che purtroppo certe cose si ripetono, si trascinano e mettono in pericolo la sopravvivenza stessa della categoria e forse del club, i tifosi hanno voluto dare una sveglia immediata. Siamo alla quinta giornata, perfetto, qua bisogna cambiare registro subito. Che non vuol dire mandare via Corradi, eh?
1: No, ma no, parleremo dopo di questo problema di allenatore, perché guardate, io oggi ho visto un servizio sulle televisioni nazionali e me lo sono segnato. Sono sulla graticola: Juric, Spalletti, Amorim, Stroppa e De Rossi in Serie A hanno già cambiato, lo sapete benissimo, due allenatori. In Serie B è sulla graticola Baroni, Giampaolo è già andato, cioè sono 6, 7, 8 allenatori, quindi
0: sì. Graziano, è la legge del
1: è la legge
0: calcio.
1: del calcio.
2: È la legge del calcio. E tornando a quello che diceva Simone, io guardando la partita di Mantova ho cominciato a ricordare le partite simili degli altri anni. Mi viene in mente quella col Südtirol dell'anno scorso, dove hai perso 3-1 soltanto perché Koda al 90esimo si è inventato un gol da fuori area, ma altre sconfitte senza minimamente combattere. La partita di Mantova, al di là del rigore di Lauritzen, su cui c'è anche qualcosa da dire, io ribadisco quello che ho già espresso in altri modi: non fai battere un rigore a un giocatore che ritorna da 50 giorni dopo un infortunio, entrato in campo da 2 minuti all'esordio in un campionato, tra l'altro, che manco conosce. Quindi, insomma, gli hai dato un bel fardello e mi ha molto colpito il suo modo nordico, no, molto mediterraneo, si è inginocchiato disperato, e lì ho capito, questo non tocca più palla.
1: Tanto questi erano i numeri di quella partita di Mantova-Sampdoria, quella che si riferiva Simone Galdi, che ha parlato addirittura di resa,
4: Se non fosse stato per Vindala, a un certo punto 3-0 arrivava, Cicconi ha salvato una palla sulla linea. Stiamo parlando di una squadra che poteva prendere un'imbarcata clamorosa, il 2-0, non dico che stesse stretto al Mantova, però diciamo che va bene anche per salvare la faccia, la prestazione no.

0: Assolutamente.
1: E invece vado in casa Genoa, perché abbiamo titolato si deve dare di più, perché noi questa squadra, a nostro parere, abbiamo detto che era stata una squadra rinforzata, abbiamo anche detto è stato un buonissimo mercato, però ragazzi qua i punti sono quello che sono, cioè il Frosinone, il pareggio col Frosinone, c'è stata la vittoria in Coppa Italia che forse ha lenito un pochettino la delusione del pareggio del Frosinone, però qualche cosa si deve fare, Franco.
2: A mio modo di vedere, sapevamo tutti, lo abbiamo detto qua, prima dell'inizio del campionato, che le prime tre partite sarebbero state proibitive. Poi c'è modo e modo di perdere. La partita con Napoli, i primi 60 minuti, ho visto un grandissimo Genoa. E se non c'era quella immondezza che è accaduta
1: nefandezza.
2: Il Genoa avrebbe meritato, certo, di pareggiare. Poi c'è stata una involuzione a Roma e poi siamo andati, abbiamo giocato in casa col Como, il Como direi non faccia specie che ha vinto 2-1 in casa col Parma, ma veniva da giocare alla Champions, quindi probabilmente qualcuno era abbastanza affaticato. Col Frosinone era una partita che poteva essere facile, ma in questo momento il Frosinone è una squadra che dà molti grattacapi a chiunque la incontra. Quindi il calendario del Genoa non può essere sottaciuto, se no faremo un errore.
1: Giustissimo.
2: E poi, a mio modo di vedere, ieri ho visto questi sondaggi, certo la legge del calcio è quella che hai detto tu.
1: Guarda, io te lo faccio vedere perché
2: hai
1: ieri
2: detto tu, l'ho visto, Noda, 53% fatto sondaggio. 47%.
1: Cioè, allora dico, io diciamo che le percentuali sono veramente minime, no? Perché qua si tratta di qualche voto in più, qualche voto in meno.
2: Sì, no, no, no, ma quello
1: una distanza netta. Io ricordo il sondaggio che avevamo fatto prima, se vi piace la campagna acquisti del Genoa, no, era in netto no, poi è arrivato Sharawi e è cambiato tutto il risultato, ma, quindi
2: infatti io volevo cercare di portare un ragionamento che era complessivo, che noi siamo molto umorali, siamo un grande popolo, siamo un grande tifo, anzi siamo uno dei tifi più belli del mondo e questo ci viene riconosciuto ovunque, però siamo molto umorali come quello che dicevi tu prima. Però 2 anni fa abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza di un certo tipo. L'anno scorso abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza dello stesso tipo. Quest'anno sento parlare di mandare via un allenatore che fino alla fine di luglio era la garanzia di tutto il mondo genuano. Non la garanzia solo sportiva, ma era la garanzia per iniziare un progetto a medio termine in cui il Genoa avrebbe avuto una dimensione maggiore, migliore.
1: È la verità, Franco.
2: Detto tutto ciò, io adesso non starei a... Anch'io ho le mie idee, o sono andato a vedere Genoa su Tirol e potrei dirti che avendo visto giocare coloro i quali dovrebbero diventare titolari, qualcheduno ci ha messo anche l'anima, qualcun altro no.
1: È vero.
2: Però adesso io penso che il Genoa debba dare la fiducia al suo allenatore. Perché se mandiamo via di nuovo l'allenatore,
1: siamo di nuovo da capo.
2: Siamo di nuovo da capo. E non so se ci vada sempre bene.
1: Ecco, siamo di nuovo da capo.
2: Questa è la mia opinione. Concludo e poi lascio la parola ovviamente ad Andrea. Quello che ho detto all'inizio di trasmissione è: il Parma è sicuramente nella nostra stessa identica situazione.
1: Uguale, perché questa è...
2: Come De Rossi rischia la panchina, a livello speculare, questa rischia la panchina. Quindi spero che De Rossi, che è ben consapevole che errori ne ha fatti anche lui, perché se no non saremmo intellettualmente onesti, ragioni sul modulo, ragioni su mettere bene i giocatori che ha a disposizione, scelga la squadra che ritiene più idonea, ma che entri in campo con un unico risultato, la vittoria. Poi avrà il tempo per definire tutto ciò che gli occorrerà per mettere insieme i pezzi che abbiamo sempre detti di valore, Traoré e Sharawi, capire il modulo di gioco migliore. Però noi non possiamo che passare domenica da un esame che può essere definitivo, perché chi perde, secondo me, rischia veramente di non essere più su quella panchina.
1: Andrea,
3: dopo tutto questo eloquio, devo intervenire dicendo questo. Lo dico guardando a casa, guardando i nostri

0: nostri telespettatori, tra cui la signora Carla di oltre 90 anni che ci segue tutte,
1: ah,
0: tutti
1: sì?
0: I giovedì.
1: La salutiamo.
0: E voglio dire, il tema del rischio di Daniele De Rossi della panchina non si pone. La società è unita al suo allenatore e sono tutti nella stessa direzione per uscire da questo pantano delle prime giornate. E questo secondo me è una cosa da sottolineare, non c'è una contrapposizione tra la dirigenza e l'allenatore e la dirigenza sono nella dialettica dei ruoli differenti, ma sono tutti quanti orientati nell'andare in quella strada che porta fuori dalle secche. Detto questo, è sotto gli occhi di tutti che l'inizio del campionato del Genoa è stato problematico per le squadre che abbiamo affrontato, ma non è tanto il risultato e il numero di punti che possiamo annoverare nella nostra classifica, quanto a mio avviso la qualità delle prestazioni, che tolta la prestazione i primi 60 minuti, come diceva Franco, con il Napoli,
1: diciamo tutto col Napoli,
0: altre occasioni, per un motivo o per l'altro è parso che non ci fosse questa lucidità di gioco e di fraseggio che si pensava avesse a questo punto la squadra di De Rossi. A parziale scusante della situazione, dobbiamo anche dire che i pezzi da 90 di questa rosa, per un motivo o per l'altro, sono arrivati, chi è arrivato un po' tardi e chi è, diciamo, in una fase di recupero fisico. Noi tutti abbiamo visto martedì sera Traoré, che è vero è andato, come dice Daniele De Rossi, in difficoltà di ossigeno quasi subito, ma viva Dio ha toccato una palla e si è girato alla velocità della luce e ha tirato una secca verso la porta avversaria prendendo il palo. Se tanto mi dà tanto, questo è un giocatore vero. Se tanto mi dà tanto, se questo rientra e il Sharawi è quello che conosciamo, sono due giocatori che ti fanno svoltare.
1: È vero, ragazzi, questo è un discorso giustissimo, fanno svoltare. Il problema sia per Genoa e Sampdoria che questi giocatori non ci sono, perché questo è il grande
0: ci
1: problema.
0: Ci sono, ma
1: non sono
0: con
1: pronti.
0: Con la differenza, se mi
1: non
0: posso permettere,
1: pronti.
0: Tra Genoa e Sampdoria, è che il Genoa ha questi giocatori che sono stati recuperati poco per volta, parlo di Traoré, per evitare questioni legate a ricadute. E il Sharawi si è presentato in ottima forma, ma un conto è allenarsi da solo, un conto è allenarsi in gruppo, e lo sta facendo in maniera importante. E sono due giocatori che da qui a poco entreranno in forma, quindi ci sono, non è vero che non ci sono, ci sono, sono lì.
1: No,
0: dobbiamo solamente attenderle, cioè adesso è il momento.
1: Questo è un problema comune, mi sembra, Simone, Andrea, Franco, è un problema comune allora.
2: No, ma
1: è un problema comune, perché i giocatori ci sono ma non sono utilizzabili, e diventa un doppio problema.
3: La Sampdoria ha avuto l'infermeria piena fino a oggi, direi, perché se rientra, se rientra anche Ravanelli.
0: Avete un grosso problema lì, voi avete un grosso problema, perché avete una rosa fuori, una squadra, una piena squadra fuori.
3: Si agita anche per noi.
0: Fuori. E questa è la cosa drammatica.
3: E vi dico anche un altro problema.
4: Sarebbe imbarazzante se non si agitasse.
3: Il vero problema è stato, guardiamo davanti, abbiamo citato Lauritsen, ha giocato titolare Gennaro Tutino, che non è una prima punta, che doveva essere ceduto. Vuol dire che è sbagliato quando sul mercato non si è andato a cercare un vice Lauritsen, perché tu hai dovuto fare di necessità virtù. Si è fatto male Viti, avevi fuori Ravanelli. Ancora grazie che sei riuscito a prendere dei
1: carri.
3: Adesso sembra
1: che stiano orientando.
3: Però meno male.
1: Ci sono notizie.
3: Sei dovuto andare.
5: Non poteva essere disponibile, quantomeno addirittura Esposito convocato.
1: Esatto, cioè voglio dire.
5: Sì, rientrano. Però intanto ti sei fatto un mese dove hai preso quattro schiaffoni in serie tra Bolzano, Palermo, eccetera. E quei giocatori su cui avevi puntato, con cui comunque avevi caricato un po' le aspettative questa nuova stagione, non li hai visti o li hai dovuti far rientrare e non erano anche psicologicamente, come Lauritsen, in gara, in partita, e l'abbiamo visto, quel rigore è sbagliato. È questo che è necessario contestare a questa Samp in questo momento. La cura dei dettagli, come ha spiegato bene Andrea prima, sul rigore poi calciato e sbagliato da Lauritsen,

0: è fondamentale. Vuol dire,
1: ma perché
0: che se
1: fanno no, tirare a lui e non a Insigne?
0: Vuol dire, Insigne non l'ha voluto tirare anche a Pescara, questo è un mistero.
1: Lo faccio tirare e lo obbligo.
0: Ovviamente, questo, su, dai, ma questo è chiaro, ma questo è chiaro. Il punto è, se non curi quei dettagli, è perché probabilmente la base non è ancora stabile e forte. E questa è la cosa che spaventa di più, perché non arrivi poi a fare la differenza in quelle partite lì. Per me, Palermo e Mantova, da una Sampdoria tirata lucido, senza tanti infortuni eccetera, non erano partite proibitive, ma se le hai perse tutte e due, le hai perse in quel modo, è perché non le hai preparate nella maniera adeguata, ed è questo che fa arrabbiare ovviamente i tifosi, perché è chiaro, è lampante, è sotto gli occhi di tutti.
2: Tra l'altro anche lo stesso calendario non ti aiuta. Guardavo stasera, arriverai la partita del 31 ottobre con l'Entella, in 2 mesi e mezzo di campionato avrai giocato 3 partite in casa.
3: Esatto.
2: 2 mesi e mezzo di campionato,
3: ne possiamo parlare anche di questo, perché sicuramente è così, perché se c'è il Genoa che ha avuto un di campionato tremebondo, c'è anche la Sampdoria che ne ha avuto un altro che è pazzesco, pazzesco adesso, ragazzi.
1: Questo è stato messo in evidenza dall'inizio.
3: Dall'inizio, quindi... è stato messo, così come è stato messo in evidenza che ci volevano gli attaccanti. Da quant'è che noi parliamo di attaccanti? Questo... stiamo parlando generalizzato, stiamo parlando di Genoa e Sampdoria qui, perché insomma, ragazzi, è inutile dirlo, se poi ti presenti con degli attaccanti che non segnano, perché grande problema.
4: Beh, però scusami se mi permetto, entro a gamba tesa su questo tema.
3: Io ti fischio
4: dicendo, lo so,
1: questo, occhio perché questo, ci sono anche i castellini.
3: Occhio,
4: sono entrato nel tuo caruggio. Voglio dire, però io entro pulito. Allora, voglio dire, a gamba tesa ma pulito. Voglio dire, il tema degli attaccanti. Io non entro tanto nel ragionamento della Sampdoria, che però è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Ma nel Genoa gli attaccanti ci sono, nel senso che comunque il giocatore Osmaić, Milutin Osmaić, detto Milli,
3: sì,
4: è una punta,
3: certo,
4: che secondo me ha fatto intravedere, ha fatto tanto un gol sotto la Sud entrando in una partita importante più o meno all'esordio in casa contro il Como, e ha fatto vedere che è un attaccante vero, quindi quello è un giocatore sul quale puntare. Colombo, il tanto vituperato Colombo, che mannaggia lui, ha sbagliato quel rigore, incredibile. Però è un giocatore che si danna l'anima e che a mio avviso anche lui entrerà nelle condizioni di fare dei gol.
3: Tu entri un discorso che per me è fondamentale. Tu fai quel tipo di mestiere, quindi fai il calciatore, quindi dai tutto per quella maglia, dai tutto per la tua
4: posizione.
3: No, ma
4: io voglio dire di
3: però
4: più.
3: L'attaccante deve fare gol.
4: Ho capito.
3: Deve fare gol. Altre palle non ce ne sono.
4: Lo farà. Colombo è un giocatore che farà gol, anche se tutti quanti in questo momento, quando parlano i genuani, vedono Colombo come il fumo negli occhi. Però, secondo me, come l'anno scorso ha fatto un po' fatica all'inizio, poi arriverà il momento in cui segnerà, magari gol rocamboleschi, magari gol incredibili
3: da seduto
4: però li farà, perché è nelle corde sue. Se l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno secondo me ne farà di più. Osmaić c'è un giocatore che secondo me i gol li fa, quindi il tema del gol.
3: Ma mi piace questa difesa, perché è accorata così,
4: bisogna ragionare nell'ottica di far arrivare le palle agli attaccanti, perché non è un problema di attaccanti esclusivo, è un problema di come lavora il centrocampo.
2: Ma visto che hanno sbagliato i rigori i centravanti in questo turno, ti dico che Lauritsen secondo me farà bene, perché credo
3: sia, ha fatto un gol meraviglioso di testa.
2: Credo sia un ottimo giocatore. Il campionato olandese non è tra i primi 4, ma è subito dopo europei, e se vai in una squadra di medio livello come lo Sparta Rotterdam in doppia cifra per un po' di anni, vuol dire che qualcosa per la
4: tanto
2: serie
4: grammo non lo sei,
2: tanto grammo,
4: come si dice dalle nostre parti,
2: esatto, per cui però devi dargli tempo, e in questo momento purtroppo la Sampdoria il tempo non lo aveva, perché non aveva preso nessuno.
3: Non c'è mai tempo, nel calcio lo sapete che non c'è il tempo, lo sapete tutti perché frequentate gli stadi, fate i giornalisti, vedete le partite, il tempo non c'è mai. Pagano sempre gli allenatori, su questo siamo d'accordo tutti, però il tempo non c'è mai, perché certo, anche questa piazza pretende qualche
1: ma
3: cosa.
1: Ma certo che il tempo non c'è mai, perché tu all'inizio della trasmissione hai fatto l'elenco. Il calcio è spietato. L'anno scorso è stato detto: Vieira non va via, 2 giorni dopo se n'è andato.
3: Certo.
1: Cioè,

0: Voglio dire, le dinamiche sono talmente veloci, come hai detto tu, in cui chi arriva, come ha fatto De Rossi quando è arrivato, deve immediatamente dare dei segnali di garanzia e fare i risultati, cosa che l'anno scorso ha fatto. Se però discutiamo delle punte, e ne abbiamo discusso con te, con Andrea, dicendo dei dati inopinabili, le tre persone che sono andate via hanno fatto 13 gol e io dissi provocatoriamente ad Andrea che obiettivamente superare l'asticella dei 40 gol, che era stata garantita dai discorsi di tutti a maggio, perché io mi sono rivisto tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutte le trasmissioni.
1: Quando lavori?
0: Ma tu non... Stai sereno.
2: Lui.
0: Stai sereno. E lui. Volevo dirti, mi sono rivisto quello che abbiamo affermato noi e mi sono rivisto anche le dichiarazioni che hanno fatto gli addetti ai lavori.
2: Certo.
0: Il Genoa dall'anno prossimo entrerà in una dimensione diversa. Siccome io adesso non ho le idee chiare, umilmente, perché sono un semplice tifoso e non so dire alla luce di un mercato che è finito il giorno dopo alla fine, come faccio a dire a un allenatore El Shaarawy arriva il 2 di settembre e il 10 settembre deve essere pronto? Non è possibile. Come diceva,
2: certo.
0: Traoré, che è una scommessa, se sta bene probabilmente il Genoa svolta, sono d'accordissimo. Se parliamo del centravanti, e penso che Osmech è sicuramente un centravanti che magari fa fatica a tornare, che magari non ti dà certe coperture, a mio modestissimo avviso, che però ti può fare dei gol. Se la fase offensiva, come hai detto tu, viene costruita senza avere con nettezza un determinato tipo di organico che gioca sempre, perché Baldanzi al 45esimo, voglio dire, non l'ho levato io, l'ha levato il mister. Allora, vogliamo capire come vuole interpretare questa fase offensiva, perché hai detto giusto tu, il modulo siamo sicuri che con quei giocatori che abbiamo citato, sei io e te, sia il modulo giusto per esaltare le qualità di El Shaarawy e di Traoré?
2: E qui rendiamo sempre il discorso allenatore.
0: Andrea, scusami, siccome non lo so,
3: editorialista,
0: e penso che l'umiltà sia una cosa che dovrebbe accompagnare tutti, nel momento in cui c'è questa costruzione che ha bisogno di tempo, e io sono d'accordo con te, bisogna, avendo 2 settimane e mezzo, che è un record forse,
2: sì, non
0: di
2: è mai
0: quanto
2: successo,
0: non si gioca, dare
2: settimane.
0: Quel tempo per cui qualcheduno si recupera, qualcheduno incomincia, e questo secondo me è il modo migliore.
2: Aspetta
0: per
2: rispondere,
4: perché qua siamo nel momento in cui bisogna lanciare la reclama.
2: Bravo Andrea.

0: Dovevo una risposta ad Andrea Ivelini.
1: Sì, mi si dice di essere sintetico, come se io invece facessi degli sproloqui, invece parlo sempre molto in maniera molto breve, a differenza di altri, a differenza di altri
2: che preso 25 che prima, secondi avvocato Ivelini.
1: Voglio dire vabbè, si contenga, ok. Voglio dire, il tema del modulo difensivo è un tema attuale. Difensivo, perché da lì si declina tutta una serie di conseguenze a centrocampo e in attacco. Se giochiamo a 3, poi il centrocampo è di un certo tipo. Se giochiamo a 4, come lo stesso Daniele De Rossi ha detto, tendere, volere e cercare di impostare la squadra, forse dice anche direttamente dalla prossima di Parma,
0: probabilmente
1: un punto interrogativo su come verrà schierato il Genoa in difesa a Parma. Da lì discende poi come viene schierato il centrocampo, perché potrebbe essere che
3: con una linea
1: a 4 potrebbero esserci due centrocampisti o tre centrocampisti, potrebbe essere un 4-3-3 e forse un 4-3-1-2.
0: Giustissimo, assolutamente. Quindi questa è
1: la chiave di lettura, sulla quale molto probabilmente Daniele De Rossi non ha ancora quadrato. Deve quadrare, se nel momento in cui quadra

0: E, mannaggia, dico le stesse cose di Franco, adesso devo contraddirlo un attimo su qualcosa. E
1: su quello ti è andato la stanza a Coverciano è un problema.
0: Lo so, ma guarda che
1: hai ragione.
0: Se vuoi venire ti ospito.
1: Ma lo so che sei un gentiluomo.
2: Mi fate vedere innanzitutto una persona che mancherà, quindi forse anche per quello che si parla di difesa 4, perché Vasquez
0: il gol d'oro.
2: Col Parma una finale. Vedete quel dito puntato di Vasquez, che non è quello
0: sembra
2: di
0: me.
2: Andrea Rivelini, è quello di Vasquez che indica dove tutto questo popolo genuano percorrerà la strada.
0: Esatto.
2: 3.000 biglietti venduti, siamo.
0: Sì, siamo quasi.
2: Ma lui manca.
0: È il goleador, Manca tanto, perché manca in campo, mancherà, ma manca anche il suo spirito battagliero, cioè si è calato nella realtà genoana di essere il capitano del
2: Genoa. Ho capito, adesso però vi devo fare una domanda. Tu dici così, ma se il Vasquez ha lo spirito battagliero, perché quegli altri non ce l'hanno?
0: Mi date
2: l'assist, ma alto che Colombo e Lauris davanti al portiere, faccio rigore.
0: La linea difensiva del Genoa è fatta di giocatori tutti battaglieri, il tanto vituperato e il tanto attaccato Marcandalli, sai chi c'era domenica a vederlo?
2: Bonucci.
0: Bonucci.
2: Leonardo.
0: Lo so che lo sai. Era lì a controllare.
2: Ed è pre-convocato, te lo posso anche dire.
0: Esatto. E quindi voglio dire,
2: perfetto.
0: Il tanto criticato.
2: Che poi ci sia la convocazione non lo so, ma però
0: il tanto criticato Marcandalli, che per inciso poi effettivamente ha avuto un calo fisico.
2: Ma certo, ma è normale che sia
0: comunque
2: così.
0: È un giocatore attenzionato dalla nazionale.
2: Allora adesso invece faccio vedere, perché vedi come sono silenti i nostri ospiti, i nostri talent sandoriani, perché ora vi faccio vedere una tabella, vi faccio vedere i numeri. 5 partite ufficiali, 4 sconfitte, 1 pari, 10 gol subiti, 3 gol fatti, 3 sconfitte consecutive, 2 rigori sbagliati. Cioè questi sono i numeri, Questi sono i numeri,
3: La squadra che è all'ultimo posto.
2: Questi sono i numeri, ragazzi.
3: Non c'è modo di evitare questo, perché con questi numeri è chiaro che prima di tutto
2: la prossima settimana faccio produce. Quelli del Genoa, che sono numeri che quelli, faccio anche quelli del Genoa.
3: Sono i numeri di una squadra che è squilibrata, che è fragile in difesa, che fa fatica nonostante i tanti tiri, perché in realtà la Samp dal punto di vista delle statistiche con i tiri in porta, con i tocchi in area avversaria, non è messa male, tra le prime della Serie B, però poi non segna. E lì, quello che diceva Andrea, hai fatto un mercato che di fatto non aveva un'alternativa a Lauritz, e non hai un vero bomber che non sia il norvegese, e questo è un peccato gravissimo, perché non puoi vendere ambizioni se poi non fai un mercato all'altezza. Aggiungiamo il fatto che comunque la Samp, quando prende cartellini, vedi Insigne, vedi Henderson, non lo fa spendendoli bene, ma lo fa spendendoli male. Insigne 2 volte protesta, 2 volte giallo. Henderson 2 falli inutili sia a Palermo sia a Mantova.
2: E cosa significa? Dammi una spiegazione, perché questa mi dovete dare una spiegazione.
3: Per me,
2: perché cosa significa? Poca lucidità, Andrea?
4: Sì, direi di sì.
2: Qualche cosa che non funziona.
4: Direi poca lucidità e solitamente.
2: Dammi una spiegazione, perché il cartellino uno non mica, cioè io non ero mica matto quando ammoniva uno per proteste, perché mi incazzavo, dici questo lo fa capire, lo ammonisco per proteste perché sono così.
4: I cartellini sono sicuramente una spia, però ci sono anche le prestazioni di alcuni giocatori. A me viene in mente quello che è tornato anche lui da un infortunio, ma quello che non sta dando Begic è stato un po' un simbolo, perché è arrivato a gennaio, si è subito imposto con dei gol importanti, anche con la storia della sua famiglia, diciamo così, col padre sandoriano.
2: Esatto.
4: È stato riscattato quasi a furor di popolo, ha avuto questo problema subito a inizio preparazione, è rientrato, però in questo momento sembra ancora l'ombra lontana del giocatore che avevamo visto a gennaio, il giocatore che aveva fatto quel gol straordinario a Modena, del gol al Palermo e del gol a Mantova stesso. Perché evidentemente deve ancora riprendere la condizione, ma perché per esempio domenica io l'ho visto un po' pascolare per il campo, girare per il campo senza una collocazione tattica
2: ben precisa.
4: Quindi io credo ci sia un po' di confusione generale, probabilmente indotta, e quindi torniamo all'argomento di prima, alle tante assenze, al fatto che Corradi, che mi sembra una persona che comunque sa

0: tenere la barra dritta. Io su Corradi faccio fatica a esprimere un giudizio negativo.
1: Però scusate, io abbi pazienza, una cosa che volevo aggiungere sui cartellini, poi giustamente hai fatto un'analisi, per carità, io la condivido.
2: Siete
1: però,
2: bravi,
1: però sui cartellini,
2: oggi stasera siete veramente
1: però
2: bravi.
1: Sui cartellini per me è anche un modo sbagliato di interpretare la leadership, perché Anderson è capitano, perché Insigne è il giocatore più rappresentativo di questo gruppo.
2: Scusate, ma io vi sento parlare della Sampdoria in maniera perfetta, cioè vi date, ma non avete ancora detto, secondo me, la cosa che balza agli occhi dello spettatore che guarda la partita.
0: Il portiere?
2: Che avete un portiere che non è presentabile.
0: Ma non lo...
2: E avete un centravanti che quando tira in porta non la becca mai. Questi due giocatori sono determinanti. Perché a Palermo quelli avevano poi Ampalo che si è girato e ha fatto gol. E voi avevate come si chiama? Tutino che ha tirato.
3: Beh, hai mica letto il mio messaggio? Perché il messaggio è questo qua, è il messaggio di Massimo. Il problema più grande è Vindal, non ti dico come lo definisce perché non è corretto, ma Corradi non ha la personalità di far giocare il ragazzino.
0: Io ti dirò di più.
3: Perfetto, non prendere il sostituto di Lauristen è stato un grande errore. Di Nardo veniva quasi gratis e invece ci ha fatto gol con la Juve.
0: Esatto, ti dirò di più. Gol. Il ragazzino,
1: Krastev, un regalo di Vindal.
2: È un regalo, dai, su, avanti.
0: Krastev, noi abbiamo visto il primo tempo della partita di Parma, quindi aveva fatto bene. Poi speriamo che sia quello. L'altro grande errore è stato però non prendere un portiere d'esperienza. Hai preso un portiere che evidentemente avrà avuto tutti i problemi, ma a Cesena, se far botta non ti grazia, sei fermo a 0 punti con la Juve Stabia, ce lo ricordiamo tutti che cosa è successo. Palermo, Mantova, cioè in tutte le partite c'è purtroppo una responsabilità di questo ragazzo. Ora Corradi lo riproporrà 99 su 100 sabato. Spero che questo ragazzo sia forte. Io penso che i tifosi sampdoriani non lo fischieranno all'inizio, perché è chiaro che gioca con la maglia della Sampdoria e da quello che è stato scritto anche nel comunicato fino al 90esimo il sostegno ci sarà. Se sentirà rumeggiare si mette i tappi nelle orecchie, però
4: scusami, siccome hai parlato di un portiere d'esperienza, avevate Martinelli che era un bel portiere e adesso è andato all'Avellino,
0: ma
4: e quello io l'avrei tenuto.
0: Lui tra l'altro sarebbe
4: era un
0: rimasto,
4: portiere
0: Simone,
4: che aveva lo skill
1: fa
4: giusto,
1: dei problemi a livello macro, è la società che ha fatto delle scelte che chiaramente non sono coerenti con quello che avevi in casa, perché se avevi in casa
4: le scelte, poi
1: se tieni Vitti o riesci a far tornare Vitti, se riscatti Begic va benissimo, ma si sa che è uno dei primi ruoli su cui puoi impostare e costruire tutto il resto è quello del portiere.
4: Però siccome il portiere è un tema che toccate ogni trasmissione,
1: per carità, ma
4: l'anno scorso l'ingresso di Martinelli aveva
1: garantito
4: una sicurezza.
1: Ma la cosa grave non è che tu abbia perso Martinelli perché è andato alla Fiorentina, al Sassuolo, a Bologna,
4: è andato all'Avellino.
1: È lì il punto.
4: È andato all'Avellino.
0: Sì,
2: che è una signora squadra l'Avellino. Che dubbio dire.
4: Non convocare.
2: A me l'Avellino piace.
1: Vogliamo dire che è alla pari della Samp in questo momento. Ci
2: o forse
1: anche
2: un po' di più.
1: Forse anche un po' di più. Ci può stare.
0: Volevano prendere James Rodriguez.
3: Esatto.
0: L'Avellino.
2: E noi abbiamo un secondo portiere bravo, Stolz si è dimostrato all'altezza.
3: Hai già scaricato Bilo?
2: Io dico che la partita di Coppa Italia, per guardare le positività della partita della Coppa Italia, ha messo in evidenza un secondo portiere che è un portiere a tutti gli effetti, che ha la bisogna. Può prendere il posto di Justin,
4: se no è un problema.
2: Poi abbiamo visto un braccetto di sinistra, questo Puskás, che è stato indicato come migliore in campo.
5: Ha fatto molto bene.
2: Vaife ha giocato molto bene e lo stesso Amorim, che purtroppo ha preso poi un calcio molto probabilmente alla caviglia, quindi speriamo che venga recuperato per la partita di Parma, che si è dimostrato chiaramente all'altezza. Quindi almeno questi tre, oltre a McTree, che ha fatto la sua partita ancorché non fosse la tipologia di partita dove lui rende di più, sono giocatori che hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, ecco.
3: Assolutamente, io non discuto di questo. Hai giocato contro 9 giocatori.

0: che non giocano mai nel Sud Tirol.
1: Stolz è stato definito dalla Gazzetta il migliore in campo.
0: Migliore in campo, sì. Io devo dire che ha fatto quella grandissima parata.
1: No, ne ha fatte due o tre.
0: A pochi minuti dalla fine quella parata è stata bellissima.
1: Ne ha fatte due o tre. Finalmente abbiamo visto tutto questo parco giocatori da cui ci si aspetta che il mister possa avere delle alternative.
2: Attingere.
1: Concordo con te, Amorin, indipendentemente dai nostri giudizi, perché siamo, ricordiamocelo, dei tifosi e non degli addetti ai lavori, Amorin è un signore che è costato 8 milioni.
2: Parla per te.
1: Ma io parlo per tutti. Il giorno che sei tesserato e ce lo dici, allora a quei punti, ma fino ad oggi sei un tifoso. Se sei già tesserato, dicelo e ci fai una gentilezza.
2: Io mi considero una ditta lavori.
1: Da quando mi ha chiamato Coverciano e mi ha detto che c'era la stanza degli Rivellini, io pensavo che avesse cambiato.
0: Invece no,
1: l'hanno chiamato come legale.
2: Io sono eclettico.
1: Bene, ma questo io non ho dubbi. Posso concludere il mio pensiero?
2: Prego, dai facoltà.
1: Ti ringrazio. Allora, quello che io mi aspetto, indipendentemente da tutti i discorsi che noi possiamo fare, è che come la prima partita di campionato, chiunque entri esca che è morto. Io li voglio vedere con una grinta e con una gamba e con una voglia di essere in campo, che danno tutto per la maglia. Spesso psicologicamente, quando tu non sei, come posso dirti, sereno, questo può mancare e vorrei che questo non accadesse. Poi io non so se ci sono dei cortocircuiti, perché ieri questa emittente ha fatto un sondaggio. Non l'abbiamo fatto, l'ha fatto l'emittente dove noi siamo qui a fare gli opinionisti. E il 53% di questi signori che hanno risposto, tifosi come noi, hanno detto che rischia la panchina.
2: Ma no, ma basta con questa storia che rischia la panchina.
0: Ho capito, ma voglio dire.
1: Allora non fare il sondaggio, non facciamo il sondaggio.
2: Ma ho capito, ma facciamolo il sondaggio. Possiamo chiedere la qualunque e quindi allora commentare anche la risposta, però nel commento alla risposta secondo me
0: ci sta
2: la parte razionale e dice voglio dire il mister Ischia la panchina, no, io ritengo di no, perché se abbiamo
1: non è una speranza, è una quasi certezza
2: che è il frutto di una, di una considerazione.
1: L'anno scorso hai detto lo stesso su Vera e poi è andato
2: Vera è stato allontanato.
0: Guardate quell'invite, i nostri punti li faremo, ha detto
2: Sono due situazioni disomogenee in maniera differente, perché solo le situazioni omogenee possono essere considerate nella stessa maniera.
1: È una mia valutazione
2: frutto di un ragionamento logico, quindi un ragionamento logico oppure vinco io. Se tu vuoi sostituirti,
1: ti posso dire una cosa, il conduttore, la prima frase che ha detto in questo il conduttore, che cinque allenatori stanno rischiando la panchina. Okay. Non io. Allora vuol dire che il conduttore non è in grado di porre dei temi. Il conduttore ha posto un tema.
2: E siccome il conduttore pone un tema, io ho la facoltà di esprimere il mio pensiero.
1: Ma non c'è dubbio.
2: Senza che tu mi blocchi e non mi fai sviluppare.
1: Il tuo è un pensiero unico.
2: No, e non è un pensiero unico.
1: C'è democrazia. Tu la pensi in un modo e in un altro.
2: Sei tu che fai pensieri unici. Sei tu che fai pensieri unici e pippotti lunghissimi. E quindi mi devi lasciare finire il ragionamento.
1: Io spero che De Rossi resterà. Bene, e allora siamo d'accordo.
2: E io penso che De Rossi resterà. Ma il tema non è quello che penso io. Il tema è che non c'è il rischio che De Rossi, a meno che non andiamo a Parma e ne prendiamo 10, voglio dire. Non mi pare che sia una situazione. Voglio dire, il tema vero è che De Rossi in questo momento ha la prospettiva legittima di poter contare su quei giocatori importanti che possono fargli svoltare

0: l'andamento delle partite. È alla vigilia, dopo la partita di Parma, di 2 settimane e mezzo dove si può lavorare, quindi secondo me sarebbe una stupidaggine galattica allontanare l'allenatore in questa situazione. E non verrà allontanato,
1: certo,
0: perché l'allenatore e la società sono in questo momento, ma come lo erano prima,
1: sono allineati.
2: Perché siete d'accordo? Perché vi ve la prendete?
1: Perché è legittimo fare il sondaggio, perché questo è l'argomento del giorno.
3: Non posso dire che c'è un sondaggio dell'emittente.
0: Tu hai detto prima che
3: stiamo farneticando.
0: Non è vero.
3: Se non è vero, la pensiamo uguale.
0: Non la pensiamo uguale.
1: Allora cambiamo
0: tema. Tu dici il sondaggio è
1: voi ragazzi se Fede Corradi vi fidate di quello che ha detto la società, non lo cambiamo assolutamente?
0: No,
1: ecco, vedi, no, la risposta è no, perché se perdi
4: stesso, è stato Corradi stesso a dirlo,
5: gioco l'all-in, ha detto, quindi
1: ha detto lui.
0: Sono due situazioni diverse. Corradi secondo me rischia molto di più,
1: ecco.
0: È abbastanza evidente, però Andrea.
3: Sì, scusami, se c'è un'area del rischio, e nel calcio c'è sempre,
1: ve lo posso garantire,
3: c'è sempre. Andrea, vedi, se tu mi dici che De Rossi, io concordo al 100% con te, gli va dato il tempo, perché è giusto che sia così,
1: perfetto,
3: di fare la sua squadra in base anche agli acquisti che ha avuto e di sfruttarli, perché c'è gente che può essere molto utile e anche molto brava. Siccome sono d'accordo con te, non capisco però quando tu ragioni, se ci portano dei temi l'emittente che ci ospita e dice, e lo dice anche il conduttore, molti allenatori, ma
0: scusa, dicendo così sembra che io sia contro l'emittente che mi ospita e contro il conduttore, che io invece sono per l'emittente che ci ospita,
1: ti posso aiutare,
0: ti chiedo un aiuto, è fatto così, siete d'accordo.
1: Ma il bello è che voi siete
3: quel 53% sostiene che nel momento in cui in una situazione speculare, dove nel calcio già due allenatori sono stati fatti fuori, ha torto, ha ragione, perché le dinamiche del calcio non saranno giuste, sono delle leggi codificate, incomprensibili, tutto quello che vuoi. Nel momento in cui uno perde, e magari perde male, i ragionamenti che facciamo la settimana prossima saranno diversi se vieni.
1: Certo.
0: Il tema differente, cioè la mia visione è differente dalla tua, perché tu dici il sondaggio che poi non è un sondaggio, perché i sondaggi
1: è una domanda
0: in altra maniera. La domanda posta, perché bisogna stare attenti, i termini sono importanti. La domanda posta al pubblico e le risposte date sono oro colato?
1: No,
0: cioè noi dobbiamo prendere quel dato lì.
1: No.
0: E dire, rischia sicuro?
1: No.
0: No, io dico no. No. Secondo me diciamo quel 53%
5: non ha alcun valore, tutti gli allenatori che vorrebbero venire a allenare il Genoa e quindi fanno votare i loro parenti dicendo sì che rischia.
0: Non ha alcun valore, perché
1: insomma,
0: non ci sono le condizioni.
1: Alcun valore, questo lo dici tu e rispetto la tua opinione, però devi rispettare anche la nostra, perché quel dato lì viene fatto con le risposte dei telespettatori.
0: Ma certo.
1: Ma io lo rispetto, però secondo me non è probante, su questo campione che noi abbiamo interpellato e che gentilmente ha votato, questo è il risultato.
0: La
1: settimana scorsa l'abbiamo detto, avevamo fatto quel sondaggio della campagna acquisti che aveva un divario enorme perché non piaceva a nessuno, è arrivato il Sharawi, c'è subito,
3: però scusa, e quindi lo stesso campione esaminato dall'arrivo di El Shaarawy a prima a dopo, lo abbiamo esaminato e valutato come per buono.
1: Certo.
3: Non è che abbiamo detto non è probante, abbiamo detto che era probante.
0: Secondo me non è probante neanche quello. Perché ti rendi conto che basta un mezzo nome per far saltare da 20 a 40 il favore nei confronti di una campagna.

0: campagna acquisti, ma capisci che non è, che non è, cioè, poi ne possiamo ragionare, ne possiamo parlare tutta la sera, va benissimo, però lascia il tempo che trova, non voglio dire, com'è possibile, com'è ragionevolmente possibile, com'è scientificamente possibile valutare una campagna acquisti solo da un nome, l'ultimo nome, cioè è la risposta emozionale. È come se noi facciamo la stessa domanda fatta dopo aver giocato.
1: No, ma io gli dico questo, è bravissimo, la va a motivare, però io ho visto in tante squadre, arriva il grande campione e gli abbonamenti salgono.
2: Ma non c'è dubbio,
1: Questa è la grande verità.
2: Ma non c'è dubbio.
1: Certo. E allora è emozionale, questo è emozionale la nostra domanda, sai, emozionale quell'altro, e quindi è una cosa tutto emozionale, però perché il calcio è passione, fede.
3: Il sondaggio ci dice un'altra cosa, che probabilmente Vox Populi Vox Dei, cioè la gente sa che se dovesse perdere a Parma probabilmente la farebbero pagare all'allenatore, la società. Posso capire il tuo ragionamento, però nella percezione di chi vota in quel momento quel sondaggio a quella domanda dà una risposta, l'idea è, vabbè, se perde lasciamo
1: cambio allenatore, ma succede anche così, succede anche così con Corradi,
2: nella generalità dei casi, nella generalità dei casi c'è un'alea di rischio.
1: Allora i sondaggi non li facciamo, le domande le facciamo solo noi. C'è out Spalletti, out Juric, out Stroppa.
4: Figurati Amorim dopo ieri sera.
1: Amorim è già sul piede di lancio dopo 9 sera a Milano. E allora cos'è una cosa che ci inventiamo? È il normale gioco del calcio. Mi fermo un attimo per la pubblicità.

0: Ragazzi a casa, non è che ci siamo ragazzi a casa, non è che ci siamo dimenticati di Alentella, dello Spezia, del Vado. Vado, c'è un video meraviglioso del presidente quando è esonerato l'allenatore Pastorino. Ecco, a tempo di esonero, hai visto? Squadra che non tira in porta! E ha detto, oh, per fare gol bisogna che. Che giorno dopo, partito! È partito! Siamo 6C! Magari colorita come situazione, magari hanno altri termini però questa è la verità, perché nessuno pensa di esonerare l'allenatore dell'Entella Chiappella che va a Pisa e ne fa 4 col Pisa.
1: Pensa un po' quando viene con la Sampdoria.
2: Sta bravo, tu. Sta bravo.
0: E nessuno pensa di esonerare Turati, l'allenatore dello Spezia, che va, gioca con Livorno, gioca bene, ieri ha vinto, in trasferta, ne fa 3. Nessuno li pensa. Chi è che li mette in discussione? Mette in discussione quelle squadre che hanno un rendimento poco accettabile in questo momento.
3: Quello che diceva prima Simone su Corradi è stato lui il primo ad ammettere che questa partita, l'ha detto subito dopo la partita.
0: Poi l'hanno difeso i dirigenti,
3: sì,
0: no? Dice, assolutamente.
3: Tutto. Il che mi fa anche pensare che se le cose non dovessero andare bene, potrebbe essere lui stesso a dire scusate, ma qui io non posso, non lo so. Ma dice una cosa del genere, il dubbio quando l'ho sentito mi è venuto.
0: Ma perché Corradi è un uomo di calcio, ragazzi, come Daniele De Rossi è un uomo di calcio. Ma scusatemi, ma lo sanno benissimo queste cose qua. Che oggi è così, domani non dici un'altra cosa. Lo sanno benissimo. Ragazzi, non è che noi dobbiamo dire, non c'è niente, scusate, perché ragazzi, non è vero, non c'è nessuno. No, è così il mondo del calcio, noi siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo raccontare la verità, perché a me non piacciono le balle.
1: Esatto.
0: Non mi piacciono le balle, perché allora noi non vogliamo mistificare nessun tipo di situazione. Ci sono due partite importanti, chissà cosa succederà. Se vinci... Tutto finito, si chiude e si dice si va avanti. Se perdi, comincia il discorso.
3: Posto che per la discussione. Per la Sampdoria, ricordo l'anno scorso la vittoria di Donati nella partita col Pescara.
0: È vero.
3: Tu dici, e poi invece è stato un trascinare la situazione ancora, e anche lì la situazione era più o meno la stessa, perché inizio disastroso.
4: Donati però aveva una scusante, che il mercato era stato oggettivamente inguardabile.
3: Sì, ha trovato anche lui un portiere che si è fatto gol da solo in due
0: partite.
3: Questo
0: mercato è diverso, Simone, fammi capire, è un mercato come nome sicuramente diverso.
3: Beh,

0: preso dei giocatori che aveva già in ritiro, altri sono arrivati dopo, penso a Verskaren, penso a Meyer, quanto servirebbe in questo momento un terzino sinistro affidabile. Diciamo che rispetto ai Cucche, ai Napro, ai Cuni, stiamo parlando di un mercato diverso in questo caso, forse però, e questi sono i dirigenti, hanno anche un po' sovrastimato quelle che erano le capacità di Corradi e del gruppo. Non parlo solo di Corradi perché ci tengo, cioè non spariamo solo su Corradi, pensiamo anche a tutto il gruppo, di compattarsi, di trovare quel tipo di unità che a Mantova non si è visto. Io insisto su questo punto. Samp non è stata squadra a Mantova.
1: Comunque, se metti insieme una squadra fatta di buoni giocatori, anche perché secondo me la Sampdoria è composta da buoni giocatori, ma che in buona parte sono svincolati, reduci da esperienze difficili.
2: Ma questo secondo me è una scelta di mercato.
1: Sì,
2: però è una scelta di mercato. Graziano, però io prendo gli svincolati, non voglio pagare il cartellino, non voglio dargli soldi ad altre società e prendo gli svincolati.
1: Però Graziano, se miri a un obiettivo che non sia la mera sopravvivenza, A, qualcosa devi investire per comprare qualche cartellino, B, tu dici gli svincolati, se uno è svincolato non è soltanto sono andato a scadenza, ci sarà anche un ragionamento della squadra d'origine fatta su quel giocatore ed evidentemente ci saranno magari dei limiti fisici, dei limiti, e quindi tu vai a pescare in questo serbatoio un anno, due anni, tre. Il problema è che la Sampdoria sta continuando a pescare, ha fatto qualche investimento, abbiamo detto il riscatto di Begic, l'investimento pesante fatto a gennaio su Salvatore Esposito, l'investimento comunque in qualche modo anche su Lauritsen è un investimento anche questo, l'investimento che era stato fatto su Viti, che
2: su Viti, sì,
1: su cui sei stato sfortunato,
2: e sugli su altri, Aldi, diciamo,
1: sugli altri, ecco, in buona parte è questo secondo me uno dei problemi di fondo. Poi, come diceva anche Simone, ci sono delle caselle che sono rimaste scoperte, e io quello del portiere, oltre al vice Lauritsen, è talmente clamoroso, è talmente clamoroso, perché non puoi prendere, io penso a questo, io mi metto nei panni di questo ragazzo che sabato entrerà in campo, immagino, non so con che stato d'animo, è nordico quindi magari è più freddo di noi, però sa benissimo, credo che sia un professionista serio.
2: Io credo
1: serio.
2: Che non sia un problema, ti dico
1: no, ma infatti
2: mi auguro
1: io dico,
2: che non sia
1: credo
2: un problema,
1: che sia un professionista serio.
2: Speriamo che non sia un problema per lui entrare in campo, perché
1: anche perché
2: no,
1: poi dopo il gol per, ma infatti, ma quello ragazzi, che sto dicendo, sono un professionista serio, si è riscattato anche con alcune parate dopo il primo gol, però anche sul gol, il primo gol del Mantova, è rimasto lì tipo portiere di hockey.
2: Ma io cosa dico? Siate obiettivi, mi dicono, siate obiettivi, Paolo. Non possiamo mettere in salto le riserve che hanno giocato in coppa contro le riserve del Sud Tirol. Siamo seri. Ma Paolo, l'abbiamo detto prima, probabilmente ti sei collegato adesso, è stata la squadra che ha giocato contro nove giocatori che non c'erano. No, detto questo, c'era un risultato importante che noi... Poi analizziamo, il risultato è importantissimo, perché il risultato ti permette anche di lavorare, di creare qualche cosa, perché altrimenti se non ci sono i risultati, prendi le tue valigette con lo spago, prendi le tue valigette, vai sul marciapiede e aspetti il treno.
3: Intanto sei agli ottavi contro l'Inter.
2: Che poi, è un po' di tempo che non succedeva,
3: esatto.
2: No?
3: Poi voglio dire, perché non spendere una parola positiva per Vaife?
2: Sì.
3: Che lo abbiamo visto, io francamente è un po' che ne sento parlare bene da De Rossi, io l'ho visto effettivamente, è un giocatore che a 18 anni si è dimostrato all'altezza, voglio dire, perché non possiamo spendere una parola positiva per Vaife, perché non possiamo spendere una parola positiva per Puzka, che io francamente non avevo ancora visto giocare
2: in un ruolo non suo, di ruolo diverso,
3: partita, ha fatto una partita tutta da titolare in un ruolo non suo e comunque ha fatto una signora
2: partita. Io volevo parlare dell'Entella, mi fate sentire, perché non possiamo parlare con Marco Bianchi?
3: Bravo.
2: Perché Marco Bianchi è taciturno, è serio, però ha fatto quattro pere a quelli là a Pisa, è mica poco.
4: Posso dire una cosa?
2: Con la partita perfetta, sì.
5: Marco, complimenti.
2: Oh,
5: ho visto una grandissima
4: partita. Io non ho
5: fatto
4: niente, però, è Graziano.
5: Entusiasmante, soprattutto prima che c'è stata l'espulsione verso la fine del primo tempo.
2: Sì.
5: Veramente una bellissima Entella, complimenti.
4: Grazie, io non ho fatto niente, premetto, perché non c'entro niente in campo, sono andato in giocatore,
5: lo dico a te, rappresentanza di
2: anche lui fa l'allenatore.

0: modesto.
1: Avevo capito, ci mancherebbe altro, avevo capito. Dicevo, secondo me la partita l'hanno preparata al meglio l'allenatore, il suo staff e ovviamente i giocatori di conseguenza, perché al di là della, intanto la prima volta che giocava un 4-4-2, che è un po' così una novità, ma

0: in una partita del genere per rischiare di non perderlo poi successivamente, però appunto la difesa a 4 ha giocato molto ma molto bene, con Di Mario abbassato appunto sulla linea dei difensori, che però non ha disdegnato, tant'è vero che poi è stato lui che ha fatto espellere l'Eris perché lo ha controllato molto certo. bene in fase difensiva e lo ha attaccato molto bene, costringendolo spesso a delle rincorse dietro. A mio avviso è stato quasi un fallo di frustrazione, nonostante fossimo soltanto al 25esimo del primo tempo. Però a parte quello, diciamo, la lettura tattica di Cappello è stata ineccepibile: due attaccanti scambiabili che non hanno lasciato nessun tipo di riferimento alla difesa del Pisa, che a mio avviso non può privarsi, per quello che abbiamo visto, di un giocatore come Caracciolo che ha 20 anni di esperienza.
1: E domenica sei a Cremona, eh?
0: E domenica si va a Cremona, che peraltro a noi è una tappa che ci lascia sempre buoni ricordi, perché vi ricordo che la prima storica promozione in Serie B è avvenuta proprio a Lozzini di Cremona nel 2014. Bravo. Quindi a noi ci fa solo che piacere sempre tornare su quel posto, su quello stadio, e si va a giocare con la stessa diciamo spensieratezza. Magari a Pisa ce n'era un po' meno. Sicuramente la vittoria ha dato la possibilità di affrontare questa gara senza timori, contro un avversario che indubbiamente è fortissimo, così come è fortissimo anche il Pisa. Probabilmente magari Pecchia è un pochino più concreto, è più pratico, più pragmatico rispetto a un allenatore come l'allenatore del Pisa.
1: Allora, noi Marco ci sentiamo domenica sera, eh?
0: Domenica sera speriamo di portare delle buone nuove. Volevo soltanto fare, se mi permetti, dare un accenno a quello che diceva prima l'avvocato circa Uyafe, che è un giocatore del quale me ne ha parlato in tempi non sospetti, parlo di 2 anni fa, e Michele Troiano, che è stato un nostro capitano, che adesso fa parte dello staff tecnico della Juve, ma che ha avuto il giocatore alle sue dipendenze quando è stato nel Sassuolo, e anche lui era rimasto sorpreso della personalità di questo giocatore, che è arrivato a Chiavi, ha giocato da titolare l'anno scorso col Modena, ed era rimasto, mi ha parlato veramente in termini entusiastici. Infatti quando
1: dici così, Marco, poi l'avvocato che c'ha il patentino di Coverciano, il patentino dell'UEFA, sai come si alza, mi tocca, se vedi che lievita.
2: Io rimango umile nonostante il pubblico riconoscimento da parte di Marco, che devo dire Marco Bianchi mi dà come dire grande soddisfazione con questo suo riconoscimento pubblico, ma io, state pure tranquilli a casa, rimango.
1: Rimane così. Allora io saluto Marco Bianchi e lo aspetto adesso domenica sera per raccontarmi tutto quello che è successo a Cremona, naturalmente col sorriso, spero, come hai fatto dopo Pisa, ci mancherebbe altro.
0: Speriamo buone nuove, naturalmente.
1: Sì, assolutamente sì. E invece voglio parlare adesso di un altro argomento, perché è un argomento che a noi interessa moltissimo, perché si gioca nello stadio il calcio, eh? Quindi c'è uno stadio che ha un restyling, deve essere fatto, ci sono tante situazioni, si discute, c'è questa frettolosità perché si vuole in qualche modo arrivare agli europei, prossimi europei, diciamo così. Io ho in diretta il mio direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buonasera.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
1: E vengo subito da te, perché tu sei insomma, è il più esperto di tutti noi, dai, assolutamente.
3: Domenica sarà la sfida, ne approfitto anche per, non c'entra niente, mentre parlava Bianchi, sarà una sfida importante, la derby dell'acciaio. Il patron Gozzi e Arvedi, questa è un'altra sfida nella sfida, infatti avevamo anche idea di andare a seguire Gozzi, ma Arvedi non sarà allo stadio, quindi è una sfida mancata in tribuna, ma sicuramente sono due colossi dell'acciaio a livello mondiale, tra l'altro tutte e due interessati in qualche modo anche a provare a risollevare l'ex Ilva, quindi insomma sono amici anche in quel senso.
1: Abbiamo già il titolo, Matteo, cosa dici? Abbiamo già il titolo della partita.
3: Beh, abbastanza facile. Lo stadio, hai detto tu, un po' frettoloso tutto, perché è stato tutto veramente in maniera repentina, veloce e anche un po' in attesa, nel senso che ripartiamo indietro di qualche giorno. La settimana scorsa è stata convocata una commissione comunale nel giro di 24 ore, cioè è stata sconvocata una commissione dedicata a un altro argomento e nel giro di 24 ore i consiglieri comunali sono stati invitati a presenziare questa commissione comunale, che non era una commissione comunale come un'altra, ma era una commissione comunale decisiva, perché serviva il via libera per portare poi la delibera in giunta

0: la settimana dopo. E quindi, insomma, questo è stato un autentico blitz, questa è la parola, certo, che ci viene spontanea, perché non c'è altro giro di parole, perché se tu convochi una conferenza su un tema così importante come lo stadio, che necessiterebbe di approfondimenti da tutti i punti di vista, i tifosi per primi, i commercianti di Marassi, gli abitanti, chi gestisce Villa Piantelli, nessuno dei quattro diciamo così attori di questa partita che ho appena detto sono stati mai chiamati in causa per dire la loro. Questa commissione comunale ha dato il via libera e poi martedì è passato il voto con il via della maggioranza a cosa? A questo diritto di superficie per 90 anni a, probabilmente, perché poi dovranno ancora vincere la gara naturalmente, Genoa-Sampdoria con la Genova Stadium. E anche qui si sono aperte mille polemiche. È giusto dare i primi 50 anni, tra l'altro, a titolo gratuito? È giusto o non è giusto dare alla Sampdoria, al Genoa, lo stadio per 50 anni a titolo gratuito, un bene della città? È di fatto una vendita, una cessione a un privato, come invece Salis e la Giunta hanno sempre detto rimarrà pubblico e non andrà privato? O se invece è stato in concessione, passerà in concessione, è di fatto una vendita per 50 anni, per 100 anni, anzi per 90 anni, scusate. E qui ognuno la pensa come vuole, anche se poi la giurisprudenza su questo è piuttosto netta. Poi c'è il tema delle garanzie, perché ovviamente qui c'è ancora molto da verificare, tant'è vero, e questa è una nota politica, che non ce n'è stato alcun dopo il voto della maggioranza, naturalmente di martedì, non c'è stato nessun consigliere della maggioranza che ha preso la parola per diciamo così commentare, come adesso la dico molto terra a terra, il voto che aveva appena fatto. È un po' come se avessero avuto un po' dall'alto il via libera a dare il via a questa operazione senza perdere tempo. È vero che c'è la scadenza di entro fine anno presentare il progetto per provare a partecipare a questi europei del 2032, io non ci credo nulla, ma zero per zero. Poi è vero che se dovessero arrivare dei soldi, per carità, però non
1: sai, Matteo, che mai. Tu direttore hai messo in campo tantissimi argomenti.
0: Finisco solo, così poi li butto sul campo. Ne metto 50
1: anni, 40 che devono pagare il sicuramente l'affitto.
0: E poi c'è chi investe, chi fa da garante,
1: chi paga il concessionario se non paga o se ha qualche
0: esatto, questo è il grande tema.
1: Situazioni. Hai messo tantissimi argomenti. Guarda che veramente quando ho visto prima il tuo cartello dubbi e perplessità, devo dire che è indovinatissimo. Assolutamente molto.
0: L'ultima battuta, poi lascio ovviamente i commenti in studio. La grande perplessità è la forza di Genoa e Sampdoria in questo momento. Io, insomma, ma penso che poi tutti in studio e gli amici a casa, insomma, abbiano pochi dubbi. Cioè, tu credi, chi crede che Genoa e Sampdoria oggi, è vero che si faranno dare soldi alle banche, ma anche qui siamo sicuri che le banche diano dei soldi a Genoa e Sampdoria per questo tipo di operazione? 50 milioni l'uno? Io ho dei grandi dubbi. E poi, in caso non dovesse essere inadempienti, anche qui c'è grande battaglia in Consiglio Comunale, c'è e non è ancora sicuro, è vero che verrà rescisso il contratto, ma tutto ritornerà sulle spalle del Comune. Quindi se Genoa e Sampdoria, per motivo o per l'altro, non dovessero portare avanti il progetto durante i lavori, ritornerebbe al Comune, ma chi pagherebbe?
1: I cittadini?
0: Punto di domanda.
1: Faccio la domanda io, i cittadini pagherebbero?
0: È probabile.
1: Probabile, ma io voglio andare anche nel merito sportivo, perché c'è questa chiaramente riduzione di posti che preoccupa e non poco, assolutamente. Allora è venuta fuori una proposta della CG che insomma è stata propositiva, è stata sentita anche dopo, è stata sentita in ritardo, questa standing zone, no, la zona in piedi che è presente.
0: Allora va detto Graziano, perché è giusto che sia. È della CG che l'ha fatto l'altro giorno, che si è presentato in Consiglio Comunale con degli striscioni, ma la Federclub e diverse associazioni dei club cerchiati della federazione, non solo, già all'epoca, già mesi fa, avevano fatto questa proposta dicendo no alla riduzione della capienza, sì a questa possibilità, che all'estero in qualche campo si vede già, in Italia non è ancora permesso, non è certo questo un compito dell'amministrazione comunale. Poi Salise, poi diciamo la verità, allora la grande polemica, e poi lascio la parola agli altri perché sennò non vorrei parlare sempre tutto io, la grande polemica è proprio questa: i tifosi di Genoa e Sampdoria sono molto

0: arrabbiati per questa riduzione dei posti, molto arrabbiati. È ovvio che Salis l'altro giorno di fatto ha il Genoa che si è presentato, i genuani che sono presentati con questa proposta e questo striscione, i sandoriani che già all'epoca avevano fatto la stessa proposta, ha detto provo ad occuparmene e a vedere, per carità è giusto che lo faccia, è normale che lo faccia, è bene che lo faccia, però è ovvio che per calmare un po' i tifosi l'hai detto proviamo a vedere se riusciamo a trovare questa strada, cioè di levare seggiolini e far sì che la
1: guardate, gente... Vi faccio vedere uno stadio tedesco, è quello della Hannover, è quello che avevamo preso, la Hannover assolutamente, hanno proprio questi... queste gradinate enormi dove ci sono delle
2: si chiamano standing zone
1: ma
2: esatto. Questo è un tema, è un tema che ha un risvolto giuridico e sul quale limito a fare un piccolo intervento in funzione diciamo del mio ruolo, legato al fatto che esiste una norma di rango secondario, un decreto ministeriale del 96 che impedisce di fatto la possibilità di utilizzare queste che si chiamano standing zone, cioè la possibilità di avere dei posti in piedi. Quindi si tratterebbe tecnicamente di intervenire o con una norma di rango secondario che vada a modificare questo decreto ministeriale, quindi con un altro decreto ministeriale del ministero competente, ovvero con una norma di rango superiore, quindi una norma legislativa che possa inserire una deroga a questo tipo di divieto. Mm-hmm. Fin tanto che non viene fatto a livello centrale, però, quindi a livello locale poco si fa,
1: come diceva
2: il direttore, evidentemente il sindaco si fa l'attore di questa iniziativa, che poi però deve essere risolta a livello romano. La proposta della CGI e anche della Federclub Sandoriana non può trovare accoglimento, non perché non ci sia la volontà, ma perché c'è questo ostacolo di tipo normativo.
1: Guardate, noi stiamo facendo vedere queste immagini, no, che abbiamo recuperato. Io per esempio sono stato già a Glasgow a abitare il Celtic e c'erano già queste situazioni qua, quindi sto parlando del 94, del 94. Lo standard è così. Dicevi Franco, tu invece?
3: No, dubbi e incertezze, come ha detto il direttore, certo che ce ne sono. Ora i tempi per poter discutere di questo probabilmente non ci sono più. Se però tutta questa operazione viene fatta per garantire la possibilità che Genova sia presente col suo stadio agli europei del 2032, io ritengo che questa occasione sia praticamente impossibile, perché gli stadi che sono avanti, che sono già stati finanziati, che sono di grandi città, sono ormai, non dico blindati, ma al 99% delle 5 opzioni, esatto. Gli stadi sono già abbastanza sicuri di avere gli europei. Per cui
4: ricordiamolo che sarebbero in combinazione con la Turchia, per cui l'Italia non ospiterebbe tutte le partite, ma ne ospiterebbe solo
3: 5 stadi.
4: Quello è il problema.
3: Ora, io non voglio entrare come ha fatto il direttore, perché prima di commentare o di discutere vorrei vedere tutte le carte, perché penso che sia la cosa più utile e anche più giusta. Mi limito a fare due o tre ragionamenti, sono qua da tifoso e quindi ragiono da tifoso. Genova, e non il Genoa, ha circa 45.000 abbonati all'anno, 26-28.000 al Genoa, quasi 20.000 a Sampdoria, più di 20.000 alla Sampdoria, e siamo la quarta città probabilmente come fame di calcio e come partecipazione attiva.
5: Se non sbaglio, scusa, la classifica è quarto in Italia il Genoa come abbonati e settima la Sampdoria.
3: Sì,
5: se non
3: io facevo un ragionamento
5: una cosa.
3: Genova.
5: Sì, sì, dico, quindi come città siamo...
3: Nel momento in cui c'è questa partecipazione, indipendentemente dai risultati...
1: Certo.
3: Ecco, io penso che sarebbe cautelativo innanzitutto riflettere di coinvolgere le tifoserie non a valle, ma a monte questo discorso andava fatto, perché penso che ci voglia rispetto per chi pensa che il Genoa e la Sampdoria siano un patrimonio e la storia della nostra città, al netto di tutto quello che ne deve conseguire.

0: dopo. Quindi dalla partecipazione agli europei per fare tutto questo tipo di, io ritengo che non ci, che non ci si riuscirà, che poi sia giusto o sbagliato non è affar mio.
1: Posso aggiungere una cosa?
0: Certo Matteo.
1: No, sentendo quello che diceva Franco, è questo anche il nocciolo. Cioè non ci sono più i tempi per fare niente, per discutere.
0: Certo,
1: cioè ormai
0: certo,
1: è stato fatto tutto.
0: Ormai è fatto
1: quindi
0: tutto.
1: Ormai di cosa parliamo? Siamo andati oggi con i nostri giornalisti a Marassi per chiedere un po' anche ai commercianti, molto preoccupati di quello che sarà l'area commerciale all'interno, perché hanno detto che sarebbe stata una piccola, comunque una limitata area commerciale. Ora sembra che l'area commerciale non sia limitata ad articoli sportivi, ma sia aperta anche ad altre situazioni. Villa Fiantelli, gestita da una società che dove si gioca la carta, dove ci sono anziani, società che operano anche lì, diritto di superficie, via Villa Fiantelli. A Villa Fiantelli nessuno gli ha detto che fine faranno i tifosi, ne hai parlato tu. La gente del posto, cioè gli abitanti, nessuno gli ha ancora spiegato bene che cosa accadrà quando inizieranno i lavori, che lavori saranno, la viabilità, cioè niente. E ormai il pacchetto è fatto e finito, cioè ormai si è corso proprio nella settimana scorsa con la commissione, poi martedì in consiglio comunale, basta. Cioè oggi, tra l'altro non so se Franco è un osservatore anche di Primo Canale del nostro sito, come Primo Canale io ho firmato un pezzo dove a Silvia Sales ho detto brava, perché sul discorso sicurezza sei tornata indietro dopo aver mandato quel paese il ministro degli interni per diverse settimane dicendo che è colpa del governo se a Genova è città insicura. Riassunto molto, c'è stato il giro, doveva venire Piantedosi, non è più venuto e va bene, ora ha fatto una marcia indietro, è andata a Roma e ha chiesto aiuto al governo, quando noi dicevamo tutto il contrario. Sull'MT il presidente Berruti ha detto abbiamo sbagliato, quando noi dicevamo che si stava sbagliando tutto, e anche qui i sindaci avevano detto sì, c'è dentro a terra, avete seguito un po', no? Hanno detto non siamo mai stati coinvolti, e anche qui nessuno è stato coinvolto, e questa è la grande cosa che va sottolineata. Non è stato coinvolto nessuno, si è corso come dei matti con tutte le problematiche. Ancora chi ha guardato le carte, io un po' le carte le ho guardate, le hanno guardate avvocati, le hanno guardate giuristi, le hanno guardate in tanti, hanno grandi perplessità su questa operazione, molte perplessità. Poi c'è l'operazione del naming, anche lì il vice sindaco Terrilli ha detto non potrà avere il nome di uno sponsor, poi invece nelle carte c'è scritto che si potrà chiamare con il nome di uno sponsor come altri stadi, ma questo forse è un dettaglio in tutto questo.
0: Vanno puntati su questa operazione,
1: anche se, come dicevamo prima, ormai poco si potrà fare per cambiarla, sperando che sia il più non onesta ma il più lineare possibile e che non vada incontro a problematiche, sperando che anche Genoa e Sampdoria possano essere adempienti, quindi non andare incontro a nessuna problematica. Lo speriamo per mille motivi, però qua voi siete sicuri che Genoa e Sampdoria possono garantire queste cifre? Io ho dei grandi dubbi ad oggi, poi se qualcun altro ne ha più di me, per
0: fortuna. No Matteo, volevo solo concludere un pensiero. Concordo, come hai detto tu, che nel momento in cui il processo è avviato in maniera ormai abbastanza definitiva, ci sia poco spazio per intervenire sul tema cornice. Io mi limito a fare sempre un ragionamento del buon padre di famiglia. Lo stadio aveva bisogno di un macchiaggio, di una opera di ristrutturazione, per tutta una serie di servizi che sono molto carenti, sono in stato veramente deficitario, ma si sarebbe potuto, se non ci fossero stati gli europei, fare un determinato tipo di buon comportamento del padre di famiglia, mettere a posto le cose che non funzionavano, sistemare lo stadio in maniera assolutamente giusta, fare le cose che occorrevano con un risparmio di denari pubblici, senza avere per 3 o 4 anni, perché questo tu non l'hai detto, ma i lavori comporteranno che per 3 o 4 anni parti dello stadio non saranno fruibili e quindi gli spettatori non potranno andare a vedere le partite
2: nel marzo del 2027.
0: Quindi insomma, io dico semplicemente, come hai sostenuto tu, questo è stato un determinato tipo di impegno e di progetto che è stato portato avanti. Io mi limito a dare un mio pensiero totalmente da tifoso di quei 46.000 che a vario titolo ogni anno pagano l'abbonamento perché credono nella fede, nella storia.

0: passione di quello che è stata sempre una componente fondamentale, certo, della loro vita, e penso che questo meritasse rispetto. Poi non voglio entrare nei temi economici, non voglio entrare nei temi societari perché non mi appartengono, saranno la società che dovranno fornire le garanzie e sarà il comune a valutare le garanzie che forniranno le società. Questo è quello che penso.
1: Credo che ne parleremo ancora, vero direttore, di questo argomento?
2: Sì, stiamo ovviamente, come avevamo già fatto diversi mesi fa, proprio studiando una trasmissione ad hoc, una terrazza incontra allo stadio Ferraris con tutti gli attori in campo per provare a fare luce. Noi non siamo, voglio ribadirlo prima di lasciarti, Graziano, per carità, guai a passare il messaggio che Primo Canale è contro il nuovo stadio.
1: No, assolutamente.
2: Il nuovo stadio. Però quando rompiamo un po' le scatole, penso che sia anche compito, no, di chi fa questo mestiere, di chi fa questo lavoro, lo prova a fare ancora con passione. Abbiamo rotto le scatole per un anno per AMT e poi i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo rotto le scatole per un anno sulla Genova insicura, ora anche l'amministrazione scopre che insomma Genova è insicura. Sono qualche battaglia che ogni tanto ci permettiamo di portare avanti e pensiamo di farlo per il bene della città. Poi, per carità, anche noi sbagliamo, avremo le nostre idee, sbaglieremo, per carità, però non penso che sia un nostro compito quello di cercare di tenere i fari accesi, insomma di capire bene quello che sta accadendo. Se poi accade tutto nella maniera migliore e lineare possibile, ancora meglio, bene così, e noi saremo ovviamente contenti di avere in questo caso uno stadio moderno,
1: funzionale.
2: E lo sanno
1: anche i telespettatori benissimo che è un servizio
2: pubblico.
1: Neanche
2: farci passare tutto quello che ci viene raccontato come oro colato, perché insomma ogni tanto è anche bene che qualcuno dia un po' fastidio.
1: Spero di averti in studio presto, direttore, perché continueremo sicuramente a parlare di stadio e quindi sei preziosissimo.
2: Grazie a voi, buona trasmissione ancora.
1: Grazie del tuo intervento. Mi fermo un attimo per la pubblicità. Bene.

0: Come vorrei io sabato sera e domenica sera esibire il sorriso, come tutti col sorriso, chissà che bello, passeremo un lunedì meraviglioso, è anche un periodo molto lungo, 3 settimane di stop, chissà che bello, chissà che come potremo in qualche modo…
1: È più importante far risultati, se va male… 3 settimane sono lunghe.
0: Andrea, sono lunghe 3 settimane.
2: Ma se va bene, ci divertiamo. Diciamo che non lo possiamo sapere in questo momento, però l'aspettativa legittima di andare a Parma, perché si va a Parma, tutti a Parma.
1: Ho sentito.
2: E venire, tu vieni con me a Parma, no? E venire e tornare facendo la cisa alla velocità della luce, perché si sono portati a casa 3 punti, questa cosa qua ce la teniamo dentro.
0: Alla velocità della luce entro i limiti. Però insomma,
3: non è scaramantico l'avvocato, questo è bellissimo.
2: No, aspettate, sì. Come il desiderio, in pectore io ce l'ho, quella volta che sono tornato da Sassuolo, dopo che abbiamo vinto 2-1, che ho fatto la cisa che mi sembrava di volare.
0: Invece no, noi rimaniamo alla cisa perché Simone vuole rimanere qua.
3: Perché a Marassi sabato pomeriggio c'è questa sfida.
0: Esatto.
3: Non si può evitare di definire delicatissima, ecco. Perché cambierà molto la stagione a seconda della prestazione e del risultato. Cambierà per Bernardo Corradi, forse anche per la sua carriera, non possiamo saperlo. E che comunque auguriamo a Corradi di fare bene da subito per 10, 15, 20 anni. Sempre che però ha bisogno di trovare veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Mantova: solidità difensiva, Ravanelli al posto di Gartenman, per esempio, Lauritsen dal primo minuto, ma con una testa diversa rispetto a quella che ha usato per tirare in rigore, e forse anche Abilgar, che è stato l'unico a strappare la sufficienza a Mantova.
0: È il Genoa, stessa identica, speriamo di dei giocatori che...
4: Sono telegrafico, mi associo ad Andrea.
0: Anche tu fai la cisa volando?
4: No, volando... Oh.

0: No, perché no. Spero di farla serenamente, perché andremo a Parma.
1: Io tutti e due insieme di nuovo là. Oh mamma mia!
0: Insomma, ci vediamo tutte le domeniche. Ci vediamo
2: sempre. Io potrei scrivere dei libri su Franco e come vive la partita Franco, perché io lo vedo tutte le volte.
0: No, l'avevo,
2: e dovreste vedere.
0: Vivo tranquillo, perché da quando porto mio figlio.
2: Tranquillo. Io ho assistito a una scena bellissima che a caso devono sapere. Durante la partita Genoa-Napoli ha avuto un piccolissimo diverbio con un napoletano.
0: Ma non sono io, mezza tribuna. Insomma,
2: però è veramente tignoso.
0: Io mi associo a te, Andrea. Spero solo una cosa, che e non ho dubbi su questo, che De Rossi entri in campo con un unico obiettivo, quello di puntare alla vittoria, che possiamo vincere, e soprattutto che entrino 11 giocatori concentrati, con grinta e con voglia di portare a casa il risultato. Quello ci aspettiamo, perché anche più di 3.000 persone andranno su, e almeno vedere un Genoa battagliero penso che sia la cosa che dobbiamo chiedere.
1: Cosa gli facciamo alle nostre squadre? A tutte le squadre dicono un grande in bocca al lupo.
2: Grande
1: in bocca al lupo, e speriamo di raccontarvi anche cose un pochettino più belle, più simpatiche.
2: Io non vedo l'ora di vedere la Nord in trasferta. La Nord in trasferta insegna a tifare anche fuori da Genova.
3: È la Sud sabato a lanciato l'appello a tutti a venire molto in anticipo.
1: Esatto,
3: perché farà una coreografia particolare in tutto lo stadio per gli 80 anni.
1: Che hanno lavorato tantissimo, quindi, i ragazzi della Nord, i ragazzi del Sud, i fedelissimi. Quindi, insomma, è stato proprio
3: arriveremo
1: questo.
3: Anche noi molto prima allo stadio per vedere che cosa accadrà, e poi speriamo veramente che alle 19:10-15 arrivi questa prima vittoria.
1: Allora noi vi lasciamo con il nostro speriamo. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio Alex in regia insieme a Gianluca, ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato via collegamento, e noi, come ve lo dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale, e domani sera naturalmente Gradinata Sud. Ciao a tutti, buonanotte.
4: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
5: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
6: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
5: Questo senza dubbio.
6: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
5: La sua cultura.
6: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Cider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
5: Quindi è anche un'incubatrice.
6: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre,

0: e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Little Cedar, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
0: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
0: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione del Little Cedar, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
1: illuminare,
0: il numero uno. Era figlio di prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
0: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza Taranto. Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lontano,
0: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì. La siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi
1: li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci. A scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al cois a caldo che ci capisco, poi quando si incomincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista

0: che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, sì, eccetera, sì. Non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità. Che dà un diktat su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola, contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no?
1: Invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio.
0: Perché il ciclo integrale,
1: da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate.
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, cioè il decappaggio, cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio. Questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti. Una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo.
4: Si va oltre. Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Noi diciamo ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi... Se avessimo fatto questo forno elettrico non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
4: Esatto, si parla anche di inquinamento.
3: Il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
4: è ampissima,
3: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
4: sarà fatto
3: o meno, se sarà entra di nuovo in questo

0: sta di nuovo questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non,
1: certo,
0: non gli piace.
1: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altra ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Ma con forni elettrici assolutamente, abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto l'alto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, e che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere, tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel

0: nel miglior modo possibile, e cercando di essere, diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della fageta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati, da questa mattina. Queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti, e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa di... dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei fungaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lasciano un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè...
0: La tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dal PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto, dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però è solo i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo, però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco, c'ha tutte queste piante che è

0: è un tipo di terra perfetta per la nascita di quei frutti. Infatti abbiamo le piante, più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì, e più o meno insieme ai castagni, e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma è perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto. Cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì, quelli sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori, gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto tappa è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020. E siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia, cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani, gli stranieri invece si bagnano come pulcini.

0: Allenatori ce ne sono tanti.
1: Tanti, ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda e dalla Francia. Dalla Francia poi la maggioranza.
2: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gotero, però non ci sono tanti funghi. Per adesso è ancora presto, per me.
0: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
2: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi. Dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
0: Da dove venite?
2: Carro.
0: Conoscete bene i posti?
2: Sì.
0: Avete anche dei posti vostri?
2: Qualche posto.
0: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
0: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
0: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
0: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
0: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
0: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti?
3: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. È a vuoto.
0: Però oggi no.
3: No, no, no.
0: Oggi si torna contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Dopo aver raccolto i funghi nello spezzino, ci spostiamo invece in provincia di Savona con Franco Nativo. Siamo sulle alture di Varazze, dove c'è un santuario, quello che vedete alle mie spalle, dedicato alla Madonna della Guardia, forse meno famoso di quello genovese, ma altrettanto scenografico. Bellissima la passeggiata per arrivarci, bellissimo il mischiare la natura con la fede in una giornata di sole, magari come quella che ha trovato Franco. Vediamo.
1: Oggi in questa giornata di fine estate, anche se la temperatura dice esattamente il contrario, sono venuto fin quassù per andare a scoprire la bellezza del santuario della Madonna della Guardia di Varazze. Il mio accompagnatore ufficiale è Lino, un giovanotto di 80 anni con energie da vendere. Eccolo lì, è già operativo. Lino da quasi 40 anni è il custode di questo meraviglioso santuario. E Lino infatti mi consiglia anche di fare una camminata per ammirare questo suggestivo territorio. Siamo immersi, come vedete, totalmente nella natura e nella bellezza. Nel corso di questa camminata Lino mi racconta un po' la storia di questo santuario e allo stesso tempo mi dice che venire qui ogni domenica per lui è vita, lo fa sentire bene, lo fa sentire vivo insieme agli altri. Ed eccoci arrivati, sullo sfondo appare il santuario. Abbandono Lino per pochi istanti e mi lascio rapire da questo luogo. Il vulcanico Lino nel frattempo, come fa ogni domenica, tranne ovviamente che nelle giornate di pioggia, tira fuori dalla sua panda 4x4 un paio di chili di focaccia. Entra in chiesa e prepara il tavolo, dove taglierà a pezzi la focaccia che offrirà a tutte le persone che verranno questa mattina fin quassù. Lino fa queste operazioni con grande amore e passione. Ancora qualche minuto di preparazione e poi Lino aprirà il portone centrale della chiesa per far entrare tutte le persone che sono arrivate questa mattina qui su al santuario. Io nel frattempo accendo la videocamera e vi regalo queste immagini che penso non abbiano davvero bisogno di essere commentate ulteriormente.

E finalmente il portone centrale del santuario della Madonna della Guardia di Varazze si apre. Lino, con un grande sorriso, accoglie tutti i presenti e li invita ad assaggiare un buon pezzo di focaccia caldissima.

Questo luogo, lo dobbiamo ricordare, conserva anche un legame particolare con la storia del territorio. La posizione del santuario non è casuale. Il Monte Grosso, infatti, fa parte di quella fascia collinare che accompagna Varazze dal mare verso l'entroterra del Begua.

creando un ambiente dove boschi, sentieri e panorami cambiano continuamente. Da qui si può davvero percepire molto bene una delle caratteristiche più sorprendenti della nostra Liguria. In pochissimi chilometri si passa dalla costa alla montagna, dal blu del mare al verde dei boschi. E ancora qualche immagine meravigliosa che ci racconta questo luogo.

0: questo caldo e questa temperatura non lo direbbe. Oggi tenetevi forte, perché vi porto e vi sto portando in un luogo di una bellezza sconvolgente. Siamo a 400 metri di altezza dal mare, il mare proprio di fronte a noi, questo nostro mare Ligure, e tra pochi istanti davvero conosceremo più da vicino Lino, il custode che da quasi 40 anni con un amore incondizionato porta avanti questa sua avventura, quella di stare vicino a tutti, di offrire magari la focaccia o un bicchiere d'acqua a tutti coloro che arrivano fin quassù. Una giornata meravigliosa di sole ci accoglie quassù a 400 metri di altezza, come abbiamo detto, e finalmente con una bella striscia di focaccia, un bel bicchiere di acqua bello fresco, il mitico Lino. Lino che da quasi 40 anni con una passione meravigliosa, e pensate che questo ragazzino ha compiuto 80 anni, ma lei mostra il 27, 28?
1: Forse c'è un errore.
0: Senti, prima di salutarci Lino, allora, questo è un luogo che comunque per te fa parte anche della tua storia, della tua
1: mente. Esattamente, era conosciuto dalla mia mamma e dal mio papà buonanimo, tutte e due.
2: Grazie.
1: Prego, prego, approfittate.
0: Vedete, è tutto in diretta.
1: È un santuario che ci tengo tantissimo, perché è un ricordo appunto prima di tutto dei miei. E poi da quando ero bambino io che arrivo qui.
0: Senti, vogliamo ricordare una cosa però importantissima. Questo è un ecosistema meraviglioso, bellissimo. Vi chiediamo una cortesia. Cartacce, spazzature, cose, tutto via nello zaino, è vero? Perché sennò poi è... Oh, se noi... Lino! Ragazzi!
1: Se ci siamo, no? Se ci sono io, benissimo, potete... Si usufruisce della... Prego! Si usufruisce della pattumiera.
0: Certo, però ci sono. Senti, tu, solo in conclusione, sì. La apri ogni domenica?
1: Tutte le domeniche, tranne quando piove.
0: Vabbè, ovvero, ci sono giornate proprio pesanti, ok? Vabbè. Comunque, niente, ragazzi, noi ci salutiamo per adesso, perché adesso vi voglio far vedere anche un po' bene questo santuario che ha una storia anche meravigliosa. E pensate che Lino mi ha detto che se sto bravo e non faccio il cattivo, mi fa suonare anche la campana. Cioè, è vero?
1: Come lo faccio suonare ai bambini? Dove vanno a suonare i bambini se no?
0: E allora andiamo a suonare la campana con Lino. Lino, andiamo.
1: Andiamo.
0: E adesso è venuto il momento di entrare all'interno di questo santuario e andare a scoprire anche la sua storia. Ce n'è tanta. Giusto per darvi due informazioni, l'anno di costruzione di questa struttura è del 1864 e parliamo anche dei fondatori. Infatti la costruzione fu voluta e interamente finanziata dal marchese Fabio Invrea e da sua moglie, la marchesa Maria Teresa Dagliano. La chiesa nacque con una duplice valenza come luogo di culto e devozione marinara e come sepolcro privato di famiglia. Infatti esiste proprio una cappella funeraria destinata ad accogliere le spoglie dei membri della famiglia dei marchesi Invrea. All'interno della chiesa troviamo anche diversi ex voto, quadretti e tavolette marinare offerte proprio da pescatori e abitanti della zona in segno di ringraziamento e devozione per la grazia ricevuta. Ragazzi, è dai tempi di Peppone Don Camillo che avrei voluto fare questa roba, suonare la campana. Per chi suona la campana? Per il Frank e per tutti coloro che oggi sono in questo luogo meraviglioso. Suonerò 6 volte.

una delle cose che più ti affascinano quando arrivi in questo luogo è quel senso di pace, di connettività con te stesso. Qui davvero i rumori vengono praticamente azzerati, forse solo il rumore dei tuoi passi e di qualche persona là in lontananza. Oggi davvero pochissima gente, una temperatura gradevolissima, insomma un luogo di assoluta pace. Dicevamo di questo incanto del paesaggio, la magia del luogo, immerso in una cornice naturale d'eccezione. Questo luogo rappresenta davvero una sintesi perfetta tra la forza primordiale degli elementi e l'armonia

delle forme. Il contesto geografico si presenta come un saggio a cielo aperto di varietà paesaggistica, rilievi che profilano l'orizzonte, scorci panoramici che si aprono all'improvviso e una luce che sa cambiare carattere ad ogni ora del giorno, ridisegnando costantemente i volumi e i colori dell'ambiente circondante. La bellezza di questo territorio non si limita al dato puramente estetico, ma risiede nella sua profonda capacità evocativa. Ogni angolo custodisce una propria identità visiva, come possiamo anche intuire da queste immagini. È una tavolozza cromatica incredibile, con i toni caldi della terra che si alternano alle sfumature cangianti della vegetazione e soprattutto ai riflessi che arrivano su dallo specchio d'acqua, creando un contrasto visivo dinamico e mai ripetitivo. E poi c'è quella dimensione sensoriale, con il silenzio rotto soltanto dai suoni della natura, l'aria nitida e il profumo della macchia locale che sanno offrire un'esperienza immersiva che va oltre la semplice osservazione.

Prima di passare ai saluti finali, mi sono fatto un giro ancora qui, proprio nei dintorni del santuario, e insomma la bellezza è ovunque, è a 360 gradi. Ecco perché vi chiedo ancora una volta, davvero mi raccomando, fate anche attenzione per il discorso del pericolo degli incendi e quant'altro, la spazzatura, portatevela via tutta negli zaini se li avete, mi raccomando, cerchiamo di mantenere la bellezza di questo territorio inalterata. E adesso per la parte finale, guardate dove mi vado ad arrampicare. E poi ancora queste immagini che sanno parlare da sole e ci mostrano la bellezza unica di questa parte di territorio. Lasciare questo rifugio di pace non è mai facile, per questo il Frank vi dà il solito e sincero consiglio: trovate il tempo di venire di persona, perché questo luogo merita davvero.

0: Lino mi ha portato fin quassù a toccare praticamente il cielo con un dito, guardate che meraviglia. Lino, a questo punto ci dobbiamo salutare, grazie, grazie per avermi fatto vivere questa giornata e per averla fatta vivere a chi vedrà questo nostro speciale.
1: Beh, io devo dire una cosa, sì, mi fa piacere tutto ciò, però sono io che devo ringraziare voi che venite qui, che mi tenete vivo, vivo, allegro.
0: E quindi grazie, vedo tutte le persone che ti ringraziano, non solo per la focaccia ma anche per quell'accoglienza, quel sorriso, grazie, che sai regalare a tutti.
1: Grazie, questo mi fa molto piacere.
0: Lino, ci vediamo tra altri 80 anni?
1: Anche prima, dai.
0: Ciao a tutti, guardate che meraviglia, mamma mia che spettacolo. Oggi a malincuore lascio questo luogo meraviglioso, suggestivo, straordinario, con una vista ancora una volta, guardate dietro di me che cos'è, non solo Varazze ma buona parte poi della riviera di Ponente, il santuario della Madonna della Guardia proprio sopra Varazze a 400 metri di altezza. Grazie all'amico Lino, fantastico, una passione meravigliosa, senza queste persone tanti di questi luoghi, ahimè, potrebbero anche morire, invece grazie a lui e grazie alle tante persone che poi vengono a scoprire questo territorio che vi invito davvero a venire a scoprirlo, ma con i vostri occhi, una cortesia, mi raccomando, non lasciamo spazzatura, vi prego, è un posto bellissimo, lasciamolo così. Un saluto dal Frank e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di In Viaggio in Liguria.

E adesso andiamo a Imperia con Alessandra Boero sulle alture di Cipressa. Cipressa è un bellissimo borgo a picco sul mare, questi strapiombi portano anche verso passeggiate ricche di alberi alle cui basi si trovano i funghi. Facciamo questa camminata con un esperto micologo che ci racconta cosa e come trovare in questa zona.

0: buongiorno dalle alture di Cipressa. Io mi trovo in un bosco di roverelle, sbaglio?
1: Sì, esatto.
0: In mia compagnia Antonino Di Domenico, presidente del gruppo micologico d'Imperia, e il micologo, perché me lo presentano tale, il mico, lui è il migliore, Mario Martini.
2: Già, giusto.
0: Allora, noi siamo partiti, sembriamo veramente l'armata Brancaleone questa mattina. A parte Mario, Antonino, complimenti, 86 anni, è arrivato...
1: No, non dirlo.
0: No, l'ho detto. Lui è arrivato col bastone ma non l'ha usato.
2: Ormai l'età.
1: Vabbè, dai.
0: Ora che abbiamo rotto il ghiaccio parliamo di cose serie. Quindi chi inizia? Antonino o Mario?
2: No,
0: Antonino.
2: C'è il presidente.
1: Sempre il presidente.
0: Allora, intanto, il gruppo micologico negli anni è cresciuto o no qui a Imperia?
1: Io penso di sì. Penso di sì, solo per un semplice motivo: che i comuni ci chiamano in continuazione per poter allestire delle mostre nelle loro occasioni festive. Quindi questo è già evidente, che evidentemente noi siamo cresciuti. E poi soprattutto per un altro motivo, che il centro di integrazione ambientale, col quale noi abbiamo avuto negli ultimi tempi un rapporto veramente notevole, abbiamo fatto delle cose eccezionali insieme, e quindi si è creato un rapporto con le istituzioni che per me è molto importante. Ed anche per questo motivo potrei senz'altro dirlo, vero Mario, che abbiamo fatto una crescita, via.
2: Ecco, siamo cresciuti qualitativamente,
0: ecco,
2: diciamo.
0: Aspettate, sì. Cambio generazionale, sì. Perché con Antonino andiamo sull'istituzionale, con Mario sul tecnico. Cambio generazionale, abbiamo dei ragazzi?
1: Ragazzi pochi, direi di sì. I ragazzi non si sono tanto accostati a noi, sebbene abbiano un grande interesse quando noi facciamo le mostre. E questo anche perché noi ci teniamo moltissimo a sensibilizzare proprio i ragazzi sul mondo boschivo, sulla tenuta e sulla tutela del bosco, e quindi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole, e appunto dicevo...
0: Si cerca di divulgare un messaggio.
1: Un messaggio, esatto.
0: Mario, il fungo di punta in provincia di Imperia, intanto cambia a seconda, immagino, dell'altitudine, della conformazione del terreno, le piante, o sbaglio?
2: Ma di punta?
0: Beh, io chiedo, vieni un po' più vicino, sì. Così ci vediamo.
2: Direi comunque i porcini.
0: Okay.
2: Boletus aereus, boletus reticulatus, boletus edulis. Il boletus pinophilus è già più, diciamo, si deve un po' più salire, se vogliamo.
0: È una terra generosa la provincia di Imperia?
2: Molto generosa, e proprio come specie, come numero di specie, e io parlo in particolare anche per la mia valle argentina, che è veramente ricca, dove io trovo sempre, diciamo, cose che particolari, ecco, una specie particolare.
0: Ecco, nel particolare cosa vuol dire?
2: Ma io per esempio lavoro molto sulle russole, quelle che chiamiamo colombine, frattoni, ecco, e appunto lavorando su questo genere, e abbiamo parliamo circa di 750 specie, ecco, ecco, e io comunque appunto riesco a trovare russole appunto particolari che non avevamo mai considerato.
0: C'è un orario specifico, perché voi, ma qui sono delle spedizioni punitive, perché fanno tanto i bravi, ma secondo me quando andate a caccia di funghi siete delle iene, perché so che mettete le tacche, guai chi vi becca, eccetera eccetera. Però anche per quanto riguarda l'orario, c'è un orario dove effettivamente

0: effettivamente magari se raccogliete il fiore, il fungo in quello specifico momento, magari è l'esplosione del sapore e della qualità? Chiedo, è una domanda.
1: Cioè, esplosione per me no, diciamo che comunque qui noi avendo un clima particolare, abbiamo comunque dei, diciamo, se parliamo di porcini, abbiamo appunto dei funghi molto profumati che magari tendono più a seccarsi, se vogliamo, ma quindi danno ancora più profumo. Questo
0: il peggior nemico del fungaiolo, capriolo. Scherzo.
2: Io penso che invece non sia un animale, ma un animale ancora più cattivo, bravo. Che è sinceramente è l'uomo.
0: Ah, ecco.
2: Io le posso dire questo, quest'anno c'è stata una nascita veramente incredibile, eccezionale, e abbiamo potuto osservare, noi che divulghiamo la conoscenza dei funghi e il modo di comportarsi nel bosco, siamo rimasti veramente delusi, perché gente che, insomma, dai, se la regola è quella di prendere 3 kg di funghi e poi tu ne prendi 10, ma non sei contento perché il giorno dopo ci vai un'altra volta. E sento dire, io ho battuto il mio primato, da 150 sono arrivato a 200 e più rotti di funghi, porcini presi quest'anno.
0: Questi sono dolore, un dolore.
2: Significare? Questo è un dolore per noi.
0: Fototrappole.
1: Fortunatamente ci sono tante zone del bosco dove non si può andare, perché altrimenti sarebbe un bel guaio.
0: Ecco, una cosa, la condizione perfetta per la nascita dei funghi è ancora come tutelare la culla dei funghetti a questo punto, visto che abbiamo parlato dell'uomo che effettivamente è un po' troppo superficiale nella raccolta. Ci sono dei segretini per far sì che l'ambiente rimanga preservato e quindi la nursery, diciamo, dei funghi sia meravigliosamente perfetta?
1: Ma segreti, non so, qui si parla sempre di umidità, di calore. Adesso abbiamo avuto il terreno decisamente caldo e fortunatamente era piovuto, cos'è, 20 giorni fa, un mese fa, e quindi c'è stata questa nascita.
0: Improvvisa o era già datata, diciamo?
1: Ma io direi un po' improvvisa, comunque dipende, e poi dipendeva anche molto dalle zone. Sono state delle zone dove c'è stata anche la grandine, e la grandine in effetti forse aiuta perché mentre la pioggia tende, secondo come arriva, tende a scivolare sul terreno, la grandine invece si ferma e poi si scioglie,
0: piano
1: e quindi va giù, ecco così. Però io dico che i fattori sono sempre molteplici, e quindi non è che si possa dire fa caldo, è piovuto, allora ci sono i funghi. No, bisogna...
2: Poi se mi permette fattori. C'è anche un mistero. Infatti, bisogna dirlo, perché io ho sempre saputo una frase ereditata dai quelli più anziani di me, insomma, eccetera, più anziani di me, così, amici, così, dice il fungo nasce dove e quando vuole.
1: Ma lo dico anch'io, cioè in effetti, ma proprio perché c'è una molteplicità di fattori.
0: Però il fungaiolo nasce per hobby, poi diventa una passione, poi diventa lavoro, o sbaglio? Si è evoluta un po' questa, perché poi si è andati sempre oltre, allora, no? Nella conoscenza, nel messaggio, anche dal velenoso.
1: Si studia continuamente, questo senz'altro, sì. E cioè, per me rimane un hobby comunque, anche perché io ho fatto l'insegnante. E poi mi sono sempre interessato di funghi, diciamo, e poi andato in pensione sono andato anche a fare proprio micologia, per passione, così, e rimane una passione.
2: No, io a livello di conoscenza dico sempre che sono ancora a quota zero, perché la materia è molto molto complessa, no? Però in realtà devo anche dire che mi occupo più della parte organizzativa.
0: Certo. Anche perché una cosa è bella, ma la difficoltà è mantenerla, e quindi c'è
2: certo, noi che
0: cammino.
2: Cosa facciamo? Se vogliamo divulgare la conoscenza della micologia e la protezione ambientale in modo particolare, è chiaro che dobbiamo fare alcune cose. Che cosa? Noi facciamo le mostre, certo. Facciamo soprattutto la collaborazione col centro di educazione ambientale per sensibilizzare i ragazzi, soprattutto perché l'uomo lasciamo perdere, ci rivolgiamo più ai ragazzi che loro sono più attenti alle cose, e secondo me il mondo, dall'aspetto diciamo della tutela ambientale, sono loro a doverlo governare un domani, perché noi non siamo stati capaci di farlo.

0: anzi secondo me siamo stati molto bravi a rovinarlo, e quindi secondo noi i ragazzi sono quelli più all'altezza per poter capire dove si sta andando.
1: Ecco, e a maggior ragione per chi volesse intraprendere o comunque avvicinarsi a questo mondo è fondamentale, però mi sembra di capire anche non dico un corso di formazione, però capire quello che puoi prendere, quello che è rischioso, eccetera. Io penso, non è che ci si possa proprio improvvisare adesso.
2: Fare il corso di formazione a tutti quelli che vogliono andare per funghi, ecco.
1: Ma anche per una tutela.
2: Ma perché ogni anno c'è qualcuno che si avvelena, che finisce in ospedale e noi rimaniamo stupiti. Perché raccolgono dei funghi che proprio... Se li mangiano.
1: La combinazione climatica, l'ultima domanda e poi li lasciamo andare, perché non andranno a funghi, perché ci sono io, mi devono riportare indietro, però quindi non andiamo a funghi.
0: No. Io mi sono portata anche il
1: e ho visto, e c'è tutto. No, non serve, torniamo sull'asfalto. No, una, se posso, chiudiamo in bellezza con una ricetta segreta del gruppo micologico Imperiese. Ce l'avete? Tu ce l'hai?
0: Ma io
1: in 86 anni si abbiamo mangiato solo risotto con porcini.
0: Per me non è un segreto, perché la ricetta più classica è quello di mangiare il porcino impanato e fritto.
1: Conservato. Mario,
0: invece, Mario può dire qualche altra cosa.
2: Solo che io ho fatto lo stesso ultimamente.
1: Bene, questa chiudiamo con una delusione di quelle mai incredibile, sì. Quindi rimaniamo col fungo impanato, così non ci facciamo male.
0: Il porcino.
2: Certo, sì.
1: Un'ultima cosa, mi hanno detto, ma la stagione è finita, però se voi mi dite il fungo nasce e arriva quando vuole, probabilmente, non dico tutto l'anno.
0: Assolutamente no. Se adesso, per esempio, dovesse arrivare un periodo in cui ci sia, 3, 4, 5 giorni di pioggia, un po' costante, non quella violenta, io dico che sì, poi dopo quello, qualcosa...
2: Cioè noi confidiamo in quelle nuvole che vedo adesso qui sopra.
1: Io spero di non confidarci troppo, però... Io vi ringrazio, siete stati gentilissimi, alla prossima, mi auguro non
0: la
1: nel
0: prossima,
1: bosco.
0: Mi fa dire una cosa, alla prossima, questa qui la dobbiamo dire, perché un'intervista secondo me è ancora più appropriata, più approfondita, direi, no? La si può fare quando noi il 23 e il 24 di ottobre avremo una mostra micologica in quel di Imperia, no?
1: Non ha resistito.
0: E allora che cosa ci sono lì? Ci sono i ragazzi che vengono intervistati, vengono a colloquio con Mario Martini,
1: il guru,
2: con un altro micologo di
0: Taccia. Potrebbero anche guardare la mostra, non solo, ma noi mettiamo anche un angolo ecologico. Sa che cos'è? È un insieme di tutte quelle schifezze, mi passi il termine, che raccogliamo nel bosco, e con un cartello facciamo parlare a queste schifezze, dicendo all'uomo grazie Homo sapiens, grazie Homo sapiens, che mi hai abbandonato nel bosco da 200 anni, ma lo sai che io ci devo rimanere ancora per secoli?
1: E con questa domanda apriamo una riflessione importante. A quanto pare sono obbligata ad andare anch'io a partecipare a questo importante convegno. Per il momento è tutto.

0: E ora viaggio nel Tiguglio, due itinerari diversi sopra la Madonna di Montallegro che collegano i cosiddetti sestieri. Sono tantissimi e ci sono passeggiate che portano da uno all'altro. E allora cercate una bella giornata di sole e poi sentite dove potete andare con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci accoglie nella tappa del Tiguglio con questi bellissimi panorami. Vedete dalle immagini di Francesco Righi la costa con i suoi promontori rocciosi che scendono a picco sul mare tra Chiavari e Rapallo, appunto con le barchette sul mare che

0: ci accoglie in questa giornata veramente molto molto piatto. Alessandra Rotta, storica paesaggista, benvenuta. Ci infiliamo in un sentiero e ci porti a fare che giro?
1: Vi porta a visitare la chiesetta di San Gervase Protasio, dalla quale poi si procede per arrivare fino alla cappelletta di Sant'Anna del Sestiere Cappelletta. Di lì arriveremo a Sant'Agostino, cappelletta di Cerisola, poi Borzoli, che ha come sua cappelletta San Bartolomeo, infine Seglio, che ha come cappelletta quella di San Rocco, e San Michele, che ha il santo omonimo nella chiesa di San Michele. I sei sestieri uniti da questo percorso lungo circa 13 chilometri, ma che può essere percorso solo per brevi tratti, cioè solo per andare da una cappelletta e tornare indietro.
0: Paesaggi da passeggiate di fine estate, di inizio autunno, ma ricordiamo chi sono i sestieri.
1: I sestieri sono una istituzione alla quale noi dobbiamo tantissima riconoscenza, perché da quasi 500 anni tengono vivo quello che è il ricordo e la celebrazione di Nostra Signora di Montallegro, dell'apparizione che avvenne il 2 agosto del 1557. Sono coloro che organizzano da sempre tutti i fuochi artificiali, quelli noti come le sparate, le feste dell'1, 2, 3 luglio, un patrimonio che potrebbe essere tranquillamente definito un patrimonio immateriale dell'umanità, da tanto è importante, un patrimonio UNESCO potrebbe quasi
0: candidarsi a diventarlo.
1: Sì, come patrimonio immateriale indubbiamente sì, perché dietro c'è tutta la questione legata ai massari, a quello che fanno loro, ai mortaletti, a tutto ciò che è proprio la cultura del massaro, di colui che regge sulle proprie spalle il peso del sestiere.
0: Muri che recano in cima cocci aguzzi di bottiglia, diceva Montale nella sua poesia Mereggiare, pallido e assorto, e questo è uno degli esempi appunto degli antichi muretti, spesso a secco, qua qualcosa è stato un po' rivisto, che si trovano nella Liguria, fatti apposta per evitare intrusioni all'interno di ville meravigliose come questa, che si arrampicano in diverse zone della Liguria subito dietro il mare. Questo è un sentiero che parte proprio da pochissimi, ma neanche chilometri dal centro di Rapallo, saremmo neanche un chilometro volendo. Alessandra, si può partire a piedi da Rapallo e arrivare qua?
1: Certamente, si può partire dal Ponte di Annibale, seguire poi la via Gattorno, che per un certo punto è anche carrabile, dopodiché ci si inserisce all'interno di scalinate fino a raggiungere il sentiero pedonale che noi stiamo percorrendo ora.
0: Ed è un sentiero ancora in questa stagione pieno di fiori, pieno di piante, rigoglioso, oltretutto una giornata proprio settembrina all'insegna della limpidezza e di un clima molto piacevole. Ma hai detto che stiamo andando dove adesso come prima tappa?
1: San Gervasio e Protasio. È una cappelletta, come tutte le altre hanno preso vita fra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, e sono dedicate ciascuna al santo al quale è dedicato il sestiere. San Gervasio e Protasio sono i due santi che, possiamo dire, sovrintendono al sestiere Costa Guta. È di particolare importanza il fatto che il sestiere abbia come santi quelli della parrocchia arcipresbiteriale di Rapallo, quindi i santi, non dico principali, ma comunque coloro che sono dedicatari della chiesa principale.
0: In questo percorso entriamo praticamente in un bosco a breve.
1: Siamo nella zona di Bosco Chiosa, voi vedrete che è un bosco poco costruito, è un bosco che ha mantenuto intatte tutte le sue caratteristiche di bosco pluriessenza, quindi non c'è un'essenza dominante, anche se il castagno è quello che la fa da padrona, ma è un bosco assolutamente fresco, percorribile anche d'estate.
0: È vero. Allora, intanto qua ci accolgono gli ulivi e quello un banano, io non so cosa sia.
1: Quello lì sì.
0: Lì di fronte, vicino al banano, fa quasi impressione vederlo enorme.
1: Un castagno, un banano, una robinia. Questo è il risultato della trasformazione dell'uso del territorio che si è avuto soprattutto in questi ultimi 100 anni, quando all'utilizzo agricolo si è sovrapposto l'utilizzo, quello prettamente residenziale, con l'inserimento di specie esotiche proprio per connotare come caratteristica principale questa voglia.

0: gli hai questa possibilità di ricreare paesaggi lontani da questo.
1: Un tempo qua si viveva di anche agricoltura?
0: Si viveva solo di agricoltura. C'era molta coltivazione delle castagne, c'erano gli olivi, c'era tutto quello che il bosco dava e quello che davano le fasce coltivate al di sotto degli olivi. Quindi era un'economia agricola, noi la definiamo, urbanisti, un'economia di sussistenza, sociologi urbani potremmo dire, e dava spazio a pochissimo commercio, perché quello che dava la natura era quasi al limite di quello che serviva al mantenimento della famiglia.
1: È incredibile pensare che siamo entrati con pochi passi in un bosco, potremmo essere quasi a 500, 600, 700 metri, 1000 di altitudine, invece siamo a pochi passi dal centro di Rapallo. Questa è la bellezza, sì, della Liguria, perché fra poco ci affacceremo e ci sarà il mare qua sotto. C'è il mare,
0: sì.
1: Che bellezza!
0: Ed è la bellezza dei nostri sentieri. Anche questo sentiero, il sentiero dei Sestieri, è stato inserito nell'app Historia Round, che ci racconta proprio i sentieri di montagna in riva al mare che caratterizzano quello che noi abbiamo definito il territorio delle terre millenarie, cioè di tutto quel territorio compreso fra Chiavari, Portofino, Camogli e Uscio, che abbraccia quindi tre dei più importanti antichi castellari, quello di Uscio, quello di Camogli e quello di Zoagli.
1: Ho visto che Francesco nelle sue immagini si è un attimo soffermato su questo tronco enorme, secolare. Adesso mi sembra di vedere che
0: è un castagno che è stato abbattuto da un fulmine, quindi come tale ha perso quella che era la sua bellezza, però
1: enorme.
0: Basta vedere questo ceppo per capire quanti anni abbia questo territorio.
1: È veramente di diametro pazzesco, le radici sembra che siano sopravvissute,
0: sì,
1: chissà che un giorno
0: non possa ributtare
1: perché non so quando sia avvenuto il fulmine, ma sembra ancora abbastanza vivo.
0: La famosa tempesta del 2018.
1: Ah, quindi insomma ha resistito già quasi dieci anni senza morire. Allora facciamo ancora due passi, così magari ci affacciamo verso il mare. Ed ecco che dopo pochissimi passi abbiamo percorso circa 10 minuti neanche da dove abbiamo posteggiato la macchina, ecco che di fronte a noi si staglia la cappelletta dei Santi
0: Gervasio e Protasio.
1: E qualcosa mi dice che c'è una sorta di radura che ci consente di vedere anche la vista sempre su Rapallo, che invece si apre sulla nostra destra. Che meraviglia e anche che frescura.
0: Si sta particolarmente bene. Lo spiazzo antistante è tenuto curato anche perché ogni anno, la prima domenica di agosto, si tiene la festa del Sestiere e dei Santi. Ogni Sestiere ha la propria celebrazione religiosa, che si mischia ovviamente con il momento della condivisione della festa. Quindi
1: qua arrivano tante persone.
0: Arrivano tantissime persone, anche perché anche se uno partisse dal centro di Rapallo, in poco più di 20 minuti è in grado di arrivare qua, quindi è proprio una cappelletta facilmente raggiungibile, ma d'altronde tutte le altre. Questa forse ha il privilegio di essere veramente immersa nel verde, mentre le altre sanciscono tutte il passaggio tra l'area prettamente cittadina e quella più verde, più rupestre di Rapallo.
1: Qua che alberi abbiamo?
0: Abbiamo sostanzialmente castagne e lecci che si mischiano tra di loro a dare ghiande e castagne che erano alla base del nutrimento degli antichi.
1: Ma animan troviamo qualche fungo qua, Alessandra?
0: Sicuramente sì.
1: Castagne, ma... hai detto? Adesso in questi giorni in particolare in cui realizziamo questa puntata c'è stata un po' una discesa comunque di un fine estate che è stato contraddistinto in Liguria da una vera esplosione di funghi. Qua vediamo la parte un po' più rapallizzata, un esempio di rapallizzazione feroce con tutte queste case moderne e gli alberi ci fanno un po' da tappo, ma c'è il mare, state tranquilli. Lì sulla destra, con le immagini che abbiamo visto in apertura, verso il promontorio. La cappelletta è chiusa di solito?
0: La cappelletta è normalmente chiusa, viene aperta solo durante i periodi delle feste, e quello che mi piace dire a proposito della rapallizzazione, che al di là della rapallizzazione, prendendo atto della rapallizzazione, Rapallo però ha una percentuale di verde molto maggiore rispetto alla percentuale di costruito. Sul totale del territorio di Rapallo abbiamo solo un 30-35% di costruito rispetto a quello che è quasi un 70% di area verde non

0: costruita, e il bacino di Bosco Chiosa, che è quello sul quale si affaccia questa cappelletta, è forse il più importante.
1: Bosco Chiosa perché? Chiosa si sa,
0: Chiosa perché Chiosa, no. Chiosa chiuso, ah. Forse perché era questo bosco delimitato all'interno del quale c'erano queste coltivazioni di castagni, e delimitato dalla palude del Boate prima che fosse risanato e dal crinale che era poi la strada principale che portava verso Genova.
1: Perché oggi i castagni non vengono più tenuti, diciamo, ma un tempo di castagne
0: si viveva
1: e parecchio, anche durante il periodo della guerra erano sì. L'alimentazione primaria per molte famiglie. Infatti c'è qualcuno che ha vissuto il tempo della guerra che magari qualche anziano le castagne non le vede tanto bene perché ne ha mangiate talmente tanto in quel periodo che ricordano anche momenti duri. Per ritornare a Rapallo si fa la strada inversa, non ci sono altre scorciatoie?
0: Non c'è una scorciatoia, ma c'è l'uscita che, proseguendo verso il lato della cappelletta, ci porterebbe direttamente alla chiesetta di Sant'Anna. Quindi le cappellette sono tra di loro comunque collegate.
1: Noi invece siamo comodi, prendiamo la macchina.
0: Certo.
1: E ci rivediamo alle prossime tappe di questi sentieri di Sestiere a Rapallo.

0: Una nuova puntata di Viaggio in Liguria ci porta a fare delle bellissime passeggiate lungo tanti itinerari nella nostra regione, da Levante a Ponente, e anche alla ricerca dei funghi. Saremo sia nello Spezzino che nell'area di Genova, nel Tivulio, e andremo anche nell'Imperiese. Scopriremo alcuni segreti dei fungaioli, non tutti ovviamente, come sempre lo sapete, chi raccoglie funghi è molto timido, così come ci racconteranno, e poi andremo anche a proporvi qualche passeggiata in questi giorni in cui il clima è ancora mite ed è bello dedicare una giornata, una mezza giornata a stare all'aria aperta. La nostra puntata inizia nello Spezzino. Siamo nel comune di Sesta Godano, in Val di Vara, sul Monte Gottero. Questi sono itinerari meravigliosi, molto amati soprattutto dagli escursionisti, che nel periodo dei funghi poi si trasformano in una vera e propria caccia ai funghi migliori, tra gli alberi di faggi, per esempio, dove appunto dall'alba in avanti ci si ritrova. Allora scopriamo con Emanuela Cavallo i segreti di questa zona.
1: Vicino ad uno dei punti di riferimento della regione Liguria è sicuramente un confine, a parte nella realtà, perché è un confine anche con altre regioni, ma è un simbolo anche della Liguria montana, possiamo dire, ed è sicuramente una delle località più frequentate in questa stagione, a partire da settembre in poi, dai fungaioli. E noi siamo con Enrica Boeri, che è la presidente di un consorzio legato al Monte Gottero, molto molto importante, che tutela anche questa attività, cercando di farla con modalità compatibili anche con la natura dei luoghi. Intanto di che consorzio parliamo, come è nato, e poi alla fine cosa va a normare, a tutelare?
2: Allora, questo consorzio è nato prima come riserva boschiva negli anni 70-80, poi si è trasformato dal 98 in poi in consorzio chiamato Monte Gottero, perché il nostro monte è il Monte Gottero, quindi il nome di riferimento. Però, se vogliamo dire precisamente il suo nome, è Consorzio Monte Gottero per la raccolta dei funghi epigei spontanei. Quindi noi, le nostre norme si basano soprattutto su mantenere e tutelare il territorio e permettere nello stesso tempo la fruizione dello stesso nel miglior modo possibile, e cercando di essere

0: diciamo, tutelare questo bellissimo territorio. Il comune ha deciso di aiutare, di mantenere questo territorio mediante l'utilizzo del PSR, per cui ha fatto diversi interventi di cui ripristino della faggeta, creazione di questo punto panoramico, del punto tappa, quindi di un rifugio.
1: Che poi andremo anche a vedere.
0: Esatto, che poi andremo anche a vedere. Insomma, ha fatto tutte queste cose per tutelare questo territorio. Il nostro consorzio, è importante da dire, che insiste su 1000 ettaro di superficie. Il fiume Gottero fa da confine da una parte di questo consorzio. Questi 1000 ettari sono tanti, perché se li devi mantenere non è cosa facile. Comunque, noi come li normiamo? Normiamo seguendo la legge regionale dei funghi, dove vendiamo, parola non è carina, però è così, dei tesserini a coloro che vengono a raccogliere i funghi, e i tesserini sono giornalieri 12 euro, stagionali 120 euro. Abbiamo deciso di permettere a coloro che sono residenti nel comune di Sesta Godano poter fruire di questo territorio a dei prezzi minori.
1: Li abbiamo un po' incontrati da questa mattina, queste iniziano ad essere giornate buone. Quest'anno mi diceva che è anche un'annata con delle prospettive ottime per la raccolta dei funghi. Li abbiamo visti e i fungaioli sono un po' timidi, ma anche perché qui c'è un po' il punto nodale, cioè ognuno c'ha il suo posto e ognuno non vuole mai raccontare precisamente dove sia e quanto anche...
0: Il fungaiolo soprattutto non vuole essere seguito, cioè se uno che non conosce i posti pensa, dice quello là è un fungaiolo, gli vado dietro, se quello gira tanto che ti porta dove non ce n'è neanche uno, cioè non ti porta nel luogo dove lui sa. Poi invece quei funghaioli che non sono tanto esperti, oggi cosa fanno? Trovano un fungo con il telefonino, la fotografia va bene per dire guarda che bel fungo eccetera, però loro sanno che quello lì è un punto GPS, col GPS loro segnano il punto, quindi quando ritornano puntano in quel punto lì e vanno dritti, che di solito magari se ne lascia un altro.
1: La tecnologia ci aiuta in questa cosa, cioè
0: la tecnologia ci aiuta anche in questa cosa qua. Ora, voglio dire, se sono bravi o no, noi abbiamo una decina di guardie, ma le guardie non sono tante per un territorio così vasto, e quindi bisogna cercare di insegnare alla gente a capire che, insomma, fare i furbi, perché il fungaiolo tende, se riesce a raccogliere dei funghi e a non pagare niente, è stratosfericamente felice.
1: Allora, diciamo, fa un po' parte di qualsiasi attività, anche un po' a contatto con la natura, nel senso il pescatore non dirà mai dove cala, il cacciatore ha i suoi trucchi e il fungaiolo logicamente ha i suoi segreti. Però ci sono anche delle curiosità, perché qua, insomma, arrivare fino qui in cima, ci sono delle strade anche mantenute bene dalle risorse messe a disposizione dalla PSR, ma ci vogliono delle macchine di un certo tipo. Invece qui...
0: No, su vengono con tutte le macchine. Una volta proprio nel punto più in alto dove la strada poi non va, quindi alla foce dei tre confini, c'era una Porsche Panamera. L'abbiamo dovuta guardare tre volte perché pensavamo che ci eravamo ubriacati durante il percorso, perché una Porsche Panamera sappiamo quanto è bassa, sappiamo quanto costa, sappiamo tutto, e era là sul cima. Siamo rimasti e non gli è successo nulla, perché poi se si rompe la coppa dell'olio, se si rompe qualcosa, lo sai, perché poi arrivano i comuni, i pompieri eccetera a portare via la macchina, il carro attrezzi. Ma invece non è successo nulla. Cosa più importante, che nessuno rispetta, purtroppo, questo è vero, a meno che l'abbiamo anche sequestrati, però sono i 3 kg di funghi. La legge dice 3 kg di funghi. Ovviamente 3 kg, se uno ne trova 10 che fanno 3 kg e mezzo, nessuno glieli prende, perché insomma, anche perché se arriva quassù, diciamo che è difficile pensare che lasci lì un fungo. Però c'è gente che si carica.
1: Perché è così ambito poi appunto dai fungaioli venire nella zona del vostro consorzio?
0: Allora, è ambito prima di tutto perché ha un sottobosco sotto alle piante, chiamiamolo, no? Sottobosco. C'ha tutte queste piante, che è un tipo di terra perfetta per la nascita di questi funghi. Infatti abbiamo

0: Le piante più in basso ci sono i castagni e nascono i funghi di castagno, che sono già nati quest'anno, ne sono nati in grande quantità. Poi abbiamo la parte, poi ci sono i cerri e quindi nascono anche lì più o meno insieme ai castagni e sono nati, e qui su ci sono i faggi. Il fungo di castagno è più profumato, mentre il fungo di faggio è perfetto. Il fungo di faggio è come forma è perfetto, perfettamente sodo, è molto buono. Seconda cosa importantissima, dalla posizione in cui siamo noi, ci viene l'aria del mare, infatti in fondo noi là vediamo il mare, ci viene l'aria di mare e questo è estremamente importante, rende un clima ottimo, ci batte il sole e quindi anche il fungo nasce in una zona, in un clima perfetto, cosa che non è così, anche se a volte nasce di più perché c'è più bagnato, è quello che viene nella quello di indicazione geografica tipica della zona dell'Emilia Romagna. E lì sono funghi pregiati perché hanno questo consorzio IGT, eccetera, eccetera, però nello stesso tempo noi diciamo in dialetto, tra virgolette, che sono funghi che vengono con l'uvego, cioè in zone ombrose, in zone non è che sono estremamente, non sono buoni, hanno una parte sotto al micelio fungino che è estremamente molla, quindi anche a cuocerli vengono facilmente mollicci, diciamo così.
1: Quindi possiamo dire che sono sicuramente migliori quelli liguri, noi questo lo possiamo dire. Non ci sono solo i funghi, però ci sono anche i camminatori, gli escursionisti, e quindi noi adesso andiamo a vedere questo rifugio, questa tappa che è stata anche questa realizzata appunto per valorizzare questo territorio. E ci siamo spostati alle nostre spalle un rifugio, il punto tappa, si chiama così, è vero Enrica? E siamo a poca distanza dalla vetta del Gottero e questo rifugio è fondamentale, è frutto di un investimento, quindi è di fatto nuovo e offre ospitalità a chi magari si trova qui e magari il tempo muta, possiamo dire così.
0: No, ci sono delle persone che vengono, fanno delle passeggiate, poi decidono di passare qui la notte, qui sono protetti, hanno anche la stufa, se poi piovesse ancora di più. Questo intervento è stato nell'insieme di tutto il PSR che ha fatto il comune, un PSR su 2 milioni di euro ha investito per la pulizia della faggeta e il ripristino delle strade, il tutto per appunto, come ho detto prima, per 1 milione di euro. Il punto TAP è nuovo, è stato fatto appunto 5 anni fa, perché i lavori sono stati fatti nell'anno del Covid, 2020, nella PSR 2014 e 2020, e siamo contenti perché poi dopo il consorzio Montegottero, di cui io sono appunto il presidente, ha deciso di, diciamo, con queste migliorie di aiutare il comune a conservare queste migliorie, quindi a pulire i sentieri comunali, a pulire, a mantenere le strade, perché essendo strade bianche sono soggette alle intemperie, sono soggette a tante problematiche, e noi siamo contenti di fare ciò, perché il principio del consorzio Montegottero per la raccolta dei funghi è anche quello di mantenere il territorio, perché i soldi che noi incameriamo con i tesserini, una parte devono essere per legge reinvestiti nel bosco.
1: La distanza dalla vetta non è tantissima,
0: no, qui siamo a 150 metri circa dalla vetta del Gottero, è qua dietro più o meno, massimo 200, perché qui siamo sui 1400 e il Gottero è a 1636 metri. Certo, l'unico problema è che se vuoi andare sul Gottero, qui c'è una grossa salita, cioè l'ultimo pezzo è abbastanza, diciamo, pendente.
1: Come si può in qualche modo prenotare il proprio posto, la disponibilità di questo luogo, e poi quali percorsi ci sono per i camminatori, allora, in questa zona?
0: Questo luogo è gestito dal CAI e quando uno desidera usufruire di questo punto tappa deve telefonare al CAI, che gli fornisce le indicazioni per poter venire. Poi da qui ci sono quindi la via Francigena, l'altro è l'alta via dei Monti Liguri e poi c'è la via Italia. Cioè sono tutti percorsi che specialmente ne usufruiscono gli stranieri. Gli stranieri sono più amanti di queste cose, noi italiani tendiamo a essere un po' più pigri, per cui è più facile che usino il punto tappa gli italiani. Gli stranieri invece si bagnano come pulcini.
1: Camminatori ce ne sono tanti.
0: Ne vengono tanti, dal Belgio, soprattutto dall'Olanda.

0: Olanda e dalla Francia poi la maggioranza.
1: Siamo partiti alle 6:30, siamo arrivati qua a Gotero, però non ci sono tanti funghi. Per adesso è ancora presto, per me.
2: Però la stagione sembra un'ottima stagione.
1: L'acqua è venuta giusta, dovrebbe andare avanti adesso la stagione dei funghi, dovrebbe andare adesso da oggi, fra 15-20 giorni.
2: Da dove venite?
1: Carro.
2: Conoscete bene i posti?
1: Sì.
2: Avete anche dei posti vostri?
1: Qualche posto.
2: Cosa avete raccolto?
3: Porcini.
2: Però sono belli, eh?
3: 2, 4, 6, 8, 10, 11.
2: Comunque la qualità è molto, molto alta.
3: Sì.
2: Sempre nel suo posto del cuore, diciamo.
3: Sì, sì.
2: E va mirato, va sempre lì?
3: Sì, sempre.
2: E calcola un po' a seconda della pioggia, a seconda dei momenti.
3: Sì. E quando piove poi ci vai a vedere se ci sono, se no te ne vai a casa. È a vuoto.
2: Però oggi no.
3: No, no, no.
2: Oggi si torna a contenti.
3: Sì, è andata bene.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prenderla grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i cadaveri, si può dire delle olive che sono cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non è riuscita a prendere.
0: A favore di telecamera, questa qua è l'intaccatura.
1: È l'intaccatura della grandine. La grandine ha colpito.
0: La va a graffiare.
1: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame. Fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza, questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
0: Ecco, se non avessi fatto il rame, invece poi si sarebbe
1: questa sarebbe rimasta, c'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano

0: mushroom. Sì. Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
0: altri
1: andava
0: anni,
1: male, quanto poteva essere questo
0: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva, sì, che
0: me
1: cosa
0: l'ho segnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma
1: eccola lì,
0: eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente
1: assata,
0: esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinate degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segna della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: sono
0: quello.
1: Duri, non
0: sì,
1: si staccano.
0: Sì, sono duri, è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a è per corteccia?
0: Praticamente è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè, di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: Come fai a sapere la percentuale di
0: la stima non si fa semplicissima, le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale si va al frantoio, se stiamo sotto il 10% bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: L'oliva lavagnina in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive, si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.

0: sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%,
0: esatto,
1: si dice.
0: 15%, oppure la famosa resa delle quarte, che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg,
1: ah,
0: sì? Sì, è tutto un discorso che adesso io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg, perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima.

0: L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dal 18 al 20%.
1: Ah.
0: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo, se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco, le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato
1: due generazioni,
0: quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo,
0: colla.
1: Sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il feromone. Il feromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto, sì, bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto,
1: l'unica cosa che abbiamo, sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è il feromone.
1: Il feromone che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre,
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia, Massimo?
1: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Dalla dimensione.
0: Quindi, i più grossi
1: quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura, se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è un'infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo

0: contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone, o esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali, pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
0: queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio, l'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così... che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
1: è vero qua,
0: quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
1: si vede proprio zac,
0: esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto diciamo una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base, le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50
0: sì,
1: va bene.
0: Sì, va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche, e da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo di terra,
1: esatto,
0: che è la cosa fondamentale.
1: Ecco.
0: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così, con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì,
0: ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno scuotitore, no, di terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare di terra. Per sicurezza lavora in terra. Per 2 motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso
1: di
0: pratico.
1: Comunità.
0: Per comunque

0: primo, o che compra una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, no, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, oh, l'ho trovata perché mi seguo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta. Quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo, in meno del 50% di lavoro, faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro, raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili,
0: ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari
0: allora,
1: per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata. Sì, quando il momento, adesso sono acerba, ma quando
1: sono cominciano nere, no, quando sono nere bisogna prenderle,
0: diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte.
1: Certo.
0: Esatto. Si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria, e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Ci sono classici.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Cresce il pathos, l'adrenalina sale alle stelle, perché ormai siamo nell'imminenza di due partite, non voglio dire decisive, ma sicuramente importantissimi, per tanti motivi, e voi forse li conoscevate già, noi ve li spiegheremo stasera, ma sono partite che attendono i rosso-blu cerchiati, dove si spera che cosa? Di incrementare questa classifica che piange, questa classifica che è disastrosa. Sampo ultimi in classifica, il Genoa ha conquistato un solo punto. Gli ospiti di studio sono caldissimi, ma super caldi. Allora comincio da chi racconta sempre la Sampdoria, Simone Galdi, buonasera.
1: Buonasera Graziano, diciamo buonasera perché ovviamente è educazione, chi ci ascolta assolutamente, però per i tifosi sampdoriani non è una buona sera, bisogna dirlo.
0: Cominciamo già così, chissà cosa penserà Franco Apile del Genoa. Allora, buonasera Franco.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Beh, io penso, ma lo hai anticipato tu, che al di là dei temi che dibatteremo, delle discussioni che susciteranno i temi che tu porterai all'attenzione, domenica conta solo vincere, dobbiamo essere tutti uniti, non c'è altro discorso da fare, bisogna prendere 3 punti e avere il tempo di riuscire a far sì che l'allenatore possa amalgamare meglio questa squadra e poi vedere finalmente il valore, perché tutti gli acquisti che sono stati fatti hanno necessità ovviamente di andare a regime.
0: Allora, li abbiamo già svelato con due ospiti, presentando due ospiti, 3 temi. Rose, perché è chiaro che ci sono giocatori infortunati. Punti importantissimi, allenatori. Vado alla mia destra allora. Andrea Lazzaro, buonasera.
3: Buonasera Graziano, io sto pensando che quella di sabato al 90esimo di Sampdoria Catanzaro potrà essere veramente la prima resa dei conti stagionale. E lo hanno detto anche i tifosi nel loro comunicato, perché fino al 90esimo sosterranno la squadra, poi faremo i conti, vedremo che risultato ci sarà stato, anche se qualcosa, anzi qualcuno di non gradito sappiamo già che c'è, e non parlo tanto del portiere, forse di chi l'ha scelto.
0: Oppala, Andrea Rivelini, questo è il clima che ti piace?
4: Buonasera, mi piace questo clima un po' frizzantino, che mi ci butto a pesce in questo clima, perché è un clima che mi è consono, mi sento a casa effettivamente. Ma voglio dire, il Genoa è chiamato a fare la prestazione a Parma, al Tardini di Parma, domenica alle 15, scendiamo in campo.

0: contro una squadra che ha gli nostri stessi punti, e quindi a questo punto non dobbiamo più fare quei ragionamenti, giochiamo contro una squadra molto più forte di noi, questa è una squadra al nostro livello, d'altro canto veniamo da una vittoria in Coppa Italia, vincere aiuta a vincere, andiamo a Parma,
1: ecco, perfetto, qui potremmo chiudere già la trasmissione, vero? Questa, andiamo a Parma, assolutamente no, perché io voglio far vedere quello che abbiamo titolato col nostro Impa per la Sampdoria. L'obbligo è quello dei tre punti, perché ci lega un filo, come dice spesso la tifoseria blucecchiata, come ha ribadito in un comunicato molto importante Gradinata Sud, i ragazzi della Nord, la Fede Club, sostegna questa squadra sempre, ma...
2: Ma in questo momento è chiaro che stanno venendo meno tutte le illusioni che magari qualcuno poteva aver cullato. Una Sampdoria che è partita malissimo, con 4 sconfitte su 5 incontri ufficiali, e soprattutto con il fatto che si ripetono ciclicamente gli stessi errori, le stesse brutte prestazioni, perché quella di Mantova non è una sconfitta come quella di Palermo o come quella in casa con la Juve Stabia, è stata una resa, ed è questa la cosa grave che fa arrabbiare i tifosi. E siccome sappiamo da anni precedenti e da esperienze precedenti che purtroppo certe cose si ripetono, si trascinano e mettono in pericolo la sopravvivenza stessa della categoria e forse del club, i tifosi hanno voluto dare una sveglia immediata. Siamo alla quinta giornata, perfetto, qua bisogna cambiare registro subito. Che non vuol dire mandare via Corradi,
1: No, parleremo dopo di questo problema di allenatore, perché guardate, io oggi ho visto un servizio sulle televisioni nazionali e me lo sono segnato, sono sulla graticola, Juric, Spalletti, Amorim, Stroppa e De Rossi in Serie A hanno già cambiato, lo sapete benissimo, due allenatori, in Serie B è sulla graticola, Baroni, Giampaolo è già andato, cioè... Sono 6, 7, 8 allenatori, quindi...
3: Graziano, è la legge del calcio.
1: È la legge del calcio.
4: È la legge del calcio. E tornando a quello che diceva Simone, io guardando la partita di Mantova ho cominciato a ricordare le partite simili degli altri anni. Mi viene in mente quella col Sudtirol dell'anno scorso, dove hai perso 3-1 soltanto perché Coda al 90esimo si è inventato un gol da fuori area, ma altre sconfitte senza minimamente combattere. La partita di Mantova, al di là del rigore di Lauritsen, su cui c'è anche qualcosa da dire, io ribadisco quello che ho già espresso in altri modi, non fai battere un rigore a un giocatore che ritorna da 50 giorni dopo un infortunio, entrato in campo da 2 minuti all'esordio in un campionato tra l'altro che manco conosce, quindi insomma gli hai dato un bel fardello, e mi ha molto colpito il suo modo nordico, no, molto mediterraneo, si è inginocchiato disperato, e lì ho capito, questo non tocca più palla.
1: Tanto questi erano i numeri di quella partita di Mantova-Sampdoria, quella che si riferiva Simone Galdi, che ha parlato addirittura di resa,
2: Se non fosse stato per Vindala, a un certo punto 3-0 arrivava, Cicconi ha salvato una palla sulla linea, stiamo parlando di una squadra che poteva prendere un'imbarcata clamorosa, il 2-0, non dico che stesse stretto al Mantova, però diciamo che va bene anche per salvare la faccia, la prestazione no, assolutamente.
1: Invece vado in casa Genoa, perché abbiamo titolato, si deve dare di più, perché noi questa squadra, a nostro parere, abbiamo detto che era stata una squadra rinforzata, abbiamo anche detto è stato un buonissimo mercato, però ragazzi qua i punti sono quello che sono, cioè il Frosinone, il pareggio col Frosinone, c'è stata la vittoria in Coppa Italia che forse ha allinito un pochettino la delusione del pareggio del Frosinone, però qualche cosa si deve fare, Franco.
3: A mio modo di vedere sapevamo tutti, lo abbiamo detto qua, prima dell'inizio del campionato che le prime 3 partite sarebbero state proibitive, poi c'è modo e modo di perdere. La partita col Napoli, i primi 60 minuti, ho visto un grandissimo Genoa, e se non c'era quella immondezza che è accaduta
1: nefandezza.
3: Il Genoa avrebbe meritato, certo, di pareggiare. Poi c'è stata una involuzione a Roma e poi siamo andati, abbiamo giocato in casa col Como, il Como direi non faccia specie che ha vinto 2-1 in casa col Parma, ma veniva da giocare alla Champions, quindi probabilmente qualcuno era abbastanza affaticato. Col Frosinone era una partita che poteva essere facile, ma in questo momento il Frosinone è una squadra che dà molti grattacapi a chiunque la incontra, quindi il calendario del Genoa non può essere sotto,

0: conosciuto, se no faremo un errore.
1: Giustissimo.
0: E poi, a mio modo di vedere, ieri ho visto questi sondaggi, certo la legge del calcio è quella che hai detto tu.
1: Guarda, io te lo faccio vedere perché
0: l'hai
1: ieri...
0: detto tu, l'ho visto, nota, 53% e 47%.
1: Cioè, allora, dico, io... diciamo che le percentuali sono veramente minime, no? Perché qua si tratta di qualche voto in più, qualche voto in meno,
0: sì, no, cioè, no, ma quello...
1: una distanza netta. Io ricordo il sondaggio che avevamo fatto prima, se la vi piace la campagna acquisti del Genoa o no, era in netto no, poi è arrivato Sharawi e è cambiato tutto il risultato. Ma, quindi...
0: infatti io volevo cercare di portare un ragionamento che era complessivo, che noi siamo molto umorali, siamo un grande popolo, siamo un grande tifo, anzi siamo uno dei tifi più belli del mondo e questo ci viene riconosciuto ovunque, però siamo molto umorali come quello che dicevi tu prima. Però 2 anni fa abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza di un certo tipo. L'anno scorso abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza dello stesso tipo. Quest'anno sento parlare di mandare via un allenatore che fino alla fine di luglio era la garanzia di tutto il mondo genuano. Non la garanzia solo sportiva, ma era la garanzia per iniziare un progetto a medio termine in cui il Genoa avrebbe avuto una dimensione maggiore, migliore.
1: È la verità, Franco.
0: Detto tutto ciò, io adesso non starei a... anch'io ho le mie idee o sono andato a vedere Genoa su Tirol e potrei dirti che avendo visto giocare coloro i quali dovrebbero diventare titolari, qualcheduno ci ha messo anche l'anima, qualcun altro no.
1: È vero.
0: Però adesso io penso che il Genoa deve dare la fiducia al suo allenatore, perché se mandiamo via di nuovo l'allenatore
1: siamo di nuovo da capo,
0: siamo di nuovo da capo. E non so se ci vada sempre bene.
1: Ecco, siamo di nuovo,
0: quindi,
1: da capo. Questa,
0: questa è la mia opinione, concludo e poi lascio la parola ovviamente ad Andrea. Quello che ho detto all'inizio di trasmissione è: il Parma è sicuramente nella nostra stessa identica situazione.
1: Uguale, perché questa è...
0: come De Rossi totale. Rischia la panchina, a livello speculare, questa rischia la panchina. Quindi spero che De Rossi, che è ben consapevole che errori ne ha fatti anche lui, perché se no non saremmo intellettualmente onesti, ragioni sul modulo, ragioni su mettere bene i giocatori che ha a disposizione, scelga la squadra che ritiene più idonea, ma che entri in campo con un unico risultato, la vittoria. Poi avrà il tempo per definire tutto ciò che gli occorrerà per mettere insieme i pezzi che abbiamo sempre detti di valore, Traoré, El Shaarawy, capire il modulo di gioco migliore. Però noi non possiamo che passare domenica da un esame che può essere definitivo, perché chi perde, secondo me, rischia veramente di non essere più su quella panchina.
1: Andrea,
2: dopo tutto questo eloquio, devo intervenire dicendo questo. Lo dico guardando a casa, guardando i nostri telespettatori, tra cui la signora Carla di oltre 90 anni che ci segue tutti i giovedì.
1: La salutiamo.
2: E voglio dire, il tema del rischio di Daniele De Rossi della panchina non si pone. La società è unita al suo allenatore e sono tutti nella stessa direzione per uscire da questo pantano delle prime giornate. E questo, secondo me, è una cosa da sottolineare. Non c'è una contrapposizione tra la dirigenza e l'allenatore. L'allenatore e la dirigenza sono nella dialettica dei ruoli differenti, ma sono tutti quanti orientati nell'andare in quella strada che porta fuori dalle secche. Detto questo, è sotto gli occhi di tutti che l'inizio del campionato del Genoa è stato problematico per le squadre che abbiamo affrontato, ma non è tanto il risultato e il numero di punti che possiamo annoverare nella nostra classifica, quanto, a mio avviso, la qualità delle prestazioni, che tolta la prestazione i primi 60 minuti, come diceva Franco, con il Napoli,
1: diciamo tutto col Napoli,
2: nelle altre occasioni, per un motivo o per l'altro, è parso che non ci fosse questa lucidità di gioco e di fraseggio che si pensava avesse a questo punto la squadra.

0: di De Rossi a parziale scusante della situazione, dobbiamo anche dire che i pezzi da 90 di questa rosa, per un motivo o per l'altro, sono arrivati, chi è arrivato un po' tardi e chi è, diciamo, in una fase di recupero fisico. Noi tutti abbiamo visto martedì sera Traoré, che è vero, è andato, come dice Daniele De Rossi, in difficoltà di ossigeno quasi subito, ma viva Dio, ha toccato una palla e si è girato alla velocità della luce e ha tirato una secca verso la porta avversaria prendendo il palo. Se tanto mi dà tanto, questo è un giocatore vero. Se tanto mi dà tanto, se questo rientra e il Sarawi è quello che conosciamo, sono due giocatori che ti fanno svoltare.
1: È vero, ragazzi, questo è un discorso giustissimo, fanno svoltare. Il problema sia per Genoa e Sampdoria che questi giocatori non ci sono, perché questo è il grande
0: ci
1: problema.
0: Ci sono, ma non sono pronti. Con la differenza, se mi non posso permettere, pronti. Tra Genoa e Sampdoria è che il Genoa ha questi giocatori che sono stati recuperati poco per volta, parlo di Traoré, per evitare questioni legate a ricadute. E il Sarawi si è presentato in ottima forma, ma un conto è allenarsi da solo, un conto è allenarsi in gruppo, e lo sta facendo in maniera importante, e sono due giocatori che da qui a poco entreranno in forma, quindi ci sono, non è vero che non ci sono, ci sono, sono lì. Dobbiamo solamente attenderle, cioè adesso è il momento.
1: Questo è un problema comune, mi sembra, Simone, Andrea. Fa anche un problema comune, allora.
2: No, ma
1: è un problema comune, perché i giocatori ci sono ma non sono utilizzabili. E diventa un doppio problema.
3: La Sampdoria ha avuto l'infermeria piena fino a oggi, direi, perché se rientra, anche Ravanelli.
0: Avete un grosso problema lì. Voi avete un grosso problema, perché avete una rosa fuori. Una squadra, una piena squadra fuori.
3: Si agita anche per noi.
0: Questa è la cosa, drammatica.
3: E vi dico anche un altro problema.
4: Sarebbe imbarazzante se non si agitasse.
3: Il vero problema è stato, guardiamo davanti, abbiamo citato Lauritsen, ha giocato titolare Gennaro Tutino, che non è una prima punta, che doveva essere ceduto. Vuol dire che è sbagliato quando sul mercato non si è andato a cercare un vice Lauritsen, perché tu hai dovuto fare di necessità virtù. Si è fatto male Viti, avevi fuori Ravanelli. Ancora grazie che sei riuscito a prendere
1: adesso
3: Riccardi,
1: sembra che stiano orientando,
3: però meno male
1: che ci sono notizie,
3: sei dovuto andare,
5: non poteva essere disponibile, quantomeno addirittura Esposito convocato,
1: esatto, cioè voglio dire
5: rientrano, però intanto ti sei fatto un mese dove hai preso quattro schiaffoni in serie tra Bolzano, Palermo eccetera, e quei giocatori su cui avevi puntato, con cui comunque avevi caricato un po' le aspettative questa nuova stagione, non li hai visti o li hai dovuti far rientrare e non erano anche psicologicamente, logicamente, come Lauritsen in gara, in partita, e l'abbiamo visto con rigore sbagliato. È questo che è necessario contestare a questa Samp in questo momento. La cura dei dettagli, come ha spiegato bene Andrea prima, sul rigore poi calciato e sbagliato da Lauritsen, è fondamentale. Vuol dire che se
4: non fanno tirare a lui e non
5: vuol
4: Insigne, scusa.
5: Vuol dire, Insigne non l'ha voluto tirare anche a Pescara, questo è un mistero.
4: Lo faccio tirare e lo obbligo.
5: Ovviamente, questo è chiaro. Il punto è, se non curi quei dettagli, perché probabilmente la base non è ancora stabile e forte, e questa è la cosa che spaventa di più, perché non arrivi poi a fare la differenza in quelle partite lì. Per me Palermo e Mantova, da una Sampdoria tirata a lucido senza tanti infortuni eccetera, non erano partite proibitive, ma se le hai perse tutte e due, le hai perse in quel modo, è perché non le hai preparate nella maniera adeguata, ed è questo che fa arrabbiare ovviamente i tifosi, perché è chiaro, è lampante, è sotto gli occhi di tutti.
3: Tra l'altro anche lo stesso calendario non ti aiuta. Guardavo stasera, arriverai la partita del 31 ottobre con Lentella, in due mesi e mezzo di campionato avrai giocato tre partite in casa.
1: Esatto.
3: Due mesi e mezzo di campionato.
1: Ne possiamo parlare anche di questo, perché sicuramente è così, perché se c'è il Genoa che ha avuto un inizio di campionato tremebondo, c'è anche la Sampdoria che ne ha avuto un altro che è pazzesco, pazzesco adesso, ragazzi.
4: Questo è stato messo in evidenza dall'inizio.
1: Dall'inizio, quindi... è stato messo, così come è stato messo in evidenza che ci volevano gli attaccanti. Da quant'è che noi parliamo di attaccanti? Stiamo parlando generalizzato, stiamo parlando di Genoa e Sampdoria qui, perché insomma, ragazzi, è inutile dirlo, se poi ti presenti con degli attaccanti che non segnano, perché il grande problema.
0: Beh, però scusami se mi permetto, entro a gamba tesa su questo tema.
1: Io ti fischio
0: dicendo,
1: fallo.
0: Lo so,
4: questo, occhio perché questo, ci sono anche

0: Che cazzo dire?
1: Occhio,
2: che cazzo dire? Sono entrato nel tuo caruggio, voglio dire, però io entro pulito. Allora, voglio dire, a gamba tesa ma pulito, voglio dire, il tema degli attaccanti, io non entro tanto nel ragionamento della Sampdoria, che però è abbastanza sotto gli occhi di tutti, ma nel Genoa gli attaccanti ci sono, nel senso che comunque il giocatore Osmaić, Milutin Osmaić, detto Milli,
0: sì,
2: è una punta,
0: certo,
2: che secondo me ha fatto intravedere, ha fatto tanto un gol sotto la Sud entrando in una partita importante più o meno all'esordio in casa contro il Como, e ha fatto vedere che è un attaccante vero, quindi quello è un giocatore sul quale puntare. Colombo, il tanto vituperato Colombo, che mannaggia lui, ha sbagliato quel rigore, incredibile. Però è un giocatore che si danna l'anima e che a mio avviso anche lui entrerà nelle condizioni di fare dei gol.
0: Tu entri in un discorso che per me è fondamentale. Tu fai quel tipo di mestiere, quindi fai il calciatore, quindi dai tutto per quella maglia, dai tutto per la tua
2: posizione.
0: No, ma
2: io voglio dire di
0: però
2: più.
0: L'attaccante deve fare gol.
2: Ho capito.
0: Altre balle non ce ne sono.
2: Colombo è un giocatore che farà gol, anche se tutti quanti in questo momento, quando parlano di genuani, vedono Colombo come il fumo negli occhi. Però secondo me, come l'anno scorso, ha fatto un po' fatica all'inizio, poi arriverà il momento in cui segnerà, magari gol rocamboleschi, magari gol incredibili
0: da seduto
2: però li farà, perché è nelle corde sue. Se l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno secondo me ne farà di più. Osmaić c'è un giocatore che secondo me i gol li fa, quindi il tema del gol.
0: Ma mi piace questa difesa, perché
2: arrivare,
0: è accorata così,
2: bisogna ragionare nell'ottica di far arrivare le palle agli attaccanti, perché non è un problema di attaccanti esclusivo, è un problema di come lavora il centrocampo.
3: Ma visto che hanno sbagliato i rigori i centravanti in questo turno, ti dico che Lauritsen secondo me farà bene, perché credo
0: ha fatto un gol meraviglioso di testa.
3: Credo sia un ottimo giocatore. Il campionato olandese non è tra i primi quattro, ma è subito dopo europei, e se vai in una squadra di medio livello come lo Sparta Rotterdam in doppia cifra per un po' di anni, vuol dire che qualcosa per la
2: tanto
3: Serie B
2: grammo non lo sei,
3: tanto grammo,
2: come si dice dalle nostre parti,
3: esatto, per cui però devi dargli tempo, e in questo momento purtroppo la Sampdoria il tempo non lo aveva, perché non aveva preso nessuno.
0: Non c'è mai tempo, nel calcio lo sapete che non c'è il tempo, lo sapete tutti perché frequentate gli stadi, fate i giornalisti, vedete le partite, il tempo non c'è mai. Pagano sempre gli allenatori, su questo siamo d'accordo tutti, però il tempo non c'è mai, perché anche questa piazza pretende qualche cosa.
4: Ma certo che il tempo non c'è mai, perché tu all'inizio della trasmissione hai fatto l'elenco. Il calcio è spietato. L'anno scorso è stato detto Vieira non va via, due giorni dopo se n'è andato.
0: Certo.
4: Cioè, voglio dire, le dinamiche sono talmente veloci, come hai detto tu, in cui chi arriva, come ha fatto De Rossi quando è arrivato, deve immediatamente dare dei segnali di garanzia e fare i risultati, cosa che l'anno scorso ha fatto. Se però discutiamo delle punte, e ne abbiamo discusso con te, con Andrea, dicendo dei dati inoppugnabili, le tre persone che sono andate via hanno fatto 13 gol, e io dissi provocatoriamente ad Andrea che obiettivamente superare l'asticella dei 40 gol, che era stata garantita dai discorsi di tutti a maggio, perché io mi sono rivisto tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutte le trasmissioni.
2: Quando lavori?
4: Ma tu non... Stai sereno. Volevo dirti, mi sono rivisto quello che abbiamo affermato noi, e mi sono rivisto anche le dichiarazioni che hanno fatto gli addetti ai lavori.
0: Certo.
4: Il Genoa dall'anno prossimo entrerà in una dimensione diversa. Siccome io adesso non ho le idee chiare, umilmente, perché sono un semplice tifoso, e non so dire, alla luce di un mercato che è finito il giorno dopo alla fine, Come faccio a dire a un allenatore: El Shaarawy arriva il 2 di settembre e il 10 settembre

0: deve essere pronto. Non è possibile, come diceva.
1: Certo.
0: Traoré, che è una scommessa, se sta bene, probabilmente il Genoa svolta, sono d'accordissimo. Se parliamo del centravanti, e penso che Osmech è sicuramente un centravanti che magari fa fatica a tornare, che magari non ti dà certe coperture, a mio modestissimo avviso, che però ti può fare dei gol. Se la fase offensiva, come hai detto tu, viene costruita senza avere con nettezza un determinato tipo di organico che gioca sempre, perché Baldanzi al 45esimo, voglio dire, non l'ho levato io, l'ha levato il mister. Allora, vogliamo capire come vuole interpretare questa fase offensiva, perché hai detto giusto tu, il modulo, siamo sicuri che con quei giocatori che abbiamo citato, sei io e te, sia il modulo giusto per esaltare le qualità di El Shaarawy e di Traoré?
2: E qui rientriamo sempre nel discorso allenatore.
0: Andrea, scusami, siccome non lo so,
3: editorialista,
0: e penso che l'umiltà sia una cosa che dovrebbe accompagnare tutti, nel momento in cui c'è questa costruzione che ha bisogno di tempo, e io sono d'accordo con te, bisogna, avendo 2 settimane e mezzo, che è un record forse,
2: sì, non è
0: di quanto
2: successo,
0: non si gioca, dare settimane, quel tempo per cui qualcheduno si recupera, qualcheduno incomincia, e questo secondo me è il modo migliore.
2: Aspetta a rispondere, perché
4: qua siamo nel momento in cui bisogna lanciare la recrama.
2: Bravo, Andrea.

0: Ragazzi a casa, non è che ci siamo ragazzi a casa, non è che ci siamo dimenticati di Alentella, dello Spezia, del Vado. Vado, c'è un video meraviglioso del presidente quando è esonerato l'allenatore Pastorino. Ecco, a tempo di esonero, hai visto? Squadra che non tira in porta! E ha detto, oh, per fare gol bisogna che. Che giorno dopo, partito! È partito! Siamo 6C! Magari colorita come situazione, magari hanno altri termini però questa è la verità, perché nessuno pensa di esonerare l'allenatore dell'Entella Chiappella che va a Pisa e ne fa 4 con Pisa.
1: Pensa un po' quando viene con la Sampdoria.
2: Sta bravo.
0: E nessuno pensa di esonerare Turati, l'allenatore dello Spezia, che va, gioca con Livorno, gioca bene, ieri ha vinto, in trasferta, ne fa 3. Nessuno li pensa. Chi è che li mette in discussione? Mette in discussione quelle squadre che hanno un rendimento poco accettabile in questo momento.
3: Quello che diceva prima Simone su Corradi è vero, cioè è stato lui il primo ad ammettere che questa partita, l'ha detto subito dopo la partita.
0: Poi l'hanno difeso i dirigenti,
3: sì,
0: no? Assolutamente.
3: Tutto. Il che mi fa anche pensare che se le cose non dovessero andare bene, potrebbe essere lui stesso a dire scusate, ma qui io non posso, non lo so. Ma dice una cosa del genere, il dubbio quando l'ho sentito mi è venuto.
0: Ma perché Corradi è un uomo di calcio, ragazzi, come Daniele De Rossi è un uomo di calcio. Ma scusatemi, ma lo sanno benissimo queste cose qua, che oggi è così, domani non dici un'altra cosa, lo sanno benissimo. Ragazzi, non è che noi dobbiamo dire, non c'è niente, scusate, perché ragazzi, non è vero, non c'è nessuno. No, è così il mondo del calcio, noi siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo raccontare la verità, perché a me non piacciono le balle.
1: Esatto.
0: Non mi piacciono le balle, perché allora noi non vogliamo mistificare nessun tipo di situazione. Ci sono due partite importanti, chissà cosa succederà. Se vinci... Tutto finito, si chiude e si dice si va avanti. Se perdi, comincia il discorso.
3: Posto che per la discussione. Ricordo l'anno scorso la vittoria di Donati nella partita col Pescara.
0: È vero.
3: Tu dici, e poi invece è stato un trascinare la situazione ancora, e anche lì la situazione era più o meno la stessa, perché inizio disastroso.
4: Donati però aveva una scusante, che il mercato era stato oggettivamente inguardabile.
3: Sì, ha trovato anche lui un portiere che si è fatto gol da solo in due
0: questo
3: partite.
0: Questo mercato è diverso, Simone, fammi capire, è un mercato come nome sicuramente diverso.
4: Ha preso dei giocatori che aveva già in ritiro, altri sono arrivati dopo, penso a Verskaden, penso a Meyer, quanto servirebbe in questo momento un terzino sinistro affidabile. Sì. Diciamo che rispetto ai Cook

0: Hai Napro, hai Cuni,
1: sì.
0: Stiamo parlando di un mercato diverso in questo caso, forse però, e questi sono i dirigenti, hanno anche un po' sovrastimato quelle che erano le capacità di Corradi e del gruppo, non parlo solo di Corradi perché ci tengo, cioè non spariamo solo su Corradi, pensiamo anche a tutto il gruppo, di compattarsi, di trovare quel tipo di unità che a Mantova non si è visto. Io insisto su questo punto. Sap non è stata squadra a Mantova.
1: Comunque, se metti insieme una squadra fatta di buoni giocatori, anche perché secondo me la Sampdoria è composta da buoni giocatori, ma che in buona parte sono svincolati, reduci da esperienze difficili.
2: Ma questo secondo me è una scelta di mercato.
1: Sì,
2: però è una scelta di mercato. Io prendo gli svincolati, non voglio pagare il cartellino, non voglio dargli soldi ad altre società e prendo gli svincolati.
1: Però Graziano, se miri a un obiettivo che non sia la mera sopravvivenza, A, qualcosa devi investire per comprare qualche cartellino. B, tu dici gli svincolati, se uno è svincolato non è soltanto sono andato a scadenza, ci sarà anche un ragionamento della squadra d'origine fatta su quel giocatore ed evidentemente ci saranno magari dei limiti fisici, e quindi tu vai a pescare in questo serbatoio un anno, due anni, tre anni. Il problema è che la Sampdoria sta continuando a pescare, ha fatto qualche investimento, abbiamo detto il riscatto di Begic, l'investimento pesante fatto a gennaio su Salvatore Esposito, l'investimento comunque in qualche modo anche su Lauritzen è un investimento anche questo, l'investimento che era stato fatto su Viti, che
2: su Viti,
1: su
2: sì,
1: cui sei stato sfortunato,
2: e sugli su altri, Aldi Gaza, diciamo,
1: ecco, in buona parte è questo secondo me uno dei problemi di fondo. Poi, come diceva anche Simone, ci sono delle caselle che sono rimaste scoperte, e io quello del portiere, oltre al vice Lauritzen, è talmente clamoroso, perché non puoi prendere, io penso a questo, io mi metto nei panni di questo ragazzo, che sabato entrerà in campo, immagino, non so con che stato d'animo, è nordico, quindi magari è più freddo di noi, però sa benissimo, credo che sia un professionista serio.
2: Io credo che non sia un problema, ti dico sinceramente.
1: No, ma infatti credo che sia un professionista serio.
2: Speriamo che non sia un problema per lui entrare in campo, perché
1: anche perché poi dopo il gol è un professionista serio, si è riscattato anche con alcune parate dopo il primo gol, però anche sul gol, il primo gol del Mantova è rimasto lì tipo portiere di hockey.
2: Ma io cosa dico? Siate obiettivi, Paolo. Non possiamo mettere in risalto le riserve che hanno giocato in coppa contro le riserve del Sul Tirol. Siamo seri, ma Paolo, l'abbiamo detto prima, probabilmente ti sei collegato adesso. È stata la squadra che ha giocato contro 9 giocatori che non c'erano. Detto questo, c'era un risultato importante che noi. Poi analizziamo, il risultato è importantissimo, perché il risultato ti permette anche di lavorare, di creare qualche cosa, perché altrimenti se non ci sono i risultati, prendi le tue valigette con lo spago, prendi le tue valigette, vai sul marciapiede e aspetti il treno.
3: Intanto sei agli ottavi contro l'Inter.
2: Che poi, è un po' di tempo che non succedeva,
3: esatto.
2: No?
3: Poi voglio dire, perché non spendere una parola positiva per Vaife?
2: Sì.
3: Che lo abbiamo visto, io francamente è un po' che ne sento parlare bene da De Rossi, io l'ho visto effettivamente, è un giocatore che a 18 anni si è dimostrato all'altezza,
2: sì.
3: Voglio dire, perché non possiamo spendere una parola positiva per Vaife? Perché non possiamo spendere una parola positiva per Puzka, che io francamente non avevo ancora visto giocare
2: in un ruolo non suo,
3: ha fatto una partita tutta da titolare in un ruolo non suo e comunque ha fatto una signora
2: partita. Io volevo parlare dell'Entella, mi fate sentire, perché non possiamo parlare con Marco Bianchi?
3: Bravo.
2: Perché Marco Bianchi è taciturno, è serio, però ha fatto 4 pere a quelli là a Pisa, è mica poco.
4: Posso dire una cosa?
2: Con la partita perfetta, sì.
5: Marco, complimenti.
2: Oh,
5: ho visto una grandissima
4: partita. Io non ho fatto niente, però, Graziano.
5: Entusiasmante, soprattutto prima che c'è stata l'espulsione verso la fine del primo tempo.
2: Sì.
5: Veramente una bellissima Entella, complimenti.
6: Grazie, grazie. Io non ho fatto niente, premetto, perché non c'entro niente in campo. Sono andato in giocatori.
5: Lo dico a te, rappresentanza di
7: anche lui fa l'allenatore.
6: Avevo capito, ci mancherebbe altro. Avevo capito. Dicevo, secondo me la partita l'hanno preparata al meglio l'allenatore, il suo staff e ovviamente i giocatori di conseguenza. Perché

0: che al di là della, intanto la prima volta che giocava un 4-4-2, che è un po' così una novità, ma anche dettato per esempio dall'infortunio all'ultimo minuto, comunque meglio dalla prudenza nel valutare un problema che ha avuto Tiritiello contro il Vicenza, e ha portato consiglio di non rischiarlo in una partita del genere, per rischiare di non perderlo poi successivamente. Però appunto la difesa a 4 ha giocato molto ma molto bene, con Di Mario abbassato appunto sulla linea dei difensori, che però non ha disdegnato, tant'è vero che poi è stato lui che ha fatto espellere l'Eris, perché lo ha controllato molto, certo, bene in fase difensiva, e lo ha attaccato molto bene, costringendolo spesso a delle rincorse dietro. A mio avviso è stato quasi un fallo di frustrazione, nonostante fossimo soltanto al 25esimo del primo tempo. Però a parte quello, diciamo, la lettura tattica di Cappella è stata ineccepibile: due attaccanti scambiabili che non hanno lasciato nessun tipo di riferimento alla difesa del Pisa, che a mio avviso non può privarsi, per quello che abbiamo visto, di un giocatore come Caracciolo, che ha 20 anni di esperienza.
1: E domenica sei a Cremona,
0: E domenica si va a Cremona, che peraltro a noi è una tappa che ci lascia sempre buoni ricordi, perché vi ricordo che la prima storica promozione in Serie B è avvenuta proprio allo Zini di Cremona nel 2014. Bravo. Quindi a noi ci fa solo che piacere sempre tornare su quel posto, su quello stadio. E si va a giocare con la stessa, diciamo, spensieratezza. Magari a Pisa ce n'era un po' meno. Sicuramente la vittoria ha dato la possibilità di affrontare questa gara senza timori, contro un avversario che indubbiamente è fortissimo, così come è fortissimo anche il Pisa. Probabilmente magari Pecchia è un pochino più concreto, è più pratico, più pragmatico rispetto a un allenatore come l'allenatore del Pisa.
1: Allora, noi Marco ci sentiamo domenica sera.
0: Domenica sera speriamo di portare delle buone nuove. Volevo soltanto fare, se mi permetti, dare un accenno a quello che diceva prima l'avvocato circa Uyafe, che è un giocatore del quale me ne ha parlato in tempi non sospetti, parlo di 2 anni fa, e Michele Troiano, che è stato un nostro capitano, che adesso fa parte dello staff tecnico della Juve, ma che ha avuto il giocatore alle sue dipendenze quando è stato nel Sassuolo, e anche lui era rimasto sorpreso della personalità di questo giocatore, che è arrivato a Chiavari, ha giocato da titolare l'anno scorso col Modena, ed era rimasto, mi ha parlato veramente in termini entusiastici. Infatti quando
1: senti, se mi dici così, Marco, poi l'avvocato che c'ha il patentino di Coverciano, il patentino dell'UEFA, sai come si alza, mi tocca, se vedi che lievita.
2: No, io rimango umile nonostante il pubblico riconoscimento da parte di Marco, che devo dire Marco Bianchi mi dà come dire grande soddisfazione con questo suo riconoscimento pubblico, ma io, state pure tranquilli a casa, rimango.
1: Rimane così. Allora io saluto Marco Bianchi e lo aspetto domenica sera per raccontarmi tutto quello che è successo a Cremona, naturalmente col sorriso, spero, come hai fatto dopo Pisa, ci mancherebbe altro.
0: Speriamo buone nuove, naturalmente.
1: Sì, assolutamente sì. E invece voglio parlare adesso di un altro argomento, perché è un argomento che a noi interessa moltissimo, perché si gioca nello stadio il calcio, Quindi c'è uno stadio che ha un restyling, deve essere fatto, ci sono tante situazioni, si discute, c'è questa frettolosità perché si vuole in qualche modo arrivare agli europei, prossimi europei, diciamo così. Io ho in diretta il mio direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buonasera.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
1: E vengo subito da te, perché tu sei, insomma, è il più esperto di tutti noi, dai, assolutamente.
3: Domenica sarà la sfida, ne approfitto anche per, non c'entra niente, mentre parlava Bianchi, sarà una sfida importante, la derby dell'acciaio. Il patron Gozzi e Arvedi, questa è un'altra, sfida nella sfida, perché infatti avevamo anche idea di andare a seguire Gozzi, ma Arvedi non sarà allo stadio, quindi è una sfida mancata in tribuna, ma sicuramente sono due colossi dell'acciaio a livello mondiale, tra l'altro tutte e due interessati in qualche modo anche a provare a risollevare l'ex Ilva, quindi insomma sono amici anche in quel senso.
1: Abbiamo già il titolo, Matteo, cosa dici? Abbiamo già il titolo della partita.
3: Beh, abbastanza facile. Lo stadio, beh, lo stadio, hai detto tu, un po' frettoloso tutto, perché è stato tutto veramente in maniera repentina, veloce e anche un po' in attesa, nel senso che ripartiamo indietro di qualche giorno. La settimana scorsa è stata convocata una commissione comunale nel giro di 24 ore, cioè è stata sconvocata.

0: convocato una commissione dedicata a un altro argomento e nel giro di 24 ore i consiglieri comunali sono stati invitati a presenziare questa commissione comunale, che non era una commissione comunale come un'altra, ma era una commissione comunale decisiva, perché serviva il via libera per portare poi la delibera in giunta la settimana dopo. E quindi insomma questo è stato un autentico blitz, questa è la parola, certo, che ci viene spontanea, perché non c'è altro giro di parole, perché se tu convochi una conferenza su un tema così importante come lo stadio, che necessiterebbe di approfondimenti da tutti i punti di vista, i tifosi per primi, i commercianti di Marassi, gli abitanti, chi gestisce Villa Piantelli, nessuno dei quattro diciamo così attori di questa partita che ho appena detto sono stati mai chiamati in causa per dire la loro. Questa commissione comunale ha dato il via libera e poi martedì è passato il voto con il via della maggioranza a cosa? A questo diritto di superficie per 90 anni a, probabilmente, perché poi dovranno ancora vincere la gara naturalmente, Genoa Sampdoria con la Genova Stadium. E anche qui si sono aperte mille polemiche. È giusto dare i primi 50 anni, tra l'altro, a titolo gratuito? È giusto o non è giusto dare alla Sampdoria, al Genoa, lo stadio per 50 anni a titolo gratuito, un bene della città? È di fatto una vendita, una cessione a un privato, come invece Salis e la Giunta hanno sempre detto rimarrà pubblico e non andrà privato? O se invece è stato in concessione, passerà in concessione, è di fatto una vendita per 50 anni, per 100 anni, anzi per 90 anni, scusate. E qui ognuno la pensa come vuole, anche se poi la giurisprudenza su questo è piuttosto netta. Poi c'è il tema delle garanzie, perché ovviamente sì, non, qui c'è ancora molto molto da verificare, tant'è vero, e questa è una nota politica, che non ce n'è stato alcun, dopo il voto della maggioranza naturalmente di martedì, non c'è stato nessun consigliere della maggioranza che ha preso la parola per diciamo così commentare, come adesso la dico molto, molto terra a terra, il voto che va appena fatto. È un po' come se avessero avuto un po' dall'alto il via libera a dare il via a questa operazione senza perdere tempo. È vero che c'è la scadenza di entro fine anno presentare il progetto per provare a partecipare a questi europei del 2032, io non ci credo nulla, ma zero per zero. Poi è vero che se dovessero arrivare dei soldi, per carità, però non
1: girano. Sai, Matteo, che mai. Tu direttore hai messo in campo tanti tantissimi argomenti.
0: Finisco solo, così poi li butto sul campo.
1: Ne metto 50, ancora due, 50 anni, due. 40 che devono pagare il sicuramente l'affitto.
0: E poi c'è quel tema delle garanzie,
1: chi paga il concessionario se non paga o se ha qualche
0: esatto, questo è il grande tema.
1: Situazioni. Hai messo tantissimi argomenti. Guarda che veramente quando ho visto prima il tuo cartello dubbi e perplessità, devo dire che è indovinatissimo, assolutamente molto.
0: L'ultima battuta, poi lascio ovviamente i commenti in studio. La grande perplessità è la forza di Genoa e Sampdoria in questo momento. Io, insomma, ma penso che poi tutti in studio e gli amici a casa, insomma, abbiano pochi dubbi. Cioè, tu credi, chi crede che Genoa e Sampdoria oggi, è vero che si faranno dare soldi alle banche, ma anche qui siamo sicuri che le banche diano dei soldi a Genoa e Sampdoria per questo tipo di operazione? 50 milioni l'uno? Io ho dei grandi dubbi. E poi in caso non dovesse essere inadempienti, anche qui c'è grande battaglia in consiglio comunale, c'è e non è ancora sicuro, è vero che verrà rescisso il contratto, ma tutto ritornerà sulle spalle del comune. Quindi se Genoa Sampdoria per motivo o per l'altro non dovessero portare avanti il progetto durante i lavori, ritornerebbe al comune, ma chi pagherebbe?
1: I cittadini?
0: Punto di domanda.
1: Faccio la domanda io, i cittadini pagherebbero?
0: È probabile.
1: Probabile, probabile. Ma io voglio entrare anche nel merito sportivo, perché c'è questa chiaramente riduzione di posti che preoccupa e non poco, assolutamente. Allora è venuta fuori una proposta della CG che insomma è stata propositiva, è stata sentita anche dopo, è stata sentita in ritardo, questa standing zone, no, la zona in piedi che è presente.
0: Allora va detto, Graziano, va detto, perché è giusto che sia, è della CG che l'ha fatto l'altro giorno, che si è presentato in, certo, consiglio comunale con degli striscioni, ma la Federclub e diverse associazioni dei club blucerchiati,
1: certo,
0: della
1: sì,
0: federazione, non solo, già all'epoca, già mesi fa, avevano fatto questa proposta dicendo no alla riduzione della capienza, sì a questa possibilità, che all'estero qualche, che in qualche campo si vede già.

0: l'Italia non è ancora permesso, non è certo questo un compito dell'amministrazione comunale. Poi sale, se poi diciamo la verità, allora la grande polemica, e poi lascio la parola agli altri perché sennò non vorrei parlare sempre tutto io, la grande polemica è proprio questa: i tifosi di Gela e Sampdoria sono molto arrabbiati per questa riduzione dei posti, molto arrabbiati. È ovvio che Salis l'altro giorno di fatto ha il Genoa che si è presentato, i genuani che sono presentati con questa proposta e questo striscione, i sampdoriani che già all'epoca avevano fatto la stessa proposta, ha detto provo ad occuparmene e a vedere, per carità è giusto che lo faccia, è normale che lo faccia, è bene che lo faccia, però è ovvio che per calmare un po' i tifosi l'hai detto proviamo a vedere se riusciamo a trovare questa strada, cioè di levare seggiolini e far sì che la
1: gente... Guardate, vi faccio vedere io uno stadio tedesco, è quello della Hannover, è quello che avevamo preso, la Hannover assolutamente, hanno proprio questi... queste gradinate enormi dove ci sono delle...
2: Si chiamano standing zone.
1: Standing zone,
2: ma
1: esatto.
2: Questo è un tema, è un tema che ha un risvolto giuridico e sul quale limito a fare un piccolo intervento in funzione, diciamo, del mio ruolo, legato al fatto che esiste una norma di rango secondario, un decreto ministeriale del 96, che impedisce di fatto la possibilità di utilizzare queste che si chiamano standing zone, cioè la zone possibilità di avere dei posti in piedi. Quindi si tratterebbe tecnicamente di intervenire o con una norma di rango secondario che vada a modificare questo decreto ministeriale, quindi con un altro decreto ministeriale del ministero competente, ovvero con una norma di rango superiore, quindi una norma legislativa che possa inserire una deroga a questo tipo di divieto. Mm-hmm. Fin tanto che non viene fatto a livello centrale, però, quindi a livello locale poco si fa,
1: come diceva
2: il direttore, evidentemente il sindaco si fa l'attore di questa iniziativa, che poi però deve essere risolta a livello romano. La proposta della CG e anche della Federclub Sampdoriana non può trovare accoglimento, non perché non ci sia la volontà, ma perché c'è questo ostacolo di tipo normativo.
1: Guardate, noi stiamo facendo vedere queste immagini, no, che abbiamo recuperato. Io per esempio sono stato già a Glasgow a abitare il Celtic e c'erano già queste situazioni qua, quindi sto parlando del 94, del 94. Lo standard è così. Dicevi, Franco, tu invece...
3: No, dubbi e incertezze, come ha detto il direttore, certo che ce ne sono. Ora i tempi per poter discutere di questo probabilmente non ci sono più. Se però tutta questa operazione viene fatta per garantire la possibilità che Genova sia presente col suo stadio agli europei del 2032, io ritengo che questa occasione sia praticamente impossibile. Perché gli stadi che sono avanti, che sono già stati finanziati, che sono di grandi città, sono ormai, non dico blindati, ma al 99% delle 5 opzioni, esatto. Gli stadi sono già abbastanza sicuri di avere gli europei. Per cui,
4: ricordiamolo che sarebbero in combinazione con la Turchia, per cui l'Italia non ospiterebbe tutte le partite, ma ne ospiterebbe solo tre parti.
3: Lui toccano 5 stadi.
4: Quello è il problema.
3: Ora, io non voglio entrare, come ha fatto il direttore, perché prima di commentare o di discutere vorrei vedere tutte le carte, perché penso che sia la cosa più utile e anche più giusta. Mi limito a fare 2 o 3 ragionamenti, sono qua da tifoso, e quindi ragiono da tifoso. Genova, e non il Genoa, ha circa 45.000 abbonati all'anno,
5: sì.
3: 26-28.000 al Genoa, quasi 20.000 alla Sampdoria, più di 20.000 alla Sampdoria, e siamo la quarta città probabilmente come fame di calcio e come partecipazione attiva.
5: Se non sbaglio, scusa, la classifica è quarto in Italia il Genoa come abbonati e settima la Sampdoria,
3: sì,
5: se non
3: io
5: sbaglio, aver visto una cosa
3: Genova.
5: Sì, sì, dico, quindi come città siamo
3: nel momento in cui c'è questa partecipazione indipendentemente dai risultati.
1: Certo.
3: Ecco. Io penso che sarebbe cautelativo innanzitutto riflettere di coinvolgere le tifoserie non

valle, ma a monte questo discorso andava fatto, perché penso che ci voglia rispetto per chi pensa che il Genoa e la Sampdoria siano un patrimonio e la storia della nostra città, al netto di tutto quello che ne deve conseguire dopo. Quindi, dalla partecipazione agli europei per fare tutto questo tipo di, io ritengo che non ci si riuscirà, che poi sia giusto o sbagliato.

0: No, ce l'ho. Cioè, non ci sono più i tempi per fare niente, per discutere.
1: Certo,
0: cioè, ormai è stato fatto tutto.
1: Ormai è fatto
0: quindi
1: tutto.
0: Quindi ormai
1: di cosa parliamo?
0: Siamo andati oggi con i nostri giornalisti a Marassi per chiedere un po' anche i commercianti, molto preoccupati di quello che sarà l'area commerciale all'interno, perché hanno detto che sarebbe stata una piccola, comunque una limitata area commerciale. Ora sembra che l'area commerciale non sia limitata ad articoli sportivi, ma sia aperta anche ad altre situazioni. Villa Piantelli, gestita da una società che dove si gioca la carta, dove ci sono anziani, società che coprono anche lì diritto di superficie, via Villa Piantelli. A Villa Piantelli nessuno gli ha detto che fine faranno i tifosi, ne hai parlato tu. La gente del posto, cioè gli abitanti, nessuno gli ha ancora spiegato bene che cosa accadrà quando inizieranno i lavori, che lavori saranno, la viabilità, cioè niente. E ormai il pacchetto è fatto e finito, cioè ormai si è corso proprio nella settimana scorsa con la commissione, poi martedì in consiglio comunale, basta. Cioè oggi, tra l'altro, non so se Franco è un osservatore anche di Primo Canale del nostro sito, come Primo Canale io ho firmato un pezzo dove a Silvia Sales ho detto brava, perché sul discorso sicurezza sei tornata indietro dopo aver mandato quel paese il ministro degli interni per diverse settimane dicendo che è colpa del governo se a Genova è città insicura. Riassunto molto, c'è stato il giro, doveva venire Piantedosi, non è più venuto e va bene, ora ha fatto una marcia indietro, è andata a Roma e ha chiesto aiuto al governo, quando noi dicevamo tutto il contrario. Sull'MT il presidente Berruti ha detto abbiamo sbagliato, quando noi dicevamo che si stava sbagliando tutto. E anche qui i sindaci avevano detto sì, c'è dentro a terra, avete seguito un po', no? Hanno detto non siamo mai stati coinvolti, e anche qui nessuno è stato coinvolto, e questa è la grande cosa che va sottolineata. Non è stato coinvolto nessuno, si è corso come dei matti con tutte le problematiche. Ancora chi ha guardato le carte, io un po' le carte le ho guardate, le hanno guardate avvocati, le hanno guardate giuristi, le hanno guardate in tanti, hanno grandi perplessità su questa operazione. Molte perplessità, poi c'è la operazione del naming, anche lì il vice sindaco Terrilli ha detto non potrà avere il nome di uno sponsor, poi invece nelle carte c'è scritto che si potrà chiamare con il nome di uno sponsor come altri stadi, ma questo forse è un dettaglio in tutto questo.
1: Gli occhi
0: vanno ancora puntati su questa operazione, anche se come dicevamo prima ormai poco si potrà fare per cambiarla, sperando che sia il più non onesta ma il più lineare possibile e che non vada incontro a problematiche, sperando che anche Genoa e Sampdoria possano essere adempienti, quindi non andare incontro a nessuna problematica. Lo speriamo per mille motivi, però qua voi siete sicuri che Genoa e Sampdoria possono garantire queste cifre? Io ho dei grandi dubbi ad oggi, poi se qualcun altro ne ha più di me,
2: voleva concludere.
1: No, Matteo, volevo solo concludere un pensiero. Concordo, come hai detto tu, che nel momento in cui il processo è avviato in maniera ormai abbastanza definitiva, ci sia poco spazio per intervenire sul tema cornice. Io mi limito a fare sempre un ragionamento del buon padre di famiglia. Lo stadio aveva bisogno di un macchiaggio, di una opera di ristrutturazione, per tutta una serie di servizi che sono molto carenti, sono in stato veramente deficitario, ma si sarebbe potuto, se non ci fossero stati gli europei, fare un determinato tipo di buon comportamento del padre di famiglia, mettere a posto le cose che non funzionavano, sistemare lo stadio in maniera assolutamente giusta, fare le cose che occorrevano con un risparmio di denari pubblici, senza avere per 3 o 4 anni, perché questo tu non l'hai detto, ma i lavori comporteranno che per 3 o 4 anni parti dello stadio non saranno fruibili e quindi gli spettatori non potranno andare a vedere le partite
2: nel marzo del 2027.
1: Quindi io dico semplicemente, come hai sostenuto tu, questo è stato un determinato tipo di impegno e di progetto che è stato portato avanti. Io mi limito a dare un mio pensiero totalmente da tifoso di quei 46.000 che a vario titolo ogni anno pagano l'abbonamento perché credono nella fede, nella storia, nella passione di quello che è stata sempre una componente fondamentale, certo, della loro vita, e penso che questo meritasse rispetto. Poi non voglio entrare nei temi economici, non voglio entrare nei temi societari perché non mi appartengono, saranno la società che dovranno fornire le garanzie e sarà il comune a valutare le garanzie che fornirà.

0: Saranno le società. Questo è quello che penso.
1: Credo che ne parleremo ancora, vero direttore, di questo argomento?
2: Sì, stiamo ovviamente, come avevamo già fatto diversi mesi fa, proprio studiando una trasmissione ad hoc, una terrazza incontra allo stadio Ferraris con tutti gli attori in campo per provare a fare luce. Noi non siamo, voglio ribadirlo prima di lasciarti, Graziano, per carità, guai a passare il messaggio che Primo Canale è contro il nuovo stadio.
1: No, assolutamente.
2: Il nuovo stadio. Però quando rompiamo un po' le scatole, penso che sia anche compito, no? Di chi fa questo mestiere, di chi fa questo lavoro, lo prova a fare ancora con passione. Abbiamo rotto le scatole per un anno per AMT e poi i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo rotto le scatole per un anno sulla Genova insicura, ora anche l'amministrazione scopre che insomma Genova è insicura. Sono qualche battaglia che ogni tanto ci permettiamo di portare avanti e pensiamo di farlo per il bene della città. Poi, per carità, anche noi sbagliamo, avremo le nostre idee, sbaglieremo, per carità, però non penso che sia un nostro compito quello di cercare di tenere i fari accesi, insomma di capire bene quello che sta accadendo. Se poi accade tutto nella maniera migliore e lineare possibile, ancora meglio, bene così, e noi saremo ovviamente contenti di avere in questo caso uno stadio moderno,
1: funzionale. E lo sanno anche i telespettatori benissimo, che è un servizio
2: pubblico.
1: Neanche
2: farci passare tutto quello che ci viene raccontato come oro colato, perché insomma ogni tanto è anche bene che qualcuno dia un po' fastidio.
1: Spero di averti in studio presto, direttore, perché continueremo sicuramente a parlare di stadio e quindi sei preziosissimo.
2: Grazie a voi, buona trasmissione ancora.
1: Grazie, grazie, grazie del tuo intervento. Mi fermo un attimo per la pubblicità.
3: Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
4: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: come vorrei io sabato sera e domenica sera esibire il sorriso, come tutti col sorriso, chissà che bello, passeremo un lunedì meraviglioso, è anche un periodo molto lungo, 3 settimane di stop, chissà che bello, chissà che come potremo in qualche modo...
1: più importante fare il risultato, se va male... 3 settimane sono lunghe.
0: Sono lunghe. Andrea, sono lunghe 3 settimane.
2: Ma se va bene, ci divertiamo. Diciamo che non lo possiamo sapere in questo momento, però l'aspettativa legittima di andare a Parma, perché si va a Parma, tutti a Parma,
1: tutti a Parma, e venire,
2: tu vieni con me a Parma, no? E venire e tornare facendo la Cisa alla velocità della luce, perché si sono portati a casa 3 punti, questa cosa qua ce la teniamo dentro.
0: Alla velocità della luce entro i limiti. Però insomma, se
3: succede... che non è scaramantico l'avvocato, questo è bellissimo.
2: No, aspetta, sì. Dice come il desiderio, il in pectore, io ce l'ho.
0: Quella volta
2: che sono tornato da Sassuolo, dopo che abbiamo vinto 2-1, che ho fatto la Cisa che mi sembrava di volare.
0: Invece no, noi rimaniamo alla Cisa perché Simone vuole rimanere qua.
3: Perché a Marassi sabato pomeriggio c'è questa sfida.
0: Esatto.
3: Non si può evitare di definire delicatissima, ecco. Perché cambierà molto la stagione a seconda della prestazione e del risultato. Cambierà per Bernardo Corradi, forse anche per la sua carriera, non possiamo saperlo. E che comunque auguriamo a

0: Corradi di fare bene da subito per 10, 15, 20 anni. Sampa che però ha bisogno di trovare veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Mantova: solidità difensiva, Ravanelli al posto di Gartenman, per esempio, Lauritsen dal primo minuto, ma con una testa diversa rispetto a quella che ha usato per tirare in rigore, e forse anche Abilgar, che è stato l'unico a strappare la sufficienza a Mantova.
1: È il Genoa, stessa identica cosa, speriamo di vedere i giocatori che...
2: Sono telegrafico, mi associo ad Andrea.
1: Anche tu fai la cisa volando?
2: No, volando, perché no. Spero di farla serenamente, perché andremo a Parma.
1: Io tutti insieme di nuovo là. Oh mamma mia!
2: Insomma, ci vediamo tutte le domeniche. Ci vediamo
3: sempre. Io potrei scrivere dei libri su Franco e come vive la partita Franco, perché io lo vedo tutte le volte.
2: No, l'avevo,
3: e dovreste vedere.
2: Vivo tranquillo, perché da quando porto mio figlio.
3: Tranquillo. Io ho assistito a una scena bellissima che a caso devono sapere. Durante la partita Genoa-Napoli ha avuto un piccolissimo diverbio con un napoletano.
2: Ma non sono io, mezza tribuna insomma,
3: però è veramente tignoso.
2: Io mi associo a te Andrea, spero solo una cosa, che e non ho dubbi su questo, che De Rossi entri in campo con un unico obiettivo, quello di puntare alla vittoria, che possiamo vincere, e soprattutto che entrino 11 giocatori concentrati con grinta e con voglia di portare a casa il risultato. Quello ci aspettiamo, perché anche più di 3.000 persone andranno su, e almeno vedere un Genoa battagliero penso che sia la cosa che dobbiamo chiedere.
1: Cosa gli facciamo alle nostre squadre? A tutte le squadre dico un grande in bocca al lupo.
3: Grande
1: in bocca al lupo, e speriamo di raccontarvi anche cose un pochettino più belle, più simpatiche.
3: Io non vedo l'ora di vedere la Nord in trasferta. La Nord in trasferta insegna a tifare anche fuori da Genova.
4: È la Sud sabato a lanciato l'appello a tutti a venire molto in anticipo.
1: Esatto, perché
4: preparerà una coreografia particolare in tutto lo stadio per gli 80 anni.
1: Che hanno lavorato tantissimo, quindi, ragazzi della Nord, i ragazzi della Sud, i fedelissimi. Quindi, insomma, è stato proprio
4: arriveremo
1: questo.
4: Anche noi molto prima allo stadio per vedere che cosa accadrà, e poi speriamo veramente che alle 19:10, 15 arrivi questa prima vittoria.
1: Allora noi vi lasciamo con il nostro speriamo. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio Alex in regia insieme a Gianluca, ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato via collegamento, e noi, come lo dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale, e domani sera naturalmente Gradinata Sud. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Dovevo una risposta ad Andrea Ivelini.
1: Sì, mi si dice di essere sintetico, come se io invece facessi degli sproloqui, invece parlo sempre molto in maniera molto breve, a differenza di altri.
2: Che 25 secondi, avvocato Ivelini.
1: Voglio dire, si contenga, ok. Voglio dire, il tema del modulo difensivo è un tema attuale. Difensivo, perché da lì si declina tutta una serie di conseguenze a centrocampo e in attacco. Se giochiamo a 3, poi il centrocampo è di un certo tipo. Se giochiamo a 4, come lo stesso Daniele De Rossi ha detto, tendere, volere e cercare di impostare la squadra, forse dice anche direttamente dalla prossima di Parma,
0: probabilmente
1: schierato il Genoa in difesa a Parma. Da lì discende poi come viene schierato il centrocampo, perché potrebbe essere che
3: con una linea
1: a 4 potrebbero esserci due centrocampisti o tre centrocampisti, potrebbe essere un 4-3-3 e forse un 4-3-1-2.
0: Giustissimo, assolutamente. Quindi questa è
1: la chiave di lettura, sulla quale molto probabilmente Daniele De Rossi non ha ancora quadrato, deve quadrare. Se nel momento in cui quadra, mannaggia, dico le stesse cose di Franco, adesso devo contraddirlo un attimo su qualcosa.
4: Ti è andato la stanza a Coverciano è un problema.
1: Lo so, ma guarda che
4: hai ragione.
1: Se vuoi venire ti ospito.
4: Ma lo so che sei.

0: È un gentiluomo,
1: mi fate vedere innanzitutto una persona che mancherà, quindi forse anche per quello che si parla di difesa 4, perché Vasquez
2: il gol d'oro
1: è colpa a una finale. Vedete quel dito puntato di Vasquez, che non è quello
2: sembra
1: di
2: me.
1: Andrea Rivellini, è quello di Vasquez che indica dove tutto questo popolo genuano percorrerà la strada. 3.000 biglietti venduti, siamo
2: siamo quasi.
1: Ma lui manca.
2: E manca, manca tanto, perché manca in campo, mancherà, ma manca anche il suo spirito battagliero, cioè si è calato nella realtà genoana di essere il capitano del
1: Genoa. Ho capito, adesso però vi devo fare una domanda. Tu dici così, ma se il Vasquez ha lo spirito battagliero, perché quegli altri non ce l'hanno?
2: No, allora, ce
1: mi volete proprio togliere le parole?
2: Lo spirito battagliero.
1: Mi date l'assist,
2: ma
1: altro che Colombo e Lauris davanti al portiere, ma faccio
2: Graziano,
1: rigore.
2: Ma Graziano, ma scusa, ma la linea difensiva del Genoa, la linea difensiva del Genoa è fatta di giocatori tutti battaglieri. Il tanto vituperato e il tanto attaccato Marcandalli, sai chi c'era domenica a vederlo?
1: Bonucci. Eh?
2: Bonucci.
1: Vabbè, ma
2: Leonardo.
1: Lo so.
2: Leonardo.
1: Okay.
2: E Leonardo. Lo so che lo sai. Era lì a controllare.
1: Ed è preconvocato, te lo posso anche dire.
2: Esatto. E quindi voglio dire,
1: perfetto.
2: Il tanto criticato.
1: Che poi ci sia la convocazione non lo so, ma però
2: è il tanto criticato Marcandalli, che per inciso poi effettivamente ha avuto un calo fisico.
1: Ma certo, ma è normale che
2: sia comunque
1: così.
2: È un giocatore attenzionato dalla nazionale.
1: Allora adesso invece faccio vedere, perché vedi come sono silenti i nostri ospiti, i nostri talent sandoriani, perché ora vi faccio vedere una tabella e vi faccio vedere i numeri. 5 partite ufficiali, 4 sconfitte, 1 pari, 10 gol subiti, 3 gol fatti, 3 sconfitte consecutive, 2 rigori sbagliati. Cioè questi sono i numeri, Questi sono i numeri,
3: La squadra che è all'ultimo posto.
1: Questi sono i numeri, ragazzi. Non si può.
4: Non c'è modo di evitare questo, perché con questi numeri è chiaro che prima di tutto
1: la prossima settimana faccio quelli del Genoa, che sono numeri anche quelli, faccio anche quelli del Genoa.
4: Sono i numeri di una squadra che è squilibrata, che è fragile in difesa, che fa fatica nonostante i tanti tiri, perché in realtà la Samp dal punto di vista delle statistiche con i tiri in porta, con i tocchi in area avversaria, non è messa male, tra le prime della Serie B, però poi non segna. E lì, quello che diceva Andrea, hai fatto un mercato che di fatto non aveva un'alternativa a Lauritz, e non hai un vero bomber che non sia il norvegese, e questo è un peccato gravissimo, perché non puoi vendere ambizioni se poi non fai un mercato all'altezza. Aggiungiamo il fatto che comunque la Samp, quando prende i cartellini, vedi Insigne, vedi Henderson, non lo fa spendendoli bene, ma lo fa spendendoli male. Insigne 2 volte protesta e 2 volte giallo. Henderson 2 falli inutili sia a Palermo sia a Malmo.
1: E cosa significa? Dammi una spiegazione, perché questa mi dovete dare una spiegazione.
4: Per me,
1: perché cosa significa? Poca lucidità, Andrea?
4: Sì, direi
1: qualche cosa che non funziona.
4: Direi poca lucidità
1: dammi una spiegazione, perché il cartellino uno non mica, cioè io non ero mica matto quando ammonivo uno per proteste, perché mi incazzavo, dici questo lo fan capire, lo ammonisco per proteste perché sono così.
5: I cartellini sono sicuramente una spia, però ci sono anche le prestazioni di alcuni giocatori. A me viene in mente quello che è tornato anche lui da un infortunio, ma quello che non sta dando Begic è stato un po' un simbolo, perché è arrivato a gennaio, si è subito imposto con dei gol importanti, anche con la storia della sua famiglia, diciamo così, col padre sandoriano.
1: Esatto.
5: È stato riscattato quasi a furor di popolo, ha avuto questo problema subito a inizio preparazione, è rientrato, però in questo momento sembra ancora l'ombra lontana del giocatore che avevamo visto a gennaio, il giocatore che aveva fatto quel gol straordinario a Modena, del gol al Palermo, del gol a Mantova stesso. Perché? Perché evidentemente deve ancora riprendere la condizione, ma perché per esempio domenica io l'ho visto un po' pascolare per il campo, girare per il campo senza una collocazione tattica
1: ben precisa.
5: Ecco. Quindi io credo ci sia un po' di confusione generale, probabilmente indotta, e quindi torniamo all'argomento di prima, alle tante assenze, al fatto che Corradi, che mi sembra una persona che comunque sa tenere la barra dritta, io su Corradi faccio fatica a esprimere un giudizio negativo.
4: Però scusate, io abbi pazienza, una cosa che volevo aggiungere sui cartellini, poi giustamente hai fatto un'analisi, per carità, io la condivido,
1: siete
4: però sui cartellini
1: oggi stasera siete veramente,
4: però

0: Sui cartellini per me è anche un modo sbagliato di interpretare la leadership, perché Henderson è capitano, perché Insigne è il giocatore più rappresentativo di questo gruppo.
1: Scusate, ma io vi sento parlare della Sampdoria in maniera perfetta. Vi date, ma non avete ancora detto, secondo me, la cosa che balza agli occhi dello spettatore che guarda la partita.
2: Il portiere?
1: Che avete un portiere che non è presentabile.
2: Ma non lo...
1: E avete un centravanti che quando tira in porta non la becca mai. Questi due giocatori sono determinanti. Perché a Palermo quelli avevano poi un palo che si è girato e ha fatto gol. E voi avevate come si chiama, Tuttino che ha tirato.
3: Hai mica letto il mio messaggio? Perché il messaggio è questo qua, è il messaggio di Massimo. Il problema più grande è Vindal, non ti dico come lo definisce perché non è corretto, ma Corradi non ha la personalità di far giocare il ragazzino.
2: Io ti dirò di più.
3: Perfetto, non prendere il sostituto di Lauristen è stato un grande errore. Di Nardo veniva quasi gratis e invece ci ha fatto gol con la Juve.
2: Esatto, ti dirò di più. Gol. Il ragazzino,
0: Krastev, un regalo di Vindal.
3: È un regalo, dai, su.
2: Krastev, noi abbiamo visto il primo tempo della partita di Parma, quindi aveva fatto bene. Poi speriamo che sia quello. L'altro grande errore è stato però non prendere un portiere d'esperienza. Hai preso un portiere che evidentemente avrà avuto tutti i problemi, ma a Cesena, se far botta non ti grazia, sei fermo a 0 punti con la Juve Stabia, ce lo ricordiamo tutti che cosa è successo. Palermo, Mantova, cioè in tutte le partite c'è purtroppo una responsabilità di questo ragazzo. Ora Corradi lo riproporrà 99 su 100 sabato, spero che questo ragazzo sia forte. Io penso che i tifosi sampdoriani non lo fischieranno all'inizio, perché è chiaro che gioca con la maglia della Sampdoria e da quello che è stato scritto anche nel comunicato fino al 90° il sostegno ci sarà. Se sentirà rumoreggiare si mette i tappi nelle orecchie, però
4: vai, Andrea, scusami, vai. Siccome hai parlato di un portiere d'esperienza, avevate Martinelli che era un bel portiere e adesso è andato all'Avellino,
2: ma
4: e quello io l'avrei tenuto.
2: Lui tra l'altro sarebbe
4: era un
2: rimasto,
4: portiere Simone, che no? Aveva lo skill giusto,
0: dei problemi a livello macro, lui dice, cioè, quello... è la società che ha fatto delle scelte che chiaramente non sono coerenti con quello che avevi in casa, perché se avevi
4: sbagli
0: in casa,
4: le scelte,
0: se,
4: poi
0: se
4: poi
0: tieni
4: paghi,
0: Viti o riesci a far tornare Viti, se riscatti Begic va benissimo, ma si sa che è uno dei primi ruoli su cui poi impostare e costruire tutto il resto è quello del portiere.
4: Però siccome il portiere è un tema che toccate ogni trasmissione,
0: per carità, ma
4: l'anno scorso l'ingresso, certo, di Martinelli aveva
0: ma
4: garantito
0: la cosa grave, non è
4: una
0: che
4: sicurezza,
0: abbia perso Martinelli perché è andato alla Fiorentina,
4: no,
0: al Sassuolo, Bologna,
4: è andato all'Avellino.
0: È lì il punto.
4: È andato all'Avellino.
2: Sì,
1: che è una signora squadra l'Avellino.
4: Non c'è dubbio.
3: Non convocare.
1: A me l'Avellino piace.
0: Vogliamo dire che è alla pari della Samp in questo momento. Ci
1: o forse
0: anche,
1: un po' di più.
0: Forse anche un po' di più. Ci può stare.
2: Volevano prendere James Rodriguez.
3: Esatto.
2: L'Avellino.
1: E noi abbiamo un secondo portiere bravo, Stolz si è dimostrato all'altezza.
3: Hai già scaricato Bilo?
1: Io dico che la partita di Coppa Italia, per guardare le positività della partita della Coppa Italia, ha messo in evidenza un secondo portiere che è un portiere a tutti gli effetti, che ha la bisogna. Può prendere il posto di Justin,
4: se no è un problema.
1: Poi abbiamo visto un braccetto di sinistra, questo Puskás, che è stato indicato come migliore in campo.
5: L'ha fatto molto bene.
1: Vaife ha giocato molto bene, e lo stesso Amorim, che purtroppo ha preso poi un calcio molto probabilmente alla caviglia, quindi speriamo che venga recuperato per la partita di Parma, che si è dimostrato chiaramente all'altezza. Quindi almeno questi tre, oltre a McTree, che ha fatto la sua partita ancorché non fosse la tipologia di partita dove lui rende di più, sono giocatori che hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, ecco.
3: Assolutamente, io non discuto di questo. Hai giocato contro 9 giocatori che non giocano mai nel Sud Tirol.
4: Stolz è stato definito dalla Gazzetta il migliore in campo.
3: Migliore in campo, sì. Io devo dire che ha fatto quella grandissima parata.
4: No, ne ha fatte due o tre.
3: A pochi minuti dalla fine quella parata è stata bellissima.
4: Ne ha fatte due o tre. finalmente abbiamo visto

0: visto tutto questo parco giocatori da cui ci si aspetta che il mister possa avere delle alternative.
1: Attingere.
0: Concordo con te, Amorin, indipendentemente dai nostri giudizi, perché siamo, ricordiamocelo, dei tifosi e non degli addetti ai lavori, Amorin è un signore che è costato 8 milioni.
1: Parla per te.
0: Ma io parlo per tutti. Il giorno che sei tesserato e ce lo dici, allora a quei punti, ma fino ad oggi sei un tifoso. Se sei già tesserato, dicelo e ci fai una gentilezza.
1: Io mi considero un addetto ai lavori.
0: Da quando mi ha chiamato Coverciano e mi ha detto che c'era la stanza, esatto, di Andrea Rivellini,
1: esatto,
0: io pensavo che avesse cambiato.
2: Invece no,
0: l'hanno chiamato come legale.
1: Io sono eclettico.
0: Bene, ma questo io non ho dubbi. Posso concludere il mio pensiero?
1: Prego, dai, facoltà.
0: Ti ringrazio. Allora, quello che io mi aspetto, indipendentemente da tutti i discorsi che noi possiamo fare, è che come la prima partita di campionato, chiunque entri esca che è morto. Io li voglio vedere con una grinta e con una gamba e con una voglia di essere in campo, che danno tutto per la maglia. Spesso psicologicamente, quando tu non sei, come posso dirti, sereno, questo può mancare e vorrei che questo non accadesse. Poi io non so se ci sono dei cortocircuiti, perché ieri questa emittente ha fatto un sondaggio. Non l'abbiamo fatto, l'ha fatto l'emittente dove noi siamo qui a fare gli opinionisti. E il 53% di questi signori che hanno risposto, tifosi come noi, hanno detto che rischia la panchina.
1: Ma no, ma basta con questa storia che rischia la panchina.
2: Scusa, ma ci hai fatto una domanda, eh?
1: Scusa, ho capito, legittimo, ma capito, ma come, ma voglio dire, no, ma voglio dire,
0: allora
1: ma
0: non fare il sondaggio, non facciamo il sondaggio.
1: Ma ho capito, ma facciamo lo sondaggio, voglio dire, possiamo chiedere la qualunque e quindi commentare anche la risposta, però nel commento alla risposta, secondo me
2: ci sta
1: la parte razionale e dice,
2: sì,
1: voglio dire, il mister Ischia la panchina? No, io ritengo di no, perché se abbiamo
0: ma io
1: detto,
0: spero proprio
1: se
0: di no,
1: abbiamo, non ritieni tu, ma non, spero è, che, ma non no, è che è una speranza,
0: ma
1: è
0: sai,
1: una quasi certezza, che è il frutto di una, sì, di una considerazione.
0: L'anno scorso hai detto lo stesso su Verà e poi è andato
1: allora,
0: via.
1: Verà è bene, stato allontanato. Okay.
2: Guardate
1: quell'invite,
2: i nostri punti li faremo, ha detto De Rossi,
1: allora,
2: eh.
1: Sono due situazioni disomogenee, le situazioni disomogenee, sì, in maniera differente, perché vabbè, solo le situazioni omogenee possono essere considerate quello nella stessa maniera. Se tu
0: è una
1: se
0: tua
1: tu
0: valutazione assu- questa
1: è una mia valutazione frutto di un ragionamento logico, quindi beh, o me lo superi con beh, un ragionamento logico,
0: scusami,
1: oppure vinco io. Voglio dire,
0: se tu vuoi sostituirti, scusami, ti posso dire una cosa, il conduttore, la prima frase che ha detto in questo
1: sì,
0: non io, non sì, il conduttore, dimmi, che cinque allenatori sì, stanno sì, rischiando la panchina,
1: okay,
0: non io, allora vuol dire che il conduttore non è in grado di
1: il
0: porre
1: dei tema, il conduttore ha posto un tema e siccome il conduttore ha posto un tema, io ho la facoltà di esprimere il mio pensiero,
0: ma non c'è dubbio,
1: senza che tu mi blocchi e non mi fai,
0: no,
1: non me lo fai sviluppare.
0: Il tuo è un pensiero unico,
1: no,
0: e fortunatamente c'è democrazia,
1: tu
0: la pensi in un modo e in un altro,
1: sei tu che fai pensieri unici, sei tu che fai pensieri unici e pippotti lunghissimi e quindi
0: bravo,
1: mi devi lasciare finire
0: come
1: il ragionamento,
0: no? io spero che De Rossi resti
1: allora,
0: come?
1: Penso che De Rossi resterà
0: bene, e allora siamo d'accordo,
1: e io penso che De Rossi resterà
0: bene.
1: Ma il tema non è quello che penso io, il tema è che non c'è il rischio che De Rossi, a meno che non andiamo a Parma e ne prendiamo 10, voglio dire, non mi pare che sia una situazione, voglio dire, il tema vero è che De Rossi in questo momento ha la prospettiva legittima di poter contare su quei giocatori importanti che possono fargli svoltare l'andamento delle partite. È alla vigilia, dopo la partita di Parma, di 2 settimane e mezzo dove si può lavorare, quindi secondo me sarebbe una stupidaggine galattica allontanare

0: allontanare l'allenatore in questa situazione, e non verrà allontanato, certo, perché l'allenatore e la società sono in questo momento, ma come lo erano prima,
1: perché siete d'accordo? Perché vi ve la prendete?
2: Perché è legittimo fare il sondaggio, perché questo è l'argomento del giorno.
3: Io
2: perché
3: dico, se c'è un sondaggio dell'emittente, non posso dire che c'è un sondaggio dell'emittente.
0: Oh, poi certo che lo puoi dire. Certo,
3: no, tu hai detto
0: dire
3: prima che stiamo farneticando.
0: Non è vero.
3: Bene.
0: Io dico
3: se
0: che
3: non è vero, la pensiamo uguale.
0: La risposta
3: se non è vero, la pensiamo uguale. La pensiamo uguale.
0: No, non la pensiamo uguale.
2: Allora cambiamo tema.
0: Tu dici il sondaggio è
2: voi ragazzi, se perde Corradi vi fidate di quello che ha detto la società, non lo cambiamo assolutamente?
4: No,
2: ecco, vedi, no, la risposta è no, ma è perché se perdi
4: stesso,
2: perdi
4: è stato Corradi stesso a dirlo.
5: Gioco l'all-in ha detto, quindi
2: ha detto lui.
0: Sono due situazioni diverse. Corradi secondo me rischia molto di più,
2: ecco.
0: è abbastanza evidente
3: però
0: è abbastanza
3: Andrea evidente. Scusami, se c'è un'area del rischio, e nel calcio c'è sempre.
2: Sempre.
3: C'è sempre.
2: Ve lo posso garantire.
3: C'è sempre, Andrea, vedi, se tu mi dici che De Rossi, io concordo al 100% con te, gli va dato il tempo, perché è giusto che sia così,
2: perfetto,
3: di fare la sua squadra in base anche agli acquisti che ha avuto. E di sfruttarli, perché c'è gente che può essere molto utile e anche molto brava. Siccome sono d'accordo con te, non capisco però quando tu ragioni, se ci portano dei temi, l'emittente che ci ospita e dice, e lo dice anche il conduttore, molti allenatori.
0: Ma scusa, dicendo così, sembra che io sia contro l'emittente che mi ospita contro il conduttore, che io invece sono per l'emittente che ci ospita.
2: Ti posso aiutare?
0: E per il conduttore,
2: perché
3: ti chiedo un aiuto.
2: Perché è fatto così, perché
0: sto
2: siete d'accordo. Ma il bello è che voi siete è mezz'ora che siete d'accordo e dite
3: quel 53% sostiene che nel momento in cui in una situazione speculare, dove nel calcio già due allenatori sono stati fatti fuori, ha torto, ha ragione, perché le dinamiche del calcio non saranno giuste, sono delle leggi codificate, incomprensibili, tutto quello che vuoi. Nel momento in cui uno perde, e magari perde male, i ragionamenti che facciamo la settimana prossima saranno diversi se vieni.
2: Certo.
0: Sì, sì, però io voglio dire, secondo me il tema differente, cioè la mia visione è differente dalla tua, perché tu dici il sondaggio che poi non è un sondaggio, perché i sondaggi
2: è una domanda
0: in altra maniera. La domanda posta, certo, perché bisogna stare attenti, i termini sono importanti. La domanda posta al pubblico e le risposte date sono oro colato?
2: No,
0: cioè noi dobbiamo prendere quel dato lì,
2: no,
0: e dire rischia sicuro,
2: no
0: io dico no. Secondo me diciamo quel 53%
3: è un campione,
0: ha alcun valore.
5: Hanno tutti parenti di allenatori che vorrebbero venire a allenare il Genoa e quindi fanno votare i loro parenti dicendo che rischia.
0: Non ha alcun valore, perché
2: insomma,
0: non ci sono le condizioni.
2: Non ha alcun valore, questo lo dici tu, e rispetto la tua opinione, però devi rispettare anche la nostra, perché quel lavoro, quel dato lì viene fatto con le risposte dei telespettatori.
0: Ma certo,
2: ma io lo rispetto,
0: però secondo me non è probante.
2: Ma cioè, perfetto,
0: dire, non è un
2: su questo campione che noi abbiamo interpellato e che gentilmente ha votato, questo è il risultato.
0: Ma certo,
2: la settimana scorsa, l'abbiamo detto, avevamo fatto quel sondaggio della campagna acquisti che aveva un divario enorme perché non piaceva a nessuno, è arrivato il Sharawi, c'è subito.
3: Però scusa, e quindi lo stesso campione esaminato dall'arrivo di El Shaarawy a prima a dopo, lo abbiamo esaminato e valutato come per buono,
2: certo.
3: Non è che abbiamo detto non è probante, abbiamo detto che era probante.
0: Non è probante neanche quello, perché ti rendi conto che basta un mezzo nome per far saltare da 20 a 40 il favore nei confronti della campagna acquisti. Ma capisci che non è, poi ne possiamo ragionare, ne possiamo parlare tutta la sera, va benissimo, però lascia il tempo che trova, non voglio dire, come è possibile

0: com'è ragionevolmente possibile, com'è scientificamente possibile valutare una campagna acquisti solo da un nome, l'ultimo nome, cioè è la risposta emozionale. È come se noi facciamo la stessa domanda fatta dopo aver giocato.
1: No, ma io gli dico questo, è bravissimo, la va a motivare, però io ho visto in tante squadre, arriva il grande campione, gli abbonamenti salgono.
2: Ma non c'è dubbio,
1: Questa è la grande verità.
2: Ma non c'è dubbio. Ma certo.
1: E allora è emozionale questo, è emozionale la nostra domanda, sai, emozionale quell'altro. E quindi è una cosa, tutto è emozionale. Però perché il calcio è passione, fede.
3: Il sondaggio ci dice un'altra cosa, che probabilmente Vox Populi Vox Dei, cioè la gente sa che se dovesse perdere a Parma, probabilmente la farebbero pagare all'allenatore, la società. Posso capire il tuo ragionamento, però nella percezione di chi vota in quel momento quel sondaggio, a quella domanda dà una risposta, l'idea è, vabbè, se perde, lasciamo
1: cambio l'allenatore, ma succede anche così, succede anche così con Corradi.
2: Nella generalità dei casi c'è un'area di rischio.
1: Allora, i sondaggi non li facciamo, le domande le facciamo solo noi. C'è out Spalletti, out Spalletti, out Juric, out Stroppa.
4: Figurati Amorim dopo ieri sera.
1: Amorim è già sul piede di lancio dopo dove sera a Milano. E allora cos'è, una cosa che ci inventiamo? È il normale gioco del calcio. Mi fermo un attimo per la pubblicità.
5: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
6: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
7: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Life Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business? La risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sordon e Loveless

sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma a centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
1: Io non capisco più certe parole, certi linguaggi, ma parliamo ancora italiano.
2: Certo, ma con tanti termini diversi che noi non conosciamo perché non abbiamo l'età, Mario. È un linguaggio totalmente diverso.
1: E allora facciamoci aiutare da Chiara, che l'età ce l'ha per questo.
0: Quindi impariamo la lingua italiana anche da un nuovo punto di vista. Nuove generazioni, cambia la lingua e allora raccontiamola.
2: Quindi vai, Chiara, e portaci un nuovo vocabolario.

0: Vittorio Colletti, italianista, accademico della Crusca. Parliamo ancora italiano?
1: Beh, tutto sommato ancora sì, come è un altro discorso, però sì, la struttura grammaticale, fonologica, come si dice, con parolona, ma insomma, la forma è quella dell'italiano, sia scritto che parlato, da alcuni milioni di persone.
2: Ma ci sono molte parole nuove, molte parole scomparse che oramai corrompono in qualche modo l'italiano.
1: Beh, sono due cose diverse, certo. Naturalmente, un conto sono le parole nuove o quelle scomparse. Spesso tra le scomparse sono nuove, perché sono state nuove un anno e poi sono scomparse. Le tipiche sono quelle, gli aggettivi derivati dai politici di turno, certo. No? Per cui a un certo punto il dalemiano sarà già svanendo, alla fine svanirà,
2: non c'è più d'Alema, quindi non c'è più dalemiano.
1: Ecco, ma quindi spesso è nuova, ma è immediatamente vecchia.
2: Quelle nuove?
1: E poi ci sono alcune che sono completamente nuove, e lì ecco il punto. Molte di quelle nuove sono anglismi, sono parole straniere.
2: Sì, certo. Va bene. E questo è un fenomeno dilagante.
1: Questo è un fenomeno dilagante, un po' in tutte le lingue non inglesi, in italiano molto di più che in altre, che in francese, che in spagnolo, che in tedesco. Ecco. Questo è un grosso problema culturale.
0: Le parole che non ci sono più, me ne racconta qualcuna?
1: Beh, adesso pensavo alla parola, visto che non ci sono più, quindi si dimenticano, l'oblio, no? Certo. Ecco, questo è il mondo, il comparto del ricordo o del non dimenticare, la reminiscenza, il rememorare. C'era tutto un pacchetto di parole, certo, che teneva in piedi.
2: Esiste solo la memoria.
1: Si semplifica in questo senso, se vogliamo, si riduce però anche la serie delle sfumature che si possono avere per graduare una realtà, un giudizio, un modo di
0: lei
1: vedere.
0: Lei ha lì un elenco, me ne legge qualcuno.
1: Sì, ne ho tolte da

0: da quelle che abbiamo aggiunto nella nuova edizione del nostro dizionario. Partirei da femminicidio, che è una triste parola, che però, per la verità, non è nuova, perché è entrata in italiano almeno dalla fine dell'Ottocento. Qualche cronaca di giornale era indicata per dire l'uccisione di una donna. Oggi ha un significato speciale.
1: E poi era scomparsa.
0: Poi era scomparso, cioè, succede che le parole vanno giù, poi risalgono. E poi adesso ha un significato quasi tecnico, no? Significa un omicidio. Se uno uccide la suocera non è necessariamente un femminicidio, no? Femminicidio è quando uccidi una donna per affermare la tua superiorità di uomo, il tuo possesso, eccetera, eccetera. Ecco, questa è una parola che anche domicidio adesso, nei tempi specialmente di Gaza, della distruzione delle case, delle famiglie, si è fatto affermato. Purtroppo anche questa parola, insomma, queste parole che con la parte finale, l'omicidio, sanno indicare atti di uccisione, di violenza ai danni di cose. E sempre per dire parole che non sono tanto allegre, ma appartengono ai nostri giorni: l'infodemia e l'epistemia. Ai tempi del Covid, del Covid si parlava dell'infodemia, naturalmente tutte e due sotto c'è l'epidemia, no? Cioè la malattia. Nell'infodemia c'è la malattia della informazione, della sovrabbondanza di notizie, e una scarsa capacità di controllarle. Nell'epistemia c'è l'abbondanza anche qui di notizie, ma non vagliate. No? Con scarsa capacità controllarne la veridicità.
1: Ma questo vuol dire che le parole in qualche modo sono diventate più volatili, cioè ci sono dei fatti nuovi che le introducono, poi questi fatti scompaiono e le parole scompaiono.
0: È così. Noi linguisti abbiamo una parola che si chiama neologismo, no? Per dire una parola o un significato anche, no? Completamente nuovo. Significa virale, oggi sta a significare molto diffuso nel computer, nell'informatica, e non ha più niente a che fare col virus in senso, diciamo, medico, no? Biologico.
2: Chiedo una così al volo.
0: La remigrazione è invece una parola praticamente nuova, completamente nuova, specialmente nel senso che ha assunto oggi di espulsione di immigrati.
2: Vorrei far sentire la nostra Chiara Urru, che è andata a parlare proprio di nuove parole con un rapper, e poi la commentiamo con lei.
3: Mi hanno detto se te stesso l'ho fatto, la seconda cosa che mi hanno detto: sei pazzo? Cazzo, ma decidetevi. Non ascolto più da un pezzo, tanto piangono lo stesso qui. Sono l'MVP ed odio gli NPC, confondono JFK con i KFC. Ma si può fare? Per me i settantenni non dovrebbero votare.
4: Con questa bellissima introduzione introduco il mio ospite di questa puntata di Non ho l'età, in cui si parla di lingua italiana, con Walter Perfido, rapper genovese, che ha collaborato anche con grandi artisti come Tedua della nostra regione. Andiamo a raccontare la lingua italiana, però in questo caso sviluppata nel tuo genere musicale, che è il rap. Pensi che il rap stia creando una nuova forma di italiano?
3: Ma allora, sì, perché è super influenzato e super, cioè, come tutto ciò che è molto in vista, è super influenzato. Comunque è un genere di importazione. Questo secondo me si risente tanto soprattutto nel linguaggio. Cioè, tutti i prestiti dall'inglese, ad esempio, si sente tantissimo, che è un argomento super caldo, no? Cioè, da una parte la difesa della lingua, no? Questa cosa qua. La cosa bella proprio dell'essere un genere di importazione è che tu puoi assimilare qualcosa che non è completamente tuo a livello culturale, no?
4: Certo.
3: Cioè, questa è una musica che ha delle origini afroamericane, più che solamente americane. Secondo me questo non si vede tanto. Dicono: ah, quelli vogliono fare gli americani. Non è proprio così. La mia passione, ho scoperto lì essere veramente la parola e tutto quello che ci gira intorno. Poi magari semplicemente la musica è la cosa più attuale per sviluppare la parola nel modo migliore, nel senso che purtroppo sotto certi punti di vista alcune cose sono poco attuali, anche se mi piacciono molto. La poesia, alcuna poesia è difficile da arrivare, da far arrivare e da assimilare per la maggior parte delle persone.

0: poi non dico che non è che sia impossibile, anzi. Però ecco, probabilmente è sfociato nel rap questa necessità, perché forse è il mezzo attuale migliore per poter essere oggi un poeta.
1: Le principali critiche che magari spesso vengono fatte al rap è di utilizzare magari alcuni termini un po' più volgari, ma in realtà forse c'è una continuazione rispetto al passato, anziché un contrasto come vogliono evidenziare oggi.
0: Ma guarda, che il contrasto ci sia, secondo me da una parte è giusto, e anzi va bene che sia così, l'importante è che lo sappiano entrambe le parti. Spesso in molti contesti ho avuto dei problemi per il linguaggio esplicito, quando in realtà il messaggio era positivo, quindi ci si ferma alla forma del messaggio invece che al contenuto. Quando poi in realtà ci sono un sacco di esempi come Fabrizio De André, ma penso anche a Vaffanculo di Masini, no? Dante nella Divina Commedia dove diceva merda. Cioè, nel senso, se uno volesse contestualizzare si rende conto che in più riferimenti di quello che è la lingua italiana, sia essa musica o antologia, c'è questo linguaggio. Quindi, nel senso, stigmatizzarlo nel rap solo perché è la cosa del momento non è molto onesto intellettualmente. Oltre a questo, dire le cose in un certo modo fa in modo che non vengano snaturalizzate. Cioè, nel senso, spesso e volentieri il linguaggio e quello che facciamo nasce da un disagio. E tra l'altro il mio ultimo disco parla proprio di questa cosa qua. Il disco si chiama La musica non deve, proprio per questo, perché non mi va e non è giusto, secondo me, mettere delle briglie all'espressione, perché quel dolore passa attraverso i nostri corpi e viene rispedito all'esterno, e io tocco rispetto per quella naturalezza con cui avviene quella cosa là, per poter dire poi va fermato. No, se io sto gridando, se io sto urlando, se io mi sto esprimendo in un modo forte, è perché deve essere forte. Non puoi regolare una cosa che deve essere forte, è un controsenso. È un controsenso, come se mi chiedessi di gridare piano, ma se stiamo litigando io non, cioè, mi devi lasciare gridare.
1: Un punto magari di riflessione che magari potrei portarti a casa dopo questa intervista di Non ho l'età.
2: Insomma, il linguaggio dei rapper diventerà il nostro linguaggio o no?
3: È stato molto ragionevole il discorso che ha fatto, importazione, e quindi uno degli elementi, delle parole che la stessa Accademia della Crusca ha preso in considerazione, non per segnalarla all'uso, ma perché viene usata, che io quasi non conoscevo, è la parola chill, dell'inglese raffreddarsi, sì, sì, che adesso viene spesso usata nel mondo giovanile per dire calma. Quindi chillarsi
4: è uno dei tanti loro verbi.
2: Franco, tu dobbiamo chiudere, capisci? Lo capisci?
4: Cerco di capirla, ma non capisco tutto. Capisco che c'è un linguaggio completamente nuovo e mi fa impressione che sia l'inglese, e come diceva il professore prima, noi siamo forse meno difesi delle altre lingue rispetto all'inglese, non so perché.
3: È una questione di cultura, non c'è dubbio. Vince la lingua che ha dietro una cultura, cioè una società più potente, più ricca, più
4: e quindi
3: inventiva.
4: I francesi si difendono di più e gli spagnoli si difendono di più.
2: Ma sempre meno anche loro. Grazie professor Coletti.
3: Grazie a voi.
1: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
5: Incontro in regione con i rappresentanti dei lavoratori Ericsson coinvolti nella vertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda. Regione Liguria invierà una lettera al governo chiedendo l'apertura di un tavolo di crisi nazionale per incontrare i vertici aziendali il prima possibile. L'obiettivo è ottenere un impegno da parte della multinazionale svedese e rimanere a Genova, attivando gli ammortizzatori sociali e aprendo una discussione sulle prospettive future nel capoluogo ligure. C'è stata alle 18 l'allerta gialla per temporale nello Spezzino, mentre è stata prolungata fino alle 22 sul Genovese, Savonese e nell'entroterra. La sala operativa della Protezione Civile resta attiva e continuerà a monitorare l'evolversi dell'allerta. 10 milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese liguri attraverso investimenti in capitale di rischio e coinvolgimento di coinvestitori privati. È la dotazione del Fondo Capitale di Rischio gestito da Ligur Capital e rivolto a start-up, micro, piccole e medie imprese liguri. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre attraverso il portale bandi online di Ligur Capital. Dalla costa alle Alpi, dai sentieri alle

Falese di Finale Ligure. La Liguria si è presentata al IFTM Top Race di Parigi attraverso la sua offerta outdoor con esperienze da vivere in ogni stagione. Regione Liguria ha partecipato alla fiera con un proprio stand dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze turistiche. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
2: Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento. Sulla Liguria torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio. Analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte e al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria. Già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento, prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria, con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

Le 8 appena passate di questo venerdì 18 settembre, buongiorno, buon primo mattino da Eva Perasso e dalla redazione di Primo Canale. Le notizie: un anno fa la tragedia in una scuola di Voltri, Andrea, il nome è di Fantasia, di 7 anni, precipita dal terrazzo della sua scuola e rimane paralizzato. Il papà Mohamed continua però a lottare per la verità. A un anno da quel 18 settembre chiediamo per lui 4 cose semplici, scrive: verità, giustizia, dignità e futuro. Per Andrea, per suo fratello, per tutti i bambini con disabilità, per noi quel giorno non è mai finito. Trovate la lettera integrale sul nostro sito primocanale.it. E poi il maltempo: l'allerta gialla sul centro e sul levante della Liguria si è chiusa ieri alle 22, è stato un pomeriggio di nubifragi, di trombe d'aria, di allagamenti, più colpite nella giornata di ieri, la mattina la Valpolcevera, il pomeriggio il ponente, Varazze, Cogoleto, le alture di Sciarborasca, Arenzano. A Genova abbiamo perso circa 4 gradi in appena 90 minuti, dunque drastica discesa delle temperature. E poi il lavoro: fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese al termine dell'incontro di ieri mattina tra i sindacati e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. È stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma. Poi torniamo al maltempo e sentiamo in questo servizio com'è andata la giornata di ieri.

0: Giornata di forte maltempo in Liguria, con temporali intensi soprattutto tra Genovesato e Spezzino. L'allerta arancione è scattata alle 6 sul centro levante della regione e proprio nelle prime ore della mattina si sono registrati i fenomeni più forti. Alla Spezia sono caduti oltre 30 mm di pioggia in appena 40 minuti. Ci sono stati allagamenti e decine di interventi dei vigili del fuoco, soprattutto per alberi, rami e tronchi caduti. A Bolano una grossa pianta è finita sulla strada, coinvolgendo anche alcune auto parcheggiate. Problemi anche nel Genovesato. In Valpolcevera sono stati registrati fino a 45 mm di pioggia in un'ora. Strade allagate, grandine e forti temporali hanno interessato diverse zone della città e dell'entroterra. A Sciarborasca, sulle alture di Cogoleto, in un'ora sono caduti più di 100 mm d'acqua. A Genova pesanti anche i disagi al traffico con rallentamenti e code. I vigili del fuoco hanno rafforzato il dispositivo di soccorso con 15 unità aggiuntive, comprese squadre specializzate negli interventi in caso di allagamenti e possibili situazioni alluvionali. Alla Spezia le scuole sono rimaste chiuse, mentre a Genova sono rimaste aperte. Primo Canale ha seguito in diretta tutta la giornata di allerta a partire dalle 7 del mattino, con continui collegamenti e aggiornamenti direttamente dalle zone più colpite della Liguria. Nel pomeriggio al largo di Varazze è stata avvistata anche una tromba marina. L'allerta arancione è terminata alle 14. I fenomeni sono attesi in attenuazione nel corso della serata.
1: E ora ci aggiorniamo sulla situazione del traffico a Genova con la polizia locale.
2: Sì, un buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Questa mattina la situazione del traffico sulle principali direttrici cittadine risulta regolare, benché in progressivo aumento. In particolare segnaliamo traffico in aumento sulla Aldo Moro direzione Levante, così come in Corso Marconi direzione Centro. Inoltre sempre sulla Aldo Moro in direzione Ponente un veicolo in avaria più o meno all'altezza di Piazza Caricamento, personale della polizia locale sul posto comunque prestare attenzione. Doppio appuntamento quest'oggi con l'ufficio mobile della polizia locale dalle 14 alle 18 questo pomeriggio nel quartiere di Corbigliano presso i Giardini Melis, dove i colleghi saranno pronti a ricevere le vostre segnalazioni e disponibili per qualunque richiesta di informazione, mentre dalle 19 il punto check and drive presso Piazza della Vittoria, nei pressi dell'Oktoberfest, i colleghi potranno far tentare la prova chilometrica a coloro i quali non volessero mettersi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche. Inoltre segnaliamo nella zona Valpolcevera dalle 17 l'inizio della manifestazione Expo Valpolcevera. Modifiche alla circolazione veicolare e alla sosta già in atto. Anche domani dalle 17.15 l'incontro valido per il campionato di Serie B di calcio Sampdoria Catanzaro, come al solito modifiche alla circolazione veicolare e alla sosta in zona stadio. Per il momento è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
1: Grazie alla Polizia Locale di Genova, do il mio buongiorno a Lisa Ricci, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno, buongiorno Eva, buongiorno ai nostri telespettatori. Andiamo subito a vedere la situazione. Partiamo proprio dalla tratta genovese. Ecco, al momento abbiamo due segnalazioni. La prima in A7 direzione Milano. Abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E poi in A10 abbiamo una segnalazione direzione Genova, traffico rallentato tra Genova-Pegli e Bivio A10 A7 Milano-Genova a causa sempre del traffico intenso. E nel frattempo potete vedere proprio le telecamere che riprendono la situazione sulle nostre autostrade. E allora noi ci spostiamo nella A10, la tratta di Ponente, da Savona al confine con la Francia, perché al momento vediamo già un chilometro di coda tra Spotorno e Feglino, questo in direzione Ventimiglia, a causa di lavori. Non è l'unica segnalazione sulla tratta, infatti abbiamo poi anche un veicolo fermo tra Albenga e

0: Andorra in direzione sempre Ventimiglia e poi oggetti sulla strada tra Imperia Est e San Bartolomeo in direzione Genova. Queste sono le segnalazioni che riguardano le nostre autostrade al momento, per il resto la situazione è scorrevole. A Teva.
1: Grazie Elisa, il meteo nella giornata di oggi, ricordiamo un'allerta prima gialla, poi arancione, poi nuovamente gialla prolungata anche fino alle ore 22 di ieri sera, che ha colpito il centro e levante della nostra regione, una regione che si è svegliata col sole, così come vedete dalle immagini delle nostre telecamere, il borgo di Portofino, subito prima il monte visto da Terrazza Colombo. Oggi sono però previste nubi irregolari con ampie schiarite sulla costa e anche addensamenti più consistenti sui versanti padani. In mattinata potrebbero anche esserci all'interno dei piovaschi isolati. Nelle ore centrali e pomeridiane aumenta l'instabilità con possibili rovesci o temporali, specie sui rilievi, siamo nelle zone del centro e del ponente, ci sarà poi un'attenuazione dei fenomeni e delle schiarite in serata. Le temperature minime sono in calo, ieri pensate in 90 minuti sono scese di 4 gradi a Genova le temperature, le massime saranno stazionarie, la minima quest'oggi è di 19 gradi, la massima di 26 gradi, umidità medio-alta, venti deboli o moderati in rotazione ciclonica, saranno in rotazione dai quadranti settentrionali poi questa sera. Il mare infine, il mare è mosso a ponente, molto mosso a levante, poi in graduale calo nel corso della giornata. Come sarà il sabato? Ci saranno nubi basse sui versanti padani in progressivo diradamento nel corso della mattinata e sarà soleggiato soprattutto lungo le coste. Dal pomeriggio di sabato cielo sereno o poco nuvoloso, a parte qualche addensamento sui rilievi, anche lì non si escludono dei deboli isolati piovaschi. E poi il nostro almanacco come ogni giorno. Oggi si venera San Giuseppe da Copertino, era un sacerdote. Ecco, vedete nella nostra grafica la luna quest'oggi è crescente, illuminata al 27%, sarà luna piena il prossimo 26 di settembre col sole che è sorto quest'oggi alle 7.04 e tramonterà questa sera alle 19.39. Oggi si celebra la giornata mondiale per il monitoraggio delle acque. Accadde oggi, il nostro almanacco ci porta indietro nel tempo al 1851. Quando iniziò le pubblicazioni il quotidiano New York Times. Nel 1938 a Trieste Benito Mussolini lesse per la prima volta le leggi razziali dal balcone del municipio in occasione della sua visita alla città. 1998 venne fondato l'ICANN, l'ente internazionale che di fatto assegna in tutto il mondo gli indirizzi IP. Nati oggi, buon compleanno a Greta Garbo, era nata nel 1905, morì nel 1990, sarebbe stato il compleanno anche di Franco Franchi, nato nel 28 e deceduto nel 92, è il compleanno di Marco Masini, il cantante nato nel 1964, e del calciatore Ronaldo, classe 1976. E ora avanti con le notizie, è previsto per martedì prossimo l'incontro a Roma tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro degli interni Matteo Piantedosi, un passo in avanti sul fronte della sicurezza che negli ultimi mesi è al centro dell'attenzione. Il direttore Matteo Angeli.
2: Dopo più di un anno di mandato, Silvia Salis sembra aver compreso che le critiche non sono rivolte alla sua persona, ma alle singole scelte e ai fatti concreti. E forse anche l'eccesso di deleghe e incarichi distribuiti, talvolta con troppa fretta, meriti da parte sua una riflessione. Un cambio di passo già visto nell'incontro con i sindaci della città metropolitana, furibondi per i tagli AMT nell'entroterra e per non essere stati coinvolti. Il presidente di AMT ha chiesto scusa, forse chi criticava comune azienda non aveva tutti i torti. Ora la sicurezza. Salis mette da parte gli attacchi al governo che aveva portato a un grande gelo e martedì tornerà a Roma dal ministro Piantedosi con il dossier sul centro storico, chiedendo uomini, strumenti e risorse. Il centro storico non è diventato difficile con Salis, certamente i suoi problemi non sono nati col governo Meloni, sono il risultato di decenni di degrado, marginalità, spaccio, tossicodipendenze, attività illegali e progressivo impoverimento di alcune zone. Servono controlli ma anche illuminazione, servono repressione dello spaccio, gestione delle tossicodipendenze ma anche recupero degli immobili, attività economiche, studenti e residenti che riportino vita nelle strade. C'è da augurarsi che questa nuova linea continui, meno comunicati e freddi reel, meno scarica barile e attacchi a chi l'ha preceduta, più attenzione ai problemi reali della città.
1: Alle 8.13 vi racconto anche che cosa succede quest'oggi su Primo Canale. Intanto c'è un ritorno, quello della rubrica del venerdì, Genova chiama Roma, con il vice ministro alle infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, sarà con noi alle 9.30, dunque non c'è il medico risponde quest'oggi, poi dalle 10 Enrico Cirone con Al servizio del pubblico.

0: con tutte le vostre telefonate, i vostri contributi, i vostri messaggi alle 12.30 con Tiziana Oberti, Newsroom 28, il punto sull'informazione di metà giornata, mentre dalle 13, sempre con Tiziana, inizia al centro il magazine di pausa pranzo, all'interno la rubrica della finestra sul mondo che quest'oggi ci porta in Germania ad Halberstadt. Alle 18 il primo giornale con le informazioni di giornata, questa sera è venerdì, dunque si parla di Sampdoria, alle 20 con Franco Nativo e Gradinata Sud. Questa è la programmazione su Primo Canale, seguiteci, un saluto speciale alla regia quest'oggi con noi, è il momento del nostro caffè e poi torniamo subito insieme.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 8.17, buongiorno, buon primo mattino anche Aurora Bottino dalla nostra Newsroom 28.
1: Eccoci Eva, buongiorno. Allora iniziamo con le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. L'apertura è dedicata al tema dei 131 licenziamenti di Ericsson, la multinazionale svedese agli Erzelli, che ha aperto appunto una procedura di licenziamento collettivo. Allora il commento del nostro editore Maurizio Rossi: Ericsson ed Erzelli, tanti soldi pubblici e tanti licenziamenti, inaccettabile. Intanto ieri c'è stato l'incontro dei lavoratori e dei sindacati con il presidente di regione Marco Bucci, che ha detto portiamo la vertenza a Roma. Continuiamo con la cronaca: il bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri a un anno dall'incidente, l'appello del papà: per noi quel giorno non è mai finito. E il nuovo Ferraris con negozi dentro lo stadio, questo prevederebbe il progetto, cosa ne pensano commercianti e cittadini? Sondaggio realizzato da Lucrezia Marini in giro per il quartiere di Marassi. Continuiamo con la sicurezza: brava Silvia Salis, il ritorno al dialogo con il governo fa bene a Genova, questo l'articolo del direttore Matteo Angeli. Economia del mare: 224,8 miliardi per l'Italia, il futuro si discute alla Spezia. E ancora la cronaca: la tragedia di Begato, la mamma di Prosper, il

0: bimbo deceduto dopo essere caduto dal balcone, mi ha chiamata, poi d'improvviso non c'era più. E i finti incidenti con le Harley, il biker meme, quel lavoro mi ha portato più di 1 milione, 10.000 euro al mese, queste le sue parole. Queste le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it. A te.
1: Grazie Aurora, e ora è tempo di aggiornarci sulle previsioni meteo e fare il bilancio di un'allerta appena conclusa. Buon venerdì a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buon venerdì Eva, buongiorno a tutti.
1: Inizierei tornando indietro di qualche ora fa, alla fine dell'allerta, alla conclusione. Ieri sera alle 22 si è chiusa l'allerta gialla prolungata peraltro sul centro e sul Levante. Proprio nel pomeriggio poi abbiamo avuto discreti fenomeni che hanno colpito soprattutto il ponente dell'area genovese. Com'è andata? Qual è il bilancio di questa allerta?
2: Allora, diciamo innanzitutto che lo scenario peggiore, che è quello che insomma ci si immaginava, no, nell'emissione dell'allerta arancione, non si è verificato per questo motivo. Cioè, i temporali sono stati, per fortuna oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia e arrivando quindi in Liguria appunto un po' più scarichi, un po' perché il vento allo scirocco è stato meno diciamo forte di come era previsto dallo scenario peggiore. Ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora, quindi non sono stati troppo stazionari e senza grande carattere di continuità. Questo anche durante la mattinata, hanno colpito la Valpolcevera ieri mattina, ma la maggior parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato e quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii o insomma dei fiumi, ecco, quindi diciamo che è andata bene così se possiamo appunto fare un bilancio dell'allerta che abbiamo vissuto. Quello che rimane nella giornata di oggi è ancora appunto instabilità che nelle ore centrali, ora abbiamo vediamo un po' di sole sopra di noi, ma in realtà nelle ore centrali sui rilievi di centro ponente ci sarà l'instabilità sarà maggiore, quindi si prevedono anche appunto soprattutto nella tarda mattinata isolati piovaschi soprattutto nei versanti padani. Nel pomeriggio potrebbero esserci ancora temporali sui rilievi di centro ponente, ma in serata ci saranno attenuazione dei fenomeni insomma delle schiarite in serata, tanto è che la giornata di domani vedrà delle nubi basse ancora sui versanti padani in progressivo diradamento durante la mattinata e quindi diciamo che sarà prevalentemente soleggiato lungo la costa e cielo sereno durante il pomeriggio diciamo su tutta la regione a parte qualche addensamento, e quindi giornata poi assolutamente bella e direi quasi estiva per della giornata di domenica, dove assisteremo anche a un aumento delle temperature di nuovo su valori superiori alle medie del periodo, quindi di nuovo una scaldata che arriva proprio in prossimità del weekend.
1: Saranno contenti senz'altro gli studenti che chiudono la prima settimana di scuola, potranno magari godersi una bella giornata, chi non lavora si potrà andare al mare, cosa dici, le temperature saranno così alte?
2: Assolutamente sì, questa mattina abbiamo sentito un po' più fresco, un'aria un po' più frizzantina, tanto è che nella notte il termometro è sceso intorno agli 8 gradi nel comune di Borzonasca e non siamo a parte Imperia che ha toccato i 22 gradi di minima, in realtà Genova, Savona e La Spezia sono rimasti lievemente, non troppo, però sotto i 20 gradi. Anche questa mattina la temperatura più alta si è registrata a Savona con 23,8, ma diciamo che perché insomma è un po' più frizzantina l'aria. In realtà non andrà così nei prossimi giorni, tornerà un caldo, certo non ci aspettiamo

0: il caldo della piena estate, però con temperature che sulla costa toccheranno, ma anche all'interno, insomma, le massime toccheranno anche 28-29 gradi, quindi assolutamente tempo da mare, diciamo. Ancora un appunto sul mare, che nella giornata di oggi è ancora mosso a ponente, molto mosso a levante in graduale calo, e un mare che ancora domani sarà inizialmente mosso e poi in calo a poco mosso a levante, dovrebbe appunto poi essere poco mosso anche nella giornata di domenica. Questo a proposito dei bagni che si possono ancora fare al mare, un mare che ha avuto un po' di flessione nelle temperature, ma ancora piuttosto caldo, tanto è che la boa di Caponele ha segnato 26 gradi.
1: Ecco, 26 gradi, Cristina, significa che siamo sempre abbondantemente sopra la media del periodo, così come è stato poi per tutta l'estate, peraltro.
0: Sì, così come è stato anche durante l'inverno, perché l'abbiamo detto spesso, il mare poi per rinfrescarsi ci mette molto di più che per scaldarsi, e quindi anche nell'inverno passato, e probabilmente questo non lo possiamo ancora sapere, ma anche nell'inverno che arriverà, la temperatura sarà sempre e comunque sopra alle temperature medie del mare nel trentennio, dove abbiamo appunto calcolato le temperature. Quindi il mare comunque non è ancora assolutamente, cioè ce ne vorrà prima di rinfrescarsi e tornare a una temperatura, insomma, del periodo, ecco.
1: Allora, per chi può, buon bagno nel corso di questo weekend, poi noi, Cristina, ci sentiamo lunedì appunto per riaggiornarci. Grazie, buon fine settimana.
0: Adesso assolutamente sì.
1: Grazie Cristina, ciao, buona giornata. Adesso le notizie dall'Italia e dal mondo. Addio da oggi al bollo auto, questa è la notizia che sta facendo tanto parlare, perché è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e anche lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi che sono ancora da ripartire, previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. E l'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab al-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea a decidere se le navi possono passare, ci attiveremo per far sì che quelle italiane possano iniziare a transitare senza attendere che la burocrazia europea si sommi alla nostra. Queste sono le parole del ministro Crosetto. Intanto la fregata Bergamini della Marina Italiana si trova nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. E poi ancora i jet militari russi in Lituania, ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. Ci sono due jet militari di Mosca che hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati poi da due Eurofighter italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Chiudiamo queste notizie col maltempo soprattutto nella città di Firenze. Piove sul Bacco del Caravaggio, agli Uffizi per fortuna nessun danno è accaduto dopo il temporale che ieri a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto al lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto anche la tela del Caravaggio. Il vetro esterno della teca è stato bagnato, il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno per fortuna. E adesso andiamo da Elisa Ricci in Newsroom 28. Intanto vedete le belle immagini da Terrazza Colombo, gli spostamenti, i movimenti del porto di Genova in questa mattinata in cui finalmente appunto il cielo ha iniziato a riaprirsi dopo l'allerta. Come va invece il traffico, Elisa, a te?
2: Eccoci Eva, di nuovo insieme, andiamo subito a vedere quello che riguarda il nodo autostradale genovese. Allora, sono già di più le segnalazioni rispetto a quelle che abbiamo visto questa mattina poco dopo le ore 8. In A7 direzione Milano abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso, e poi sempre in A7 in direzione Milano abbiamo una coda tra Bivio A7 e A12 Genova-Livorno e Genova-Bolzaneto, sempre per traffico intenso. Non sono le uniche due segnalazioni, come vi dicevo, infatti andiamo a visualizzare insieme le altre. In A10 direzione Genova

0: Abbiamo un traffico rallentato tra Genova Pegli e Bivio, A10, A7, Milano-Genova, a causa del traffico intenso. E poi l'ultima segnalazione in A7, direzione Genova. Abbiamo anche qui una coda tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena per traffico intenso, questa volta sulla viabilità ordinaria. E allora noi ci spostiamo proprio in A10 nella tratta di Ponente, perché qui vediamo che ancora abbiamo una coda di 1 chilometro tra Spotorno e Feglino in direzione Ventimiglia, proprio a causa di lavori in questo tratto. E poi in ultimo un veicolo fermo tra Albenga e Andora in direzione sempre Ventimiglia. E queste sono le segnalazioni che al momento riguardano proprio la nostra autostrada della Liguria. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo insieme, ancora gli ultimi aggiornamenti, torneremo anche sul fronte del maltempo, sentiremo i primi cittadini del Ponente dove l'allerta, la pioggia ha colpito maggiormente nella giornata di ieri.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trebi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria, torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo, le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio, analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: 8.34, bentornati, ancora le notizie, le trovate tutte sul nostro sito, a te Aurora.
1: Sì Eva, per una notizia che ricorda Monica Montefalcone, la professoressa deceduta in un incidente durante un'immersione alle Maldive, infatti proprio nei giorni scorsi il professor Bianchi, il suo mentore e un piccolo gruppo di amici e studenti della professoressa dell'Università di Genova ha voluto omaggiare la ricercatrice scomparsa alle Maldive con una corona d'alloro deposta ai piedi del Cristo degli Abissi, un momento per ricordare la donna, nello stesso luogo anche molto caro alla professoressa che da decenni accoglie il tributo annuale a tutte le vittime del mare. A guidare il gesto, come dicevamo, è stato il professor Bianchi, che è stato un collega, un amico, ma soprattutto il mentore di Monica Montefalcone, che ha voluto accompagnare alcuni dei suoi studenti in questa immersione simbolica. Montefalcone, lo ricordo, che era professoressa associata di ecologia all'Università di Genova, è deceduta il 14 maggio 2026 a 52 anni in un tragico incidente subacqueo durante una missione scientifica alle Maldive insieme alla figlia Giorgia Sommacal. Lei e altri tre italiani stavano partecipando a una crociera scientifica a bordo dello yacht Duke of York. Durante questa immersione nelle grotte dell'atollo di Vavu, nei pressi dell'isola di Alimatà, a circa 50-60 metri di profondità, il gruppo non è più riemerso. Le operazioni di recupero, lo ricordiamo, le abbiamo anche raccontate, sono state molto molto complesse, hanno poi visto anche un militare maldiviano perdere la vita. A te.
0: Grazie Aurora. Torniamo al maltempo della giornata di ieri. Allora sentiamo subito in collegamento telefonico con noi il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, buongiorno. Buongiorno sindaco, ci sente? Buongiorno sindaco. Allora aspettiamo, proviamo a recuperare la connessione, la telefonata con il sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, proprio perché nell'area del Ponente, in particolare a Sciarborasca, dunque siamo sulle alture di Cogoleto, ci sono stati gravi danni anche per la pioggia è caduta copiosamente soprattutto nel pomeriggio di ieri. Ditemi regia se abbiamo recuperato il sindaco, lo stiamo tanto richiamando, vedete le immagini, queste sono le immagini che anche tanti telespettatori ci hanno mandato ieri, il nostro Franco Nativo era lì sul posto per monitorare la situazione, la viabilità. Eccoci sindaco, bentornato, buongiorno al sindaco di Cogoleto, buongiorno. Ci eravamo lasciati ieri pomeriggio nel corso della nostra diretta raccontando appunto in tempo reale quello che stava accadendo. Ci riassume com'è andata e soprattutto come vi siete svegliati questa mattina?
2: Allora, intanto diciamo subito che ci siamo svegliati stamattina con un bel sole, quindi è passata la giornata difficile di ieri, le conseguenze fortunatamente non sono state importanti, tutti i vari piccoli problemi che si erano creati soprattutto nel momento di maggiore intensità della pioggia sono rientrati. Avevamo dato conto ieri di una famiglia che era stata spostata in albergo, qui diciamo le operazioni di ripristino dell'immobile che aveva avuto problemi di importanti infiltrazioni saranno un po' più lunghe. Diciamo che tutto è rientrato.
0: Quindi scusi, sindaco, vuol dire che questa famiglia ancora non può fare ritorno a casa, è corretto?
2: Sì, diciamo, parliamo di una famiglia che è in una casa dell'arte, quindi ci siamo fatti carico come comune dell'alloggio in albergo, ora con arte ci stiamo interfacciando per vedere le tempistiche che consentiranno poi il rientro della famiglia.
0: Non ci sono, dopo la pioggia caduta, problemi alla viabilità, per esempio, quindi tutto sta scorrendo questa mattina?
2: Sì, tutto tempestivamente è messo a posto grazie alla collaborazione fra il nostro personale, la protezione civile, gli operai di Città Metropolitana,

0: per cui sia sulla viabilità provinciale sia su quella comunale, diciamo che è tutto rientrato nelle ore appena successive al punto di maggior intensità. Ricordo ieri oltre 200 mm di pioggia in poche ore, ecco.
1: Grazie al sindaco di Cogoleto Paolo Bruzzone, grazie, allora buona giornata con il cielo che si è riaperto per fortuna.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ci spostiamo di poco, di pochissimo, andiamo ad Arenzano, buongiorno al sindaco Francesco Silvestrini in collegamento telefonico con
2: buongiorno
1: noi.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, non so se ha sentito il collega di Cogoleto, stavamo facendo il punto sulla pioggia caduta nella giornata di ieri, anche a lei chiedo come vi siete svegliati quest'oggi e come è andata ieri questa allerta.
2: Allora, considerando quello che poi è accaduto al pomeriggio, tutto sommato i danni e i disagi sono stati contenuti, diciamo che poi in serata gli operai hanno lavorato, perché poi il COC in teoria doveva chiudere col termine dell'allerta arancione, poi visto quanto pioveva li abbiamo riaperti sia noi che Cogoleto, e quindi poi in serata hanno fatto degli interventi mirati sui punti più critici, e questa mattina adesso tra mezz'ora partiamo, facciamo di nuovo un giro. Però si direbbe che è andata decentemente, visto quello che è venuto giù.
1: Certo, sindaco, quali sono stati i punti critici di cui lei sta parlando? La Galleria Pizzo e poi cos'altro?
2: No, Galleria Pizzo no, perché è rimasta sempre aperta. C'è un posto dove, diciamo che in caso di forti pioggi si allaga sempre un pochino, che è all'uscita dell'autostrada, cioè la salita per andare in Pineta, lì ci sono dei problemi di regimazione delle acque, quindi poi la zona dove c'è un supermercato, diciamo lungo l'Aurelia, tende ad allargarsi e essere coperta di piccoli detriti e con quindi disagi per i veicoli, e poi c'è stato anche un caduta di materiale, piccoli, però c'è stato in zona via Marconi, via Gasca, quindi ha messo dei New Jersey e poi sono intervenuti. Adesso facciamo di nuovo un giro anche nelle strade interne, perché poi magari qualcosa sul momento può anche sfuggire, ma pare andato tutto bene. Poi c'è stato, non so, che entrava acqua in alcuni edifici, nella piscina comunale per esempio, però lì possono essere problemi anche di pulizia delle gronde non corretta, quindi, però niente di grave insomma. Io vorrei segnalare soltanto, perché è un dato positivo in queste situazioni, la collaborazione buona che abbiamo col comune di Cogoleto, quindi agiamo anche molto spesso insieme, perché poi quando è iniziata a piovere subito era Sciarborasca colpita, quindi la protezione civile dei due comuni collaborano molto bene.
1: Grazie al sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Come va il traffico quest'oggi nell'ora di punta? Ormai sta finendo l'ora di punta.
2: Per ora bene, per ora bene. Tutto bene.
1: Okay, d'accordo. I bus stanno passando.
2: Come?
1: I bus, gli autobus stanno passando.
2: Vabbè, questo è un altro tema.
1: Va bene, ne parliamo un'altra volta.
2: Perdere una disgrazia per volta, va?
1: D'accordo, la lascio andare, che so che è impegnato. Grazie sindaco, grazie davvero. Adesso noi invece parliamo di lavoro, un'avvertenza, quella dei 131 lavoratori di Ericsson che sono stati licenziati, che dovrà arrivare fino al governo, almeno questo si è detto ieri nell'incontro che c'è stato col governatore di Regione Liguria, Marco Bucci, e una rappresentanza dei lavoratori e dei sindacati. Sentiamo.
3: Fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese. Al termine di un incontro in regione è stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma.
4: Ericsson è una realtà importante, è un'azienda multinazionale che domina, che è leader sul mercato, e quindi il fatto che Ericsson sia qui a Genova per noi un valore. E noi vogliamo che Ericsson continui a rimanere qui a Genova, ma questo è fuori discussione. Vogliamo l'apertura del tavolo nazionale, quindi chiederò al ministro l'apertura del tavolo nazionale, perché deve essere Ericsson presente in Italia fin dal 1500, e quindi vogliamo le persone, quindi vogliamo stendere la problematica a livello nazionale, anche perché se si chiude una divisione a Genova forse c'è anche la possibilità di aprire un'altra a Genova, quindi non diamo per vinto, e quindi vogliamo mettere sul tavolo tutte le possibilità e tutti gli strumenti possibili che abbiamo per facilitare la situazione, e quindi ovviamente anche dare la possibilità ai lavoratori di caso più a vedesse silenzio negativo delle possibilità di azione.
3: Per i sindacati si è in presenza di un'emorragia che sembra voler azzerare la presenza a Genova e ridurla in Italia. Ericsson, dicono, è una multinazionale che gli italiani

0: hanno ben finanziato negli anni, dunque ha il dovere di rispettare il nostro paese. Al Ministero chiedono il ritiro dei licenziamenti, l'apertura agli ammortizzatori sociali e ai piani di riconversione. A preoccupare anche la tenuta dell'intero insediamento, dal momento che la procedura è stata aperta solo per Genova, e il rischio non riguarda soltanto i 131 lavoratori, ma anche chi resta, dal momento che se va via il cuore di ricerca e sviluppo e a repentaglio tutto il sito produttivo.
1: Si chiude proprio quest'oggi la prima settimana lavorativa con il nuovo orario invernale di AMT entrato in vigore questo lunedì 14 di settembre. Con Carlotta Nicoletti siamo andati a sentire il polso, a capire come le persone stanno vivendo i nuovi orari e i tagli. Sentiamo.
2: Il nuovo orario AMT a Genova divide gli utenti. Il problema più segnalato è quello dei tempi di attesa, che in diversi casi arrivano a 20, 25 minuti, addirittura 40, con alcune corse che, secondo le testimonianze raccolte, vengono saltate.
3: Non mi trovo per niente bene, perché bisogna aspettare 20-25 minuti.
4: Io posso dire che ho appena pagato 350 euro di abbonamento annuale e non sono affatto soddisfatta dei servizi dell'AMT.
2: Ci sono tanti tempi di attesa, diciamo,
4: lunghi. Moltissimi, soprattutto sul 20, in modo particolare il 20 è una vera schifezza.
2: Come mai? Quanto tempo devi aspettare?
4: Guardi, a volte 40 minuti per andare alla Foce e altri 30 o 40 per tornare qui in centro.
5: C'è sempre qualcosa che non funziona.
2: Deve sempre aspettare molto per l'auto.
5: Abbastanza, 20-25 minuti anche. Alcuni saltano pure.
6: Io lo prendevo il 45 e insomma si è visto che è cambiato, si è visto che ci sono stati dei disagi sulla linea, poi lo si vede anche qua a Brignole, no? C'è più gente, ci sono meno autobus. Ovviamente la situazione è quella che è, se queste sono le uniche soluzioni possibili, ovviamente non si può pretendere molto altro. Ovvio che disagi ci sono, ma pretendere molto altro è difficile in questo momento.
1: Una pausa, poi ancora le notizie di giornata, il nostro angolo social, torneremo sul maltempo, ma anche i tanti temi di questa settimana che si chiude in Liguria.
7: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
9: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
8: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 8.49 ancora buongiorno con Primo Mattino. Questa sera l'appuntamento alle ore 20 è con Gradinata Sud. Buongiorno Franco Nativo.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori, eccoci.
0: Quali sono i temi, Franco, di questa sera? Che cosa ci aspettiamo dalla trasmissione?
1: Non cose belle, come puoi immaginare, anche perché insomma un solo

0: la squadra insomma non ha dimostrato sino ad oggi, anche con i nuovi inserimenti, di essere per adesso all'altezza. Lo ha dimostrato anche nell'ultima partita, insomma, contro il Mantova e quant'altro. Anche Bernardo Corradi ovviamente è un po' sulla graticola, perché per adesso la società gli ha dato fiducia, però si ventila già l'ipotesi che se dovesse perdere anche questa partita in casa col Catanzaro potrebbe anche saltare la testa di Bernardo Corradi. Adesso vedremo, finalmente arrivano anche buone notizie, almeno sembrerebbero arrivare buone notizie per quanto riguarda la parte dedicata agli infortuni, con Caramù, Ravanelli ed Esposito che sembrerebbero, ce lo auguriamo, pienamente recuperati, quindi potrebbero essere anche della partita. Come al solito domani ci sarà il pienone, perché lo ricordiamo ancora una volta, insomma, i tifosi non abbandoneranno mai questa squadra anche nei momenti più difficili, oltre 22.000 tessere, insomma, persone che hanno creduto anche quest'anno fortemente nella Santa. Sarà una giornata caldissima, si giocherà alle 17.15, è calda non tanto per il tempo, che fortunatamente insomma il clima è migliorato un po' da questo punto di vista, ma per quanto riguarda invece proprio l'aspetto legato ai punti. La Samp deve assolutamente fare 3 punti, perché sennò sarà veramente un grandissimo problema. Di questo e di molto altro ne parleremo appunto questa sera in diretta, come ricordavi, dalle 20 alle 21, con insomma la mia compagna di viaggio, la nostra Laura Rossetti, i nostri ospiti, avremo lo spazio al Marcord, avremo il nuovo modo anche di presentare le tifose blu cerchiate con la nostra nuova rubrica. Insomma, vi aspettiamo questa sera perché i temi non mancano, dalle 20 alle 21 in diretta rigorosamente con Gradinata Sud. Vi aspetto questa sera, ciao Eva, buona giornata.
1: Ciao Franco, grazie, buon lavoro a te, ci vediamo questa sera alle 20. Noi restiamo sul territorio. Che cosa è accaduto nell'allerta della giornata di ieri? Tra i comuni che abbiamo visitato, che abbiamo sentito, c'è quello di Serraricò, qui è alta l'attenzione sul torrente Secca, mentre il comune annuncia l'inizio dei lavori per pulire l'alveo del fiume. Già a partire dalla prossima settimana serviranno ben 100.000 euro, sentiamo.
2: Un po' di polemica in questi giorni, perché avevamo dichiarato che a settembre avremmo pulito il Secca e infatti la gara sul MEPA, perché è un appalto grosso di quasi 100.000 euro, che poi c'è anche da chiedersi un comune come il nostro se debba avere la responsabilità di pulire un fiume, perché questo secondo me è anche un punto che sarebbe da toccare. Perché per noi mettere insieme 100.000 euro per pulire il fiume, soprattutto nella zona di Castagna, quindi un po' più in giù, è veramente oneroso. Partiranno a breve i lavori, quindi sarà un lavoro nella zona di Castagna e anche di attenzione ai rivi secondari che lì confluiscono, in modo che quando ci saranno le altre allerte non dobbiamo abbassare l'attenzione, ma possiamo avere un po' più di tranquillità.
1: Adesso apriamo il nostro angolo social con Elisa Ricci.
3: Apriamo la nostra pagina social e vediamo che cosa abbiamo postato ultimamente, perché nella giornata di ieri e dell'altro ieri, quindi mercoledì e giovedì, c'è stato il maltempo ha colpito la nostra regione. Ieri in particolare allerta arancione fino alle ore 14 e quindi diciamo diversi problemi, diversi disagi nelle strade cittadine. Allora noi abbiamo naturalmente raccolto i video più significativi e li abbiamo pubblicati proprio all'interno dei nostri social. Allora andiamo a vedere che cosa è successo, in particolare questo in Val Polcevera, ed ecco quindi il primo video.

Avete visto quindi pioggia, fulmini e grandine? Questo, come vi dicevo, nella mattinata di ieri, soprattutto nella Valpolcevera, dove i temporali hanno colpito maggiormente nella mattina. Ma un altro video che andiamo a vedere insieme è proprio quello relativo a un fenomeno molto

E l'ultimo video proprio che riguarda il maltempo e che è stato pubblicato sui nostri social riguarda sempre una tromba marina. Questa volta le telecamere che hanno ripreso il fenomeno sono proprio quelle da Terrazza Colombo. E allora andiamo a vedere anche qui le immagini.

0: Ed eccoci quindi, avete visto i diversi fenomeni accaduti nella giornata in particolare di ieri proprio dovuti al maltempo, quindi tra fulmini, grandinate e trombe marine. Questo insomma e molto altro lo trovate proprio sui nostri canali social che vi invito come sempre a seguire, primocanale.it, Instagram e Facebook, a te Eva.
1: Grazie Elisa, seguite i nostri social, alcune storie, alcuni reel sono davvero molto cliccati, commentati e anche ricondivisi, dunque continuate a seguirci, tutte le notizie sono anche lì naturalmente. E ora il punto con l'informazione, il TG55 con Aurora Bottino.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il maltempo, lo scenario più critico e temuto al momento dell'emissione dell'allerta arancione non si è concretizzato. A fare il punto a Primo Canale è Cristina Capacci di ARPAL, che spiega come i temporali registrati nella giornata di ieri siano stati per fortuna meno stazionari del previsto. Sentiamo.
1: Lo scenario peggiore, che è quello che insomma ci si immaginava, no? Nell'emissione dell'allerta arancione non si è verificato per questo motivo, cioè i temporali sono stati per fortuna, oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia e arrivando quindi in Liguria appunto un po' più scarichi, un po' perché il vento lo scirocco è stato meno diciamo forte di come era previsto dallo scenario peggiore. Ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora, quindi non sono stati troppo stazionari e senza grande carattere di continuità. Questo anche durante la mattinata, hanno colpito la Valpolcevera ieri mattina, ma la maggior parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata, continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato e quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii o insomma dei fiumi.
0: E ora la cronaca: mi ha chiamato quando sono arrivata in cucina, non c'era più. Queste le parole della mamma di Prosper, il bimbo di 5 anni deceduto a Pegato dopo essere caduto dal balcone, il servizio di Anissa De Filippi.
2: Ha chiamato mamma quando sono arrivata in cucina, non c'era più. È il racconto della madre di Prosper, il bambino morto una settimana fa dopo essere precipitato dal balcone di casa a Begato. La donna era in bagno, Prosper aveva fatto colazione, era sereno e stava giocando. Poi

0: richiamo improvviso e la tragedia. La squadra mobile diretta da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ha cercato di ricostruire quegli ultimi istanti. Non è stato possibile stabilire con certezza se il bambino si sia arrampicato per superare la protezione del balcone oppure abbia perso l'equilibrio dopo essersi sporto. Un punto fermo arriva però dall'autopsia eseguita dal medico legale Francesco Ventura. Prospero è morto per una caduta accidentale. Gli accertamenti hanno escluso che qualcuno possa averlo spinto.
1: È previsto invece per martedì prossimo l'incontro a Roma tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro degli interni Matteo Piantedosi, un passo in avanti sul fronte della sicurezza, un tema molto caldo a Genova. Sentiamo.
2: Dopo più di un anno di mandato, Silvia Salis sembra aver compreso che le critiche non sono rivolte alla sua persona, ma alle singole scelte e ai fatti concreti. E forse anche l'eccesso di deleghe e incarichi distribuiti, talvolta con troppa fretta, meriti da parte sua una riflessione. Un cambio di passo già visto nell'incontro con i sindaci della città metropolitana, furibondi per i tagli AMT nell'entroterra e per non essere stati coinvolti. Il presidente di AMT ha chiesto scusa, forse chi criticava Comune Azienda non aveva tutti i torti. Ora la sicurezza. Salis mette da parte gli attacchi al governo che aveva portato a un grande gelo e martedì tornerà a Roma dal ministro Piantedosi con il dossier sul centro storico chiedendo uomini, strumenti e risorse. Il centro storico non è diventato difficile con Salis, certamente i suoi problemi non sono nati col governo Meloni. Sono il risultato di decenni di degrado, marginalità, spaccio, tossicodipendenze, attività illegali e progressivo impoverimento di alcune zone. Servono controlli ma anche illuminazione, servono repressione dello spaccio, gestione delle tossicodipendenze ma anche recupero degli immobili, attività economiche, studenti e residenti che riportino vita nelle strade. C'è da augurarsi che questa nuova linea continui, meno comunicati e freddi reel, meno scarica barile e attacchi a chi l'ha preceduta, più attenzione ai problemi reali della città.
1: Unire mare e terra per rendere più efficiente il sistema logistico, questo è il tema emerso dal secondo roadshow dal titolo Customers Meet Seafarers Event, un evento organizzato proprio a Terrazza Colombo. Sentiamo.
3: A Terrazza Colombo, CMA, CGM e PSA hanno organizzato il secondo Customers Meet Seafarers Event, un road show dedicato al futuro del sistema portuale e logistico. Il focus dell'incontro è stato soprattutto uno, unire mare e terra, rendendo più efficiente il collegamento tra il porto e il retroterra attraverso l'intermodalità, infrastrutture e i nuovi investimenti.
4: CMA, CGM è uno dei nostri principali clienti e ovviamente ora non si giudicano più le aziende in sé per sé, ma si giudicano le filiere logistiche, perciò è sempre più importante fare partnership con tutti gli stakeholder e con tutto l'ambiente. CHMM è uno degli operatori principali nel mondo.
3: Parlando di voi, di PSA, siete passati da 3 termini alla 4, quindi parliamo di un allargamento.
4: Sì, è cambiata un po' la strategia perché siamo scesi in campo anche sul lato terrestre perché abbiamo capito che anche il network, costruire un network terrestre è importante per offrire un miglior servizio al mercato.
5: Ormai è diversi anni che CMA CGM è presente sul territorio italiano e PSA logicamente detiene il porto, il terminal più grande a Genova e quindi per noi rappresenta logicamente una partnership importante per sviluppare i nostri volumi, sia quelli relativi ai traffici di import che di export, con tutto quello che poi è l'attività remota, quindi anche di trasporto via ferrovia, che per noi è molto importante per tutti i principi della sostenibilità che stiamo portando avanti. E oggi festeggiamo il nostro 48esimo anniversario, gruppo appunto che non è vecchio, perché non possiamo dire che 48 anni sono vecchi, siamo vecchi, un gruppo nuovo alla seconda generazione della famiglia Sade, con diciamo un'ambizione forte di poter avere domani una leadership piena non solo sulla parte shipping, che rimane la parte core business da cui è nata questa azienda, ma anche in tutta la supply chain con tutti i servizi integrati che il gruppo è in grado di offrire.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria, torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo, le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio, analoga condizione, il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
2: Tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: 9.07, passate le 9, facciamo il punto sul traffico. Iniziamo con le notizie dalla polizia locale per il traffico nella città di Genova. Aspettiamo, recuperiamo la comunicazione. Eccoci.
1: Di nuovo buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova a tutti i telespettatori. La situazione del traffico in questo momento sulle principali direttrici cittadine risulta regolare benché in aumento. In particolare segnaliamo strada Aldo Moro, direzione Levante, traffico regolare in aumento, così come corso Marconi, direzione Centro. Risolta la problematica di poco fa sulla Moro, direzione Ponente, dove un veicolo in avaria ha causato non pochi grattacapi, rimossa la problematica. Segnaliamo un doppio appuntamento quest'oggi con l'ufficio mobile della Polizia Locale, questo pomeriggio dalle 14 alle 18 nel quartiere di Cornigliano, presso il Giardino di Melis, dove i colleghi saranno pronti a ricevere ogni vostra segnalazione, disponibili per qualunque richiesta di informazione, mentre questa sera dalle 19 alle 2 presso l'Oktoberfest in Piazza della Vittoria sarà presente il servizio di check and drive, dove i colleghi saranno disponibili a far trovare la prova chilometrica a coloro i quali volessero essere sicuri di non mettersi alla guida dopo aver bevuto. Inoltre in zona Valpolcevera ricordiamo questa sera dalle 17 l'inizio della manifestazione Expo Valpolcevera, modifiche alla sosta e alla circolazione in zona già in atto. Per oggi è tutto, una buona giornata dalla Polizia Locale di Genova.
0: Grazie alla Polizia Locale, torno da Elisa Ricci per il traffico in autostrada.
2: Sì Eva, sono da poco passate le ore 9, allora noi ci andiamo ad aggiornare proprio sulla situazione. Partiamo subito dalla tratta genovese. Come potete vedere al momento la situazione è regolare, quindi non

0: notizia positiva, non vediamo segnalazioni proprio in questa tratta. Allora ci spostiamo velocemente in A10, dove appunto la tratta di Ponente, dove invece iniziamo a riscontrare i primi disagi. Infatti qui abbiamo una coda di 1 chilometro tra Feglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia, questo a causa di lavori, segnalazione che vediamo ormai da tutta la settimana. E questo quindi è il quadro generale che riguarda proprio le nostre autostrade. La situazione in A12 al momento è scorrevole, quindi questo per il momento è tutto. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ora ci aggiorniamo, facciamo il bilancio dell'allerta nella giornata di ieri, arancione poi gialla, e anche scopriamo con ARPAL come sarà il meteo questo weekend. Buon venerdì a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buon venerdì Eva, buongiorno a tutti.
1: Inizierei tornando indietro di qualche ora fa, alla fine dell'allerta, alla conclusione. Ieri sera alle 22 si è chiusa l'allerta gialla prolungata peraltro sul centro e sul Levante. Proprio nel pomeriggio poi abbiamo avuto discreti fenomeni che hanno colpito soprattutto il ponente dell'area genovese. Com'è andata? Qual è il bilancio di questa allerta?
2: Allora, diciamo innanzitutto che lo scenario peggiore, che è quello che insomma ci si immaginava, no, nell'emissione dell'allerta arancione, non si è verificato per questo motivo. Cioè i temporali sono stati, per fortuna oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia, e arrivando quindi in Ligure appunto un po' più scarichi, un po' perché il vento lo scirocco è stato meno diciamo forte di come era previsto dallo scenario peggiore. Ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora, quindi non sono stati troppo stazionari e senza grande carattere di continuità. Questo anche durante la mattinata, hanno colpito la Valpolcevera ieri mattina, ma la maggior parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata, continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato e quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii o insomma dei fiumi, ecco, quindi diciamo che è andata bene così, se possiamo appunto fare un bilancio dell'allerta che abbiamo vissuto. Quello che rimane nella giornata di oggi è ancora appunto instabilità, che nelle ore centrali, ora abbiamo, vediamo un po' di sole sopra di noi, ma in realtà nelle ore centrali sui rilievi di centro ponente ci sarà l'instabilità sarà maggiore, quindi si prevedono anche appunto soprattutto nella tarda mattinata isolati piovaschi soprattutto nei versanti padani. Si possono, nel pomeriggio potrebbero esserci ancora temporali sui rilievi di centro ponente, ma in serata ci sarà una attenuazione dei fenomeni, insomma delle schiarite in serata. Tanto è che la giornata di domani vedrà delle nubi basse ancora sui versanti padani, in progressivo diradamento durante la mattinata, e quindi diciamo che sarà prevalentemente soleggiato lungo la costa e cielo sereno durante il pomeriggio, diciamo su tutta la regione a parte qualche addensamento. E quindi giornata poi assolutamente bella e direi quasi estiva per della giornata di domenica, dove assisteremo anche a un aumento delle temperature di nuovo su valori superiori alle medie del periodo, quindi di nuovo una scaldata che arriva proprio in prossimità del weekend.
1: Saranno contenti senz'altro gli studenti che chiudono la prima settimana di scuola, potranno magari godersi una bella giornata, chi non lavora si potrà andare al mare, cosa dici, le temperature saranno così alte?
2: Assolutamente sì, questa mattina abbiamo sentito un po' più fresco, un'aria un po' più frizzantina, tanto è che nella notte il termometro è sceso intorno agli 8 gradi nel comune di Borzonasca e non siamo a parte

0: Imperia, che ha toccato i 22 gradi di minima, in realtà Genova, Savona e La Spezia sono rimasti lievemente, non troppo, però sotto i 20 gradi. Anche questa mattina la temperatura più alta si è registrata a Savona con 23,8, ma diciamo che insomma, è un po' più frizzantina l'aria. In realtà non andrà così nei prossimi giorni, tornerà un caldo, certo non ci aspettiamo il caldo della piena estate, però con temperature che sulla costa toccheranno, ma anche all'interno, insomma le massime toccheranno anche 28-29 gradi, quindi assolutamente tempo da mare, diciamo. Ancora un appunto sul mare, che nella giornata di oggi è ancora mosso a ponente, molto mosso a levante in graduale calo, e un mare che ancora domani sarà inizialmente mosso e poi in calo a poco mosso a levante, dovrebbe appunto poi essere poco mosso anche nella giornata di domenica. Questo a proposito dei bagni che si possono ancora fare al mare, un mare che ha avuto un po' di flessione nelle temperature, ma ancora piuttosto caldo, tanto è che la boa di Caponele ha segnato 26 gradi.
1: Ecco, 26 gradi, Cristina, significa che siamo sempre abbondantemente sopra la media del periodo, così come è stato poi per tutta l'estate, peraltro.
0: Sì, così come è stato anche durante l'inverno, perché l'abbiamo detto spesso, il mare poi per rinfrescarsi ci mette molto di più che per scaldarsi, e quindi anche nell'inverno passato, e probabilmente questo non lo possiamo ancora sapere, ma anche nell'inverno che arriverà, la temperatura sarà sempre comunque sopra alle temperature medie del mare nel trentennio, dove abbiamo appunto calcolato le temperature, quindi il mare comunque non è ancora assolutamente, cioè ce ne vorrà prima di rinfrescarsi e tornare a una temperatura insomma del periodo, ecco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail.

0: la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Alle 9:20 con Primo Mattino, bentornati, è tempo di fare il punto su questa mattinata e sulle notizie di giornata con Aurora Bottino.
1: Eccoci Eva con le notizie che trovate sul nostro sito primocanale.it, l'apertura è dedicata al tema dei 131 licenziamenti di Ericsson, la multinazionale svedese che si occupa di telecomunicazioni, che ha annunciato proprio nei giorni scorsi, così un fulmine a ciel sereno, è stato definito il licenziamento collettivo di più di 100 dipendenti che lavorano agli Erzelli. Questo il commento del nostro editore, dell'editore di Primo Canale, Maurizio Rossi. Continuiamo con la cronaca, il bimbo caduto dal terrazzo della scuola di Voltri a un anno esatto dall'incidente, l'appello del papà per noi quel giorno non è mai finito. Il nuovo Ferraris, si parla di negozi dentro allo stadio, ecco cosa ne pensano commercianti e cittadini, tutte le opinioni. Continuiamo con il maltempo, il peggio non c'è stato, questa è la buona notizia, Arpal ha spiegato infatti i nostri microfoni che i temporali sono stati meno stazionari del previsto e ora tornerà il caldo estivo questo weekend, infatti le temperature torneranno a salire sopra i 28 gradi. Continuiamo con la sicurezza, brava Silvia Salis, il ritorno al dialogo con il governo sul tema sicurezza è la cosa giusta per Genova, questo il commento del nostro direttore Matteo Angeli. Continuiamo con l'economia del mare, 224,8 miliardi per l'Italia, il futuro si discute alla Spezia, e poi i finti incidenti con le Harley, il biker meme, quel lavoro mi ha portato più di 1.010.000 euro al mese, nell'articolo di Annisa De Filippi. Queste le notizie, va a te.
0: Grazie Aurora, e ora parliamo come sempre al venerdì di sport, di stelle nello sport. Do il mio buongiorno e benvenuto a Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti.
0: Free Sport, una festa per i 10 anni con Iren e Stelle nello Sport. Raccontaci tutto.
2: È un altro bel weekend con un altro di quegli appuntamenti del challenge di Stelle nello Sport, sostenuto da Iren Luce Gas e Servizi, l'energia che accende lo sport, una serie di appuntamenti su tutto il territorio ligure. Arriva a settembre un momento speciale, quello della festa di Free Sport, un'associazione che da 10 anni in tante discipline sportive propone sport e attività per ragazze e ragazzi con disabilità, dal ciclismo alla pallavolo, dall'atletica a tantissime altre opportunità. Il team di Luisa Lo Sordo, Eugenio Bardelli e tutti i loro istruttori ancora una volta ha raggiunto un grande risultato. In questo anno speciale dei 10 anni c'è stata anche la bellissima manifestazione di Liguria Coast to Coast, il tour in bici che da Ventimiglia è arrivato fino a Spezia, ha attraversato tutta la Liguria, lo abbiamo seguito insieme a giugno, e adesso è il momento della festa. Domani, sabato 19 settembre, al Porto Antico, sotto il tendone in Piazza delle Feste, un pomeriggio di sport per tutte le abilità, per festeggiare i 10 anni con le massime autorità sportive e istituzionali, con tutte le discipline sportive abbracciate, con tutti gli istruttori di Free Sport, e quindi un appuntamento aperto alla città, a tutti coloro che vorranno vivere un pomeriggio di sport, festeggiandolo insieme ai tanti ragazzi e ragazze, più di 150, che in questo momento vivono lo sport ogni anno al fianco di questa splendida realtà. Ci saremo anche noi come Stelle nello Sport per fare anche un ulteriore passo di avvicinamento allo Sportability Day, dove tra l'altro Free Sport da sempre è una delle realtà e delle colonne presenti. E quindi domani pomeriggio dalle 14

0: 14 alle 18 al Porto Antico, la festa dei 10 anni di Free Sport, una festa che poi proseguirà in serata ai Giardini Luzzati con insomma un momento anche più spettacolare e un brindisi per questo compleanno speciale, e poi continuerà il conto alla rovescia verso lo Sportability Day 10 ottobre, sabato 10 ottobre alla Sciorba, la più grande festa dello sport per tutte le abilità. Se non l'avete ancora fatto, fermate la data in agenda, vi aspettiamo il 10 ottobre alla Sciorba dalle 10 del mattino per tutto il giorno, più di 40 attività sportive da provare per ogni abilità e ovviamente con tantissime associazioni e con tantissimi testimonial che saranno insieme a noi per questa grande festa.
1: Grazie a Michele Corti, Stereo Sport, buon weekend sportivo come sempre.
0: Grazie a voi.
1: E ora noi in chiusura del nostro primo mattino del venerdì, anche verso la chiusura di quest'estate, diciamolo, abbiamo vissuto questa settimana anche il maltempo, sappiamo che nel corso del weekend in realtà tornerà il sole, dunque potremo goderci ancora magari la domenica una giornata di bel tempo per fare una bella passeggiata, per andare nei boschi o per andare ancora al mare. Ci godiamo anche l'ultima delle cartoline dell'estate di Franco Nativo, che ci porta a fare un tuffo nei ricordi di quest'estate che ormai sta finendo, ce lo guardiamo insieme.
2: L'estate è finita, ma noi vogliamo ricordarcela attraverso queste immagini. Restano gli occhi pieni di azzurro, la pelle che sa ancora di sale. Resta la meraviglia di un golfo come quello della nostra regione Liguria, che anche quest'anno ci ha regalato la sua magia più autentica. Rivediamo le spiagge affollate, l'energia della gente, i sorrisi spensierati di chi si tuffa in un mare limpido e infinito. Il rumore dei motoscafi che lasciano dietro di sé una scia bianca e il profumo di libertà. E sopra di noi un cielo terso, immerso, che sembrava non finire mai. Queste immagini ci raccontano la cronaca di un'estate perfetta, molto, molto calda, fatta di momenti semplici ma preziosi, vissuti tra la brezza della costa e il calore del sole. I giorni si accorciano e la routine, ahimè, ritorna, ma la luce della nostra Liguria resta sempre dentro di noi. Guardiamo indietro non con la malinconia, ma con la gioia di esserci stati, perché finché avremo questi ricordi e la voglia di sognare, la prossima rotta sarà ancora l'estate, che per la verità non finisce mai davvero. E con queste immagini chiudiamo il nostro cassetto dei ricordi, almeno per ora. Le onde nel frattempo continuano a frangersi sulla battigia e quel profumo di sale comunque resta lì ad aspettarci. L'autunno può anche bussare alla porta, ma il calore della nostra Liguria rimane. Ci vediamo la prossima estate.
1: Con queste belle immagini di Franco Nativo io vi saluto, vi auguro un buon weekend. La linea va a Genova, chiama Roma, con Matteo Cantile e il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti, Edoardo Rixi.

Bentrovati da Emma Parigi a questo nuovo appuntamento con Trevi Meteo, amici di Primo Canale. Dopo il passaggio della perturbazione atlantica, il tempo volge ad un nuovo miglioramento sulla Liguria, torna ad essere questo venerdì asciutto ed assolato, salvo della variabilità nelle aree interne di Ponente. Uno sguardo a ciascuna località, partendo progressivamente da ovest verso est. Su Imperia tempo stabile ed assolato, soprattutto sul litorale, poiché le aree interne continueranno a risentire di locale variabilità, ma si tratta di addensamenti con localizzati piovaschi, dureranno poco. La giornata di venerdì volgerà ad un miglioramento anche sul tratto costiero di Savona, mentre le aree interne vedranno ancora addensamenti con locali effetti, una ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi a inizio giornata sul comparto costiero. Poi sarà in graduale attenuazione. Anche su Genova il tempo migliorerà progressivamente con delle belle aperture del cielo. Le temperature massime saranno prossime ai 26-27 gradi. Ora vediamo cosa ci attenderà sul Tigullio. Analoga condizione. Il tempo sarà in miglioramento anche qui, ampiamente soleggiato, con temperature diurne attorno ai 26-27 gradi, un clima più fresco nella notte al mattino, con minime attorno ai 20-22 gradi. Uno sguardo allo Spezzino, anche qui il tempo sarà via via più asciutto e con ampi spazi di cielo sereno e temperature diurne piacevoli attorno ai 26-27 gradi. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare questo fine settimana sulla Liguria, già sabato 19 settembre.

0: ottobre, tanto sole, una ventilazione per lo più debole e temperature massime in leggero incremento prossime ai 28-29 gradi. Uno sguardo a domenica, poco cambierà, il sole sarà ancora prevalente sulla Liguria con anche poche variazioni termiche. Per saperne di più vi rimando come di consueto alla nostra app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.
1: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
2: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ben trovati a Genova Chiama Roma, il punto con il vice ministro Edoardo Rixi, che saluto, ben trovato.
1: Buona giornata a tutti.
0: Torniamo stamattina dopo la pausa estiva, lei ha fatto pausa estivamente, sempre montagna, quello il suo...
1: Ho fatto 2 settimane, in realtà dall'altra parte del mondo, sono andato in Giappone e poi ho attaccato 2 giorni di lavoro, ho incontrato il governo giapponese che verrà in Italia il 21 ottobre.
0: Oh bene, quindi collaborazione con Tokyo, lo vedremo, ne parleremo. Intanto la notizia che la riguarda come viceministro delle infrastrutture e trasporti, visto che di macchine si parla, è quella dell'abolizione del bollo auto entro certe categorie di veicoli a partire dal 2027. È un'idea elettorale oppure è una buona soluzione fiscalmente parlando?
1: No, per noi è una buona soluzione fiscalmente parlando, oltretutto purtroppo col perdurare della crisi che vede al massimo quelle che sono ovviamente quelli che sono i costi della benzina e del gasolio, un modo anche per venire incontro all'utenza, non più con uno sconto su un'accisa che di fatto non calmiera poi alla fine il prezzo.

0: adesso perché continua a far aumentare i consumi e quindi noi continuiamo a dare più soldi ai petrolieri, ma in qualche modo cercando di mettere i soldi in tasca alle persone che poi le possono spendere o per fare il pieno di benzina o anche per fare altro. Quindi in questo caso il tema del bollo auto, il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
1: prima di non pagare
0: potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro, si parla di una potenzialità di 24 milioni di utenti, e comunque andare sostanzialmente a togliere un balzello, speriamo poi in maniera strutturale magari anche di ampliare la fascia di esenzione.
1: Poi insomma è nel mondo dei carburanti, delle spese per l'auto, diciamo, che in questo momento soffre parecchio, quindi si è deciso di andare a scegliere
0: lì. Sì, perché ripeto, noi abbiamo provato e continuiamo ad andare avanti su un tema di sconto accise, adesso sono 17 centesimi sul diesel, però è evidente che da una parte questo contrae meno i consumi e quindi, come posso dire, si continua a acquistare, dall'altra parte di fatto l'utente non se ne rende neanche quasi conto, e quindi forse è meglio investire quelle somme per degli sconti, diciamo così, per delle esenzioni definitive su alcune categorie di veicoli, invece che andare a fare un'operazione che aveva senso se la crisi durava poche settimane o qualche mese, ma è difficile mantenere nel tempo, e come posso dire abbiamo visto che purtroppo nonostante questi sconti da parte del governo
1: non si ferma la cavalcata. A proposito di crisi, ieri il ministro Crosetto alla Spezia insieme a tanti altri ministri, peraltro oggi ci sarà anche lei ma poi ne parleremo, ha parlato Crosetto del fatto che la Marina italiana scorterà le navi mercantili nello stretto di Bab el Mandeb.
0: Sì, diciamo che lo sta già facendo, sì. Solo che sta per finire la missione ASPIS, che è quella ASPIDES, quella europea.
1: L'Italia lo farà da sola.
0: Quindi c'è stata una richiesta da parte del nostro armamento poter proseguire, utilizzare il canale di Suez, non lo si può fare senza scorta. Allora ieri mi sono confrontato anche col ministro Crosetto, lui ieri ha dichiarato, tra l'altro a Spezia credo, perché ho letto le agenzie, appunto, che ci faremo carico in parte. Io nelle prossime settimane convocherò il CISM, che è il Consiglio Interministeriale della Sicurezza Marittima, che è presieduto da me, dal nostro ministero, dove fa parte anche la difesa e tutti gli altri, quindi credo che sia ottimo, perché in questi giorni c'era molta preoccupazione che con quella fine di quella misura di protezione a livello europeo il rischio vero è che le nostre navi non avrebbero più potuto transitare all'interno del Mar Rosso.
1: Riforma dei porti, è cominciato l'esame in commissione, quali sono i tempi e gli ostacoli a questo punto della traiettoria di quest'iter?
0: No, ieri abbiamo fatto ancora una riunione, ce ne saranno delle altre sia con la maggioranza che con l'opposizione, noi pensiamo di arrivare in aula per la metà di ottobre. Tra l'altro ho visto un po' di polemiche sul taglio degli emendamenti, cosa che assolutamente non vera, perché da quel che mi risulta anche il tema dei segnalati è stata superata dal Presidente della Camera, che ha deciso di lasciare tutti gli emendamenti, tutti i 622 emendamenti. Ovviamente una parte sarà approvata se coerenti col testo, una parte sarà bocciata, ma questa è la democrazia, non è che noi siamo obbligati di accettare tutto quello che arriva dalla sinistra, anche perché da quello che ho capito

0: Alla sinistra questa riforma non gli piace, soprattutto perché l'ha fatta al centrodestra più che nei contenuti. Io credo invece che sia uno strumento proprio per affrontare situazioni difficili come le attuali, che rischiano di diventare croniche purtroppo a livello globale, e noi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per poter dialogare con le altre nazioni anche fuori dal territorio europeo e rafforzare la nostra capacità marittima, che oggi è l'unica che ci consente di approvvigionarsi materie prime, ma anche di raggiungere i mercati per le nostre produzioni, cambiando le rotte, cambiando, diciamo così, anche i mercati a seconda degli andamenti della geopolitica internazionale, che il nostro paese in parte subisce, poco può condizionare, ma sicuramente noi di tante guerre ne faremo volentieri a meno, non siamo noi a scatenarle, ma poi siamo noi a pagarne le conseguenze.
1: Torniamo a Genova, sull'area del Campasso, sui cantieri che ovviamente interferiscono con la vita dei cittadini. Diciamo che vi siete impegnati, pioggia di milioni per tentare di trovare indennizzi, sono già cominciati, qual è la situazione attuale?
0: La situazione è che ovviamente noi abbiamo chiesto più volte alle amministrazioni, se di centrodestra e centrosinistra, a livello comunale, di provvedere a pagare i cittadini, anche perché noi riteniamo che nel 2028 quella linea sarà operativa, cioè si aprirà il terzo valico e inizieranno a passare i treni, quindi noi dobbiamo pagare intanto i soldi che lo Stato ha messo a disposizione, 199 milioni che poi non si sono tutti pagati, quindi l'anno scorso sono stati decurtati e sono 186 mi sembra, ma non possiamo perdere altri soldi, quindi bisogna che si inizino a indennizzare i cittadini, sia per chi viene espropriato in alcuni palazzi che verranno trasformati ed alcuni verranno abbattuti, sia che si partano i progetti di rigenerazione come ad esempio anche il parco sopra Via Ardoino, ma non solo quello, abbiamo liberato il tema del parcheggio, della scuola, del nuovo liceo, e sia anche la realizzazione, e ne abbiamo parlato lunedì in prefettura, del fatto che noi abbiamo modificato il progetto del terzo valico per consentire finalmente di avere a disposizione il binario per realizzare la metropolitana in Valpolcevera. Anche su questo devo dire ci siamo attivati a livello centrale, abbiamo chiesto la condivisione con l'amministrazione comunale, perché non si può aspettare altro tempo, se no nel momento in cui noi apriamo il terzo valico, se non abbiamo liberato quel binario non potrà mai più essere liberato, e quindi la Valpolcevera non avrebbe più potuto avere lo spazio per avere il prolungamento della linea metropolitana. Ora, già che il comune ha rinunciato allo Sky Metro in Val Bisagno, mi sembrerebbe assurdo rinunciare anche alla metropolitana in Valpolcevera, quindi abbiamo condiviso questi obiettivi sia con la regione che col comune, abbiamo chiuso l'accordo lunedì e quindi noi stiamo procedendo a fare questo tipo di interventi. Sulla linea metropolitana costerà un aggravio di 50 milioni di euro circa sul progetto del terzo valico, più i soldi che sono 65 milioni che l'anno scorso, proprio perché non c'era la disponibilità del binario, il comune non si è potuto attivare per prendere dal bando che aveva vinto, ma che saranno messi a disposizione una volta che ci sarà la possibilità del binario, e poi ovviamente quello che abbiamo chiesto è di procedere rapidamente all'indennizzo della popolazione, perché noi non vogliamo avere il rischio di trovarci che stiamo per aprire il binario dopo 25 anni e la popolazione giustamente dice: ma noi non abbiamo ancora ricevuto gli indennizzi. Quindi, siccome tutte queste somme sono state date, come posso dire, sono state cogestite tra il commissario e gli enti locali, noi abbiamo bisogno di procedere in questo momento in maniera chiara e trasparente. Poi magari tutti non saranno contenti degli indennizzi, però vorrei ricordare che sulla Valpolcevera c'è la percentuale più alta di indennizzi rispetto a tutto il resto del territorio nazionale, questo perché c'è stata una forte attenzione per una realtà che ha subito negli anni tantissimi danni anche dalla presenza di infrastrutture, e abbiamo visto soprattutto dopo il 2018, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è accompagnare la realizzazione del terzo valico anche finalmente mettendo una quota di indennizzi importante per la popolazione.
1: Beh, oggi sarà La Spezia, inciso, alla Spezia ci sono delle polemiche in queste ultime ore su nomi, non ho nomi, io mi sento di dire personalmente che Federica Montarese sia una straordinaria manager portuale, è una mia personalissima opinione, anzi anzi penso che il grave errore fatto è che non gli sia stata data una

0: presidenza quando c'erano in ballo le presidenze, però insomma capisco anche che ci sono in questo momento fibrillazioni politiche, quindi insomma
1: ma
0: ogni
1: capisco
0: dettaglio
1: tutte
0: può
1: le fibrillazioni politiche, però io
0: discorso.
1: Credo anche che andare oggi a cambiare il segretario generale a Spezia del porto rischia di bloccare molti progetti e dare una discontinuità che in questo momento Spezia non ne ha bisogno.
0: Oggettivamente è anche abbastanza trasversale come personalità, Federica Montaresi è nota, è brava, non mi sembrerebbe il caso, ma è un discorso che non mi riguarda, questo è un mio giudizio del tutto personale. Detto questo, riforma mare, risorsa mare, questo grande appuntamento che c'è alla Spezia, oggettivamente io pensavo che come nella maggior parte di questi eventi ci fosse un po' una presa in giro dei giornalisti, cioè ci sono 4-5 ministri, invece non è vero, sono collegati, roba, invece erano tutti lì, potevate fare un consiglio, se Giorgia Meloni decideva invece che mandare il messaggio di venire alla Spezia, in autorità portuale si poteva fare un consiglio dei ministri straordinario.
1: Io credo che questo è un momento, e lo vediamo, centrale per le vie comunicazioni marittime. L'Italia con la riforma si sta preparando a diventare una potenza marittima, noi siamo sempre stato un paese che ha commerciato molto di più tramite i valichi alpini che non tramite i suoi porti, il mondo sta cambiando, noi abbiamo bisogno di prenderci nuovi spazi sia commerciali che industriali anche negli altri continenti, e pensare che oggi tutto il mondo, escluso Europa, Stati Uniti e Cina, ci vale meno del 15% del nostro interscambio commerciale. È evidente che in un mondo che cambia così velocemente noi dobbiamo avere poter sfruttare meglio un'economia del mare, una blue economy che cresce a due cifre ancora adesso, che ha delle previsioni nei prossimi anni di crescere ancora di più, e la nostra centralità del Mediterraneo deve diventare sempre di più per il nostro paese anche una responsabilità di fare in modo che questo Mediterraneo diventi un mare ricco e con sempre meno problemi. Per farlo abbiamo bisogno di fare partnership commerciale con i vari paesi. Noi negli ultimi anni abbiamo rafforzato molto la presenza, ad esempio in Nord Africa, non solo col piano Mattei, ma anche con numerose nuove linee di collegamento in paesi che fino a 4-5 anni fa di fatto non avevano più scambi commerciali, però abbiamo bisogno di potenziare questo sistema e in qualche modo fare in modo che generi reddito per le future generazioni degli italiani.
0: Per chiudere torniamo un po' alla politica, perché questo weekend c'è Pontida, che insomma è un appuntamento storico per la Lega, sempre diretto e fuori dai denti, dovete recuperare una parte dell'elettorato almeno se guardiamo ai sondaggi, quindi Pontida potrà essere un'occasione per lanciare dei messaggi, che messaggi lancerete?
1: Ma sicuramente Pontida è una grande festa soprattutto della militanza della Lega, è una festa identitaria del nostro movimento, ancora una volta si arriva a Pontida con grandi aspettative, con una grande voglia di stare insieme, nonostante quest'estate, come sapete, ci sono state, come posso dire, divisioni anche divergenti all'interno del movimento, credo che sarà un momento di unione importante per rilanciare il movimento. Ovviamente c'è moltissimo lavoro da fare, anche perché questo, ricordiamo, è il governo più longevo della storia del paese, almeno della storia repubblicana, e chiaramente quando si governa si fanno molte cose buone, magari non si riesce a far tutto, quindi c'è chi magari non è esattamente soddisfatto e quindi magari cerca di dimostrare anche mettere in evidenza degli aspetti che da qua alla fine legislatura devono essere sistemati, come vorrei ricordare il tema della sicurezza urbana e anche contro il degrado nelle grandi città, perché purtroppo noi molto spesso, netto che le grandi città sono tutte governate sostanzialmente dal centro-sinistra, però non è possibile che in questo paese possano andare in giro balordi a fare quello che vogliono, e poi il combinato disposto tra il fatto che quando si porta nel tribunale il giorno dopo sono di nuovo a piede libero e il fatto che molto spesso la polizia non può, diciamo così, agire in maniera estremamente ferma, non credo che questo sia un buon viatico soprattutto per un governo di centrodestra, quindi ho qualche stretta in più sull'ordine pubblico, a mio avviso va data, e poi ci sono tanti temi, sicuramente le guerre non aiutano dal punto di vista economico, credo che però Giancarlo Giorgetti abbia, nonostante la situazione particolarmente difficile che non ha affrontato nessun governo italiano negli ultimi 20 anni, perché oggi abbiamo almeno 2 guerre, in realtà di più, ma che ci colpiscono direttamente, una quella tra l'Ucraina e la Russia che sta durando più della seconda guerra mondiale, e l'altra non solo il conflitto con l'Iran ma con tutta

una parte del mondo islamico estremista, compreso lo alcune frange yemenite, che mettono in discussione il transito sui principali stretti del Mediterraneo e dall'Estremo Oriente. Quindi stiamo affrontando tutto questo, noi lo facciamo con la consapevolezza che il patrimonio della Lega sono la propria militanza, l'attaccamento al territorio e la voglia di far sì che il nostro paese possa tornare a far sognare le nuove generazioni. Noi abbiamo bisogno

0: investa sulle persone e investa sulla sua grande capacità di poter ancora una volta dimostrare al mondo che noi in molti settori, dalla blue economy all'ingegneria, alle opere pubbliche, siamo i primi a livello mondiale. Dobbiamo smettere di piangerci addosso e di guardare il futuro con speranza. Per farlo però abbiamo bisogno di una Lega forte e quindi anche di mettere un po' di pace in famiglia e di cercare tutti insieme di creare una squadra che possa dare ai nostri cittadini un punto di riferimento importante.
1: Anche perché la Lega potrebbe parlare un po' anche a due elettorati diversi, no? Perché c'è una Lega storicamente molto sul territorio, di amministratori locali che anche l'avversario dice sono stati sempre bravi, cioè da Zaia a Fedriga, ma non solo, anche prima, Calderoli per esempio, no? Di cui era il famoso genio dei decreti in Parlamento. Però poi c'è anche un'altra Lega, quella più salviniana, che parla invece di più di sicurezza, di altri temi. Forse queste due leghe dovrebbero provare da una parte all'altra a recuperare quella, diciamo, zaiana più sul centro e quella invece salviniana più sull'area Vannacci, che è un problema per voi probabilmente.
0: Ma guardi, io credo che Vannacci oggi sia più un problema per Fratelli d'Italia che per noi, anche per la tipologia di elettorato che sta prendendo, ma è un problema per il centrodestra. Io credo che Vannacci sia una persona che non mantiene la parola, non l'ha fatta con noi, pur avendo un incarico di prestigio all'interno del partito, che devo dire ha creato anche molti mal di pancia. Non credo che voglia strutturalmente allearsi col centrodestra, penso che abbia più una visione di una sua cavalcata personale per affermare il proprio io. È evidente però che mette in evidenza alcuni temi della sicurezza eccetera che toccano tanti cittadini, quindi non bisogna sottovalutare questa cosa. Riguardo alla Lega, torno a dire, in una compagine di governo come questa molto spesso gli alleati, sia Lega che Forza Italia, sembrano un po' le bad company del governo, nel senso che quando funziona tutto a merito della Presidenza del Consiglio, quando c'è qualcosa che non va è colpa degli alleati. Io credo che questo storytelling, al netto che non sia corretto, non serva a rinforzare il centrodestra. Credo che il governo attuale stia facendo molto bene in un momento difficile e noi come Lega dobbiamo trovare una nostra identità per far capire che siamo un valore aggiunto soprattutto ai nostri concittadini. D'altra parte, lo diceva, nei territori dove ci siamo, ma anche in Liguria, vorrei ricordare Ventimiglia. Chi va oggi a Ventimiglia trova una città diversa governata dalla Lega rispetto a quella che è sempre stata. Si sono riusciti a fare operazioni che fino a ieri erano considerate impossibili e così in tanti territori, dal Trentino al Friuli Venezia Giulia alla Lombardia, abbiamo sempre dato risposte ai nostri territori. Ecco, bisogna essere orgogliosi della propria identità. Io sono per fare squadra, quindi per mettere gli elementi diversi insieme, però avere degli obiettivi a livello nazionale, andare a testa alta, perché, torno a dire, l'esempio è il Terzo Valico, negli ultimi 3 anni abbiamo scavato più che nei primi 21, forse, come posso dire,
1: qualcuno dovrebbe riconoscerlo.
0: Anche.
1: E la Liguria in tutta questa partita, visto che ovviamente anche qui si è vissuto un arretramento del consenso che ha riguardato il partito un po' dappertutto e che però forse in Liguria certe posizioni molto estreme che stanno alla destra, diciamo, del centrodestra potrebbero trovare meno spazio anche qui.
0: Ma guarda, io in Liguria ho un ottimo rapporto con tutti i sindaci, devo dire con tutti i sindaci, tranne qualcuno sia di centrodestra che di centrosinistra.
1: Quello di Genova per esempio
0: è
1: buono?
0: Ma quello di Genova è altalenante, nel senso che io, come posso dire, il sindaco della mia città, a prescindere dal colore, lo aiuterò,
1: è un amico,
0: bene nell'interesse della città. Dopodiché, ripeto, ci sono alcune scelte politiche che non condivido assolutamente, tipo aver regalato 500 milioni a Milano non facendo lo Sky Metro perché il progetto sotto era di Sala, e secondo me è assurdo che una città come Genova non si tenga i soldi e li dai ai milanesi. Pure io, essendo della Lega, avendo un segretario milanese, perché la forza del nostro partito è che prima di tutto viene il nostro territorio, poi viene il nostro partito e poi viene il resto. Io in Lega ho sempre ragionato così. Quindi io aiuterò sempre e comunque tutti i sindaci della Liguria nell'interesse dei Liguri, perché fare una strada anche in un sindaco che magari ha un colore politico diverso dal mio vuol dire che quella strada lì, che non ha un colore politico, sarà percorsa da tutti. Noi per 30 anni non abbiamo fatto opere pubbliche in questa regione e purtroppo ne abbiamo subito i danni. Ecco, quello che mi piacerebbe anche in Lega in generale è tornare a una Lega di territorio che abbia alcuni obiettivi a livello nazionale, ma che sui territori cerca in qualche modo di svilupparli con le loro differenze, perché un savonese non sarà mai un imperiese, un genovese.

0: così come uno spezzino, però fortunatamente abbiamo quattro delle province più belle del paese e noi come Liguri ne siamo assolutamente orgogliosi.
1: Vabbè, visto che ho superato tutti diciamo, tutto il tempo possibile e immaginabile e ho fatto due puntate, non una, a questo punto finiamola la seconda puntata e le chiedo, diciamo, se le piace il metodo Paroli di concertazione che sta mettendo in campo per il piano regolatore portuale del porto di Genova.
0: Ma guarda, non deve piacere a me, deve piacere agli operatori del porto. Io quello che ho detto, e lo sto dicendo a lui, ma a tutti i presidenti, perché il mio ruolo, diciamo, su questo è un po' più nazionale, locali e le associazioni, perché lo sviluppo del porto è nell'interesse del territorio. Bisogna superare il conflitto porto-città, vanno valorizzati gli scali, ma va anche valorizzata quella fascia che è tra la città e il porto, che in qualche modo deve avere una qualità ambientale di vita paragonabili ai migliori paesi a livello mondiale. Credo che su questo lui stia facendo un discreto lavoro. È chiaro che lui viene anche da un'altra regione, cioè il bene e il male, quindi alcune logiche, diciamo, genovesi e savonesi
1: meno
0: non
1: male,
0: le conosce tanto, da una parte meno male, dall'altra è ovvio che ad esempio magari Savona vorrebbe essere un po' più libera di decidere alcune cose, perché sennò si sente schiava di Genova, però credo che siano equilibri che vanno aiutati, spiegati, però io ritengo che i porti liguri, compreso Spezia, quindi Genova, Savona, Spezia, Vado, tutte le varie articolazioni, siano una ricchezza per il paese, non solo per la Liguria, e bisogna fare in modo che crescano insieme al nostro territorio.
1: Molto bene, Vice Ministro Lixi, grazie, la lascio al suo lavoro, noi ci rivedremo il prossimo venerdì con Genova chiama Roma, il punto con il Vice Ministro Edoardo Lixi che è ricominciato, grazie e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie a voi.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il maltempo, lo scenario più critico e temuto al momento dell'emissione dell'allerta arancione non si è concretizzato. A fare il punto a Primo Canale è Cristina Capacci di ARPAL, che spiega come i temporali registrati nella giornata di ieri siano stati per fortuna meno stazionari del previsto. Sentiamo.
4: Lo scenario peggiore che è quello che insomma ci si immaginava, no? Nell'emissione dell'allerta arancione non si è verificato per questo motivo, cioè i temporali sono stati per fortuna, oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia e arrivando quindi in Liguria appunto un po' più scarichi, un po' perché il vento lo scirocco è stato meno, diciamo, forte di come era previsto dallo scenario peggiore. Ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora, quindi non sono stati troppo stazionari e senza grande carattere di continuità. Questo anche durante la mattinata, hanno colpito la Valpolcevera ieri mattina, ma la maggior parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato e quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii o insomma dei fiumi.
3: E ora

0: La cronaca mi ha chiamato quando sono arrivata in cucina, non c'era più. Queste le parole della mamma di Prosper, il bimbo di 5 anni deceduto a Pegato dopo essere caduto dal balcone, il servizio di Anissa De Filippi.
1: Ha chiamato mamma quando sono arrivata in cucina, non c'era più. È il racconto della madre di Prosper, il bambino morto una settimana fa dopo essere precipitato dal balcone di casa a Pegato. La donna era in bagno, Prosper aveva fatto colazione, era sereno e stava giocando. Poi quel richiamo improvviso e la tragedia. La squadra mobile diretta da Carlo Bartelli e dal vice Antonino Porcino ha cercato di ricostruire quegli ultimi istanti. Non è stato possibile stabilire con certezza se il bambino si sia arrampicato per superare la protezione del balcone oppure abbia perso l'equilibrio dopo essersi sporto. Un punto fermo arriva però dall'autopsia eseguita dal medico legale Francesco Ventura. Prosper è morto per una caduta accidentale. Gli accertamenti hanno escluso che qualcuno possa averlo spinto.
0: È previsto invece per martedì prossimo l'incontro a Roma tra la sindaca di Genova Silvia Salis e il ministro degli interni Matteo Piantedosi, un passo in avanti sul fronte della sicurezza, scusate, un tema molto caldo a Genova, sentiamo.
2: Dopo più di un anno di mandato, Silvia Salis sembra aver compreso che le critiche non sono rivolte alla sua persona, ma alle singole scelte e ai fatti concreti. E forse anche l'eccesso di deleghe e incarichi distribuiti, talvolta con troppa fretta, meriti da parte sua una riflessione. Un cambio di passo già visto nell'incontro con i sindaci della città metropolitana, furibondi per i tagli AMT nell'entroterra e per non essere stati coinvolti. Il presidente di AMT ha chiesto scusa, forse chi criticava comune azienda non aveva tutti i torti. Ora la sicurezza. Salis mette da parte gli attacchi al governo che aveva portato a un grande gelo e martedì tornerà a Roma dal ministro Piantedosi con il dossier sul centro storico chiedendo uomini, strumenti e risorse. Il centro storico non è diventato difficile con Salis e certamente i suoi problemi non sono nati col governo Meloni. Sono il risultato di decenni di degrado, marginalità, spaccio, tossicodipendenze, attività illegali e progressivo impoverimento di alcune zone. Servono controlli ma anche illuminazione, servono repressione dello spaccio, gestione delle tossicodipendenze ma anche recupero degli immobili, attività economiche, studenti e residenti che riportino vita nelle strade. C'è da augurarsi che questa nuova linea continui, meno comunicati e freddi reel, meno scarica barile e attacchi a chi l'ha preceduta, più attenzione ai problemi reali della città.
0: Unire mare e terra per rendere più efficiente il sistema logistico, questo è il tema emerso dal secondo roadshow dal titolo Customers Meet Seafarers Event, un evento organizzato proprio a Terrazza Colombo. Sentiamo.
3: A Terrazza Colombo, CMA, CGM e PSA hanno organizzato il secondo Customers Meet Seafarers Event, un roadshow dedicato al futuro del sistema portuale e logistico. Il focus dell'incontro è stato soprattutto uno, unire mare e terra, rendendo più efficiente il collegamento tra il porto e il retroterra attraverso l'intermodalità, infrastrutture e i nuovi investimenti.
4: CMA CGM è uno dei nostri principali clienti e ovviamente ora non si giudicano più le aziende in sé per sé, ma si giudicano le filiere logistiche, perciò è sempre più importante fare partnership con tutti gli stakeholder e con tutto l'ambiente. CMA è uno degli operatori principali nel mondo.
3: Parlando di voi, di PSA, siete passati da 3 termini alla 4, quindi parliamo di un allargamento.
4: Sì, è cambiata un po' la strategia perché siamo scesi in campo anche sul lato terrestre perché abbiamo capito che anche il network, costruire un network terrestre è importante per offrire un miglior servizio al mercato.
5: Ormai è diversi anni che CMA CGM è presente sul territorio italiano e PSA logicamente detiene il porto, il terminal più grande a Genova e quindi per noi rappresenta logicamente una partnership importante per sviluppare i nostri volumi, sia quelli relativi ai traffici di import che di export, con tutto quello che poi è l'attività remota, quindi anche di trasporto via ferrovia, che per noi è molto importante per tutti i principi della sostenibilità che stiamo portando avanti. E oggi festeggiamo il nostro 48esimo anniversario, gruppo appunto che non è vecchio, perché non possiamo dire che 48 anni sono vecchi, siamo vecchi, un gruppo nuovo alla seconda generazione della famiglia Sade, con diciamo un'ambizione forte di poter avere domani una leadership piena non solo sulla parte shipping, che rimane la parte core business da cui è nata questa azienda, ma anche in tutta la supply chain con tutti i servizi integrati che il gruppo è in grado di offrire.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 6 minuti, 59 secondi e quindi le 10 e 7 minuti quando riparte il servizio del pubblico linea diretta. Da questo momento noi staremo insieme, vi leggo i vostri diritti ma anche i vostri doveri, che poi è quello di telefonare fino alle 12.30 qui su Primo Canale. Ben ritrovati, io sono Enrico Cirone, possiamo partire, la nostra corazzata può partire con Beneggiamo e Rocchiccioli e finalmente oggi possiamo dirci quello che per il tempo, il temporale, l'allerta arancione non ci siamo detti ieri. Penso che oggi potremo finalmente parlare dell'abolizione temporanea, annuale, strutturale del bollo auto, se vi va, eh? Pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, sono il primo, sono Salvatore.
0: Oh, Salvatore, buongiorno, sì, sei il primo, Salvatore, però, che bello.
1: Ho sentito adesso del bollo, no?
0: Sì,
1: però
0: sì.
1: Io volevo tornare, se mi permette.
0: Prego, no, no, prego.
1: Indietro di 24 ore, sì. Ieri abbiamo criticato quelli che chiamano Ultimo Canale sì. Catastrofisti,
0: sì, sì,
1: le
0: sì,
1: allerte,
0: sì,
1: questo
0: sì,
1: e quell'altro.
0: Sì.
1: Poi alle 13.40 circa ho sì. sentito la Biancalani
0: sì.
1: che intervistava il vice sindaco di Lavagna,
0: sì.
1: la quale si è lamentata dell'allerta,
0: sì.
1: dell'allerta. Dice lei si trova in una posizione del lato C mm-hmm. e quindi non era necessaria tutta questa allerta, comunque poi alla fine si è fatta scappare purtroppo, purtroppo, questo purtroppo la Biancalani giustamente gliel'ha fatto notare,
0: sì.
1: se non è successo niente è meglio, voglio
0: beh,
1: dire, no?
0: Beh, beh.
1: Allora come la buona politica, una politicante molto brava, sorridente e tutto, si è ripresa, dice no, io purtroppo l'ho detto perché ci sono stati dei problemi per le scuole, per questo e quell'altro. Ma non si fa così, allora sono catastrofisti tutti e poi arriva questa benedetta vice sindaco e
0: sì,
1: dice
0: sì.
1: no, si poteva evitare, cosa vai. E quindi volevo solo dirti questo.
0: Certo.
1: Ma
0: grazie, grazie, grazie, dottore San Biagio. Allora, io non ho visto l'intervista, non so, vice sindaco di Lavagna, Lavagna, di Lavagna, non lo so, conosco Elisabetta, con Elisabetta sempre, sempre, con le mie colleghe soprattutto, colleghe sempre, con i colleghi anche, quindi lo so, però... voi potete chiamare Primo Canale, c'è una signora, credo che insegni, no? Che ci chiama, lei è, noi, non, noi siamo, siamo una vetrina, siamo una macchina fotografica, non è che se noi, attenzione a quello che dico, attenzione a quello che dico, non è che se noi fotografiamo, noi siamo una macchina fotografica, meglio no di una cinepresa, se in quel momento passa Meloni e noi fotografiamo Meloni, non è che siamo di Meloni, noi siamo una Nikon, siamo una Canon, cioè noi siamo Primo Canale. Se in un momento passa Schlein, non è che siamo di Schlein, cioè, voglio dire, sapete quel gesto che si fa col pollice, questo qua, col pollice e con l'indice, è un po' un, è un, è un

0: è un orologio, un ticchettio dell'orologio, no? C'è una cosa che va di conseguenza, cioè non è che di conseguenza noi siamo. Se passa, dite, Calenda, non è che siamo del centro, perché fotografiamo Calenda. Però tante persone, ma io lo capisco, ci vuole un'educazione all'immagine, non si rendono conto di questo. Quindi, qual è la deduzione che ieri abbiamo evinto dai vostri messaggi, da alcune vostre telefonate? La deduzione è questa: a prescindere, i dietrologi, i terapeutisti, noi siamo di Bucci. Vabbè, noi siamo di Bucci, va bene, siamo di Bucci. Certo che non aiutano le polemiche, la polemica del Partito Democratico che dice: andate a vedere la Primo Canale quanti spot ha fatto per la regione. Poi vi ho già spiegato perché. Andate a vedere anche quanti li ha fatti a Tele Sud, Tele Est, Tele Ovest, Tele Imperia, Tele Savona, Tele La Spezia. Facciamo un confronto. E questo non aiuta. Ecco che ci si dipinge come quelli. ARPAL è di regione e quindi automaticamente quello che dice ARPAL, ma lo riprendiamo noi, lo riprende Rai 3, lo riprendono i siti Genova 48, Genova domani, Genova oggi, cioè, però c'è questa ideologia che rovina la festa. Però se vi fa piacere andate avanti così. C'è questa signora, ma è poco, chi se ne importa, dico, ma secondo voi mi offendo se questa signora chiama Ultimo Canale, ma ci chiami anche, cosa c'è più dell'ultimo? No, cioè ultimissimo, ultimerrimo, penultimo no, però penultimo è già un po' più bruttarello, no? Quindi proprio vuol dire che proprio non c'è limite, no? Il problema che questa, che mi pongo io, questa signora insegna, cioè fa parte del patrimonio dello Stato e dell'insegnamento che dà dei bambini, dei ragazzi che cresceranno. Mi domando non come insegna, perché sarà bene, ma cosa insegna? Non è che insegni attraverso delle tesi? Non è che insegni attraverso dei preconcetti, perché se è molto determinata con noi, se pensa che sbagliando noi siamo di, non è che quando insegna lei insegni delle cose che poi non sono quelle della storia, ma li porta dalla sua parte? Punto interrogativo. Allora vado in regia con queste dinamiche del porto di Genova. Dov'è qua questo capannone blu-azzurro? Guarda che bello. Pensate che a Napoli, direi a fine settembre, ci saranno, queste sono le prove di Ocean, della Coppa America, bello, beati loro, voglio dire. Pensate che sì, i napoletani in questo momento, se c'è una trasmissione su Tele Napoli, Tele Vesuvio International, si lamenteranno, diranno, abbiamo la... non credo, no? Noi ci lamenteremo anche di quello, se ci fossero le regate di cosa, noi ci lamenteremo anche di quello, non credo che lo facciano i napoletani. Stranamente non vi sento, allora dicevo che ieri senz'altro avremmo parlato del bollo, no? Però c'è stata l'emergenza e quindi il tabù era l'emergenza. Per esempio, l'emergenza è stata prolungata, ricordate quando è venuta, era dunque qua forse Tiziana per parlare del giallo, mi avete scritto da Cogoleto, da Varazze alle 3 del pomeriggio che diluviava. Sì, alla fine trasmissione, quando vi ho detto che l'allerta gialla sarebbe rimasta sul Savonese e sulla Valbormida, e vi ho detto territori a me cari, alle 3 del pomeriggio mi avete mandato dei messaggi degli ascoltatori dicendo che era il diluvio. Poi mi dite di destra, di sinistra, è colpa di... non lo so, c'era il diluvio, punto. Ieri avremmo stessato parlato del bollo, vogliamo parlarne oggi? Vi sento un po' distratti, vi sento un po' distratti, è possibile? 800-640-771, 347-6766-291 per i vostri WhatsApp. A tra poco.
1: Passa a Palsiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

incontro in regione con i rappresentanti dei lavoratori Ericsson coinvolti nell'avvertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda. Regione Liguria invierà una lettera al governo chiedendo l'apertura di un tavolo di crisi nazionale per incontrare i vertici aziendali il prima possibile. L'obiettivo è ottenere un impegno da parte della multinazionale svedese

e rimanere a Genova attivando gli ammortizzatori sociali e aprendo una discussione sulle prospettive future nel capoluogo ligure. C'è stata alle 18 l'allerta gialla per temporali nello Spezzino, mentre è stata prolungata fino alle 22 sul Genovese, Savonese e nell'entroterra. La sala operativa della Protezione Civile resta attiva e continuerà a monitorare l'evolversi dell'allerta. 10 milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese liguri attraverso investimenti in capitale di rischio e coinvolgimento di coinvestitori privati. È la dotazione del fondo capitale di rischio gestito da Ligur Capital e rivolto a start-up, micro, piccole e medie imprese liguri. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre attraverso il portale Bandi Online di Ligur Capital. Dalla costa alle Alpi, dai sentieri all'entroterra alle falesie di Finale Ligure, la Liguria si è presentata al IFTM Top Resa di Parigi attraverso la sua offerta outdoor con esperienze da vivere in ogni stagione. Regione Liguria ha partecipato alla fiera con un proprio stand dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze turistiche. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Allora, vedo già i vostri messaggi, sentiamo la telefonata. Oggi non vorrei sentirvi distratti, è venerdì, ci mancherebbe altro, una bella giornata dopo il temporale di ieri, 10 e 16, primo canale. Pronto, buongiorno. È caduta. Allora, ecco qua. Ma scusami, ma io non sono il presidente degli Stati Uniti, questo è Paolo Mieli. Sono io che invecchiando, ma magari divento Paolo Mieli. No? Eccolo qua. No, come cosa avresti dovuto mettermi una parruccona con un gran turco, una pannocchia sulla testa, una pannocchia viva sulla testa esposta al vento del Delaware, e allora sì, presidente, ma così sembro Paolo Mieli, ma magari, eh. Pronto, buongiorno.
1: Mari da Sestri Ponente.
0: Marisa?
1: No, Mari.
0: Ah, Mari, buongiorno Mari, hai mai chiamato Mari?
1: Sì, allora volevo comunicarvi due o tre cose. Allora, abbiamo il servizio dell'AMC del 51 che ci hanno tagliato le corse, praticamente stiamo un'ora ad aspettare una corsa dall'altra. E vorrei sapere la sindaca cosa ha intenzione di fare, di farci morire nella fermata del pullman?
0: No, perché
1: tutte persone anziane. Se perdiamo quella lì dobbiamo aspettare 55 minuti l'autobus.
0: Ho capito. Vale.
1: C'è un'altra cosa, abbiamo la città più sporca che ci possa essere, non si può camminare, c'è la crosetta di via Briscata che ci sono gli alberi, perché nessuno viene più a pulire, ci sono i marciapiedi anche di via Rollino che non si può camminare.
0: Sì.
1: Non riesco a capire dove c'ha la testa sta sindaca. Sì.
0: No, beh, non adesso.
1: Perché non ci sta lei ferma sull'autobus, meglio di andare con la macchina blu in giro e scortata? Che ci sia lei dalla fermata del pullman, 45 minuti aspettare sotto il sole, la pioggia, prego.
0: Allora, la prima cosa che mi viene in mente, grazie Mari, lei è Sesti Ponente, giusto? Sì. Grazie Mari, grazie. La prima cosa che mi viene in mente, allora, di AMT penso che ci siamo detti e ci stiamo dicendo tutto, no? Ma tutto, mi raccomando, nel vostro giudizio, nel giudizio negativo, non coinvolgete gli autisti, non coinvolgete i controllori che nulla c'entrano con eventuali disservizi, perché naturalmente, c'è naturalmente la persona ignorante, poi naturalmente, ma secondo la sua natura, quella della persona ignorante, se qualcosa non va, poi va a menare l'autista, e non va bene, no. Mi viene in mente un'altra cosa, la signora dice un'ora, ma allora conosciamo questi disservizi, conosciamo, ci sono delle problematiche, abbiamo tutti noi ridotto il servizio del 10%, da 10 milioni di chilometri arriviamo a 9, così risparmiamo sul gas, sul gasolio che è aumentato per colpa della Meloni, va bene, ok, perfetto, ma un lavoro sul biglietto, cioè a questo punto il biglietto, se io salto una corsa, il biglietto da 2 euro, quando le corse c'erano 120 minuti, 110 minuti, io potevo viaggiare un po' di più, ma adesso che mi manca

0: manca la corsa e ci vuole un'ora perché arrivi poi il pullman che devo prendere, il biglietto mi vale sempre meno, cioè l'orario è velleitario, vale sempre meno, quindi si potrebbe anche fare peso banalmente, scioccamente, stupidamente, lo dico da proletario, un lavoro sull'orario del biglietto, quindi aspettare, per aspettare un bus passa più tempo, ci vuole più tempo, le coincidenze saltano, invece di darvi 110 minuti ve ne do 130, per dire è una zolletta di zucchero ma neanche quella, è una carezza al miele ma neanche quella, ma è un pensiero che si ha per l'utenza. Allora adesso andiamo ad Elisa Ricci che ha qualche cosa da dirci, Elisa in redazione, non so se touch screen oppure una news che sta arrivando, sentiamo subito che cosa succede alle 10.21.
1: Eccoci Enrico, oggi vi porto una notizia di cui abbiamo parlato tanto in questa settimana perché il protagonista è proprio lo stadio Ferraris. Infatti è stata approvata martedì 15 settembre in Consiglio Comunale la delibera che riguarda il nuovo stadio Luigi Ferraris, quindi tante novità rispetto a questo stadio e la gara di appalto si auspica poter essere entro il mese di novembre, così la speranza è quella di poter iniziare i lavori a marzo 2027. L'approvazione del progetto naturalmente c'è, ma ci sono anche delle zone grigie, delle zone da chiarire, questo soprattutto rispetto alla capienza dello stadio e alla presenza di attività commerciali non solo diciamo delle squadre, quindi della Sampdoria e del Genoa, ma altre attività commerciali. Quindi noi siamo stati proprio nei pressi dello stadio Ferraris con Lucrezia Marini per intervistare commercianti e cittadini e capire cosa pensassero di questa delibera. E quindi qui trovate proprio sul sito di primocanale.it, tra le notizie in evidenza, le parole dei commercianti. Qualcuno è diciamo è d'accordo, infatti confessa che non cambierebbe molto, infatti qualcuno dice per noi cambierebbe poco, io sono tranquillo con i prezzi che si vedono dentro quei posti, non credo che per noi commercianti cambierà effettivamente qualcosa. Invece qualcun altro invece è più dubbioso sullo scenario che si sta delineando per quanto riguarda il nuovo stadio, quindi le parole sono: non siamo stati ancora contattati, non sappiamo ancora nulla, credo che un confronto con chi effettivamente lavora qui sia necessario. Quindi qualcuno invece sembra non essere proprio d'accordo, e poi anche le parole dei cittadini che sono quasi tutti d'accordo sul fatto che i negozi devono rimanere al di fuori dello stadio, infatti bar e attività commerciali non legate allo sport non fanno bene al quartiere, alla città in generale. E le parole sono: i locali è bene che stiano fuori, sono il cuore pulsante della città, non possono dunque scomparire. Quindi queste sono alcune delle parole dei cittadini intervistati proprio da noi, da Primo Canale. Ma io naturalmente, Enrico, ti ho presentato questa notizia anche un po' per cercare di incitare i nostri telespettatori a chiamarci e darci un po' la loro opinione riguardo a quello che sta accadendo, quindi a questo nuovo stadio. E quindi a te ti restituisco la linea.
0: Grazie Elisa Ricci. Avete sentito le sollecitazioni della cara collega, della giovane collega, sullo stadio. C'è anche chi dice, polemica, perché siamo tutti polemici, dice, non è fonte mia, io vi riporto, non è Rossi che è con, quindi è contro, io vi riporto una persona che dice, ma... Dice lo stadio, dice la sindaca, che noi salutiamo, ieri ha fatto il suo compleanno, bellissimo, stupendo. Dice che lo stadio rimarrà pubblico. Dice, ma come si può parlare di uno stadio rimane pubblico se per contratto per 99 anni sarà della società? Cioè, quando dopo fra 100 anni, però io non dovrei esserci più, sì, torna pubblico, ma in questo momento sarà, tra virgolette, privato. Cioè, non possiamo parlare di uno stadio pubblico se per 99 anni farà parte della società, no? Dice un critico, però insomma ditemi voi. Allora andiamo con i WhatsApp.

0: Ditemi sullo stadio, naturalmente non fate mancare il vostro pensiero. Dunque, per quelli che telefonano a lamentare l'esenzione bollo, ricordo il governo Renzi PD cosa ha fatto? Ha aggravato i pagamenti bollo veicoli storici. Veicoli da 20 a 29 anni, per questa fascia di età non esiste più l'esenzione totale automatica che era stata eliminata a livello nazionale. Poi, presidenti di regione e sindaci di entrambi i colori, è un messaggio un po' lungo questo, tanti soldi, tutti al servizio dei palazzinari, gli unici ad aver dimostrato interesse siedono al Palazzo di Giustizia, messaggio un po' lungo, ben venga a togliere il bollo alle macchine piccole, io sono anziano e sola, mi fa veramente un favore, se lo avesse fatto la sinistra erano tutti contenti, peccato che loro invece hanno sempre solo aumentato tutto e fatto pagare una tassa sulla prima casa, grazie, scusate lo sfogo. Ma è considerata, boh sì, una mancetta, chiamatelo come volete, sì, una mancetta, sì. È una mancetta, ma anche, beh, era più sostanziosa direi la mancetta, se così vogliamo chiamarla, di Renzi, no? 80 euro al mese, che peraltro non hanno 80 euro lordi, quindi era molto di più perché era 800 euro l'anno, che non hanno poi preso tutti. Trump ne promette 5.000, è l'America, che volete fare? È una mancetta, è una tassa in meno, è un pensiero in meno, è un pensiero in più, perché non me lo dite? 800-640-771. Poi ci sono anche i vostri pensieri sullo stadio Ferraris, che si chiamerà sempre Ferraris, questo lo diciamo, lo sottolineiamo, anche questi potete mandarli al WhatsApp, eccolo qua, 347-6766-291. Andiamo in regia, Rocchiccioli? Sì, ma se arriva la telefonata meglio, perché vorrei sentirvi. Ieri, senz'altro, saremmo stati a dibattere tutto il giorno sul bollo, abbiamo rimandato oggi il discorso del bollo ed ecco che finalmente riusciamo a sentirci. Bollo o qualsiasi cosa. Mi state chiedendo, Orietta, del trasporto pubblico locale. Sì, ne parlerò, ma tra poco, quando, perché ho una cosa da raccontarvi curiosa, quando sentirò che l'ascolto è più alto. E vi parlerò di una cosa molto curiosa che è accaduta a Savona e riguarda il TPL, il trasporto pubblico locale. Una cosa strana, curiosa. Ok? Pronto?
1: Buongiorno signor Cirone.
0: Sì, Rosa, buongiorno. Oh, allora.
1: Buongiorno. Allora, no, squillava vuoto il telefono.
0: Ah, ecco, vede, perché è strano che...
1: Sì, sì.
0: Noi non sentivamo nulla.
1: 10 minuti e un quarto d'ora che provo, squillava.
0: Ah, vede, vede.
1: Che da voi non squillava.
0: No. L'H, infatti noi non l'abbiamo sentito perché siamo qua.
1: Infatti.
0: L'H era deciso di anticipare.
1: Sì, si è svegliato un po' prima stamattina,
0: sì,
1: poverino.
0: Comunque, Rosa, dai, finalmente. Rosa, dai,
1: volevo... Si può parlare della signora Salis?
0: Vabbè, certo si può parlare, però mi raccomando.
1: Allora, me l'ha mandata una mia amica, mi è arrivata una foto con lei con la torta di compleanno, sì. E dietro, non so se era un fotomontaggio, probabilmente, non so cos'era, Palazzo Chigi. Mi scappa da ridere, e le illusioni, le fantasie sono tante, lasciamola illudere. Poi volevo dire un'altra cosa, vi accusano voi di essere una trasmissione,
0: sì,
1: ieri
0: perché,
1: girando
0: sì.
1: Su una trasmissione a voi vicina, non voglio fare il nome,
0: sì, no.
1: Ilaria Cavo non la facevano parlare, Poi si guardavano fra giornalisti con i sorrisini, e questa che trasmissione è allora? Che non fai parlare Ilaria Cavo, che un ministro la interrompi continuamente, sorrisini, illazioni, questi non telefonano, non dicono niente?
0: Ma magari non l'hanno vista, nella televisione magari non l'hanno vista, magari non la vedono. Rosa, non lo so, non mi metta, no, lo so, non l'ha vista, lei l'ha vista, che non l'ha vista, quindi non chiamano per dire siete. Io vi racconto queste cose, sono anche, voi ve ne può importare di meno queste appartenenze, queste dietrologie, a me danno fastidio, sono fastidiose, perché poi viene l'amico che non sa, che abita ad Alessandria, il mio amico d'infanzia che sta in Friuli, arriva, sente, guarda sui social quando mi vede una volta e dice: ma arriva, tu stai, scrivi per una TV di fascisti? Cioè non è bello, no? Io, ma dice, ma tu sei pazzo, no? Però, Rosa, prego, concluda. È andata via.
1: solito la sinistra c'ha sempre qualcosa da dire. Allora sono contenta che a Genovesi gli ha aumentato la Tari, gli ha aumentato tutto, gli sta bene. E poi l'ultima cosa, sì.

0: Ciccione. Ma ho le interviste che fanno su tutti i canali, anche della Rai, di tutti, la gente è pazza e si lamentano tutti, ma nei sondaggi sono avanti. Gente che protegge va con i criminali, se la Spagna ci attacca invece di stare con l'Italia sono con la Spagna. Ma
1: con la Spagna.
0: O sono false queste interviste o la gente non è molto in bolla, eh?
1: Vabbè, ma pur di non stare con l'Italia, no? Stai con chiunque, con la Spagna, la Francia, è un po' nel nostro carattere, pur di non essere patrioti, stai col primo che ce l'ha su con noi, perché reagisce ad una mossa che abbiamo fatto noi, quindi abolendo temporaneamente i trattati di Schengen che riguardano la libera circolazione dei cittadini e quant'altro, no Andrea? Siamo agli antilopi proprio, hai capito Rosa? Pensavo che il bollo niente, cioè il bollo niente, vado in regia, cos'è? Una bettolina? Dunque i lavori, beh sì, continuano sulla grande la nuova diga foranea, il muro ancora a frangiflutti, si sta allestendo, qui c'è una navicella piccolina che sta facendo il suo lavoro, avrà un comandante, no? Avrà una certo, avrà un equipaggio, un comandante magari ha studiato al Giorgi, ha studiato qui al Nautico e adesso va su una navicella piccola piccola. Allora, 10 buon vento a tutti, 10.31, avete sentito cosa diceva la nostra Rosa per 20 minuti il telefono? Noi non, e qui lo sentiamo squillare, no? Il suono si sente, non si sente, voi da libero dici boh, perché non ci rispondono? Continuate a chiamare, continuate a telefonare, fatevi sentire, affrontiamo un po' questa vicenda del bollo, dai ragazzi, che sarà mai, ne parlano tutti, ma non volete parlarne voi? Dai, a tra poco.
2: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Laura scrive, se c'è qualcosa in meno da pagare va sempre bene, tanto vi si tratta di un bollo che rischia anche di dimenticarlo, io infatti l'ho dimenticato, con le conseguenze di sanzioni. Ben venga dunque la misura criticata solo perché parte dall'amica Giorgia, beh Giorgia non è Giorgia Fabiocchi, evidentemente, è Giorgia, come si chiama? Meloni. Così Laura, ok, pronto, buongiorno. Pronto?
3: Pronto, mi senti?
1: Sì, la sento, buongiorno.
3: Sono Marco da Soaglia.
1: Ah sì Marco, Marco mi domandavo che fine avesse fatto, perché erano mesi che non la sentivo.
3: No, non ero stato in forma, comunque ho messo ora più giovane. Una cosa, una puntuale che volevo marcare. Lo sai che abbiamo la nipote Ilaria, ormai cammina, ha sempre le pile cariche, sempre
1: sì. Bene, che bello, no?
3: Hanno degli amici a Nervi,
1: sì.
3: L'altro giorno, sarà due mesi, a Rappallo prendono il treno, vanno a trovare questi amici, da lì l'arriva a Nervi, scendono dal treno, lo zaino sul treno.
1: Aia.
3: Porca miseria. Cosa combinano? Niente, non si riesce a rendere conto di quello che succede, se no che hanno un cellulare dentro lo zaino, lo chiamano e gli risponde la polizia ferroviaria.
1: Grande.
3: Di uno sera, mi posso sbagliare, non so se era di Ponte Decimo o se era di quelle parti lì.
1: Sì.
3: Insomma, che sono andati a ritirarsi. Gli amici l'hanno portati là,
1: sì,
3: a ritirarsi lo zaino, gliel'ha consegnato un ragazzo cinese,
1: sì,
3: non mancava, ma era tutto regolarissimo, i documenti che erano, sì, preoccupati, da matti, sì, ecco, quindi c'è anche qualcuno che non è italiano che fa un'opera,
1: ma ci mancherebbe, ma
3: che si comporta, poi c'è chi si comporta male, sempre da condannare, che sia italiano

0: non italiano. Comunque in quel caso lì se l'ha cavata.
1: Perfetto.
0: Deve sentire, sì. Io volevo parlare, se voglio parlare del discorso dello stadio,
1: sì.
0: Mico 70 anni, ora con le gambe sono, dopo la caduta sono un po' malfreddo. Lo stadio, io mi ricordo che eravamo sui 25 anni, te li ricordi dietro i pannelli della Crodino?
1: Sì.
0: Ecco, io mi arrampicavo sui pannelli perché non era in caso di vedere certe partite, erano tutte teste di persone,
1: sì.
0: Lo stadio era
1: in piedi,
0: l'ha portato da 50.000, l'ha portato 30.000, nessuno ha detto niente. E ora perché ci sono 2.000 posti in discussione, scatta tutto un putiferio che lo raccomando,
1: sì.
0: Ho capito perché tanta gente va allo stadio e deve trovare il posto,
1: certo.
0: Però se poi i posti ce ne ho un po' meno, faranno un po' meno, non ti so dire nord, sud, però insomma l'importante è che ci sia lo stadio ben fatto e ben tenuto dal popolo, perché se dunque se lo sfasciamo, facciamo volare i seggiolini, allora non che stiamo
1: no per carità, ma sai, vedi, grazie Marco, grazie, un saluto Ilaria,
0: sì.
1: Un anno, forse meno di un anno, no? La nipotina che è nata
0: a 14 mesi, è nata
1: di più grande, pensa la facevo di un anno, invece è nata un po' più di tempo fa.
0: Senti una cosa, ti abbiamo mandato una fotografia di San Pantaleo di Zoagli.
1: Sì? Allora la cerco.
0: Ieri si è parlato, di San Pantaleo, sì. E qui ce n'è uno.
1: Pantaleo, ma l'hai mandata ieri?
0: No, stava poco un'ora, mezz'ora fa.
1: Ah, e allora la cerco.
0: Mia moglie l'ha mandata.
1: Ok. La cerco, anche perché da ieri oggi sono arrivati 10.000, quindi diciamo di Pantaleo. E non ho trovato, grazie Marco, ricordo ieri, trovammo non tanto Pantaleo, ma Pantaleone, che venne fatto santo, ma perché, è bellissima la storia, era un medico, no? E come medico si comportava diversamente, sapete, da quel medico posturista, quello che vai, sono 200 e dici, guarda, mi guardi la postura è il posizionamento del corpo, no? Dici, guardi, mi metto così, si giri, questo lui ti guarda, si giri, la postura tenga sul mento, spalle, no? Spalle dentro, quant'è sono 200 euro? Dice, guardi, mi fa la ricevuta? No, perché il POS non è collegato, il POS. E questo ha messo via quanti milioni, è andato a comprare la casa 2, è stato ad Arenzano, questo era un consigliere comunale ad Arenzano, no? Questo medico, si chiama Giusto. La Guardia di Finanza... dice, ma andiamo a vedere, questo non ha mai emesso una ricevuta. Per farla breve, invece Pantaleone era un medico, però lui esercitava la sua funzione gratuitamente, l'hanno massacrato con la scusa che era cristiano, l'hanno fatto a pezzi, per dirvi la storia, no, com'è il medico di oggi, non quello di oggi, parlavo del medico su cui la Guardia di Finanza spiegava, questo non ha mai pagato una tassa, cioè non so se vi rendete conto, lui, Marco, che è chiamato adesso, Salvatore San Biagio, Rosa, Rocchiccioli, no, abbiamo pagato questo, casa, si è fatto la casa a Dubai, non ha mai emesso una ricevuta, e questo non ha mai pagato una tassa al nostro paese negli ultimi 10 anni. Non è bello, no? Brevissima pausa, a tra poco.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
4: Tipo zero sprechi, zero residui.
5: Arrestare terra a terra.
4: Scusate.
5: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
3: Preferendo quelle alternative rinnovabili.

0: Perché al pianeta teniamo un mondo.
1: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
2: Avevo trovato, aspetta, Marco da Zoagli, avevo trovato la sua mail. Mannaggia, non la trovo più. Vabbè, leggiamo. Allora, buongiorno Henry, per quanto riguarda il bollo, in Italia ci sono 7 milioni di moto e quasi tutti avranno anche un'auto. Ovviamente hanno pensato bene a far pagare il bollo meno caro. Vabbè, certo, buona giornata Gianni, ma ci mancherebbe. Lei non sa chi sono IA, Alberto da Marassi. Lei non sa chi sono IA. IA è l'intelligenza artificiale, che ogni cosa farò mia, che illuso ciò che credi, non è il mondo lì ai tuoi piedi, ma una subdola palude che ti inghiotta e poi si chiude. Lei non sa chi sono IA, intelligenza artificiale, che supporto e porto via, libertà e pur lavoro, dignità che ti pignoro, gesti, anima, pensiero, liquidati a cuor leggero. Lei non sa chi sono IA, non è mica colpa mia, che sono stata concepita, surrogata della vita, in smodata tracotanza ad umana somiglianza. Berto da Marassi. Poi. Marco Dallagaccio, un favore, puoi fare gli auguri in diretta a mia moglie Daniela, che compie 59 anni, grazie Marco. E Daniela, allora Marco ha mandato un messaggio bellissimo alla moglie, un messaggio che tutti i mariti, etero, ma anche no, vorrebbero fare proprio. A volte è difficile trovare le parole per dirti quanto sei importante per me, sei la chiave della mia felicità, ti amo. Ma scusa Marco Dallagaccio, e dille ti amo, porca miseria. Lei si chiama Daniela, oggi ha 59 anni, giovanissima. Marco, ma porca miseria, sì che siamo genovesi. E vai la tua moglie di Daniela, stringila un po', nel senso, poi vedete voi, siete grandi, no? Sì, no, la cogli come si coglie un fiore, no? Daniela, cosa c'è? Devo dirti una cosa, la guardi negli occhi? No! E dici, cosa c'è di pranzo? Cosa fai di pranzo oggi? No, nel senso, dille ti amo, dai Marco, so, non fare il maschio alfa. Daniela, non ho mai saputo come dirtelo, ne approfitto adesso, ho sentito la televisione, 59 anni, ne avranno vissuti una trentina insieme. Dille ti amo, che sarà mai, no? Annaggia. Ma il telefono ancora, cioè là che sta, non ne posso più, ma è libero, sì, anche prima. Allora, il 21 settembre chiude il voltino del Campasso per 4 mesi. Allora, continuiamo con i WhatsApp, questa volta sono tantissimi. Ormai ho capito che da Ponte Carega mi avete bloccato, se leggo il messaggio chi abbiamo bloccato, scusi, chi è Mauro? Dice, ho capito che da Ponte Carega mi avete bloccato, c'è anche una chiamata vocale persa. Da 15 giorni sempre occupato, sarà occupato il telefono, ma oggi il telefono, Mauro, se sei tu da Ponte Carega, prova adesso, scusate, provo io, che fatica ragazzi, che fatica, 800-640-771, vediamo un po', sì, è occupato amici, occupato. Mauro, hai avuto la prova in diretta, non è che blocchiamo te, i messaggi li leggo. Allora, il telefono è occupato, lo sciopero di domani, sabato, lo chiedo perché mi serve quello dei 4:45 del mattino, ma io ho sentito parlare di sciopero al sabato, di piccole sigle sindacali, però piccole sigle sindacali, mi avete detto voi in trasmissione all'inizio della settimana. Allora, per quanto riguarda il bollo, ok, poi buongiorno Enrico, secondo me togliendo il bollo nel 2027, con rischio che poi venga reinserito nel 2028, con una maggiorazione di interessi. Inoltre hanno detto che ci saranno l'esenzione del 70% dei veicoli circolanti. Mi sembra alta la percentuale, anche perché chi ha più di una macchina intestata sarà esente solo quella con i kilowatt più bassi. Ok. Enrico, hai parlato degli aumenti di ticket della sanità? No.

0: sono appena arrivato a casa e non ho sentito ancora niente a riguardo. Grazie Giovanna Sesi. Non so di aumenti di ticket della sanità, Giovanna. Vi dico una cosa, ma è banale, non so se ci avete fatto caso, prendo tempo per arricchire un po' la trasmissione, per non stare sempre seduto, ok? Non so se succede anche a voi, ma da un po' di tempo, sulle scatolette delle medicine, no? Non c'è più il prezzo. Non c'è più il prezzo. Quando tu compri un farmaco, io vi auguro di comprare roba leggera, no? C'era il prezzo prima, tu lo vai a ricomprare dopo sei mesi, sai che c'era il prezzo, vedi la scatoletta, capisci se il prezzo è aumentato. O se è diminuito, eh? Ah, perché potrebbe anche essere diminuito il prezzo. Però non c'è più. E io non mi ricordo più cosa ho pagato la supposta, ma no, la ditemi voi, la spirinetta, non mi ricordo più cosa l'ho pagata. Il prezzo non c'è più, c'è la scadenza, c'è il lotto, è vero o no? Ho detto la scemenza? A me piacerebbe ritrovare il prezzo, la pomata, mi piacerebbe ritrovare il prezzo per capire, quei prodotti che si usano, che li consumi in sei mesi, in qualche mese, no? Quindi vado a ricomprarlo, lo pago, ma non ricordo quanto ho pagato tre mesi prima la stessa medicina da un'altra farmacia. Il prezzo non c'è più. Secondo voi è casuale o no? È casuale oppure no? Che non ci sia più? Quando c'è tutto il resto. Una volta la farmacia metteva il proprio bollino, 3.200 lire, 3 euro, 12 euro, 14 euro, adesso non c'è più. Non lo so, ditemi se è casuale oppure no. Grazie per l'insegno. Cosa sono queste? La pillola gialle, ho visto. Elisa Ricci, Elisa, cosa c'è per noi dalla redazione?
1: Eccoci Enrico, di nuovo insieme. Oggi vi porto un'altra notizia, una notizia che di una chiusura di un voltino nella zona del Campasso, quindi riguarda un po' la viabilità cittadina nella tratta, nella zona, e perché proprio dal 21 settembre il voltino ferroviario del Campasso a Genova resterà chiuso al transito, questo per 100 giorni, più di 100 giorni, quindi sono circa 4 mesi, quindi possiamo capire un lungo periodo, questo per permettere i lavori di RFI legati all'ultimo miglio che va a unire il terzo valico dei Giovi al porto storico di Genova e al porto di Pra. Per quella giornata inoltre il comitato di quartiere ha indetto un'assemblea che inizierà alle 7:45 e che mostrerà un po' tutti i cambiamenti che partiranno da quella giornata, quindi dal 21 settembre fino poi ai mesi successivi. E vediamo un po' cosa cambierà un po' per i pedoni, per l'auto, anche per la spazzatura, perché durante il periodo di interdizione non sarà possibile utilizzare il sottopasso di cui stiamo parlando è proprio quello, come vi dicevo, del Campasso, che va a collegare via Fillac a via del Campasso ed è l'unico passaggio carrabile garantito e sarà quello proprio attraverso il sottopasso di Brin, e per questo è confermato il raddoppio del servizio integrativo, quello da 14 posti, così manterrà una frequenza di 10 minuti e è prevista una nuova fermata in prossimità proprio della metropolitana. Il percorso comunque non dovrebbe cambiare, dovrebbe rimanere quello Campasso Piazza Masnata con l'aggiunta della nuova fermata, abbiamo detto quella in prossimità della metropolitana. Con le navette che saranno operative dalle 6 alle ore 20 e poi il voltino dovrebbe riaprire solo ai pedoni a un mese dalla chiusura e quindi verso fine ottobre, mentre le postazioni AMIU saranno naturalmente riorganizzate con la sostituzione degli attuali contenitori con bidoni più piccoli e numericamente superiori. E quindi per quanto riguarda quest'area c'è un vasto programma, naturalmente io vi ripeto che ci sarà questo comitato che si riunirà nella giornata del 21 alle ore 7:45 proprio per dare informazioni maggiori che riguardano questa chiusura, che cosa succederà, quindi come vi dicevo, per pedoni, automobili e la spazzatura. Ecco questa la notizia, a te Enrico.
0: Allora grazie, non so se vi rendete conto di quanto

sia importante seguire un grande, scusatemi, un grande mezzo di informazione. Lo sottolineo, amici, devo prendere tempo perché l'hacker, io mi sto producendo in un monologo pazzesco da 35 minuti, non vi dà modo, voi continuate a chiamare, e quindi sottolineo anche questo, cose inutili, lo so che lo sapete, però addirittura diventano degli spot, no? Per il comune, in questo caso per il comune, non per la regione, non per la regione di Bucci, per il comune di Silvia Salis, perché vi stiamo dicendo, vi stiamo ragguagliando su quelli che sono

0: cosa di Ultimo Canale che mi dà fastidio, può chiamarci come crede, non è un problema, Primo Canile, chi se ne importa, però pensate quanto sia importante. Allora, ho trovato Pantaleo, Rocchi Cioli, l'ho chiamata Pantaleo, guardate che meraviglia, quindi salutiamo Marco da Zoagli, di nipotina Ilaria, 14 mesi, è un'italiana, di prima generazione, no, beh, di prima, Marco è un brontolone ligure, guardate che spettacolo, guarda, ma guarda che roba. Allora, questa è la foto che ha scattato la moglie di Marco. Buongiorno Henry, questa è la chiesina di San Pantaleo di Zoagli, buona giornata. Ma ti viene voglia di andare lì, no? Dai, sì, di dire anche una preghierina per noi che siamo qua. Dai, ti viene voglia. Pensate che, se ricordo bene, e penso di ricordare bene, allora non so se dalla casa, dalla villa di Marco, questo panorama, ma se non è questo, dalla magione di Marco, il panorama da Zoa è lo stesso. Pensate che sfiga quest'uomo, pensate, ma proprio la sfiga quando ti dice, ma santo cielo, ma potevo vivere sotto un grattacielo, potevo stare in città, no? Alla congiunzione delle due vie più trafficate dai bus del mondo, potevo stare invece, guarda un po', sono andato a Zoagli, guarda cosa mi tocca di vedere, hai capito? Eccolo qua, guarda San Pantaleo, guarda, che bella, no? Comunque in certi luoghi, io dico la natura, poi ditemi chi c'è sopra la natura, chi ha disegnato questo, il verde, l'azzurro, dove si confonde il colore del cielo, addirittura vedi l'orizzonte, e il che ti dimostra che la Terra è piatta, perché si vede, che si capisce chiaramente come la Terra sia piatta, vedi quella linea orizzontale, però in certi luoghi, anziché in certi... Ma è un po'... no? Non pendeva più da una parte, Mi sembra che ci sia una... No, pendeva a sinistra l'orizzonte. Non va bene. In certi luoghi la natura si è scatenata. Cioè, si è proprio... ha dato ma il meglio di se stessa. Guardate un po'. Vabbè. Portofino. Un tempo chiamavo una signora, chiedo Paola, direi, da Portofino. Anche qui, non... ma perché... ma perché vivere, no, davanti, aprire le persiane, spalancare le persiane e sotto di te la spiaggia in una giornata come questa, avere una barchetta, una canoa e andare, ma perché, no? E questi sono, adesso il telefono, ora, che c'è il TG55, mezz'ora di hacker, l'hacker ha mollato, prendiamo dai 2 minuti, ce li darà la redazione. Pronto, buongiorno.
1: Enrico, scusami, sono sempre io, sì, Salvatore da San Biagio, sì. È un'ora che provo a chiamare, ma è occupato, quindi niente,
0: no,
1: adesso
0: sono riuscito a riprendere. Sei stato tu a chiamare la prima volta, non è che sei tu che... no.
1: Ma può darsi.
0: Dai, dimmi Salvatore, dimmi.
1: No, volevo parlare del bollo, no? Mi sembra che qui la destra stia facendo quello che avrebbe dovuto fare la sinistra, sì, che non ha mai fatto, togliere un po' di tasse. Sì. E invece adesso, giustamente, qualcuno dice sempre di destra, di destra. Adesso non vedono l'ora che arrivi il 2027, magari vincono le elezioni e loro rimetteranno il bollo sull'auto.
0: Esatto, se sono lì.
1: Io credo che è una lotta politica un po', così, ma poi siamo sotto le elezioni, per carità,
0: ma è chiaro che è una... grazie, scusami Salvatore, ma siamo in sigla, è ovvio che è una mossa politica, è una mancetta, non ci mancherebbe altro, però allora coerenza della sinistra è dire no, votate noi, allora coerenza di chi detesta, non dico odio, Meloni dice no, io il bollo lo pago, sulla causale scrivo... pago il bollo perché non sono d'accordo, è una mancetta, è una mossa elettorale, a me non la si fa e quindi pago il bollo. L'altra mossa sinistra è dire eleggeteci, Schlein, lei dovrebbe vincere anche senza le primarie, Conte vuole le primarie, votatemi perché io, quell'idea infame del bollo, io nel 27 io rimetterò il bollo e quindi votatemi perché io rimetterò il bollo e quindi darò risorse eccetera. Questa è la coerenza. C'è il TG55 in diretta, Aurora Bottino,

0: Buongiorno, benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il tema dei licenziamenti di Ericsson, la multinazionale svedese, portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma, e questo è quello che è stato deciso nell'incontro tra il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e i sindacati nella giornata di ieri nel Palazzo della Regione. Sentiamo il servizio.
1: Fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese. Al termine di un incontro in regione è stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma.
2: Ericsson è una realtà importante, è un'azienda multinazionale che è il leader sul mercato, e quindi il fatto che Ericsson sia qui a Genova per noi è un valore. E noi vogliamo che Ericsson continui a venire qui a Genova, ma questo è fuori discussione. Vogliamo l'apertura del tavolo nazionale, quindi chiederò al ministro l'apertura del tavolo nazionale, perché deve essere Ericsson presente in Italia fin dal 1500, e quindi vogliamo le persone, quindi vogliamo stendere la problematica a livello nazionale, anche perché se si chiude una divisione a Genova forse c'è anche la possibilità di aprire un'altra a Genova, quindi non diamo per vinto, e quindi vogliamo mettere sul tavolo tutte le possibilità e tutti gli strumenti possibili che abbiamo per facilitare la situazione, e quindi ovviamente anche dare la possibilità ai lavoratori, nel caso più si vedesse senso negativo, delle possibili deviazioni.
1: Per i sindacati si è in presenza di un'emorragia che sembra voler azzerare la presenza a Genova e ridurla in Italia. Ericsson, dicono, è una multinazionale che gli italiani hanno ben finanziato negli anni, dunque ha il dovere di rispettare il nostro paese. Al Ministero chiedono il ritiro dei licenziamenti, l'apertura agli ammortizzatori sociali e ai piani di riconversione. A preoccupare anche la tenuta dell'intero insediamento, dal momento che la procedura è stata aperta solo per Genova, e il rischio non riguarda soltanto i 131 lavoratori, ma anche chi resta, dal momento che se va via il cuore di ricerca e sviluppo e a repentaglio tutto il sito produttivo.
0: Dopo anni di botta e risposta, il taglio al bollo diventa realtà, diventa una sospensione per un anno. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera alla manovra per il 2027. Noi ne abbiamo parlato durante Genova Chiama a Roma con il vice ministro Edoardo Rixi. Sentiamo.
3: Il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
4: prima di non pagare uno dice.
3: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca alle persone 163 euro.
0: E ora il meteo, lo scenario più critico, quello temuto durante l'emissione dell'allerta arancione, non si è avverato. La Liguria è stata fortunata, così Cristina Capaci di Arpa l'ha fatto il punto alla chiusura dell'allerta gialla che è stata prolungata fino alle 22 di ieri. Sentiamo.
5: Lo scenario peggiore, che è quello che insomma ci si immaginava, no? Nell'emissione dell'allerta arancione, non si è verificato per questo motivo, cioè i temporali sono stati, per fortuna oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché

0: Molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia e arrivando quindi in Liguria appunto un po' più scarichi, un po' perché il vento lo scirocco è stato meno diciamo forte di come era previsto dallo scenario peggiore. Ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora, quindi non sono stati troppo stazionari e senza grande carattere di continuità. Questo anche durante la mattinata, hanno colpito la Valpolcevera ieri mattina, ma la maggior parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata, continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato, quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii o insomma dei fiumi.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
7: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
6: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

11:05, oggi venerdì, una bella notizia tra le tante, continuate a stare con noi in questa bella mattinata, finalmente dopo la tempesta di ieri, Dubifragio, Bufera, ricordiamo la coda del temporale che ieri ha insistito sul

0: Savonese sulla Val Morbida. Alle 3 del pomeriggio diluviava Cogoleto, Celle, Varazze, Val Morbida, cioè diluvio, quindi è stata un'allerta prolungata. Oggi bel tempo, quindi ritorna oggi alle 11.30 a Vittorio Sirianni, il grande, caro, inarrivabile, inarrungibile numero uno Vittorio, il re dell'infotainment ligure, ritorna con noi qui al Primo Canale, quindi tra 20 minuti sarà con noi e con voi. WhatsApp, in attesa del telefonato, lo dico per chi si mette all'ascolto adesso. È stata una mattinata tribolata per via dell'hacker, siamo riusciti in un'ora a prendere 4 telefonate, probabilmente se chiamate, anzi provate, magari sentite libero e direte ma come mai, vi direte come mai, perché non rispondo, perché non sentiamo suonare, oppure troverete occupato, ma in realtà la linea non è occupata, quindi provate. Finalmente siamo arrivati a dire qualcosa sul bollo auto, cose che ci saremmo dovuti dire ieri. In realtà ieri con la tempesta la precedenza era il temporale. Sentiamo la telefonata, salutiamo Filippo Rossi e basta? O c'è anche Messina? Ah, c'è anche Benegiap. Bene, mi alzo e vado al telefono, anche perché devo fare i miei 10.000 passi quotidiani. Pronto, buongiorno.
1: Allora, fai i tuoi 10.000 passi quotidiani.
0: Sì.
1: Perché così mantieni la linea.
0: Sì, allora io sai che ti ho detto che devo dirvi le cose mie, no?
1: Sì.
0: Allora, ho perso, se dico tre, dico tre.
1: Mi ci allora, sono messo... quando ti metti di profilo, però non lo so quanto è vero.
0: No, ho capito, non mi metterò, ho capito mentre mi mettevo di profilo che stavo facendo una cavolata. Però tre li ho persi, e mi sono fermato. No, io vi dico come se foste i miei, no? Però vado avanti. Anzi, suggerisco all'editore di mettere una bilancia e a fine settimana, no? Però tre li ho persi, tre proprio pieni, tre pieni.
1: Vabbè, bene.
0: Dimmi.
1: Allora.
0: E ridete. Chi ha il coraggio di dire quanto...
1: No? Va bene, vedremo, visto che ci vediamo tutti i giorni.
0: Vedrete.
1: Allora, io ho assistito a tutta la gestione del calcio,
0: dello stadio. Sì.
1: Allora, ho sentito una marea di anomalie, di cose che proprio insulse, al che si arrivava al punto che a un certo punto della vita di questo stadio la regione deve pagare pagare la regione. Allora, questo stadio cos'è? Sempre ligure oppure vai privati perfettamente? Perché le cose sono diverse. Perché ci sono tanti punti da mettere, almeno io c'ho il fisso nella testa della sicurezza.
0: Sì.
1: Allora, la sicurezza, i nostri carabinieri che si beccano di tutto e di più e devono intervenire quando questi distruggono tutto quello che fanno durante il calcio, lo vediamo da tutte le parti, chi li deve pagare? Perché io questa è una cosa che mi sta proprio sullo stomaco. Il calcio è gestito da due squadre, loro devono pagarsi o il privato, se andrà a finire al privato, perché qui sotto c'è il privato che sborsa tanti soldini alla regione. Quindi questa sicurezza deve essere gestita o dal privato che ha il calcio oppure le squadre. Cosa dice? Una cosa che dico
0: no, sbagliata? Sì, ha una sua logica, direi che ha una sua logica. Non mi sembra che sia entrato il problema della sicurezza in questo modo nella discussione
1: no,
0: dello
1: no,
0: stadio.
1: No, si è proprio parlato assolutamente.
0: Però è vero,
1: non
0: dice lo stadio.
1: Non hanno interpellato nessuno.
0: Certo, Cristina. Ok, grazie.
1: Okay, allora, io metto giù,
0: Ok, ciao, metti giù. E prego la persona che sta chiamando a noi WhatsApp di chiamare l'800. Ci sono stati oggi, ma non problemi. L'hacker, oggi abbiamo quella di Cristina, la quinta telefonata in un'ora, perché l'hacker ci ha bloccato per 50 minuti. Allora, era allora corretta, coerente con Cristina, per carità, non si fa dietrologia, quella persona diceva sì, lo stadio è pubblico un corno, se per 99 anni è stata una società che si chiama Euro Genoa Samp, cos'è pubblico? E quindi se è privato, chi gestisce l'ordine pubblico? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Generale.
0: Oh, Mario, buongiorno.
2: Sì. ora i compagni che aumentano e tolgono tutto, vogliono toglierci anche praticamente diminuendo

0: la capienza allo stadio, quella passione sportiva che ci distrae per qualche ora dai problemi veri che la vita ci riserva. Nella cattiveria sono unici. Ciao.
1: Buono Mario, buono, buono. State buoni, state buoni. Allora, questo benedetto bollo, io intanto lo pago, io lo pago. Ho 1.600, ovviamente, è 1.600, non è... 1.600 lo pago, quindi... Però ditemi voi, allora, coerentemente, detesto, cioè una mancetta, no? Che schifo, Meloni. È una mancia, 250 euro, ma va a fanbrodo. Ma dai, non ci sono adesso, io lo pago. Io lo pago, io potrei non pagarlo, non io perché con la macchina che ho lo pago, ovviamente, però io detesto il gioco del governo, è una mancia elettorale, è ovvio che è in campagna, è ovvio, cosa dite? È chiaro che è una cosa elettorale, no? Però a me non va giù, io lo pago e voto Schlein o Conte perché l'anno nel 2028 mi rimettano il bollo e io lo rivoglio il bollo, perché non voglio le mance elettorali. E Schlein o Conte devono promettere di rimettermi il bollo. Questo balzello che è stato abolito dalla Giunta, è stato negato dalla Giunta, dal governo, per la legge elettorale. Non è ironia, è la logica delle cose, no? Punto. Pronto, buongiorno. Vabbè. Vado quasi in pubblicità, perché mi state chiamando lì, mi chiamate qua, 800... è controcorrente, quello dico, no, ce lo saremmo detto ieri, poi ieri sera nelle grandi televisioni è emerso questa contraddizione, vogliamo essere coerenti? Io detesto Meloni, posso non pagarlo, ma lo pago, e del vaglia postale, vado alla posta e dico, posso, ma lo pago, per fare apposta, per dare il mio diniego a questa misura elettorale del governo di centrodestra o di estrema destra, se preferite di estrema destra. Punto. Pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Sì, eccola là, Lucia. Allora
2: dai. Innanzitutto questa qui è l'elemosina. Primo, perché di solito i ricchi hanno macchina grande, macchina piccola.
1: Ma non lo pagano, sei superiore. Sei superiore a 80 euro. Infatti, non volete l'elemosina? Pagatelo sto bollo. Io non voglio l'elemosina.
2: Sì, va bene. Ascolta. Allora, intanto è una tassa regionale e non c'entra niente col governo, quindi lei potrebbe fare cose per tutti, non per l'elemosina a quelli che comunque 100 euro in più, 100 euro in meno, non fa ricchi, primo. E poi un'altra cosa ancora, c'è il fatto che appunto essendo una tassa regionale, già in molte regioni hanno gestito loro per conto loro come vogliono, hai capito?
1: Ho capito?
2: Quindi mi sembra proprio che, siccome sta vedendo che Forza Italia va a KO, Salvini lasciamo perdere.
1: Ma tu hai la macchina, Lucia? Hai la macchina?
2: Un'altra cosa che ti voglio dire, per me non è stata una bella idea da parte di Crosetto di chiamare l'ucraino per diciamo la sicurezza dei droni, di tutte quelle cose. Perché tra poco ci troviamo un bel drone sulla testa e poi glielo chiediamo a quello lì cosa è servito. Io sono contrarissima, perché non si va a sollecitare già una cosa che è pericolosa.
1: Ok, ma tu hai la macchina, Lucia?
2: Sì, certo, un 330.
1: Ma sei superiore a 80 kilowatt?
2: Sì, certo, 330 della BMW. E poi questo poi mi sono informata, la BMW praticamente sarebbero meno di 110 cavalli. Quindi insomma sono proprio
1: però se superiore a 80 anch'io lo pago. Io ho 86 cavalli, non cavalli, kilowatt. Il limite è 80, quindi io lo pago, volente o non volente, anche tu lo paghi. Volevo sapere se avevi una macchina inferiore, se l'avresti pagato. Cioè, se tu avessi una macchina inferiore, visto che sei contro questa idea, dovresti, per coerenza, l'avresti pagato il bollo.

no? Cioè, se tu avessi avuto uno invece di una BMW 3000, è tanta roba. Noi qua non ce lo possiamo permettere con il nostro lavoro. Avessi avuto una macchina un po' più, una Panda, per coerenza, fossi in te, io avrei pagherei il bollo, no? Così la Meloni impara. E direi no alle mancette, no agli escamotaggi elettorali, io pago il bollo. E domani voto Schlein, perché domani nel 28 mi rimette il bollo e lo rimette a tutti noi, punto. Stop. Questa è, no? Questa è la, cioè la bello. 11:16, regia, vediamo due spot, stacco sul porto, uno solo, ma Vittorio è già arrivato? Vittorio si paleserà, Vittorio Siriani. È vero, sì, 11:30, sì, e quindi una decina di minuti. Allora, chiamatemi, ditemi qualcosa del bollo, ditemi che non c'entra la coerenza, bisogna sfruttare questa occasione, oppure no, cioè io, ripeto, io lo pago perché è superiore a 80, quindi vorrei intorno lente, posso essere di Meloni, posso essere contro Meloni, ma se io fossi contro, e magari sono contro, ma io correrei a pagarlo, no? E augurarmi che possa vincere, e che lo rimetta al bollo, magari rincarandolo di un po', di una decina di euro, ok? Pausa, a tra poco.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Allora, ciao Henry, ma se la signora Lucia dice che è un'elemosina, non pagare il bollo che lo pagasse, ma visto che ha un macchinone se lo paga lo stesso, forse per quello l'erode, per me non è un'elemosina, anzi Lauro, ma considerato è chiaro che, ma è ovvio che è una mossa elettorale, ha maggior ragione, è una mossa elettorale, sì, fa schifo, sì, pagatelo. Ma non io che io lo pago perché la mia macchina è 86. Andate sul libretto di circolazione, ci sono delle stampigliate delle cifre. A un certo punto trovate P2, sapete la famosa P2, no? Quella enclave di Gentaglia. Vabbè, P2, c'è una W VK e io sono andato a vedere e dico: porca miseria, 86, mannaggia, e quindi devo pagarlo. Però se voi siete meno, arrivate a 80. E detestate, perché è evidente che è una nuova elettorale, mica lo fanno il primo anno di governo, no? Lo fanno quando ci sono le elezioni, anzi addirittura si pensa che questo possa accelerare le elezioni anticipate ad aprile, no? Per cavalcare l'idea del bollo, ok? Io mi auguro che vinca e che mi rimetta il bollo, e questo Meloni non mi frega, perché non mi frega, io me lo vado a pagare, potrei non pagarlo se avessi la panda, ma io me lo vado a pagare la prossima. Questa è, no, questa è coerenza. Dai, dai. I pescatori francesi che pagano il gasolio più caro del nostro, questi scenderanno in piazza, sapete i gilet jaunes, i gilet gialli, cosa hanno combinato? Quando in Francia hanno pensato di spostare di 2 anni il limite della pensione, hanno sfasciato tutto. Noi siamo imbambolati, o siamo così poveri che non abbiamo paura di perdere quello che abbiamo, o siamo dei finti poveri per cui ci va anche bene così. Ma i pescatori francesi hanno già indetto un blocco dei porti, dei 4 porti della pesca più importanti della Francia, perché vogliono farsi sentire. E noi? Ci facciamo mangiare addosso dei pescatori francesi? E noi cosa facciamo? Pronto, buongiorno?
2: Nervi.
1: Nervi, oh, pronto, fuggi.
2: Stai a sentire, però c'è una sostanziale differenza. Tu continui a dire che l'hanno tolto. Tra tolto e sospeso.
1: Sospeso.
2: È perché tutta la mattina che dici tolto.
1: No, sospeso, dai, sospeso.
2: Sospeso. Poi mi spieghi una cosa. Se io ho pagato a metà anno, cosa mi danno? Il rimborso di quell'anno?
1: No. Se tu paghi adesso, ti scade a settembre, e da settembre a dicembre 2027 non paghi nulla.

0: ci ha pagato?
1: Sì, no, nessuno ti dà niente, non è previsto il rimborso.
0: Ah, ho capito. Poi una cosa. Una cosa, ritornando sull'MT, guarda, a me è capitato di tutto, ho visto degli autobus con lo scotch, sono sceso. Ma il problema, io continuo a insistere, questa qua è un'esternazione che faccio e non ne posso più. È già la terza visita in privato che vado a fare. Degli esami me li hanno dati il prossimo anno a gennaio e uno a febbraio. E io il problema non è di prendere l'autobus, perché dell'autobus a me non me ne fotte nulla, nonostante che 20 anni con la tessera. Quando avrò tempo e se potrò salirci sopra, perché secondo me la salute ogni anno, ogni giorno va sempre meno. Terza visita privata, 46 anni di contributi, ho sempre pagato le tasse, ma questo governo, e non ce l'ho con questa regione, questo governo non mi dà la possibilità di curarmi se non a pagamento. Io non sono ricco e praticamente sono due le cose: se devo salire sull'autobus devo curarmi, e se non mi cura non posso neanche salire sull'autobus. Indipendentemente da quando passa.
1: Perfetto.
0: Ti saluto e una buona
1: grazie. Beh, questa chiosa è perfetta, non sto scherzando, se non mi cura salgo sull'autobus, ci sta, dà l'idea, no, di come siamo messi. Grazie Fuci. Allora, 11:22, vi stavo dicendo, mi avete chiesto del trasporto pubblico locale, mi alzo in piedi Filippo, seguitemi però, che arrivo alla fine. Allora, dice, ma perché non ne parli? È caduto qualcosa di curioso a Savona, però c'è la telefonata, ma dovrei riuscire a raccontarvela prima che arrivi Vittorio. Pronto?
2: Pronto? Ciao, eri pronto, mi senti?
1: Sì, ti sento.
2: Ciao, sono Marco Dall'Agaccio.
1: Ciao Marco, allora, buongiorno Marco, l'hai detto ti amo tua moglie?
2: Ma quello certo, 38 anni che gli dico.
1: Dai.
2: Ci mancherebbe altro.
1: E allora?
2: Una sorpresa come ai vecchi tempi quando si facevano le dediche.
1: Non dirlo a me, che sono vissuto in quei tempi.
2: Ma lo ricordo, quando era la radio.
1: Quei tempi di radio... Non dirlo a me, in quei tempi di radio, in quei tempi siamo passati tutti, le dediche, che meraviglia, abbiamo scoperto le dediche. E quindi abbiamo dedicato a tua moglie Daniela, giusto?
2: Daniela, sì.
1: Oh.
2: Sì.
1: E quindi, ma torta che si fa oggi, come si festeggia?
2: No, oggi non si festeggia perché vado a lavorare,
1: okay,
2: pomeriggio. Okay. Festeggeremo poi con tutta la famiglia, poi al ristorante, con calma, tanto festeggeremo anche i miei anni, che faccio 60 anni tra ottobre, e facciamo tutto insieme.
1: 40 tu e 59 lei.
2: 59 lei, 60 io. Siamo nonni di 3 nipoti, Gabriele di 14, Aurora di 9 e Alice che è qua con noi, che ha 1 anno e mezzo.
1: Che meraviglia.
2: Innanzitutto ti volevo ringraziare per la dedica in diretta. E poi volevo dire una cosa. Io ti parlo a uno che è di sinistra.
1: Ma siamo tutti però, di sinistra.
2: Ma vabbè, ognuno ha le sue. Però no, volevo vedere io se l'avesse fatto la Ausline, quel discorso del bollo,
1: sì,
2: si toglie nel
1: 2020.
2: Si sa che è una goccia nel mare, perché c'è le elezioni.
1: Ma vedi, esatto,
2: però,
1: esatto.
2: Finché si fa qualcosa per i cittadini, anche esatto, che fossero 10, 20, 30 euro da levare, bisogna accettarlo, basta,
1: certo.
2: Almeno mio pensiero.
1: Okay. Ma vedi, grazie. Mi dai modo di parlare, cioè esprimere la terza ipotesi, che non l'ha ancora fatta nessuno. Allora, primo, sono contrario alla mancetta elettorale, è una mossa elettorale evidente, non so se è chiaro, non l'ha fatta 4 anni fa Meloni, no? Era un'idea di buonanima Berlusconi del 2008, fermi. Allora, Eurie Meloni, mancetta elettorale, io non ci sto, io della mancetta 250 euro Meloni se li tiene lei, e io il 27 vado a pagare il bollo. Poi, secondo, io Schlein, detesto le mancette elettorali, io non l'avrei mai fatto, il prossimo anno, quindi 2028 votate, 2027, quando farò il governo, io rimetterò il bollo. Oppure la terza opzione, Conte, il bollo delle mancette elettorali, è vero, è una mossa elettorale, è evidente, no? Non sto scherzando. Quanto vi ha tolto Meloni? Meloni l'ha tolto agli autoveicoli, al di sopra, al di sotto, di 8 cose? Io farò di più, tolgo quelli al di sopra. Cioè, raddoppio, Meloni vi ha tolto il bollo, cosa sono, 250,

0: 60-70 euro. Bene, io raddoppio. Quell'anno qua dovevo tenere me, Meloni vi ha tolto 50, io ve ne toglierò 500. Cioè, e questo è il gioco, il rialzo, le aste, quella televisiva dove c'è quell'attore carino che vi presenta gli oggetti, chi offre di più, no? Meloni 250, io offro di più 500. Aggiudicato, 502, aggiudicato, al governo. Chiuso. Dai, dai. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno. Senta, ho sentito tutta la sua tiritera, ecco. Sì. Ma perché non dice che è solo per un anno?
0: Sì, no, l'abbiamo detto prima, è sospeso per un anno. Sì, l'ha detto prima Fuji, sì.
1: E allora cosa c'entra la Shining? Cosa c'entra questo?
0: Perché ci saranno...
1: che lo rimette.
0: Forse lei non sa che...
1: Se è solo per un anno, sì. Mi fa venire in mente Bucci quando ha fatto andare tutti gratis. E adesso ci ritroviamo in questa bella situazione. Che tutti dicono, ma Bucci ci faceva andare gratis. Sì. Ecco, e tutti diranno, la Meloni ci ha fatto fare, non è, e fra un anno cosa succede?
0: Ma lei lo pagherà, lei l'anno prossimo, per giustamente lei dirà io non
1: ma
0: voglio.
1: Ma lo pagheranno, ma se è una cosa delle regioni, faranno le regioni, ma la Meloni ha fatto questo e tutti quelli che hanno interesse a dire questo continuano a dire tante cavolate, mentre è per un anno.
0: Sì.
1: È per un anno.
0: È certo,
1: ecco,
0: per un anno.
1: E allora basta dire la Shining poi paga e poi se vengono loro pagano. Può darsi che scriva la Shining e non lo fa pagare per sempre.
0: Bene, allora non va,
1: ecco,
0: bene, scusi.
1: La Meloni non lo fa pagare solo per un anno.
0: Ma forse
1: ecco,
0: lei...
1: E poi si ripaga.
0: No, questo sono ipotesi. Lei forse non sa che ci sono le elezioni, non può dire Meloni che lo tolgo per sempre. Ci sono le elezioni l'anno prossimo, mica sa che vince. Dice per un anno lo sospendo. Ok, lo sospendo. Però allora non vi va bene. Detestate Meloni. Ok, le strade sono forse tre. Meloni mi toglie il bollo, io lo pago. Io ho una macchina, una Panda inferiore, io lo pago perché detesto Meloni, odio il fascismo, io l'anno prossimo pagherò il bollo. Seconda, Schlein dice, è una mossa di Meloni, quindi abominevole, votatemi che rimetto il bollo. E tutti bene, brava, bene, non è una mossa elettorale, rimetto il bollo, Meloni lo toglie, io lo rimetto. L'altra mossa ancora, che è quella forse più intelligente, è quella che dice, Meloni quanto vi ha tolto? Il bollo quant'è? 250 euro, votate me, io lo tolgo anche ai veicoli superiori a 80 kW. 250? Io ve ne tolgo 500. Punto. Tre opzioni, cosa vuole da me, scusi? Poi Bucci ha dato la gratuità con le modalità che tutti noi sappiamo, perché dal Ministero dell'Ambiente sono arrivati 12 milioni e mezzo di euro. Quindi il biglietto gratuito mi è stato ricompensato da Roma, che ha dato, dice fate questo esperimento, noi vi diamo 12 milioni e mezzo di euro, mandate la gente gratis, meno macchine in giro, eccetera, eccetera, eccetera. Come è finita o come continua lo sappiamo, punto. Sono estenuato. È arrivato Vittorio? Sì. Allora, Vittorio Sirianni ritorna tra un minuto, dice non andate via, meno 58, 57, 56, roba da Mediaset, dai.

incontro in regione con i rappresentanti dei lavoratori Ericsson coinvolti nella vertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda. Regione Liguria invierà una lettera al governo chiedendo l'apertura di un tavolo di crisi nazionale per incontrare i vertici aziendali il prima possibile. L'obiettivo è ottenere un impegno da parte della multinazionale svedese e rimanere a Genova, attivando gli ammortizzatori sociali e aprendo una discussione sulle prospettive future nel capoluogo ligure. C'è stata alle 18 l'allerta gialla per temporali nello Spezzino, mentre è stata prolungata fino alle 22 sul Genovese, Savonese e nell'entroterra. La sala operativa della Protezione Civile resta attiva e continuerà a monitorare.

0: e l'evolversi dell'allerta. 10 milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese liguri attraverso investimenti in capitale di rischio e coinvolgimento di coinvestitori privati. È la dotazione del fondo capitale di rischio gestito da Ligur Capital e rivolto a startup micro, piccole e medie imprese liguri. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre attraverso il portale Bandi Online di Ligur Capital. Dalla costa alle Alpi, dai sentieri all'entroterra alle falesie di Finale Ligure, la Liguria si è presentata al IFTM Top Resa di Parigi attraverso la sua offerta outdoor con esperienze da vivere in ogni stagione. Regione Liguria ha partecipato alla fiera con un proprio stand dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze turistiche. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Gentili signore, gentilissimi signori, ritorna il signore, il re della televisione privata ligure, ma anche del nord-ovest del nostro paese, Vittorio Sirianni. Sì. Vittorio sì. Sirianni.
1: Anche un po' di Brasile, insomma.
0: Nord-ovest, poi ci allarghiamo.
1: Non essere
0: anche
1: limitato.
0: No, ci allarghiamo anche ad Hormuz, anche a degli stretti.
1: Molto bene,
0: molto bene, importanti. Allora Vittorio Sirianni, abbiamo imparato a conoscerci su tante cose, l'hai parlato tanto di te.
1: Oggi io leggevo un giornale mentre arrivavo qui, ho visto una ottima notizia che mi ha tirato su di morale,
0: sì?
1: Che ti portano la droga a casa.
0: Ah sì, sì,
1: è vero. No, è interessante.
0: È molto interessante.
1: Cioè a domicilio te la...
0: Sì, sì, sì, tu telefoni.
1: Tu telefoni a domicilio, è una specie di, non so, di Amazon, no, non c'entra niente.
0: Sì, è un ci
1: ma
0: sono
1: devi
0: questi...
1: dare la mancia, poi anche la mancia.
0: Ma se credi sì, puoi dare la mancia.
1: Dare la mancia.
0: Io, sai, più del pepe e peperoncino, a casa mia le droghe, non so da te, ma la cannella, la paprika.
1: No, ma in Riviera c'è molta liquirizia.
0: Ah, molta liquirizia, sì, sì, adoro.
1: Sì, è interessante.
0: La liquirizia. Allora, abbiamo parlato tanto di te, dovremmo parlare anche delle persone che hai incontrato, no? nella tua percorso artistico.
1: Sì. Intanto guarda,
0: ecco le palle.
1: Ci sono le palle, perché ragazzi stiamo verificando una situazione calcistica a Genova un po' particolare, eh? Cioè qui non si vince.
0: È curioso che abbiamo due squadre, mi sembra, io sai che non mi intendo di calcio, no? Non come
1: certi
0: personaggi.
1: Non è male.
0: Però... ho visto due squadre a un punto. E due squadre che sbagliano i rigori, per esempio.
1: No, ma soprattutto cosa c'è? C'è una forte emulazione nel peggio.
0: Ah,
1: cioè, per esempio, la stampa deve, non so perché, vuole inseguire il Genoa.
0: Sì, sì,
1: cioè
0: sì.
1: Il Genoa sbaglia un rigore.
0: Cioè tu sbagli un rigore
1: e la stampa deve sbagliare.
0: E io voglio sbagliare.

0: il Genoa a un punto e lo Samp a un punto.
1: Sì, anche, esatto.
0: Cioè, questo è un fenomeno che varrebbe la pena poi sì, lo affronteremo valutarlo con le palle.
1: Lo so, c'è una telefonata, pronto, buongiorno.
2: Ecco. Ciao, buongiorno, buongiorno anche al dottor Siriani.
0: Buongiorno.
2: Ho mandato una fotografia, tre fotografie che ho scattato ieri delle trombe marine al largo qua di Genova.
1: Sì.
2: E se riuscite a farle vedere.
1: Ma quando le ha mandate?
2: Intorno alle 10:10, un'oretta fa, un'oretta.
1: Ma, qui oggi qui?
2: Sì.
1: Mi dice i primi numeri del suo cellulare?
2: Ah, 347-7543.
1: 43. Allora, eccola. Livio.
2: Esatto.
1: Allora, tre trombe marine riprese ieri da Marassi Alta.
2: Esatto.
1: Ok, va bene, Livio, grazie.
2: Grazie.
1: Le salviamo. Grazie.
0: Le trombe?
1: Sì.
0: Ma io ne ho visto, sì, c'è.
1: Maria, vediamo. Ah, eccolo qua. Ah, no, è questa, direi, sì. Ah, questa è tua, da terrazza. Sì, ma... sì. Aspetta, Questa...
0: Ma una...
1: Salva come... In cirone foto Livio, la chiamo Livio, ok? Poi, la chiamiamo ancora Livio 2, salva come Livio... Livio 2, ma a Rapallo trombe marine?
0: Sì, a Rapallo ce n'è stata una mattina, molto interessante, è stata una
1: impegnativa.
0: Tromba, sì, una tromba italiana, insomma,
1: sì, una trombetta.
0: Una specie di...
1: Allora, qui, ecco qua Livio, vedi? Livio le ha riprese da Marassi Alta.
0: Ah, ecco.
1: Da Marassi Alta. Ecco qua, Livio, beh, bello questo contrasto di colori, guarda. Sì, sono colori un po' ucraini, no? Vedi il giallo e l'azzurro?
0: Sì, per fortuna sono trombe che non fanno, queste non hanno fatto nulla.
1: Sì, fanno il loro corso, un vortice,
0: folklore,
1: grazie Livio.
0: Ormai siamo abituati a tutto, alle trombe e alle trombature,
1: sì.
0: A tutto siamo pronti.
1: Le trombe e le trombature, perché poi la tromba segue la trombatura.
0: Assolutamente sì.
1: Ok,
0: va bene, complimenti.
1: Allora Vittorio, torniamo ai personaggi...
0: Ma no, ti spiego, io fra l'altro ho riscoperto nel mio vecchio archivio un libro che avevo fatto tanti anni fa, che riguardava gli anni 60, 70.
1: Un libro che tu scrivesti?
0: Io ho scritto uno dei pochi libri, scrivesti. Perché io non so scrivere libri tanto, so parlare abbastanza, e quindi l'ho fatto con Pillola. Pillola, volete sapere, è uno dei più grandi, è stato ed è ancora uno dei più grandi fotoreporter, perché ha un archivio immenso, dove c'è tutta la città, tutta la Genova degli anni dal 50 in avanti, ed è un fenomeno di foto, eccetera. Quindi io lo ricordo molto, perché molte cose le abbiamo fatte insieme e sono saltate fuori delle foto interessantissime, perché ne ho preso qualcuna così, ma ne ho migliaia. Quando sulla Riviera Ligure, in questi anni, in questi mesi d'estate del 60-70, arrivavano i nomi importanti.
1: I VIP,
0: arrivavano personaggi interessanti. Io ne ho preso soltanto due, perché allora c'erano le grandi feste delle navi che arrivavano al porto, a Portofino, eccetera, e lì nascevano le grandi feste, i grandi incontri. Ecco, ora se la nostra regia riesce,
1: sì,
0: a mandare, io vorrei fare, ecco, se me le mandate, sono due grandi personaggi.
1: Chi sono così?
0: Se le mandiamo, uno è, vedetelo, non so se c'è un...
1: No, ma devi dire chi è.
0: Tenco.
1: Luigi Tenco, quindi agevoliamo.
0: Che fra l'altro, lo vedete, eccolo qua, vedete un Tenco diverso, cioè noi Tenco lo vediamo al piano, vediamo la chitarra, lo vediamo triste, eccetera. Qui è tranquillo, ed era sulla nave ospite con questa bella ragazza. Questa si chiama, credo che ci sia ancora, se c'è la possiamo sentire, è Roberta Fassio. Ah. Era una, insomma...
1: Carina, ma è una bellezza moderna.
0: È una bellezza moderna. Non credo che ci siano stati rapporti amorosi fra i due, però era, insomma, è una foto che ricorda un Tenco un po' diverso, insomma. Fra l'altro Tenco, che lo si considera sempre un personaggio un po' cupo, un po' triste,
1: sì,
0: un po' così, era invece un personaggio,
1: sì, certo,
0: molto
1: ragazzo,
0: allegro,
1: poi,
0: molto divertente, eccetera, e quindi era,
1: insomma, era un
0: personaggio di
1: suscitava...
0: primo piano, è uno dei tanti personaggi che viveva la dolce vita di allora.
1: Ma beato lui.
0: E poi ce n'è un altro.
1: Ma Fassio, invece, della famiglia Fassio?
0: Ma credo che Roberta fosse della famiglia Fassio.

0: nome era quello,
1: beh, quello.
0: È del gruppo,
1: sì,
0: no?
1: Una bella ragazza, faccio è una bellezza moderna,
0: certo, ampio. Poi c'era questa foto che avevo tirato, vabbè, questo
1: tu devi dire chi è, perché...
0: che insomma è Enzo Tortora, insomma,
1: sì, no,
0: che,
1: dimmi chi è
0: Enzo Tortora.
1: Ah, Tortora, Enzo, eccolo qua,
0: anche lui era
1: giovanissimo, Enzo Tortora
0: era un giovane, siamo nel 60 70, anche lui era, sì, era un playboy. Il mio amico Enzo, io l'ho conosciuto per tanti anni, abbiamo lavorato insieme alla Bastrocchi quando lui finiva e ricominciavo.
1: Ma lui era sempre così galante, gentile,
0: sempre, sempre molto, sempre. Molto,
1: come
0: guardatelo
1: adesso,
0: qua
1: molto,
0: con questo sorriso, sono un po' che insomma un po' prende anche un po' in giro, perché aveva un'ironia assoluta Enzo Tortora, ed era uno dei grandi ospiti delle navi quando si fermavano a Portofino. Qui c'è una bellissima donna che non è, credo, non è la sua allora compagna o moglie, ma era sempre molto molto molto richiesto, ecco, erano richiesti personaggi interessanti. Niente, questi erano alcuni, poi vediamo.
1: Aspetta, c'è una telefonata tra una foto e l'altra. Pronto, buongiorno. Pronto? Non c'è, caduta.
0: No, invece,
1: sì, vai avanti.
0: Se non abbiamo altro, invece mi è arrivata una richiesta,
1: sì,
0: una, insomma, che in questo momento nel Genoa si discute molto sul portiere.
1: Ah, sì, sì, sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Cioè, questo portiere, insomma, questo preso, questo inizialmente, questo portiere iniziale titolare non va, adesso hanno messo Stolz, ma Bilov sembrava che non andasse bene, insomma, poi in verità Bilov ha fatto grandi parate, eccetera. E qualcuno mi ha chiesto, ma insomma, c'è stato, visto che sui portieri si discute sempre molto, anche nella Sampdoria, su questi tanti e tanti portieri che ha scelto in questi due anni. Ecco, ma c'è stato un grande portiere, insomma, un vero grande portiere del Genoa? Allora io.
1: Ah, vediamo la foto.
0: Eccolo qua. Vedete che
1: alla destra del teleschermo.
0: Alla destra, che è stato il più grande, secondo me, un grande, guardatelo, Giovanni Depra. Che fu insomma il grande portiere degli anni 20, insomma, vinse le Olimpiadi, insomma, è stato uno dei più grandi nomi che hanno caratterizzato i 9 scudetti del Genoa. Giovanni Depra aveva un grande mobilificio in Vico Falamonica.
1: Ah.
0: E dopo la cosa si vendeva mobili, ecco, e fra l'altro erano, diciamo, molto amici, era molto amico del Cardinal Siri, che credo che avessero la stessa età, e quindi non è che Siri comprasse i mobili per la curia, però c'era un incontro d'affetto, ecco, grandi personaggi della storia di Genova,
1: bello,
0: da una parte lo sport e dall'altra insomma la chiesa e il dominio
1: mare. Okay. Sentiamo la telefonata, pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Oggi voglio fare il serio, sono Gaviscon.
1: Sì, a posto siamo.
0: Prego,
1: questa
0: prego.
1: Abbiamo. Questa abbiamo, dimmi Gaviscon.
2: No, tanto volevo fare il serio, c'è una persona vicina, molto particolare, che stimo moltissimo.
1: Sì,
0: sarei io.
2: Io tra l'altro l'avevo conosciuta una volta a Nervi, ti parlo di 20 anni fa.
1: Pensa. Hai capito?
2: Io andavo sempre a ballare lì alla discoteca, andavo.
0: Lei era un playboy, eh?
1: Ancora adesso si dà da fare.
2: Vecchi tempi. Erano bei tempi, ma belli erano, belli.
0: Erano.
2: Ma volevo fargli i complimenti al signore, perché è veramente una persona molto squisita.
1: È vero.
0: Grazie, la ringrazio.
1: Grazie Rafa. Beh, si vede, insomma.
0: Ma quegli anni come li ha passati lei? Erano belli rispetto ad oggi, sì, eh?
2: Sì, completamente, completamente. Purtroppo la tecnologia ci sta rovinando.
0: Ha rovinato, ha ragione.
2: Io sentivo adesso un'ultima ora a Roma, un ragazzino ha coltellato l'insegnante.
1: Sì, sì.
0: E non accenna a diminuire questo fenomeno, nonostante i tanti decreti sicurezza.
1: Vabbè,
0: che
1: ma
0: hanno,
1: puoi fare il decreto che vuoi.
0: E che non c'è niente da fare. Io non so, bisognerà, non lo so, che succeda qualcosa di importante per veder finire questo momento assolutamente.
1: Grazie, ma tu avresti mai pensato ai tuoi anni di andare a scuola e a coltellare?
0: Ma non lo so.
1: Ma neanche pensato,
0: non
1: no?
0: Non lo so. È incredibile come questa società si sia completamente stravolta. Io dico la verità,

0: mi trovo a
1: cioè,
0: volte...
1: Cioè, sta passando l'età di tutto, non so
0: ma
1: se...
0: Ma di tutto, ma io mi trovo a volte, nei miei 90 anni, un po' spiazzato da queste cose, ecco. Però è anche difficile spiegarle, perché è inutile che sentiamo paginate e paginate di esperti, di intellettuali, di psicologi, di psichiatri, che ognuno... Però parlano, dicono che...
1: È uno studente di 13 anni che a Roma ha coltellato la prof.
0: La prof addirittura?
1: Sì, una prof. Una
0: perché signora. Magari gli ha dato un voto basso, non so cosa...
1: Sì, può darsi, se è stato andava d'accordo, oggi è così. Cioè ti accoltello, poi i genitori magari...
0: Il ragazzo... Lo difendono?
1: Sì, magari lo difendono.
0: Ma guarda, c'è un sovvertimento di tutto quello che erano... Almeno i valori dei miei tempi.
1: Ma neanche pensavi di andare a scuola a coltellare. Cioè, se avessi pensato di accoltellare il mio professore di filosofia, lui non avrebbe letto negli occhi, mi avrebbe dato delle mani come dei badili, non ci avrebbe girato.
0: Ma io penso anche che anche coloro che dovrebbero, dovrebbero verificare queste cose si trovano in grande imbarazzo.
1: Ma sai perché, che non perché si può perché se si metti trova... il metal detector
0: siamo
1: poi...
0: Stati, con questa tecnologia siamo stati... Insomma, gli anziani, i genitori, le famiglie, sono stati presi in contropiede, cioè hanno questi ragazzi che li hanno superati, arrivano a casa con i cellulari già pronti, hanno tutto, e quindi questo ha creato anche una difficoltà di educazione da parte della famiglia.
1: Però se tu metti il metal detector, magari i cani e la droga, li discrimini, non puoi, perché poi gli viene lo shock, rimangono scioccati questi ragazzi, gli viene lo shock,
0: non so.
1: Capisci? Poi non saranno
0: poi,
1: gli uomini di domani.
0: Per la verità poi ci sono anche delle aree invece di ragazzi, io ne conosco tantissimi all'università anche, che invece studiano, sono come dire, sanno esattamente quello che devono fare, si pongono anche degli obiettivi, anche se oggi porsi degli obiettivi e guardare al futuro non è facilissimo, però ce ne sono ancora aree di questo tipo. Io mi auguro che ci sia questa parte di giovani, parte di gioventù, che sia veramente la meglio gioventù.
1: Ce lo auguriamo. Allora c'è la pubblicità, prego la telefonata di rimanere in linea, perché tra un minuto ci sentiamo in diretta, ok? A tra poco!
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Ecco la telefonata, se c'è ancora, pronto, buongiorno.
1: Ciao, sono Flaviana.
0: Flaviana, buongiorno, dai, per Vittorio Silviani.
2: Floriana.
1: Allora, Flaviana, sono una non vedente che abita a San Pier d'Arena. Vabbè, il tuo ospite io non lo conosco, perché sai che dalla Spezia sono venuta nel 2013. Sì. Però c'ho sempre, voglio andare a vedere la Baistrocchi, ma quando è che c'è? E conoscere Edoardo. Il signor Signani lo conoscerà, Edoardo, quello della Baistrocchi.
0: Sì, Edoardo della Baistrocchi, beh, certo.
2: Beh, sì, però anche se io ormai sono un po' lontano, anche se la seguo, anche perché insomma ne ho fatto tanti anni, quindi sono molto legato alla Baistrocchi, quindi conosco di nome, a volte li frequento, anche se non sono dentro all'organizzazione baistrocchina. Certo che lo conosco Edoardo, per bacco. Cosa mi voleva dire di Edoardo?
1: No.

0: No, a me piacerebbe, io sento sempre le commedie quando le fanno lì a Primo Canale, mi piace.
1: Ah, ho capito.
0: È simpatico, mi piace. Io ho una certa età, ormai ce ne ho 70.
1: Ma diremo a Edoardo di chiamarla, di chiacchierare un po' con lei, se vuole.
0: Se venire a Primo Canale, si faccia anche lui intervistare come si fa a intervistare lei, ha capito?
2: Va bene, va bene.
1: Sì, possiamo farlo.
2: Ma lui ci

0: un'affermazione che è molto forte, Vittorio, che si può commentare. Dice: ma Genova ha un bacino d'utenza solo per una squadra. Infatti c'è l'emulazione del peggio, ma non dice per il Genoa, per la Samp, è un bacino d'utenza di una squadra. Come prendere questa affermazione?
1: No, lui vorrebbe, credo, voglia dire che c'è semplicemente la possibilità di avere una sola squadra
0: per la città.
1: Sì, io credo che questo sia un tema dibattuto da anni, da sempre. Quando le cose non vanno tanto bene, la parola fusione veniva fuori. Ma non è possibile.
0: Se sono brocchi, fondi dei brocchi. Con tutto rispetto.
1: Secondo me, se noi uniamo, unire è un modo strano.
0: Non è che diventano 22, sono sempre 11.
1: Sono sempre 11 e poi sarebbero a livello, sempre a questo livello, una squadra.
0: Non è che se li fondi raddoppiano.
1: No, invece la bellezza di avere due squadre è interessante, almeno soprattutto per i famosi derby, insomma per la rivalità che c'è, anche se la nostra, per fortuna, è una rivalità molto corretta, sì, a parte qualche episodio curioso, strano, ma insomma, quindi è impensabile. Il bacino, non è vero che il bacino, perché ci sono 30.000 persone da una parte e dall'altra, quindi sono circa 60.000 persone a Genova che vanno a vedere la partita, quindi c'è un bacino abbastanza forte, non solo per una squadra, ma per due. La verità è che queste due squadre dovrebbero purtroppo uscire da quello che è ormai la dimensione di questo tipo di squadre, cioè squadre che non hanno più i famosi mecenati, squadre che vivono sul filo della situazione economica, sul mercato che gioca su giocatori medio buono, ma se no a livello medio, senza grande qualità. Siamo arrivati a questo punto, per cui
0: Però ritengo
1: che i genovesi siano molto legati allo sport.
0: Figurati.
1: Adesso per esempio c'è questo problema dello stadio che sembra davvero vada in porto,
0: sì,
1: e questo è un fatto importante. Se si riesce nel 32 a diventare stadio europeo, mi sembra interessante, insomma. Io credo che ci debba essere un po' di entusiasmo ancora. Ecco,
0: stadio pubblico, rimane pubblico, Vittorio. È nostro.
1: Secondo me sì, è nostro.
0: Poi,
1: è della città.
0: È della città, però è nostro,
1: certamente.
0: Ok, pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Pronto, buongiorno. Dottor Cirone, sono contento che c'è il dottor Signore.
0: Ma lo credo, ma anch'io sono contento.
2: Sono contento, però il dottor Signore mi dovrebbe gentilmente un titolo informativo. Volevo sapere, ma quel programma che voi facevate a Piazza Colombo con il grande Gigi Rizzi, Parodi, a me piacerebbe vederlo di nuovo. È possibile in qualche modo Primo Canale rimandarlo, oppure avere la possibilità di vederlo di nuovo, i suoi programmi che faceva lei nel 90, io lo vedevo già nell'87-88 quando lei era un grande della televisione di Primo Canale.
0: Contro Salotto, cioè, il signore vorrebbe rivedere Contro Salotto.
1: Io credo che lei ha anticipato una notizia, non so se possiamo parlarne, perché poi lei deve sapere che nel prossimo anno Primo Canale compie 45 anni,
0: ecco.
1: Quindi il nostro presidente sta
0: lui
1: molto agitato in questo periodo, mi dicono.
0: Chissà cosa sta escogitando
1: insomma la realizzazione di un anno dedicato proprio ai 45 anni, quindi durante il prossimo anno daremo o rifaremo o ridaremo dal nostro archivio nutritissimo tutto quello che sono stati i 45 anni di Primo Canale, quindi sono sicuro che lei potrà rivedere anche tutte le trasmissioni, in questo caso c'ero io, ma poi ci sono tantissimi altri programmi del canale, per cui sarà un anno interessante e rivedremo tutto quello che abbiamo realizzato in 45
0: anni. Bene, vediamo la foto Baggio, l'ho mandata io, l'ho salvata io, è un nostro ascoltatore che ha conosciuto Baggio a Nervi, questo è Rafa, quando tu, Vittorio,
1: sì,
0: però dice lui non sa se tu ti ricordi, ma tu ti ricordi quanto tempo è passato, Rafa? Baggio,
1: non lo so,
0: Baggio. Si faceva Nervi, Baggio?
1: Che ne so, sarà venuto...
0: Eccolo qua, allora, l'amico è Rafa, alla sinistra di Baggio, e vediamo un giovane Baggio...
1: Sarà venuto con qualche flirt, per

0: qualche amica, perché cioè, a Nervi venivano i calciatori perché c'era un giro, chiamiamolo così, un giro piacevole di come si può dire, di rapporti affettuosi, sì, di calciatori con belle ragazze.
1: Con belle ragazze, sì. Mai brutte,
0: no,
1: con
0: mai,
1: tutto rispetto,
0: ma io,
1: per carità.
0: No, io devo veramente odiare alla morte i calciatori, perché non so, vanno sempre con delle bellissime.
1: Come mai?
0: Ma poi si trovano sempre in locali dove ci sono,
1: dove
0: sempre
1: c'è quella
0: attrici oppure
1: un po' più bella.
0: Sì, hai capito?
1: Ok, allora, cosa abbiamo adesso? TG? TG 55, sai che ci fermiamo? Quindi l'anno prossimo 45 anni di Primo Canale,
0: Sì,
1: ci prepariamo,
0: 27.
1: ci saremo.
0: Nasce nell'82.
1: Ok, TG 55 e poi si riparte, chiamate e scrivete.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con il tema dei licenziamenti di Ericsson, la multinazionale svedese, portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma. E questo è quello che è stato deciso nell'incontro tra il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e i sindacati nella giornata di ieri nel Palazzo della Regione. Sentiamo il servizio.
1: Fronte comune tra sindacati e istituzioni sull'avvertenza Ericsson dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo per 131 dipendenti della sede genovese. Al termine di un incontro in regione è stata ribadita la richiesta unanime di portare la crisi a livello governativo con un tavolo straordinario a Roma.
2: Ericsson è una realtà importante, è un'azienda multinazionale che è il leader sul mercato, e quindi il fatto che Ericsson sia qui a Genova per noi è un valore. E noi vogliamo che Ericsson continui a venire qui a Genova, ma questo è fuori discussione. Vogliamo l'apertura del tavolo nazionale, quindi chiederò al ministro l'apertura del tavolo nazionale, perché deve essere Ericsson presente in Italia fin dal 1500, e quindi vogliamo le persone, quindi vogliamo stendere la problematica a livello nazionale, anche perché se si più una divisione a Genova forse c'è anche la possibilità di aprire un'altra a Genova, quindi non diamo per vinto, e quindi vogliamo mettere sul tavolo tutte le possibilità e tutti gli strumenti possibili che abbiamo per facilitare la situazione, e quindi ovviamente anche dare la possibilità ai lavoratori, nel caso più si vedesse senso negativo, delle possibili azioni.
1: Per i sindacati si è in presenza di un'emorragia che sembra voler azzerare la presenza a Genova e ridurla in Italia. Ericsson, dicono, è una multinazionale che gli italiani hanno ben finanziato negli anni, dunque ha il dovere di rispettare il nostro paese. Al Ministero chiedono il ritiro dei licenziamenti, l'apertura agli ammortizzatori sociali e ai piani di riconversione. A preoccupare anche la tenuta dell'intero insediamento, dal momento che la procedura è stata aperta solo per Genova, e il rischio non riguarda soltanto i 131 lavoratori, ma anche chi resta, dal momento che se va via il cuore di ricerca e sviluppo e a repentaglio tutto il sito produttivo.
0: Dopo anni di botta e risposta, il taglio al bollo diventa realtà, diventa una sospensione per un anno. Il Consiglio dei Ministri ha infatti dato il via libera alla manovra per il 2027. Noi ne abbiamo parlato durante Genova Chiama Roma con il viceministro Edoardo Rixi. Sentiamo.
3: Il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è praticamente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
4: prima di non pagare.

0: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro.
1: E ora il meteo, lo scenario più critico, quello temuto durante l'emissione dell'allerta arancione, non si è avverato. La Liguria è stata fortunata, così Cristina Capaci di ARPA l'ha fatto il punto alla chiusura dell'allerta gialla che è stata prolungata fino alle 22 di ieri. Sentiamo.
2: Scenario peggiore che è quello che insomma ci si immaginava, no? Nell'emissione dell'allerta arancione non si è verificato per questo motivo, cioè i temporali sono stati per fortuna, oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia e arrivando quindi in Liguria appunto un po' più scarichi, un po' perché il vento lo scirocco è stato meno diciamo forte di come era previsto dallo scenario peggiore. Ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora, quindi non sono stati troppo stazionari e senza grande carattere di continuità. Questo anche durante la mattinata, hanno colpito la Valpolcevera ieri mattina, ma la maggior parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato e quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii o insomma dei fiumi.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it e io vi auguro un buon proseguimento su Primo Canale.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con Vittorio Sirianni 12.4 è arrivato un bel messaggio, Vittorio. Senza nulla togliere alle attuali edizioni, sono orgoglioso di aver fatto parte nei ranghi delle Blues Brutters Girls, sì, e poi nella prosa fino al 2013, anno del centenario del Baistrocchi, firmate Rossi, Borghi, Stradella e il mitico Sirianni presente in studio. Poi ho continuato fino al 2020, ma tutto un'altra cosa, lasciatevelo dire. Ciao Henry, Francesco.
5: Sì, erano gli anni, il centenario, me lo ricordo, anche perché tu vedi che gli autori Rossi, Borghi, Stradella.
4: Sì.
5: Ora uno dice, ma chi è questo Stradella?
4: Ero quello io. Della fisarmonica.
5: Ero io.
4: Ah, perché tu vieni...
5: No, perché ti spiego, io sono nato...
4: Da Broni.
5: Fra Broni e Stradella.
4: Eccola.
5: In un borgo, in una casa. E allora mi firmavo o Broni o Stradella.
4: Bello.
5: Quindi Stradella ero io. Bene. Tutti dicono, ma questo Broni era una firma, usavo anche sui giornali, insomma, ancora all'epoca del Corriere del Pomeriggio, Vito Broni.
4: Ah, così.
5: Perché sono i miei grandi.
4: Quello è Pavia, Piacenza, cos'è?
5: Provincia di Pavia.
4: Pavia.
5: Broni era la strada dei vini,
4: sì.
5: Era la stradella delle.
4: La fisarmonica di Stradella.
5: Fisarmonica
4: Paolo
5: di
4: Conte.
5: Stradella, esatto.
4: Cioè, non si scherza con Paolo Conte.
5: Non si scherza, eravamo proprio nel centro di
4: sì.
5: E sono i miei primi anni. Anni duri durante la guerra, perché io sono nato
4: a Voghera, c'era la casalinga di Voghera.
5: Allora, la Ringa, un po' più avanti c'era la casalinga,
4: un po' più avanti,
5: Arbasino citò la casalinga di Voghera. E beh, anche quelli sono stati anni brutti, difficili, perché
4: Casteggio
5: in
4: bicicletta girava.

0: Abbi tu quei luoghi.
1: Sì, bicicletta, quando
0: fonti.
1: Sì, poi anche quando mi sono laureato mi hanno regalato una Vespa proprio a Broni, veramente ero in un paesotto sopra Broni e fui immediatamente 3-4 giorni che l'avevo in cosa, ho avuto uno scontro frontale.
0: Oh signore!
1: Con una cosa che venne contro di me, io feci un volo al di là della strada e finì in un campo di erba che mi salvò. Proprio così.
0: Ti salvasti. Da quel
1: mi salvai. Il campo mi salvò.
0: No, quindi, si chiama passato remoto, lo dico per gli studenti di oggi.
1: 20 anni, quindi,
0: che sono sui social.
1: Quindi, no, ma volevo dire che di lì non sono più andato sulle due ruote e per qualche anno anche sulle quattro ruote.
0: Meglio, c'è la telefonata, Filò? Telefonata, pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno.
0: Ecco.
1: Chi c'è?
0: Dica.
2: Scusi la raucigine. Volevo dire, la furbona della Meloni non le ha tolte a tutte le panda,
0: no.
2: Alle pandine.
0: Sì. Beh, no, non so, le panda, cioè al di sotto degli 80 kW sono esentati dal bollo solo l'anno prossimo. Solo per l'anno prossimo, per l'anno per il 2027. Punto. Le moto, tutte le moto.
1: Moto, sì.
0: E anche la Monster Ducati, no? Ma le macchine al di sotto degli 80. La tua è al di sotto degli 80, hai controllato?
1: Ma
0: la
1: io non lo so, non lo vedrò.
0: La mia è al di sopra.
1: No, io non lo so.
0: No, vabbè. E quindi sì, ma non penso che ci sia una superbanda con un motore superiore a 80 kW. Signora...
1: Sì. Ma beh, nel libretto c'è scritto
0: sì, ma non credo che sia una superbanda con un motore superiore.
1: Ah, non chiederlo.
0: Signora,
1: a me
0: lei cosa dice?
1: Non chiederlo a me.
2: Ma io dico che è, non so se definirla sadica o furba.
0: No, è una manovra elettorale, ma è una normalissima manovra elettorale come gli 80 euro di Renzi. Cioè, una manovra elettorale. Se lei non è d'accordo, vada a pagare il bollo. Cioè, non vedo. Cioè, non vedo il problema.
1: Anche
0: se è una mancetta, e siamo d'accordo che la mancetta sono 250 euro circa l'anno, no?
1: 180.
0: Che vi risparmiate, no, pagateli. Cioè, che vi importa? Odio Meloni, ma corro alla posta, non vedo l'ora di pagare il bollo, giusto?
1: Certo. No, vabbè, ma insomma, sono quelle cose che mi sembra che insomma servono, sai? Uno perché non deve pagare? Va e non lo paga e guadagna e risparmia qualcosa. Quindi molti dicono sì, sia una mancetta elettorale.
0: Però se sono contro Meloni e io, cioè, io mi oppongo, io lo voglio pagare anche di più.
1: Sì, no, vabbè, ma insomma, uno se vuol pagare, paga. Però, insomma, a parte la mancetta elettorale, che ormai hanno detto che è una mancetta elettorale, va bene. Però, comunque, è un qualcosa che serve, si risparmia qualcosa. Io ricordo quando c'era Berlusconi, cosa tolse? L'IMU?
0: Sì, poi arrivò poi Renzi, Trump adesso regala 5.000 euro, 5.000 dollari, l'America, insomma l'America è un po' più ricca di noi, poi domani Schlein dirà Meloni vi ha tolto il bollo, io lo raddoppierò, cioè io lo rimetto così Meloni impara, cioè io farei così, no?
1: Ma sì, certo, ma sai
0: Meloni.
1: Cosa c'è? Che queste cose, come sempre da noi in generale, poi destra o sinistra, bisognerebbe che queste soluzioni fossero mantenute, cioè non si può darle per 6 mesi, per un anno, poi, cioè la parola è strutturata, è una riforma strutturale, cioè dai questa riforma e rimane per sempre, cioè io il bollo non lo pagherò più. Perché me l'hanno tolto. Invece oggi purtroppo anche con certe situazioni economiche drammatiche che abbiamo in Italia, abbiamo questi come si può dire, sì, mancette o non mancette, o comunque bonus, eccetera, però piccoli, limitati,
0: sì.
1: Per cui dopo un po' finiscono, poi arrivano altri, lo tolgono.
0: Ma il bollo era fastidioso perché ti porta a dover andare a fare il vaglio, a fare il pagamento,
1: sì.
0: Insieme a tutti gli altri pagamenti. Bastava ai tempi del 1953, quando nacque il bollo, di far pagare un mezzo 0,05 centesimi su ogni litro di benzina e tutti si pagavano il bollo e finiva lì. Finiva lì, punto. Non l'accise, il bollo lo facciamo pagare zero, ditemi voi quanto, nessuno se ne accorge, lo paghiamo con la benzina, chi consuma di più paga di più, se uno meno paga meno, fine.
1: Ma si trovano
0: però
1: sempre.
0: Siamo italiani, siamo rocamboleschi.

0: non ce la facciamo. Basta bollo, domani. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, dica.
1: Sì, Carlo da Genova. Senta, sul contributo al bollo, dicevo un momento fa sul Televideo Rai, pagina 123,
0: sì,
1: una spiegazione un pochino più dettagliata sull'argomento.
0: Ok.
1: Se lo recuperate, ci sono delle spiegazioni che vanno a soddisfare tante richieste che la gente non ha letto, non ha capito,
0: sì,
1: o che comunque non ha inteso esattamente qual è il problema.
0: Sì, mi dica lei, io adesso non ho il televideo qua, mi dica lei e mi fido.
1: No, niente, parlava di una misura che è soltanto approvata dalla pubblicata in Gazzetta, che va a recuperare una parte dei fondi dagli risparmi sul,
0: sì,
1: sul PNRR.
0: Sì.
1: E che comunque diventerà una premessa di un discorso strutturale che verrà impostato in futuro. D'altra parte, per lavorare sui bilanci non è un discorso semplice e la gente purtroppo non conosce le dinamiche del bilancio nazionale, dello,
0: certo,
1: Stato,
0: certo, certo,
1: per cui intervenire sul bilancio diventa una cosa complessa che va a intaccare quelle che sono le fonti di copertura dello Stato.
0: Certo.
1: C'è stata una spiegazione molto dettagliata del buon Rixi stamattina proprio su Primo Canale,
0: sì,
1: che spiegava le motivazioni dell'intervento di questo tipo, a differenza di quelli che sono gli interventi sulle accise, che sono completamente diverse.
0: Certo, no, no.
1: Intervenire sulle accise comporta una diminuzione delle entrate dello Stato,
0: sì,
1: che colpiscono tutti quanti.
0: Sì.
1: Intervenire soltanto sul bollo parzialmente va a favorire soltanto le fasce più deboli che utilizzano meno auto.
0: Okay.
1: Questo comporta,
0: grazie,
1: in definitiva un minor consumo di carburante e forse si riuscirà anche a risparmiare qualcosa.
0: Okay. Grazie. Allora,
2: Vittorio... va bene, però c'è da ricordare che questi soldi che vengono presi dal PNR, il PNR è stato dato per gli investimenti, non per dare i bonus. Quindi questo è, però voglio dire, ben vengano insomma questi.
0: Ok. Allora siamo quasi di ritorno d'arrivo, no, però le palle, cioè c'è l'argomento adesso.
2: Dobbiamo...
0: C'era qualcosa anche che la redazione ti chiedeva, Vittorio.
2: Calma, ne parliamo. Adesso no, volevo dire ancora
0: gestisci
2: una cosa.
0: Tu, eh.
2: No, c'era ancora una foto che io volevo farvi vedere, perché ormai sai che i cosiddetti mecenati non ci sono più,
0: no.
2: Arrivano le fondazioni,
0: ma
2: arrivano poi questi fondi americani,
0: sì,
2: da Singapore.
0: Eccola
2: addirittura
0: qua,
2: ecco, questa foto è di uno dei primi mecenati insomma del Genoa, che era il presidente Fausto Gadolla. E in quell'epoca i mecenati fra Genoa e Sampdoria ce n'erano, sia nel Genoa che nella Sampdoria, da Gadolla, poi venne Berrino, mentre nella San ci furono tutti gli armatori per finire con Mantovani, quindi insomma erano altre epoche, ecco, ma Gadolla è stato uno dei presidenti che si ricorda, fra l'altro un presidente straordinario, molto dal braccino corto,
0: uh-huh,
2: è stato anche presidente del Savona per alcuni anni, lì lo vedete.
0: Ma sbaglio fu anche presidente del Savona Calcio.
2: Io ero
0: tifoso della Sasek, sono savonese.
2: Certo.
0: Tifoso del Savona, ricordo Gadolla. No?
2: Gadolla
0: era
2: stato
0: lui,
2: presidente anche del Savona, oltre che
0: il
2: del
0: calcio in Serie B addirittura.
2: Era,
0: del Savona,
2: sì, infatti. Ed era, lui,
0: io ero abbonato, sai, Vittorio, mica avevo abbonato, un bambino di 6 anni.
2: Ma quindi conosci il calcio, insomma, sai com'è la palla che rotonda.
0: Preferisco dire che non lo conosco, tanto è
2: vabbè. No, invece in questa foto c'è anche la signora Gadolla, perché la famiglia Gadolla rappresenta anche una famiglia nota a Genova, la signora Rosa, e ricordo che Gadolla è stato un grande proprietario di cinema, e questa era la cassiera di uno dei cinemi che lui poi ha sposato, la signora Rosa, quindi poi hanno avuto due figli, che poi ricordiamo, Gianfranco Gadolla, che è diventato un imprenditore, un politico, Sergio, che purtroppo è stato uno dei primi rapiti dalle Brigate Rosse, insomma è stata una famiglia che ha avuto ha rappresentato un pezzo di storia della nostra città.
0: Bello.
2: Chiudo questo, andiamo su, non so, dimmi
0: allora,
2: tu.
0: Allora, non so se c'è la Publi? Sì, c'è la Publi.

0: e poi addirittura arrivo gli ultimi 100 metri, lo sprint.
1: Chiudiamo
0: dobbiamo
1: passare
0: lo sprint.
1: Con le palle, certo.
0: Certo, devi passare lo sprint. Siamo... io sai, temporeggio, faccio un po' di surplus, ma tu devi passare lo sprint.
1: Sì, sì.
0: Allora.
1: Sì.
0: Allora.

0: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Allora, mi ricordate che i figli di Cadolla sono tre? Gianfranco, Sergio e Gabriella.
1: Sì, Gabriella era la figlia, sì, però noi abbiamo ricordato i figli perché hanno avuto dei momenti importanti,
0: sì,
1: da un punto di vista sia imprenditoriale e politico, uno e l'altro perché fu purtroppo
0: terrorismo
1: rapito.
0: Grazie a Dio, Gabriella.
1: Gabriella è rimasta.
0: Bene.
1: È rimasta.
0: Allora, telefonata, pronto?
2: Pronto, sono Miriam da Camporosso.
0: Miriam da Camporosso. Ah, bene, bene.
2: Noi Rosso. Vediamo il primo canale da una settimana.
0: Ah. Cosa devo fare? Lei adesso non vede, non vede.
2: No, c'è scritto nessun segnale.
0: Eccola. Ma probabilmente anche i canali dal nostro, dal 10 al 19.
2: Sì, non vediamo niente.
0: È il blocchetto, diciamo, delle regionali che fanno parte di un ripetitore che purtroppo non dipende da noi. È chiaro che l'audience poi ne risente, no? A Camporosso, provincia di Imperia. È bello sentirvi. Lei ci segue, signora, dalla provincia di Imperia, sì?
2: Sì, sì, sì, sì, tutte le mattine.
1: Poi ci sono tanti.
0: È bello sentirvi.
2: Paese del Padre Santo che avete voi nella chiesa
0: bella,
2: di Genova.
0: Bella, la chiesa che conosco bene, credo per un motivo molto personale. Credo, le va nozze.
1: Ecco.
0: Padre, credo di essermi. Vabbè. Bella, bella, bella, bellissima.
1: Sì,
0: Padre Santo, ma non cioè, poi, cioè, voi avete Padre Semeria, che è un'altra cosa, no?
2: No, noi abbiamo Padre Santo Francesca Maria da Camporosso.
0: Sì. Bene.
2: E c'è una chiesetta sopra Piazza Corvetto.
0: Certo.
2: E l'urna.
0: Ben conosco. Abbiamo segnalato adesso ai super tecnici. Ripeto, non dipende da noi.
1: No, chiedete anche alla Santa Maria, insomma, quella. Alla vostra Madonna di
0: Vai pure avanti?
1: No, dicevo, purtroppo ci sono queste situazioni di tipo anche temporalesco, perché ci sono.

0: Tutti questi temporali, queste tempeste, queste cose gialle, arancioni, eccetera, che hanno creato.
1: È una settimana
0: che poi per.
1: Perché uno si diceva, ma come mai Imperia non ce l'ho più, io devo vendere. Degli spot,
0: certo. È agitato Imperia, è certo. E vabbè, ma questo fa parte, ci sono i periodi anche un po' di crisi, perché io vedo anche nelle moltissime reti nazionali nelle quali si legge sempre segnale impedito, eccetera, eccetera, anche su Rai, sulle Rai nazionali, su Mediaset, eccetera. Succedono questi momenti di distacco che purtroppo. È come quando una macchina si rompe un po', ha bisogno di essere sistemata, insomma. Sentite, allora, adesso.
1: Dunque, sono 22, abbiamo 5 minuti per.
0: Palle.
1: C'è una cosa riguardava la redazione?
0: No, la redazione sì, questa è una cosa particolare che dedichiamo poi alla fine, la redazione, tutta la redazione del primo canale. Naturalmente noi siamo anche piacevolmente, ci divertiamo piacevolmente, ha fatto questa domanda. Il nostro presidente Maurizio Rossi, che in questo periodo sembra molto agitato, positivamente agitato, si tranquillizzerà o no? E in che situazione sta vivendo? Va bene.

0: Allora, Vittorio, 45esimo l'anno prossimo.
1: Sì.
0: Il nostro
1: no, ma
0: lui,
1: cosa, c'è stata un'interruzione.
0: No, lui è in fibrillazione.
1: No, ti spiego, allora. No, ma è chiaro che parliamo, siamo in chiave di divertimento, di sorridere un po'. Tutta la nostra redazione, il primo canale, ha chiesto alla palla.
0: Ah.
1: Questa domanda, il nostro presidente Maurizio Rossi, che sta vivendo, insomma, sembra un po' agitato, ma positivamente agitato,
0: sì,
1: si chiede se si tranquillizzerà.
0: Ah,
1: questa è la domanda, e soprattutto che momento vive.
0: Okay.
1: Allora, noi abbiamo chiesto alla palla, abbiamo inserito nel nostro eccetera eccetera, abbiamo fatto questa domanda, vogliamo vedere se è in grado di rispondere,
0: allora, cioè,
1: perché è stata una richiesta quasi immediata, abbiamo dovuto studiare tutta una serie di cose per inserire questa domanda.
0: Okay.
1: Vogliamo sentire?
0: Ma certo che vogliamo, cioè lui poteva chiedere a Tecnè, l'istituto
1: No, ma questo va altro che Tecnè,
0: qui siamo, a livelli, siamo oltre.
1: Qui siamo a livelli…
0: Cioè Vittorio, qui siamo oltre,
1: no,
0: cioè, io
1: oltre.
0: Non so se ci rendiamo conto.
1: No, questo è un…
0: Cioè la gente adesso va a pranzo…
1: No.

0: Sì. Fare piccole cose, ma qui stiamo sfondando l'intelligenza artificiale.
1: Ma che intelligenza
0: artificiale? Ma ti prego.
1: Vale più l'intelligenza.
0: Allora, in 45 anni di primo canale,
1: no,
0: l'editore.
1: Lasciamo perdere il 45. Sì. Fermiamoci sull'editore.
0: Su lui.
1: Cioè
0: lui.
1: Su di lui. La domanda è questa. Cioè, visto che è un po' agitato, eccetera, si tranquillizzerà?
0: Sì.
1: Andiamo?
0: Dai, vai, alza. Ok, inizia a girare. Gira qua,
1: Sì, perché quando c'è Rossi bisogna girare.
0: Esatto, giriamo, stai attento, sei caldo? Sei molto caldo?
1: Sì.
0: Sei caldo? Ok, fermati pure. Attenzione, non si scherza.
1: Allora.
0: È una situazione
1: molto tranchant. Dice Paolo, dice Maurizio Rossi.
0: Sì.
1: Caos calmo.
0: Caos calmo. Poi c'è anche Paolo.
1: Redazione. No, ma Paolo non c'entra.
0: Non c'entra.
1: Meno male. Cioè, la redazione sta seguendo questo momento sicuramente teso. Per cui non so, vedremo la reazione che ha.
0: Sì.
1: Caos calmo.
0: La redazione è sospesa. È sospesa.
1: Perché attende la redazione, ma anche tutta la città sta attendendo.
0: Tutta la città.
1: Questo perché Rossi è.
0: Chissà cosa. Esatto. È un calmo caos.
1: Caos,
0: ma da gestire con calma.
1: Non lo so, ognuno dà la sua interpretazione.
0: Hai capito?
1: Ok.
0: Bene, Vittorio.
1: Dobbiamo fare le palle delle squadre.
0: Sono le 12:28.
1: Ce la facciamo?
0: La redazione ringrazia di questo caos calmo.
1: Bene. Ma anche, facciamo rapidamente le palle?
0: Ce la facciamo,
1: un attimo,
0: dai.
1: Via. Andiamo sul Genoa. Genoa che gioca a Parma.
0: Gioca a Parma.
1: Domenica alle ore 15.
0: Attenzione.
1: Via.
0: Attenzione. Quindi Parma-Genoa,
1: attenzione.
0: Ritornano le palle. Fermo. Che c'è, senz'altro c'è qualcosa di importante.
1: Allora. Parma-Genoa dice.
0: Sì.
1: Molto pesto, poco parmigiano.
0: Ah, però. E beh, questa è la dice, cioè questa è dai. Sì.
1: Non
0: sì.
1: Lo so.
0: Allora andiamo
1: sulla Samp, che gioca in casa.
0: Andiamo con la Samp.
1: Col Catanzaro.
0: Stavo pensando a Catanzaro.
1: Genoa, Sampdoria, Catanzaro.
0: Quindi Calabria.
1: Bravo, Liguria, Calabria.
0: Ah, vedi che
1: andiamo?
0: Attenzione.
1: Forza.
0: Okay, caldo, via, dai, fermati, ti prego, fermati.
1: Ah, dice, ciao, calabrisella mia.
0: Hai capito? Calabrisella, un capisti?
1: Hai capito?
0: Ho capito.
1: Anche questa è.
0: L'Anduia non c'entra.
1: Allora,
0: ciao può essere addio, cioè, no?
1: Addio, come dire, ciao.
0: Ciao.
1: Vediamo.
0: Calabrisella. Vediamo.
1: Va bene.
0: Allora, grazie, arrivederci e
1: grazie
0: viva Vittorio Siliani.
1: Come sempre, reclam.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos. Che ho detto di Travi Meteo, la tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio. Per quanto riguarda l'Imperiese, notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. E la tendenza per il Savonese, anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa, è col sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso.

0: e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo spezzino, perché come tutti i rimanenti, come in precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione, del trimestre estivo, con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.

0: Il dibattito sul nuovo stadio Luigi Ferraris, negozi al suo interno oppure no, ma non solo, e poi il bilancio il giorno dopo l'allerta arancione e gialla in Liguria, e ancora le parole del viceministro ai trasporti Rixi sull'abolizione del bollo per il 2027. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo con lo stadio Luigi Ferraris. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ziana, buongiorno.
0: E allora abbiamo iniziato, mi verrebbe da dire continuato, perché insomma è un tema che Primo Canale segue da anni. Siamo ritornati dopo, insomma, dopo la commissione e dopo la seduta del Consiglio Comunale a capire che cosa ne pensano soprattutto i residenti, ma anche i commercianti.
1: Allora sì, quello del Ferraris è tanto premessa, Primo Canale è naturalmente non è contrario al rifacimento dello stadio, vuole, anzi speriamo che Genova sia dotata di un impianto moderno e funzionale il prima possibile, perché sennò si rimane indietro e di tanto. Detto questo, come abbiamo fatto e facciamo spesso, vogliamo vederci chiaro. Questo non vuol dire appunto essere contro qualcosa. Se mi regali 30 secondi, abbiamo fatto la stessa cosa con AMT, no? Dove è un anno che cerchiamo di denunciare tutto quello che non va, e poi sono arrivate le scuse del presidente Berruti, che ha ammesso di non aver lavorato nella maniera più giusta e corretta possibile. Quindi non eravamo nei matti quando per un anno raccontavamo cosa non andava in AMT, e questo tanto per far capire. Noi vogliamo solo cercare di capire e mettere e fare luce su certe cose. E allora lo stadio Ferraris si presenta, il restyling dello stadio Ferraris presenta diverse lacune. Una di queste, al netto delle garanzie bancarie, al netto della solvenza dei due club, al netto del chi pagherà nel caso Genoa Sampdoria non fossero si interrompessero o avessero dei problemi durante i lavori, se dovessero pagare le due società o invece il comune.

0: sono tanti problemi che poi analizzeremo con calma. Quello di oggi analizziamo il problema legato al centro commerciale o comunque ai metri quadrati che sono previsti all'interno dello stadio Ferraris. Questo non è ancora chiaro, questo era stato paventato dall'assessore Beghin dicendo non ci sarà un centro commerciale dentro, invece poi da quello che ha detto invece l'ultimo martedì in consiglio comunale il vice sindaco Terrile invece ha aperto alla possibilità che vi fossero all'interno diverse attività non solo legate allo sport, quindi al food, allo sport e non solo. C'è molta confusione da questo punto di vista e quindi è normale che i commercianti, soprattutto quelli appunto legati al food, quindi mi riferisco a chi vende tranci di pizza, birre, acqua, cioè tutto quello che è il cibo prima e dopo le partite, siano molto preoccupati per quello che potrebbero essere dei nuovi competitor che andranno sul territorio. E su questo c'è ancora poca chiarezza e c'è stata poca chiarezza anche nel non coinvolgere proprio i commercianti, i residenti, i tifosi in questa grande operazione che riguarda l'impianto di Marassi, e questo è quello che abbiamo denunciato più volte, quello che denunciano anche proprio gli stessi commercianti che abbiamo ascoltato.
1: E allora sentiamo. E allora, istante ancora per andare ad ascoltare.
0: No, però ne approfitto, Tiziana, vorrei che non passasse il messaggio che il primo canale è contro lo stadio. Vogliamo solo far sì che sia tutto, non dico la luce del sole, come se non ci fosse la luce del sole, però far sì che vedere le cose che non vanno in questa operazione, quelle che non, secondo noi non vanno, le denunciamo sperando appunto che l'amministrazione le renda il più trasparenti possibile, ma soprattutto il fatto che non siano stati coinvolti gli attori principali di questa partita, già questo sicuramente non si è partiti col piede giusto.
1: E allora vediamo se riusciamo ad ascoltare le voci, se andiamo avanti, regia. Andiamo avanti. Allora lo sentiremo domani.
0: Va bene, comunque
1: poi sono diversi giorni, lo potete. Ah no, ce l'abbiamo.
0: E poi, allora stiamo studiando, dobbiamo ancora capire esattamente quando, però stiamo studiando bene le carte, vogliamo fare una cosa fatta bene, anche una terrazza incontro allo stadio, quindi siamo
1: al lavoro per. E allora andiamo ad ascoltare queste voci.
2: Non penso che a noi ci porti un danno, perché penso che i prezzi che hanno i commercianti al di fuori dello stadio sia inferiore a quello che danno all'interno degli stadi.
3: Per l'attività qua sarebbe un po', insomma, un fallo da dietro.
4: La sua idea è che i negozi siano all'esterno, non dentro lo stadio.
5: Bisogna vedere cosa vogliono aprire, altrimenti sì.
6: Il commerciante di quartiere è quello che tiene un po' vivo il quartiere.
7: Sono troppi pochi spazi, comunque il stadio è già piccolo e fai dei negozi, invece quando si va allo stadio non c'è neanche un bagno dove andare.
8: I negozi aprono, chiudono.
3: Siamo stati ancora contattati, non sappiamo ancora niente.
1: E questa mattina è ripreso l'appuntamento con il vice ministro ai trasporti, il genovese Edoardo Rixi, tra i temi trattati da Matteo Cantile anche quello dell'abolizione del bollo. Allora sentiamo che cosa ha detto a Primo Canale.
9: Il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità della credito sul conto corrente, quindi se se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è praticamente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
10: prima di non pagare uno dice.
9: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 160

0: euro. Sì.
1: E vado a salutare Aurora Bottino, perché lei che ha seguito più di tutti la caduta un anno fa del bambino dalla terrazza della scuola di Voltri, e hai raccolto anche l'appello 12 mesi dopo del papà. Buongiorno Aurora.
2: Buongiorno Tiziana, sì, assolutamente. Un anno fa un bimbo di 7 anni è precipitato dal balcone della scuola Voltri, scuola che aveva appena iniziato da 2 giorni solamente, un bimbo autistico che purtroppo ha fatto una caduta che è stata devastante e è stato soccorso, ha lottato tra la vita e la morte, è sopravvissuto, ma la sua vita è cambiata completamente. Questo sicuramente si può dire, e proprio per questo il papà a un anno da quel terribile giorno ha scritto una lettera in cui chiede principalmente 4 cose per suo figlio: chiede giustizia, ma chiede anche verità, dignità e futuro. Questo perché in quest'anno sono successe tante cose, c'è stata una lunga battaglia da parte del papà e della mamma di questo bimbo che oggi ha 8 anni, per cercare di tornare a una vita normale. Mentre il bimbo è stato ricoverato per lunghi mesi, è stato anche bocciato alla fine dell'anno, quindi sicuramente un periodo molto difficile per questa famiglia, in cui c'è anche un altro bimbo che è il fratellino, che all'epoca aveva 4 anni e che adesso chiaramente ha dovuto crescere, così lo definisce papà, ha dovuto crescere più in fretta, vedendo suo fratello su una carrozzina, vedendo suo fratello che ha bisogno di aiuto ogni giorno per fare qualsiasi cosa, non riesce più a camminare, deve essere vestito da qualcun altro. Ecco, sicuramente un lungo anno, e questo 2027, partiamo dall'anno prossimo, si spera che possa dare risposte, anche perché la domanda principale tutt'oggi rimane: che cosa è successo, come è possibile che sia successa questa cosa. Ti parlo anche di un'altra notizia, Tiziana, che riguarda invece un quartiere di Genova. Siamo al Campasso, perché il 21, quindi lunedì prossimo, chiuderà per 4 mesi, per più di 110 giorni, il voltino che porta da via Fillac a via del Campasso. Un voltino che magari tante persone non conoscono, ma che sicuramente per chi abita nella zona è un voltino fondamentale, una strada di collegamento fondamentale che porta proprio al quartiere. Chiuderà per dei lavori di RFI, per un mese sarà chiuso anche ai pedoni, non solo alle auto, che saranno costrette a passare dal voltino di Brin, a passare dal sottopasso della stazione della metropolitana. Ci sono tante cose che cambiano, tra cui i bidoni della spazzatura, l'autobus integrativo che farà lo stesso giro, ma chiaramente allunga il percorso. Ci sono tante modifiche che verranno poi esposte lunedì mattina alle 7:45 in un'assemblea pubblica che è stata organizzata dal comitato di quartiere. Chiaramente lunedì sarà una giornata complessa per la Valpolcevera, per San Pier d'Arena, perché cambia completamente il traffico e il voltino di Brin sarà sottoposto a una pressione per quanto riguarda il numero di auto e moto importante, quindi seguiremo chiaramente quello che accadrà. A te.
1: Grazie Aurora, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
3: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: 30%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Masco, ogni giorno la scelta migliore.
1: E adesso parliamo di Porto, lo facciamo con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo sulle alture di Palmaro, a Genova, nella zona del CEP, perché sono qui per sentire la voce dei comitati, del coordinamento dei comitati del Ponente, dopo l'incontro con il presidente del Porto Matteo Paroli nell'ambito degli incontri sul nuovo piano regolatore portuale. Diciamo che Paroli ha alzato il velo su quello che è il progetto che riguarda il porto di Pra. Prevede, poi lo sentiremo fra poco nella voce dei comitati, due terrapieni nella zona che ora vedete occupata dal mare, alla destra di quel dentino che possiamo mostrare in lontananza, due terrapieni, non più il riempimento che aveva mostrato Paroli proprio dagli studi di Primo Canale. Sembra che siano riempimenti destinati a contenitori vuoti, per questo i comitati dicono no, i contenitori vuoti non meritano, insomma, un ampliamento che va ad aumentare anche, secondo i comitati, l'inquinamento della zona e quindi la possibilità di malattie, e ancor peggio perché esiste già un collegamento con Rivalta Scrivia. Quindi i comitati dicono no a questo progetto e ce lo racconteranno fra poco a te.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso ci spostiamo da Lucrezia Marini, siamo al Policlinico San Martino di Genova, oggi la presentazione del nuovo centro trapianti donato da AIL. Buongiorno Lucrezia.
3: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi siamo qui all'ospedale Policlinico San Martino perché proprio oggi è stato inaugurato un centro donato interamente da AIL, Associazione Italiana Contro la Leucemia. Questo centro si trova nel padiglione numero 6, al secondo piano, e per la prima volta nella storia dell'ospedale è un centro dedicato, donato interamente da un'associazione che, grazie alla generosità dei genovesi e dei liguri, ha potuto finanziare interamente il progetto, partendo sia dal progetto proprio iniziale, quindi dalla strutturazione e realizzazione, fino ai macchinari ma anche agli arredi. Ecco, il nuovo centro sarà grande 790 metri quadri e 250 metri quadri saranno dedicati circa alle stanze. La cosa diciamo unica nel suo genere, come proprio abbiamo detto, è che questo centro è stato interamente dedicato da un'associazione ed è la prima volta, ma è anche molto importante perché si ricollega alla storia di Genova in un ambito della sanità molto importante, perché proprio AIL, appunto Associazione Italiana Contro la Leucemia, ha destinato questo centro alla lotta delle malattie per i tumori del sangue, dove Genova ha rappresentato fin dagli inizi nella lotta a questa malattia un centro specialistico importantissimo. Infatti va ricordato che circa 50 anni fa è stato proprio effettuato qui il primo trapianto di midollo osseo e quindi è una legacy che continua da 50 anni come ad oggi.
1: È così, grazie, grazie Lucrezia. Il 1976 era aprile il primo trapianto di midollo osseo in Italia, eseguito dal professor Alberto Marmon proprio a Genova. E adesso facciamo il punto con ARPAL sull'allerta che abbiamo raccontato ieri, allerta arancione e gialla. Come è andata, soprattutto rispetto a quello che era l'ipotesi iniziale, ce lo racconta Cristina Capacci.
4: E lo scenario peggiore, che è quello che insomma ci si immaginava, no? Nell'emissione dell'allerta arancione, non si è verificato per questo motivo, cioè i temporali sono stati, per fortuna oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia e arrivando quindi in Liguria appunto un po' più scarichi. Un po' perché il vento lo scirocco è stato meno, diciamo, forte di come era previsto dallo scenario peggiore.

ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora.

0: parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata, continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato, quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii dei fiumi, ecco, quindi.
1: Come sapete sempre quando ci sono le allerte c'è la polemica, scuole aperte, scuole chiuse. Ieri sera ne abbiamo parlato con l'assessore comunale alla protezione civile del comune di Genova, Massimo Ferrante, e allora sentiamo che cosa ha detto proprio in merito alla decisione del comune di Genova di tenere le scuole aperte.
2: È stata un'allerta che, come poi del resto ieri noi al COC della Protezione Civile avevamo previsto, ha avuto le precipitazioni più intense a metà della mattinata ed è uno dei motivi per cui a Genova abbiamo deciso di tenere le scuole aperte, perché è una cosa molto importante che bisogna ricordare, che le scuole chiudono tutte in allerta arancione, allerta rossa. L'allerta arancione non chiudono le scuole, ci sono dei ragionamenti che ogni comune deve applicare in base a tante valutazioni. Le valutazioni si fanno all'accessibilità e sicurezza degli alunni, alla previsione di quando arriva la massima intensità. Noi abbiamo visto che comunque l'intensità comunque non sarebbe stata coincidente con l'ingresso di studenti, e quindi una volta che gli studenti sono dentro le scuole sono, come dire, in sicurezza. Bisogna anche ricordare che il triste evento del 2011 ha fatto sì che ogni scuola ha un piano di emergenza. Noi come Protezione Civile siamo collegati con tutti i plessi delle scuole, abbiamo le telecamere, i sensori su tutti i torrenti e rivi. Se si crea dei fenomeni di emergenza intorno a qualche scuola, in automatico i dirigenti scolastici trattengono gli studenti dentro, e tutte le famiglie che iscrivono i bambini lo sanno, perché è uno dei fogli che viene fatto firmare proprio dalla scuola. Quindi una volta che gli studenti sono dentro sono in sicurezza, quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto questa scelta in controtendenza. Sicuramente, lo dico già, questa scelta non sarebbe stata fatta uguale se fosse stato il mese di novembre, perché noi ci troviamo a settembre, siamo ancora in estate, a Genova, io parlo di Genova, torrenti e rivi secchi, privi d'acqua, i terreni con grande capacità di assorbimento, e di fatto anche le ultime allerte non hanno colpito seriamente Genova, ma più, diciamo, l'area metropolitana di Genova, la provincia.
1: E nel pomeriggio di ieri la zona particolarmente colpita dalle piogge, da questi temporali, è stata quella del ponente genovese e del primo ponente. Quindi andiamo ad ascoltare adesso le parole del sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, appunto dopo l'allerta di ieri. Problemi che si erano registrati sono stati risolti. Sentiamo.
3: Allora, intanto diciamo subito che ci siamo svegliati stamattina con un bel sole, quindi è passata la giornata difficile di ieri. Le conseguenze fortunatamente non sono state importanti, tutti i vari piccoli problemi che si erano creati soprattutto nel momento di maggiore intensità della pioggia sono rientrati. Avevamo dato conto ieri di una famiglia che era stata spostata in albergo, qui le operazioni di ripristino dell'immobile che aveva avuto problemi di importanti infiltrazioni saranno un po' più lunghe, ma che tutto è rientrato. Parliamo di una famiglia che è in una casa dell'arte, quindi ci siamo fatti carico come comune dell'alloggio in albergo. Ora con arte ci stiamo interfacciando per vedere le tempistiche che consentiranno poi il rientro della famiglia. Tutto tempestivamente è messo a posto grazie alla collaborazione fra il nostro personale, la Protezione Civile, gli operai di Città Metropolitana, per cui sia sulla viabilità provinciale sia su quella comunale, diciamo che è tutto rientrato nelle ore appena successive al punto di maggiore

0: per intensità, ricordo ieri oltre 200 mm di pioggia in poche ore, ecco.
1: Queste le parole del sindaco di Cogoleto e adesso andiamo ad ascoltare il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini.
2: Allora, considerando quello che poi è accaduto al pomeriggio, tutto sommato i danni e i disagi sono stati contenuti, diciamo che poi in serata gli operai hanno lavorato, perché poi il COC in teoria doveva chiudere col termine dell'allerta arancione, poi visto quanto pioveva li abbiamo riaperti sia noi che Cogoleto, e quindi poi in serata hanno fatto degli interventi mirati sui punti più critici, e questa mattina adesso tra mezz'ora partiamo, facciamo di nuovo un giro. Però si direbbe andata decentemente, visto quello che è venuto giù. C'è un posto dove, diciamo che così forti pioggia si allaga sempre un pochino, che è all'uscita dell'autostrada, c'è la salita per andare in pineta, lì ci sono dei problemi di regimazione delle acque, quindi poi la zona dove c'è un supermercato, diciamo lungo l'Aurelia, tende ad allargarsi e essere coperta di piccoli detriti e con quindi disagi per i veicoli, e poi c'è stato anche un caduta di materiale, piccoli però c'è stato in zona via Marconi, via Gasca, quindi ha messo dei New Jersey e poi sono intervenuti. Adesso facciamo di nuovo un giro anche nelle strade interne, perché poi magari qualcosa sul momento può anche sfuggire, ma pare andato tutto bene. Poi c'è stato, non so, che entrava acqua in alcuni edifici, nella piscina comunale per esempio, però lì possono essere problemi anche di pulizia delle gronde non corretta, quindi però niente di grave, insomma. Io vorrei segnalare soltanto, perché è un dato positivo in queste situazioni, la collaborazione buona che abbiamo col comune di Cogoleto, quindi agiamo anche molto spesso insieme, perché poi quando è iniziata a piovere subito era sciarborasca colpita, quindi la protezione civile dei due comuni collaborano molto bene.
1: E queste erano le parole del sindaco di Arenzano. Intanto abbiamo visto anche in diretta le immagini della terrazza Colombo, la giornata di sole di oggi, possibile qualche acquazzone nel pomeriggio nelle alture, però insomma sarà un bel weekend e anche un inizio di settimana con temperature ancora alte. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno e sapere che

0: Qualcuno risponde subito. Fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

La violenza sulle donne, una su tre, secondo i dati diffusi dall'Istat, ha subito una violenza fisica o sessuale. E poi l'importanza della prevenzione per i tumori testa-collo, con l'opportunità di avere delle visite gratuite dal 21 al 26 settembre al Policlinico San Martino di Genova. La nostra finestra sul mondo, che oggi ci porterà in Germania a scoprire la storia di una ballerina. E poi i cittadini del Ponente, ma non solo, che rispondono a quelle che sono le indicazioni del nuovo piano regolatore, o quelle che insomma sono stati gli ultimi incontri del presidente del Porto Paroli. Li ascolteremo con Elisabetta Biancalani. E poi nelle varie notizie di oggi, insomma, ieri poi c'è stata l'allerta, quindi la programmazione, come sapete, di Primo Canale cambia. E beh, lo sapete che mancano meno di 100 giorni a Natale? Lo sapevo, regia, Lo sapevo che sarebbe partita, perché so che amate molto, molto l'atmosfera.

0: La pioggia che vi abbiamo raccontato ieri, vi raccontiamo al centro questo e molto altro, ma partiamo con i cittadini. Sapete quanto Primo Canale segua il rapporto intenso fra porto e città, e allora ci facciamo raccontare tutto da Elisabetta Biancalani, a cui do il mio buongiorno. Ciao Betta!
1: Mi trovo sulle alture di Palmaro, all'altezza del CEP di Pra, così detto, e state vedendo nelle immagini il porto di Pra. Nell'ambito degli incontri preparatori alla redazione del nuovo piano regolatore portuale, quindi gli incontri del presidente Paroli, del segretario generale, con diversi soggetti, si è svolto anche l'incontro con il coordinamento dei comitati del Ponente, Roberto Di Somma alla mia sinistra e Giuseppina Caviglia alla mia destra, Pra Palmaro come zone di competenza. In particolare, quindi, svelato un po' dopo tanto tempo che voi chiedevate chiarezza di faccia a faccia col presidente, quelli che sono i piani per il nuovo piano regolatore portuale per quanto riguarda questa zona. Ce li racconta Roberto?
2: Sì, innanzitutto gli incontri sembra che ci abbia fatto un favore, ma dovevano essere fatti, li abbiamo sempre fatti anche con gli ex presidenti. Quindi
1: andiamo al concreto.
2: A parole, io volevo dire questo. Nel concreto ci ha prospettato due piccoli riempimenti dove verranno realizzati due terrapieni, uno come vedete a sinistra dal pennello fino alla foce di quel rio, poi lasciando spazio al rio dalla destra del rio fino ai container vuoti.
1: Ok. Per metterci cosa va detto?
2: Allora, nella prima a sinistra i container vuoti del nuovo Borgo Terminal e di altri operatori, vedi Spinelli e quant'altro. Quindi verranno portati tutti i container vuoti per permettere a PSA di gestire poi il successivo investimento di Singapore da 1 miliardo per l'automazione delle banchine automatizzate e quant'altro. Su quello di destra invece verranno spostate due realtà industriali che ora sono provvisorie di Voltri. Una c'è stata detta, l'altra non si sa. La prima è Bruzzone, che anche lui ha

0: che esso gestisce container vuoti o credo di riparazione e verrà spostato nel secondo terrapieno a destra.
1: Ecco, lui vi ha detto anche che al SEC di San Pier d'Arena, stessa società di PSA, non succederà al momento nulla, ma resterà l'attività presente. Si è parlato della possibilità di destinarla a crociere, traghetti, ro-ro. Così va detto?
0: Faranno la predisposizione per i ro-ro. Praticamente
1: ro-ro sono le navi che imbarcano i rotabili, tanto per spiegare.
0: Praticamente faranno una predisposizione, vuol dire creeranno una ferrovia di 750 metri, perché è la misura dei treni di blocco, dove verranno poi successivamente predisposti il trasporto poi nel terzo valico. Questa predisposizione farà in modo che la SAR, che ora gestisce dei serbatoi, verrà traslata leggermente a sud e per permettere questa costruzione. Quindi per oggi, almeno fino al 2042, se le cose non cambieranno, il SEC rimarrà lì, quindi Palmaro non avrà la nave del SEC davanti.
1: Ok, questo era quello che interessava a voi. Cosa ne dite voi, comitati, di questi due terrapieni, chiamiamoli, che vanno un po' a sostituire quello che aveva mostrato Parole a Primo Canale, che era un riempimento un po' più ampio, se non sbaglio?
0: Certo, ci viene prospettato come ci hanno fatto un piacere, però i due terrapieni noi siamo contro, come siamo sempre stati contro a riempimenti così senza arte né parte, perché farebbero due riempimenti per i container vuoti. Ora voglio dire, esiste un corridoio già ad oggi in essere nel porto di Genova, che è il corridoio Voltri e Rivalta Scrivia, dove i container vuoti vengono gestiti, automatizzati. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, quindi voglio dire, non basta mettere fisicamente il container lì in un piazzale, ma basta gestirlo a livello automatizzato.
1: Quando gli avete detto questo, non credo che abbia cambiato idea sul piano regolatore portuale.
0: Non ha risposto, a parte che secondo me è già tutto deciso, lui ce l'ho voluto solo dire.
1: Vabbè. Giuseppina, che rappresenta un po' più la parte verso Pra.
2: Allora, principalmente noi siamo preoccupati, oltre che per il territorio, per la salute dei suoi abitanti e quindi per quanto riguarda le emissioni di tutti i tipi fino ai rumori. C'è stato promesso che ci sarà una riduzione delle emissioni, però a noi servono le cose nell'immediato. È stato anche detto che verrà fatto uno studio con l'ISPRA a livello epidemiologico, ma questo quando lo sapremo. Per ora sul territorio si vive male, si sta male e si subisce una morbilità, una mortalità che è superiore a quella delle altre zone. Quindi noi non possiamo affidarci ad un'indagine epidemiologica che si concluderà fra 5 anni.
1: E cosa volete?
2: Noi vogliamo non vogliamo nessun ampliamento dell'attività portuale, perché con qualsiasi ampliamento ci saranno maggiori emissioni e non abbiamo nessuna garanzia che vengano fermate.
1: Chiarissimo da parte di entrambi, vi ringrazio, ripasso la linea allo studio.
3: Grazie Elisabetta Biancarani. Intanto continuiamo a vedere le immagini a Terrazza Colombo, insomma il sole sul Golfo del Tigullio, come sono diverse queste immagini rispetto a quelle di ieri. E adesso facciamo un passo indietro, un viaggio in Liguria, andiamo a farci raccontare la vendemmia, come si è chiusa alle Cinque Terre, una vendemmia anticipata con tanta uva e un'ottima annata per lo Sciacchetrà.
4: Vendemmia 2026, siamo nel cuore delle Cinque Terre, la cantina sociale, è un po' un punto di riferimento anche perché presidente Matteo Bonanini quanti conferitori raccoglie e appunto dove sono dislocati anche i terreni che forniscono poi l'uva che vediamo anche alle nostre spalle della cantina.
5: Ma l'uva raccolta da tutta la comprensoria DOC e Cinque Terre sta arrivando anche da Monterosso nelle ultime vendemmie, quindi era un po' la parte più lontana, la parte meno coinvolta nella cooperativa. Da quest'anno sta arrivando anche dell'uva da questo ultimo comune a ovest delle Cinque Terre. I soci sono 183 che ancora riescono a conferire un po' d'uva. Quest'anno abbiamo delle nuove entrate, sono chiaramente fornitori, viticoltori delle Cinque Terre, che hanno logicamente la DOC, che hanno la partita IVA, ma che non sono ancora entrati nella compagine societaria perché il Consiglio non ha avuto tempo di così di avvallare la loro richiesta. Quindi diciamo che la cooperativa sta acquisendo un punto di riferimento sempre più importante in questo ultimo periodo soprattutto. La vendemmia sicuramente ci dà grande soddisfazione nella qualità delle uve, perché io francamente, come dico, sono tanti anni che sono qui in questa cooperativa, vendemmie ne ho viste tantissime, però

0: Però diciamo una omogeneità di qualità delle uve come quest'anno non mi è mai capitato, proprio era quasi impossibile trovare un lacino che colpito da botritis, lacino ma il grappolo marcio, quindi molto bella sotto questo aspetto. La quantità ha incrementato di un 30% rispetto all'anno scorso, quindi anche sui numeri siamo soddisfatti, perché non abbiamo l'assillo di avere, come forse si poteva pensare, una sovrapproduzione, sembrava quasi che ci fosse degli aumenti in percentuale molto più importanti. In realtà un 30% è quello che sicuramente il mercato potrà reggere con l'anno prossimo. Dovremmo essere sui 1500 quintali, i dati non sono ancora definiti perché qualche bolla è ancora da sistemare, qualche contadino come vedete sta ancora arrivando. Io credo che saremo sui 1400-1500 quintali d'uva, dei quali per ora 30 quintali sono stati messi ad appassire per fare poi lo sciacquet trap.
1: Ecco, questa è un po' l'uva più prestigiosa, l'uva più importante. È un anno da sciacquet trap?
0: Sì, è un anno da sciacquet trap per i presupposti che ho detto prima, quindi una vendemmia relativamente abbondante in termini quantitativi e eccezionale in termini qualitativi, quindi ci sono proprio i due presupposti per fare dello sciacquet trap.
2: E noi ci rivediamo tra pochissimo, parleremo di violenza sulle donne, gli ultimi dati Istat, le parole ieri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, tra pochissimo.
3: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

incontro in regione con i rappresentanti dei lavoratori Ericsson coinvolti nella vertenza sugli esuberi annunciati dall'azienda. Regione Liguria invierà una lettera al governo chiedendo l'apertura di un tavolo di crisi nazionale per incontrare i vertici aziendali il prima possibile. L'obiettivo è ottenere un impegno da parte della multinazionale svedese e rimanere a Genova, attivando gli ammortizzatori sociali e aprendo una discussione sulle prospettive future nel capoluogo ligure. C'è stata alle 18 l'allerta gialla per temporali nello Spezzino, mentre è stata prolungata fino alle 22 sul Genovese, Savonese e nell'entroterra. La sala operativa della Protezione Civile resta attiva e continuerà a monitorare l'evolversi dell'allerta. 10 milioni di euro per sostenere la nascita e lo sviluppo delle imprese liguri attraverso investimenti in capitale di rischio e coinvolgimento di coinvestitori privati. È la dotazione del fondo capitale di rischio gestito da Ligur Capital e rivolto a start-up, micro, piccole e medie imprese liguri. Le domande potranno essere presentate dal 22 settembre attraverso il portale Bandi Online di Ligur Capital. Dalla costa alle Alpi, dai sentieri all'entroterra alle falesie di Finale Ligure, la Liguria si è presentata al IFTM Top Resa di Parigi attraverso la sua offerta outdoor con esperienze da vivere in ogni stagione. Regione Liguria ha partecipato alla fiera con un proprio stand dedicato alla promozione del territorio e delle sue eccellenze turistiche. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Secondo i dati Istat, una donna su tre ha subito violenza fisica o sessuale. Ne parliamo oggi con Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona. Buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana, buongiorno.
0: E lo facciamo il giorno dopo le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è proprio intervenuto a Grosseto visitando la stanza rossa del pronto soccorso dell'ospedale. Il capo dello Stato che ha detto: la violenza contro le donne è un'emergenza di primaria importanza, serve educazione nelle scuole. Allora Caccioni, partiamo da queste parole, le ascoltiamo insieme e poi ci riflettiamo.
2: Fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata è un'emergenza di primaria importanza.

0: La vita del nostro paese come ovunque. E quindi questo richiama, come è stato sottolineato, l'esigenza della prevenzione, della individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella dell'educazione, sì, nelle scuole, nell'università come tema di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l'altro, il modo di crescere della civiltà e che viene contrastato da questi fenomeni, da questi eventi. Quindi questo è il primo motivo, quello di riaffermare l'allarme e l'impegno della Repubblica su questo fronte. Il secondo è la riconoscenza.
1: Un'emergenza di primaria importanza e l'importanza di partire proprio, scusate la ripetizione, dalle scuole. Caccioni, dal vostro osservatorio, che cosa significa concretamente prevenire la violenza contro le donne?
2: Beh, la prevenzione è sempre quello che poi i cinque antiviolenza si sono battuti negli anni, andare nelle scuole e parlare di questo fenomeno. Noi, è da anni, da quando è uscita la Convenzione di Istanbul, che comunque lo Stato dovrebbe impegnarsi sulle 4P, prevenzione, protezione, perseguimento e politiche integrate. Quindi è ovvio che negli anni si sta attivando sempre di più la rete. C'è una rete che funziona nella nostra città, funziona molto bene perché ci sono le politiche integrate con tutti gli attori della rete, quindi dalle forze dell'ordine, dalla magistratura, dai servizi sociosanitari, i servizi sociali, quindi c'è un buon lavoro. Ovviamente i dati a livello nazionale, ma che poi sono dati che all'interno del centro antiviolenza sono sempre emersi, è che la violenza inizia da giovani, da giovanissime. Comunque le donne vittime di violenza che accedono al centro antiviolenza a loro volta hanno avuto delle esperienze sfavorevoli infantili. Questo significa che bisogna fare una prevenzione nelle scuole, lavorare con i giovani e le giovani, cioè inglobando sia il maschile che il femminile, perché se noi vogliamo far sì che il fenomeno della violenza contro le donne non esista più, dobbiamo fare un lavoro culturale. Noi sappiamo che la violenza contro le donne è un problema culturale, la cultura si fa a scuola e bisogna iniziare da bambini piccolissimi e lavorare appunto sugli stereotipi di genere e sull'educazione all'affettività, un'affettività sana.
1: Caccioni, i numeri dell'Istat tra gli altri insomma dicono che tra i 16 e i 75 anni quasi una donna su tre ha subito una violenza fisica o sessuale nel corso della sua vita. Perché è ancora così difficile, o meglio, è ancora effettivamente così difficile andare a individuare la violenza quando inizia? Quali sono i vostri dati e l'esperienza insomma degli ultimi anni del centro?
2: Beh, sicuramente quando vengono adesso nell'ultimo anno stanno venendo maggiormente le ragazze giovani, quindi le sedicenni. Ora abbiamo la legge che consente anche alle ragazze dai 14 anni in su di accedere ai centri antiviolenza. Quello che emerge dalle storie è comunque un senso di vergogna, un senso anche di bisogno di capire se realmente la relazione è violenta. Quindi noi ricordiamoci che la violenza contro le donne, comunque in una relazione, non è che inizia subito a livello fisico, ma inizia a livello psicologico. Quindi l'avere un luogo come un centro antiviolenza dove poter portare capire e darsi delle spiegazioni sulla relazione, se sana o non è sana, cos'è che non è funzionale perché comunque abbiamo un fidanzato geloso, un fidanzato che non consente magari di uscire, di frequentare le amiche liberamente, ma anche di vestirsi liberamente. Questa, cioè, parliamo di violenza, è una violenza ovviamente non fisica.

0: ma è una violenza psicologica che va a minare comunque una relazione che poi porterà quasi tendenzialmente, probabilmente, ad una violenza fisica. Questo un po' è dal racconto delle storie di 600 donne che vengono al centro antiviolenza e raccontano appunto, cioè, l'evoluzione della violenza. Quindi il dire che una donna su tre subisce violenza significa che comunque, cioè, noi etichettiamo molto spesso violenza uguale occhio nero, ma cioè, la violenza non è solo l'occhio nero, è anche la limitazione della libertà della persona, la limitazione, certo, della a lavorare, la limitazione di una donna che non ha un proprio conto corrente in banca o non può gestire i propri soldi o la propria eredità o la proprio o andare liberamente a lavorare. Quindi nella totalità poi dei casi, no, dei dati Istat, ma così come nei casi, no, della nostra regione o dello Stato, quindi a livello nazionale, della violenza contro le donne, emergono questi tipi di violenza.
1: Caccioli, senta, lei parlava di un'età che si abbassa e anche di ragazze molto giovani che arrivano da voi. Un trend che è in aumento, da una parte può, diciamo, essere letto come un dato positivo, perché vuol dire che c'è forse una maggiore consapevolezza, dall'altra però è un dato sicuramente molto negativo. Quali sono i numeri di queste giovanissime che una volta non vedevate?
0: I dati sono riferiti all'anno scorso, comunque abbiamo avuto un 17% di ragazze giovani, quindi dai 16 ai 19 anni. Questo è un dato importante, che sui 530 donne che hanno chiamato, comunque hanno iniziato un percorso al centro antiviolenza, il 17% è un dato importante. Questo perché sicuramente perché c'è più consapevolezza, ma perché se ne parla di più, un po' come ha detto il presidente Mattarella, cioè prima non se ne parlava, adesso se ne parla, per fortuna inizia una cultura, un'informativa su questo tipo di problematiche e ovviamente intelligentemente ci si fa delle domande e si inizia ad essere consapevoli di questo problema.
1: Proprio perché anche in questo momento stiamo facendo informazione, Caccioni, le chiedo di dare alle nostre telespettatrici quei campanelli d'allarme, a che cosa bisogna stare attenti e se si vive determinate situazioni, che cosa si può fare, come si può venire in contatto con voi.
0: Allora, il centro antiviolenza è in piazza Colombo, quindi è al centro della città, siamo sempre aperti.
1: Avete anche un'app, tra l'altro?
0: Abbiamo un'app che si può accedere gratuitamente in qualunque lingua, quindi non solo l'italiano, anche l'arabo, il francese, l'inglese, lo spagnolo, l'albanese, quindi è un'app molto fruibile. I segnali d'allarme sono quando una donna non si sente libera, quando inizia a dire: ma io in questa relazione comunque sono felice al 100%, perché non perché mi devo modificare io nel vestire, nel frequentare, nel chiamare mia mamma, perché lui mi recrimina questi determinati comportamenti. Nel momento in cui una donna inizia ad avere comunque questi segnali in cui la propria libertà, le proprie azioni vengono limitate da un altro e lei deve modificarsi per far felice l'altro, ma che non lo rende poi felice perché c'è sempre qualcosa che non va, e allora è il momento di rivolgersi a un centro antiviolenza. D'altra parte, quando stiamo male noi andiamo da un dottore, quando abbiamo un problema al braccio andiamo da un ortopedico. Beh, se noi ci facciamo questi tipi di domande andiamo in un centro antiviolenza, cioè il centro antiviolenza non fa altro che ascoltare la storia delle donne, fare delle strategie, e poi è la donna stessa che decide. Noi non facciamo niente che una donna non vuole, non obblighiamo nessuno a lasciare il proprio compagno, ma lavoriamo insieme a lei a riflettere su dei campanelli d'allarme che la potrebbero portare ad una situazione di pericolo.
1: E quando poi

0: una donna, per esempio, decide di lasciare, di intraprendere il percorso, che cosa si fa? Cioè, immagino, no, glielo faccio ripetere perché molto spesso ne abbiamo parlato anche insieme, il timore, la paura, no, per i figli, per la custodia dei figli, questo spesso frena.
1: Beh, intanto è un po' quello che ho detto all'inizio un po' di questa, dell'intervista. Noi lavoriamo in modo coeso e compatto con tutti gli attori della rete, quindi se una donna è in pericolo ci sono le forze dell'ordine, c'è la magistratura, ci sono i servizi sociali che comunque tutelano la donna vittima di violenza, che può in casi, diciamo, di situazione in cui la donna ha la propria autonomia anche economica o familiare che la sostenga nella fuoriuscita di violenza, ovviamente c'è un percorso di un certo tipo. Se una donna invece è in una situazione di pericolo e necessita poi di attivare una rete di protezione, allora ci attiviamo tutti insieme, non solo il centro antiviolenza, ma i servizi sociali, il tribunale dei minori se ci sono minori, le forze dell'ordine, per mettere in protezione la donna con o senza figli, cioè ovviamente se la donna ha i figli con i figli, se la donna è sola accogliamo le due sole.
0: Grazie, grazie a Manuela Caccioni, responsabile del Centro Antiviolenza Mascherona. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi ci rivediamo tra pochissimo, voleremo con la nostra finestra sul mondo in Germania.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Per la nostra finestra sul mondo, oggi vogliamo in Germania, ad Halberstadt, e andiamo a salutare Alessia Ricci. Ciao Alessia, buongiorno.
1: Buongiorno Tiziana.

0: Buongiorno.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato Genova e come mai sei arrivata lì in Germania?
0: Sì, certo. Innanzitutto grazie nell'invito, sono molto contenta e emozionata oggi di condividere la mia storia con voi. Io sono una danzatrice professionista e questo è ciò che mi ha portato a volare fino in Germania. Diciamo, la prima volta che ho lasciato Genova avevo 18 anni. Finite le scuole superiori, mi sono trasferita a Roma per 4 anni per continuare i miei studi in una scuola professionale, di danza contemporanea a Roma. Dopodiché ho trovato lavoro in Germania, all'età di 22 anni, quindi nel 2023 mi sono trasferita e ad oggi sono quindi 4 anni, che vivo qua ad Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
1: Allora, prima di arrivare alla tua storia e al tuo lavoro, visto che stiamo già vedendo alcune immagini, ti chiedo che città, che cittadina è Halberstadt e come ci vivi? Si vive bene?
0: Allora, Halberstadt è una cittadina che conta 40.000 abitanti circa, è situata in Sachsen-Anhalt, capoluogo del circondario Harz. È una cittadina possiamo fa riferimento alla ex Germania dell'Est, quindi siamo, diciamo, al confine. Non è stato semplicissimo iniziare a vivere qua. Innanzitutto la lingua. Quando mi sono trasferita non avevo alcuna conoscenza della lingua tedesca perché non ha fatto parte dei miei studi e naturalmente questo ha comportato alcune difficoltà comunicative in qualsiasi ambiente, per
1: Vabbè,
0: anche andare al
1: certo.
0: supermercato. Col tempo però ho iniziato a studiare innanzitutto la lingua e ho iniziato ad ampliare le mie conoscenze, quindi ho trovato persone che mi potessero aiutare. Io qua vivo bene perché la mia routine è molto legata a ciò che faccio, quindi vado a lavoro, il teatro in cui lavoro, l'Arts Theater, è un teatro in cui si respira davvero l'aria dell'artista, dell'artisticità. Quindi è molto bello perché condividiamo l'arte, cioè il reparto di musica, il reparto dell'orchestra, il reparto degli attori e ci siamo noi danzatori. La cittadina è un po', diciamo, offre dei paesaggi naturalistici meravigliosi. Abbiamo una delle cattedrali più importanti perché proprio ad Halberstadt risiede il tesoro del Domschatz, quindi con tantissimi tesori della cristianità. Quindi ci sono cose da scoprire. Non è, diciamo, magari non appare subito, ma ci sono delle cose da scoprire.
1: Tanto stiamo vedendo alcuni video che ci hai mandato, allora arriviamo adesso a parlare del tuo lavoro. Tu dicevi, io ho studiato a Roma, sono una danzatrice professionista e quindi mi viene da chiederti intanto se effettivamente, le opportunità che ci sono in Germania non ci sono in Italia per il tuo lavoro.
0: Mio malgrado, devo dire, devo confermare questa tua tesi. Le opportunità che troviamo qua non sono le opportunità che troviamo in Germania. Posso dire che il business della danza si sviluppa principalmente, si concentra principalmente in Germania, in Svizzera, in Austria, nei Paesi Bassi. Quindi, possiamo, diciamo, possiamo dire, possiamo affermare che c'è una carenza nei paesi, per esempio, paesi mediterranei, c'è una carenza di attenzione e di importanza che viene data a questa disciplina, che poi diventa appunto un lavoro a tutti gli effetti, perché essere danzatrice, essere danzatore è un lavoro. Questo è una cosa che ribadisco perché in Italia purtroppo l'artista fa fatica ad essere riconosciuto come artista. Quello che noi facciamo è un lavoro a tutti gli effetti. Abbiamo le nostre ore lavorative, abbiamo i nostri diritti, siamo tutelati in un certo modo. Quindi è una professione che deve essere riconosciuta purtroppo e a me dispiace davvero tanto perché in Italia abbiamo una ottima, davvero ottima formazione. Quindi ci sono delle scuole di danza che sono davvero ottime, che preparano i danzatori e i danzatori italiani, posso diciamo dire questo con fierezza, adesso che vivo in Germania da 4 anni, che ho tante conoscenze in giro, i danzatori italiani sono davvero di ottimo livello.

0: Sono davvero ben preparati. Purtroppo, però, non ci sono le condizioni in Italia per fare questo lavoro, davvero come
1: Quindi,
0: può
1: come
0: essere
1: è
0: qua.
1: successo per te, l'Italia prepara, forma dei danzatori a livelli altissimi e poi non offre loro la possibilità di rimanere per effettivamente svolgere la professione in Italia e quindi poi si va fuori.
0: Esattamente, perché cosa succede? Quando viene fatta un'audizione, in Germania ci sono tantissimi teatri, anche se la cittadina è molto piccola, possiamo pensare in Liguria, possiamo pensare a una Chiavari, Sestri Levante, questo, ma anche se quella cittadina è piccola c'è un teatro che funziona e ci sono quindi degli ensemble di danza e tutto quanto, diciamo, il contratto è un contratto a tempo pieno, è un contratto che appunto prevede dei diritti, prevede degli orari lavorativi molto precisi, prevede quindi diciamo, prevede salvaguarda questo mestiere, salvaguarda questa figura. Cosa succede in Italia? In Italia ci sono delle compagnie di danza, non voglio dire che non ci siano, ma innanzitutto i teatri non sono finanziati a dovere, le compagnie teatrali spesso appunto sono inesistenti e a me duole dirlo perché venendo da Genova vediamo il Carlo Felice che è un teatro meraviglioso e molte volte fantastico sul fatto. Perché non è possibile fondare, costituire una vera e propria compagnia di danza? Sarebbe stupendo, il teatro che abbiamo è veramente meraviglioso. In secondo luogo, le realtà, diciamo, di danza in Italia purtroppo sono ancora strettamente legate ad altri ambienti, non sono totalmente indipendenti. La danza spesso è associata a i cantanti, per esempio, i concerti, non è vista come diciamo, un'arte a sé che può invece valere, no? E quindi anche degli amici che io ho ancora in Italia, danzatori, che vivono e lavorano lì come danzatori, spesso non sono tutelati, spesso hanno dei contratti che non prevedono le ferie, non prevedono, diciamo, i giorni di malattia, non salvaguardano e per il nostro lavoro, come per tutti gli altri, ma è davvero impossibile. Noi siamo anche a rischio, diciamo, di infortunio
1: Certo.
0: molto comune purtroppo perché usiamo il nostro corpo. Non c'è il supporto in Italia per questo ambiente ed è molto triste perché ci sono delle realtà che stanno cercando di emergere, ci sono tantissime compagnie freelancer, le chiamiamo, quindi ci sono delle compagnie magari che appunto continuano a chiedere fondi, fondi, fondi, ma negli anni questi fondi sembrano diminuire, non sembrano aumentare o supportare. Quindi questa è.
1: Alessia, abbiamo visto delle bellissime immagini, delle bellissime fotografie anche di te che danzi. Che cos'è per te la danza?
0: Ok. Per me la danza è il modo in cui riesco ad esprimere me stessa in più totale onestà. Io dico sempre che una persona conosce davvero Alessia fino in fondo quando, solamente quando l'ha vista ballare sul palcoscenico. Quella danza per me ha qualcosa di magico, di devoto, per cui io mi rendo strumento del mio coreografo, della persona che crea con me per trasportare messaggi. Questo è per me la danza. Quindi mi piace immaginare me stessa come lo strumento di colui che crea, per trasportare appunto immagini, messaggi, il pubblico che guarda, emozioni anche, non deve essere per forza una narrazione precisa, ci sono sicuramente creazioni in cui la narrazione è molto precisa, c'è una storia, ci sono dei personaggi, ma la danza contemporanea è anche astrazione e quindi sta allo spettatore, diciamo, essere colpito e a me piace essere quella freccia che arriva fino allo spettatore, che arriva fino al pubblico.
1: Alessia, senti, mi sembra da quello che hai detto che in questo momento la tua vita professionale sia lì. Un rientro è difficile.
0: Allora, Tiziana, devo dirti, io sono stata anche molto fortunata, o comunque sono molto grata al mio direttore di danza, perché quando sono entrata in questa compagnia mi è stato proposto

0: di entrare sia come danzatrice sia come assistente al direttore.
1: E ah, brava!
0: È stata una sfida, è stato per una giovane 22enne alle prime armi, diciamo, è stata una sfida che ho accolto e non è sempre stato facile sicuramente. Col tempo ho imparato tantissime cose, quello che ho imparato in questi 4 anni potrebbe essere, diciamo, dentro di me la sensazione come se ne fossero passati 10, perché la quantità è stata tantissima, il cambio culturale. Poi il mio direttore mi ha dato anche la possibilità, per questo appunto vorrei ringraziarlo, il suo nome è Tarek Hassan, mi ha dato la possibilità di organizzare un festival di danza, quindi noi organizziamo anche un festival, Tanzart Art Festival, in questa città, che va avanti da 25 anni e di cui io mi occupo del management. Quindi per ora ti direi le prospettive sono di rimanere in questa rete, ma perché io la vivo proprio come una rete, io vivo la Germania, certo, o comunque i paesi che ti ho prima appunto nominato, certo, come una grande rete, no? Nella quale appunto si creano tante relazioni certo, sociali, tante
1: e opportunità poi ovviamente. E che cos'è che ti manca di più di Genova, Alessia?
0: Ah, di Genova mi manca il mare, mi manca la famiglia tantissimo, infatti saluto la mia famiglia, l'abbraccio tanto, mi mancano i miei amici, mi manca anche la bellezza della città, perché io adesso ho viaggiato un po', ma Genova è davvero meravigliosa. E riguardo alla tua domanda di prima, io in realtà ho iniziato a sentire negli ultimi 2 anni una calamita verso Genova, quindi io vorrei ritornare un giorno. Magari ho bisogno di fare esperienza in giro per il mondo e poi tornare a Genova e portare la mia esperienza, e perché Genova è stupenda, è davvero bellissima. Io quando vado in sopraelevata con qualche amico in moto e la osservo, sono colpita dalla bellezza di questa città, che abbiamo il mare, la montagna, è un'area stupenda e abbiamo tantissime cose che potrebbero essere appunto valorizzate. Quindi Genova è, per me adesso è davvero un punto, diciamo, ho un filo che mi lega a Genova e che non si spezzerà mai, anzi mi riporterà a Genova, spero.
1: E speriamo, insomma, chissà, magari in quel progetto di compagnia al Teatro Carlo Felice, chi lo sa, insomma, facendo tanta esperienza poi all'estero. Grazie mille Alessia, congratulazioni e complimenti per la tua carriera. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Ok, allora schönen Tag und ich bin sehr zufrieden zu bin hier heute und vielen vielen Dank. Danke Tiziana und danke zu der Publikum. Danke.
1: Danke Alessia, auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
0: Auf Wiedersehen.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio. Per quanto riguarda l'Imperiese, notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. E la tendenza per il Savonese, anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa, ecco il sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, perché come tutti i rimanenti, come i precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per

0: la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione, del trimestre estivo, con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
5: Una settimana dal 21 al 26 settembre dedicata alla prevenzione dei tumori testa-colla. Ne parliamo con il professor Bernardo Bianchi, direttore della chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Allora, perché oggi è così importante parlare di prevenzione dei tumori testa-collo e in che cosa consiste questa campagna?
6: Ma intanto la campagna Make Sense è già da una decina di anni che viene promossa dalla AIOC, cioè l'Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica, proprio perché parliamo di tumori rari, per cui è necessario sensibilizzare la popolazione sul fatto che, pur essendo tumori rari, esistono, sono tumori aggressivi, e poi è necessario anche portare quella che è la cultura della prevenzione, insomma, prevenzione primaria, ovvero l'abolizione dei fattori di rischio, ormai noti per questi tumori, e poi la prevenzione secondaria, cioè fare le visite e cercare di scoprire questi tumori in fase precoce. E quindi è questo il senso della campagna.
5: Quali sono quei segnali, quei campanelli d'allarme a cui dobbiamo prestare attenzione?
6: Purtroppo spesso sono segni abbastanza specifici, legati, quelli che possono essere dei, per esempio dei sintomi legati ai malanni di stagione, a raffreddori, colpi di freddo, e quindi un bruciore alla lingua con un'ulcerazione, la presenza di macchie rosse, di macchie bianche, la presenza di un dolore alla deglutizione, la presenza di tumefazioni del collo, l'ostruzione nasale monolaterale eventualmente con sanguinamento e una raucedine, ecco, tutti questi sono dei segni, dei sintomi che di per sé molto specifici, però quello che è il senso della campagna è dire attenzione, perché con un sintomo che perdura per più di 3 settimane, quindi ecco perché lo slogan 1x3, questo deve essere un campanello d'allarme, vuol dire quindi recarsi dal proprio medico curante, e poi sarà lui, in base a quello che ritiene, eventualmente inviarlo allo specialista, chirurgo maxillofacciale oppure otorinolaringoiatra.
5: Abbiamo anche il sito da far vedere, proprio perché è molto intuitivo anche proprio, certo, nei campanelli d'allarme, diciamo, e anche sulla durata di questi sintomi. Sì. È corretto,
6: professor? È corretto, perché il discorso è molto legato a quella che è poi la prognosi della malattia. Ovvero, se noi con una diagnosi precoce riusciamo a scoprire il tumore con trattamenti monoterapici, che può essere la chirurgia e per esempio la radioterapia, riusciamo ad avere una percentuale di sopravvivenza a 5 anni ben del 95% in tanti casi, quindi una percentuale altissima. Viceversa, se il tumore viene scoperto in stadio avanzato, e purtroppo oggi ne vediamo tanti, sono più del 60% di questi tumori che arrivano in stadio avanzato, la prognosi mezzi a 5 anni cade a meno del o all'incirca intorno al 50%, quindi capite, in oncologia dove i numeri contano, questi numeri sono estremamente significativi.
5: Al San Martino avete deciso di aprire le porte proprio e di aderire a questa campagna con visite specialistiche gratuite.

0: assolutamente. E allora, insomma, considerando tutte le problematiche che ci sono nella sanità, quando c'è l'opportunità di fare delle visite gratuite, sono sempre molto contenta, insomma, di farlo sapere ai nostri telespettatori. Chi dovrebbe, diciamo, prendere al volo questa opportunità e in che cosa consistono? Poi, insomma, abbiamo anche una grafica con i numeri di telefono, perché ci sono un po' di modifiche, certo. Ma intanto così, ecco, grazie mille alla regia.
1: Allora, per tutta la settimana prossima

0: Per i cittadini del Ponente abbiamo messo a disposizione anche un ambulatorio di chirurgia maxillofacciale il mercoledì 23, anche qui si prenota la visita e si può andare a farla gratuitamente. E, quindi questo è
1: chi
0: quello...
1: sono a chi queste visite sono rivolte?
0: Sono rivolte a coloro che per esempio sono esposti ai fattori di rischio di cui parlavamo prima, per esempio sono i fumatori, sono i coloro che abusano di alcol, in particolar modo superalcolici, e sottolineiamo che la unione di fumo e alcol, e spesso sono presenti perché un 75% dei nostri pazienti con tumore sono bevitori e fumatori, si ha addirittura un aumento esponenziale del rischio di carcinogenesi sulle mucose orali. Detto questo, c'è anche una, oltre a questi due fattori ormai conosciuti, c'è un terzo fattore che è venuto a ribalta negli ultimi 10 anni, che è il papilloma virus, è lo stesso virus del tumore della cervice uterina e colpisce pazienti più giovani, perché la fascia di età del tumore testa e collo, soprattutto a livello del cavo orale, va dai 50 ai 70 anni. Ecco, adesso stanno uscendo tumori anche nei pazienti più giovani legati al papillomavirus, e quindi se nei primi pazienti noi invitiamo a sospendere, a sospendere il fumo di sigaretta, a limitare l'utilizzo di alcolici o paralcolici, nel caso del papillomavirus una strategia estremamente efficace è la vaccinazione da bambini.
1: Professore, quali sono i numeri di questi tumori, e c'è stato effettivamente un aumento? Questo aumento è legato, come le diceva, per esempio al papillomavirus?
0: Sì, i numeri in Italia circa sono 10.000 casi nuovi all'anno, c'è ancora una prevalenza nel maschio, sono circa il rapporto di circa 3 a 1, quindi sono 7.000 contro 2.000 del sesso femminile, e si prevede un aumento di questi tumori probabilmente legato proprio al papillomavirus. Il papillomavirus colpisce per il momento prevalentemente, siamo sicuri di questo, l'orofaringe, e ovviamente dobbiamo aspettare che tutti i vaccinati diventino grandi, quindi probabilmente sarà il 2050 o qualcosa di lì, per avere poi nuovamente una riduzione dell'incidenza di questi tumori.
1: E per quanto riguarda la mortalità di questi tumori?
0: Mortalità è circa il 50%, ancora oggi, nonostante tutte le innovazioni tecnologiche, nuovi farmaci, l'immunoterapia. Vi ripeto, fondamentalmente il mezzo più efficace che noi oggi abbiamo per sconfiggere questo tumore è la prevenzione.
1: Ecco, e allora vi leggo, così potete prendere nota, lo vedete anche in sovraimpressione, quelli che sono i numeri per prenotare ovviamente la visita gratuita che si potrà fare la prossima settimana. Quindi, Clinica Otorino-Laringoiatrica, le prenotazioni possono essere effettuate telefonando al numero 010 555 5680 oppure 5690 finale, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. Le visite si svolgeranno il 24 e il 25 settembre dalle 8.30 alle 12.30 al monoblocco. Invece, per quanto riguarda la chirurgia maxillofacciale, le prenotazioni possono essere effettuate telefonando al numero 010 555 7471 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Le visite si svolgeranno dal 21 al 25 settembre tutte le mattine dalle 9 alle 12 presso il padiglione specialità. Per sintesi abbiamo scritto dalle 9 alle 12, così bene, insomma, siamo tranquilli. Però almeno avete i numeri appunto in sovraimpressione, poi comunque sul sito, insomma sui social, potete trovare tutto. Professor Bianchi, in conclusione, se dovesse lasciare ai nostri telespettatori un paio di consigli per la prevenzione, come se fosse una scheda.
0: Aboliamo il fumo di sigaretta, limitiamo il consumo di alcolici e facciamo le visite specialistiche quando i sintomi di cui abbiamo parlato non scompaiono dopo 3 settimane. Ricordatevi, le 3 settimane possono salvare una vita.
1: Grazie al professor Bernardo Bianchi, direttore della chirurgia maxillofacciale dell'azienda ospedaliera metropolitana IRCCS Policlinico San Martino di Genova. Buon lavoro.
0: Grazie.
1: E adesso ci spostiamo a parlare di vendemmia, andiamo a Sestri Levante, credo, con Elisabetta Biancarani, esatto, da Viaggio in Liguria, andiamo a vedere la vendemmia di una vigna di uva granaccia.
2: Praticamente è un campo da calcio questo, quindi siamo circa un ettaro, diviso in tre piccoli... In tre, in

0: tre sezioni, scusami. Questa è la parte produttiva piantata nel 2017, questo che vedi qua un po' in disordine, perché quest'anno la vendemmia anticipata non siamo riusciti a fare tutti i lavori di manutenzione come siamo abituati, che è di circa 3.500 metri, e poi c'è un altro pezzo all'ingresso che invece andrà, è andato in produzione quest'anno, sono altri 4.000 metri. Totale siamo su 1,5 metri di granaccia.
1: Granaccia vuol dire che poi fate il vino rosso, granaccia. Che caratteristiche ha?
0: La caratteristica è proprio di è un'uva, come ti dicevo, mediterranea, quindi abituata un po' a questi climi, anche se quest'anno
1: mi adesso molto, ne parliamo.
0: È molto estremo. È un vino rosso di importanza. Io lo spiego così: nelle versioni più ossidative è un vino di corpo, ma se vinificato con attenzione riesce a essere un vino. Come posso dire, forza senza peso, quindi un vino di sostanza senza essere invadente. La prima cosa che fa questo caldo insistente come quest'anno è stressare le piante.
1: Oltre alle persone.
0: Oltre alle persone che ci lavorano intorno. E quindi rispettando un po' quella che è un po' la mia idea fissa, è ragionare su vendemmia per maturazione da disidratazione o vendemmia per maturazione fenolica e zuccherina perfetta.
1: Cosa vuol dire? Io non capisco nulla.
0: Sì, allora. Hai ragione, è un discorso molto tecnico. In pratica cosa vuol dire? Se ragioniamo solo sul grado zuccherino e basta, potevamo già vendemmiare forse prima, ma mancava una parte più importante dell'uva, che è la parte fenolica, e che ci voleva un po' di acqua, ci voleva un po' per far ripartire le piante con le foglioline nuove.
1: Ecco, vediamo un po' le foglie che analizziamo. Da dove possiamo si vedere? Vede quanto poco è piovuto fino al 20 agosto, di fatto, l'unica pioggia che c'è stata è stata quella, sono foglie un po' secche.
0: Le foglie diciamo più vecchie sono un attimino provate, e stiamo invece ragionando su foglie giovani che sono ripartite dopo la pioggia. Si vedono proprio le ripartenze sulle femminelle.
1: Ah, belle, sì, questo è un tenue.
0: Sì, che vanno proprio a riportare la pianta a lavorare sul grappolo.
1: L'unica pioggia è caduta il 20 agosto e è stata anche grandine, purtroppo nel Chiavarese qualcuno ha avuto il raccolto quasi distrutto.
0: Grandine.
1: E poi basta.
0: Abbiamo dato nel 2022, dove abbiamo perso tutto, qua non abbiamo raccolto nel 2022.
2: Vi ricordo come sempre che poi trovate tutte le puntate di Viaggio Liguria anche on demand sul sito primocanale.it. A tra poco!
3: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card. Pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Ormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice

0: dice no, si riparto e le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo la ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire, ma magari sono un po' così, no? Sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi, e credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vite. E io credo che questo sia molto importante.

0: importante, sia se noi guardiamo alla nostra città, sia se guardiamo al nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Tu lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina dopo anni e anni di guerra. C'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione, certo, della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio, a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti, e credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanni e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi, il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo. Ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più Me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Più Me e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carta e pet food.
1: Più Me, la bellezza ha trovato casa.
3: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
4: Sono molto contenta di ospitare in studio Francesca Baraghini. Ciao Francesca.
5: Ciao Tiziana.
4: Un ritorno in qualche modo a casa, diciamo ai tuoi inizi, qui per parlare del tuo libro, L'alfabeto dei sassi, che sta per uscire, ma ne vogliamo già parlare insieme a te. È un libro molto intimo, un libro nel quale tu parli del rapporto con tuo padre nel momento della malattia e poi della sua morte. Quanto è stato difficile trasformare questa tua esperienza e usare le parole, anche se tu sei abituata?
5: Noi siamo abituati a raccontare le storie degli altri, non le nostre, quindi è stato complicato, ma non lo volevo fare, questo va detto. Infatti ho iniziato a scrivere chiamandomi con un altro nome, facendo finta di essere un'altra persona, perché credevo che fosse utile parlare di morte senza, diciamo così, viverla come siamo abituati a viverla un po' tutti, tenendola chiusa in uno sgabuzzino e poi aprendo quella porticina quando le cose stanno per succedere, perché forse il rimandare quel pensiero, cioè potendolo vivere con più serenità prima, ci permette di non avere rimpianti e rimorsi alla fine, conoscere veramente i nostri genitori, i nostri amici, i nostri fratelli, ma anche noi stessi. Quindi è stato molto complicato, perché per 2 anni, quasi 3, ho dovuto rivivere 22 giorni di ospedale, quindi la recidiva, ma anche i 2 anni prima, e quindi quando si è ammalato.
4: Parli del lutto, parli di quello che tu definisci una burocrazia dell'assenza.
5: Sì.
4: Perché secondo te facciamo così fatica a parlare concretamente della morte e la teniamo un po' in quell'angolino che tu citavi prima?
5: Ma partiamo da bambini. Io scopro la morte nel giorno in cui avevo 5 anni. È uno dei giorni più belli della mia vita, perché è nato mio fratello. Il 9 di maggio del 1989, il giorno prima, muore mio nonno. Quindi a questa grande festa manca la mia persona preferita, il papà di mia madre. E mi dicono dopo qualche giorno: guarda, è partito. E io a 5 anni dico: lui è partito senza salutarmi? E quindi la morte vissuta come qualcosa di lontano, ecco, non potevo più telefonargli. Allo stesso tempo la cultura della morte dovrebbe cambiare, ma allo stesso tempo la difficoltà che avevamo io e mio padre quando ci siamo raccontati tutto e quindi parlavamo tantissimo di morte, di al di là, di come fare, come ci telefoniamo, ci dicevamo, com'è che ci possiamo sentire. Quindi poi a un certo punto tu sai che deve cambiare un certo tipo di alfabeto e di linguaggio, e questo ti rende più presente a te stesso, cioè vuol dire che devi vivere pienamente il momento presente, devi, quando guardi un tramonto, vederlo veramente, forse vedere molto più di quello che siamo abituati a guardare, quindi vederlo, non solo guardarlo. E poi bisogna anche fare i conti col fatto che, se anche siamo immortali veramente, non lo siamo in questa vita, quindi bisogna

0: vivere al 100%. Secondo me la morte dovrebbe essere l'amica che ci insegna a vivere il momento al 100%.
1: Parlavi di un nuovo alfabeto, e che cos'è l'alfabeto dei sassi?
0: Mio padre è una generazione, la generazione anni 50, è una generazione molto dura, ecco, sono rare le persone di quella generazione, figli di genitori che hanno vissuto la fame, la guerra, abituati a usare le parole, quindi a dei ti voglio bene, lo dimostrava, aveva il suo modo di dimostrare l'amore come fanno i genitori tutti, però ecco, ho provato a invertire il meccanismo, quindi ho sempre provato a metterlo in difficoltà durante la sua vita, scrivendo queste lettere lunghissime d'amore, fotografandolo, lui che insomma provava a mantenere un certo distacco, a volte non ci riusciva perché poi la foto, il video non mente, però ecco, l'alfabeto dei sassi è quell'uomo che era impenetrabile da un certo punto di vista, e lo sono in tanti, soprattutto i genovesi, dico io, ma che in realtà hanno un alfabeto tutto loro, e poi di sasso non hanno niente,
1: ci
0: di pietra.
1: Ci sono delle pagine che sono proprio molto intime, cioè dei tuoi momenti che da ragazza, anche un po' andando avanti, hai vissuto, no? Hai vissuto nei vostri luoghi del cuore, sulla barca. Come hai fatto a scegliere? Come si fa a scegliere che cosa raccontare?
0: È più facile scegliere che cosa non raccontare, ecco, perché ci sono state delle cose che teniamo per noi, cioè che teniamo nella nostra famiglia con mia madre, mio fratello, mia zia, mio marito, perché era presente, però ecco, ho voluto prendere tutti quei momenti che so sono attimi in cui io lo ritrovo, se rifaccio certe cose lui le ha vissute intensamente quanto me. Ci sono certe cose che sai fanno parte della tua vita, cioè la tua vita non sai quando inizia, e a un certo punto può iniziare perché nasce un figlio, perché ti muore un genitore, perché ti ammali, perché cambi il tuo lavoro, insomma deve iniziare, mettersi in moto una certa rivoluzione, e io ho sempre vissuto la mia vita in maniera molto cinematografica, direi, quindi quando vivevo certi momenti, ma tuttora, facevo un click, anche senza foto, e sapevo che quella era una piccola svolta della nostra storia.
1: Il libro è dedicato a chi resta.
0: Sì.
1: Che cosa ti auguri, che cosa desideri che resti nelle persone che leggeranno il tuo libro?
0: Allora, mio padre era un medico, mi diceva sempre: smetti di fumare, vai a vedere che cosa succede nei reparti di oncologia, oppure sei triste, vieni a vedere in ospedale che cosa succede, e aveva ragione, nel senso che l'ospedale è un mondo molto particolare, tu lo sai bene perché lo racconti, è un mondo dove il tempo non esiste, è un mondo dove ci si vuole bene in mezz'ora, dove ci si rivede, dove a un certo punto cadono tutte le barriere, e sembra un mondo parallelo. Io credo invece che dovrebbe unirsi al mondo che c'è fuori, e quindi quello che mi auguro è che le persone possano trovare conforto, che possano, diciamo così, iniziare un lutto nella rivoluzione più bella che possa esistere, per vivere la vita senza perdersi attimi, senza aspettare che arrivi quel giorno, perché io ti assicuro che non ho incontrato una persona, credente o non credente, all'interno dell'ospedale o dei luoghi dove si fanno le TAC di contrasto, senza eccetera, che alla fine non chiedesse aiuto a Dio. Cioè è una cosa che ti viene, come se quella presenza invisibile da qualche parte si fa sentire, bussa alla tua porta. Quindi spero che possa trovare conforto qualcuno, e spero che possa pensare chi legga, che magari non ha pensato prima, che non finisce qui, non esistono gli addei definitivi, e che possa dare anche un po' di coraggio. Sì,
1: il rapporto quindi è cambiato con le persone che ami?
0: Il rapporto era così anche prima, nel senso che io ho iniziato a viverlo molto prima, questo lutto.
1: E ti ha aiutato?
0: Tantissimo, tant'è vero che io continuavo a dire: papà, mi devi dire qualcosa? Mi devi dire qualcosa? Volevo che queste pietre cadessero, come quando la mareggiata porta via tutto. Ed è stato molto bello potersi dire qualsiasi cosa, dirsi ti voglio bene. Mio padre me l'ha scritto la prima volta qualche giorno prima di morire, e l'ha detto, e la prima volta che l'ha detto ho iniziato a ripeterlo in continuazione, riempiendo la stanza. Quindi quello che è cambiato è che vorrei che le persone che erano presenti in quella stanza, e ne sono passate tante perché abbiamo provato a trasformarla in una festa,
1: tanti
0: anche se
1: siamo amici,
0: certamente,

0: hanno forse imparato a dire quel ti voglio bene in più, quindi penso l'avrei fatto lo stesso, ma mio figlio lo bacio tanto, gli dico quanto lo amo, lo faccio con mio marito, provo anche con mia madre, ma lei è sempre la generazione del 50, anche mio fratello che lui è veramente una pietra di alta montagna, vado e tento di sgretolarlo, ma io credo che la sua fidanzata sia più brava di me e quindi è per dire non succede nulla se ci diciamo che ci amiamo, succede che vai a dormire e dici che bello.
1: Ti faccio un'ultima domanda, ti sei chiesta quando hai finito il libro e l'hai riletto la prima volta che cosa ti avrebbe detto tuo papà?
0: Ho sentito, diciamo che non finiva mai, sono stati quasi 3 anni, quindi dicevo così no, questo lo tolgo, questo lo metto, questo lo tolgo, tante cose non le ho messe perché volevo focalizzarmi soltanto sulla storia, quindi non ho messo che il barellista che l'ha portato a vedere l'ultima volta al mare è arrivato col barcone fino a Genova, tra l'altro parla genovese meglio di me, e gli ha detto Nan, tu mi chiami, io ti vengo a prendere, andiamo a vedere il mare quando vuoi. E mio padre, una delle ultime volte in cui ha pianto, si è commosso tanto, e cosa direbbe? Finalmente l'hai scritto sto libro.
1: Fate attendere sì. Un po'. Grazie a Francesca Baraghini. E allora vi facciamo rivedere ancora una volta la copertina del suo libro, L'alfabeto dei sassi, che verrà presentato l'11 ottobre, vero?
0: 11 ottobre.
1: Dove?
0: Al Book Pride di Genova alle ore 17.
1: E così insomma abbiamo dato anche questo appuntamento. Grazie mille e un abbraccio a Francesca Baraghini.
0: Grazie.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Per la nostra finestra sul mondo, oggi vogliamo in Germania, ad Halberstadt, e andiamo a salutare Alessia Ricci. Ciao Alessia, buongiorno.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno.
1: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato Genova e come mai sei arrivata lì in Germania?
3: Sì, certo. Innanzitutto grazie nell'invito, sono molto contenta e emozionata oggi di condividere la mia storia con voi. Io sono una danzatrice professionista e questo è ciò che mi ha portato a volare fino in Germania. Diciamo, la prima volta che ho lasciato Genova avevo 18 anni. Finite le scuole superiori mi sono trasferita a Roma per 4 anni per continuare i miei studi in una scuola professionale di danza contemporanea a Roma. Dopodiché ho trovato lavoro in Germania all'età di 22 anni, quindi nel 2023 mi sono trasferita e ad oggi sono quindi 4 anni che vivo qua ad Halberstadt in Sachsen-Anhalt.
1: Allora, prima di arrivare alla tua storia e al tuo lavoro, visto che stiamo già vedendo alcune immagini, ti chiedo che città, che cittadina è Halberstadt e come ci vivi? Si vive bene?
3: Allora, Halberstadt è una cittadina che conta 40.000 abitanti circa, è situata in Sachsen-Anhalt, capoluogo del circondario Harz. È una cittadina fa riferimento alla ex Germania dell'Est, quindi siamo diciamo al confine. Non è stato semplicissimo iniziare a vivere qua. Innanzitutto la lingua. Quando mi sono trasferita non avevo alcuna conoscenza della lingua tedesca perché non ha fatto parte dei miei studi e naturalmente questo ha comportato alcune difficoltà comunicative con in qualsiasi ambiente, per anche andare al supermercato. Col tempo però ho iniziato a studiare innanzitutto la lingua e ho iniziato ad ampliare le mie conoscenze, quindi ho trovato persone che mi potessero aiutare. Io qua vivo bene perché la mia routine è molto legata a ciò che faccio, quindi vado a lavoro, il teatro in cui lavoro, l'Arts Theater, è un teatro in cui si respira davvero l'aria dell'artista.

0: bellezza, dell'artisticità. Quindi è molto bello perché condividiamo l'arte, cioè il reparto di musica, il reparto dell'orchestra, il reparto degli attori, e ci siamo noi danzatori. La cittadina è un po', diciamo, offre dei paesaggi naturalistici meravigliosi. Abbiamo una delle cattedrali più importanti, perché proprio ad Halberstadt risiede il tesoro del Domschatz, quindi con tantissimi tesori della cristianità, quindi ci sono cose da scoprire, non è diciamo, magari non appare subito, ma ci sono delle cose da scoprire.
1: Tanto stiamo vedendo alcuni video che ci hai mandato. Allora arriviamo adesso a parlare del tuo lavoro. Tu dicevi io ho studiato a Roma, sono una danzatrice professionista, e quindi mi viene da chiederti intanto se effettivamente le opportunità che ci sono in Germania non ci sono in Italia per il tuo lavoro.
0: Mio malgrado, devo dire, devo confermare questa tua tesi. Le opportunità che troviamo qua non sono le opportunità che troviamo in Germania. Posso dire che il business della danza si sviluppa principalmente, si concentra principalmente in Germania, in Svizzera, in Austria, nei Paesi Bassi. Quindi possiamo affermare che c'è una carenza nei paesi, per esempio paesi mediterranei, c'è una carenza di attenzione e di importanza che viene data a questa disciplina, che poi diventa appunto un lavoro a tutti gli effetti, perché essere danzatrice, essere danzatore è un lavoro. Questo è una cosa che ribadisco, perché in Italia purtroppo l'artista fa fatica ad essere riconosciuto come artista. Quello che noi facciamo è un lavoro a tutti gli effetti. Abbiamo le nostre ore lavorative, abbiamo i nostri diritti, siamo tutelati in un certo modo, quindi è una professione che deve essere riconosciuta, purtroppo. E a me dispiace davvero tanto, perché in Italia abbiamo una ottima, davvero ottima formazione. Quindi ci sono delle scuole di danza che sono davvero ottime, che preparano i danzatori. E i danzatori italiani, posso, diciamo, dire questo con fierezza, adesso che vivo in Germania da 4 anni, che ho tante conoscenze in giro, i danzatori italiani sono davvero di ottimo livello, sono davvero ben preparati. Purtroppo però non ci sono le condizioni in Italia per fare questo lavoro davvero com'è.
1: Quindi, come è successo per te, l'Italia prepara, forma dei danzatori a livelli altissimi e poi non offre loro la possibilità di rimanere per effettivamente svolgere la professione in Italia, e quindi poi si va fuori.
0: Esattamente, perché cosa succede quando viene fatta un'audizione? In Germania ci sono tantissimi teatri, anche se la cittadina è molto piccola. Possiamo pensare in Liguria, possiamo pensare a una Chiavari, Sestri Levante, questo, ma anche se quella cittadina è piccola, c'è un teatro che funziona, e ci sono quindi degli ensemble di danza e tutto quanto, diciamo. Il contratto è un contratto a tempo pieno, è un contratto che appunto prevede dei diritti, prevede degli orari lavorativi molto precisi, prevede salvaguarda questo mestiere, salvaguarda questa figura. Cosa succede in Italia? In Italia ci sono delle compagnie di danza, non voglio dire che non ci siano, ma innanzitutto i teatri non sono finanziati a dovere, le compagnie teatrali spesso appunto sono inesistenti, e a me duole dirlo, perché venendo da Genova vediamo il Carlo Felice, che è un teatro meraviglioso e molte volte fantastico sul fatto: perché non è possibile fondare, costituire una vera e propria compagnia di danza? Sarebbe stupendo, il teatro che abbiamo è veramente meraviglioso. In secondo luogo, le realtà diciamo di danza in Italia purtroppo sono ancora strettamente legate ad altri ambienti, non sono totalmente indipendenti. La danza spesso è associata a i cantanti, per esempio, i concerti, non è vista come un'arte a sé, che può invece valere, no? E quindi molti degli amici che io ho ancora in Italia, danzatori che vivono e lavorano lì come danzatori, spesso non sono tutelati, spesso hanno dei contratti che non prevedono le ferie.

0: non prevedono, diciamo, i giorni di malattia, non salvaguardano, e per il nostro lavoro, come per tutti gli altri, ma è davvero impossibile. Noi siamo anche a rischio, diciamo, di infortunio
1: Certo.
0: molto comune, purtroppo, perché usiamo il nostro corpo. Non c'è supporto in Italia per questo ambiente ed è molto triste perché ci sono delle realtà che stanno cercando di emergere. Ci sono tantissime compagnie freelancer, le chiamiamo, quindi ci sono delle compagnie magari che appunto continuano a chiedere fondi, fondi, fondi, ma negli anni questi fondi sembrano diminuire, non sembrano aumentare o supportare. Quindi
1: Alessia,
0: questa è.
1: abbiamo visto delle bellissime immagini, delle bellissime fotografie anche di te che danzi. Che cos'è per te la danza?
0: Per me la danza è il modo in cui riesco ad esprimere me stessa in più totale onestà. Io dico sempre che una persona conosce davvero Alessia fino in fondo quando, solamente quando l'ha vista ballare sul palcoscenico. Quella danza per me ha qualcosa di magico, di devoto, per cui io mi rendo strumento del mio coreografo, della persona che crea con me per trasportare messaggi. Questa è per me la danza. Quindi io sono, mi piace immaginare me stessa come lo strumento di colui che crea, per trasportare appunto immagini, messaggi, il pubblico che guarda, emozioni anche, non deve essere per forza una narrazione precisa, ci sono sicuramente creazioni in cui la narrazione è molto precisa, c'è cioè una storia, ci sono dei personaggi, ma la danza contemporanea è anche astrazione e quindi sta allo spettatore, diciamo, essere colpito e a me piace essere quella freccia che arriva fino allo spettatore, che arriva fino al pubblico.
1: Alessia, senti, mi sembra da quello che hai detto che in questo momento la tua vita professionale sia lì. Un rientro è difficile.
0: Allora, Tiziana, devo dirti, io sono stata anche molto fortunata, o comunque sono molto grata al mio direttore di danza perché quando sono entrata in questa compagnia mi è stato proposto di entrare sia come danzatrice sia come assistente al direttore.
1: Ah, brava!
0: Conseguente, è stata una sfida, è stato per una giovane 22enne. Alle prime armi, diciamo, è stata una sfida che ho accolto e non è sempre stato facile, sicuramente. Col tempo ho imparato tantissime cose. Quello che ho imparato in questi 4 anni potrebbe essere, diciamo, dentro di me la sensazione come se ne fossero passati 10, perché la quantità è stata tantissima, il cambio culturale. Poi il mio direttore mi ha dato anche la possibilità, per questo appunto vorrei ringraziarlo, il suo nome è Tarek Hassam, mi ha dato la possibilità di organizzare un festival di danza, quindi noi organizziamo anche un festival, Tanzart
1: Ah!
0: Festival, in questa città, che va avanti da 25 anni e di cui io mi occupo del management. Quindi per ora ti direi le prospettive sono di rimanere in questa rete, ma perché io la vivo proprio come una rete, io vivo la
1: Certo.
0: Germania o comunque i paesi che ti ho prima
1: Sì,
0: appunto
1: certo.
0: nominato, come una grande rete, no? Nella quale appunto si creano tante relazioni
1: Certo,
0: sociali,
1: rapporti
0: tante.
1: e opportunità poi, ovviamente. E che cos'è che ti manca di
0: Esatto.
1: più di Genova, Alessia?
0: Ah, di Genova mi
1: Ah.
0: manca il mare, mi manca la famiglia tantissimo, infatti saluto la mia famiglia, l'abbraccio tanto, mi mancano i miei amici, mi manca anche la bellezza della città, perché io adesso ho viaggiato un po', ma Genova è davvero meravigliosa. E riguardo alla tua domanda di prima, io in realtà ho iniziato a sentire negli ultimi 2 anni una calamita verso Genova, quindi io vorrei ritornare un giorno. Magari ho bisogno di fare esperienza in giro per il mondo e poi tornare a Genova e portare la mia esperienza. Perché Genova è stupenda, è davvero bellissima. Io quando vado in sopraelevata con qualche amico in moto e la osservo, sono colpita dalla bellezza di questa città, che abbiamo il mare, la montagna, è un'area stupenda e abbiamo tantissime cose che potrebbero essere appunto valorizzate.

0: Quindi Genova è, per me adesso è davvero è un punto, diciamo, è un filo che mi lega a Genova e che non si spezzerà mai, anzi mi riporterà a Genova, spero.
1: E speriamo, insomma, chissà, magari in quel progetto di compagnia al Teatro Carlo Felice, chi lo sa, insomma, facendo tanta esperienza poi all'estero. Grazie mille Alessia, congratulazioni e complimenti per la tua carriera. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, come sempre facciamo, nella lingua del paese che ti ospita.
0: Ok, allora, schönen Tag, und ich bin sehr zufrieden zu bin hier heute und vielen, vielen Dank. Danke Tiziana und danke zu der Publikum. Danke.
1: Danke Alessia, auf Wiedersehen, tschüss,
0: Auf
1: ciao.
0: Wiedersehen, tschüss.
2: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Più me, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
3: Questa settimana Biopresto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
2: Più me, la bellezza ha trovato casa.
4: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito, attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Il dibattito sul nuovo stadio Luigi Ferraris, negozi al suo interno oppure no, ma non solo, e poi il bilancio il giorno dopo l'allerta arancione e gialla in Liguria, e ancora le parole del viceministro ai trasporti Rixi sull'abolizione del bollo per il 2027. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo con lo stadio Luigi Ferraris. Vado a salutare il direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buongiorno.
1: Ziana, buongiorno. Buongiorno.
0: E allora, abbiamo iniziato, mi verrebbe da dire continuato, perché insomma è un tema che Primo Canale segue da anni. Siamo ritornati dopo, insomma, dopo la commissione e dopo la seduta del Consiglio Comunale a capire che cosa ne pensano soprattutto i residenti, ma anche i commercianti.
1: Allora sì, quello del Ferraris è tanto premessa, Primo Canale è naturalmente non è contrario al rifacimento dello stadio, vuole, anzi speriamo che Genova sia dotata di un impianto moderno e funzionale il prima possibile, perché sennò si rimane indietro e di tanto. Detto questo, come abbiamo fatto e facciamo spesso, vogliamo vederci chiaro. Questo non vuol dire appunto essere contro qualcosa. Se mi regali 30 secondi, abbiamo fatto la stessa cosa con AMT, no? Dove è un anno che cerchiamo di denunciare tutto quello che non va, e poi sono arrivate le scuse del presidente Berruti, che ha ammesso di non aver lavorato nella maniera più giusta e corretta possibile. Quindi non eravamo nei matti quando per un anno raccontavamo cosa non andava in AMT, e questo tanto per far capire. Noi vogliamo solo cercare di capire e mettere e fare luce su certe cose. E allora lo stadio Ferraris si presenta, il restyling dello stadio Ferraris si presenta diverse lacune. Una di queste, al netto delle garanzie bancarie, al netto della solvenza dei due club, al netto del chi pagherà nel caso Genoa Sampdoria non fossero si interrompessero o avessero dei problemi durante i lavori, se dovessero pagare le due società o invece il comune. Questi sono tanti problemi che poi analizzeremo con calma. Quello di oggi analizziamo il problema legato al centro commerciale, o comunque ai metri quadrati che sono previsti all'interno dello stadio Ferraris. Questo non è ancora chiaro, questo era stato paventato dall'assessore Beghin dicendo non ci sarà un centro commerciale dentro. Invece poi, da quello che ha detto invece l'ultimo martedì in Consiglio Comunale il vice sindaco Terrile, invece ha aperto alla possibilità che vi fossero all'interno

0: all'interno diverse attività, non solo legate allo sport, quindi al food, allo sport e non solo. C'è molta confusione da questo punto di vista e quindi è normale che i commercianti, soprattutto quelli appunto legati al food, quindi mi riferisco a chi vende tranci di pizza, birre, acqua, cioè tutto quello che è il cibo prima e dopo le partite, siano molto preoccupati per quello che potrebbero essere dei nuovi competitor che andranno sul territorio. E su questo c'è ancora poca chiarezza, e c'è stata poca chiarezza anche nel non coinvolgere proprio i commercianti, i residenti, i tifosi in questa grande operazione che riguarda l'impianto di Marassi, e questo è quello che abbiamo denunciato più volte, quello che denunciano anche proprio gli stessi commercianti che abbiamo ascoltato.
1: E allora sentiamo.
2: Ci porti un danno, perché penso che i prezzi che hanno i commercianti al di fuori dello stadio sia inferiore a quello che danno all'interno degli stadi.
3: Cioè, per l'attività qua sarebbe un po'... Insomma, un fallo da dietro.
4: Io credo che i negozi siano all'esterno, non dentro lo stadio.
5: Bisogna vedere cosa vogliono aprire. Mm-hmm. Altrimenti sì.
6: Il commerciante di quartiere è quello che tiene un po' vivo il quartiere.
7: Sono troppi pochi spazi comunque, il stadio è già piccolo, fai dei negozi. Invece quando si va allo stadio non c'è neanche un bagno dove andare.
8: I negozi aprono, chiudono.
3: Siamo stati ancora contattati, non sappiamo ancora niente.
1: E questa mattina è ripreso l'appuntamento con il vice ministro ai trasporti, il genovese Edoardo Rixi. Tra i temi trattati da Matteo Cantile, anche quello dell'abolizione delle bollo. Allora sentiamo che cosa ha detto a Primo Canale.
9: Bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è praticamente è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
10: prima di non pagare uno dice.
9: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro.
1: E vado a salutare Aurora Bottino, perché lei che ha seguito più di tutti la caduta un anno fa del bambino dalla terrazza della scuola di Voltri, e hai raccolto anche l'appello 12 mesi dopo del papà. Buongiorno Aurora.
11: Buongiorno Tiziana, sì assolutamente, un anno fa un bimbo di 7 anni è precipitato dal balcone della scuola Voltri, scuola che aveva appena iniziato da 2 giorni solamente, un bimbo autistico che purtroppo ha fatto una caduta che è stata devastante e è stato soccorso, ha lottato tra la vita e la morte, è sopravvissuto, ma la sua vita è cambiata completamente, questo sicuramente si può dire, e proprio per questo il papà a un anno da quel terribile giorno ha scritto una lettera in cui chiede principalmente 4 cose per suo figlio: chiede giustizia, ma chiede anche verità, dignità e futuro. Questo perché in quest'anno sono successe tante cose, c'è stata una lunga battaglia da parte del papà e della mamma di questo bimbo che oggi ha 8 anni, per cercare di tornare a una vita normale. Mentre il bimbo è stato ricoverato per lunghi mesi, è stato anche bocciato alla fine dell'anno, quindi sicuramente un periodo molto difficile per questa famiglia, in cui c'è anche un altro bimbo che è il fratellino, che all'epoca aveva 4 anni.

0: perché adesso chiaramente ha dovuto crescere, così lo definisce papà, ha dovuto crescere più in fretta, vedendo suo fratello su una carrozzina, vedendo suo fratello che ha bisogno di aiuto ogni giorno per fare qualsiasi cosa, non riesce più a camminare, deve essere vestito da qualcun altro. Ecco, sicuramente un lungo anno, e questo 2027, partiamo dall'anno prossimo, si spera che possa dare risposte, anche perché la domanda principale tutt'oggi rimane: che cosa è successo, come è possibile che sia successa questa cosa. Ti parlo anche di un'altra notizia, Tiziana, che riguarda invece un quartiere di Genova. Siamo al Campasso, perché il 21, quindi lunedì prossimo, chiuderà per 4 mesi, per più di 110 giorni, il voltino che porta da via Fillac a via del Campasso. Un voltino che magari tante persone non conoscono, ma che sicuramente per chi abita nella zona è un voltino fondamentale, una strada di collegamento fondamentale che porta proprio al quartiere. Chiuderà per dei lavori di RFI, per un mese sarà chiuso anche ai pedoni, non solo alle auto, che saranno costrette a passare dal voltino di Brin, a passare dal sottopasso della stazione della metropolitana. Ci sono tante cose che cambiano, tra cui i bidoni della spazzatura, l'autobus integrativo che farà lo stesso giro, ma chiaramente allunga il percorso. Ci sono tante modifiche che verranno poi esposte lunedì mattina alle 7.45 in un'assemblea pubblica che è stata organizzata dal comitato di quartiere. Chiaramente lunedì sarà una giornata complessa per la Valpolcevera, per San Pier d'Arena, perché cambia completamente il traffico e il voltino di Brin sarà sottoposto a una pressione per quanto riguarda il numero di auto e moto importante, quindi seguiremo chiaramente quello che accadrà. A te.
1: Grazie Aurora, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.

0: E adesso parliamo di Porto, lo facciamo con Elisabetta Biancalani. Buongiorno Elisabetta.
1: Sì, buongiorno a te, a tutti i telespettatori. Io mi trovo sulle alture di Palmaro, a Genova, nella zona del CEP, perché sono qui per sentire la voce dei comitati, del coordinamento dei comitati del Ponente, dopo l'incontro con il presidente del Porto, Matteo Paroli, nell'ambito degli incontri sul nuovo piano regolatore portuale. Diciamo che Paroli ha alzato il velo su quello che è il progetto che riguarda il porto di Pra. Prevede, poi lo sentiremo fra poco nella voce dei comitati, due terrapieni nella zona che ora vedete occupata dal mare, alla destra di quel dentino che possiamo mostrare in lontananza, due terrapieni, non più il riempimento che aveva mostrato Paroli proprio dagli studi di Primo Canale. Sembra che siano riempimenti destinati a contenitori vuoti, per questo i comitati dicono no, i contenitori vuoti non meritano, insomma, un ampliamento che va ad aumentare anche, secondo i comitati, l'inquinamento della zona e quindi la possibilità di malattie, e ancor peggio perché esiste già un collegamento con Rivalta Scrivia. Quindi i comitati dicono no a questo progetto e ce lo racconteranno fra poco a te.
0: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso ci spostiamo da Lucrezia Marini, siamo al Policlinico San Martino di Genova, oggi la presentazione del nuovo centro trapianti donato da AIL. Buongiorno Lucrezia.
2: Sì, buongiorno Tiziana e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi siamo qui all'ospedale Policlinico San Martino perché proprio oggi è stato inaugurato un centro donato interamente da AIL, Associazione Italiana Contro la Leucemia. Questo centro si trova nel padiglione numero 6 al secondo piano e per la prima volta nella storia dell'ospedale è un centro dedicato, donato interamente da un'associazione che, grazie alla generosità dei genovesi e dei liguri, ha potuto finanziare interamente il progetto, partendo sia dal progetto proprio iniziale, quindi dalla strutturazione e realizzazione fino ai macchinari ma anche agli arredi. Ecco, il nuovo centro sarà grande 790 metri quadri e 250 metri quadri saranno dedicati circa alle stanze. La cosa diciamo unica nel suo genere, come abbiamo detto, è che questo centro è stato interamente dedicato da un'associazione ed è la prima volta

ma è anche molto importante perché si ricollega alla storia di Genova in un ambito della sanità molto importante, perché proprio AIL, appunto Associazione Italiana contro la Leucemia, ha destinato questo centro alla lotta delle malattie per i tumori del sangue, dove

0: qui il primo trapianto di midollo osseo e quindi è una legacy che continua da 50 anni come ad oggi.
1: È così, grazie Lucrezia. Il 1976 era aprile, il primo trapianto di midollo osseo in Italia eseguito dal professor Alberto Marmon proprio a Genova. E adesso facciamo il punto con ARPAL sull'allerta che abbiamo raccontato ieri, allerta arancione e gialla. Come è andata, soprattutto rispetto a quello che era l'ipotesi iniziale, ce lo racconta Cristina Capacci.
2: E lo scenario peggiore, che è quello che insomma ci si immaginava, no? Nell'emissione dell'allerta arancione, non si è verificato per questo motivo, cioè i temporali sono stati, per fortuna oserei dire, meno stazionari del previsto, cioè un po' perché molti temporali in arrivo hanno scaricato più del previsto sulla Toscana e quindi hanno scaricato energia e arrivando quindi in Liguria appunto un po' più scarichi. Un po' perché il vento lo scirocco è stato meno diciamo forte di come era previsto dallo scenario peggiore, ci sono stati certo dei nuclei temporaleschi anche molto intensi, abbiamo visto nel pomeriggio appunto quello di Sciarborasca con 101 mm di cumulata in un'ora, quindi una pioggia insistente ma che è durata sostanzialmente poco meno di un'ora, quindi non sono stati troppo stazionari e senza grande carattere di continuità, questo anche durante la mattinata, hanno colpito la Valpolcevera ieri mattina, ma la maggior parte di quel temporale aveva prima scaricato in mare, quindi siamo stati fortunati, ecco, perché se avessimo avuto a che fare con una convergenza strutturata, continuata e stazionaria per diverse ore, così come era insomma previsto da alcuni scenari, avremmo avuto sicuramente accumuli doppi rispetto a quanto abbiamo registrato, quindi la situazione sarebbe stata ben diversa, anche la tenuta dei rii o insomma dei fiumi, ecco, quindi.
1: Come sapete sempre quando ci sono le allerte c'è la polemica, scuole aperte, scuole chiuse. Ieri sera ne abbiamo parlato con l'assessore comunale alla protezione civile del comune di Genova, Massimo Ferrante, e allora sentiamo che cosa ha detto proprio in merito alla decisione del comune di Genova di tenere le scuole aperte.
3: È stata un'allerta che, come poi del resto ieri noi al COC della Protezione Civile avevamo previsto, ha avuto le precipitazioni più intense a metà della mattinata ed è uno dei motivi per cui a Genova abbiamo deciso di tenere le scuole aperte, perché è una cosa molto importante che bisogna ricordare è che le scuole chiudono tutte in allerta arancione, l'allerta arancione non chiudono le scuole, ci sono dei ragionamenti che ogni comune deve applicare in base a tante valutazioni, le valutazioni si fanno all'accessibilità e sicurezza degli alunni, alla previsione di quando arriva la massima intensità, noi abbiamo visto che comunque l'intensità comunque non sarebbe stata coincidente con l'ingresso di studenti e quindi una volta che gli studenti sono dentro le scuole sono, come dire, in sicurezza. Bisogna anche ricordare che il triste evento del 2011 ha fatto sì che ogni scuola ha un piano di emergenza. Noi come Protezione Civile siamo collegati con tutti i plessi delle scuole, abbiamo le telecamere, i sensori su tutti i torrenti e rivi, se si crea dei fenomeni di emergenza intorno a qualche scuola, in automatico i dirigenti scolastici trattengono gli studenti dentro e tutte le famiglie che iscrivono i bambini lo sanno perché è uno dei fogli che viene fatto firmare proprio dalla scuola. Quindi una volta che gli studenti sono dentro sono in sicurezza, quindi questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto questa scelta in controtendenza, sicuramente lo dico già, questa scelta non sarebbe stata fatta uguale se fosse stato il mese di novembre, perché noi ci troviamo a settembre, siamo ancora in estate, a Genova, io parlo di Genova, torrenti e rivi secchi, privi d'acqua, i terreni con grande capacità di assorbimento e di fatto anche le ultime allerte non hanno colpito seriamente Genova, ma più diciamo l'area metropolitana di Genova, la provincia.
1: E nel pomeriggio di ieri la zona particolarmente colpita dalle piogge, da questi temporali, è stata quella del ponente genovese e del primo ponente. Quindi andiamo ad ascoltare adesso le parole del sindaco di Cogoleto, Paolo Bruzzone, appunto dopo l'allerta di ieri.

0: problemi che si erano registrati sono stati risolti. Sentiamo.
1: Allora, intanto diciamo subito che ci siamo svegliati stamattina con un bel sole, quindi è passata la giornata difficile di ieri. Le conseguenze fortunatamente non sono state importanti, tutti i vari piccoli problemi che si erano creati soprattutto nel momento di maggiore intensità della pioggia sono rientrati. Avevamo dato conto ieri di una famiglia che era stata spostata in albergo, qui diciamo le operazioni di ripristino dell'immobile che aveva avuto problemi di importanti infiltrazioni saranno un po' più lunghe, ma diciamo che tutto è rientrato. Parliamo di una famiglia che è in una casa dell'arte, quindi ci siamo fatti carico come comune dell'alloggio in albergo. Ora con Arte ci stiamo interfacciando per vedere le tempistiche che consentiranno poi il rientro della famiglia. Tutto tempestivamente è messo a posto grazie alla collaborazione fra il nostro personale, la Protezione Civile, gli operai di Città Metropolitana, per cui sia sulla viabilità provinciale sia su quella comunale diciamo che è tutto rientrato nelle ore appena successive al punto di maggior intensità. Ricordo ieri oltre 200 mm di pioggia in poche ore, ecco.
0: Queste le parole del sindaco di Cogoleto e adesso andiamo ad ascoltare il sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini.
2: Allora, considerando quello che poi è accaduto al pomeriggio, tutto sommato i danni e i disagi sono stati contenuti, diciamo che poi in serata gli operai hanno lavorato, perché poi il COC in teoria doveva chiudere col termine dell'allerta arancione, poi visto quanto pioveva li abbiamo riaperti sia noi che Cogoleto, e quindi poi in serata hanno fatto degli interventi mirati sui punti più critici, e questa mattina adesso tra mezz'ora partiamo, facciamo di nuovo un giro. Però si direbbe andata decentemente visto quello che è venuto giù. C'è un posto dove diciamo che in caso di forti piogge si allaga sempre un pochino, che è all'uscita dell'autostrada, c'è la salita per andare in pineta, lì ci sono dei problemi di regimazione delle acque, quindi poi la zona dove c'è un supermercato, diciamo lungo l'Aurelia, tende ad allargarsi e essere coperta di piccoli detriti e con quindi disagi per i veicoli. E poi c'è stato anche un caduta di materiale, piccoli, però c'è stato in zona via Marconi, via Gasca, quindi ha messo dei New Jersey e poi sono intervenuti. Adesso facciamo di nuovo un giro anche nelle strade interne, perché poi magari qualcosa sul momento può anche sfuggire, ma pare andato tutto bene. Poi c'è stato, non so, che entrava acqua in alcuni edifici, nella piscina comunale per esempio, però lì possono essere problemi anche di pulizia delle gronde non corretta, quindi però niente di grave insomma. Io vorrei segnalare soltanto, perché è un dato positivo in queste situazioni, la collaborazione buona che abbiamo col comune di Cogoleto, quindi agiamo anche molto spesso insieme, perché poi quando è iniziata a piovere subito era sciarborasca colpita, quindi la Protezione Civile dei due comuni collaborano molto bene.
0: E queste erano le parole del sindaco di Arenzano. Intanto abbiamo visto anche in diretta le immagini della terrazza Colombo, la giornata di sole di oggi, possibile qualche acquazzone nel pomeriggio nelle alture, però insomma sarà un bel weekend e anche un inizio di settimana con temperature ancora alte. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale, arrivederci.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare ha accompagnato la vita dei popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore che, diciamo così, simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo, che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde ma anche più evidenti di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica, ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia

Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse: la razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, a dei veri e propri linciaggi. Ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero, vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, ci si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre una cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso, per esempio, delle spose per amore. Possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro, in qualche situazione, noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto.

Noi abbiamo pensato insieme ai curatori come luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. I nostri visitatori, anche quelli giovani, ma anche i non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Cresce il pathos, l'adrenalina sale alle stelle, perché ormai siamo nell'imminenza di due partite, non voglio dire decisive, ma sicuramente importantissimi, per tanti motivi, e voi forse li conoscevate già, noi ve li spiegheremo stasera, ma sono partite che attendono i rosso-blu cerchiati, dove si spera che cosa? Di incrementare questa classifica che piange, questa classifica che è disastrosa. Campo, ultimi in classifica, il Genoa ha conquistato un solo punto. Gli ospiti di studio sono caldissimi, ma super caldi. Allora comincio da chi racconta sempre la Sampdoria, Simone Galdi, buonasera.
1: Buonasera Graziano, diciamo buonasera perché ovviamente educazione, ecco. Chi ci ascolta assolutamente, però per i tifosi sampdoriani non è una buona sera, bisogna dirlo.
0: Non è già, cominciamo già così, chissà cosa penserà Franco Apile del Genoa. Allora, buonasera Franco.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti. Beh, io penso, ma lo hai anticipato tu, che al di là dei temi che dibatteremo, delle discussioni che susciteranno i temi che tu porterai all'attenzione, domenica conta solo vincere, dobbiamo essere tutti uniti, non c'è altro discorso da fare, bisogna prendere 3 punti e avere il tempo di riuscire a far sì che l'allenatore possa amalgamare meglio questa squadra e poi vedere finalmente il valore, perché tutti gli acquisti che sono stati fatti hanno necessità ovviamente di andare a regime.
0: Allora, li abbiamo già svelato con due ospiti, presentando due ospiti, 3 temi. Rose, perché è chiaro che devono, ci sono giocatori infortunati, punti importantissimi, allenatori. Vado alla mia destra allora, Andrea Lazzaro, buonasera.
3: Buonasera Graziano, io sto pensando che quella di sabato al 90esimo di Sampdoria Catanzaro potrà essere veramente la prima resa dei conti stagionale, e lo hanno detto anche i tifosi nel loro comunicato, perché fino al 90esimo sosterranno la squadra, poi faremo i conti, vedremo che risultato ci sarà stato, anche se qualcosa, anzi qualcuno di non gradito sappiamo già che c'è, e non parlo tanto del portiere, forse di chi l'ha scelto.
0: Obbala, obbala, Andrea Rivelini, questo è il clima che ti piace.
4: Buonasera, mi piace questo clima un po' frizzantino, che mi ci butto a pesce in questo clima, perché è un clima che mi è consono, mi sento a casa effettivamente. Ma voglio dire, il Genoa è chiamato a fare la prestazione a Parma, al Tardini di Parma, domenica alle 15 scendiamo in campo contro una squadra che ha gli nostri stessi punti, e quindi a questo punto non dobbiamo più fare quei ragionamenti, giochiamo contro una squadra molto più forte di noi, questa è una squadra al nostro livello, d'altro canto veniamo da una vittoria in Coppa Italia, vincere aiuta a vincere, andiamo a Parma,
0: perfetto, qui potremmo chiudere già la trasmissione, questa, andiamo a Parma, assolutamente no, perché io voglio far vedere quello che abbiamo titolato col nostro impar per la Sampdoria. L'obbligo è quello dei 3 punti, perché ci lega un filo, come dice spesso la tifoseria blucerchiata, come ha ribadito in un comunicato molto importante Gradinata Sud, i ragazzi della Nord, la Fede Club, sostegna questa squadra sempre, ma
1: in questo momento è chiaro che stanno venendo

0: meno tutte le illusioni che magari qualcuno poteva aver cullato. Una Sampdoria che è partita malissimo, con 4 sconfitte su 5 incontri ufficiali, e soprattutto con il fatto che si ripetono ciclicamente gli stessi errori, le stesse brutte prestazioni, perché quella di Mantova non è una sconfitta come quella di Palermo o come quella in casa con la Juve Stabia, è stata una resa, ed è questa la cosa grave che fa arrabbiare i tifosi. E siccome sappiamo da anni precedenti e da esperienze precedenti che purtroppo certe cose si ripetono, si trascinano e mettono in pericolo la sopravvivenza stessa della categoria e forse del club, i tifosi hanno voluto dare una sveglia immediata. Siamo alla quinta giornata, perfetto, qua bisogna cambiare registro subito. Che non vuol dire mandare via Corradi,
1: No, no, no, no,
0: attenzione.
1: ma no, no, parleremo dopo di questo problema di allenatore, perché guarda, io oggi ho visto un servizio sulle televisioni nazionali e me lo sono segnato, sono sulla graticola. Juric, Spalletti, Amorim, Stroppa e De Rossi in Serie A hanno già cambiato, lo sapete benissimo, due allenatori. In Serie B è sulla graticola. Baroni, Giampaolo è già andato. Cioè, sono 6, 7, 8 allenatori, quindi.
2: Sì, Graziano, è la legge del
1: È la legge
2: calcio.
1: del calcio.
3: È la legge del calcio. E tornando a quello che diceva Simone, io guardando la partita di Mantova ho cominciato a ricordare le partite simili degli altri anni. Mi viene in mente quella col Südtirol dell'anno scorso. Hai perso 3-1 soltanto perché Coda al 90° si è inventato un gol da fuori area, ma altre sconfitte senza minimamente combattere. La partita di Mantova, al di là del rigore di Lauritzen, su cui c'è anche qualcosa da dire, io ribadisco quello che ho già espresso in altri modi: non fai battere un rigore a un giocatore che ritorna da 50 giorni dopo un infortunio, entrato in campo da 2 minuti all'esordio in un campionato, tra l'altro, che manco conosce. Quindi, insomma, gli hai dato un bel fardello e mi ha molto colpito il suo modo nordico, no. Molto mediterraneo, si è inginocchiato disperato e lì ho capito, questo non tocca più palla.
1: Tanto questi erano i numeri di quella partita di Mantova-Sampdoria, quella che si riferiva Simone Galdi, che ha parlato addirittura di resa, ha parlato di resa,
0: Se non fosse stato per Vindala, a un certo punto il 3-0 arrivava, Cicconi ha salvato una palla sulla linea. Stiamo parlando di una squadra che poteva prendere un'imbarcata clamorosa, il 2-0, non dico che stesse stretto al Mantova, però diciamo che va bene anche per salvare la faccia, la prestazione no, assolutamente.
1: Invece vado in casa Genoa, perché abbiamo titolato si deve dare di più, perché noi questa squadra, a nostro parere, abbiamo detto che era stata una squadra rinforzata, abbiamo anche detto è stato un buonissimo mercato. Però ragazzi, qua i punti sono quello che sono, cioè il Frosinone, il pareggio col Frosinone, c'è stata la vittoria in Coppa Italia che forse ha lenito un pochettino la delusione del pareggio del Frosinone, però qualche cosa si deve fare, Franco.
2: A mio modo di vedere, sapevamo tutti, lo abbiamo detto qua, prima dell'inizio del campionato, che le prime 3 partite sarebbero state proibitive. Poi c'è modo e modo di perdere. La partita col Napoli, i primi 60 minuti, ho visto un grandissimo Genoa. E se non c'era quella immondezza che è accaduta,
1: Immondezza, la nefandezza.
2: Il Genoa avrebbe meritato di pareggiare. Poi c'è stata una involuzione a Roma, e poi siamo andati, abbiamo giocato in casa col Como, ma il Como, direi. Non faccia specie che ha vinto 2-1 in casa col Parma, ma veniva da giocare alla Champions, quindi probabilmente qualcheduno era abbastanza affaticato. Col Frosinone era una partita che poteva essere facile, ma in questo momento il Frosinone è una squadra che dà molti grattacapi a chiunque la incontra. Quindi il calendario del Genoa non può essere sottaciuto, se no faremo un errore.
1: Giustissimo.
2: E poi, a mio modo di vedere, ieri ho visto questi sondaggi. Certo, la legge del calcio è quella che hai detto tu.
1: Guarda, io te lo faccio vedere perché
2: Hai
1: ieri
2: detto tu, l'ho
1: l'incarinata
2: visto,
1: Noda abbiamo fatto questo
2: 53% e
1: sondaggio.
2: 47%.
1: Cioè, ti
2: Allora
1: dico,
2: io
1: diciamo che le percentuali sono veramente minime, no? Perché qua si tratta di qualche voto in più, qualche voto in meno,
2: sì,
1: non c'è
2: no, ma
1: una
2: quello.
1: distanza netta. Io ricordo il sondaggio che avevamo fatto prima, se vi piace la campagna acquisti del Genoa o no, era in netto no.
2: È
1: Poi è
2: venuto
1: arrivato il
2: Shaarawy
1: Shaarawy
2: e ha
1: e è
2: detto
1: cambiato tutto il
2: ma
1: risultato, quindi.
2: infatti io volevo cercare di portare un ragionamento che era complessivo, che noi siamo molto umorali, siamo un grande popolo, siamo un grande tifo, anzi siamo uno dei tifi più belli del mondo e questo ci viene riconosciuto ovunque.

0: però siamo molto morali, come quello che dicevi tu prima. Però 2 anni fa abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza di un certo tipo. L'anno scorso abbiamo mandato via un allenatore e abbiamo avuto un'esperienza dello stesso tipo. Quest'anno sento parlare di mandare via un allenatore che fino alla fine di luglio era la garanzia di tutto il mondo genuano. Non la garanzia solo sportiva, ma era la garanzia per iniziare un progetto a medio termine in cui il Genoa avrebbe avuto una dimensione maggiore, migliore.
1: È la verità, Franco.
0: Detto tutto ciò, io adesso non starei a... Anch'io ho le mie idee, o sono andato a vedere Genoa su Tirol e potrei dirti che, avendo visto giocare coloro i quali dovrebbero diventare titolari, qualcheduno ci ha messo anche l'anima, qualcun altro no.
1: È vero.
0: Però adesso io penso che il Genoa debba dare la fiducia al suo allenatore. Perché se mandiamo via di nuovo l'allenatore,
1: siamo di nuovo da capo.
0: Siamo di nuovo da capo. E non so se ci vada sempre bene.
1: Ecco, siamo di nuovo
0: quindi,
1: da capo. Questa,
0: questa è la mia opinione. Concludo e poi lascio la parola ovviamente ad Andrea. Quello che ho detto all'inizio di trasmissione è: il Parma è sicuramente nella nostra stessa identica situazione.
1: Uguale, perché questa è...
0: Come De Rossi rischia la panchina, a livello speculare, questa rischia la panchina. Quindi spero che De Rossi, che è ben consapevole che errori ne ha fatti anche lui, perché sennò non saremmo intellettualmente onesti, ragioni sul modulo, ragioni su mettere bene i giocatori che ha a disposizione, scelga la squadra che ritiene più idonea, ma che entri in campo con un unico risultato, la vittoria. Poi avrà il tempo per definire tutto ciò che gli occorrerà per mettere insieme i pezzi che abbiamo sempre detti di valore, Traoré e Sharawi, capire il modulo di gioco migliore. Però noi non possiamo che passare domenica da un esame che può essere definitivo, perché chi perde, secondo me, rischia veramente di non essere più su quella panchina.
1: Andrea,
2: dopo tutto questo eloquio, devo intervenire dicendo questo. Lo dico guardando a casa, guardando i nostri telespettatori, tra cui la signora Carla di oltre 90 anni che ci segue tutti i giovedì.
1: La salutiamo.
2: E voglio dire, il tema del rischio di Daniele De Rossi della panchina non si pone. La società è unita al suo allenatore e sono tutti nella stessa direzione per uscire da questo pantano delle prime giornate. E questo, secondo me, è una cosa da sottolineare. Non c'è una contrapposizione tra la dirigenza e l'allenatore. L'allenatore e la dirigenza sono nella dialettica dei ruoli differenti, ma sono tutti quanti orientati nell'andare in quella strada che porta fuori dalle secche. Detto questo, è sotto gli occhi di tutti che l'inizio del campionato del Genoa è stato problematico per le squadre che abbiamo affrontato, ma non è tanto il risultato e il numero di punti che possiamo annoverare nella nostra classifica, quanto, a mio avviso, la qualità delle prestazioni, che, tolta la prestazione i primi 60 minuti, come diceva Franco, con il Napoli,
1: diciamo tutto col Napoli,
2: nelle altre occasioni, per un motivo o per l'altro, è parso che non ci fosse questa lucidità di gioco e di fraseggio che si pensava avesse a questo punto la squadra di De Rossi. A parziale scusante della situazione, dobbiamo anche dire che i pezzi da 90 di questa rosa, per un motivo o per l'altro, sono arrivati, chi è arrivato un po' tardi e chi è, diciamo, in una fase di recupero fisico. Noi tutti abbiamo visto martedì sera Traoré, che è vero è andato, come dice Daniele De Rossi, in difficoltà di ossigeno quasi subito, ma viva Dio, ha toccato una palla e si è girato alla velocità della luce e ha tirato una secca verso la porta avversaria, prendendo il palo. Se tanto mi dà tanto, questo è un giocatore vero. Se tanto mi dà tanto, se questo rientra e il Sharawi è quello che conosciamo, sono due giocatori che ti fanno

0: svoltare.
1: È vero, ragazzi, questo è un discorso giustissimo, fanno svoltare. Il problema sia per Genoa e Sampdoria che questi giocatori non ci sono, perché questo è il grande problema.
2: Ci sono, ma non sono pronti. Con la differenza, se mi posso permettere, pronti. Tra Genoa e Sampdoria è che il Genoa ha questi giocatori che sono stati recuperati poco per volta, parlo di Traoré, per evitare questioni legate a ricadute. El Shaarawy si è presentato in ottima forma, ma un conto è allenarsi da solo, un conto è allenarsi in gruppo, e lo sta facendo in maniera importante, e sono due giocatori che da qui a poco entreranno in forma, quindi ci sono, non è vero che non ci sono, ci sono, sono lì,
1: no,
2: dobbiamo solamente attenderle, cioè adesso è il momento.
1: Questo è un problema comune, mi sembra, Simone, Andrea. Fa anche un problema comune, allora.
3: No, ma
1: è un problema comune, perché i giocatori ci sono ma non sono utilizzabili. E diventa un doppio problema.
4: La Sampdoria ha avuto l'infermeria piena fino a oggi, direi, perché se rientra, se rientra
2: avete,
4: anche la
2: avete un grosso problema lì. Voi avete un grosso problema, perché avete una rosa fuori, una squadra, una piena squadra fuori.
4: Si agita fuori, anche per noi.
2: Fuori. Questa è la cosa drammatica.
4: E vi dico anche un altro problema.
5: Sarebbe imbarazzante se non si agitasse.
4: Il vero problema è stato, guardiamo davanti, abbiamo citato Lauritsen, ha giocato titolare Gennaro Tutino, che non è una prima punta, che doveva essere ceduto. Vuol dire che è sbagliato quando sul mercato non si è andato a cercare un vice Lauritsen, perché tu hai dovuto fare di necessità virtù. Si è fatto male Viti, avevi fuori Ravanelli. Ancora grazie che sei riuscito a prendere
1: adesso
4: dei ricarri,
1: sembra che stiano orientando,
4: però meno male
1: che ci sono notizie,
4: sei dovuto andare,
6: non poteva essere disponibile, quantomeno addirittura Esposito convocato,
1: esatto, cioè voglio dire
6: sì, rientrano, però intanto ti sei fatto un mese dove hai preso quattro schiaffoni in serie tra Bolzano, Palermo eccetera, e quei giocatori su cui avevi puntato, con cui comunque avevi caricato un po' di aspettative questa nuova stagione, non li hai visti o li hai dovuti far rientrare e non erano anche psicologicamente, come Lauritsen, in gara, in partita, e l'abbiamo visto quel rigore sbagliato. È questo che è necessario contestare a questa Samp in questo momento. La cura dei dettagli, come ha spiegato bene Andrea prima, sul rigore poi calciato e sbagliato da Lauritsen, è fondamentale. Vuol dire che
5: se non fanno tirare a lui e non
6: vuol
5: Insigne, scusa.
6: Vuol dire, Insigne non l'ha voluto tirare anche a Pescara, questo è un mistero.
5: Lo faccio tirare e lo obbligo.
6: Ovviamente, questo è chiaro. Il punto è, se non curi quei dettagli, e perché probabilmente la base non è ancora stabile e forte, e questa è la cosa che spaventa di più, perché non arrivi poi a fare la differenza in quelle partite lì. Per me Palermo e Mantova, da una Sampdoria tirata a lucido senza tanti infortuni eccetera, non erano partite proibitive, ma se le hai perse tutte e due, le hai perse in quel modo, è perché non le hai preparate nella maniera adeguata, ed è questo che fa arrabbiare ovviamente i tifosi, perché è chiaro, è lampante, è sotto gli occhi di tutti.
4: Tra l'altro anche lo stesso calendario non ti aiuta. Guardavo stasera, arriverai la partita del 31 ottobre con Lentella, in due mesi e mezzo di campionato avrai giocato tre partite in casa.
1: Esatto.
4: Due mesi e mezzo di campionato.
1: Ne possiamo parlare anche di questo, perché sicuramente è così, perché se c'è il Genoa che ha avuto un inizio di campionato tremebondo, c'è anche la Sampdoria che ne ha avuto un altro che è pazzesco, pazzesco adesso, ragazzi.
5: Questo è stato messo in evidenza dall'inizio.
1: Dall'inizio, quindi... così come è stato messo in evidenza che ci volevano gli attaccanti. Da quanto è che noi parliamo di attaccanti? Stiamo parlando di Genoa e Sampdoria qui, perché insomma, ragazzi, è inutile dirlo, se poi ti presenti con degli attaccanti che non segnano, perché grande problema.
2: Scusami se mi permetto, entro a gamba tesa su questo tema.
1: Io ti fischio
2: dicendo,
5: occhio, perché ci sono anche i castellini.
1: Occhio,
2: sono,
1: castellini.
2: Entrato nel tuo caruggio. Voglio dire, però io entro pulito. Allora, voglio dire, a gamba tesa ma pulito. Voglio dire, il tema degli attaccanti. Io non entro tanto nel ragionamento della Sampdoria, che però è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Ma nel Genoa gli attaccanti ci sono, nel senso che comunque il giocatore Osmaić, Milutin Osmaić, detto Milli.
1: Sì.
2: È una punta,
1: certo,
2: che secondo me ha fatto intravedere, ha fatto tanto un gol sotto la Sud entrando in una partita importante più o meno all'esordio in casa contro il Como, e ha fatto vedere che è un attaccante vero,

0: quindi quello è un giocatore sul quale puntare. Colombo, il tanto vituperato Colombo, che mannaggia lui, ha sbagliato quel rigore, incredibile. Però è un giocatore che si danna l'anima e che a mio avviso anche lui entrerà nelle condizioni di fare dei gol.
1: Tu entri un discorso che per me è fondamentale. Tu fai quel tipo di mestiere, quindi fai il calciatore, quindi dai tutto per quella maglia, dai tutto per la tua
0: posizione. Io voglio dire di
1: però
0: più.
1: L'attaccante deve fare gol.
0: Ho capito.
1: Deve fare gol. Altre palle non ce ne sono.
0: Lo farà. Colombo è un giocatore che farà gol, anche se tutti quanti in questo momento, quando parlano di genuani, vedono Colombo come il fumo negli occhi. Però, secondo me, come l'anno scorso ha fatto un po' fatica all'inizio, poi arriverà al momento in cui segnerà magari gol rocamboleschi, magari gol incredibili
1: da seduto
0: però li farà, perché è nelle corde sue. Se l'anno scorso ha fatto 7 gol, quest'anno secondo me ne farà di più. Osmai c'è un giocatore che secondo me i gol li fa, quindi il tema del gol.
1: Ma mi piace questa difesa,
0: bisogna
1: perché arrivare,
0: bisogna ragionare nell'ottica di far arrivare le palle agli attaccanti, perché non è un problema di attaccanti esclusivo, è un problema di come lavora il centrocampo.
2: Ma visto che hanno sbagliato i rigori i centravanti in questo turno, ti dico che Lauritsen secondo me farà bene, perché credo
1: Palma ha fatto un gol meraviglioso di testa.
2: Credo sia un ottimo giocatore. Il campionato olandese non è tra i primi quattro, ma è subito dopo europei, e se vai in una squadra di medio livello come lo Sparta Rotterdam in doppia cifra per un po' di anni, vuol dire che qualcosa per la
0: tanto
2: Serie B
0: grammo non lo sei,
2: tanto grammo,
0: come si dice dalle nostre parti,
2: esatto, per cui però devi dargli tempo, e in questo momento purtroppo la Sampdoria il tempo non lo aveva, perché non l'ha preso nessuno.
1: Non c'è mai tempo, nel calcio lo sapete che non c'è il tempo, lo sapete tutti perché frequentate gli stadi, fate i giornalisti, vedete le partite, il tempo non c'è mai. Pagano sempre gli allenatori, su questo siamo d'accordo tutti, però il tempo non c'è mai, perché anche questa piazza pretende qualche cosa.
3: Ma certo che il tempo non c'è mai, perché tu all'inizio della trasmissione hai fatto l'elenco. Il calcio è spietato. L'anno scorso è stato detto Vieira non va via, due giorni dopo se n'è andato.
4: Certo.
3: Cioè, voglio dire, le dinamiche sono talmente veloci, come hai detto tu, in cui chi arriva, come ha fatto De Rossi quando è arrivato, deve immediatamente dare dei segnali di garanzia e fare i risultati, cosa che l'anno scorso ha fatto. Se però discutiamo delle punte, e ne abbiamo discusso con te, con Andrea, dicendo dei dati inoppugnabili, le tre persone che sono andate via hanno fatto 13 gol, e io dissi provocatoriamente ad Andrea che obiettivamente superare l'asticella dei 40 gol, che era stata garantita dai discorsi di tutti a maggio, perché io mi sono rivisto tutte le trasmissioni che abbiamo fatto, tutte le trasmissioni.
0: Quando lavori?
3: Ma tu non stai sereno. E volevo dirti, mi sono rivisto quello che abbiamo affermato noi, e mi sono rivisto anche le dichiarazioni che hanno fatto gli addetti ai lavori.
1: Certo.
3: Il Genoa dall'anno prossimo entrerà in una dimensione diversa. Siccome io adesso non ho le idee chiare, umilmente, perché sono un semplice tifoso, e non so dire alla luce di un mercato che è finito il giorno dopo la fine, come faccio a dire a un allenatore El Shaarawy arriva il 2 di settembre e il 10 settembre deve essere pronto? Non è possibile. Come diceva,
1: certo,
3: Traoré, che è una scommessa, se sta bene probabilmente il Genoa svolta, sono d'accordissimo. Se parliamo del centravanti, e penso che Osmeč è sicuramente un centravanti che magari fa fatica a tornare, che magari non ti dà certe coperture, a mio modestissimo avviso, che però ti può fare dei gol. Se la fase offensiva, come hai detto tu, viene costruita senza avere con nettezza un determinato tipo di organico che gioca sempre, perché Baldanzi al 45esimo, voglio dire, non l'ho levato io, l'ha levato il mister. Allora, vogliamo capire come vuole interpretare questa fase offensiva, perché hai detto giusto tu, il modulo siamo sicuri che con quei

0: giocatori che abbiamo citato, sia io e te, sia il modulo giusto per esaltare le qualità di El Shaarawy e di Traoré.
1: E qui rendiamo sempre il discorso allenatore.
0: Andrea, scusami, siccome non lo so,
2: editorialista,
0: e penso che l'umiltà sia una cosa che dovrebbe accompagnare tutti, nel momento in cui c'è questa costruzione che ha bisogno di tempo, e io sono d'accordo con te, bisogna, avendo 2 settimane e mezzo, che è un record forse,
1: sì, non è
0: di quanto
1: successo,
0: non si gioca, dare
1: settimane,
0: quel tempo per cui qualcheduno si recupera, qualcheduno incomincia, e questo secondo
3: il
0: me è il modo migliore.
1: Aspetta,
0: per
1: rispondere,
3: perché qua siamo nel momento in cui bisogna lanciare la reclama.
1: Oh, bravo, bravo, bravo, bravo, Andrea.

0: Ragazzi a casa, non è che ci siamo ragazzi a casa, non è che ci siamo dimenticati di Alentella, dello Spezia, del Vado. Vado, c'è un video meraviglioso del presidente quando è esonerato l'allenatore Pastorino. Ecco, a tempo di esonero, hai visto? Squadra che non tira in porta. E ha detto: oh, per fare gol bisogna che. Yeah. Che giorno dopo partito. Yeah. È partito. Siamo 6C. Magari colorita come situazione, magari hanno altri termini però questa è la verità, perché nessuno pensa di esonerare l'allenatore dell'Entella Chiappella che va a Pisa e ne fa 4 col Pisa.
1: Pensa un po' quando viene con la Sampdoria.
2: Sta bravo, tu. Sta bravo.
0: E nessuno pensa di esonerare Turati, l'allenatore dello Spezia, che va, gioca con Livorno, gioca bene, ieri ha vinto, in trasferta, ne fa 3. Nessuno li pensa. Chi è che li mette in discussione? Mette in discussione quelle squadre che hanno un rendimento poco accettabile in questo momento.
3: Ma quello che diceva prima Simone su Corradi è vero, cioè è stato lui il primo ad ammettere che questa partita, l'ha detto subito dopo la partita.
0: Poi l'hanno difeso i dirigenti,
3: sì,
0: no? Assolutamente.
3: Tutto. Il che mi fa anche pensare che se le cose non dovessero andare bene, potrebbe essere lui stesso a dire: scusate, ma qui io non posso, non lo so. Ma dice una cosa del genere, il dubbio quando l'ho sentito mi è venuto.
0: Ma perché Corradi è un uomo di calcio, ragazzi, come Daniele De Rossi è un uomo di calcio. Ma lo sanno benissimo queste cose qua, che oggi è così, domani non dici un'altra cosa. Lo sanno benissimo. Ragazzi, non è che noi dobbiamo dire: ah, non c'è niente, scusate, perché ragazzi, non è vero, non c'è nessuno. No, è così il mondo del calcio, noi siamo perfettamente consapevoli che dobbiamo raccontare la verità, perché a me non piacciono le balle.
1: Esatto.
0: Non mi piacciono le balle, perché allora noi non vogliamo mistificare nessun tipo di situazione. Ci sono due partite importanti, chissà cosa succederà. Se vinci... Tutto finito, si chiude e si dice si va avanti. Se perdi, comincia il discorso.
3: Posto che per la discussione. Ricordo l'anno scorso la vittoria di Donati nella partita col Pescara.
0: È vero.
3: Tu dici, e poi invece è stato un trascinare la situazione ancora, e anche lì la situazione era più o meno la stessa, perché inizio disastroso.
4: Donati però aveva una scusante, che il mercato era stato oggettivamente inguardabile.
3: Sì, ha trovato anche lui un portiere che si è fatto da gol da solo in due
0: questo
3: partite.
0: Questo mercato è diverso, Simone, fammi capire, è un mercato come nome sicuramente diverso.
4: Ha preso dei giocatori che aveva già in ritiro, altri sono arrivati dopo, penso a Verskaden, penso a Meyer, quanto servirebbe in questo momento un terzino sinistro affidabile. Sì. Diciamo che rispetto ai Cucche, ai Narro, ai Cucciuni, stiamo parlando di un mercato diverso in questo caso, forse però, e questi sono i dirigenti, hanno anche un po' sovrastimato quelle che erano le capacità di Corradi e del gruppo. Non parlo solo di Corradi, perché ci tengo, cioè non spariamo solo su Corradi, pensiamo anche a tutto il gruppo, di compattarsi, di trovare quel tipo di unità che a Mantova non si è visto. Io insisto su questo punto. Sampdoria non è stata squadra a Mantova.
3: Comunque, se metti insieme una squadra fatta di buoni giocatori, anche perché secondo me la Sampdoria è composta da buoni giocatori, ma che in buona parte sono svincolati, reduci da esperienze difficili.
0: Ma questo secondo me è una scelta di mercato.
3: Sì,
0: però
3: Graziano,
0: però io prendo gli svincolati, non voglio pagare il cartellino, non voglio dargli soldi alle società, prendo gli svincolati.
3: Però Graziano, se miri a un obiettivo

0: obiettivo che non sia la mera sopravvivenza. A, qualcosa devi investire per comprare qualche cartellino. B, tu dici gli svincolati. Se uno è svincolato, non è soltanto sono andato a scadenza, ci sarà anche un ragionamento della squadra d'origine fatta su quel giocatore, ed evidentemente ci saranno magari dei limiti fisici, dei limiti, e quindi tu vai a pescare in questo serbatoio un anno, due anni, tre. Il problema è che la Sampdoria sta continuando a pescare. Ha fatto qualche investimento, abbiamo detto il riscatto di Begic, l'investimento pesante fatto a gennaio su Salvatore Esposito, l'investimento comunque in qualche modo anche su Lauritzen è un investimento anche questo, l'investimento che era stato fatto su Viti, che
1: su Viti, sì,
0: cui sei stato sfortunato.
1: Sugli su altri, Aldi, casa, diciamo,
0: sugli altri, ecco, in buona parte è questo secondo me uno dei problemi di fondo. Poi, come diceva anche Simone, ci sono delle caselle che sono rimaste scoperte, e io quello del portiere, oltre al vice Lauritzen, è talmente clamoroso, perché non puoi prendere, io penso a questo, io mi metto nei panni di questo ragazzo, che sabato entrerà in campo, immagino, non so con che stato d'animo, è nordico, quindi magari è più freddo di noi, però sa benissimo, credo che sia un professionista serio.
1: Io credo
0: serio.
1: Che non sia un problema, ti dico
0: no, ma infatti mi auguro io dico, che non credo sia un problema, sia un professionista
1: perché,
0: serio.
1: Speriamo che non sia un problema per lui entrare in campo. Perché
0: anche perché poi dopo il gol... ma infatti, ma quello che sto dicendo, è un professionista serio, si è riscattato anche con alcune parate dopo il primo gol, però anche sul gol, il primo gol del Mantova, è rimasto lì tipo portiere di hockey.
1: Ma io cosa dico? Siate obiettivi, mi dicono. Siate obiettivi, Paolo. Non possiamo mettere in salto le riserve che hanno giocato in Coppa contro le riserve del Sud Tirol. Siamo seri. Ma Paolo, abbiamo detto prima, probabilmente ti sei collegato adesso, è stata la squadra che ha giocato contro 9 giocatori che non c'erano. Detto questo, c'era un risultato importante che noi... Poi analizziamo, il risultato è importantissimo, perché il risultato ti permette anche di lavorare, di creare qualche cosa, perché altrimenti se non ci sono i risultati, prendi le tue valigette con lo spago, prendi le tue valigette, vai sul marciapiede e aspetti il treno.
2: Intanto sei agli ottavi contro l'Inter.
1: Che poi, è un po' di tempo che non succedeva,
2: esatto.
1: No?
2: Poi voglio dire, perché non spendere una parola positiva per Vaife? Che lo abbiamo visto, io francamente è un po' che ne sento parlare bene da De Rossi, io l'ho visto effettivamente, è un giocatore che a 18 anni si è dimostrato all'altezza, voglio dire, perché non possiamo spendere una parola positiva per Vaife, perché non possiamo spendere una parola positiva per Puzka, che io francamente non avevo ancora visto giocare
1: in un ruolo non suo, di ruolo diverso,
2: ha fatto una partita tutta da titolare in un ruolo non suo e comunque ha fatto una signora
1: partita. Io volevo parlare dell'Entella, mi fate sentire, certo, perché non possiamo parlare con Marco Bianchi?
2: Bravo.
1: Perché Marco Bianchi è taciturno, è serio, però ha fatto 4 pere a quelli là a Pisa, è mica poco.
3: Posso dire una cosa?
1: Con la partita perfetta, sì.
4: Marco, complimenti. Ho visto una grandissima partita.
3: Io non ho fatto niente, però, Graziano.
4: Entusiasmante, soprattutto io, prima che c'è stata l'espulsione verso la fine del primo tempo.
1: Sì.
4: Veramente una bellissima Entella, complimenti.
3: Grazie, grazie. Io non ho fatto niente, premetto, perché non c'entro niente in campo. Sono andato in giocatore.
4: Lo dico a te, rappresentante di
1: anche lui fa l'allenatore.
3: Avevo capito, ci mancherebbe altro. Avevo capito. Dicevo, secondo me la partita l'hanno preparata al meglio l'allenatore, il suo staff e ovviamente i giocatori di conseguenza. Perché al di là della... Intanto la prima volta che giocava un 4-4-2, che è un po' così una novità, ma anche dettato per esempio dall'infortunio all'ultimo minuto, comunque meglio dalla prudenza nel valutare un problema che ha avuto Tiritiello contro il Vicenza, e ha portato consiglio di non rischiarlo in una partita del genere, per rischiare di non perderlo poi successivamente. Però appunto la difesa a 4 ha giocato molto ma molto bene, con Di Mario abbassato appunto sulla linea dei difensori, che però non ha disdegnato, tant'è vero che poi è stato lui che ha fatto espellere l'Eris, perché lo ha controllato molto bene in fase difensiva e lo ha attaccato molto bene, costringendolo spesso a delle rincorse dietro. A mio avviso è stato quasi un fallo di frustrazione, nonostante fossimo soltanto al 25esimo del primo tempo. Però a parte quello, la lettura tattica di Cappella è stata ineccepibile. due attaccanti scambiabili che non hanno lasciato

0: nessun tipo di riferimento alla difesa del Pisa, che a mio avviso non può
1: Piazzale.
0: privarsi, per quello che abbiamo visto, di un giocatore come Caracciolo, che ha 20 anni di esperienza
1: E
0: in
1: domenica
0: categoria.
1: sei a Cremona,
0: E domenica si va a Cremona, che peraltro a noi è una tappa che ci lascia sempre buoni ricordi, perché vi ricordo che la prima storica promozione in Serie B è avvenuta proprio allo Zini di Cremona nel
1: Bravo.
0: 2014, quindi a noi ci fa solo che piacere sempre tornare su quel posto, su quello stadio. E si va a giocare con la stessa, diciamo, spensieratezza, magari a Pisa ce n'era un po' meno. Sicuramente la vittoria ha dato la possibilità di affrontare questa gara senza timori contro un avversario che indubbiamente è fortissimo, così come è fortissimo anche il Pisa. Probabilmente magari Pecchia è un pochino più concreto e più pratico, più pragmatico rispetto a un allenatore come l'allenatore del Pisa,
1: Allora,
0: che
1: noi
0: ha...
1: Marco ci sentiamo domenica sera.
0: Domenica sera speriamo di portare delle buone nuove. Volevo soltanto fare, se mi permetti, dare un accenno a quello che diceva prima l'avvocato circa Uyafé, che è un giocatore del quale me ne ha parlato in tempi non sospetti, parlo di 2 anni fa, e Michele Troiano, che è stato un nostro capitano, che adesso fa parte dello staff tecnico della Juve, ma che lo ha avuto il giocatore alle sue dipendenze quando è stato nel Sassuolo, e anche lui era rimasto sorpreso della personalità di questo giocatore, che è arrivato a Chiavari, ha giocato da titolare l'anno scorso col Modena, ed era rimasto, me ne ha parlato veramente in termini entusiastici. Infatti, quando è arrivato il
1: Ah,
0: Genoa, ha
1: ma
0: detto: il Genoa ha
1: senti,
0: fatto
1: se mi dici così,
0: sicuramente.
1: Marco, poi l'avvocato che c'ha il patentino di Coverciano, il patentino dell'UEFA, sai come si alza? Mi tocca, se vedi che
2: No,
1: lievita sulla
2: io
1: sedia.
2: rimango umile, io rimango umile nonostante il pubblico riconoscimento da parte di Marco, che devo dire, Marco Bianchi
0: Fatto bene a te.
2: mi dà, come dire, grande soddisfazione con questo suo riconoscimento pubblico, ma io, state pure tranquilli a casa, rimango
1: Rimane così. Allora io
0: umile. No,
1: saluto
0: ripeto,
1: Marco Bianchi
0: Michele
1: e lo
0: Troiano
1: aspetto
0: adesso.
1: domenica sera per raccontarmi tutto quello che è successo a Cremona, naturalmente col sorriso, spero come hai fatto dopo Pisa, ci
0: Speriamo
1: mancherebbe altro.
0: buone nuove, naturalmente.
1: Già.
0: Speriamo.
1: Sì, assolutamente sì. E invece voglio parlare adesso di un altro argomento, perché è un argomento che a noi interessa moltissimo, perché si gioca nello stadio il calcio. Quindi c'è uno stadio che ha un restyling, deve essere fatto, ci sono tante situazioni, si discute, c'è questa frettolosità perché si vuole in qualche modo arrivare agli europei, prossimi europei, diciamo così. Io ho in diretta il mio direttore Matteo Angeli. Ciao Matteo, buonasera.
3: Ciao Graziano, buonasera, buonasera a
1: E
3: tutti.
1: vengo subito da
3: Intanto
1: te perché tu sei,
0: abbastanza.
1: insomma, è il più esperto di tutti noi, dai,
3: Intanto
1: assolutamente. Sì.
3: domenica sarà la sfida, ne approfitto che per non c'entra niente, mentre parlava Bianchi, sarà una sfida importante, la derby dell'acciaio, il
1: Bravo.
3: patron Gozzi e Arvedi, questa è un'altra sfida nella sfida, infatti avevamo anche idea di andare a seguire Gozzi, ma Arvedi non sarà allo stadio, quindi è una sfida mancata in tribuna, ma sicuramente sono due colossi dell'acciaio a livello mondiale, tra l'altro tutte e due interessati in qualche modo anche a provare a risollevare l'ex Ilva, quindi insomma sono amici anche in quel senso
1: Abbiamo
3: lì,
1: già il
3: però.
1: titolo, Matteo, cosa dici? Abbiamo già il titolo della partita.
3: Beh, abbastanza facile. Lo stadio, hai detto tu, un po' frettoloso tutto, perché è stato tutto veramente in maniera repentina, veloce e anche un po' in attesa, nel senso che ripartiamo indietro di qualche giorno. La settimana scorsa è stata convocata una commissione comunale nel giro di 24 ore, cioè è stata sconvocata una commissione dedicata a un altro argomento e nel giro di 24 ore i consiglieri comunali sono stati invitati a presenziare questa commissione comunale, che non era una commissione comunale come un'altra, ma era una commissione comunale decisiva, perché serviva il via libera per portare poi la delibera in giunta la settimana dopo. E quindi, insomma, questo è stato un autentico blitz, questa è la parola
1: Certo.
3: che ci viene spontanea, perché non c'è altro giro di parole, perché se tu convochi una conferenza
1: È vero.
3: su un tema così importante come lo stadio, che necessiterebbe di approfondimenti da tutti i punti di vista, i tifosi per primi, i commercianti di Marassi, gli abitanti, chi gestisce Villa Piantelli, nessuno dei quattro, diciamo così, attori di questa partita che ho appena detto sono stati mai chiamati in causa per dire la loro. Questa

Consiglio Comunale ha dato il via libera e poi martedì è passato il voto con il via della maggioranza a cosa? A questo diritto di superficie per 90 anni a, probabilmente, perché poi dovranno ancora vincere la gara naturalmente, Genoa-Sampdoria con la Genova Stadium. E anche qui si sono aperte mille polemiche. È giusto dare i primi 50 anni, tra l'altro, a titolo gratuito? È giusto o non è giusto dare alla Sampdoria, al Genoa, lo stadio per 50 anni a titolo gratuito?

0: passerà in concessione, è di fatto una vendita per 50 anni, per 100 anni, anzi per 90 anni, scusate. E qui ognuno la pensa come vuole, anche se poi la giurisprudenza su questo è piuttosto netta. Poi c'è il tema delle garanzie, perché ovviamente qui c'è ancora molto molto da verificare, tant'è vero, e questa è una nota politica, che non ce n'è stato alcun dopo il voto della maggioranza, naturalmente di martedì, non c'è stato nessun consigliere della maggioranza che ha preso la parola per diciamo così commentare, come adesso la dico molto, molto terra a terra, il voto che va appena fatto. È un po' come se avessero avuto un po' dall'alto il via libera a dare il via a questa operazione senza perdere tempo. È vero che c'è la scadenza di entro fine anno presentare il progetto per provare a partecipare a questi europei del 2032, io non ci credo nulla, ma zero per zero. Poi è vero che se dovessero arrivare dei soldi, per carità, però non
1: sai, Matteo, che tu direttore hai messo in campo tantissimi argomenti.
0: Finisco solo, così poi le butto sul campo. Ne metto ancora
1: 40 che devono pagare il sicuramente l'affitto.
0: E poi c'è chi investe, chi fa da garante, il tema delle garanzie.
1: Chi paga il concessionario se non paga o se ha qualche
0: esatto, questo è il grande tema.
1: Situazioni. Hai messo tantissimi argomenti. Guarda che veramente quando ho visto prima il tuo cartello dubbi e perplessità, devo dire che è indovinatissimo. Assolutamente molto.
0: L'ultima battuta, poi lascio ovviamente i commenti in studio. La grande perplessità è la forza di Gino Sandori in questo momento. Io, insomma, ma penso che poi tutti in studio e gli amici a casa, insomma, abbiano pochi dubbi. Cioè, tu credi, chi crede che Gino Sandori a oggi, è vero che si faranno dare soldi alle banche, ma anche qui siamo sicuri che le banche diano dei soldi a Gino Sandori per questo tipo di operazione, 50 milioni l'uno? Io ho dei grandi dubbi. E poi, in caso non dovesse essere inadempienti, anche qui c'è grande battaglia in Consiglio Comunale, c'è e non è ancora sicuro, è vero che verrà rescisso il contratto, ma tutto ritornerà sulle spalle del Comune. Quindi se Gino Sandori per motivo o per l'altro non dovessero portare avanti il progetto durante i lavori, ritornerebbe al Comune, ma chi pagherebbe?
1: I cittadini?
0: Punto di domanda.
1: Faccio la domanda io, i cittadini pagherebbero?
0: È probabile.
1: Probabile, probabile, ma io voglio andare anche nel merito sportivo, perché c'è questa chiaramente riduzione di posti che preoccupa e non poco, assolutamente. Allora è venuta fuori una proposta della CG che insomma è stata propositiva, è stata sentita anche dopo, è stata sentita in ritardo, questa standing zone, no, la zona in piedi che è presente.
0: Allora va detto Graziano, perché è giusto che sia, è della CG che l'ha fatto l'altro giorno, che si è presentato in Consiglio Comunale con degli striscioni, ma la Federclub e diverse associazioni dei club cerchiati della federazione, non solo, già all'epoca, già mesi fa, avevano fatto questa proposta dicendo no alla riduzione della capienza, sì a questa possibilità, che all'estero in qualche campo si vede già, in Italia non è ancora permesso, non è certo questo un compito dell'amministrazione comunale. Poi Salis, poi diciamo la verità, allora la grande polemica, e poi lascio la parola agli altri perché sennò non vorrei parlare sempre tutto io, la grande polemica è proprio questa: i tifosi di Gino Sandori sono molto arrabbiati per questa riduzione dei posti, molto arrabbiati. È ovvio che Salis l'altro giorno di fatto ha il Genoa che si è presentato, i genuani che sono presentati con questa proposta e questo striscione, i sandoriani che già all'epoca avevano fatto la stessa proposta, ha detto provo ad occuparmene e a vedere, per carità, è giusto che lo faccia, è normale che lo faccia, è bene che lo faccia, però è ovvio che per calmare un po' i tifosi, l'hai detto, proviamo a vedere se riusciamo a trovare questa strada, cioè di levare seggiolini e far sì che la
1: gente... Guardate, vi faccio vedere, è uno stadio tedesco, è quello della Hannover, è quello che avevamo preso, la Hannover assolutamente, hanno proprio queste gradinate enormi dove ci sono delle...
2: Si chiamano standing zone.
1: Standing zone,
2: ma
1: esatto.
2: Questo è un tema che ha un risvolto giuridico e sul quale limito a fare un piccolo intervento in funzione, diciamo, del mio ruolo, legato al fatto che esiste una norma di rango secondario, un decreto ministeriale del 96, che impedisce di fatto la possibilità di utilizzare queste che si chiamano standing zone, cioè la possibilità di...

0: avere dei posti in piedi. Quindi si tratterebbe tecnicamente di intervenire o con una norma di rango secondario che vada a modificare questo decreto ministeriale, quindi con un altro decreto ministeriale del ministero competente, ovvero con una norma di rango superiore, quindi una norma legislativa che possa inserire una deroga a questo tipo di divieto. Mm-hmm. Fin tanto che non viene fatto a livello centrale, però, quindi a livello locale poco si fa,
1: come diceva
0: il direttore, evidentemente il sindaco si fa l'attore di questa iniziativa, che poi però deve essere risolta a livello romano. La proposta della CG e anche della Federclub Sandoriana non può trovare accoglimento, non perché non ci sia la volontà, ma perché c'è questo ostacolo di tipo normativo.
1: Guarda, noi stiamo facendo vedere queste immagini, no, che abbiamo recuperato. Io per esempio sono stato già a Glasgow a abitare il Celtic e c'erano già queste situazioni qua, quindi sto parlando del 94,
2: del 94.
1: Lo standard è così. Dicevi, Franco, tu invece?
3: No, dubbi e incertezze, come ha detto il direttore, certo che ce ne sono. Ora i tempi per poter discutere di questo probabilmente non ci sono più. Se però tutta questa operazione viene fatta per garantire la possibilità che Genova sia presente col suo stadio agli europei del 2032, io ritengo che questa occasione sia praticamente impossibile, perché gli stadi che sono avanti, che sono già stati finanziati, che sono di grandi città, sono ormai, non dico blindati, ma al 99% delle 5 opzioni, esatto. Gli stadi sono già abbastanza sicuri di avere gli europei. Per cui,
2: ricordiamolo che sarebbero in combinazione con la Turchia, per cui l'Italia non ospiterebbe tutte le partite, ma ne ospiterebbe solo una parte.
3: Toccano 5 stadi.
2: Quello è il problema.
3: Ora, io non voglio entrare, come ha fatto il direttore, perché prima di commentare o di discutere vorrei vedere tutte le carte, perché penso che sia la cosa più utile e anche più giusta. Mi limito a fare 2 o 3 ragionamenti. Sono qua da tifoso e quindi ragiono da tifoso. Genova, e non il Genoa, ha circa 45.000 abbonati all'anno,
4: sì.
3: 26-28.000 al Genoa, quasi 20.000 alla Sampdoria, più di 20.000 alla Sampdoria, e siamo la quarta città probabilmente come fame di calcio e come partecipazione attiva.
4: Se non sbaglio, scusa, la classifica è quarto in Italia il Genoa come abbonati e settima la Sampdoria.
3: Sì,
4: se non
3: io facevo
4: aver visto una cosa.
3: Genova.
4: Sì, sì, dico, quindi come città siamo.
3: Nel momento in cui c'è questa partecipazione, indipendentemente dai risultati.
1: Certo.
3: Ecco, io penso che sarebbe cautelativo innanzitutto riflettere di coinvolgere le tifoserie non a valle, ma a monte. Questo discorso andava fatto, perché penso che ci voglia rispetto per chi pensa che il Genoa e la Sampdoria siano un patrimonio e la storia della nostra città, al netto di tutto quello che ne deve conseguire dopo. Quindi, dalla partecipazione agli europei per fare tutto questo tipo di, io ritengo che non ci si riuscirà, che poi sia giusto o sbagliato non è affar mio.
5: Posso aggiungere una cosa?
1: Certo, Matteo.
5: No, sentendo quello che diceva Franco, è questo anche il nocciolo. Cioè, non ci sono più i tempi per fare niente, per discutere.
3: Certo,
5: cioè, ormai
3: certo.
5: È stato fatto tutto.
3: Ormai è fatto
5: quindi
3: tutto.
5: Ormai
3: di cosa parliamo?
5: Siamo andati oggi con i nostri giornalisti a Marassi per chiedere un po', anche i commercianti molto preoccupati di quello che sarà l'area commerciale all'interno, perché hanno detto che sarebbe stata una piccola, comunque una limitata area commerciale. Ora sembra che l'area commerciale non sia limitata ad articoli sportivi, ma sia aperta anche ad altre situazioni. Villa Piantelli, gestita da una società che dove si gioca la carta, dove ci sono anziani, una società che coprono anche lì diritto di superficie, via Villa Piantelli, nessuno gli ha detto che fine faranno i tifosi, ne hai parlato tu. La gente del posto, cioè gli abitanti, nessuno gli ha ancora spiegato bene che cosa accadrà quando inizieranno i lavori, che lavori saranno, la viabilità, cioè niente. E ormai il pacchetto è fatto e finito, cioè ormai si è corso proprio nella settimana scorsa con la commissione, poi

0: martedì in consiglio comunale. Basta, cioè oggi, tra l'altro non so se Franco è un osservatore anche di Primo Canale del nostro sito, come Primo Canale io ho firmato un pezzo dove a Silvia Sales ho detto brava, perché sul discorso sicurezza sei tornata indietro dopo aver mandato quel paese il ministro degli interni per diverse settimane dicendo che è colpa del governo se a Genova è città insicura, riassunto molto. C'è stato il giro, doveva venire Piantedosi, non è più venuto e va bene. Ora ha fatto una marcia indietro, è andata a Roma e ha chiesto aiuto al governo. Quando noi dicevamo tutto il contrario. Sull'MT, il presidente Berruti ha detto abbiamo sbagliato, quando noi dicevamo che si stava sbagliando tutto. E anche qui i sindaci avevano detto sì, c'è dentro a terra, avete seguito un po', no? Hanno detto non siamo mai stati coinvolti e anche qui nessuno è stato coinvolto. E questa è la grande cosa che va sottolineata. Non è stato coinvolto nessuno, si è corso come dei matti con tutte le problematiche. Ancora chi ha guardato le carte, io un po' le carte le ho guardate, le hanno guardate avvocati, le hanno guardate giuristi, le hanno guardate in tanti, hanno grandi perplessità su questa operazione, molte perplessità. Poi c'è l'operazione del naming, anche lì il vice sindaco Terrilli ha detto non potrà avere il nome di uno sponsor, poi invece nelle carte c'è scritto che si potrà chiamare con il nome di uno sponsor come altri stadi, ma questo forse è un dettaglio in tutto questo.
1: Voleva concludere Franco Aquile.
0: Su

0: e di progetto che è stato portato avanti. Io mi limito a dare un mio pensiero totalmente da tifoso di quei 46.000 che a vario titolo ogni anno pagano l'abbonamento perché credono nella fede, nella storia, nella passione di quello che è stata sempre una componente fondamentale, certo, della loro vita, e penso che questo meritasse rispetto. Poi non voglio entrare nei temi economici, non voglio entrare nei temi societari perché non mi appartengono, saranno la società che dovranno fornire le garanzie e sarà il comune a valutare le garanzie che forniranno le società. Questo è quello che penso.
1: Credo che ne parleremo ancora, vero direttore, di questo argomento?
2: Sì, stiamo ovviamente, come avevamo già fatto diversi mesi fa, proprio studiando una trasmissione ad hoc, una terrazza incontra allo stadio Ferraris con tutti gli attori in campo per provare a fare luce. Noi non siamo, voglio ribadirlo prima di lasciarti, Graziano, per carità, guai a passare il messaggio che Primo Canale è contro il nuovo stadio,
1: no,
2: voglio il nuovo stadio.
1: No.
2: Però quando rompiamo un po' le scatole, penso che sia anche compito, no, di chi fa questo mestiere, di chi fa questo lavoro, lo prova a fare anche ancora con passione. Abbiamo rotto le scatole per un anno per AMT e poi i fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo rotto le scatole per un anno sulla Genova insicura, ora anche l'amministrazione scopre che insomma Genova è insicura. Sono qualche battaglia che ogni tanto ci permettiamo

0: portare avanti e pensiamo di farlo per il bene della città. Poi, per carità, anche noi sbagliamo, avremo le nostre idee, sbaglieremo, per carità, però non penso che sia un nostro compito quello di cercare di tenere i fari accesi, insomma di capire bene quello che sta accadendo. Se poi accade tutto nella maniera migliore e lineare possibile, ancora meglio, bene così, e noi saremo ovviamente contenti di avere in questo caso uno stadio moderno,
1: funzionale. E lo sanno anche i telespettatori benissimo, che è un servizio
0: pubblico. Neanche
1: farci
0: passare tutto quello che ci viene raccontato come oro colato, perché insomma ogni tanto è anche bene che qualcuno dia un po' fastidio.
1: Spero di averti in studio presto, direttore, perché continueremo sicuramente a parlare di stadio e quindi sei preziosissimo.
0: Grazie a voi, buona trasmissione ancora.
1: Grazie, grazie, grazie del tuo intervento. Mi fermo un attimo per la pubblicità. Bene.

0: come vorrei io sabato sera e domenica sera esibire il sorriso, come tutti col sorriso, chissà che bello, passeremo un lunedì meraviglioso e anche un periodo molto lungo, 3 settimane di stop, chissà che bello, chissà che come potremo in qualche modo…
1: È più importante far risultati, se va male… 3 settimane sono lunghe.
0: Andrea, sono lunghe 3 settimane.
2: Ma se va bene, ci divertiamo. diciamo che non lo possiamo sapere in questo momento, però l'aspettativa legittima di andare a Parma, perché si va a Parma, tutti a Parma,
1: tutti a Parma, e venire,
2: tu vieni con me a Parma, no? E venire e tornare facendo la cisa alla velocità della luce, perché si sono portati a casa 3 punti, questa cosa qua ce la teniamo dentro.
0: Alla velocità della luce no.
2: Entro i limiti.
0: Però insomma,
1: se succede... che non è scaramantico, questo è bellissimo.
2: No, aspetta, dice come il desiderio, il in pectore, io ce l'ho. Quella volta che sono tornato da Sassuolo, dopo che abbiamo vinto 2-1, che ho fatto la cisa che mi sembrava di volare.
0: Invece no, noi rimaniamo alla cisa perché Simone vuole rimanere qua.
1: Perché a Marassi sabato pomeriggio c'è questa sfida. Non si può evitare di definire delicatissima, perché cambierà molto la stagione a seconda della prestazione e del risultato. Cambierà per Bernardo Corradi, forse anche per la sua carriera, non possiamo saperlo. E che comunque auguriamo a Corradi di fare bene da subito per 10, 15, 20 anni. Sempre che però ha bisogno di trovare veramente qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto a Mantova: solidità difensiva, Ravanelli al posto di gara. Hartman, per esempio, Lauritsen dal primo minuto, ma con una testa diversa rispetto a quella che ha usato per tirare in rigore, e forse anche Abilgar, che è stato l'unico a strappare la sufficienza a Mantova.
0: Il Genoa, stessa identica cosa, speriamo di vedere i giocatori che...
3: Sono telegrafico, mi associo ad Andrea.
0: Anche tu fai la cisa volando?
3: No, volando, perché no. Spero di farla serenamente, perché andremo a Parma.
0: Io tutti e due insieme di nuovo là. Mamma mia!
3: Insomma, ci vediamo tutte le domeniche.
2: Ci vediamo sempre. Io potrei scrivere dei libri su Franco e come vive la partita Franco, perché io lo vedo tutte le volte.
3: No, l'avevo,
2: e dovreste vedere.
3: Vivo tranquillo, perché da quando porto mio figlio.
2: Tranquillo. Io ho assistito a una scena bellissima che a caso devono sapere. Durante la partita Genoa-Napoli ha avuto un piccolissimo diverbio con un napoletano,
3: ma non solo io, mezza tribuna insomma,
2: però è veramente tignoso.
3: Io mi associo a te, Andrea. Spero solo una cosa, che e non ho dubbi su questo, che De Rossi entri in campo con un unico obiettivo, quello di puntare alla vittoria, che possiamo vincere, e soprattutto che entrino 11 giocatori concentrati con grinta e con voglia di portare a casa il risultato. Quello ci aspettiamo, perché anche più di 3.000 persone andranno su, e almeno vedere un Genoa battagliero penso che sia la cosa che dobbiamo chiedere.
0: Cosa gli fa-

0: Facciamo le nostre squadre, a tutte le squadre dicono un grande in bocca al lupo,
1: sì,
0: in bocca al lupo, e speriamo di raccontarvi anche cose un pochettino più belle, più simpatiche.
1: Io non vedo l'ora di vedere la Nord in trasferta. La Nord in trasferta insegna a tifare anche fuori da Genova.
2: È la Sud sabato a... lanciato l'appello a tutti a venire molto in anticipo.
0: Esatto,
2: perché preparerà una coreografia particolare in tutto lo stadio per gli 80 anni.
0: Che hanno lavorato tantissimo, quindi, i ragazzi della Nord, i ragazzi della Sud, i fedelissimi,
2: insomma, è stato proprio questo. Arriveremo anche noi molto prima allo stadio per vedere che cosa accadrà, e poi speriamo veramente che alle 19:10-15 arrivi questa prima vittoria.
0: Allora noi vi lasciamo con il nostro speriamo. Ringrazio i miei ospiti, ringrazio Alex in regia insieme a Gianluca, ringrazio tutti gli ospiti che hanno partecipato via collegamento, e noi, come lo dico sempre, continuate a seguire i programmi di Primo Canale, e domani sera naturalmente Gradinata Sud. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Dovevo una risposta ad Andrea Ivelini.
1: Sì, mi si dice di essere sintetico, come se io invece facessi degli sproloqui, invece parlo sempre molto in maniera molto breve, a differenza di altri.
2: che 25 secondi, avvocato Ivelini.
1: Voglio dire, si contenga, ok. Voglio dire, il tema del modulo difensivo è un tema attuale. Difensivo, perché da lì poi si declina tutta una serie di conseguenze a centrocampo e in attacco. Se giochiamo a tre, poi il centrocampo è di un certo tipo. Se giochiamo a quattro, come lo stesso Daniele De Rossi ha detto, tendere, volere e cercare di impostare la squadra, forse dice anche direttamente dalla prossima di Parma,
0: probabilmente
1: schierato il Genoa in difesa. A Parma, da lì discende poi come viene schierato il centrocampo, perché potrebbe essere che
3: con una linea
1: a 4 potrebbero esserci due centrocampisti o tre centrocampisti, potrebbe essere un 4-3-3 e forse un 4-3-1-2.
0: Giustissimo, assolutamente.
1: Questa è la chiave di lettura, sulla quale molto probabilmente Daniele De Rossi non ha ancora quadrato, deve quadrare. Se nel momento in cui quadra, mannaggia, dico le stesse cose di Franco, adesso devo contraddirlo un attimo su qualcosa.
4: Ti è andato la stanza a Coverciano è un problema.
1: Lo so, ma guarda che
4: hai ragione.
1: Se vuoi venire ti ospito.
4: Ma lo so che sei un gentiluomo.
0: Mi fate vedere innanzitutto una persona che mancherà, quindi forse anche per quello che si parla di difesa 4, perché Vasquez
1: il gol d'oro.
0: Col Parma una finale. Vedete quel dito puntato di Vasquez, che non è quello Andrea Rivelini, è quello di Vasquez che indica dove tutto questo popolo genuano percorrerà la strada. 3.000 biglietti venduti, siamo
1: quasi.
0: Ma lui manca
1: tanto, perché manca in campo, mancherà, ma manca anche il suo spirito battagliero, cioè si è calato nella realtà genuana di essere il capitano del Genoa.
0: Ho capito, adesso però vi devo fare una domanda. Tu dici così, ma se il Vasquez ha lo spirito battagliero, perché quegli altri non ce l'hanno? Mi date l'assist,
1: ma
0: altro che Colombo e Lauris davanti al portiere, faccio rigore.
1: La linea difensiva del Genoa è fatta di giocatori tutti battaglieri, il tanto vituperato e il tanto attaccato Marcandalli, sai chi c'era domenica a vederlo?
0: Bonucci.
1: Leonardo.
0: Lo so che lo sai, era lì
1: a controllare.
0: Ed è pre-convocato, te lo posso anche dire.
1: Esatto. E quindi voglio dire,
0: perfetto.
1: Il tanto criticato,
0: che poi ci sia la convocazione non lo so, ma però
1: tanto criticato Marcandalli, che per inciso poi effettivamente ha avuto un calo fisico.
0: Ma certo, ma è normale che sia
1: comunque
0: così.
1: È un giocatore attenzionato dalla nazionale.
0: Allora adesso invece faccio vedere, perché vedi come sono silenti i nostri ospiti, i nostri talent sandoriani, perché ora vi faccio vedere una tabella e vi faccio vedere i numeri. 5 partite ufficiali, 4 scoperte.

0: sconfitte, un pari, 10 gol subiti, 3 gol fatti, 3 sconfitte consecutive, 2 rigori sbagliati. Cioè, questi sono i numeri, Questi sono i numeri,
1: La squadra che è all'ultimo posto.
0: Questi sono i numeri, ragazzi.
2: Non c'è,
0: cioè non si può.
2: Non c'è modo di evitare questo, perché con questi numeri è chiaro che prima di tutto
0: la prossima settimana faccio produce. Quelli del Genoa, che sono numeri anche quelli, faccio anche quelli del Genoa.
2: Sono i numeri di una squadra che è squilibrata, che è fragile in difesa, che fa fatica nonostante i tanti tiri, perché in realtà la Samp dal punto di vista delle statistiche con i tiri in porta, sì, sì, con i tocchi in area avversaria, non è messa male, tra le prime della Serie B, però poi non segna. E lì, quello che diceva Andrea, hai fatto un mercato che di fatto non aveva un'alternativa all'Audiz, non hai un vero bomber che non sia il norvegese, e questo è un peccato gravissimo, perché non puoi vendere ambizioni se poi non fai un mercato all'altezza. Aggiungiamo il fatto che comunque la Samp, quando prende cartellini, vedi Insigne, vedi Henderson, non lo fa spendendoli bene, ma lo fa spendendoli male. Insigne 2 volte protesta, 2 volte giallo. Henderson 2 falli inutili sia a Palermo sia a Malmo.
0: E cosa significa? Vita, dammi una spiegazione, perché questa mi dovete dare una spiegazione.
2: Per me,
0: perché cosa significa? Poca lucidità, Andrea?
3: Sì, direi di sì.
0: Qualche cosa che non funziona.
3: Direi poca lucidità e
0: solitamente. Dammi una spiegazione, perché il cartellino uno non mica, cioè io non ero mica matto quando ammonivo uno per proteste, non ero, perché mi incazzavo, dici questo lo fa capire, lo ammonisco per proteste perché sono così.
3: I cartellini sono sicuramente una spia, però ci sono anche le prestazioni di alcuni giocatori. A me viene in mente quello che è tornato anche lui da un infortunio, ma quello che non sta dando Begic è stato un po' un simbolo, perché è arrivato a gennaio, si è subito imposto con dei gol importanti, anche con la storia della sua famiglia, diciamo così, col padre sandoriano.
0: Esatto.
3: È stato riscattato quasi a furor di popolo, ha avuto questo problema subito a inizio preparazione, è rientrato, però in questo momento sembra ancora l'ombra lontana del giocatore che avevamo visto a gennaio, il giocatore che aveva fatto quel gol straordinario a Modena, del gol al Palermo, del gol a Mantova stesso. Perché? Perché evidentemente deve ancora riprendere la condizione, ma perché per esempio domenica io l'ho visto un po' pascolare per il campo, girare per il campo senza una collocazione tattica
0: ben precisa.
3: Ecco. Quindi io credo ci sia un po' di confusione generale, probabilmente indotta, e quindi torniamo all'argomento di prima, alle tante assenze, al fatto che Corradi, che mi sembra una persona che comunque sa tenere la barra dritta, io su Corradi faccio fatica a esprimere un giudizio negativo.
2: Però scusate, io abbi pazienza, una cosa che volevo aggiungere sui cartellini, poi giustamente hai fatto un'analisi, per carità, io la condivido.
0: Siete
2: però,
0: bravi,
2: però sui cartellini
0: oggi stasera siete veramente
2: però
0: bravi.
2: Sui cartellini per me è anche un modo sbagliato di interpretare la leadership, perché Henderson è capitano, perché Insigne è il giocatore più rappresentativo di questo gruppo.
4: Scusate, ma io vi sento parlare della Sampdoria in maniera perfetta, cioè vi date, ma non avete ancora detto, secondo me, la cosa che balza agli occhi dello spettatore che guarda la partita.
3: Il portiere?
4: Che avete un portiere che non è presentabile.
3: Ma non lo...
4: E avete un centravanti che quando tira in porta non la becca mai. Questi due giocatori sono determinanti. Perché a Palermo quelli avevano poi un palo che si è girato e ha fatto gol. E voi avevate come si chiama, Tuttino che ha tirato.
0: Beh, hai mica letto il mio messaggio? Perché il messaggio è questo qua, è il messaggio di Massimo. Il problema più grande Vindal, non ti dico come lo definisce perché non è corretto, ma Corradi non ha la personalità di far giocare il ragazzino.
3: Io ti dirò di più.
0: Perfetto, non prendere il sostituto di Lauristen è stato un grande errore. Di Nardo veniva quasi gratis e invece ci ha fatto gol con la Juve.
3: Esatto, ti dirò di più.
0: Gol.
3: Il ragazzino
2: Krastev, un regalo di Vindal.
0: Un regalo, dai, su, avanti.
3: Krastev, noi abbiamo visto il primo tempo della partita di Parma, quindi aveva fatto bene, poi speriamo che sia quello. L'altro grande errore è stato però non prendere un portiere d'esperienza. Hai preso un portiere che evidentemente avrà avuto tutti i problemi, ma a Cesena se far botta non ti grazia sei fermo a 0 punti con la Juve Stabia, ce lo ricordiamo tutti che cosa è successo. Palermo, Mantova, cioè in tutte le partite c'è purtroppo una responsabilità di questo ragazzo. Ora Corradi lo riproporrà 99 su 100 sa,

0: sabato. Spero che questo ragazzo sia forte. Io penso che i tifosi sampdoriani,
1: ci mancherebbe
0: altro. Io penso che i tifosi sampdoriani non lo fischieranno all'inizio, perché è chiaro che gioca con la maglia della Sampdoria e da quello che è stato scritto anche nel comunicato, fino al 90° il sostegno ci sarà. Se sentirà rumoreggiare si mette i tappi nelle orecchie, però
2: Andrea, scusami, siccome hai parlato di un portiere d'esperienza, avevate Martinelli che era un bel portiere e adesso è andato all'Avellino.
0: Ma
2: e quello io l'avrei tenuto.
0: Lui tra l'altro sarebbe
2: era un
0: rimasto,
2: portiere
0: Simone,
2: che
0: no?
2: Aveva lo skill giusto,
3: dei problemi a livello macro, dice, cioè, quello... è la società che ha fatto delle scelte che chiaramente non sono coerenti con quello che avevi in casa, perché se avevi in casa
2: le scelte, poi
3: se tieni Viti o riesci a far tornare Viti, se riscatti Begic va benissimo, ma si sa che è uno dei primi ruoli su cui puoi impostare e costruire tutto il resto è quello del portiere.
2: Però avevi, siccome il portiere è un tema che toccate ogni trasmissione,
3: per carità,
2: l'anno scorso l'ingresso di Martinelli aveva garantito una sicurezza.
3: Non è che perso Martinelli perché è andato alla Fiorentina, al Sassuolo, a Bologna,
2: è andato all'Avellino.
3: È lì il punto.
2: È andato all'Avellino.
0: Sì,
4: che è una signora squadra l'Avellino. Che dubbio dire.
2: Non provocare.
4: A me l'Avellino piace.
3: Vogliamo dire che è alla pari della Samp in questo momento. Ci
4: o forse
3: anche
4: un po' di più.
3: Forse anche un po' di più. Ci può stare.
0: Volevano prendere James Rodriguez.
1: Esatto.
0: L'Avellino.
4: E noi abbiamo un secondo portiere bravo, Stolz si è dimostrato all'altezza.
1: Hai già scaricato Bilo.
4: Io dico che la partita di Coppa Italia, per guardare le positività della partita della Coppa Italia, ha messo in evidenza un secondo portiere che è un portiere a tutti gli effetti, che ha la bisogna. Può prendere il posto di Justin,
2: se no è un problema.
4: Poi abbiamo visto un braccetto di sinistra, questo Puskás, che è stato indicato come migliore in campo.
5: Ha fatto molto bene.
4: Vaife ha giocato molto bene e lo stesso Amorim, che purtroppo ha preso poi un calcio molto probabilmente alla caviglia, quindi speriamo che venga recuperato per la partita di Parma, che si è dimostrato chiaramente all'altezza. Quindi almeno questi tre, oltre a McTree, che ha fatto la sua partita ancorché non fosse la tipologia di partita dove lui rende di più, sono giocatori che hanno fatto vedere di che pasta sono fatti, ecco.
1: Assolutamente, io non discuto di questo. Hai giocato contro 9 giocatori che non giocano mai nel Sud Tirol.
2: Stolz è stato definito dalla Gazzetta il migliore in campo.
1: Migliore in campo, sì. Io devo dire che ha fatto quella grandissima parata.
2: No, ne ha fatte due o tre.
1: A pochi minuti dalla fine quella parata è stata bellissima.
2: Ne ha fatte due o tre. Finalmente abbiamo visto tutto questo parco giocatori da cui ci si aspetta che il mister possa avere delle alternative.
4: Attingere.
2: Concordo con te, Amorim, indipendentemente dai nostri giudizi, perché siamo, ricordiamocelo, dei tifosi e non degli addetti ai lavori, Amorim è un signore che è costato 8 milioni.
4: Parla per te.
2: Ma io parlo per tutti. Il giorno che sei tesserato e ce lo dici, allora a quei punti, ma fino ad oggi sei un tifoso. Se sei già tesserato, dicelo e ci fai una gentilezza.
4: Io mi considero una ditta lavori.
2: Da quando mi ha chiamato Coverciano e mi ha detto che c'era la stanza di Rivellini, io pensavo che avesse cambiato.
1: Invece no,
2: l'hanno chiamato come legale.
4: Io sono eclettico.
2: Bene, ma questo io non ho dubbi. Posso concludere il mio pensiero?
4: Prego, dai facoltà.
2: Ti ringrazio. Allora, quello che io mi aspetto, indipendentemente da tutti i discorsi che noi possiamo fare, è che come la prima partita di campionato, chiunque entri esca che è morto. Io li voglio vedere con una grinta e con una gamba e con una voglia di essere in campo, che danno tutto per la maglia. Spesso psicologicamente, quando tu non sei, come posso dirti, sereno, questo può mancare e vorrei che questo non accadesse. Poi io non so se ci sono dei cortocircuiti, perché ieri questa emittente ha fatto un sondaggio. non l'abbiamo fatto, l'ha fatto l'emittente dove noi siamo.

0: qui a fare gli opinionisti, e il 53% di questi signori che hanno risposto, tifosi come noi, hanno detto che rischia la panchina.
1: Ma no, ma basta con questa storia che rischia la panchina.
2: Scusa, ma c'è fatto una domanda,
1: scusa, ho capito, legittimo, ma capito, ma come, voglio dire, ma voglio dire,
0: allora non fare i sondaggi, non facciamoli,
1: ma ho capito, ma facciamo lo sondaggio, voglio dire, possiamo chiedere la qualunque e quindi commentare anche la risposta, però nel commento alla risposta, secondo me, ci sta la parte razionale e dice, voglio dire, il mister ischia la panchina, no, io ritengo di no, perché se abbiamo
3: ma io
1: detto,
3: spero proprio di no,
1: non è che è una speranza, ma è una quasi certezza che è il frutto di una, di una considerazione.
3: L'anno scorso hai detto lo stesso su Verà e poi è andato
1: allora,
3: via
1: Verà è stato allontanato, okay.
2: Guardate i nostri punti li faremo, ha detto De Rossi,
1: allora,
2: sono
1: due situazioni disomogenee, le situazioni disomogenee in maniera differente, perché solo le situazioni omogenee possono essere considerate nella stessa maniera. Se tu
3: è una mia valutazione
1: frutto di un ragionamento logico, quindi me lo superi con un ragionamento logico, scusami, oppure vinco io. Voglio dire,
0: se tu vuoi sostituirti, scusami, ti posso dire una cosa: il conduttore, la prima frase che ha detto in questo il conduttore, dimmi, che cinque allenatori stanno rischiando la panchina, non io. Allora vuol dire che il conduttore non è in grado di porre dei temi.
1: Ha posto un tema. Pazienza, il conduttore ha posto un tema. E siccome il conduttore pone un tema, io ho la facoltà di esprimere il mio pensiero,
0: ma non c'è dubbio,
1: senza che tu mi blocchi e non mi fai sviluppare.
0: Il tuo è un pensiero unico.
1: No, non è un pensiero unico.
0: C'è democrazia. Tu la pensi in un modo e in un altro.
1: Sei tu che fai pensieri unici. Sei tu che fai pensieri unici e pippotti lunghissimi. E quindi mi devi lasciare finire il ragionamento.
0: Io spero che De Rossi resterà. Bene, e allora siamo d'accordo.
1: E io penso che De Rossi resterà. Ma il tema non è quello che penso io. Il tema è che non c'è il rischio che De Rossi, a meno che non andiamo a Parma e ne prendiamo 10, voglio dire, non mi pare che sia una situazione, voglio dire, il tema vero è che De Rossi in questo momento ha la prospettiva legittima di poter contare su quei giocatori importanti che possono fargli svoltare l'andamento delle partite. È alla vigilia, dopo la partita di Parma, di 2 settimane e mezzo dove si può lavorare, quindi secondo me sarebbe una stupidaggine galattica allontanare l'allenatore in questa situazione, e non verrà allontanato,
0: certo,
1: perché l'allenatore e la società sono in questo momento, ma come lo erano prima,
2: perché siete d'accordo? Perché ve la prendete?
0: Perché è legittimo fare il sondaggio, perché questo è l'argomento del giorno.
2: Se c'è un sondaggio dell'emittente, non posso dire che c'è un sondaggio dell'emittente.
1: Certo, tu hai detto
0: prima che stiamo farneticando.
1: Non è vero.
0: Se non è vero, la pensiamo uguale.
1: Non la pensiamo uguale.
2: Allora cambiamo idea.
1: Tu dici il sondaggio è
2: voi ragazzi, se perde Corradi vi fidate di quello che ha detto la società? Non lo cambiamo assolutamente?
1: No.
2: Ecco, vedi? No. La risposta è no, perché se perdi, perdi.
4: È stato Corradi stesso a dirlo.
3: Gioco l'all-in, ha detto, quindi.
2: Ha detto lui.
1: Sono due situazioni diverse. Corradi, secondo me, rischia molto di più.
2: Ecco.
1: È abbastanza evidente.
0: Scusami, se c'è un'alea del rischio, e nel calcio c'è sempre.
2: Ve lo posso garantire.
0: C'è sempre. Andrea, vedi, se tu mi dici che De Rossi, io concordo al 100% con te. Gli va dato il tempo, perché è giusto che sia così,
2: perfetto,
0: di fare la sua squadra in base anche agli acquisti che ha avuto e di sfruttarli, perché c'è gente che può essere molto utile e anche molto brava. Siccome sono d'accordo con te, non capisco però quando tu ragioni, se ci portano dei temi, l'emittente che ci ospita e dice, e lo dice anche il conduttore, molti allenatori

0: Ma scusa, dicendo così sembra che io sia contro l'emittente che mi ospita, no, e contro il conduttore, che io invece sono per l'emittente che ci ospita,
1: e per il
0: conduttore.
2: Ti posso aiutare, perché
3: ti chiedo un aiuto.
2: Perché è fatto così, perché
0: no, chiedo un aiuto, ma sto fatto così.
2: Ma siete d'accordo? Ma il bello è che voi siete mezz'ora che siete d'accordo, e
4: dite quel 53%
2: diversamente da noi.
3: Andrea, quel 53% sostiene che nel momento in cui, in una situazione speculare, dove nel calcio già due allenatori sono stati fatti fuori, ha torto, ha ragione, perché le dinamiche del calcio non saranno giuste, sono delle leggi codificate, incomprensibili, tutto quello che vuoi. Nel momento in cui uno perde, e magari perde male, i ragionamenti che facciamo la settimana prossima saranno diversi se viene.
2: Certo.
0: Okay. Sì, però io voglio dire, secondo me il tema differente,
3: che non sia così,
0: il tema differente, cioè la mia visione è differente dalla tua, perché tu dici il sondaggio che poi non è un sondaggio, perché i sondaggi
2: è una domanda
0: in altra maniera. Okay. La domanda posta, certo, perché bisogna stare attenti, i termini sono importanti. La domanda posta al pubblico e le risposte date sono oro colato?
2: No.
0: Cioè, noi dobbiamo prendere quel dato lì e dire rischia sicuro?
2: No.
0: No, io dico no. Secondo noi me non diciamo quel 53%
3: è un campione.
0: Quel 53% non ha alcun valore.
4: Hanno tutti parenti di allenatori che vorrebbero venire a allenare il Genoa, e quindi fanno votare i loro parenti dicendo sì che rischia.
0: Non ha alcun valore. Beh, perché insomma, non ci sono le condizioni.
2: Alcun valore, questo lo dici tu, e allora rispetto la tua opinione. Però devi rispettare anche la nostra, perché quel lavoro, quel dato lì viene fatto con le risposte dei telespettatori.
0: Ma certo.
2: Ma io
0: lo rispetto, però secondo me non è probante.
2: Ma cioè, perfetto,
0: non è un quadro...
2: questo campione che noi abbiamo interpellato e che gentilmente ha votato, questo è il risultato.
0: La
2: settimana scorsa l'abbiamo detto, avevamo fatto quel sondaggio della campagna acquisti che aveva un divario enorme perché non piaceva a nessuno, è arrivato il Sharawi, c'è subito.
3: Però scusa, e quindi lo stesso campione esaminato dall'arrivo di El Shaarawy a prima a dopo, lo abbiamo esaminato e valutato come per buono.
2: Certo.
3: Non è che abbiamo detto non è probante, abbiamo detto che era probante.
0: No, secondo me non è probante neanche quello, perché ti rendi conto che basta un mezzo nome per far saltare da 20 a 40 il favore nei confronti della campagna acquisti. Ma capisci che non è. Cioè, poi ne possiamo ragionare, ne possiamo parlare tutta la sera, va benissimo. Però lascia il tempo che trova. Non voglio dire, com'è possibile, com'è ragionevolmente possibile, com'è scientificamente possibile valutare una campagna acquisti solo da un nome, l'ultimo nome, cioè è la risposta emozionale. È come se noi facciamo la stessa domanda fatta dopo aver giocato.
2: No, ma io gli dico questo, è bravissimo, la va a motivare, però io ho visto in tante squadre arriva il grande campione e gli abbonamenti salgono.
3: Ma non c'è dubbio.
2: Questa è la grande verità.
3: Ma certo.
2: E allora è emozionale questo, è emozionale la nostra domanda, sai, emozionale quell'altro, e quindi è una cosa tutto emozionale.
5: Però
2: perché il calcio è passione, fede.
5: Il sondaggio ci dice un'altra cosa, che probabilmente Vox Populi Vox Dei, cioè la gente sa che se dovesse perdere a Parma probabilmente la farebbero pagare all'allenatore, la società. Posso capire il tuo ragionamento, però nella percezione di chi vota in quel momento quel sondaggio, a quella domanda dà una risposta, l'idea è, vabbè, se perde lasciamo
2: cambio allenatore, ma succede anche così con Corradi,
3: nella generalità dei casi, c'è un'alea di rischio.
2: Allora i sondaggi non li facciamo, le domande le facciamo solo noi, c'è out Spalletti, out Juric, out Stroppa.
4: Figurati Amorim dopo ieri sera.
2: Amorim è già sul piede di lancio dopo l'ora di sera a Milano. E allora cos'è, una cosa che ci inventiamo? È il normale gioco del calcio. Mi fermo un attimo per la pubblicità.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio. Per quanto riguarda l'Imperiese, notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. La tendenza per il Savonese, anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa, è col sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, perché come tutti i rimanenti, come i precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione, del trimestre estivo, con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Ormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte, le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo

0: Parlava adesso di Hormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
1: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire: ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
0: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica La Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire: io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi, e credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vittime. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo alla nostra città, sia se guardiamo al nostro mondo.
1: È vero, verissimo. Lei citava il mondo. Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
0: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza, e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio, a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami

0: ad aiutare a costruire ponti, e credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime, e credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
1: Le faccio un'ultima domanda, che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora, perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una battaglia centrale?
0: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
1: Grazie a Simona Merlo. Ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo. Sono molto contenta di ospitare in studio Francesca Baraghini. Ciao Francesca.
2: Ciao Tiziana.
1: Un ritorno in qualche modo a casa, diciamo ai tuoi inizi, qui per parlare del tuo libro, L'alfabeto dei sassi, che sta per uscire, ma ne vogliamo già parlare insieme a te. È un libro molto intimo, un libro nel quale tu parli del rapporto con tuo padre nel momento della malattia e poi della sua morte. Quanto è stato difficile trasformare questa tua esperienza e usare le parole, anche se tu sei abituata?
2: Noi siamo abituati a raccontare le storie degli altri, non le nostre, quindi è stato complicato, ma non lo volevo fare, questo va detto. Infatti ho iniziato a scrivere chiamandomi con un altro nome, facendo finta di essere un'altra persona, perché credevo che fosse utile parlare di morte senza, diciamo così, viverla come siamo abituati a viverla un po' tutti, tenendola chiusa in uno sgabuzzino e poi aprendo quella porticina quando le cose stanno per succedere, perché forse il rimandare quel pensiero, cioè potendolo vivere con più serenità prima, ci permette di non avere rimpianti e rimorsi alla fine, conoscere veramente i nostri genitori, i nostri amici, i nostri fratelli, ma anche noi stessi. Quindi è stato molto complicato, perché per 2 anni, quasi 3, ho dovuto rivivere 22 giorni di ospedale, quindi la recidiva, ma anche i 2 anni prima, e quindi quando si è ammalato.
1: Parli del lutto, parli di quello che tu definisci una burocrazia dell'assenza. Sì. Perché secondo te facciamo così fatica a parlare concretamente della morte e la teniamo un po' in quell'angolino che tu citavi prima?
2: Ma, partiamo da bambini. Io scopro la morte nel giorno in cui avevo 5 anni. È uno dei giorni più belli della mia vita, perché è nato mio fratello. Il 9 di maggio del 1989, il giorno prima, muore mio nonno. Quindi a questa grande festa manca la mia persona preferita, il papà di mia madre. E mi dicono:

Dopo qualche giorno, guarda, è partito. E io ho 5 anni, dico, lui è partito senza salutarmi. E quindi la morte vissuta come qualcosa di lontano, ecco, non potevo più telefonargli. E allo stesso tempo la cultura della morte dovrebbe cambiare, ma allo stesso tempo la difficoltà.

0: Devi vivere pienamente il momento presente, devi, quando guardi un tramonto, vederlo veramente, forse vedere molto più di quello che siamo abituati a guardare, quindi vederlo, non solo guardarlo. E poi bisogna anche fare i conti col fatto che, se anche siamo immortali veramente, non lo siamo in questa vita, quindi bisogna vivere al 100%. Secondo me la morte dovrebbe essere l'amica che ci insegna a vivere il momento al 100%.
1: Parlavi di un nuovo alfabeto, e che cos'è l'alfabeto dei sassi?
0: Mio padre è una generazione, la generazione anni 50, è una generazione molto dura, ecco, sono rare le persone di quella generazione, figli di genitori che hanno vissuto la fame, la guerra, abituati a usare le parole, quindi a dei ti voglio bene, lo dimostrava, aveva il suo modo di dimostrare l'amore come fanno i genitori tutti, però ecco, ho provato a invertire il meccanismo, quindi ho sempre provato a metterlo in difficoltà durante la sua vita, scrivendo queste lettere lunghissime d'amore, fotografandolo, lui che insomma provava a mantenere un certo distacco, a volte non ci riusciva perché poi la foto, il video non mente, però ecco, l'alfabeto dei sassi è quell'uomo che era impenetrabile da un certo punto di vista, e lo sono in tanti, soprattutto i genovesi, dico io, ma che in realtà hanno un alfabeto tutto loro, e poi di sasso non hanno niente,
1: ci
0: di pietra.
1: Ci sono delle pagine che sono proprio molto intime, cioè dei tuoi momenti che da ragazza, anche un po' andando avanti, hai vissuto, no? Hai vissuto nei vostri luoghi del cuore, sulla barca. Come hai fatto a scegliere? Come si fa a scegliere che cosa raccontare?
0: È più facile scegliere che cosa non raccontare, ecco, perché ci sono state delle cose che teniamo per noi, cioè che teniamo nella nostra famiglia, con mia madre, mio fratello, mia zia, mio marito, perché era presente, però ecco, ho voluto prendere tutti quei momenti che so sono attimi in cui io lo ritrovo, se rifaccio certe cose lui le ha vissute intensamente quanto me. Ci sono certe cose che sai fanno parte della tua vita, cioè la tua vita non sai quando inizia, e a un certo punto può iniziare perché nasce un figlio, perché ti muore un genitore, perché ti ammali, perché cambi il tuo lavoro, insomma deve iniziare, mettersi in moto una certa rivoluzione. E io ho sempre vissuto la mia vita in maniera molto cinematografica, direi, quindi quando vivevo certi momenti, ma tuttora, facevo un click, anche senza foto, e sapevo che quella era una piccola svolta della nostra storia.
1: Il libro è dedicato a chi resta.
0: Sì.
1: Che cosa ti auguri, che cosa desideri che resti nelle persone che leggeranno il tuo libro?
0: Allora, mio padre era un medico, mi diceva sempre: smetti di fumare, vai a vedere che cosa succede nei reparti di oncologia, oppure sei triste, vieni a vedere in ospedale che cosa succede. E aveva ragione, nel senso che l'ospedale è un mondo molto particolare, tu lo sai bene perché lo racconti, è un mondo dove il tempo non esiste, è un mondo dove ci si vuole bene in mezz'ora, dove ci si rivede, dove a un certo punto cadono tutte le barriere, e sembra un mondo parallelo. Io credo invece che dovrebbe unirsi al mondo che c'è fuori, e quindi quello che mi auguro è che le persone possano trovare conforto, che possano, diciamo così, iniziare un lutto nella rivoluzione più bella che possa esistere, per vivere la vita senza perdersi attimi, senza aspettare che arrivi quel giorno, perché io ti assicuro che non ho incontrato una persona, credente o non credente, all'interno dell'ospedale o dei luoghi dove si fanno le TAC di contrasto, senza, eccetera, che alla fine non chiedesse aiuto a Dio. Cioè è una cosa che ti viene, come se quella presenza invisibile da qualche parte si fa sentire, bussa alla tua porta. Quindi spero che possa trovare conforto qualcuno, e spero che possa pensare chi legga, che magari non ha pensato prima, che non finisce qui, non esistono gli addei definitivi, e che possa dare anche un po' di coraggio. Sì.
1: Il rapporto quindi è cambiato con le persone che ami?
0: Il rapporto era così anche prima, nel senso che io ho iniziato a viverlo molto prima, questo lutto.
1: E ti ha aiutato?
0: Tantissimo, tant'è vero che ho voluto, io continuavo a dire: papà, mi devi dire qualcosa? Mi devi dire qualcosa? Volevo che queste pietre cadessero, come quando la mareggiata porta via tutto. Ed è stato molto bello potersi dire qualsiasi cosa, dirsi ti voglio bene. Mio padre me l'ha scritto la prima volta qualche giorno prima di

0: morire, e l'ha detto, e la prima volta che l'ha detto ha iniziato a ripeterlo in continuazione, riempiendo la stanza. Quindi quello che è cambiato è che vorrei che le persone che erano presenti in quella stanza, e ne sono passate tante perché abbiamo provato a trasformarla in una festa,
1: tanti
0: anche se
1: siamo amici,
0: certamente tanti. Hanno forse imparato a dire quel ti voglio bene in più, quindi penso l'avrei fatto lo stesso, ma mio figlio lo bacio tanto, gli dico quanto lo amo, lo faccio con mio marito, provo anche con mia madre, ma lei è sempre la generazione del 50, anche mio fratello che lui è veramente una pietra di alta montagna, vado e tento di sgretolarlo, ma io credo che la sua fidanzata sia più brava di me e quindi è per dire non succede nulla se ci diciamo che ci amiamo, succede che vai a dormire e dici che bello.
1: Ti faccio un'ultima domanda, ti sei chiesta quando hai finito il libro e l'hai riletto la prima volta che cosa ti avrebbe detto tuo papà?
0: Ho sentito, diciamo che non finiva mai, sono stati quasi 3 anni, quindi dicevo così no, questo lo tolgo, questo lo metto, questo lo tolgo, tante cose non le ho messe perché volevo focalizzarmi soltanto sulla storia, quindi non ho messo che il barellista che l'ha portato a vedere l'ultima volta al mare è arrivato col barcone fino a Genova, tra l'altro parla genovese meglio di me, e gli ha detto Nan, tu mi chiami, io ti vengo a prendere, andiamo a vedere il mare quando vuoi. E mio padre, una delle ultime volte in cui ha pianto, si è commosso tanto, e cosa direbbe? Finalmente l'hai scritto sto libro.
1: Ti hai fatto attendere un po'. Grazie a Francesca Baraghini. E allora vi facciamo rivedere ancora una volta la copertina del suo libro, L'alfabeto dei sassi, che verrà presentato l'11 ottobre, vero?
0: 11 ottobre.
1: Dove?
0: Al Book Pride di Genova alle ore 17.
1: E così insomma abbiamo dato anche questo appuntamento. Grazie mille e un abbraccio a Francesca
0: Grazie
1: Baraghini.
0: A te. Grazie.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto,
0: che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Okay. Di conseguenza c'è stata una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi, c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
0: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
1: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
0: E vediamo a terra ad esempio
1: a
0: i
1: terra,
0: cadaveri, si può dire delle
1: esatto,
0: olive che
1: le
0: sono
1: prendo.
0: Cadute.
1: Ora queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
0: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
1: Ovviamente,
0: ad esempio, vediamo un po' come
1: quella,
0: si legge.
1: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non è riuscita a prendere
0: a favore di telecamera. Questa qua è l'intaccatura.
1: È l'intaccatura della grandine. La grandine ha colpito.
0: La va a graffiare.
1: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo

0: fatto, siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciuma, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua, che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
1: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
0: sarebbe rimasta, cioè due cose, due fattori: la ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
1: Sì.
0: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però.
0: Esatto.
1: Vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma li abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando andava
0: altri
1: male,
0: anni,
1: quanto poteva essere quest'uno?
0: L'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva,
0: sì, che me l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma
1: eccola
0: comunque,
1: lì.
0: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente, esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i bubboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri
0: allora,
1: anni?
0: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa
1: anche
0: non
1: questa
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello. Sono duri, non si staccano.
0: Sono è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso tu quando andrai a... è per corteccia?
0: Sì, praticamente è come, diciamo, è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla terra.
1: Certo, ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandinate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
0: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questa
1: sera. Vabbè, il numero di settembre.
0: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, La pelle qua era già matura, però dentro

0: ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
1: E come fai a sapere la percentuale di...
0: Si prende...
1: La stima?
0: No, la stima non si fa semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono, se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto il 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
1: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
0: Allora, l'oliva lavagnina, in teoria, una resa buona, io la calcolo dal 15 in poi.
1: 15
0: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
1: Ok.
0: Sotto diventa una resa scarsa.
1: Quindi il 15%.
0: Esatto,
1: si dice.
0: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, quarta. Che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg.
1: Ah,
0: sì, è tutto un discorso che adesso... Io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%,
1: che
0: sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
1: però
0: detto, poi lì varia,
1: va bene,
0: poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo. Se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco. Le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
1: Nonostante il caldo?
0: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca alla sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
1: Sì.
0: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
1: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.

0: presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della grandinata violenta del 20 di agosto. Qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa è menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì, chi è capace, volendo, sì, esatto.
0: Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo è saltato
1: due generazioni,
0: quindi
1: senso,
0: meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla.
0: C'è
1: e questo sì, c'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il ferromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un oliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così
0: toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto, l'unica cosa che
1: abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: è il feromone
1: che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Uno,
1: due, tre, sono tre mosche.

0: che femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa, è la mosca maschio.
1: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della moscolearia, Massimo?
0: Certo. Ormai con la mia esperienza riesco...
1: Dalla dimensione.
0: Quindi più grosso. Quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
1: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
0: Sì. Capisci. Quando sono qua nei campi, che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina, ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca, quando c'è una infestazione alta, sì, ti si appoggia sulle braccia e la riesce
1: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
0: Questo sarebbe stato molto più pieno. Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
1: È giusto.
0: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione, cioè? Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo, che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
1: Insomma, è come le medicine per le persone, o esatto, gli integratori, alcuni vengono assorbiti
0: probabilmente
1: più rapidamente.
0: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
1: Come questa, adesso come, esatto, vediamo anche
0: queste piante qua. Vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto 3 trattamenti comunque.
1: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
0: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura, per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
1: Vero.
0: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto 3 trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora sì, l'unico problema, ecco, è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
1: E se entra cosa fai però?
0: Se entra, col monitoraggio che ci fa la regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così, che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base,
1: è vero qua,
0: quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: anni, quella lì è stata tagliata nel 2016,
1: si vede proprio zac,
0: esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava tra virgolette un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvattica. Prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto diciamo una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base. Le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah,
0: classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50 va bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con 3 branche e da questo modo qua, lasciando diciamo la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto.
0: Che è la cosa fondamentale.

0: Ecco. La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa, sì. Ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno scuot, no, di terra con uno scuotitore da 3 metri, 3,50 metri.
1: Devi riuscire.
0: Lavorare di terra. Per sicurezza lavora in terra. Per 2 motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso di pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo, forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cucitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché mi dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono 2 file da 4 metri che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo in meno del 50% di lavoro faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscole arie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina che è lavorata quando è il momento. Adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere? Quando sono nere bisogna prenderle?
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno un gusto che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono classici scuotitori con le bacchette in teflon, le raccolgo. Se l'oliva è matura creo tra virgolette un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione e durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli tipo siringhe che uno ce la mette sulla pianta dentro e
1: fa il prelievo,
0: quella lì portata, fatta alla salamoia o alla moderna o all'antica,
1: quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiato l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: lo sanno gli esperti. Gli esperti. 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto. Sempre, tutte le sere.
1: Per quell'imbarattolo.
0: Esatto.
1: Invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle e ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello.
0: Comunque, comunque è un'oliva, sempre classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto, le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

Oggi vi porto alla scoperta del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana. Il Museo MEI è il Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana che racconta come gli italiani nella loro lunghissima storia sono stati un popolo di emigranti, e in particolar modo lo fa a partire dall'Unità d'Italia in avanti fino alla contemporaneità. Secondo quello che è stato il lavoro dei curatori in questi anni per realizzare il museo, l'emigrazione è qualche cosa che accompagna gli italiani e li ha accompagnati sin dalla loro sorgerli nella penisola. Non a caso la prima caratteristica, la prima sezione è relativa proprio alla storia, e quindi noi vediamo sin dalle origini praticamente come già nella preistoria il movimento quindi migratorio alla ricerca di risorse, di un luoghi migliori dove stare, ha accompagnato la vita delle popoli che sono passati. All'interno della storia dell'emigrazione italiana un periodo molto particolare è rappresentato dal Risorgimento. Il Risorgimento porterà molti degli italiani in qualche misura coinvolti nei fatti politici, pensiamo a figure come Garibaldi, come Mazzini, ma anche meno conosciute come Antonio Raimondi, a scappare letteralmente dall'Italia per insediarsi in altri luoghi e portare avanti le loro idee, che normalmente sono idee di democrazia, di condivisione, di primavera dei popoli. Noi possiamo dire che la grande svolta, una svolta dell'emigrazione di massa, si registra fondamentalmente verso la fine dell'Ottocento, quando a determinate condizioni di vita della popolazione italiana in qualche modo si inizia a rispondere attraverso quella che è l'apertura delle frontiere e la partenza. E allora uno dei momenti più significativi è rappresentato proprio dal nostro attore, che diciamo così simula l'incontro tra persone diverse, tra emigranti di diverse generazioni che si ritrovano su un molo che potrebbe essere quello del porto di Genova o del porto di Livorno o un altro porto, in attesa di imbarcarsi per una destinazione. E la prima destinazione di massa degli italiani sarà l'Argentina. Ma perché partivano? Questa è una domanda importante, perché fondamentalmente ci riporta a quelle che sono le motivazioni più profonde, ma anche più evidenti, di quello che è il fenomeno migratorio. E allora noi dobbiamo pensare che nel corso della seconda metà dell'Ottocento abbiamo una situazione italiana molto particolare rispetto ai secoli precedenti. Una situazione sicuramente migliore per esempio dal punto di vista sanitario, migliore dal punto di vista demografico, e le due cose vanno insieme, perché evidentemente se una popolazione che è un pochettino più in salute si muore di meno, quindi praticamente la popolazione si moltiplica. Ma la popolazione che si moltiplica nell'Italia del secondo Ottocento è anche una popolazione che inizia a stare stretta, perché mentre la popolazione aumenta, diminuiscono in qualche misura i campi coltivati. Molti degli italiani che in Italia facevano i contadini troveranno posto in Europa o negli Stati Uniti proprio invece come minatori, e le condizioni sono condizioni particolarmente drammatiche. Non solo, ci sono anche tanti episodi di razzismo nei confronti degli italiani. Si pensi che, per esempio, negli Stati Uniti gli italiani venivano considerati, anzi valutati, secondo due razze diverse: la razza degli italiani del nord, che erano considerati europei a tutti gli effetti, e gli italiani del sud, che erano considerati parenti prossimi degli africani. In qualche caso, come si verificherà poi in Louisiana, New Orleans nel 1891, ha dei veri e propri linciaggi. Ma questo non è un fenomeno solo americano, noi lo troveremo anche in Francia, quando dei lavoratori italiani frontalieri che andavano a lavorare

nelle saline della Provenza, di fronte a uno sciopero, vengono considerati crumieri e vengono fatti oggetto di una vera caccia all'uomo che porterà a 10 morti. Noi abbiamo voluto ricordare queste tragedie, fino a quella di Marcinelle, fino a quella del Mat Mark, quando una valanga di ghiaccio ha travolto un villaggio di costruttori, di edili che stava lavorando alla realizzazione di una diga in Svizzera, causando oltre 88 morti, per la maggior parte operai bellunesi, attraverso quello che noi abbiamo definito il memoriale, cioè un luogo nel quale, guardando verso il cielo, si vede la mappa del mondo, e poi da ciascuna di questi luoghi dove sono avvenute queste tragedie scorre un cordone rosso che in qualche misura ci ricorda il sangue versato di queste tragedie, con una serie di nodi che ci ricordano il numero delle persone, quando sono centinaia, quando sono decine, quando sono unità. In questo settore noi abbiamo il racconto di come lo Stato italiano si è atteggiato nei confronti dell'emigrazione dei propri concittadini. Quindi ci sono stati periodi molto diversi, periodi in cui lo Stato incitava ad andare via, per il quale, diciamo così, in qualche modo si liberava di una forza lavoro che era diventata perfino troppo numerosa e della quale non sapeva bene cosa fare, con altri momenti nei quali invece questa emigrazione veniva ostacolata perché il flusso, l'emorragia di lavoratori che andavano all'estero era diventato così massiccio da mettere in difficoltà gli imprenditori con le fabbriche, da mettere in difficoltà i latifondisti con i contadini. Abbiamo chiamato questa sezione Destinazione Mondo, con un fine molto specifico, quello di rappresentare come gli emigranti italiani sono andati ovunque, quindi non soltanto in paesi che noi conosciamo come gli Stati Uniti, come l'Argentina, il Brasile, la Francia, la Svizzera, quelle che sono le destinazioni più note dell'emigrazione italiana. Sono andati ovunque, questo significa in Africa, questo significa in Australia, nell'Asia. In questa sezione noi incontriamo le altre emigrazioni, cioè non solo quelle emigrazioni da lavoro, ma le emigrazioni che hanno avuto diverse origini, diverse motivazioni. È il caso, per esempio, delle spose per amore. Possiamo pensare alle donne italiane che hanno sposato soldati alleati, alle suore e ai sacerdoti che sono partiti come missionari per diversi posti nell'Africa o nell'Asia o in altri paesi. Possiamo pensare a quelli che sono stati appunto gli esiliati per motivi politici oppure di ordine religioso, o i profughi giuliano-dalmati. Per ciascuno di loro, in qualche situazione, noi abbiamo la possibilità di ascoltare la sua storia. Questo è il settore del labirinto. Noi lo abbiamo pensato insieme ai curatori come il luogo dove i nostri visitatori possono avere una esperienza di quello che può dire l'emigrazione, cioè l'incontrarsi faccia a faccia con una persona che parla una lingua diversa e che incide, ha un potere sulla tua vita. Chi è questa persona? Può essere un poliziotto, può essere un datore di lavoro, può essere il direttore della miniera, può essere il padrone di casa. Dalla sua risposta dipenderà quella che è la tua vita futura, quello che sono le tue condizioni, se avrai un lavoro, se avrai una casa. Ai nostri visitatori, a quelli giovani ma anche ai non più giovani, diamo la possibilità di uscire da questo labirinto. E questo labirinto è uno scivolo. Arrivederci!

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al professor Matteo Bassetti, direttore del Dipartimento Interaziendale Regionale delle Malattie Infettive. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a voi.
0: Numero verde 800 647 71, oppure le vostre domande via WhatsApp al 347 67 66 291. Professor Bassetti, ripartiamo per quanto mi riguarda dal morbillo. Lo dico con un sorriso amaro perché con lei sono anni che ne parliamo, eppure sono insomma in aumento i casi, anche nella nostra regione si sono registrati nelle ultime settimane. C'è da preoccuparsi veramente anche per la Liguria, per nuovi focolai? Qual è la situazione?
1: Beh, direi che il dato del morbillo ormai non è più una sorpresa. Ogni giorno basta aprire le cronache di tutto il mondo e si vedono come i casi si stanno moltiplicando. Anche la nostra regione ha avuto proprio nelle ultime settimane alcuni casi, sia nella parte del Ponente, Sanremo, Imperia, sia nella parte di Genova. Parliamo di casi di morbillo verificati sia negli adulti, quindi non è più soltanto una malattia dei bambini, ma è una malattia soprattutto dei giovani adulti, diciamo nella fascia tra i 30 e i 45-50 anni, che è quella fascia che non ha fatto la malattia da bambino, perché circolava magari di meno rispetto a quello che avveniva per esempio negli anni 70, e perché si è deciso di non vaccinare questi bambini. Le famiglie hanno deciso di non farlo, il vaccino non era in qualche modo né obbligatorio né fortemente raccomandato, e quindi c'è una fascia della popolazione che è fortemente sensibile a questa infezione, che sta circolando pesantemente in tutto il mondo, ma nel nostro paese in particolare. Ora, che cosa succederà in Liguria non lo so, è probabile però che le coperture vaccinali del morbillo, io guardavo per esempio le coperture dei bambini che vanno a scuola, sono ancora troppo basse. La Liguria è la regione del centro nord con la più bassa copertura vaccinale nei confronti del morbillo, siamo intorno al 91%, ben al di sotto del 95% che è l'immunità di gregge. In queste ore negli Stati Uniti è morto la quarta persona nel giro dell'ultimo mese in Pennsylvania, un ragazzo di 18 anni non vaccinato è morto per le conseguenze del morbillo. Sono già 4 morti in circa un mese in uno solo stato. Il che vuol dire che, siccome noi normalmente diciamo che c'è un morto ogni 1000 casi, è evidente che in Pennsylvania oggi sono stati riportati circa 700-800 casi, vuol dire che ci sono tanti casi che non sono stati diagnosticati o che in qualche modo verranno evidentemente fuori. Quindi, che dire, il morbillo è tutto tranne che una malattia, come qualcuno in maniera, come dire, un po' superficiale dice, che si fa in piedi. No, non si fa in piedi, il morbillo si fa sdraiato.
0: Io me lo ricordo bene, avevo 7 anni.
1: Ecco, il morbillo si fa sdraiato, nel senso che ti sdrai in ospedale se lo fai in età adulta, perché dà una quantità importante di complicanze, complicanze neurologiche, encefaliti, polmonari, polmoniti, epatiche, epatiti, linfonodali. Quindi è una malattia che fino al 50% dei casi dà complicanze. Quindi questa leggenda è questa disinformazione che il morbillo è una malattia, state tranquilli, se anche fate il morbillo non succede niente. Beh, certo, quando eravamo bambini, io il morbillo l'ho fatto, come credo tanti altri, purtroppo la verità è che erano moltissimi casi, ma c'erano anche quelli che andavano male, anche negli anni 70, che venivano ricoverati al Gaslini, che morivano di morbillo. Io ricordo le testimonianze dei pediatri del Gaslini, di mio padre, che mi raccontavano che ogni un certo numero di bambini c'era qualcuno che faceva delle complicanze anche gravi, con delle sequele, bambini che rimanevano offesi pesantemente da problemi neurologici, problemi respiratori. Quindi questa è una malattia che noi avevamo quasi debellato, e per l'ignoranza del popolo e anche di qualche mio collega siamo arrivati ad averla nuovamente, perché non si sono vaccinati i bambini. Allora, diciamo una cosa.
0: Senti, senta, quanto, lo ripetiamo ancora una volta, quanto è contagioso il morbillo? E visto che è appena iniziata la scuola, che cosa succede? Cosa può succedere quando il morbillo

0: entra in una classe.
1: Allora, il morbillo è la malattia infettiva più contagiosa che esista al mondo, perché ha un R con zero, cioè la capacità di riproduzione, cioè io ho il morbillo, contagio fino a 20 altri bambini, il che vuol dire che se entra un bambino con il morbillo in una scuola e in quella scuola, come in questa regione, c'è il 90% dei bambini vaccinati, vuol dire che uno su 10 dei bambini delle scuole potenzialmente non è vaccinato. Bene, tutti quegli 1 su 10, quindi quel 10%, si contagieranno. E si contagieranno, e magari c'è una percentuale di bambini che ha fatto la vaccinazione e che noi consideriamo coperta, ma che ha magari dei problemi con i propri anticorpi, quindi è immunodeficiente, non funzionano, e in quelli il morbillo non solo darà la malattia, ma essendo loro immunodepressi magari gli darà delle gravi complicazioni o addirittura li renderà invalidi per tutta la vita o li ucciderà. Quindi questo è quello che succede normalmente con il morbillo. Qui non si tratta di fare allarmismo, qui si tratta di fare semplicemente, di dare semplicemente dei dati. Questi sono i dati, come stanno le cose. Quindi vogliamo continuare ad avere casi di morbillo anche in questa regione e diventare come è stata la Calabria nel 2026 per il nord? Ecco bene, se lo vogliamo basta guardare i nostri dati, noi siamo destinati a essere quello che è stato la Calabria all'inizio di questo 2026.
0: Ovviamente abbiamo adesso fatto riferimento ai bambini per la scuola, ma avete sentito come il professor Bassetti ha parlato di adulti, di giovani adulti che sono stati ricoverati anche nel suo reparto nei mesi scorsi, negli anni scorsi, ma anche in altri ospedali, proprio perché c'è quella fascia, diciamo, intorno ai 35, 30, 40 anni che verosimilmente è quella che non è vaccinata e quindi più a rischio. Professor Bassetti, visto che ho fatto un riferimento alla riapertura delle scuole, ci dobbiamo quindi preparare a questa nuova stagione di virus respiratori prima ancora, diciamo, dell'arrivo poi dell'influenza, con i bambini, con i ragazzi che ritornano in classe e quindi ovviamente anche professori, maestri.
1: Allora, certamente sì, nel senso che noi normalmente pensiamo che il problema sia unicamente quello che vediamo a gennaio-febbraio, ma nella realtà la scuola ha una circolazione di virus respiratori e non solo, che viaggia praticamente da settembre fino a giugno, cioè la scuola è in assoluto il luogo dove più facilmente le infezioni corrono da un bambino, da un ragazzo ad un altro, perché è l'ambiente perfetto per un'infezione virale. Si sta in un ambiente chiuso, fermi al banco per tante ore nell'ambito della giornata, e quindi immagini lei, per un microorganismo è molto facile passare da un bambino all'altro o da un ragazzo all'altro. Ci sono non solo infezioni respiratorie in questo periodo, ma tantissime infezioni gastrointestinali. La scuola ha ripreso da 3 giorni, eppure sono già tanti quelli che sono rimasti a casa per gastroenteriti, probabilmente di origini virali. Parliamo soprattutto del norovirus, il virus Norwalk, rotavirus, che è un virus che colpisce tipicamente i bambini. Quindi norovirus e rotavirus, infezioni respiratorie. Ma diciamo una cosa, la scuola in Liguria, purtroppo lo dobbiamo dire forte e chiaro, non è in questo momento sicura dal punto di vista della copertura vaccinale. Purtroppo la Liguria è tra le regioni, di ripeto, la peggior regione del centro-nord, su questo non vi è dubbio, per la copertura nei confronti del morbillo, la copertura della difterite, la copertura nei confronti del tetano. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di vaccini che dovrebbero essere obbligatori, ma che in questa regione purtroppo non lo sono. Quindi io faccio un appello non tanto ai medici, che fanno il loro dovere, quanto facciamo un appello alla scuola. È possibile che, se c'è una legge che è la legge del 2017, denominata legge Lorenzin, ci sia un 10% di bambini che va nelle scuole e non è vaccinato? Chi controlla? Chi è deputato a controllare? Perché questi bambini vanno a scuola nonostante non siano vaccinati e c'è una legge dello Stato che dice che lo dovrebbero? Ecco, questa è una domanda che io rivolgo diretto a chi si occupa della scuola.
0: Abbiamo visto purtroppo anche il caso in Sicilia. Allora, partiamo con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291. Buongiorno professore, a maggio ho avuto il fuoco di Sant'Antonio, sono guarita a metà luglio, ho 68 anni, devo fare la vaccinazione in autunno? Grazie Maria di Busalla.
1: Certo che sì, assolutamente sì, la vaccinazione.

0: per l'herpes zoster, una vaccinazione che in un caso come quello della signora è tra l'altro offerta gratuitamente perché ha già avuto un episodio di herpes zoster e quindi è a rischio di avere una recidiva, quindi anche se ha 68 anni va dalla ASL e ci sono due vaccini disponibili, uno molto, molto efficace, due dosi e si riduce in maniera importante e significativa il numero di episodi di ricorrenze. Ricordiamolo perché, siccome il fuoco di Sant'Antonio è davvero fastidioso, soprattutto averne delle ricorrenze, ecco, diciamo forte e chiaro che rientra perfettamente nelle categorie che dovrebbero vaccinarsi. Io dico che tutti quelli che hanno più di 65 anni dovrebbero vaccinarsi.
1: Ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande dei nostri telespettatori.

0: Eccoci ancora insieme con il professor Matteo Bassetti. Parliamo adesso di zanzare. Professore, parlavo nella pausa con la regia, dicevo, ma io ultimamente becco zanzare dappertutto. Quest'estate non mi sembrava fossero così tante, ma ultimamente mi sembra ce ne siano sempre di più. E anche i ragazzi in regia mi dicevano, eh sì, è vero. E allora ritorniamo a parlare di questo, perché non è più solo un fastidio, non è qualcosa che solo ci dà fastidio perché ci gonfia oppure poi ci prude, ma sono veicoli di infezioni.
1: E sono purtroppo dei grossi veicoli di infezione, quindi la zanzara è nella realtà. Uno pensa al leone, pensa all'ippopotamo, pensa alla tigre come animali che in qualche modo sono pericolosi per l'uomo, ma assolutamente no. L'animale più pericoloso, se possiamo definirlo come tale, animale per l'uomo è la zanzara. Il vero killer per l'uomo è la zanzara, quello che ci ammazza di più è la zanzara, che trasmette una serie di infezioni, dalla malaria, che è una delle malattie più diffuse che noi in Italia non abbiamo, a quelle che sono le infezioni che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi 10-15 anni, che sono trasmesse una, la West Nile, la febbre del Nilo, dalla zanzara tradizionale, quindi la Culex, la Pipiens, quella piccola zanzarina che ronza nelle nostre case di notte, e la dengue, che è trasmessa invece dalla zanzara tigre, che è anch'essa purtroppo presente anche nella nostra regione. Quindi diciamo che le malattie trasmesse dalle zanzare sono tantissime. In Italia oggi il rischio forte, quando ti morsica una zanzara, è quello di sviluppare una di queste infezioni. La Liguria è oggi endemica per entrambe, perché abbiamo visto che la West Nile ormai è presente in ogni parte della nostra regione, ci sono stati casi appunto anche recentemente segnalati, ma soprattutto abbiamo un focolaio che è quello che riguarda probabilmente il Ponente Ligure, dove abbiamo avuto un caso di dengue autoctona, cioè di un signore che ha avuto la dengue senza avere viaggiato in nessun paese tropicale, quindi vuol dire che la dengue c'è da noi. Guardate quello che sta succedendo in questo momento in Toscana, che è proprio a fianco alla nostra regione, tra l'altro nella Maremma, nella zona più vicina anche alla nostra regione, che hanno un grosso focolaio in questo momento proprio di dengue con decine di casi. Quindi queste sono malattie che ormai sono presente alle nostre latitudini. Quindi che cosa bisogna fare?
0: Esatto.
1: Non bisogna arrivare a settembre a parlarne. E io con voi l'ho detto,
0: quello
1: che sta facendo quel signore in quella nell'immagine che state mandando, cioè sta facendo una disinfestazione, non si deve fare a settembre, si deve fare a maggio. Cioè bisogna farlo quando le zanzare sono piccole, sono delle larve, quando depositano le uova. E oggi hai voglia di intervenire, avete visto, l'ha detto lei, è pieno di zanzare nella redazione di Primo Canale, nelle case dei Ligure, dei Genovesi. Quindi non abbiamo fatto nulla dal punto di vista della prevenzione. Purtroppo qui è inutile puntare il dito al ministero, no, la colpa è dei comuni. Cioè chi è che deve fare la disinfestazione delle zanzare? Il comune. E quindi se non l'hanno fatta, andate a prenderla con i sindaci.
0: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Ringrazio, non è che mi chiamo grazie. Volevo dire, professore, sono una persona anziana, ho avuto un morbillo da giovane. Venendo anziana, è più soggetta all'herpes zoster, bisogna vaccinarsi.

0: Allora, non confondiamo le due cose, ecco. Se uno ha avuto il morbillo da bambino è una cosa e ha probabilmente gli anticorpi per difendersi nei confronti del morbillo. Quindi chi ha avuto il morbillo da bambino, come Margherita, come me, è probabile che gli anticorpi funzionino, a meno che non ci siano state delle malattie immunitarie che hanno in qualche modo attaccato il sistema immunitario. Mentre per quanto riguarda l'herpes zoster è un'altra cosa, cioè sono due virus diversi. Uno è il virus della varicella zoster, si chiama così, VZV, che è quello che può dare poi quelle vescicole che vedete nella foto, quelle palline rotondeggianti, e allora bisogna vaccinarsi, ma è un vaccino diverso e non c'entra assolutamente niente. L'unica grande differenza è che mentre il morbillo dà gli anticorpi e sparisce, la varicella dà gli anticorpi e poi rimane dormiente e si può risvegliare e dare il fuoco di Sant'Antonio.
1: Pronto, buongiorno. No, è caduta la linea. Secondo lei, professor Bassetti, sul discorso, e ritorniamo a parlare di zanzare, i comuni, ma anche le persone comuni, pensano che queste infezioni siano veramente solo di chi va a fare qualche viaggio ai tropici in qualche paese, cioè non è ancora entrato nel meccanismo, nella cultura, seppur se ne parli? Perché mi sembra una cosa così ovvia.
0: Ma io credo che ci sia in questo paese un atteggiamento profondamente sbagliato che è subentrato dopo il Covid nei confronti delle malattie infettive. Purtroppo ci sono alcuni giornali, ci sono alcuni politici, ci sono alcune televisioni, ci sono alcuni personaggi che in qualche modo sembra che preferiscano negare l'esistenza di queste infezioni, e quindi naturalmente ci sono dei cittadini che li seguono e dicono ma ci allarmano un po', poi non è niente, io non me lo prenderò, ma succede solo se vado in qualche viaggio. Ecco, poi succedono che, come mi è successo ieri, che chiama un amico e mi dice guarda, c'ho mia madre che è ricoverata in ospedale con la West Nile, sta molto male, ha una meningite. Ecco, quindi noi lo diciamo, io personalmente con voi l'ho fatto e lo sto facendo anche sui miei canali di divulgazione tantissimo. Poi se la gente non vuole ascoltare, noi siamo qua ovviamente, certo, per curarli tutti. Bisognerebbe essere in grado di prevenire è meglio che curare. Poi se la gente preferisce negare, che neghino. Poi alla fine purtroppo queste infezioni tante volte non perdonano, perché quando colpiscono alcuni soggetti, soprattutto i più fragili, sono infezioni anche mortali.
1: Certo, poi lo è soprattutto per la persona, no? Che non si ammala, lo è anche, se è brutale da dirsi, ma è la verità, per i conti della sanità. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Maria.
1: Prego.
2: Senta, volevo chiedere fare una domanda al professor Bassetti. Dopo il caso della bimba di Palermo che è morta perché non è stata vaccinata, io ho mia figlia che ha 40 anni, ha fatto tutte le vaccinazioni, quelle regolari, ma ho il dubbio, devono essere rifatte queste vaccinazioni oppure fatte da piccole, si è coperte per sempre? Grazie.
0: Allora, questa è una bellissima domanda. Il vaccino, allora, le vaccinazioni, quelle tradizionali, diciamo morbillo di cui abbiamo parlato, dovrebbe dare una copertura, come avete detto, per tutta la vita. Ci sono alcune vaccinazioni, in particolare l'antidifterica e l'antitetanica, che dovrebbero avere ogni 10 anni un richiamo. Quindi diciamo che la vaccinazione che uno ha fatto da bambino, sia per l'antitetanica che l'antidifterica, dovrebbe comunque attenuare in ogni caso delle forme per quanto presenti. Se uno volesse avere evidentemente invece una capacità di difesa molto più ampia, dovrebbe farlo almeno nei confronti del tetano e della difterite ogni 10 anni.
1: Pronto, buongiorno.
2: Ok.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno.
1: La signora di prima, mi sembra.
2: Sì, è caduta.
1: Sentita la risposta, perfetto, grazie. Allora, professor Bassetti, in vista anche insomma della stagione influenzale, le leggo questa domanda che è arrivata da Alberto. Dice: io ho fibrillazione atriale, portatore di valvola aortica, il vaccino l'ho prenotato lunedì 14, mi hanno dato l'appuntamento il 3 novembre, ma per me non è troppo in là per la copertura di eventuali complicanze dovute all'influenza? Ho 54 anni, grazie.
0: No, direi di no, direi che la signora ha una valvola cardiaca

54 anni, quindi non è, rientra, diciamo, nelle categorie più a rischio, rientra certamente in quelle potenzialmente a rischio, ma non in quelle più a rischio, quindi direi che il 3 di novembre va bene. Ecco, l'importante è che noi riusciamo a tutte le persone, diciamo, diversamente

0: metà fine di novembre, ma che ha un picco intorno al mese di gennaio, quindi in modo tale che ci siano le 2 settimane canoniche perché si sviluppino gli anticorpi e che rimangano attivi per i successivi 2 o 3 mesi per poter essere coperti per tutta la stagione. Quindi credo che il 3 vada benissimo. Noi partiremo in Liguria con la campagna vaccinale anti-influenzale, credo a brevissimo, dobbiamo vederci con l'assessore, con la task force, e credo che ripeteremo l'operazione fatta già nel 2025-2026, che ha portato dei risultati, ricordiamolo, straordinari. Questa regione, che su alcune altre vaccinazioni è profondamente carente, diciamolo, morbillo, difterite, per l'influenza è una delle prime regioni italiane. Quindi, vuol dire che se si fa la corretta divulgazione, se si fanno le corrette campagne, anche informative, i risultati anche in questa regione arrivano e sono risultati davvero straordinari.
1: Lo ricordiamo, la novità, diciamo, dell'anno scorso era stata la possibilità di avere gratuita la vaccinazione per tutti, ovviamente dopo una prima fase dedicata più
0: Da
1: ai
0: 0 a
1: soggetti
0: 100,
1: fragili.
0: diciamo, 0 a
1: Da 0 a
0: 100, 0 a
1: 100.
0: 100 anni.
1: Esatto. Allora, l'ultima velocissima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Sì, salve, buongiorno. Dunque, volevo chiedere al professore 2 cose. La prima, io non ho fatto la varicella, però ho fatto le vaccinazioni per la varicella. Volevo capire, siccome so che c'è una relazione abbastanza stretta con l'herpes zoster,
1: Certo.
2: se eventualmente per avere la copertura per il fuoco di Sant'Antonio occorre comunque una vaccinazione specifica oppure quella generica della varicella potrebbe coprire questo rischio.
1: Ok, la seconda veloce.
2: La seconda velocissima è se sintomi long COVID potrebbero essere connessi alle vaccinazioni o eventualmente alla stessa malattia e quali eventualmente esami si possono fare per capire come fare
1: Ok.
2: per limitare i sintomi.
1: Grazie.
0: Allora, partiamo dalla seconda, i sintomi long COVID direi che sono legati al COVID, se si chiamano tali, non alla vaccinazione per il COVID. Quindi, anzi, la vaccinazione, diciamolo forte e chiaro, quando è arrivata, ha ridotto in maniera significativa gli episodi di post-COVID, long COVID, neuro-COVID, insomma, quindi direi assolutamente. Questo permette anche di dire che cerchiamo di fare della corretta informazione, perché purtroppo viaggiano soprattutto nella rete informazioni non corrette sulle vaccinazioni anti-Covid, a cui vengono ascritti problemi che non hanno mai dato. Ecco, fondamentalmente, se uno dopo 5 anni gli è venuto un problema di una malattia autoimmune, o gli è venuto un problema tumorale, o gli è venuto un problema cardiologico, certamente non è legato alla vaccinazione. Ecco, questo diciamolo forte e chiaro, perché sennò la correlazione è un dato statistico, non è una cosa che uno può dire, ma io penso che sia così. Per quanto riguarda invece la vaccinazione della varicella, un conto è la vaccinazione della varicella, un conto è la vaccinazione dello zoster. Quindi la vaccinazione della varicella ti protegge la varicella, la vaccinazione dello zoster protegge chi ha già avuto la varicella e può avere poi successivamente il fuoco di Sant'Antonio.
1: Grazie, grazie al professor Matteo Bassetti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Questa settimana, Mio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 € e tanti altri ancora.
3: Piume, la bellezza ha trovato casa.
5: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

ennesimo incidente sulle autostrade della Liguria. In A10 un motociclista ha perso la vita, ore di chiusure, chilometri di coda da Renzano verso Genova per tutto il pomeriggio. Il bollo auto abolito dal 2027 dal governo Meloni, una misura che a Primo Canale il viceministro Rixi ha spiegato che serve per far entrare più soldi nelle tasche degli italiani. È passato un anno dalla tragedia di una scuola di Voltri dove un bimbo è precipitato dal terrazzo, la rabbia del papà per noi quel giorno non è mai finito. Weekend ad alta tensione per Genoa e Sampdoria, la Samp domani ospita il Catanzaro, il Genoa domenica Parma, entrambi in cerca di punti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché siamo ancora a raccontare un incidente stradale mortale sulle strade, autostrade della Liguria. Quest'oggi in A10 tra Renzano e Genova in direzione del capoluogo Ligure, un'altra è morte su un mezzo a due ruote, un motociclista ha perso la vita. Questo ha comportato ovviamente tanti chilometri di coda nel pomeriggio, intorno alle 14 il fatto, di conseguenza chiusura per un periodo di tempo per consentire gli rilievi, gli accertamenti. Piano piano si è ripartiti, ma quello che ancora si constata è come si muoia sulle strade autostrade della Liguria. Dario Vassallo.
1: È morto sul colpo il motociclista di 64 anni, rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla 10 nel tratto compreso tra Renzano e Voltri in direzione Genova. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con le ambulanze arrivate anche da Varazze, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, si è trattato di un incidente autonomo. A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica è la polizia stradale, mentre sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Autostrade per l'Italia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari, il tratto di A10 tra Renzano e Pra è stato chiuso in direzione Genova, rendendo obbligatoria l'uscita di Renzano per chi viaggiava verso il capoluogo. Inizialmente si è formata una coda di 2 km che intorno alle 16:15 è salita a 6, mentre gli automobilisti rimasti bloccati veniva distribuita acqua in attesa della riapertura della carreggiata, che è avvenuta, una volta sgomberata l'area dell'incidente, alle 17:30.
0: C'è stato invece un incidente sul lavoro, un operaio di 50 anni è precipitato per diversi metri mentre faceva manutenzione su un capannone nell'area industriale del piano di Arcola, nello Spezzino. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco, sul posto l'intervento del personale medico del 118 e degli ispettori della ASL. Il bollino auto verrà abolito per il 2027. A partire dal 2027 la misura è stata annunciata nei giorni scorsi dal governo di Giorgia Meloni. A Primo Canale è intervenuto il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, che ha fatto il punto su questa misura. Sentiamo.
2: Il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
3: prima di non pagare uno dice.
2: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro.
0: I comitati del ponente di Genova dicono no ai due riempimenti a Pra proposti.

0: dal presidente del porto Paroli nell'ambito del nuovo piano regolatore portuale. Noi siamo stati a Palmaro con Elisabetta Biancalani.
1: Ci ha prospettato due piccoli riempimenti dove verranno realizzati due terrapieni, uno come vedete a sinistra dal pennello fino alla foce di quel rio, poi lasciando spazio al rio dalla destra del rio fino ai container vuoti.
2: Okay. Per metterci cosa va detto?
1: Allora, nella prima a sinistra i container vuoti del nuovo Borgo Terminal e di altri operatori, vedi Spinelli e quant'altro, quindi verranno portati tutti i container vuoti per permettere a PSA di gestire poi il successivo investimento di Singapore da 1 miliardo per l'automazione delle banchine automatizzate e quant'altro. Su quello di destra invece verranno spostate due realtà industriali che ora sono provvisorie di Voltri, una c'è stata detta, l'altra non si sa. La prima è Bruzzone, che anch'esso gestisce container vuoti o credo di riparazione, e verrà spostato nel secondo terrapieno a destra.
2: Cosa ne dite voi comitati di questi due terrapieni, chiamiamoli, che vanno un po' a sostituire quello che aveva mostrato Paroli a Primo Canale, che era un riempimento un po' più ampio?
1: Noi siamo contro, perché farebbero due riempimenti per i container vuoti. Ora voglio dire, esiste un corridoio già ad oggi in essere nel porto di Genova, che è il corridoio Voltri Rivalta Scrivia, dove i container vuoti vengono gestiti, automatizzati. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale.
3: Non vogliamo nessun ampliamento dell'attività portuale, perché con qualsiasi ampliamento ci saranno maggiori emissioni.
0: Adesso andiamo ad Imperia, perché il PM del Tribunale di Imperia, Lorenzo Fornaccia, ha chiesto la soluzione perché il fatto non sussiste per Claudio Scajola, sindaco e presidente della provincia di Imperia, finito processo con l'accusa di favoreggiamento nei confronti dell'imprenditore Antonio Maiolino, titolare di un'officina in città. Ha parlato così proprio oggi Scajola, sentiamo.
4: Ahimè, come ho detto più volte nel passato, c'è una confusione che porta ad aprire indagini quando non si devono neanche aprire. L'avvocato Busito ha spiegato molto bene in punta di diritto nella sua arringa questo aspetto, e che spero possa servire per altri e possa servire sui comportamenti in cui ci si deve muovere. Abbiamo bisogno di giustizia, ma abbiamo bisogno di perdere tempo. 4 anni, 4 magistrati che si sono alternati, indagini, 20 testimoni nelle udienze, e se fossi stato ritenuto colpevole avrei avuto come pena massima 316 euro. Avete idea di questi 4 anni quanto siano costati, oltre alle persone a se stesse, cioè a me?
0: Queste quindi le parole di Claudio Scajola. È passato un anno dalla caduta del bimbo dal terrazzo di una scuola di Genova Voltri. Il papà non nasconde la sua rabbia per quanto accaduto, perché quel giorno è rimasto fisso e non se n'è mai andato, un vero e proprio incubo, Aurora Bottino.
5: È passato esattamente un anno dal 18 settembre 2025, il giorno in cui Andrea, un bambino di 7 anni con autismo, è precipitato dal terrazzo della scuola primaria De Amicis di Voltri, a Genova. Una caduta dal secondo piano che lo ha lasciato gravemente ferito, con conseguenze che hanno stravolto la sua vita e quella della sua famiglia. A 12 mesi da quel drammatico evento, il papà Mohamed torna a parlare per chiedere verità su quanto accaduto e per lanciare un appello che va oltre la vicenda personale di Andrea. Lui camminava, mangiava, comunicava a modo suo, frequentava la scuola, faceva la terapia e viveva la sua quotidianità insieme a noi e al suo fratellino, ricorda Mohamed. Quel giorno però tutto è cambiato. Dopo il gravissimo incidente avvenuto a scuola, Andrea ha trascorso circa 50 giorni in rianimazione, sono seguiti lunghi mesi di ricovero. Ci sono stati momenti nei quali non sapevamo nemmeno se nostro figlio sarebbe sopravvissuto. Oggi Andrea ha 8 anni ed è ancora vivo, ma le sue condizioni sono profondamente cambiate. Oggi vive in uno stato di minima coscienza, non cammina, ha bisogno degli altri praticamente per ogni momento della giornata. Ci sono terapie, farmaci, visite, presidi e un'assistenza continua. Nonostante la gravità del quadro clinico, la famiglia non ha smesso di credere nel recupero. Mohamed descrive anche il peso quotidiano che grava su di lui. Da un anno non siamo più usciti tutti e quattro insieme, c'è una parte della nostra vita che da fuori forse è difficile vedere. Dal 18 settembre 2025 a oggi non siamo più riusciti a stare insieme.

0: tutti e quattro fuori di casa. Non devono esistere bambini di serie A e bambini di serie B. Un bambino con disabilità non vale meno di un altro bambino, non merita meno protezione, non merita meno attenzione, non ha meno diritto al proprio futuro. Questo è l'appello.
1: Secondo giorno di forum Risorsa Mare alla Spezia, tra i relatori anche il ministro del turismo che fa il punto sull'andamento della stagione con numeri positivi nonostante il contesto globale, quello che si sta vivendo, la crisi del carburante in primavera, poi soprattutto quello che è accaduto, lo avevamo raccontato anche noi quotidianamente, ovvero il calo delle prenotazioni aeree proprio per la crisi dello stretto di Hormuz. Sentiamo Emanuela Cavallo.
2: Una stagione con il segno più in Liguria, con un tasso di saturazione del 62,5%, un indicatore che definisce la percentuale di prenotazione degli alloggi turistici, un dato superiore alla media nazionale che, nonostante il contesto geopolitico delicato, ha visto crescere i visitatori.
3: E noi abbiamo messo a segno dei risultati eccezionali. A giugno, luglio, agosto abbiamo avuto 276 milioni di presenze in Italia, 5 milioni e mezzo in più dell'anno scorso, quindi un risultato veramente notevole. Anche settembre promette un risultato record. Diciamo che la nostra strategia appoggia su 4D, che sono la delocalizzazione per decongestionare i centri, la destagionalizzazione e la digitalizzazione. E sul fronte della delocalizzazione abbiamo i primi risultati, perché si profila un dato di un 6% in più di presenze nei borghi.
2: Guardando al 2027, il tema più caldo diventa quello delle concessioni balneari.
3: Lì c'è stata una pronuncia, diciamo, della Corte di Giustizia europea che ha aperto uno spiraglio, diciamo, nel senso che la questione che è legata alla scarsità della risorsa. Per la prima volta però la Corte di Giustizia europea si è pronunciata su un ricorso che è stato fatto a Rimini, dicendo che si può un po' rivalutare questo aspetto. Noi in questo spiraglio stiamo valutando come inserire, riaprire l'ultima parte della partita, e confidiamo in questo.
1: Il mercato immobiliare della Liguria chiuderà il 2026 con compravendite in rialzo del 4,5% contro il 3,9% nazionale, quotazione al più 4,7%, sostenuto dalle 4.900 transazioni stimate a Genova dalla corsa delle località costiere, dal forum Scenari a Rapallo. Il presidente di Scenari Immobiliari Breglia allarga lo sguardo ai fondatori ai fondamentali demografici e infrastrutturali. Ha detto: questa è la regola per riuscire a gestire case, negozi e servizi, perché sennò il mercato non esiste. È stato inaugurato al Policlinico San Martino di Genova il nuovo centro trapianti, realizzato al secondo piano del padiglione 6 grazie a una donazione di 2 milioni e mezzo di euro. 10 mesi di lavori per una struttura che sarà operativa dal 2027, rappresenta un nuovo tassello per quello che riguarda la cittadella dell'ematologia. Sentiamo Lucrezia Marini.
4: Per la prima volta nella storia del Policlinico San Martino, un'associazione di volontariato non si è limitata a finanziare gli allestimenti di un reparto o l'acquisto di un macchinario, ma ha interamente donato l'opera finita, comprensiva della progettazione preliminare ed esecutiva.
5: Sono in AIL da 50 anni, quindi ho visto nascere il primo trapianto e le varie. Noi abbiamo partecipato a fare tutti i lavori qua per permettere al dottor Bacicalupo e prima al professor Marmont di fare queste terapie. Continuiamo a lavorare per loro, andrete su a vedere un qualche cosa di eccezionale, veramente bellissimo, e abbiamo già nella mente di fare qualche cos'altro.
4: Il nuovo centro trapianti sarà operativo nei prossimi mesi e raccoglierà un'eredità lunga 50 anni, proseguendo il ruolo pionieristico di Genova e della Liguria nel campo dell'ematologia e dei trapianti.
6: È il centro dove verranno ricoverati i pazienti che sottoposti a un trapianto di cellule staminali emopoietiche, diciamo di midollo osseo, quindi sono pazienti con leucemie, linfomi, malattie di questo genere, che già è un programma che già è operativo, però fa un salto di grande qualità rispetto agli ambienti in cui questi pazienti vengono gestiti, di qualità e di tecnologia.
7: Il centro di Genova, il centro trapianti di Genova, trapianti di midollo e di cellule staminali emopoietiche, è un faro ed è stato un faro fin dalla sua nascita per tutta la nazione italiana, e lo continua ad essere. Quindi è chiaro che aver fatto questo salto da un punto di vista strutturale alberghiero non fa che aumentare, diciamo così, l'attrattività.
1: Torna quest'anno la seconda edizione

0: edizione dell'evento benefico che attraverso golf e footgolf ricorda i due campioni rosso-blu cerchiati unendo sport, imprese, artigiane. Chiara Orru.
1: Genoa e Sampdoria si uniscono per portare avanti la memoria dei loro capitani storici Gianluca Signorini e Gianluca Vialli, un evento di beneficenza in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre al Golf Club Colline del Gavi di Tassarolo, che ha come obiettivo la raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica e la lotta contro il tumore al pancreas e la SLA, le malattie che hanno causato la morte dei due capitani.
2: Noi quest'anno abbiamo rafforzato ulteriormente questo memorial che ha la sua seconda edizione, che nasce per beneficenza da un lato e per ricordare queste due figure nel nome di una correttezza nello sport e come dire, la rivalità che poi però si traduce in amicizia e in valori alti, che è quello che lo sport dovrebbe sempre essere al centro. Lunedì mattina ci sarà la Pro-Am, che è una gara di golf che unisce golfisti professionisti e golfisti dilettanti, a cui parteciperà anche un campione di golf paralimpico. Ci dà proprio quel metro di quello che noi vogliamo trasferire: i valori dello sport, i valori alti dello sport, la lealtà e l'inclusione, la grande inclusione.

0: Ben ritrovato a Dario Vassallo, ciao Dario.
1: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori.
0: Allora, una vigilia di campionato per la Samp, un'antivigilia per il Genoa, ci concentriamo, poi ovviamente spazio anche alle altre squadre, però sulle squadre genovesi entrambe accomunate dal bisogno di fare punti, hanno parlato tutti e due gli allenatori oggi, sia Corradi che De Rossi, a te cosa ci hanno detto?
1: Sì, tra l'altro ha parlato anche Chiappella, perché domani ci sarà anche Lentella a scendere in campo, un incontro molto importante. Anzi, sarà la prima a scendere in campo tra le squadre Liguri in questo fine settimana allungato, perché si arriverà fino a lunedì. Lentella scenderà in campo a Cremona alle 15 contro una cremonese che è in crisi ovviamente di risultati, se non altro, ha già cambiato l'allenatore, ma Chiappella lo sentiremo e dirà che non è il caso ovviamente di prenderla sotto gamba. Poi la partita molto molto importante che riguarda la Sampdoria. La Sampdoria scenderà in campo alle 17:15 a Marassi contro il Catanzaro. Domenica sarà il Vado ad aprire i giochi alle 14:30 contro una formazione importante come quella del Pescara, e poi seguirà alle 15 un altro incontro molto molto importante per quello che riguarda il Genoa. Invece a Parma si gioca molto, se non altro il fatto di poter arrivare con un risultato positivo alla pausa, la lunga pausa che ci attende, in una situazione di relativa tranquillità quantomeno. Poi il weekend allungato delle squadre liguri verrà chiuso lunedì dallo Spezia, che giocherà alle 20:30 al picco contro la Vispesa. L'abbiamo detto, hanno parlato di tre allenatori, cominciamo dall'allenatore della Sampdoria, cominciamo da Corradi, sentiamo quello che ha detto in merito all'importantissimo incontro di domani contro il Catanzaro.
2: Ma io nel momento in cui ti siedi su una panchina, il non mettersi in discussione sarebbe un esercizio di presunzione enorme. Quindi io sono in discussione tutti i giorni che vengo al campo, perché è una sfida con me stesso nel trovare sempre nuove soluzioni per far sì che riesca a conquistare i miei calciatori, riesca a portarli a pensare come la penso io. Quindi io sono in discussione tutti i giorni. Poi è normale, ripeto, l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco adesso, so benissimo che a calcio si può interpretare, giocare bene, giocare male, ma poi alla fine servono i punti, e quindi so che questo inizio di campionato ci vede in grande difficoltà dal punto di vista del mero punteggio della classifica, e l'unica cosa che possiamo fare è, come ho detto l'altra volta, di continuare a lavorare, e se possibile, se c'è la possibilità, lavorare ancora di più. Ma ti assicuro che durante la settimana c'è grande trasporto e grande partecipazione. La partita è stata preparata bene, è stata preparata con attenzione, è stata preparata con partecipazione e con consapevolezza

0: con consapevolezza di quanto è importante fare un risultato positivo per poi andare alla sosta, avere 20 giorni per lavorare e cercare di recuperare al massimo giocatori che adesso possono essere chiamati in causa, ma che gioco forza non sono al loro 100%. La fiducia viene data in base a quello che poi uno vede durante la settimana, perché la priorità è presente a guardare gli allenamenti, vede il coinvolgimento da parte di tutti quelli che fanno parte poi della Sampdoria, e quindi la fiducia credo sia, immagino, sia espressa in base a quello.
1: Questo era Corradi, ma adesso sentiamo invece quello che ha detto De Rossi in funzione della partita altrettanto importante che attende il Grifone domenica a Parma.
2: Non siamo due squadre uguali, ma siamo lì, quindi sarà una partita molto importante per entrambe le squadre che secondo me, diciamo, si equivalgono, sono diverse come caratteristiche, anche come interpretazione del calcio, ma secondo me anche loro hanno ottimi giocatori come li abbiamo noi. Penso che la difesa a 4 è una cosa che va lavorata un po' più in profondità, ma ci sono le possibilità, fermo restando che Østergaard oggi stava bene, era tranquillo, prende le vitamine, ovviamente è un po' disidratato, ma sta bene. C'è la possibilità di fare qualche cambio. La difesa a 4 non è soltanto un discorso di quante persone difendono, di quante sono in linea, di quante aggrediscono, ma anche una scelta in base alle caratteristiche di ogni difensore che abbiamo. Alcuni dei nostri difensori secondo me, sono prettamente predisposti a giocare con la difesa a 3, o meglio, con la difesa a 3 hanno fatto le loro migliori prestazioni, ma questo si può cambiare, si può lavorare. Amorim oggi ha fatto a parte, sta abbastanza bene. Non penso che ci siano problemi per domenica, ovviamente però non si è più allenato con la squadra da quella distorsione che ha avuto nel finale contro il Südtirol. Ed è un peccato, perché è un ragazzo che secondo me sta in crescita. Non lo affronto tranquillamente, perché sarei un bugiardo a dirvi che lo affronto tranquillamente o che lo affronto scanzonato. Il mio lavoro per me è importantissimo, il Genoa per me è importantissimo, e quindi ci tengo a fare punti, a fare bene, a tenermi il Genoa, a rimanerci più a lungo possibile. Sono meno importanti i mugugni, ma non perché io sia intoccabile o perché io, però perché devo capire da dove vengono. Io vado in giro per strada e la gente mi dimostra affetto come quando l'altro anno vincevamo quasi sempre. Vivo con il dispiacere di non aver fatto abbastanza punti, vivo con la responsabilità nei confronti dei tifosi del Genoa, che con me sono meravigliosi, e nei confronti dei miei giocatori, che con me sono perfetti.
1: Questo dunque era De Rossi, allora sentiamo anche quello che ci ha detto l'allenatore dell'Entella, Chiappella, in merito all'incontro di domani contro la Cremonese.
3: Non dobbiamo farci condizionare da quello che è stato in questa prima parte di campionato l'avvio della Cremonese, dove c'è stato anche un cambio di allenatore, dove ci sono stati dei risultati altalenanti. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra forte, con grandissimi valori tecnici, tantissimi giocatori erano già presenti nella rosa dell'anno scorso. E un ulteriore aspetto che va sottolineato è la capacità di rimontare una partita davvero complicata a Cesena sotto di 2 gol, e l'hanno riacciuffata con grandissima determinazione, grandissimi valori fino alla fine. E quindi ci aspetta una partita davvero complicata e servirà un'altra prova da Entella, facendo vedere le cose che abbiamo fatto vedere a Pisa. La settimana l'abbiamo preparata come sempre. È normale che il risultato positivo può darti più fiducia, più entusiasmo, ma per noi questo è un aspetto che ci lavoriamo ormai da diverso tempo. Per quanto mi riguarda, da quando sono dal primo giorno che sono arrivato qua, per noi il risultato della partita precedente non deve spostare mai, non deve spostare mai, perché sappiamo che affrontiamo un campionato davvero complicatissimo, e quindi ogni partita bisogna giocarla con la testa libera e con la massima determinazione possibile.
1: Insomma, abbiamo sentito tutti e tre gli allenatori delle squadre che saranno impegnate tra domani e dopodomani. Giorgia, per il calcio, per stasera è tutto.
4: Grazie, grazie a Dario Vassallo, è tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera, stessi orari. Buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo. La tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio per quanto riguarda l'Imperiese. Notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. E la tendenza per il Savonese anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa. Ecco il sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo Spezzino perché, come tutti i rimanenti, come in precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione, del trimestre estivo, con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo o visitando il nostro sito web.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
3: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
4: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
5: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
6: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio.

0: delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà ad Arenzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Buonasera al servizio del pubblico, 18:31, l'approfondimento della giornata è dedicato proprio a quello che sta accadendo sulle autostrade della nostra regione, in special modo sulla A10, un pomeriggio infernale proprio sulla direttrice tra Genova e Ventimiglia, perché intanto c'è stato un incidente mortale tra Renzano e Voltri, morto un motociclista, e quindi è stato riaperto il tratto verso Genova pochi minuti fa, e invece una situazione molto, quindi con tutte le conseguenze del caso, lunghe code proprio sul tratto nei pressi appunto tra Renzano e Voltri, in quella direttrice. E invece proprio mentre da quelle parti insomma il traffico sta lentamente tornando alla normalità, non è assolutamente

0: lombardi, piemontesi, ma anche naturalmente genovesi, a spingersi probabilmente verso le località per fare probabilmente uno degli ultimi weekend estivi. Dovrebbe essere collegato Angelo Berlangeri, che è il sindaco di Finale Ligure, che conosce molto bene il territorio per essere stato anche il presidente della zona, della provincia. Buonasera, ben trovato.
1: Buonasera a lei, grazie.
0: Allora, insomma, sindaco, è un po' in attesa questa telefonata che l'abbiamo fatta, perché insomma siamo andati in diretta di corsa, anche se ormai è qualche ora che c'è questa situazione, sembrava che potesse risolversi da un momento all'altro, invece i chilometri di coda, ci raccontano dalla redazione, stanno aumentando, perché erano 13 un'ora fa, poi 14, ora sono 17, tutto questo per un cantiere definito inamovibile, che sta creando questa situazione che potete vedere anche sul vostro monitor. Un flusso anomalo è stato definito, perché insomma siamo al 18 settembre, come dicevamo, probabilmente il caldo di questi giorni ha spinto tanti a scegliere ancora la Liguria.
1: Allora, sul fatto che sia anomalo non è poi così vero, nel senso che mi spiace che dopo tanti anni in cui si stia parlando, si stia lavorando anche per destagionalizzare i flussi, si continua a pensare che il movimento turistico si concentri nei mesi di luglio e agosto e dopo il 31 di agosto, il 1 di settembre, tutto è finito e siamo entrati nel periodo invernale. Questo non è assolutamente vero. È vero che ci sta aiutando un po' il caldo particolare di questo periodo per il movimento, ma normalmente nel periodo dei ponti di settembre, anche negli altri anni, il movimento turistico è sempre stato intenso, il traffico veicolare è sempre stato intenso e continuerà ad esserlo. Nella nostra località, che è Finale Ligure, il movimento turistico va avanti con un ritmo, non quello del mese di agosto, ma con un ritmo sostenuto di fatto fino al punto dei morti, non è che ci spostiamo di tanto. La prevedibilità non così intensa ci sta tutto, proprio il cantiere lì è oggettivamente un cantiere maledetto in questo momento e noi lo stiamo pagando e soffrendo, perché poi le persone escono a Spotorno o addirittura a Savona, perché la coda si sta allungando, come dicevate voi, verso Savona, arrivano sull'Aurelia e intasano l'Aurelia, e quindi abbiamo traffico veicolare intenso con i vigili che cercano di smaltirlo il più possibile, che si ripercuote poi sulle direttrici interne anche della nostra città e non solo, non solo Finale, purtroppo è coinvolto.
0: Ecco, tra l'altro poi, tanto se ci racconta, sindaco.

0: Lei conosce molto bene naturalmente il problema. Che cantiere è inamovibile, tanto giudicato inamovibile dalla concessionaria? Perché? Che cantiere è?
1: È un cantiere, il solito cantiere di messa in sicurezza, che sono stati soliti in questi anni di messa in sicurezza della tratta stradale per tutti gli interventi che non sono stati fatti negli anni precedenti. Poi che sia amovibile o inamovibile, io oggettivamente non ho conoscenza tecnica e non so se si possa rimuovere nei ponti. Sarebbe sempre da prevederlo quando è possibile, perché come ripeto, non sono soltanto i ponti e il fine settimana di luglio e di agosto dove c'è traffico, ci sono i fine settimana di maggio, di aprile, di giugno, di settembre, di ottobre, che sono egualmente, non alla stessa intensità, ma egualmente intensi, ed essendo la nostra rete veicolare, come tutti conosciamo, una rete che è in grado di reggere un traffico modesto, va in crisi molto molto molto rapidamente, va in crisi quando non ci sono i cantieri, figuriamoci con un cantiere chiuso, è impossibile da gestire, no? E il traffico sotto sulla Aurelia non è in grado di sostenere il flusso di macchine, che anche di mezzi pesanti, perché poi siamo a Venezia, quindi sono anche mezzi pesanti che stanno girando lungo le strade, poi cercano di inerticarsi sulle vie, come la via che va qui dalle Magne per andare dall'uscita del casello di Spotorno, per scendere poi giù sulla costa, si inerticano su queste strade strette e restano incastrati e generano curve su curve, no? Perché poi la caratteristica orografica della nostra regione, le caratteristiche delle nostre strade provinciali sono queste, strade piccole, tortuose, che viaggiano nell'entroterra per arrivare dalle uscite in altura, per così dire, dell'autostrada verso la costa, un disastro gigantesco, no?
0: Senta, poi tra l'altro voi sindaci, naturalmente oltre ad avere a che fare con la viabilità, naturalmente oltre ai danni di immagine e non solo, proprio anche economici, insomma per tutto quello che è il comparto del turismo, che però per fortuna diciamo tutte le volte, quanto deve essere bella la nostra regione se nonostante tutto continuano a venire, questa è una cosa, la battuta che viene da fare, ma è così, no, perché insomma…
1: No. Sembra quasi inspiegabile talvolta. Siamo così belli da.
0: Oppure quanto sono brutti dall'altra parte anche molto, perché poi esatto. Ricordiamo spesso da dove arrivano in tanti, quindi magari dove posti dove esatto. Il sole lo vedono pochi, poco. Però c'è una cosa che voi sindaci dovete anche combattere, che poi sono anche i danni, no? Perché spesso. Quando soprattutto sì, i mezzi grossi toccano, urtano e danneggiano spesso anche delle infrastrutture o comunque anche degli arredi urbani del comune, poi può essere una panchina, un marciapiede, a parte qualche macchina o moto che a volte spesso succede, vengano anche toccati e cadono, poi però quello magari non è del comune, però i cittadini hanno un danno, no? E poi però chi paga questi danni del mezzo pesante che si trova incastrato in paesini che ovviamente non sono pronti a ricevere questi bestioni della strada che però danneggiano spesso, no?
1: Assolutamente sì, il sindaco, il comune si trova sempre in mezzo tra l'incudine e il martello, perché per prima cosa si prova a gestire questo surplus di traffico veicolare intracittadino, periferico, che non è in grado di smaltire, e quindi giustamente chi è in auto, i nostri concittadini ci maledicono come se fossimo noi la causa del problema, no? Perché si trovano incastrati in una coda all'interno di strade infinita, non riescono a uscirci fuori e dicono ma cosa sta succedendo, il comune non è in grado di gestire la situazione, è una cosa ingestibile da chiunque, perché proprio è la quantità di macchine che sta attraversando nell'unità di tempo una superficie, che è la superficie veicolare, non potrà essere purtroppo defluita nonostante ci siano tutte le forze schierate di tutti i comuni, non soltanto il comune di Finale di Quella. Poi abbiamo, come diceva giustamente lei, i danni che subiamo, a parte i danni che si subiscono alle infrastrutture diciamo stradali, come i guardrail, che vengono ovviamente quando il traffico è così intenso, i mezzi sono così grandi, le strade non sono larghissime, spesso vengono danneggiati, e quando sono danneggiati i segnali stradali, chi li ripara? Il comune, li toglie e li rimette a posto. Quando ci sono altri danni causati da mezzi pesanti che si incastrano, in prima battuta interviene sempre il comune per sistemare le cose, poi ci si rivale, ma talvolta sono anche mezzi che provengono da paesi al di fuori dell'Unione Europea, quindi le assicurazioni ci sono, ma vale a provare. superficie. È molto teorico e non pratico, no? dal punto di vista sostanziale. Quindi alla fine il danno cade sui nostri concittadini che sono in difficoltà,

0: su noi che dobbiamo gestire, sulla polizia municipale che deve fare turni ulteriori, quelli andare oltre, no? La polizia municipale schierata oggi da finale Ligure, il turno pomeridiano, poi la sostituzione del turno serale, auguri, no? Andranno ad oltranza finché la situazione non viene smaltita e non si risolverà, i danni anche di natura economica, oltre al danno d'immagine che è un danno d'immagine gigantesca, da uno che è partito per farsi una vacanza di fine settimana al mare da Milano, è partito non si sa quando arriverà, quando arriva stasera è curioso, no?
1: Certo. E senta, per il fine settimana, domani sera sarà lo stesso film, forse no, ma domenica cosa potrebbe accadere?
0: Allora, di solito il film è peggiore all'arrivo che alla partenza, perché l'arrivo, diciamo, è meno scaglionato, no, dal punto di vista dell'orario, perché tutti quanti cercano, una volta chiuse le proprie attività, di partire per venire al mare. Invece la partenza è anche più scaglionata, no? Si decide di partire al mattino anche presto, anche se la giornata è bella. Certo che le previsioni del tempo sembrano abbastanza buone, il rischio che domenica sera ci sia al ritorno confusione analoga c'è tutto, anche per l'idea.
1: Va bene, sindaco, speriamo, insomma, che non so neanche cosa dire, perché sinceramente
0: anch'io
1: speriamo.
0: Anch'io sono, come si dice, purtroppo sono ormai anni che sono con un ruolo, con un altro, a fare questi ragionamenti, sono sempre qui a provarmi a parlare.
1: È appunto.
0: Quindi come dice, l'angoscia è. Poi tra l'altro ci troviamo a raccontare queste cose da una posizione, come dicevo prima, di debolezza e di impossibilità che intervenire. Cosa facciamo? Il comune rifà le strade, rifà l'autostrada, è una sciocchezza colossale, no?
1: Certo. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei.
1: Buona serata, sindaco.
0: A disposizione. Buona serata a tutti comunque, grazie.
1: Grazie a lei, insomma, l'avete sentito anche, insomma, il disappunto, ma anche un po' la tristezza di un sindaco che vede, insomma, il proprio comune ancora una volta in queste condizioni, perché ora questa è la situazione che, tra l'altro, che state vedendo in tempo reale. Sempre sulla 10, sempre l'entrato interessato, guardate questa lunghissima coda ripresa ovviamente, come vedete, da una macchina che viaggia invece in direzione opposta, e quindi però dà molto bene l'idea, rende molto bene l'idea di quello che sta accadendo. Allora, dovrebbe essere pronto in redazione, quasi, il nostro Dario Vassallo, naturalmente insieme a Nissa De Filippi, Tiziana Oberti e tutta la redazione sta lavorando naturalmente per cercare di capire sempre meglio quella che è la situazione di questo momento, che sta mettendo in ginocchio tutta la Liguria, o almeno mezza Liguria. Allora sì, Dario Vassallo è pronto in Newsroom 28, in redazione. Buonasera Dario.
2: Buonasera Mattia, buonasera ai nostri telespettatori, siamo purtroppo qui a raccontare ancora una volta di un pomeriggio complicato, di un pomeriggio difficile, e tra l'altro lo vediamo anche proprio il sito di concessioni del Tirreno, che testimonia quello che è la situazione adesso, 17 chilometri tra Savona e Finale Ligure, a causa di questo cantiere, noi abbiamo sentito concessioni del Tirreno, è un cantiere cosiddetto inamovibile, è un cantiere che è stato riaperto il 14 settembre, quindi dopo la pausa estiva, ed è un cantiere che copre le due corsie di sorpasso, quindi anche la carreggiata opposta, soltanto che ovviamente in questo momento, dal momento che il traffico verso Genova non è clamoroso, da quella parte non si hanno sostanzialmente dei problemi, i problemi invece si hanno andando verso la Francia, con la gente che è venuta a godersi un altro weekend forse insperato di caldo, di sole in Liguria, trovandosi in una situazione di questo tipo. Come hai detto tu, è stata una settimana difficile, è stata una giornata difficile, una giornata che è iniziata purtroppo con un incidente mortale, sempre sulla A10, ma da Lenzano a Pra, dove un motociclista da solo, diciamo così, ha avuto un incidente, è stato un incidente che non ha coinvolto altri veicoli, altre autovetture, e ha determinato comunque per alcune ore la chiusura di quel tratto per permettere tutte le operazioni del caso, i rilievi del caso. Purtroppo il Centauro, un uomo di 64 anni, è morto sul colpo, ma per fare

0: I rilievi è stato necessario chiudere l'autostrada e l'autostrada che è stata poi riaperta intorno alle 15.30. Quindi diciamo un pomeriggio sicuramente di grossa fatica per quello che riguarda la situazione sulla 10 e come è stato anche detto prima si potrebbero avere delle conseguenze anche nella giornata di ritorno, cioè domenica, anche se l'avete sottolineato voi, questo è un arrivo, diciamo così, che viene fatto quasi per tutti a quest'ora, mentre invece domenica, soprattutto dopo aver subito quello che stanno subendo adesso gli automobilisti, è presumibile che ci sarà un certo scaglionamento nelle partenze per il ritorno a casa che ci auguriamo possa impedire situazioni di questo tipo. Per il momento è tutto, Matteo, io ti restituisco la linea, pronto ovviamente a raccontarti altre novità se ce ne fossero.
1: Assolutamente sì, tra poco ti chiamiamo ancora in causa, soprattutto per farci vedere anche quella che è la cartina che rende molto bene l'idea. Alessandro Berta, il direttore generale di Unione Industriale della provincia di Savona, un uomo che insomma da anni combatte, non dico da solo, ma insomma combatte in maniera molto importante, diciamo così, proprio per questa situazione, soprattutto perché conosce anche bene quello che è l'impatto negativo che possono, che creano situazioni di questo tipo. Berta, ben ritrovato e buonasera.
2: Buonasera, buonasera quantomeno noi che non siamo su un'autostrada.
1: Esatto. Allora, chi non è in autostrada ma è davanti alla televisione vede questo cartello che indica i 17 chilometri di coda. Abbiamo parlato prima con Berlangeri, lui diceva insomma non è tanto anomalo questo flusso perché comunque ormai la stagione estiva è prolungata ormai da diverso tempo, anche fino a metà settembre. Oggi siamo al 18 di settembre, naturalmente il caldo è sempre di quelli estivi o comunque ci va molto vicino, e quindi questo probabilmente ha portato molti genovesi, molti lombardi e piemontesi ad avvicinarsi magari di nuovo alle seconde case che magari qualcuno aveva addirittura chiuso, Berta.
2: Sì, ci sono purtroppo una concomitanza di situazioni a prescindere dal purtroppo fatto luttuoso accaduto in A10 in altra direzione verso Genova che ha creato problemi, quindi è una combinazione infernale. Ahimè il tema della tratta tra virgolette Savona Ventimiglia vede dei tempi imposti dall'Unione Europea per il rifacimento completo degli impianti antincendio delle gallerie superiori a una certa dimensione e sono pressoché collocate tutte proprio in quella parte lì, quelle più lunghe. Alcune hanno già visto gli interventi su ciascun fornice, cioè su ciascuna tratta in andata e in ritorno prende mediamente 3 mesi per galleria. E questo mi porta a immaginare, a pensare, sapendo come dire qual è il tipo di lavoro, che la partenza dei lavori è stata in parte calcolata sulla base dei flussi storici e diciamo che l'estate di quest'anno e probabilmente anche le prossime ci dicono che fino a ottobre comunque il tempo è tale per cui le persone scendono giù a utilizzare ancora la seconda casa o comunque a fruire del mare, delle bellezze del nostro territorio con una temperatura peraltro adesso accettabile, cosa che ad agosto non era. E l'altro fatto che volendoci 3 mesi e dovendo liberare sotto Natale il cantiere, è evidente che parti al 20 di settembre perché sai che arrivi più o meno intorno al 10-15 di dicembre e quindi per poter aprire agli inizi di dicembre, volendoci diciamo 3 mesi, anche se mediamente ce ne mettono 2 e mezzo, capisco che il cantiere della galleria sia partito prima. Tanto sono non amovibili, mi sono un attimo anche informato, perché comportano uno scavo di quasi 2 metri all'interno della galleria e quindi è evidente che quando scavi sotto non puoi far passare dentro le macchine o il camion quando c'è un problema. A questo poi ti lascio parlare, fare domande. Si aggiunge il fatto che ci sono le chiusure a singhiozzo dei valichi alpini verso la Francia, dalla parte diciamo valdostana piemontese, e questo porta anche per questioni di costi, perché da noi non c'è un costo di passaggio all'interno del valico, c'è solo il costo autostradale, porta tantissimi autotrasportatori che hanno un traffico ai noi passante, cioè che arrivano dalla Spagna e vanno verso la Germania, a usare il valico di Ventimiglia anziché usare Fregiusso Montebianco. e questo si aggiunge a tutto il resto.
1: Vabbè, direi che il quadro che ha fatto, insomma, è chiarissimo.
2: È tragico,

0: Sì.
1: E ci ha spiegato, è tragico, ma insomma ci è servito moltissimo per spiegare molto bene anche nel dettaglio, Berta, quello che sta accadendo. Negli anni ci siamo sentiti decine e decine di volte per raccontare situazioni di questo tipo, abbiamo dato anche delle colpe quando ce n'erano. In questo caso, senza ovviamente trovare un colpevole a tutti i costi, perché magari non c'è, perché come lei diceva è un cantiere che va fatto, che va portato a termine entro una data, e quindi insomma prima o poi questo cantiere va chiuso e quindi andava messo su, però secondo lei si poteva fare qualcosa di meglio o è l'unica strada questa? Noi abbiamo detto mille volte, beh, lei lo sa, questi sono cantieri che insomma non sono stati fatti per decenni e decenni, abbiamo poi, senza tornare alla disgrazia del Morandi, ma abbiamo detto quante volte, insomma, soprattutto Autostrade per l'Italia naturalmente non abbia fatto lavori, lo ha anche insomma in qualche modo stabilito la sentenza, quindi insomma su questo del processo Morandi abbiamo ormai, non ci sono più dubbi che non sono stati fatti lavori per anni, ora paghiamo le conseguenze, per poi avere, l'abbiamo detto anche questo, a costo di ripeterci, lei lo sa meglio di me, e poi quando tutto sarà finito, chissà quando, avremo le stesse autostrade degli anni 70 e 80, perché non è che di colpo avremo delle
0: cose. Esatto, è quello che abbiamo sempre contestato, cioè dicendo non è che facciamo questi lavori per tornare più o meno a come eravamo prima dei lavori, cioè in sicurezza certamente. Sul tema delle gallerie, guardi, prima Autofiori, poi adesso Concessione di Tirreno, hanno iniziato i lavori nel 2018, quindi prima del casino, perdonatemi, orrendo del Morandi, perché c'è un termine che è stato già allungato di un anno, che è adesso al 2028, per cui le gallerie in tutta Europa devono essere adeguate a quello. Devo dire che ai tempi il presidente della regione, questa cosa che uscì nell'ultimo momento della giunta Burlando, fece presente questa cosa dicendo che l'Italia avrebbe dovuto, essendo l'Italia al posto, c'era il 90% di gallerie da mettere a posto, avrebbe dovuto chiedere un termine più lungo, però tanto i lavori sarebbero stati comunque fatti. Se pensa che dal 2018 proprio l'hanno fatto per evitare di chiudere e avere delle situazioni terrificanti, ho visto uno studio che prevedeva che se avessero chiuso entro il 2026 i lavori, data prevista dalle direttive, le previsioni di coda erano intorno ai 35 chilometri. Per fortuna l'hanno scaglionati, il vero errore è stato anni fa, nel 94 uscì un documento di pianificazione regionale che diceva una cosa giusta, e cioè l'attuale autostrada non era in grado di reggere quella che era la saturazione, ed era il 94, quindi non era quella di adesso, e quindi sarebbe dovuta essere in qualche modo dismessa come una nuova Aurelia, e un'altra autostrada doveva essere costruita più a monte, esattamente come è successo in Francia. E ovviamente quella cosa non si fece per n ragioni, alcune legate evidentemente a Autostrade per l'Italia, ma altre fondamentalmente legate al fatto che tutti dissero ah no, non ci vogliono le autostrade, e adesso ci troviamo in questa situazione. Era un documento, come dire, che aveva la visione corretta, ma non venne poi perseguito per evidenti motivi di, come dire, di opposizione della popolazione. Poi però ti trovi in queste situazioni e non gira né il turista, né il camion che porta, come dire, dal latte a tutti i beni, e né il, come dire, la macchina della persona che deve per forza spostarsi per lavoro o per andare a un ospedale o altro con l'autovettura in Liguria e non riesce a raggiungere il posto, come dire, dove deve andare.
1: Senta, l'ultima domanda, voi avete fatto negli anni anche come Confindustria dei calcoli, no? Per quelli che sono un po' i danni che subisce nello specifico la provincia di Savona, parliamo di milioni e milioni?
0: Parliamo magari di un paio di miliardi per la Liguria.
1: Si parlava della provincia, quindi poi allargandola alla Liguria.
0: Sì, certo. Sulla provincia, insomma, stiamo comunque, essendo poi a Ponente, quelli che non hanno il raddoppio ferroviario, per cui non possono nemmeno, come dire, deviare né traffico merci né traffico passeggeri, come dire, con un orario decente sulla parte litoranea, comunque stiamo parlando che è una fetta importante, cioè raggiungiamo quasi il miliardo come provincia di Savona.

0: mia. Va bene, Berta, sono, no, va bene, no, non va bene.
1: No, non va bene. Non va bene.
0: No, infatti. Va bene, allora l'ho ripetuto due volte, ma era per sdrammatizzare. Grazie Berta per essere stato con noi, era un po' che non ci sentivamo, insomma, però insomma, speriamo di sentirci anche in occasioni migliori, insomma, per raccontare.

0: porta tutto questo?
1: Sì, sì, è una domanda che mi faccio sempre, ma effettivamente quando ritorno in Liguria mi rendo conto che, diciamo, che c'è di peggio in giro, e quindi
0: non so se lei in questo momento davanti alla televisione o se ha uno schermo un mobile, non so da dove parla.
1: No, no, il mobile, vedevo il mobile perché sto tentando.
0: Vabbè, le stiamo regalando un'immagine della Terrazza Colombo che è qualcosa di unica, penso, anzi chiedo alla regia di registrare, perché queste immagini sono, non lo so, sono qualcosa di incredibile, c'è un effetto del sole al tramonto che si specchia sul mare di Genova, l'aereo che passa, insomma c'è da stare zitti e guardarlo, Berta, quindi ecco perché vengono sempre da noi in tanti.
1: Certo, bene,
0: grazie, buona serata,
1: saluto gli spettatori, arrivederci.
0: Grazie, allora su queste immagini naturalmente, tra l'altro mi segnalano anche i problemi sulla sopraelevata, chiedo ad Andrea Rocchiccioli in regia se grazie alle nostre potenti telecamere che inquadrano tutta o parte, buona parte della città, riusciamo anche ad andare sulla sopraelevata, la notizia la leggo adesso in diretta, ci sono rallentamenti, eccolo qua che ora lo prendo, eccolo qua, strada Aldo Moro, direzione Ponente, forti rallentamenti causa incidente stradale, quindi questa è la notizia che è arrivata poco fa, ma dovrebbe essere tra poco, riusciamo ad arrivare anche con le nostre telecamere, il tempo ovviamente di posizionarlo, eccolo qua, questa è una luce un po' particolare, naturalmente una luce che con il tramonto, che col sole che va a picchiare sulle case, però ci fa vedere che è sempre particolarmente delicata e difficile la circolazione sulla strada Aldo Moro in direzione Ponente, quindi verso San Pier d'Arena e l'autostrada di Genova Ovest. Allora ci fermiamo solo qualche istante, restate lì così vi raccontiamo un po' di cose, di quello che accade naturalmente sulla 10, quello che accade in città e magari anche qualche notizia della giornata.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piume, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
4: Spendi 10 euro da Piume e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
3: Piume, la bellezza ha trovato casa.
0: Eccoci qui ancora in diretta alle 18:58 minuti primi, come vi dicevamo prima un pomeriggio molto difficile sulle autostrade della nostra regione, ma soprattutto sulla A10 con questo incidente mortale avvenuto tra l'altro nel pomeriggio di oggi tra Renzano e Voltri, è morto un motociclista, è stato riaperto il tratto che appunto è rimasto chiuso per diverso tempo creando lunghe code. Allora, tanto prima che torniamo a parlare di quello che sta accadendo invece tra Spotorno e Finale con questi 17 chilometri di coda, andiamo invece a vedere questo servizio che proprio riguarda invece l'incidente mortale avvenuto tra Renzano e Voltri.
5: È morto sul colpo il motociclista di 64 anni, rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla 10 nel tratto compreso tra Renzano e Voltri in direzione Genova. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio, sul posto sono intervenuti i soccorritori con le ambulanze arrivate anche da Varazze, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, si è trattato di un incidente autonomo. A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica è la polizia stradale, mentre sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Autostrade per l'Italia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari, il tratto di A10 tra Renzano e Pra è stato chiuso in direzione Genova, rendendo obbligatoria l'uscita di Renzano per chi viaggiava verso il capoluogo. Inizialmente si è formata una coda di 2 km che intorno alle 16:15 è salita a 6, mentre gli automobilisti rimasti bloccati veniva distribuita acqua in attesa della riapertura della carreggiata che è avvenuta, una volta sgomberata l'area dell'incidente, alle 17:30.
0: Questo quindi il riassunto del tragico incidente che è avvenuto questo pomeriggio nei pressi di Arenzano. Chiedo ad

0: Vassallo, che tra l'altro è curatore, naturalmente, come avete sentito dalla voce del servizio che appena avete visto, si è pronto in redazione per fare un altro punto, perché naturalmente l'attenzione è sul monitor e soprattutto sui chilometri di coda segnalati dalla concessionaria che si occupa proprio di quel punto di autostrada.
1: Sì, Matteo, eccomi qua. Eccomi qua di nuovo di fronte al monitor, al touchscreen, dove in realtà, come si può vedere, c'è il segno della coda è raddoppiato. Per quello che riguarda la coda di cui stiamo parlando, rimane sui 17 km, quindi non accenna a diminuire. Se vogliamo dire, anche non accenna neanche fortunatamente ad aumentare, rimane così. E c'è da segnalare peraltro un'altra coda, questa volta sulla carreggiata opposta. In realtà sono rallentamenti, fino a poco tempo fa si parlava di coda, adesso sono rallentamenti di 1 chilometro tra Borghetto e Finale Ligure in direzione Italia, anche in questo caso a causa di lavori, quindi a causa di cantieri. D'altronde, come abbiamo detto nel precedente collegamento, finita l'estate, anche se dal punto di vista meteorologico e delle temperature l'estate non è ancora finita, però finito il periodo che si considera estivo per quello che riguarda i lavori, dove il lavoro nei cantieri era stato interrotto, dal 14 si è ripreso a lavorare, soprattutto su quelli che sono stati che vengono definiti cantieri inamovibili, come quello che sta causando la coda che stiamo vedendo in questo momento, 17 km di coda, e quindi la situazione ritorna a quella che siamo abituati a conoscere, a vedere pressoché quasi tutti i giorni, soprattutto al mattino, ma spesso, a volte anche nel pomeriggio, e in periodi anomali come questo, perché secondo me, insomma, non è normale che dopo metà settembre ci si possa essere una cosa di questo genere, che è una situazione che si è creata grazie appunto ad un'estate veramente molto molto lunga, anche molto molto calda, continua a esserlo, e anzi da quello che ci dicono gli esperti le temperature nei prossimi giorni torneranno ad aumentare, però l'effetto collaterale purtroppo per quello che riguarda la nostra regione è legato alle autostrade, è legato ai cantieri, lo stiamo vedendo in queste immagini, e alle code che portano con sé. Matteo, per il momento ti restituisco con la linea, pronto ovviamente a tornare in caso di novità.
0: Grazie a Dario Vassallo e a tutta la redazione al lavoro, come naturalmente la parte tecnica, Andrea Rocchiccioli e Alessio Calcinai in regia. Dovrebbe essere pronto il sindaco di Sindaco di Loano, Luca Lettieri. Sindaco, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti, sono un po' stupito che diciamo il traffico autostradale faccia ancora notizia, perché ecco, più che notizia dovrebbe fare arrabbiare non solo gli amministratori pubblici della Riviera, ma cittadini residenti e soprattutto i turisti che nonostante tutto vengono a trovarci a far girare un po' l'economia, però purtroppo il problema del traffico autostradale sta diventando, oserei dire, endemico. Poi a questo, parlo per la città di Loano, si aggiungono i famosi 7 passaggi a livello che tormentano il traffico ferroviario non solo di Loano ma di tutta la Riviera, e diciamo il combinato disposto di tutto questo si risolve in un disastro inenarrabile, anzi non inenarrabile perché lo state raccontando voi. Purtroppo da tempo chiediamo interventi strutturali, ovviamente per interventi strutturali non si intendono le riasfaltature, la messa in sicurezza della rete autostradale, perché quello mi verrebbe da dire è di default, ok? Si tratta proprio di interventi strutturali per evitare, alleggerire il carico di traffico nella nostra riviera, perché effettivamente nel lungo periodo si rischia che tutto ciò possa influire negativamente sui flussi turistici. Questo è un pericolo che dobbiamo assolutamente scongiurare.
0: Ecco, sindaco, tra l'altro anche con chi l'ha preceduta si parlava, naturalmente lei lo ha detto, insomma non fa più notizia, è inenarrabile, però ormai da anni naturalmente voi sul territorio, noi facciamo il nostro lavoro di raccontare ciò che accade sul territorio, raccontiamo di una situazione di questo tipo. La forza della nostra regione è quella di resistere, perché insomma dopo tanti anni ancora vedere tanta gente che insomma ha

0: voglia di mettersi in viaggio, rischiare di rimanere imbottigliato per ore e ore, per qualche giorno, a volte anche addirittura qualche ora sola di riposo dalla settimana, insomma è questa la grande forza della Liguria, che resiste nonostante tutto. Però c'è un danno all'economia, raccontava prima Alessandro Berta, un danno all'economia di milioni di euro.
1: Sì, la tua analisi è azzeccata, mi sento di condividerla. Siamo fortunati che viviamo in una regione bellissima dal punto di vista, diciamo, naturalistico, e che soprattutto siamo vicini di rimpettai delle grandi regioni del nord, dove sappiamo perfettamente l'economia nazionale gira principalmente su quei territori. Quindi la vicinanza della Liguria, questa offerta turistica, offerta anche in termini paesaggistici, messa a disposizione dei turisti, è un motivo di ricchezza per la nostra economia. Dobbiamo fare in modo e maniera che questa economia turistica possa essere messa a disposizione dei turisti. Ovviamente le nostre forze finanziarie sono assolutamente insufficienti per poter risolvere questo problema. Chiediamo degli interventi, come dicevo prima, proprio strutturali, per risolvere alla radice questo problema. Il mio territorio, parlo della zona fra Finale Ligure e Andorra, sta aspettando da anni, e parrebbe che ormai siamo addirittura d'arrivo. Il famoso raddoppio ferroviario, lo spostamento a monte della ferrovia, questo potrebbe contribuire allo snellimento della rete autostradale, perché se il traffico ferroviario fosse più veloce, state parlando con il sindaco che, come dicevo prima, ha 7 passaggi a livello sul proprio territorio a binario unico. Quindi cosa significa? Che il treno, quando arriva alla stazione Finale Ligure, deve attendere che il treno il treno dal Benga attraversi tutto questo tratto di territorio per poter consentire all'altro treno di poter andare avanti. Quindi siamo veramente in una situazione difficile, senza contare poi il problema delle auto che rimangono incastrate fra fra le sbarre dei passaggi livelli. Ormai è un problema che si verifica quasi tutti i giorni.
0: Certo.
1: Questo cosa significa? Bloccare il traffico ferroviario per molti minuti, per non dire mezz'ore, e purtroppo spesso capita che il blocco del traffico ferroviario coincida con o lavori sull'autostrada o degli incidenti che occorrono agli automobilisti. Faccio un esempio: ieri tornavo dalla manifestazione, dalla cerimonia del cambio della guardia del comandante della capitaneria di porto di Savona, sono rientrato a casa verso Loano, mi sono beccato la coda, quella causata dai lavori in corso, dai restringimenti di carreggiata. A questo si è aggiunto anche un incidente stradale, per fortuna non rovinoso, che ha ulteriormente aumentato la coda. Praticamente per fare il tratto Savona Loano ho impiegato 1 ora e 20, quando diciamo, una situazione normale, quel tratto di autostrada si percorre in circa 30 minuti.
0: Certo.
1: Quindi
0: chiarissimo, tanto abbiamo approfittato anche per fare il punto anche dalle vostre parti. Naturalmente, noi essendo una televisione regionale, grazie, non ci occupiamo solo di Genova, che spesso ovviamente insomma ruba la scena, come anche dal punto di vista,
1: esattamente,
0: essendo capoluogo.
1: Spesso diciamo anche le risorse finanziarie sui lavori pubblici importanti, giustamente, prioritariamente piovono su Genova, perché è un polo industriale fondamentale per tutta l'economia ligure, quindi certo, è assolutamente comprensibile. Noi non abbiamo un'industria o comunque un'economia che ruota intorno alla realtà portuale di Genova, ma abbiamo un'industria che io la definisco l'industria bianca, perché non inquina, è l'industria turistica, quella che crea.
0: Certo.
1: Quella
0: che crea, grazie sindaco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: grazie.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima, speriamo non per raccontare situazioni come queste. Allora, chiedo intanto alla regia se la sopraelevata è sempre con forti rallentamenti o se per caso, speriamo, sia un po' migliorata, perché c'è stato questo incidente, già il secondo che avviene nella giornata. Insomma, mi sembra che invece rimanga piuttosto difficile, soprattutto.

0: tutto, anzi solo in direzione ponente verso Genova Ovest e San Piero d'Arena, è fortemente rallentato il traffico proprio in sopraelevata. Allora, in attesa di capire anche dalla redazione se la coda è sempre con lo stesso numero di chilometri o se invece i chilometri sono, speriamo, scesi, grazie ad Andrea Rocchiccioli che ci regala questo momento di romanticismo con questo tramonto straordinario ripreso dalle telecamere di Terrazza Colombo, che ci regalano appunto questo spettacolo della natura. Ormai tutte le sere noi ce lo guardiamo dalla finestra, devo dire, ma ancora in tanti, tutti noi, siamo tutte le sere o quasi con il telefonino in mano per fare sempre la stessa foto, però insomma uno di questi è Andrea Beneggiamo, che non se ne perde uno, però insomma è vero, perché non ci abituiamo mai a questo, a questa bellezza, e quindi è giusto anche farvela vedere quando possiamo, e quindi questo è il tramonto da Terrazza Colombo su Genova di questo venerdì 18 settembre. Sono le 19:11, vi stiamo raccontando naturalmente quello che sta accadendo sulla 10 tra Spotorno e Finale Ligure, con il traffico paralizzato per un cantiere che appunto paralizza ormai da diverse ore tutta questa parte di Liguria. Queste che immagini che vedete sono riprese da un pulmino di alcuni ragazzi che stanno andando dalla squadra di pallanuoto, se non erro, da cosa ci hanno scritto, adesso lo vado a leggere, sono un gruppo di pallanuotisti in viaggio da Imperia verso Arenzano per un torneo, e quindi che gentilmente ci hanno inviato questo video che, ripreso dall'altra carreggiata, rende molto bene l'idea del lungo serpentone di macchine che appunto riempie la carreggiata opposta a quella di marcia dei ragazzi della pallanuoto, che ringraziamo naturalmente per averci mandato queste immagini. Avete anche il numero di telefono, ogni tanto passa in sovrappressione. Avete anche il numero di WhatsApp se qualcuno volesse raccontarci anche quello che accade, perché come ci hanno detto molti sindaci la situazione è delicata, drammatica sulla autostrada, ma è difficilissima anche sull'Aurelia, perché naturalmente molti automobilisti decidono di uscire qualche casello prima per provare strade alternative, e naturalmente ingolfando, bloccando quelle che sono strade ovviamente non fatte per ricevere un numero così importante di autovetture, quindi si blocca anche l'autostrada. Allora, Simone Durante, il sindaco di Orco Feglino, vado a dare il mio buonasera anche a lui. Sindaco, buonasera.
1: Sì, buonasera.
0: Allora, non so se naturalmente lei sta guardando la televisione o no, però insomma stiamo facendo vedere ormai da qualche minuto, diversi minuti, quella che è la situazione drammatica sulla A10 proprio dalle vostre parti. Siamo arrivati a 17 km di coda, un'enormità, sindaco.
1: Sì, siamo in una situazione veramente drammatica, si stanno eseguendo una serie di lavori indicati per adeguamento barriere, adeguamento protezione di sicurezza del rail, che però stanno dando dei disagi fortissimi alla circolazione stradale, sia in ambi sensi, direi che siamo in situazione veramente paradossale.
0: Allora, voi dal vostro, tra l'altro parlavo con dei suoi colleghi prima, sindaco, che ci raccontavano naturalmente tante cose che poi sono le stesse che purtroppo voi raccontate e noi riportiamo da diversi anni, nel senso che insomma questi lavori, abbiamo detto mille volte, a parte che spesso e volentieri non sono organizzati, non sono annunciati, non sono previsti, quindi non sono coinvolti i territori, quindi vi trovate, non so se questo è il caso perché era previsto, immagino, e ne sapevate, però in generale spesso chiusure notturne improvvise, camion che vi trovate sulle statali all'improvviso di notte, non solo, insomma c'è una situazione drammatica con un'economia che regge, però insomma che va spesso in difficoltà anche per questo.
1: Sì, spessissimo, ma spessissimo in difficoltà. Nel caso specifico siamo stati avvisati ovviamente dei lavori, ma in tempi strettissimi, non abbiamo avuto modo di avvisare, diciamo, né la popolazione né nessuno. I disagi non sono tanto sulle strade di avvicinamento, ma proprio sull'arteria autostradale, nel caso specifico di Orco Feglino. Siamo ancora in una stagione di pieno turismo, fortunatamente. Il casello di Orco Feglino è utilizzato anche come secondo casello di Finale Ligure, e questa situazione è veramente penalizzante anche per tutto il turismo che è del finalese, diciamo così.
0: Ecco, tra l'altro un turismo che dalle vostre parti

0: È fortissimo un po' durante tutto l'anno, forse magari si, tranne proprio gennaio, dicembre, febbraio, proprio i mesi più freddi, però tra chi si arrampica, chi va in bicicletta, insomma arrivano turisti da ogni parte d'Italia e non solo, quindi insomma è una situazione che voi, come tutti ovviamente, chi ha il mare come realtà turistica importante, chi ha il vostro è un turismo sportivo importantissimo che ha fatto svoltare, se vogliamo, Finale, Orco e tutta la zona vicina a voi, perché insomma negli ultimi anni ha avuto un decollo proprio da questo punto di vista, ed è un freno importante questo.
1: Sì, sì, assolutamente, è ovvio che non si può fare nessun tipo di ragionamento di sviluppo turistico se non abbiamo un sistema infrastrutturale adeguato. E benvengano i lavori, assolutamente, perché penso che è anni che aspettavamo che venissero adeguate sia le barriere di protezione che quelle fonoasserventi, però devono essere organizzate con il territorio e fatte in periodi veramente dove i disagi sia al comparto turistico che alla popolazione devono essere meno incisivi, ecco, diciamo così.
0: Senta, Finale, Orco, è la stagione, come dicevamo, abbiamo scoperto stasera, ma non ora una battuta, che è ancora in atto, in corso, la stagione estiva, però un bilancio dalle vostre parti lo potete già fare, no, immagino?
1: Sul turismo generale lo possiamo fare, siamo assolutamente contenti di questa stagione che ha visto, come diciamo così, da una decina di anni a questa parte, una prima parte della stagione primaverile, diciamo così, da Pasqua fino a giugno, una presenza importante di biker e scalatori, per poi passare al turismo balneare che chiude sostanzialmente quando poi iniziano le scuole e ad oggi ricominciano. Da questa settimana ho visto di nuovo molti bikers nel nostro territorio e sono molto molto contento di questo.
0: Bene, insomma, questo è veramente, quello del biker è un mondo davvero che è esploso dalle vostre parti. Io anche ultimamente sono andato da proprio a Finale, comunque in generale, insomma, negozi, attività, alberghi, bed and breakfast, insomma, è esploso veramente un qualcosa di inaspettato fino a qualche anno fa. Insomma, la dimostrazione che in Liguria non c'è solo il mare, ma c'è qualcosa di diverso, e però bisogna saperlo trovare, saperlo sviluppare, saperlo poi governare anche, perché non basta solo la natura, insomma siamo stati baciati, no, dalla natura come in Liguria, però poi se non la si sa sfruttare, fra virgolette, ovviamente nel modo più bello possibile di questa parola, poi non si va da nessuna parte. Voi siete stati bravissimi, intendo come zona in generale, a far decollare questo turismo sportivo.
1: Sì, assolutamente, stiamo ancora cercando di investire per quanto può fare un comune come il mio di 900 abitanti, ma in questo settore, perché ci crediamo fortemente, soprattutto nelle strutture ricettive, abbiamo in ballo anche una serie di progetti comunali, quindi in questo senso ribadisco che il sistema infrastrutturale è fondamentale, cioè è impensabile non avere un sistema infrastrutturale adeguato per poter sviluppare un turismo di questo tipo. Siamo stati baciati dalla fortuna, perché ci siamo ritrovati, un turismo è nato, diciamo così, spontaneamente, che ci porta al turismo anche in quelle stagioni dove tutti gli altri vacillano, diciamo così, quindi noi abbiamo un turismo che sul nostro territorio è presente, diciamo così, da Pasqua fino a ottobre-novembre, quindi siamo veramente veramente fortunati di questo, un turismo sportivo, un turismo sano, che dobbiamo cercare di gestire e non subire, e questa sarà la sfida dei prossimi anni.
0: Certo. Va bene, grazie sindaco, insomma speriamo che la situazione,
1: grazie,
0: ora chiederemo.
1: Grazie a voi, gentilissimi.
0: Ci mancherebbe, facciamo solo che il nostro lavoro e soprattutto il servizio pubblico, tra l'altro poi tra poco scorrerà ancora una volta il numero di telefono, naturalmente per chi volesse raccontarci un'esperienza, se magari qualcuno si trova in macchina e volesse, ovviamente non guidando, sta guardando la televisione, però magari qualche persona che è a bordo e guarda la televisione, spesso succede che proprio chi è a bordo ci chiami per raccontare o per ci vuole mandare immagini via WhatsApp 347 67 66 29 1 è il numero di WhatsApp per inviare foto o video se qualcuno si trova appunto dentro il traffico, oppure se qualcuno anche dei vari, delle varie cittadine lungo la costa che sono in questo momento invase da macchine volesse raccontarci insomma cosa sta succedendo, perché la situazione è delicata, molto delicata, non solo sull'autostrada ma anche proprio all'interno dei paesi e delle cittadine interessate a questa situazione, come raccontavamo.

0: Quindi insomma, allora il numero l'avete visto in sovraimpressione, vi aspettiamo anche le vostre telefonate, l'auto, la sopraelevata è sempre con forti rallentamenti, e allora Dario Vassallo, così nella speranza, tutte le volte che ti vedo Dario, che tu, niente, vedo già la faccia che non mi sembra nulla di buono, no. Andiamo Dario, vai.
1: Tu sai quanto vorrei portare qualche buona notizia, ma almeno fino a questo momento purtroppo la situazione rimane immutata. Guardiamo appunto quello che è il tratto che ci interessa, rimangono i rallentamenti di un chilometro tra Borghetto e Finale in direzione Italia, questo in caso di lavoro, e poi sono sempre i 17 i chilometri di coda tra Savona e Finale in direzione Francia, a causa, come abbiamo detto più volte, di questo cantiere che invade in qualche modo le due corsie di sorpasso, sia nella carreggiata verso la Francia che nella carreggiata verso l'Italia. Come ho avuto modo di dire prima, il traffico in direzione Genova non è intenso, per cui non si creano problemi in quel tratto per chi viene verso il capoluogo, mentre invece complice questo ulteriore weekend pienamente estivo sono tanti coloro che hanno deciso di passarlo nella nostra regione, nelle seconde case, o magari perché no anche in albergo, e determinando loro malgrado questa situazione. Già che ci siamo, ti faccio vedere però anche un altro, quello che succede immediatamente intorno a Genova. Poca roba, fortunatamente pochissima roba, come per esempio questa coda tra Albissola e il Bivio a 10 fino a Complanare di Savona, sempre per traffico intenso, o quest'altra che prevede code a tratti tra Arenzano e il Bivio a 10 a 7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso. Insomma, è l'inizio di un weekend che speriamo coloro che si trovano in coda in questo momento possano godersi a pieno, quantomeno domani, perché poi credo che molti sceglieranno orari di partenza differenziati per evitare di ritrovarsi nell'imbuto in cui si stanno trovando adesso. E per il momento è tutto, Matteo.
0: No, Dario, prima di lasciarti andare, vorrei che ci facessi un quadro allargando con le dita, proprio il touch, per rifare, l'hai elencato bene tu, ma proprio far vedere anche la cartina con i vari simbolini che indicano in questo momento proprio lo stato dell'arte, eccolo qua, della nostra regione. Quindi se allarghi magari leggermente sulla Liguria, così vediamo bene, quindi le grosse, eccole qua, quindi la prima è quella che tu hai, la seconda quella a sinistra, naturalmente quella con i chilometri di coda, eccoli qua, tra Albissola e Bivio a 10 con la Complanare Savona per traffico intenso, e l'altra invece, eccola qua, questa invece quello tra Arenzano e Bivio a 10 a 7 Milano-Genova, sempre per traffico intenso, e qui invece coda a tratti, quindi sicuramente è una situazione migliore. Da quello che hai saputo, Dario, ovviamente so che sei naturalmente in contatto con il concessionario d'autostrada, che in quel punto è concessione del Tirreno, se non vado errato?
1: Sì, esatto, è proprio così, Matteo.
0: Ecco, loro hanno delle previsioni per quanto riguarda la serata o no?
1: No, direi di no, però il fatto che quantomeno la coda non aumenti lo possiamo prendere come un barlume di segnale positivo, ecco. Loro non, ovviamente li abbiamo risentiti, non è che abbiano potuto sbilanciarsi più di tanto, però insomma anche loro si appigliano a questo fatto, nel senso che la coda, che è aumentata progressivamente perché un paio di ore fa era intorno ai 15 km, è arrivata ai 17, non è, almeno da, più o meno da quando siamo in onda, quindi quasi un'ora, è rimasta tale. Si spera che piano piano possa in qualche modo scendere.
0: Tra l'altro, Dario, si parlava anche prima di andare in onda, cioè una coda di questo tipo è normale che non possa essere sbaltita se non studiando qualche alternativa, perché se c'è un tappo a un certo punto con un restringimento di carreggiata importantissimo che ha creato 17, è naturale che come si fa a pensare che di colpo si sblocchi? Cioè è qualcosa di inimmaginabile, nel senso, spero che non mi senta nessuno che in questo momento è in coda, però obiettivamente è difficile immaginare cosa può succedere per far sì che piano, sì, forse piano piano nel tempo, dopo ore e ore, però insomma se c'è un tappo

0: o cosa ci si potrebbe inventare, non lo so, non è il mio lavoro, aprire una carreggiata dall'altra parte, non lo so, sarebbe una cosa, la dico in maniera molto ignorante naturalmente, perché immagino cosa complichi aprire una carreggiata in un senso opposto, però obiettivamente lì, sei lì, cosa può succedere affinché si sblocchi? Niente.
1: No, direi niente, anche perché la carreggiata non si può riaprire, perché anche l'altra carreggiata parallela è al cantiere, e quindi la situazione rimane così. Non è che la carreggiata, diciamo così, di sorpasso nell'altra parte della strada sia libera, per cui si possa in qualche modo ritrovare uno sbocco. È chiuso anche quello per il cantiere, e quindi purtroppo la situazione è questa.
0: Va bene, grazie Dario. Io continuo a dire va bene nella speranza che possa andare meglio, ma non è un va bene per niente. Allora, grazie intanto Dario, Anissa De Filippi, che sono ancora in redazione naturalmente per curare il sito, la parte grafica e tutto quello che fa parte della nostra redazione. Eccolo qua, questa è un'immagine che proprio chiarisce in maniera piuttosto importante quello che è la prima parte del blocco, che poi è quello del cantiere, che proprio fa da tappo per questa situazione che si sta verificando. Allora, facciamo così, ci fermiamo qualche istante, così intanto riordiniamo un po' le idee, vediamo poi se riusciamo a rintracciare ad altri sindaci. Il numero di telefono è quello che passa in sovraimpressione, anche il WhatsApp, se qualcuno avesse voglia di dire qualcosa, naturalmente siamo qua, 800 640 771, pronti anche a ricevere le vostre telefonate per commentare quello che sta accadendo. Eccolo qua, questa è la sopraelevata, quindi le luci ci aiutano ovviamente a capire meglio cosa sta accadendo. Il traffico è piuttosto regolare, e con un flusso regolare appunto tra Ponente e Levante verso la Foce, invece non è assolutamente così dall'altra parte, dove invece le luci rosse ci fanno capire che invece la situazione sulla sopraelevata, eccolo qua, grazie, si vede anche forse un po' meglio, almeno dalla mia televisione che è un po' lontana, quindi poi non so da casa se è la stessa reazione, però insomma invece dall'altra parte lo vedete, le luci delle autovetture ci indicano proprio una situazione, se non chiedo anche Andrea Rocchiccioli, sono ferme secondo te? No, allora verso Levante vanno e va bene, dall'altra parte a Ponente sono ferme o rallentato? Vanno molto piano. Molto piano, va bene, insomma, e ancora va bene, non lo dirò più, va bene per questa sera. Ci fermiamo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio. Per quanto riguarda l'Imperiese, notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. La tendenza per il Savonese, anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa, è col sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, perché come tutti i rimanenti, come i precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione, del trimestre estivo, con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Allora, 19:32 minuti primi, stanno arrivando altre notizie. Intanto la prima, una buona, finalmente arriva la prima, non riguarda l'autostrada ma riguarda la sopraelevata, perché la strada Aldo Moro, direzione Ponente, la viabilità è stata ripristinata, è arrivata adesso la comunicazione, quindi vediamo se riusciamo a vederla anche dalle nostre telecamere, la sopraelevata in direzione Ponente che è rimasta bloccata per più di un'ora in questa serata, ora per fortuna, eccola qua, guarda, magicamente abbiamo... 5-6 minuti fa inquadrata era tutto bloccato, ora per magia si è tutto sbloccato e quindi bene, bene così. Questa è la buona notizia. Poi c'è un'altra invece che riguarda sempre il centro di Genova, Galleria Garibaldi, veicolo in avaria, prestare massima attenzione, quindi Galleria Garibaldi a Genova. La situazione qui invece non mi pare, anzi facciamo così, faccio un gioco ormai con Dario, guardo la faccia di Dario per capire se no, sì, no, no, no. Lo chiedo a Filippo Rossi, che faccia a Dario, alla faccia di chi deve comunicare buone notizie sull'autostrada, sconsolata dicono addirittura. Vai Dario, che notizie ci dai?
1: Ma guarda, ti do delle notizie che se la situazione non fosse così drammatica sarebbero anche, insomma, da farci una risata sopra. Purtroppo,
0: ci proviamo.
1: Ma guarda, purtroppo non c'è niente da ridere, perché te ne do due notizie, proprio che ci hanno detto i responsabili delle concessioni del Tirreno, perché in questa coda ci sono innanzitutto due mezzi pesanti in avaria. Questa qui è la prima notizia, per cui tra l'altro pensiamo anche che se questi 17 km di coda non aumentano è anche perché chi arriva sa com'è la situazione, sceglie vie alternative, esce prima. La seconda notizia è che all'interno di una galleria, chilometro 60, la galleria Rocca Carpanea, c'è stato un tamponamento tra due auto, un tamponamento lieve, non è successo niente di particolarmente drammatico, però sembra che, almeno a quello che ci hanno detto, che sia iniziato un contenzioso tra i due autisti, per cui non vogliono spostarsi quel tanto che basterebbe a far passare le altre macchine, e quindi anche questo crea un problema. Ci auguriamo che si mettano d'accordo il più presto possibile, però la situazione che ci hanno raccontato è questa. Ripeto, se non fossimo all'interno di una situazione, per quello che riguarda le autostrade, assolutamente drammatica per oggi, per la circolazione sul nodo autostradale ligure, sarebbe anche da farsi una risata, ma questo purtroppo non è possibile, Matteo.
0: Ma allora niente, cosa devo dire? Grazie Dario, grazie a Tiziano Alberti naturalmente, Giorgio Fabiocchi, Anissa Di Filippi, tutta la redazione che è rimasta al proprio posto, ovviamente anche in questa serata di venerdì, chi ha già iniziato mattina presto ma è sempre lì che lavora, grazie ovviamente per l'impegno di tutta la redazione. Naturalmente dovrebbe essere collegato Fabio Raimondo, che è il presidente nazionale dei giovani albergatori, che ancora una volta chiamiamo in casa.

0: pausa sempre, purtroppo spesso, per chiedere commenti naturalmente su quello che sta accadendo. Buonasera Raimondo.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi e telespettatori.
0: Allora, insomma, ancora una volta lo dicevamo, la chiamiamo in causa per insomma, per raccontare quello che qualcuno ha detto, qualcosa di inenarrabile, qualche sindaco ha detto prima nei vari collegamenti. Purtroppo invece lo narriamo, e lo narriamo con delle immagini, lo narriamo con dei numeri che sono quelli dei chilometri. Siamo arrivati a 17 alle 19:36, una coda che tra l'altro è ferma ormai da ore in questa situazione, non si sblocca. E tra l'altro poi ve ne parlavo prima anche con Dario Vassallo in redazione, poi lo chiederò anche a lei, non si può fare niente quando c'è una situazione di questo tipo, perché come si può sbloccare una situazione così? C'è un tappo, ci sono 18-17 chilometri, quando succederà che si sblocca qualcosa? Io mi immagino quelli che sono in macchina in questo momento, o sui tir, o sui camion, cosa devono sperare perché si sblocchi qualcosa? Lo so che lei non è un tecnico come me, naturalmente, lo faccio per fare un po' di salotto, naturalmente, per cercare un po' di questo.
1: No,
0: però mentre vedevo quelle immagini, sapendo che c'è un tappo, questo restringimento, questi lavori, cosa può succedere per sbloccare il tutto? Non lo so.
1: Sicuramente la categoria si aspetta un salotto prossimamente, dove non parliamo più di autostrade, di blocchi, ma sicuramente di come far crescere e impegnarci meglio in quello che sappiamo fare, cioè il turismo. Questo, ecco, è un chiaro segnale che il salotto è purtroppo ormai diventata una questione tragica, perché vi faccio un caso esemplare: in uno dei miei alberghi io ho un ascensore, questo è, come dire, problematico anche dell'azienda che assiste, però ho un problema in ascensore e il tecnico mi dice sono bloccato in autostrada. Cioè questo vuol dire che neanche la movimentazione di alcuni tecnici è garantita. Questo significa che se un albergo piuttosto che un'azienda ha problemi o aspetta della merce, potrà aspettare forse domani mattina l'arrivo di questa persona. Dopodiché c'è un dato di fatto: qui continuiamo ad avere cantieri attivi, che ovviamente lavorano in fase notturna per cercare di creare meno problematiche possibili, e questo sicuramente è un aiuto. Dall'altra parte è ovvio che avere cantieri fissi, che purtroppo automobilisti che si muovono nella nostra regione magari per la prima volta non sono così conosciuti, e questo è effettivamente un problema. È un problema perché noi non abbiamo spazi enormi, anche la nostra autostrada non è enorme da avere 3 corsie, 4 corsie come in alcuni punti autostradali, ed è un dato di fatto che un problema crea code enormi ed impatta non soltanto sui flussi turistici, e lo abbiamo visto quest'estate, ma impatta soprattutto su quelle che sono ormai le commodities generali, cioè abbiamo le assistenze, impatta su chi lavora e gira attorno al mondo del turismo, quindi le aziende, i fornitori, i collaboratori. Questo è un problema che purtroppo qualcuno oggi deve cominciare, forse non oggi, forse lo diciamo da un po' più di tempo, deve cominciare a organizzare meglio questa situazione qua, perché sta diventando impattante non soltanto dal punto di vista ovviamente immediato dei numeri e delle criticità che poi in questo caso io parlo per gli alberghi, devono poi gestire lamentele e stress, no, provocato da questi incidenti, ma soprattutto deve essere poi il concetto che prima o poi in qualche modo cominceremo a non vedere turisti arrivare, perché effettivamente per metterci 3-4 ore per arrivare a una destinazione è veramente forse imbarazzante.
0: Naturalmente tanto logica e tanto naturale, spontanea, purtroppo insomma nessuno sa rispondere. Lei dice dobbiamo organizzare una tavola rotonda, l'abbiamo fatto in passato, lo faremo ancora in futuro naturalmente, queste importanti, spesso anche tavole che anche qui a Primo Canale abbiamo parlato per anni, poi abbiamo messo allo stesso tavolo Regione, abbiamo messo la Protezione Civile, le concessionarie, insomma abbiamo messo al tavolo tutto.

0: Poi però, insomma, succede questo che vediamo. Tra l'altro molti sindaci hanno detto, siamo stati avvisati anche tardi di questa situazione, quindi non abbiamo potuto, perché poi noi vediamo anche la parte più così scenografica, che sono le macchine, quindi gli automobilisti che rimangono ore e ore in macchina e quindi in coda. Poi c'è tutta la parte. Naturalmente il turismo che perde, naturalmente chi ha un ascensore da riparare, il tecnico non riesce ad arrivare, c'è tutto quello che non vediamo sotto, e poi c'è anche i comuni, i piccoli comuni che devono fare i conti con la polizia locale, che devono fare dei turni naturalmente che non erano previsti fino a poche ore fa, e quindi qualcuno dovrà fare straordinario o comunque cercare di trovare le risorse per ovviare questa situazione. Un traffico veicolare che ha invaso e sta invadendo l'Aurelia, quindi tutta la strada statale. Sul lungomare, naturalmente, che poi molti automobilisti cercano naturalmente vie di fuga, e quindi c'è tutto un mondo che non è solo quello che vediamo, i poveretti che
1: l'impatto delle
0: ovviamente sono
1: code,
0: bloccati in
1: l'impatto delle
0: autostrada da
1: code,
0: ore.
1: esatto,
0: E poi c'è.
1: l'impatto delle code autostradali ha un impatto economico non soltanto nel nostro settore, lei mi ha chiamato per gli alberghi, ma ha un impatto su tutto l'ecosistema, che siano essi comuni, che siano essi attività commerciali, imprenditoriali o pubbliche. Questo è purtroppo, io capisco che ci siano questioni di tavole rotonde già fatte, però le tematiche sono queste, cioè se dopo anni noi parliamo ancora di tematiche come code autostradali, vuol dire che la tavola rotonda ha avuto un significato fino a un certo punto, oggi bisogna passare all'atto concreto. Ma il problema è che questo tipo di code qua, questo tipo di traffico qua, mette in condizioni di grande stress attività, comuni piccoli con strade ancora più strette, che non riescono a far defluire e che creano ancora più intoppi. Questo è quello che noi abbiamo detto già da tempo e che diciamo che dobbiamo trovare in qualche modo una soluzione per deviare questo tipo di traffico, che siano essi camion, che siano essi mezzi importanti di trasporto, con altri tipi di infrastrutture, perché oggi il nostro territorio, che è una via di passaggio non soltanto verso il mare, perché ovviamente vediamo e siamo contenti e fortunati che la nostra impresa dell'export abbia un successo e che quindi automaticamente possa far arrivare mezzi di trasporto impegnativi, ma siamo comunque una via di passaggio, una via di esodo per il mercato francese, per il mercato che comunque collega le regioni subito dopo la Liguria. Quindi è sicuramente una bratella di trasporto importante che necessita non solo di infrastrutture importanti, ma necessita anche di un'attenzione importante.
0: Assolutamente, grazie Raimondo per anche le sue riflessioni, che sono sempre importanti. Tra l'altro, ricordiamolo poi ancora una volta, non per dare ancora una volta una brutta notizia, ma poi quando tutto questo incubo sarà finito, io lo ripeto all'eterno, avremo le stesse autostrade di 30 anni fa, 40 anni fa, avremo sempre le stesse due corsie, non avremo spesso le corsie di emergenza, non è che di colpo poi avremo autostrade, praterie sulla nostra Liguria, avremo la stessa autostrada. Per carità, però più sicure, giustamente, come normale, dovrebbe essere normale in un mondo ideale, e però le careggiate rimarranno le stesse, non è che di colpo, sì, magari ovviamente non ci saranno più questi intoppi, poi però basta,
1: Certo.
0: abbiamo visto che spesso basta un incidente anche banale per bloccare tutto, e quindi questo purtroppo sarà, io lo dico, sarà un destino e nessuno potrà cambiare, perché ormai sarà così. Certo, le varie cantieri sarà già quel giorno, festeggeremo anche qui in terrazza quel giorno, però insomma non la vedo bene, perché comunque, ripeto, le careggiate rimarranno sempre identiche, non aumenteranno, e quindi sarà questa. Però almeno arrivare, Raimondo, al giorno che i cantieri saranno finiti e terminati, almeno avere delle non meno intoppi in autostrada, e soprattutto, lo dico io, dovrebbe essere la norma, ma già da 40, 30 anni, 20 anni, delle autostrade sicure, e quindi questo già sarà già un grosso successo. Grazie per essere stato con
1: Grazie
0: noi.
1: a voi e ai vostri telespettatori, buona serata, grazie.
0: Allora. Sì, c'è un telespettatore, grazie della chiamata. Buonasera, con chi parliamo?
2: Sì, buonasera, mi chiamo Ben, si chiama da Genova. Mi sente?
0: Sì, forte anche.
2: Ah, bene.
0: Bene.
2: Volevo chiedere adesso due cosine. Io nel 2000, quando avevamo moglie, va bene, a San Lorenzo al mare avevamo un buchetto, la situazione era lo stesso. Per partire da San Lorenzo, venire a Genova,

0: che ci impiegavano circa 4 ore senza cantieri inamovibili. C'era il traffico, era sempre lo stesso. Ecco, poi volevo chiedere una cosa, se quel signore che era all'albergo, che l'ascensore non funziona, deve aspettare l'ascensorista o non ha le scale? La gente può anche scendere a piedi.
1: Beh, questo, intanto se uno ha un ascensore è normale che possa pretendere di vederlo funzionare, poi magari ci può essere anche chi le scale non riesce a farle, chi può esserci un disabile, una persona anziana, non è detto che tutti abbiano 20 anni e possono correre su e giù per le scale, e poi come ripeto, se è rotto va aggiustato, quindi a prescindere da questa situazione che non conosciamo, sì, magari per qualche ora possono anche fare le scale, chi può farlo, però è normale, la denuncia era un simbolo, quella denuncia, no? Era come dire, e a volte ci sono anche delle situazioni che naturalmente non emergono, però ci sono tante, chi deve andare da un medico, chi ha una visita, chi ha un appuntamento di lavoro, chi ha qualsiasi cosa possa avere uno nella propria vita, e quindi questa è una situazione che ovviamente non facilita, anzi danneggia. La sopraelevata tornata libera, dicevamo, è arrivato adesso invece un messaggio da parte del Comune, Corso Europa e Corso Gastaldi, segnalata la presenza di cinghiali vaganti, prestare la massima attenzione. Alle 19:46 cinghiali in Corso Europa e Corso Gastaldi, quindi dalle parti della Casa dello Studente, quindi anche loro ritornano a casa insieme a tanti genovesi che in questo momento si trovano proprio su quella strada per tornare verso casa. Allora, Dario Vassallo ancora in redazione, Dario.
2: Sì Matteo, per fare una puntualizzazione che riguarda sostanzialmente i social, perché noi vediamo quello che viene scritto e sono molti che fanno confusione su quanto è accaduto oggi sempre sulla 10, pensando che questa coda sia ancora la conseguenza dell'incidente mortale che è avvenuto nel primo pomeriggio. In realtà no, perché l'abbiamo detto tante volte, però siccome appunto ci sono tantissimi commenti sui social di gente che associa le due cose, diciamo che l'incidente mortale purtroppo che ha avuto come protagonista un uomo di 64 anni, un centauro che da solo, autonomamente, purtroppo non si sa per quale motivo, comunque ha perso la vita intorno ad Arenzano, è avvenuto sostanzialmente nel primo pomeriggio. È vero che l'autostrada è stata chiusa per qualche ora, perché ovviamente bisognava fare i rilievi del caso e tutto, ma poi è stata riaperta. In quel caso la coda ha raggiunto il massimo di 6 km. Invece appunto questa è una situazione completamente diversa, per cui è dovuta, come abbiamo detto tante volte, abbiamo ripetuto tante volte in questa lunga diretta che va avanti dalle 18:30, è dovuta a questo cantiere che è stato riaperto dopo la pausa estiva. Era solo per sottolineare questo. Matteo, ti restituisco la linea, pronto ovviamente a riprenderla se ci fossero novità.
1: Assolutamente, non scappare, naturalmente insieme a tutti i colleghi che sono ancora in redazione, che abbiamo bisogno di voi per capire bene la situazione lungo le direttrici. Allora, hai parlato dell'incidente mortale avvenuto nel pomeriggio in autostrada sulla 10 tra Voltri ed Arenzano, e allora vi faccio sentire proprio e vedere proprio il servizio che abbiamo realizzato oggi, che racconta proprio quello che è avvenuto in questa tratta con questo incidente mortale, con questo motociclista che ha perso la vita.
3: È morto sul colpo il motociclista di 64 anni, rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla 10 nel tratto compreso tra Arenzano e Voltri in direzione Genova. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, con le ambulanze arrivate anche da Varazze, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, si è trattato di un incidente autonomo. A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica è la polizia stradale, mentre sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Autostrade per l'Italia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari, il tratto di A10 tra Arenzano e Pra è stato chiuso in direzione Genova, rendendo obbligatoria l'uscita di Arenzano per chi viaggiava verso il capoluogo. Inizialmente si è formata una coda di 2 km che intorno alle 16:15 è salita a 6, mentre gli automobilisti rimasti bloccati veniva distribuita acqua in attesa della riapertura della carreggiata, che è avvenuta, una volta sgomberata l'area dell'incidente, alle 17:30.
1: E allora questa è la ricostruzione del nostro Dario Vassallo dell'incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di oggi tra Arenzano e Voltri. Allora ci fermiamo ancora una volta, restate lì e torniamo.

0: Subito.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 17 settembre si terrà l'inaugurazione della mostra L'Orizzonte del Desiderio negli spazi aperti di Palazzo Ducale. In esposizione scatti e materiali d'archivio di 6 fotografe dello IED di Torino che racconteranno il rapporto tra Genova, il waterfront e le trasformazioni della città. Dal 18 al 20 settembre Ponte Decimo ospiterà la 27esima edizione di Expo Valpolcevera. L'evento valorizza le eccellenze produttive, culturali e turistiche della vallata e fa parte di Expo delle Valli, il progetto della città metropolitana di Genova con il sostegno e il contributo della Camera di Commercio. Expo delle Valli continua. Dal 18 al 20 settembre Val Fontana Buona e le Valli del Tiguglio saranno protagoniste di 3 giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, delle sue produzioni e delle sue realtà economiche e culturali. Appuntamenti fino al 18 settembre con le giornate di Chiavari, il festival culturale che valorizza i luoghi più rappresentativi della città attraverso spettacoli, musica, cinema, incontri e momenti di riflessione. Spazio alla solidarietà da Renzano con Atta Trail, la camminata solidale che ogni anno coinvolge circa 1000 partecipanti per sostenere i bambini in cura al Gaslini di Genova. L'appuntamento è il 19 settembre al Parco Storico di Villa Figoli. Domenica 20 settembre a Uscio, noto come il paese degli orologi, si terrà l'inaugurazione del nuovo orologio del Museo Diffuso dell'Orologio da Torre. L'appuntamento è alle ore 16 presso la cappelletta di Via Bisagno. Al termine dell'inaugurazione il corteo proseguirà fino alla chiesa parrocchiale per le celebrazioni religiose.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Le 19:53 minuti, vi stiamo raccontando quello che sta accadendo sull'autostrada A10 tra Spotorno e Finale Ligure. Con questi lunghi chilometri di coda siamo arrivati a 17, anzi tra poco chiederemo anche a Dario Vassallo se i chilometri sono scesi, sperando appunto di una buona notizia, ma mi sa, lo sto guardando anch'io dal mio computer, che mi sa che sono sempre 17. E allora vado anche a salutare tra il nostro giro dei sindaci anche il sindaco di Arenzano. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera a voi, buonasera a voi.
0: Allora sindaco, non so se la coda è arrivata fino alle vostre parti oppure no, penso di no, spero.
1: Non quella lì, però oggi pomeriggio è stata, certo, molto dura, perché un altro, con la chiusura, certo, dell'autostrada e l'uscita obbligata da Arenzano ovviamente si è intasato tutto, come sempre.
0: Allora, quando ci siamo sentiti tantissime volte, ormai ho perso anche il calcolo, voi e noi ci diciamo sempre la stessa cosa, no? Annetto che questi lavori vanno fatti, ormai qualcuno mi dirà che sono arteriosclerotico, vanno fatti per avere le autostrade insicure, non sono stati fatti per decenni, questo l'ha stabilito la magistratura, non lo dice Matteo Angeli, però cos'è che non funziona ancora in queste operazioni di lavori che ci sono? Perché alcuni suoi colleghi mi hanno detto prima, oggi dalle vostre parti un incidente mortale, e questo per carità può succedere e può succedere ovunque, e poi è vero che purtroppo in Ligure ci sono due carreggiate sole, quindi basta un incidente per bloccare tutto, però in generale spesso voi sindaci dite vengono a dire che questa situazione ci avvisano sempre con poco preavviso, lo hanno detto anche molti sindaci delle zone interessate agli incidenti di oggi, alla coda di in questo momento. È vero, insomma, questa è una problematica, c'è cioè anche la mancata collaborazione, fra virgolette, comunque la mancata comunicazione con le concessionarie delle autostrade.
1: Ma devo dire
0: un po'
1: che
0: migliorata
1: le informative ci sono, ci mandano le ordinanze, le informative arrivano. Il problema è solo che queste due vie o sono pienamente funzionanti entrambe, o se no inevitabilmente i problemi si ripercuotono su entrambe. Un restringimento sull'Aurelia comporta un peggioramento del traffico sia sull'Aurelia ma anche

in autostrada e viceversa. Quindi è chiaro che bisognerebbe cercare di limitare al massimo e ovviamente anche sempre con una collaborazione tra ANAS e autostrade per evitare perlomeno che ci siano delle situazioni di concorrenza.

0: di senso unico alternato sull'Aurelia, e visto che molto spesso nel tratto tra Renzano e Pra si verificano incidenti, ci sono chiusure, diventerebbe una situazione assolutamente insostenibile per la Liguria. Poi siamo esattamente a metà Liguria e di fatto si creerebbero situazioni allucinanti, perché comunque già oggi c'era tutto a Renzano bloccata, perché poi le auto non potendo passare, trovando traffico sull'Aurelia, provano anche a passare dall'interno, quindi poi era bloccato dietro dall'ospedale, via Sauli, via Marconi, di fatto si blocca tutto. E questo con l'Aurelia aperta e pienamente fungibile. Se ci fosse un restringimento perenne, veramente non so, è come avere un restringimento per anni dell'autostrada. Ricordo dei periodi tragici in quel senso.
1: Certo.
0: Vabbè, niente, sono andato un po' fuori tema.
1: No, non c'è un tema, purtroppo è un tema.
0: Ogni anno quanti incidenti ci sono con chiusura e con uscita da Renzano.
1: Poi devo dire la verità, sindaco, non è per non ho i numeri ovviamente, ma mentre lei diceva quanti incidenti, dalle vostre parti obiettivamente non sono pochi, io non so se c'è una statistica. Però spesso.
0: Ma adesso volevo guardare una statistica perché degli ultimi anni, però ogni anno si verificano più volte queste chiusure. È una zona, evidentemente ci sono delle curve che creano problemi agli autisti, certo. Spesso si ribaltano veicoli più grandi, dei camion. E quindi in realtà non è infrequente che poi ci sia l'uscita obbligata da Renzano e andando verso Gioia. Poi tra l'altro siamo in un periodo relativamente tranquillo, ci sono dei periodi più trafficati e quindi lì, cioè, quando hanno fatto per esempio dei lavori per il depuratore, che hanno rotto l'Aurelia per aggiustare le tubature sotto, le hanno fatto soltanto in inverno, e anche in quei giorni in cui c'era un senso unico alternato si creavano comunque code. Purtroppo ogni restringimento crea problematiche.
1: Certo. Grazie sindaco per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Buona serata a lei. Prima di tornare da Dario Vassano in redazione per capire se ci sono oppure no buone notizie, andiamo a risentire quello che ha detto Alessandro Berta, che è il direttore generale dell'Unione Industriali della provincia di Savona, che ci ha spiegato molto bene pochi minuti fa cosa sta accadendo e perché sulla autostrada A10 in quel tratto.
2: Una concomitanza di situazioni, a prescindere dal purtroppo fatto luttuoso accaduto in A10 in altra direzione verso Genova, che ha creato problemi, quindi una combinazione infernale. Ahimè, il tema della tratta tra virgolette Savona Ventimiglia vede dei tempi imposti dall'Unione Europea per il rifacimento completo degli impianti antincendio delle gallerie superiori a una certa dimensione, e sono pressoché collocate tutte proprio in quella parte lì, quelle più lunghe. Alcune hanno già visto gli interventi su ciascun fornice, cioè su ciascuna tratta in andata e in ritorno, prende mediamente 3 mesi per galleria. E questo mi porta a immaginare, a pensare, sapendo dire qual è il tipo di lavoro, che la partenza dei lavori è stata in parte calcolata sulla base dei flussi storici, e diciamo che l'estate di quest'anno e probabilmente anche le prossime ci dicono che fino a ottobre comunque il tempo è tale per cui le persone scendono giù a utilizzare ancora la seconda casa o comunque a fruire del mare, delle bellezze del nostro territorio, con una temperatura peraltro adesso accettabile, cosa che ad agosto non era. E l'altro fatto che, volendoci 3 mesi e dovendo liberare sotto Natale il cantiere, è evidente che parti al 20 di settembre, perché sai che arrivi più o meno intorno al 10-15 di dicembre, e quindi per poter aprire agli inizi di dicembre, volendoci diciamo 3 mesi, anche se mediamente ce ne mettono 2 e mezzo, capisco che il cantiere della galleria sia partito prima. Tanto sono non amovibili, mi sono un attimo anche informato, perché comportano uno scavo di quasi 2 metri all'interno della galleria, e quindi è evidente che quando scavi sotto non puoi far passare dentro le macchine o il camion quando c'è un problema. A questo poi ti lascio parlare, fare domande. Si aggiunge il fatto che ci sono le chiusure a singhiozzo dei valichi alpini verso la Francia, dalla parte diciamo valdostana piemontese, e questo porta anche per questioni di costi, perché da noi non c'è un costo di passaggio all'interno del valico, c'è solo il costo autostradale, porta tantissimi autotrasportatori che hanno un traffico ai noi passante, cioè che arrivano dalla Spagna e vanno verso la Germania, a usare il valico di Ventimiglia anziché usare Fregiuso Monte.

0: bianco.
1: Questa quindi la spiegazione di Alessandro Berta. E allora, prima di chiudere, di lasciarvi a Gradinata Sud, vado ancora una volta da Dario Vassallo in redazione per vedere la sua faccia, ma vedo anche le telecamere che inquadrano la situazione, non mi pare migliorata, Dario, anzi mi sembra, però ogni tanto, mi dice Filippo Rossi in regia, che ogni tanto vede dalle telecamere un pochino di accelerazione di qualche auto, però da quello che vedo già un po' io in anteprima e dalla faccia di Dario non mi pare che si sia sbloccato nulla di che.
2: No. Purtroppo, Matteo, devo dirti che per quello che riporta ancora una volta il sito di concessioni del Tirreno, che è appunto la concessionaria che gestisce questo tratto autostradale, si parla ancora di 17 km di coda. È chiaro che lentamente nel corso della serata e poi anche della nottata, chi lo sa, questi 17 km si smaltiranno. Come avete fatto vedere, come abbiamo potuto vedere anche noi attraverso il computer, attraverso le telecamere che sono ovviamente visibili anche per noi, oltre che per i nostri telespettatori, ci sono momenti in realtà in cui la situazione migliora, in cui si passa dalla coda al rallentamento, ma sostanzialmente la situazione rimane la stessa. Purtroppo, lo diciamo per l'ultima volta, abbiamo ripetuto tante volte, dovuto a questo cantiere che diciamo così è su entrambe le carreggiate, occupando entrambe le corsie di sorpasso di queste carreggiate, per cui, come avevi ipotizzato tu, non si poteva nemmeno far deviare il traffico da una carreggiata all'altra, perché anche l'altra carreggiata è coperta da un cantiere che ricordo è stato riaperto il 14 di settembre dopo la pausa estiva, e la speranza è che questo cantiere, al di là di quello che è successo questa giornata, una giornata terribile soprattutto per la 10, con, abbiamo detto più volte, con il centauro morto nei pressi di Arenzano, dicevo, la speranza è che questo cantiere possa non essere durante la settimana e anche nei prossimi weekend così impattante come l'è stato oggi. Certo che, cioè, ipotizzare del brutto tempo, noi liguri, perché le cose non vadano così, cioè, non è una bella cosa, però a questo ci ha portato Autostrada, a questo ci ha portato la situazione della rete sulla Liguria, che è un caso unico, direi, in Italia. Se non hai altre domande, ti restituisco la linea, Matteo.
1: Grazie a Dario Vassallo, Anissa De Filippi, Giorgio Fabiocchi, Tiziano Berti, che sono ancora in redazione, per seguire naturalmente tutto anche sui nostri canali social, come anche sul nostro sito primocanale.it. Grazie a voi per averci seguiti, vi lascio alla puntata del venerdì di Gradinata Sud, ovviamente tutte le informazioni sulle nostre varie piattaforme. Buon proseguimento di serata.
3: Tecnodi, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.
4: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
5: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
6: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
7: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco!

0: ogni giorno la scelta migliore.
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.
2: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Travimeteo. La tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio per quanto riguarda l'Imperiese. Notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. La tendenza per il Savonese anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa. Ecco il sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo Spezzino perché come tutti i rimanenti, come i precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione del trimestre estivo con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo o visitando il nostro sito web.

Per 16 anni la domanda è stata: torneranno mai insieme? Oasis, Don't Look Back in Anger, ci mostra il trionfale tour della reunion del 2025 e prova soprattutto a raccontare l'impossibile. I fratelli Liam e Noel Gallagher nuovamente sullo stesso palco, dopo aver trascorso quasi 20 anni a insultarsi, provocarsi e apparentemente detestarsi. Diretto da Dylan Sordon e Will Loveless e ideato da Stephen King, il film possiede tutto ciò che un fan degli Oasis potrebbe desiderare: concerti, prove, backstage, immagini inedite, migliaia di persone che cantano insieme Wonderwall, Live Forever e naturalmente Don't Look Back in Anger. Ma soprattutto possiede qualcosa che fino a pochissimo tempo fa sembrava fantascienza: Liam e Noel a raccontarsi seduti uno accanto all'altro. Il documentario mostra due uomini molto diversi da quelli che nel 2009 arrivarono alla rottura definitiva. Liam rimane sempre Liam, imprevedibile, provocatorio, non un mostro di simpatia ma capace di trasformare qualsiasi frase in una battuta. Noel continua a essere il fratello apparentemente più razionale, ma ridono, si prendono in giro e soprattutto sembrano nuovamente divertirsi insieme. E questo, se vogliamo, il materiale inedito di Look Back in Anger, non la reunion musicale ma quella umana che il film evita di trasformare in una grande riconciliazione hollywoodiana. Non ci sono lacrime, abbracci terapeutici o spiegazioni definitive. D'altronde, non potrebbero esserci. La relazione tra i Gallagher è sempre stata troppo complicata per essere riassunta in una confessione davanti alla macchina da presa, ma è qui che emerge anche il limite principale del documentario: il fatto di non scoprire veramente perché siano tornati insieme. Il film gira intorno alla domanda senza mai affrontarla fino in fondo: quanto c'è di riconciliazione autentica, quanto di nostalgia, quanto semplicemente di business?

la risposta manca e inevitabilmente non può esserci, considerando che Don't Look Back in Anger è anche il film ufficiale di un tour gigantesco. Sorzan e Loveless sono potuti entrare nelle prove, nei camerini e perfino nella nuova relazione tra i fratelli, ma non possono trasformare il documentario in un'indagine sui suoi protagonisti. Eppure, se il rischio del film celebrazione esiste, a superarlo è la musica. Quando gli Oasis salgono sul palco si cambia dimensione. Le canzoni che negli anni 90 appartenevano a ragazzi poco più che ventenni, adesso vengono cantate da uomini che hanno superato i 50 davanti a un pubblico nel quale convivono generazioni diverse. Sono rimasti uguali, ma sono cambiati sia quelli che le cantano, sia noi che le ascoltiamo. È probabilmente per questo che le immagini degli stadi pieni possiedono una forza che va oltre la nostalgia. Non stiamo semplicemente assistendo al ritorno di una band, ma centinaia di migliaia di persone che cercano per due ore di ritrovare qualcosa di se stesse. Così, quando comprende questo, il documentario funziona, mentre funziona molto meno quando cerca semplicemente di celebrare il fenomeno Oasis. Perché la vera storia non è che Liam e Noel Gallagher sono tornati insieme e che tutta quella gente li stesse ancora aspettando. Oasis Don't Look Back in Anger non è dunque il documentario definitivo sulla band, è troppo vicino ai suoi protagonisti, troppo legato alla celebrazione della reunion e non ci dice niente che i Gallagher non vogliono farci sapere, ma cattura un momento. Due fratelli che pensavamo non si sarebbero più parlati sono nuovamente uno accanto all'altro, davanti a padri e figli, madri e figlie, che cantano, spesso abbracciati, le stesse canzoni.

0: Eccoci, credevate che non ci saremmo stati, invece siamo qui pronti, ligi al nostro dovere. Il dovere qual è? Il dovere è quello di rappresentare la stampa anche in un momento critico, tutto quello che sta succedendo. Insomma, io stasera non voglio essere troppo critico, anche perché poi mi dicono: Frank, tu sei sempre quello che parla male e pensa male della Sampdoria. No, io sto solo dicendo che in 6 partite, domani comunque è un'altra partita importante, la Samp ha 1 punto, 5 più 1 ovviamente con la Coppa, ma di questo e di molto altro ne parleremo. Non sono demoralizzato, sono però molto molto preoccupato. Tanto vi vado subito a presentare i nostri ospiti, come sempre facciamo i galantuomini. Laura Rossetti, buonasera, ciao Laura.
1: Sì, poi per favore la prossima volta cerca di partire in orario, perché non è possiamo
0: perché la colpa era mia ovviamente, va bene. Insieme a lei Daniele Cambiaso, buonasera.
2: Buonasera.
0: Scrittore, poi avrà anche delle belle novità assieme riguardante ovviamente la Samp, e ritorna da noi dopo un po' di tempo, siamo riusciti a strapparlo alla BBC, alla CNN, chi più ne ha più ne metta, Federico Casabella. Ciao Federico, buonasera.
3: Buonasera Frank, buonasera ai telespettatori.
0: Allora, insomma, parliamo Laura subito, abbiamo anche poi un impact da far vedere, perché ci dà un po' il là a questa nostra puntata. L'abbiamo detto, insomma, la Samp esce sconfitta anche da Mantova, 1 punto, misero. Una Samp che io non riesco a capire, Laura, se c'è solo un problema di testa, se c'è un problema della mancanza dei giocatori, se c'è un problema di come li mette in campo, se c'è un problema invece che non abbiamo un vero allenatore. Chi più ne ha più ne mette. Allora Laura, cerchiamo di fare un po', di restituire una fotografia di quello che è successo almeno in questi giorni.
1: Beh, fosse semplice, nel senso che l'abbiamo visto un po' tutti, qualcuno adesso, però è facile parlare quando perdi 4 partite, qualcuno dice ma senza un allenatore, ma voi che pensavate che la rosa fosse una buona rosa, sono tutti rotti, cioè sono quelle frasi un po' condizionate, poi un pensiero condizionato dai risultati, che non vuol dire che i risultati sono la lettura di quello che è una stagione, una programmazione, eccetera. Però è chiaro che qua ci siano delle variabili, perché ora pensare che tutti gli acquisti siano arrivati rotti, no, perché ripeto, continuiamo a dire questa frase, ma di fatto Viti non era rotto, Ravanelli non era rotto, tolto Meyer, sinceramente è stata anche un po' di sfortuna, perché se in preparazione ti si ferma Begic e non

0: per tre giorni e ti condiziona comunque l'inizio del campionato, anche perché era uno dei pochi che alla Samp c'era già stato l'anno scorso, quindi sapeva un pochettino anche come esatto, certo, quindi certo. Diciamo che non sei partito con una carica di fortuna memorabile. Ora io credo che la risposta la possa dare solo la sosta. Questa sosta toglie e cancella tutti gli alibi possibili. Vediamo dove arriverà questa squadra dopo tre partite post sosta. Io aspetto quelle.
1: Aspettiamo, aspettiamo. Allora, Elisa Ricci, la nostra straordinaria Elisa, è già pronta a questa. Mamma mia,
0: ma
1: mamma
0: che
1: mia.
0: Che meraviglia.
1: Ma quanto sei bella! Già sei bella, ma con questa maglia diventi ancora più bella. Allora, Elisa, come sempre, al touch, pronta per darci tutte le notizie, come sempre. Per dare poi il via, così commenteremo anche con i nostri ospiti in studio, quello che abbiamo chiesto ai tifosi questa settimana. Allora, la domanda qual è, Elisa?
2: Eccoci, eccoci Franco, intanto buonasera, pensavo non mi salutassi, infatti ora sono felice che sei arrivato da me e che hai visto questa bellissima maglia. Andiamo subito alla domanda che abbiamo fatto sui nostri social. Falsa partenza dei blu cerchiati, voi cambiereste il tecnico? Allora, devo dire che sono già arrivate diverse risposte. Abbiamo un 38% sì, via subito, mentre il 62% ci dice no, non ha colpe. Quindi per il momento questo è il sondaggio e peraltro per il momento sta vincendo il no, mentre ti devo svelare invece per quanto riguarda diciamo la pagina Terra Blu Cerchiata, che pubblica sempre le domande anche proprio per mostrare in serata poi qui a Gradinata Sud i commenti. Le risposte, diciamo, la domanda era molto simile, quindi riguardava proprio il tecnico. Andiamo ora, vediamo se riesco a trovarlo. Al momento mi trovo un po' in difficoltà, vediamo.
0: Colpa mia,
2: eccoci, ci siamo, ho trovato subito la pagina. Vi dicevo, Terra Blu Cerchiata, quindi mi raccomando, andatela a seguire. Abbiamo diversi commenti, Corradi sì, Corradi no. Molti, vi preannuncio già che sono commenti negativi, infatti ci dicono sì, il primo problema è proprio lui, oltre che poi naturalmente Vindal, molti ce l'hanno col portiere, vi preannuncio. E poi qualcuno ci dice, è senza esperienza, così come molti allenatori in B. Un'identità l'ha data, è propositivo e non passivo. Abbiamo giocato le prime quattro partite con una punta senza piedi e un portiere senza mani. Non so quante colpe possa avere. Quindi questo commento invece, diciamo, è propositivo forse un po' nei confronti di Corradi. E altri invece più secchi rispondono proprio no, via subito. No, privo di ogni esperienza, ci vuole altro per questa Samp disastrata, quindi okay. Questo è un po' quello che leggiamo al momento sui nostri social.
1: Elisa, per adesso grazie, tanto ci ricollegheremo, lo sai come ogni volta in ogni blocco con te, poi farai tu un riassunto, per adesso grazie. Allora Federico Casabella, entro con te, insomma abbiamo detto tanto questo, diciamo questo che stiamo chiedendo ai tifosi, io ti dico la verità, quel 64% pesa e quindi vuol dire che ci sono tante persone che credono inevitabilmente, come anche personalmente lo dico, la colpa non sia solo sua.
3: Io penso che la colpa non sia solo dell'allenatore.
1: Ma tanto a te piace così?
3: Faccio una premessa, non avrei mai puntato su Corradi come allenatore, se non altro perché lo scorso anno avevi fatto lo stesso tipo di scommessa con Donati ed è andata male. Allora, perché ripetere
1: l'esperienza? Però lo paragoni a Donati anche?
3: No, aspetta, no. Fammi fare il ragionamento, perché sennò non voglio paragonarlo a Donati. Corradi è tutta un'altra storia. Ha dato un'identità di gioco alla Sampdoria, cosa che con Donati non avevamo mai visto. Sì. I risultati non stanno pagando, ma credo che le colpe non siano principalmente di Corradi. C'è un concorso di colpe. Secondo me la responsabilità è soprattutto della società, che comunque ha individuato in un allenatore senza esperienza nuovamente un tecnico per guidare la Sampdoria in questa stagione. Poi c'è stata una campagna acquisti fatta di nomi anche diciamo altisonanti per la categoria, ma di giocatori che comunque hanno problemi di tenuta fisica, non sono ancora amalgamati nel gruppo, ci sono una serie di incognite che ancora devono essere messe e portate a pallino. Un po' come diceva Laura, probabilmente la partita di domani più le tre settimane di sosta ci faranno capire
1: Cartina
3: la reale dimensione della Sampdoria. Quindi non mi sento di mettere in discussione Corradi, a meno che domani non si veda la stessa Sampdoria che abbiamo visto a Mantova. Credo

0: che Corradi non sia il responsabile di questa situazione.
1: Daniele, se si poteva fare peggio dell'anno scorso, la Samp ci sta riuscendo. Adesso, insomma, io non so, cioè, ovviamente chi parla di maledizioni, di sfortuna, di tutto quello che vuoi, però qualcosa che non funziona all'interno di questa squadra c'è, e non penso sia solo riconducibile al fattore società. Non lo so, chiedo.
2: Probabilmente questi, io credo che rivoluzionare ogni anno l'organico, ad esempio, crei una serie di situazioni che ogni anno appunto si ripercuotono proprio sul terreno di gioco. Non solo, poi quest'anno, secondo me, come diceva giustamente Federico, è stata fatta una campagna con nomi altisonanti, in alcuni reparti siamo anche, secondo me, piuttosto ben attrezzati, però ci mancano alcune pedine fondamentali, perché tu puoi avere anche un centrocampo nel complesso sulla carta forte, però hai un portiere che non dà sicurezza al reparto, che ha fatto anche, ha delle responsabilità pesanti anche, certo, su alcuni dei rovesci che abbiamo subito, e non ti sei attrezzato per supportare Lauritsen davanti con una punta adeguata. Sarebbe bastato un dinardo, piccola piacere, per avere
1: tanta roba.
2: Anche perché
1: Tutino è veramente improponibile, con tutto il bene che possiamo volere a questo ragazzo.
2: Tutino come prima punta non può giocare, non lo dimostra proprio il suo modo di stare in campo. Lui ha bisogno, lo diceva anche un suo ex allenatore, ha bisogno di spazio davanti, certo, eccetera. Poi è un giocatore che si sta anche ritrovando, attenzione. Non è più il Tutino che avevamo preso, che veniva da una stagione positiva, sta cercando anche di ricostruirsi. Ci sono delle tossine da smaltire sia a livello individuale sia a livello poi di ambiente, e questo un pochino pesa, secondo me.
3: Questo anche peggio, tra l'altro, perché tu non è che hai scelto un giocatore di continuare a puntare su un giocatore che ha le caratteristiche che ti servono, cioè, perché se tu sbagli un acquisto, allora Vindal è un portiere.
1: Ah, non... No, chiedo per un amico.
3: Ma te l'ho fatto apposta, l'assist, guarda. E te ne assumi la responsabilità.
1: Okay,
3: no,
1: assumo,
3: Vindal è un portiere, puoi sbagliare l'acquisto, ma hai preso un portiere. Tutino non può fare quel ruolo, quindi non solo magari ha delle difficoltà ad entrare in forma, a trovarsi nel contesto, ma non è il suo ruolo, quindi gli dai una mazzata in testa per potersi esprimere per quello che... Quindi è difficilissimo. Infatti, ecco, quello secondo me è stato l'errore grossolano.
1: Tu mi hai pungolato e io arrivo, perché io dalla partita contro la Cremonese, insomma, in Coppa Italia, ho detto che nutro dubbi su questo ragazzo, che sarà l'uomo e la persona più bella, più stupenda del
3: però
1: mondo.
3: Però ci vai a mangiare dopo la sera,
1: bravo,
3: vero?
1: Ma a livello di sarà anche coi piedi bravissimo, ma deve parare. Allora, Federico, poi avremo anche una cosa carina, ovviamente, mi raccomando, si parla sempre di ironia, non c'è nulla di altro. Sono andati a scegliere un altro portiere, sapendo poi di avere anche Krastev, che peraltro gli ha anche rinnovato il contratto, se non sbaglio, Laura, fino al 2030, giusto? Eh? Quindi ci credevi in questo ragazzo. Perché adesso dare nuovamente fiducia a questo ragazzo, sempre con la paura che tu lo possa rovinare, ma per adesso ha rovinato lui comunque una buona parte di Sam. Diciamolo, perché sennò poi ci nascondiamo dietro un dito.
0: Anche lì è un errore che si ripete, perché lo scorso anno avevi puntato su Cook, il portiere belga, che dopo tre partite è stato estromesso e per fortuna non abbiamo più visto giocare, e quest'anno ripeti la stessa esperienza, prendi un portiere che comunque non ha mai giocato in Italia, che da Praga appunto non era estremamente apprezzato dalla sua tifoseria. Non si capisce il motivo e lo proponi. È vero che arriva da infortuni, che non ha la
1: che
0: condizione
1: vuoi.
0: Fisica.
1: Ma tu domani l'avresti riconfermato?
0: Assolutamente no. Io veramente dopo la partita con la Juve Stabia non l'avrei più
1: Però dici, gli diamo ancora un'altra possibilità
0: però
1: col Mantova.
0: Continuiamo ogni partita a perdere dei punti con delle responsabilità del portiere, perché comunque non ci si può nascondere dietro gli errori che questo portiere fa sistematicamente ad ogni gara. Siamo usciti dalla Coppa Italia in virtù di suoi errori e abbiamo perso punti a Cesena, con la Juve Stabia, con il Palermo e a Mantova per colpa di questo portiere.
1: E tieni presente, poi devo andare in pubblicità, Laura, proprio 10 secondi, che la squadra incomincia un po' a rumoreggiare, perché dice, noi alla fine, voglio dire, portiamo la croce, facciamo il mazzo come tutti una cosa all'altra, se poi sai che alle spalle e là dietro c'è sempre qualcuno che è, non
3: infatti,
1: è il massimo della vita.
3: Infatti secondo me questa è comunque una scelta che io non comprendo, poi ne parleremo dopo. Perché secondo me è distruttiva per tutti, è distruttiva per il portiere, per lui, per certo, Vindal, certo, distruttiva per la Sampdoria e distruttiva per i compagni, cioè va a mettere in difficoltà le tre figure fondamentali.
1: Allora, noi ci fermiamo un attimo, poi rientriamo, perché poi con Daniele dobbiamo parlare anche di questa

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
2: tipo zero sprechi, zero residui.
3: Arrestare terra a terra?
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
2: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie,
5: preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: scatenatevi anche con i vostri WhatsApp, perché Elisa, la nostra Elisa Ricci, è prontissima tra qualche istante a iniziare a leggere tutti i vostri messaggi. So che siete in tanti, insomma, è soprattutto su questo che stiamo chiedendo, se davvero, insomma, questa SAMP, soprattutto Corradi, è davvero in bilico. Daniele Cambiaso, abbiamo detto, oltre a essere ovviamente fede sandoriana, sandorianissimo, e pensate, mi raccontava proprio Daniele, prima di andare in diretta, mi dicevi che tuo padre ti accompagnava a vedere la partita, peraltro essendo anche dall'altra sponda.
1: Tifoso genuano.
0: Non si dice, quella di,
1: no,
0: non si,
1: no,
0: può dire.
1: No, parola in, dell'altra sponda, diciamo, dell'altra parte del Bisagno.
0: Okay.
1: Sì, ha accettato sportivamente questa calamità familiare.
0: Allora, senti, passione per la scrittura, sì, da tanti anni, tant'è che adesso vediamo, se chiedo a Filippo Rossi di propinare, per favore, eccola qua, questa locandina che ci racconta di questa bella prima rassegna letteraria con musica e teatro. Di cosa si tratta?
1: Allora, con Sabrina De Bastiani e Bruno Morchio abbiamo organizzato due giorni, il 26 e il 27 settembre a Villa Serra, una rassegna noir dove abbiamo invitato alcune tra le penne più interessanti del panorama ligure, quindi è un'occasione, tra l'altro ci sarà anche musica, teatro di improvvisazione con i Mani Man, per cui ci sono autori, autrici come Maria Masella, Valeria Corciolani, insomma veramente abbiamo cercato di creare un momento di riflessione non solo sul genere letterario ma anche sulla città, sull'ambiente, perché attraverso il genere poi si allarga il campo a una riflessione più generale.
0: Ma tu sai invece la domanda?
1: Non so cosa vuoi,
0: lo
1: so cosa stai cercando.
0: Allora, questo famoso libro dedicato alla SAMP e alle sue peripezie
1: sta prendendo forma, sta prendendo forma con un editore, Edizioni della Sera, stiamo varando un progetto che vedrà la luce in primavera, racconti di autori che sono tifosi blucerchiati conclamati, e avremo tra l'altro la prefazione di Giovanni Invernizzi, ti posso anticipare questa cosa che è una piccola chicca.
2: Guarda, quindi, che te lo chiede anche perché vorrebbe partecipare.
0: Ma io partecipo già, lo racconterò un derby con mio padre Bonanima, è bellissimo. Quindi
1: in primavera ci saranno belle sorprese.
0: Senti, il titolo ancora non
1: tifosi blucerchiati per sempre.
0: Ah, ok, va bene. Allora, Elisa Ricci, ritorniamo da te velocissimamente, cosa si sta muovendo in zona social? Prego.
3: Esatto. Allora, guardiamo un po'. Le percentuali per il momento sono rimaste ferme, quindi non andiamo a toccare quell'argomento, ma parliamo ancora di commenti, di messaggi, perché ne stanno arrivando tantissimi. Infatti sto cercando di leggerli tutti, è un po' difficile, ma voi continuate
0: un paio,
3: a mandarci,
0: un paio,
3: naturalmente.
0: Dai.
3: E vado subito. Allora, qualcuno parla ancora di Corradi. Lo sbaglio è stato fatto a luglio quando lo hanno preso. Con Lombardo stavi almeno a 7 punti. E poi qualcuno ci dice: Corradi no, semplicemente perché non ha spina dorsale per opporsi alle imposizioni della società e di Fredberg. Di questo abbiamo parlato Franco, eravamo un po' d'accordo, diciamo, ci sai dire qualcosa?
0: Allora, al di là di questo che hai detto, che è molto interessante, però perdonami se esco fuori un attimo dal tema, perché sennò poi i tempi stasera sono veramente stretti. Federico, Laura ovviamente e

0: Daniele, io vorrei però, prima di far vedere l'impact che è già pronto, poi entriamo nello specifico Laura, un vostro, ma veramente insomma, una vostra riflessione sulla scelta di far battere il rigore a una persona che era entrata dopo un mese e passa che non giocava, e battere un rigore a una persona, tanto di cappello, le aveva segnati tutti tranne gli ultimi due, a una persona che era entrata dopo 4-5 minuti, quindi freddissimo, con la consapevolezza, Federico, Laura e Daniele, ovviamente, di quanto era importante quel rigore. Federico.
1: Credo che sia stato un errore clamoroso, anche perché in campo hai un giocatore come Insigne che il rigorista l'ha fatto per tutta la carriera.
0: È vero, anche in nazionale,
1: quindi,
0: peraltro.
1: Assolutamente, e quindi è davvero inspiegabile.
0: Ma piuttosto da Bilgard, che si era anche, no? Piuttosto, no?
1: Beh, ma Insigne, voglio dire.
0: Basta. Mamma mia,
1: c'è una parola, quella parola basta.
0: Che cosa è successo lì? Perché l'allenatore che decide, no? Tu? Batte no, nativo non batti, batte Casabella, basta, sono io che decido.
1: Io non so, quella probabilmente è una scelta che avevano fatto in settimana, anche perché mi pare che oggi Corradi abbia ribadito che sì. Lorenzen è il rigorista della squadra, quindi quella è la gerarchia. È una gerarchia incomprensibile, a mio parere, anche se Lorenzen avesse giocato dall'inizio della partita, perché ripeto, comunque è un giocatore come Insigne che è un rigorista nato.
0: Laura, sii sincera, quando insomma è stato fischiato il rigore, eri convinta che lo batteva anche tu Insigne? Sii sincera.
2: No, non pensavo andasse a batterlo Lauritz, sinceramente. Secondo me, se è stata una scelta del momento, allora se era il rigorista, però dubito, perché partendo dalla panchina, forse, non lo so. Secondo me Corradi ha puntato sulla freddezza del giocatore e sul fatto,
0: cioè,
2: primo,
0: non ha preso
2: che non
0: nemmeno
2: avesse...
0: la porta la Laura, non
2: no,
0: ha preso
2: no,
0: nemmeno
2: no,
0: la porta.
2: Vabbè, però allora io cercherei, su questo sono molto sincera, di minimizzare un attimo, perché è stato un rigore ovviamente determinante, perché se lo segni, come ha detto Corradi oggi in conferenza, probabilmente ti cambia la partita. Detto questo, però, non posso, io eviterei di mettere la croce sulle
0: Ma
2: spalle
0: no.
2: di un giocatore che abbiamo atteso per 2 mesi, che secondo me ti può far cambiare la squadra. E io sono contenta, nello sbaglio della partita scorsa, però sono contenta che abbia ribadito che rimane il prescelto per eventualmente un altro rigore, perché comunque in carriera il suo score dice che ne aveva sbagliato uno, quindi insomma.
0: Daniele, il tuo modo di pensare su questa qua e poi andiamo.
3: Credo che fosse un azzardo per cercare di fargli rompere subito
2: Anch'io.
3: Il ghiaccio e caricarlo psicologicamente, invece lo ha distrutto, perché tra l'altro poi ha fatto una partita veramente passiva,
0: bocce.
3: Non ha più toccato palla. Speriamo che si riprenda e che da qui in poi ci faccia vedere le buone cose che aveva fatto vedere in estate.
0: Allora, Filippo Rossi in regia, grazie, se partiamo con l'impact, perché da qui si parte a caccia di punti, quasi tipo Rambo, no? Vedi Corradi dentro questo luogo un po' insomma insano alla ricerca di punti. Federico, partiamo da te, al di là che è ovvio, lo direbbe anche un bambino piccolo, che servono rigorosamente i 3 punti, ma la Samp, che si è un po' bruciata ultimamente anche a livello psicologico, come entrerà in campo secondo te domani?
1: Mi auguro che non risenta anche dell'ambiente, perché comunque lo sappiamo, lo stadio così pieno, così carico, in questi 4 anni di Serie B spesso è stato un elemento negativo per la squadra, proprio perché
0: è una cosa fuori dal mondo,
1: che è una cosa illogica, a mio parere illogica, però purtroppo ha fatto questo scherzo, quindi mi auguro che non sentano troppo la pressione del campo, dello stadio, e mi auguro che abbiano l'approccio giusto alla partita, soprattutto nella prima fase della partita, che riescano ad imporsi, anche perché di fronte hanno un Catanzaro che è in difficoltà quasi quanto la Sampdoria, ma ha delle individualità discrete. Per esempio, mi pare ci sia Pafundi. Che in questo momento sia
0: non vorrei che facesse lo scherzo
1: No, infatti, appunto, siamo abituati agli scherzi dell'ex, guardate Tutino lo scorso anno.
0: Laura, se rivediamo un attimo la classifica, Filippo Grazia impietuosa, insomma triste, però questo è, e stiamo parlando ovviamente poi insomma del Catanzaro, che di punti ne ha 3, quindi non è che stiamo parlando di chissà cosa, però la Samp si riesce sempre a complicare la vita da sola.
2: Sì, allora, se guardo, dico la verità, se guardo la classifica, tolto il Palermo, devo dire che non rispecchia per niente, no? Le attese pre-campionato.
0: Nemmeno per il Mantova?
2: Ma no, io credo che il Mantova, ma è una mia opinione personale, è una squadra che sicuramente darà del filo da torcere, perché ha un bel modo, ha un bel gioco, ha una bella idea di gioco, però io credo che a livello di individualità non
0: rispetto alla Samp.

0: Certo.
1: Ma no, ma cioè io mi aspettavo di vedere il Verona lassù, di vedere la Cremonese lassù. Poi la sorpresa del campionato, ma infatti è quello che volevo dire, cioè il Pisa me lo sarei aspettato al posto del Mantova. È presto. Cioè, è veramente tanto presto.
0: Daniele,
1: per fortuna direi.
0: Al di là di tutto non è l'ultima spiaggia, ma lui dice, Corradi, ma io sempre in discussione, ma non è che hai detto una cosa fuori dal mondo. L'allenatore si sa, se devi pagare sei il primo a pagare, perché è così.
2: Quindi si il tuo dividono pensiero, tra Daniele, quelli che sono stati esonerati e quelli che lo saranno, ecco. Diceva qualcuno, per cui Corradi è in bilico sicuramente, più che altro per il discorso risultati. La partita col Catanzaro deve dimostrare...
0: È uno spartiacque,
2: Secondo me sì. Perché comunque se non c'è, soprattutto se dovesse malauguratamente ripetere una prestazione tipo Mantova, perché allora vorrebbe dire che abbiamo imboccato la strada sbagliata. Se dovesse esserci la reazione, se dovesse esserci, adesso tra l'altro si presenta con la panchina quasi al completo, tra l'altro a livello di organico,
0: anche se in realtà Ravanelli sembrerebbe non entrare ancora,
2: però potrebbe gestire i cambi un po' come vuole, perché lo sappiamo ormai queste partite si vincono con i cambi e vediamo.
0: Allora andiamo proprio a sentire mister Corradi nella conferenza stampa prepartita, sentiamo che cosa ha detto tra le tante, ovviamente ne abbiamo estrapolato probabilmente la parte più importante, poi la commentiamo in studio e poi andiamo in pubblicità, prego.
3: Come ho detto l'altra volta, di continuare a lavorare e se possibile, se c'è la possibilità, lavorare ancora di più, ma ti assicuro che durante la settimana c'è grande trasporto e grande partecipazione sia da parte di tutti, dal magazziniere fino a Insigne, ai dottori, ai magazzini, cioè a tutti. Quindi devo dire che mi riallaccio alla domanda che è stata fatta: come è stata preparata? La partita è stata preparata bene, è stata preparata con attenzione, è stata preparata con partecipazione e con consapevolezza di quanto è importante fare un risultato positivo per poi andare alla sosta, avere 20 giorni per lavorare e cercare di recuperare al massimo giocatori che adesso possono essere chiamati in causa, ma che gioco forza non sono al loro 100%.
0: Chiedo 10 secondi perché poi devo andare veramente in pubblicità, se non mi ammazzano, Federico, però è innegabile che quando un mister parla, ma non solo Corradi, un po' tutti, ci stiamo mettendo tutto quello che ci stiamo mettendo a partire dai massaggiatori, ma quello è innegabile e ci crediamo tantissimo. Il problema è che il tifoso parla con la pancia e vuole i risultati, e i risultati fino adesso non sono arrivati, è tutto qui, senza far troppa polemica, Fede.
4: Sì, ma hai ragione, niente da dire su questa cosa, nel senso che comunque sono 4 anni che sentiamo più o meno gli stessi discorsi da tutti i tanti, purtroppo, allenatori che si sono susseguiti sulla panchina della Sampdoria. È ovvio che vogliamo vedere una squadra quadrata, una squadra che abbia la cazzimma, come si dice nel gergo del tifoso, e che domani entri in campo con la voglia veramente di spaccare, di portare a casa un risultato pieno. Non accettiamo più una squadra che invece non dimostri di avere gli attributi, quindi ci vuole carattere, ci vuole determinazione e l'impegno è ovviamente la cosa minima che la squadra può dimostrare, può mettere in campo.
0: Laura, di la verità, in queste 6 partite, 5 di campionato, quelle che saranno con domani e quant'altro, tu quante volte l'hai vista veramente entrare in campo la Samp con la consapevolezza anche solo visiva e dici è una squadra che oggi secondo me può darci delle soddisfazioni, sii sincera?
1: Tutte, tranne quella di Mantova. Perché in tutte è sempre mancato qualcosa, ma non ha mai dato l'impressione di soccombere.
0: Però perdonami, come ti sei accorta che a Mantova dall'inizio già c'era qualcosa?
1: Sì, dai primi minuti. La squadra non è entrata aggressiva, non ha pressato come nelle partite precedenti. Insomma, era molto più slegata, molto più macchinosa, molto più... Diamo le notizie o le vuoi dar dopo?
0: Dopo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Okay. Solo una battuta con Daniele proprio su questa roba qui, 10 secondi anche per te, prego.
2: Sì, la partita di Mantova è stata completamente differente. Nelle precedenti ho visto una Sampdoria propositiva, poi abbiamo quei problemi, davanti e in porta. E lì,
0: no, quello senz'altro. E sulle parole di Corradi, 10 secondi
2: anche. Sono discorsi taglia e incolla, purtroppo, rispetto anche a quello che abbiamo già sentito dai vari predecessori. Queste sono le dichiarazioni che fai quando sei in difficoltà. Sì. Il campo ci
0: ma
2: dirà.
0: Ma senza volerla...
2: Per l'amor di Dio,
0: anzi, a me piace anche questo ragazzo qua, e gli auguro tanta fortuna. Un po' di pubblicità, ci fermiamo perché poi arrivano notizie da Bogliasco.

Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.

0: Nata Subde ancora insieme. Allora, Laura, l'abbiamo sguinzagliata in questi giorni, modello James Bond 007,
1: Sono
0: per
1: travestita da
0: cercarsi.
1: medico, cosa ho
0: Sei
1: fatto?
0: travestita
1: Dai, che
0: da
1: poi
0: medico?
1: sembra.
0: Sì, ok. Per cercare di capire un po' di informazioni per quanto riguarda tutto il discorso legato all'infermeria. Quanti davvero adesso sono a posto? Perché la SAMP, insomma, il problema è sempre quello, acciaccati o non acciaccati. Allora, dacci qualche
1: Diciamolo
0: buon.
1: piano perché si sta svuotando l'infermeria.
0: Infatti,
1: Tu
0: beh.
1: chiedimi che io ti
0: No,
1: dico.
0: no, no,
1: Forza.
0: vai tu perché abbiamo
1: Vabbè.
0: pochissimo tempo.
1: Vabbè,
0: Dimmi
1: ma
0: qua,
1: sono
0: tanto
1: tanti.
0: Ravanelli, che in tanti hanno chiesto Ravanelli.
1: Allora,
0: Ravanelli, domani c'è, ok?
1: è
0: Come sta? Partirà
1: convocato, sta bene. Non so se sarà
0: dal primo.
1: dall'inizio, esatto,
0: Ok.
1: perché è ancora in ballottaggio. Invece, buonissime notizie per Meyer,
0: Meyer,
1: che
0: ok.
1: a quanto pare chi l'ha visto è rimasto sorpreso da questo giocatore e non vediamo l'ora di
0: Io credo.
1: constatare. Che da mercoledì dovrebbe riprendere in modo totale il reintegro in gruppo e quindi dopo la sosta in teoria dovremmo
0: Esposito come
1: vederlo.
0: sta?
1: Esposito sta bene, potrebbe essere nella partita.
0: Ah, questa è una bella
1: Questa è una
0: notizia.
1: buona notizia perché insomma sembrava che i tempi potessero essere più lunghi, invece no. Quindi buone notizie per Esposito, buone notizie per Mbabu.
0: Babbo, che a me è piaciuto tantissimo.
1: Ecco, è che
0: Poi chiedo anche agli
1: io ho
0: altri.
1: fatto un pronostico, mi dispiace perché è brutto dire secondo me prenderà il posto di Di Pardo, però secondo me diventerà titolare. Non so, ho
0: Vabbè,
1: questa idea.
0: se però quando entra segna e gioca bene, ragazzi, io ci metto anche Federico Casabella dentro, ragazzi.
1: Sì, no, per carità, per
0: Che
1: carità.
0: peraltro gioca, che peraltro gioca,
2: Giocava, ormai,
0: gioca, gioca.
2: ormai.
0: Vai avanti, Laura.
1: Lauritsen partirà dall'inizio. Makumbu,
0: Ecco.
1: che non stava particolarmente bene, non è un problema nuovo, non è, qualche piccolo acciacchetto, ma dovrebbe stringere i denti poi in vista della pausa anche lui. Poi se non andasse in nazionale forse sarebbe anche meglio, ma noi
0: Alla
1: abbiamo
0: faccia. Sì.
1: questa spada inflitta sempre così che insomma abbiamo già difficoltà a gestirci noi, dobbiamo anche mandare. L'anno scorso Pafundi ci è costato forse il... So, sembrava che avesse riscoperto in una partita, avessimo ritrovato il Pafundi che ci avevano raccontato e
0: Poi
1: poi
0: sì,
1: si è fatto
0: scomparso
1: male
0: dai
1: ed è
0: radar.
1: finita.
0: Speriamo bene domani pomeriggio.
1: Quindi, buono per Esposito e niente, l'ultimo che probabilmente si aggregherà al gruppo è Conti che sta continuando
0: Ecco,
1: però a riprendere la forma, ha
0: senti,
1: avuto un brutto
0: notizie invece a
1: intervento.
0: livello di Begic, perché io non l'ho visto molto molto bene
1: Is
0: ultimamente,
1: magic,
0: is
1: dicono.
0: Begic. Da quando ha avuto l'infortunio si sta riprendendo bene, perché l'altra volta è caduto da solo uno o due volte, non è il Begic che
1: Sì,
0: conosciamo.
1: no, ma lui sta bene, probabilmente, forse, non voglio dirlo anche questo troppo forte, però forse è l'unico che può trarre giovamento dalla convocazione nazionale, perché secondo me più minutaggio fa e
0: Certo,
1: forse meglio è. Quindi,
0: ed è anche l'unico uomo che sa saltare veramente poi,
1: ma
0: lì davanti.
1: adesso secondo me no,
0: Sì,
1: però
0: però,
1: vabbè, c'è
0: però.
1: Insigne, c'è Verscharen, no, la palla la sanno toccare in tanti, però è chiaro che io pensavo a Corradi, no? Mi giro dalla panchina, o Begic, o Henderson, o insomma,
0: Due settimane
1: Conti.
0: fa non era così, certo.
1: Cioè, tutto
0: Ah, no,
1: sommato, se
0: no, no, no.
1: stanno tutti bene, neanche la panchina è così
0: Ma per
1: male.
0: l'amor di Dio, chapeau. Allora, noi andiamo da Elisa Ricci, perché Elisa, siamo pronti, perché insomma i tifosi si sono fatti nuovamente, e giustamente aggiungo, sentire con una lettera da parte dei fedelissimi, un comunicato stampa che poi hanno fatto girare, insomma. E Elisa, io vorrei che tu me ne leggessi una parte, vediamo poi quella ritieni quella più importante, con anche immagini naturalmente che abbiamo girato durante la festa degli 80 della Samp. Insomma, mi farebbe piacere dare ancora una volta, come facciamo sempre con Laura, e lo sapete, Gradinata Sud, si chiama Gradinata Sud perché diamo spazio sempre e comunque ai tifosi, sia che siano ospiti, sia che siano naturalmente quelli che ci mandano anche solo i filmati ogni settimana. Allora, Elisa, prego.
3: Esattamente, Franco, abbiamo il comunicato di Gradinata Sud, un comunicato importante per la partita di domani.

0: umani. Sostanzialmente, dalle parole possiamo capire che i tifosi dovranno arrivare proprio nei pressi dello stadio prima, in anticipo, diciamo, rispetto all'orario della partita. Perché? Perché ci sarà una grandissima sorpresa. Infatti, continuano i festeggiamenti proprio per gli 80 anni della Sampdoria, compiuti proprio quest'anno. E allora io vi invito tutti i tifosi a presentarsi fuori dallo stadio presto, perché ci sarà una grande festa. Naturalmente seguiremo le direttive dei gruppi organizzati. E poi questo non sono le uniche parole però del comunicato della gradinata, perché poi parlano di un po' di sconforto, lo sconforto che stiamo avendo dato il solo punto nella classifica, la posizione. Diciamo che lo sconforto è infatti innegabile, ma nonostante questo noi sampdoriani possiamo contare solo su di noi, solo su noi tifosi, e quindi noi dobbiamo essere presenti. Quindi noi domani saremo tutti presenti in gradinata per tifare e per risollevare l'animo e il morale della nostra squadra. Ed ecco, queste sono un po' le parole riassunte.
1: Elisa, grazie, perché tra qualche istante ritorniamo da noi. Da te, Federico, senti, inevitabilmente hanno fatto bene, anzi è giusto che lo facciano quasi ogni settimana per amplificare quel messaggio che è uno solo: noi comunque la squadra l'amiamo, qualsiasi cosa succede. Però ancora una volta hanno voluto puntare il dito fondamentalmente, magari non l'ha detto la nostra Elisa, su Fredberg, questo è giusto ricordarlo, anche con parole abbastanza colorate.
2: Mi pare che tra la tifoseria organizzata e la società qualche frizione ci sia e permanga, e voglio dire, credo che il comportamento della tifoseria della Sampdoria rispetto a quello che è successo in questi anni sia estremamente educata rispetto a quello che si vede in altre piazze. Nei 90 minuti non abbiamo mai visto in questi 4 anni il pubblico abbandonare la squadra, anche nelle peggiori prestazioni, abbiamo visto delle cose invereconde, eppure c'è sempre stato un grande attaccamento fino al 90esimo minuto. Credo che domani sarà la stessa cosa, probabilmente lo sarà nel corso di tutto il campionato. Io credo che un ambiente più positivo di quello blu cerchiato sia difficile da trovare, e che la squadra debba prendere il positivo rispetto a questa cosa. Un po' quello che dicevamo prima, Franco, cioè non è possibile che la squadra soffra l'ambiente, certo. Può solo trarre giovamento da questo ambiente.
1: Allora vado un attimo da Daniele, anche per te al volo, che poi con Laura dobbiamo collegarci con il nostro prossimo ospite. Lo sapete, il nostro mondo blu cerchiato, andiamo ovunque, e attenzione perché questo ospite è particolare. Però Daniele,
3: ma questo il valore del pubblico secondo me è innegabile. Non dimentichiamo che ci sono stati giocatori che hanno chiesto di tornare, alcuni hanno effettivamente, come diceva Federico, patito l'ambiente, ma altri se ne sono innamorati. Vedi Viti, ma vedi lo stesso Pierini che sarebbe tornato, ma anche Martinelli,
1: anche Esposito
3: stesso, per cui in effetti è una piazza unica. Io spero che domani ci sia, adesione allo spirito della gradinata, che è unico anche per il numero anche di abbonati che abbiamo, che è veramente da serie.
1: Poi parleremo anche di un bel premio che hanno vinto i tifosi, Laura, mi farebbe piacere, però andiamo prima. Allora, mondo blu cerchiato, fammelo vedere Filippo, grazie, eccolo qua che arriva. Mondo blu cerchiato, giriamo tutto il pianeta alla ricerca dei tifosi che ovviamente non vivono e non sono liguri, e allora noi diamo stasera il benvenuto, non andiamo molto distanti, rimaniamo in Italia, andiamo proprio a Catanzaro, andiamo a Catanzaro, dove c'è Luca che ci aspetta. Buonasera Luca.
4: Buonasera a tutti, saluti, grazie per la possibilità che mi avete dato di essere con voi. Saluto il club Nativi Blu Cerchiati e tutti i tifosi della Salma.
1: Allora, senti Luca, come al solito la Laura ti ha inseguito, ha detto guarda è simpatico, e lui è un vero sampdoriano. Abbiamo anche un video di presentazione. Andiamo a vedere prima il video di presentazione e poi con te facciamo un paio di chiacchiere, dai.

0: Luca, quanto ci fai godere con queste immagini, da 1 a 100, 110, veramente, insomma, quel club blu cerchiato, insomma. Allora, tanto come si diventa sampdoriani e poi si vive a Catanzaro, dove peraltro so che tu hai un buon rapporto con la squadra del Catanzaro.
1: Come si diventa? Io sono sampdoriano da 48 anni, da quando avevo 7 anni. Quindi ho imparato dalla Sampdoria e... Niente, domani sarò a Genova comunque, verrò, salirò per assistere alla partita. Domani mattina partiamo, siamo in aereo, saliamo a Genova, incontriamo con tutti appunto gli amici che ho là, dei club, insomma i nativi e tutto il resto. E per me sarà un'emozione appunto essere là, al Marassi, con tutti appunto la gente della Sampdoria, insomma.
0: Sì, però non mi hai ancora risposto, perché sei diventato sampdoriano? Qual è stata la molla che ti ha fatto innamorare di questi colori?
1: Guarda, sinceramente non ti so rispondere, nel senso che, vabbè, c'erano Vialli, Mancini, c'era Bredi, insomma, non lo so, sarà stata la maglia, non lo so, fatto sta che mi sono innamorato, questo è l'importante.
0: Bravo.
1: Ed è allora che...
0: Bravo. Però Laura,
1: alla Sampdoria.
0: Però che bello che insomma il nostro Luca si prende l'aereo domani mattina e si viene a vedere la sua Sampdoria, peraltro che gioca contro la squadra di casa. Insomma, questo è quello che poi vogliamo noi.
2: Sì, tra l'altro lui fa parte anche, oltre ai nativi che salutiamo.
0: Nativi sono io.
2: Fa parte anche, non è da solo in Calabria, perché fa parte del Calabria blu cerchiata.
0: Bellissimo.
2: Quindi non sono neanche pochissimi, vero Luca?
1: Sì, abbiamo un club appunto Calabria blu cerchiata, Budjadin Boskov. Sì, siamo, ecco, vedete, eravamo a Bari, la trasferta l'anno scorso, l'1-1. E niente, domani ci sarà pure qualche altro del club lì a Genova. Siamo orgogliosi appunto di portare i colori della Sampdoria, facciamo delle trasferte quando è possibile e questo insomma, il fatto che qualcuno appunto mi dice com'è che tu sei, magari vai nella curva, infatti anche quando la Sampdoria è venuta qua, io ero nella curva del settore ospiti della Sampdoria, qualcuno dice come mai, ma tu Catanzaro, ma io ho sempre tifato Sampdoria, ho visto vincere la Sampdoria, ho pianto per la Sampdoria e tifo Sampdoria, punto, basta. Senti, non esiste nessun'altra squadra.
0: Senti, bravo, giusto. Senti Luca, come va a finire domani pomeriggio?
1: In che senso?
0: Vedi te, che senso? L'unico...
2: No, non ti voleva chiedere se ne pesti qualcuno.
0: No, anche perché ti abbiamo visto che sei bello tosto.
2: Già in aereo.
0: Servono questi 3 punti domani, gliel'hai detto agli amici del Catanzaro, sì?
1: Guarda, la maggior parte oggi che vinca il migliore, perché alla fine comunque Catanzaro ci rispettano molto, come...
0: È vero.
1: Diciamo, come soprattutto gli ultras del Catanzaro, diciamo, sono molto rispettosi nei confronti della Sampdoria come società, come dicono appunto anche ieri pomeriggio un tifoso mi dice guarda, ma voi non dovete stare, come con la Serie B non c'entrate nulla, voi siete comunque una piazza storica, e lo so, a me lo dici. Quindi hanno rispetto per la Sampdoria, c'è una bella amicizia che mi fa piacere questo.
0: Che bello. Senti Luca, io devo andare in pubblicità, io non so se possiamo poi tenerlo, ti dobbiamo salutare, però Luca, ancora una cosa ti volevamo chiedere, Laura non so se volevi fare una domanda o qualcuno, però insomma se c'è qualche tua amica, qualche ragazza sampdoriana, tifosa, anche a Catanzaro, fai un video e poi lo mandi alla Laura, perché noi abbiamo anche questa rubrica bella che si chiamano Donne Blu Cerchiate, ci terremo, va bene Luca?
1: Va bene, senz'altro.
0: Okay.
1: Anche se donne, vabbè, faremo il possibile.
0: Ma vabbè, dai,
2: ma se mai metti qualche parrucca, è lo stesso,
0: Luca, ci vediamo domani a Marassi.
2: No, tu non puoi.
1: Assolutamente sì.
0: Vediamo domani a Marassi, incrociamo le dita davvero e auguri e grazie, perché stai facendo tanto e state facendo tanto.

0: con i colori più belli del mondo anche nella bella Calabria, ok?
1: Grazie a voi, a tutti quanti voi.
0: Grazie di cuore.
1: Saluto.
2: Ciao Luca.
0: Che bello, che bello. Siamo contenti, adesso noi ci fermiamo e poi attenzione perché andiamo ancora da Elisa. Poi abbiamo addirittura c'è un tifoso Laura che ci hanno mandato una foto di Vindallo un po' particolare. Non lo so, sono già terrorizzato. Rimanete insieme a noi.

0: Chi? 0, sì, lui.
1: Arrestare terra a terra.
2: Scusate.
3: Per sostenere chi se ne prende cura.
0: Non provateci a casa.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie.
0: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
4: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.

0: Gradinata Sud ancora insieme, partiamo subito con l'Impact, non vogliamo perdere assolutamente altro tempo perché da qui ci colleghiamo poi ovviamente alla nuova argomentazione. Allora, grazie Filippo. Joseph Tay II. Caro, parto da te Federico, insomma, io mi auguro che al di là di che possa diventare un reale o non reale, possa credere ancora in questa stamp. Io però ti faccio una domanda da un milione di dollari, veramente. Una volta si diceva dollari, adesso sarebbe meglio di euro. Ma tu credi fortemente che questo sia l'unica persona che ci sta mettendo dei soldi o non lo so? È lui che comanda o non è lui che comanda? Perché in tantissimi se lo chiedono. Poi la stampa potrebbe anche fregargli, perché se fai i risultati tutto passa. Ma quando va tutto male ti chiedi anche queste cose.
1: Guarda, mi sembra la domanda più difficile da rispondere come quando come quando cercavamo di capire se c'era qualcuno dietro a Ferrero quando era arrivato Ferrero a Genova.
0: Aia, cosa hai
1: quindi,
0: detto?
1: No, per fare un paragone, che purtroppo non è la prima volta che ci troviamo a vivere situazioni del genere. Al di là di questo, se è l'unico che mette i soldi nella Sampdoria, credo che si debba affidare a delle persone che capiscano un po' più di calcio italiano se vuole ottenere dei risultati e se vuole soprattutto ottenere che gli investimenti che lui fa nella Sampdoria gli rendano qualcosa, perché mi pare che fino ad oggi gli abbiano reso molto poco rispetto all'esborso che comunque ha fatto in questi anni, perché la Sampdoria per 3 stagioni consecutive ha fatto 2 campagne acquisti, d'estate e a gennaio, rivoluzionando la squadra 2 volte durante l'anno.
2: Quindi, Federico, ma 2DS... cioè tutto raddoppiato, 80 portieri,
3: gli allenatori anche,
1: assolutamente, allenatori a libro paga, legioni, si sono persi purtroppo, cioè, sono state delle scelte sbagliate e credo che se lui è responsabile di questa situazione lo sia soprattutto perché si affida a delle persone che probabilmente non sono quelle giuste.
0: Anche perché Laura, volente o non volente, sarà vero o non sarà vero, ma in tutti questi anni sembra che l'esborso arrivi quasi oltre i 150 milioni di euro, che non sono delle noccioline.
2: Ormai 150 sono, ci riferiamo a 8 mesi fa.
0: Ma fermiamoci a quello, perché può anche essere anche di più, però quello che diceva Federico però è giusto. Ma a fronte di che cosa io butto via tutti questi soldi senza avere zero risultati, 0 titoli proprio.
2: Ma infatti, ora, questa specie di indiscrezione che sarebbe uscita nei confronti di te e che potrebbe essere regole permettendo
0: il nuovo presidente, certo.
2: Però almeno da questo punto di vista potrebbe avere un senso, no? Perché chi effettivamente ha messo i soldi fino adesso e probabilmente non ha comandato continua a metterli, ma che almeno diventi effettivamente
0: abbiamo
2: il presidente, esatto,
0: comando,
2: che
0: certo.
2: Ci siano dei ruoli, qualche cosina stata aggiustata, come parlavamo prima fuori onda anche con gli ospiti, che qualche cosina è stata aggiustata, perché figure dell'organigramma sono state sistemate, qualcosa è stato insomma di pulizia è stata fatta. Ora sembrerebbe che qualche altro nome famoso potrebbe lasciare la Samp, quindi insomma
0: è un working in progress.
2: Esatto. Aspettiamo con ansia questo CDA, che forse potrebbe svelarci qualche scenario, no? Perché finora è stato tutto un immaginare, pensare, e il CDA potrebbe essere importante.
0: Daniele?
3: Forse tanto scopriremmo anche la voce di te, perché io non l'ho mai sentita, quindi questo è uno degli altri grandi misteri che attanagliano.
0: L'intelligenza artificiale,
3: esatto.
0: È stata manipolata.
3: Ma io credo che lui stia progressivamente venendo alla scoperta. Inizialmente era quasi un socio ombra, una figura misteriosa sullo sfondo, non se ne sapeva nulla. Progressivamente si è assunto sempre più visibilità e responsabilità.
0: Certo.
3: A questo punto credo che sia l'ultimo passaggio necessario e forse potrebbe, come diceva Federico, anche cercare di collaboratori di qualità differente, perché è chiaro che Fredberg, Walker, insomma ci sono dei personaggi che hanno dimostrato palesemente di non essere in grado di leggere questo campionato complesso che è la Serie B italiana.
2: Allora,

0: Vedere sta foto?
1: Sì, però c'è anche la nostra rubrica delle donne brucerchiate. Stai calma. Comunque c'è arrivata una foto che è molto bella.
0: Vedi
1: molto
0: che alla fine fai quello che ti dico.
1: Non vai in onda la foto, andiamo prima con donne brucerchiate, guarda, me ne frega, donne brucerchiate, aspetta, donne brucerchiate, ce lo siamo inventato con la Laura, abbiamo detto perché non dare la possibilità alle nostre tifose in giro per Genova, per la Liguria, dove vuole tutto il mondo, di presentarsi in meno di un minuto, una minutata e parlare della loro sampdorianità. Ne sono arrivate già una marea, vediamo chi conosciamo questa sera, guardate che simpatiche che sono, prego.
2: Ciao a tutti, sono Martina, ho 25 anni e vivo ad Arenzano. La mia passione per la Sampdoria nasce fin da bambina, passione trasmessa da mia mamma che mi ha sempre portato con lei allo stadio e poi passione condivisa anche con i compagni di classe, amici, diventando grande. È un legame talmente forte che non si può spiegare, è qualcosa veramente, finché non lo provi non lo capirai, e sicuramente abbiamo passato momenti migliori, ma sono sicura che ci rialzeremo più forti di prima e ci riprendiamo la nostra rivincita. Forza Sampdoria sempre, ciao!
1: Sempre, sempre forza Sampdoria, che brave queste ragazze, continuate a mandarle anche alla nostra Elisa Ricci. A proposito di Elisa Ricci, adesso andiamo da lei, perché una nostra tifosa ci ha mandato una foto, ma l'ho detto un po' particolare, del grande Nurajev.
0: Si può mandare a quest'ora?
1: Siamo in fascia protetta, ma vediamo un po', spiegaci un po', Elisa ci sei? Vediamo se c'è. Eccola,
3: sono,
1: allora Elisa,
3: ma
1: di cosa si tratta? Siamo tutti curiosi.
3: Allora, adesso vedrete questa bellissima foto di Vindal.
1: Ah.
3: Diciamo che potrebbe sembrarvi un ballerino famoso, forse Nurajev, ma in realtà si tratta proprio del nostro Vindal. Perché? Intanto andiamo a vedere la foto, perché voglio proprio che la vediate subito. Diciamo che ci ricorda una delle posizioni che ormai conosciamo, è una posizione tipica che fa proprio nel momento in cui dovrebbe parare. E questa è la sua posizione,
1: aspetta.
3: Infatti tipica, chiedo infatti
0: dove la stanno
3: alla
0: facendo,
3: regia se me la manda.
1: Eccola,
3: la vediamo.
1: Bellissima.
3: Vedete, diciamo che io, Franco, ballo, quindi sono una ballerina, posso anche un po' commentare la faccia, anche posso dire che, cioè, come ballerino secondo me sarebbe fenomenale, anche a livello proprio di espressività.
0: Educatamente Elisa,
3: mi sembra
0: di cambiare mestiere
3: per il Lago dei Cigni.
1: Però Elisa,
3: forse
1: scusami,
3: per la porta, però per il Lago dei Cigni io lo vedo molto bene.
1: Poi c'è anche, se la riproponiamo, grazie Filippo, c'è anche questa posizione che il più delle volte Vindal l'ha assunta durante le sue parate, incrociando sempre queste gambe così con i palloni che passano poi sotto. Credetemi, è solo un po' di ironia. Comunque la posizione, tu dici, potrebbe farlo il ballerino, quindi. Elisa?
0: È andata a fare preparare il ballo.
1: No, qua.
3: Sì, perdonami, non ti sento più purtroppo perché c'è stato un problema con...
1: Vabbè, dicevo,
3: con
1: può fare il ballerino comunque.
3: Sì, okay, assolutamente.
1: Allora, rientriamo un attimo in studio, anche perché adesso vorrei con voi proprio sul discorso, invece ritorniamo a parlare di cose serie, però il portiere, secondo me, poi dimmi Federico se sbaglio, non è solo il problema della Sampdoria, è per quello che la mia paura è un po' più. Tu pensi che solo con il portiere, con un buon portiere, dico, uno storale della situazione sarebbe totalmente diversa? Sì,
0: mi ha preso una a caso, c'è cioè uno scarso.
1: Vabbè, se dobbiamo parlare di uno bravo, Laura, cosa prendo?
4: Io penso che ci siano due problemi fondamentali nella Sampdoria in questo momento, che sono il portiere e poi quello che è mancato, una punta in avanti. La Sampdoria ha dimostrato, togliamo la partita di Mantova, nelle altre partite ha dimostrato di saper costruire ma di non avere un finalizzatore. Come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, Tutino non ha le caratteristiche per essere il finalizzatore in quello che è il gioco che vuole Corradi, ci vuole una punta di peso e la punta di peso ora è rientrata. Speriamo che Lorizen ci dia delle soddisfazioni a partire da domani. Dall'altra parte io temo ancora che Vindal invece possa essere un problema per la porta della Sampdoria, e se domani steccasse mi auguro davvero che Corradi, come ha promesso, perda la pazienza.
1: Allora, tra le tante rubriche nuove abbiamo anche la Marcord della Samp. Pensate, vi chiedo di guardare bene queste immagini che ci riportano indietro negli anni 60, come si andava allo stadio, anche solo come si andava vestiti, la classe, eleganza. Ho capito, il mondo è cambiato, tutto quello che

Non vi chiedo di andare in giacca e cravatta, però guardate anche il calore, le famiglie, i bambini, la gente, i tifosi c'erano anche all'epoca, e peraltro c'è anche un'inquadratura che sicuramente ai tifosi sandoriani farà molto piacere. Andiamo a vedere con la musica, vai, poi lo commentiamo dopo.

Uccidilo!

0: Insomma, Laura, siamo tornati indietro di tanti tanti anni, però l'entusiasmo rimane, insomma, anche una partita con insomma stracittadina che non ha bisogno di grandi presentazioni, però era anche un modo per ricordare che il tifo c'è sempre stato, è cambiato nel modo di vestire, ma quella maglia e quella gola che ti si infiamma per gridare Forza Samp c'è sempre stato.
1: Ma sai che cos'è che non è cambiato? Che tra l'altro non è cambiato neanche negli ultimi anni di disgrazia sportiva. Chi li vinceva i derby? No, così, no, chiedo, l'hai montato tu, no? Vabbè, scherzi a parte. Belle, sono commoventi, posso dirlo?
0: Sì, mi sono piaciute anche a me.
1: Molto belle.
0: Potrebbero essere parte integrante anche del tuo libro, Daniele. Ma
2: certamente, tra l'altro nel viaggio che faremo ci saranno ricordi di partite dei decenni scorsi. Come si è visto proprio da queste immagini, cambia magari il look, l'aspetto, poi che commozione rivedere il vecchio Ferrari, dico la verità. Sì. Però la passione
0: con
2: è
0: sempre la schiena
2: quella.
0: D'asino ancora. Esatto. Federico, abbiamo veramente i secondi contati, il tuo ricordo della prima partita magari con i tuoi, qual era?
3: La mia prima partita è stata un derby nel 1982 con una vittoria della Sampdoria.
1: Che strano!
3: 2-1 con gol di Mancini e autorete di Faccenda.
0: Grande.
3: Avevo 3 anni, mio papà mi ha portato per la prima volta allo stadio.
0: Allora ditemi solo se posso salutare Elisa un secondo, c'è? Allora Elisa Ricci, hai veramente un secondo 000, no, a parte gli scherzi, anche solo per dirmi se è rimasta inalterata il sondaggio che abbiamo fatto. Prego. Elisa?
1: È già andata allo stadio?
0: No. Eccola qua che arriva. Eccola qua. Allora, Elisa, tanto saluti finali perché ci dobbiamo salutare. È rimasto tutto invariato?
4: Eccomi, sono tornata, scusate, come
0: ma
4: mi dicevo.
0: Ma dove vai tutte le volte? Vai allo stadio e ritorni.
4: Allora, subito, il sondaggio è rimasto uguale al momento, quindi abbiamo 38% e 62%, quindi sta vincendo il no, non ha colpe. I commenti ancora sono invece negativi, quindi diciamo vorrebbero mandare via l'allenatore Corradi, ma un'ultima cosa, un'info di servizio, questa... perché molti ci hanno scritto e ci hanno detto che durante la festa al Molo dell'Amicizia volevano comprare diciamo le maglie celebrative,
0: sì.
4: I materiali, ma purtroppo erano terminate, quindi io vi annuncio una grande novità, cioè che domani proprio durante diciamo dalle 2:30 fino alle 16:30 sarà possibile comprare questo materiale, diciamo queste maglie celebrative. E quindi sicuramente questo è una notizia positiva, questo sarà possibile proprio in Via del Piano di fronte ai botteghini.
0: Elisa, grazie davvero, ci vediamo venerdì prossimo. Un secondo pronostico velocissimo, Daniele.
2: Vittoria secca per me, non c'è scelta, per forza.
0: Laura?
1: Non so, io spero i primi minuti di dirti come finirà.
0: Federico.
3: Dobbiamo vincere.
0: Basta, stop. Fine. Grazie a Filippo Rossi, Alessio Calcinai, grazie a tutti voi, un saluto da Franco Nativo, domani 17:15 comunque vada, noi ci siamo tutti lì a Marassi a tifare sempre Forza Sampdoria. Una buona serata.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Bentrovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
2: Grazie a voi.
1: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché Buonasera. Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, Buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
3: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno. Università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
1: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marina, marineria, armamento anche nello Stato.
4: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. Una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le Forze Armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché

0: Quando si parla di dimensioni subacquee, uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaio, le pinne, anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento, ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se n'è accorto dopo Nord Stream 2 e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato a una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea. Non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardino il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi, sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione. Quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale, non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? Hai una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nelle

0: ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle, Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI, ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale, che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo, di tutti coloro che partecipano ai progetti. Stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche. Ma sono droni che possono essere, con sensori diversi, utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista, noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma. Quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati. È nato questo prototipo, vi spiego velocemente. Di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici, che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto, però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, a un altro drone, che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia, rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte. E stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti.
2: TecnoD, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavou, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco, a nostra prima magia da c'è que tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
2: Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'Agenzia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici, all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico. Non è, secondo me, l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne. Mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare

0: dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente dal 2015, quindi 11 anni fa sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione, nel settore marittimo portuale vengono emanate queste norme molto stringenti, che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha intaccato il mondo del trasporto marittimo e della portualità e che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. E beh, ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: No, non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no,
1: possiamo...
0: allora

0: Tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare, o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore, affinché ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore, a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali, e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza. Quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Il

0: Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, perdon, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
0: No, no, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto. Proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo. Non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte. Non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale, e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati con questo, nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare a un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo pezzo ancora su strada.
1: Con un bel vantaggio anche dal punto di vista del traffico.
0: Torniamo all'82%, okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024 con l'ingresso dell'ETS noi abbiamo stimato che circa 68.000 sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 tir corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Non è che in realtà questa sia soltanto una

0: manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no, è emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
1: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare. Produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
0: tipo le big tech
1: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra, e per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri: in Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
0: Certo.
1: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitor, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro, che sono i porti Europa. Del Sud Europa, i porti, pardon, del Nord Africa, certo. Del Sud Mediterraneo, sì, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane, o dalle coste europee, penso certo. A Algeciras, penso, non sono soggetto alla tassazione.
0: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello

0: che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico, sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
0: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende. Chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale. Cioè crescono, danno occupazione. Cioè, nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto no, che certo. Diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti. Ma le nostre aziende assumono, crescono, formano, fanno l'ISG, spingono alla decarbonizzazione. Poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro. Cioè, allora sì. Allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore.
2: La nostra rete continua ad evolversi.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente,
4: tipo zero sprechi, zero residui.
5: A restare terra a terra.
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
9: Ci teniamo a risparmiare le energie,
10: preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su cultureconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Due corpi a cianta lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore, che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia, in sceco è tutto resto pigia forma, da un commenso per sempre.
1: Piero Formento.

0: Enti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
1: Non hanno ancora smesso.
0: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
1: Lo fanno con più

0: c'è una cosa che sembra meno, meno forte.
1: Lo fanno, con più eleganza. Modo più, no, più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Quindi siamo con voi,
0: controlla,
1: abbiamo detto,
0: la mia barca mentre sono in ufficio a lavorare, non mentre sono al porticciolo.
1: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come
0: un
1: proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi, se volete, vi cito anche.
0: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
1: il nostro salone.
0: Il vostro salone, giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria Nautica. Guarda, il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, siamo, mi ricordo bene le date?
1: Sì, certo.
0: 1-6 ottobre, che avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia. Lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
1: Intanto avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante, leggo perché c'è una certa, 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica e accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se non triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco, ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che abbiamo appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il Presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non
0: era quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
1: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse erano dei peggiori mali e ha causato danni.

0: diciamo, ha preso la cosa facile,
1: esatto, quindi, e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio, con prezzi minori e con un minore impatto su ecologico, sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè, certo, quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto, essendo scafi più leggeri, consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il carro attrezzi. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra, è molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
0: Certo.
1: Dall'elettrico, sta crescendo molto per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo, abbiamo, soprattutto per i super yacht, un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, certo, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
0: sono quelli che ci lavorano,
1: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
0: Ecco, adesso le farò,
1: poi se volete
0: poi
1: vi dico anche, ecco, un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
0: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del polo della subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei. Mi sembra che nel corso degli ultimi anni, anche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee, ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente in questi tavoli e per incidere per la difesa anche dei nostri interessi nazionali, visto che buona parte della partita si gioca lì.
2: Ma io penso che prepararsi alla politica sia uno dei mestieri più complicati, se uno lo vuol fare seriamente, che presuppone non essere tuttologi, ma avere quella capacità, diciamo, di saper trovare chi ti può dare le informazioni per poi assumere le scelte. È l'elemento con cui adesso si scelgono chi fa politica, cioè, come dire, È uno degli elementi che si valutano su una persona, non quante lauree ha, perché uno può anche essere, non è questo l'elemento, è quanto riesco a leggere attraverso tutte le informazioni.

0: indicazioni che mi possono essere date dai competenti, dai lavoratori, dalla popolazione, da chi vive il problema, per dire nell'assumere questa decisione queste sono le conseguenze e quindi...
1: La risposta è no, comunque,
0: la risposta è che, diciamo, però è una domanda che ribalto un po' anche sugli elettori, certo. Cioè quanto alla fine si scelgono le persone che urlano più forte, che diciamo e mostrano prepotenza, quanto diciamo si va poi e dico anche alla comunicazione, non adesso una come quella di oggi che è tutt'altra cosa, ma quanto si gioca nel dibattito politico. Se voi guardate una tribuna politica degli anni 70 e guardate che cosa succede oggi nel talk show, vedete che allora c'era un rispetto fra anche gli avversari più lontani possibile, ma c'era una possibilità di argomentare, di spiegare, quindi di convincere o non convincere. Oggi no, perché la comunicazione si gioca sul fatto che devi essere immediato. Quindi, allora, certamente, non è che vorrei dire che alla fine poi si ha la classe politica che ci si merita,
1: però
0: ma
1: è così,
0: un pochettino
1: un po' è così,
0: sì, ecco, perché poi alla fine non è che è soltanto colpa di chi è eletto, forse anche colpa di... cioè colpa, insomma, è la responsabilità di un sistema complessivo. Però mi permetto di dire che è stato molto interessante... sono riflessioni che avevo già in parte ascoltato, però risentirle così una dietro l'altra con tutti questi dati documentati è stato, devo dire, di grande interesse, e mettendomi anche un po' dalla parte di chi ci ascolta, no? Quindi di coloro che hanno scelto di fare un tema della loro competenza, del loro studio, il tema del diritto alla sostenibilità. Un elemento che io trovo, ritornando anche all'Europa o alle scelte nazionali, è che tu, cioè, allora, da un lato pensare a delle misure perché il mondo non vada contro il disastro climatico è una cosa giustissima, giustissima, perché tutti abbiamo la percezione di quello che sta succedendo e deve essere una preoccupazione di tutti. Ma quando scegli delle misure... devi anche capire intanto se sono quelle efficaci. Da alcuni dati che venivano raccontati oggi mi nascono dei dubbi che sia la misura più efficace. Sì, diciamo, si cercano meno emissioni per quello che riguarda il trasporto in mare, ma si rischia di avere, diciamo, l'eterogenesi dei fini se poi tu hai molte più emissioni rispetto al trasporto su gomma. Ma oltre questo, visto che è stato citato anche l'elettrico e il mercato dell'automotive che sta morendo per certi aspetti o comunque in grande crisi in Europa, cioè tu devi immaginare, quando tu prendi delle misure devi anche immaginare gli effetti complessivi, cioè per quello che una decisione politica è complessa, cioè tu non puoi solo guardarla dal punto di vista dall'obiettivo che cioè nell'obiettivo che ti dai certamente ci deve essere quello della sostenibilità, ma devi renderla sostenibile anche per gli operatori economici che, diciamo, fino a quel momento hanno operato in un certo modo, perché se tu questo non lo rendi sostenibile crei dei disastri occupazionali. Guardiamo Volkswagen, cosa ha annunciato, e soltanto per ricordare gli ultimi annunci. Quindi gli elementi è non demordere dall'obiettivo, perché sennò è anche un po' facile, in alcuni sento un po' la voglia di dire tutte sciocchezze, non ce ne occupiamo, l'Europa come al solito si occupa delle cose da ricchi. Non è una cosa da ricchi occuparsi della sostenibilità, è una cosa che riguarda il futuro del mondo, che riguarda tutti, che riguarda gli abitanti del mondo. Nello stesso tempo, cioè, io dico, intanto scegliamo le cose che effettivamente sono più efficaci, non facciamo scelte esclusivamente ideologiche, ma raffrontiamo l'ideologia o l'obiettivo finale, l'ideale secondo me è più bello che non l'ideologia, con il fatto che debba nella realtà essere raggiungibile, quindi percorribile. Questo secondo me anche per chi studia la sostenibilità, che immaginare che nelle cose che si vanno guardando uno deve anche rendersi conto, un po' come in politica, degli effetti
1: che produce,
0: a lato che si
2: posso,
0: producono.
2: Mi rivolgo al politico.
0: Io ora sono presidente, sono un industriale.
2: Com'è? Sì, no, ma stiamo parlando. No, visto che siamo.
1: Allora,
2: che
1: in quanto industriale, ora adesso Formenti le vende la barca, perché cioè, o l'uno
2: visto
1: o l'altra.
2: Che...
0: ma sono un industriale che non prende la linea.
1: Piccolo industriale.
0: Quindi, diciamo,
2: visto che si è parlato appunto.

0: di politica, e mi è piaciuto molto quello che ha detto, e direi che ci vuole una capacità che vedo poco nei politici. Quando io sono in mare e scarroccio o sbaglio rotta per qualche ragione, se voglio rimettermi a posto lo ammetto e correggo la rotta. Io vedo poca capacità nei politici, che ne so, per orgoglio, per ottusità politica, non so per cosa, di cambiare rotta, e parlo di politica europea. Ho visto l'automotive andare a schiantarsi contro uno scoglio perché una certa politica europea non ha voluto riconoscere l'errore correggendo la rotta, ma per andare sempre nella stessa direzione, no, senza cambiare l'obiettivo finale. Ma se in quel modo per arrivarci vado a schiantarmi su uno scoglio che c'è esattamente in mezzo, devo trovare un modo per adeguare la rotta, girargli intorno e arrivare comunque al mio obiettivo, come ha detto lei, mantenendo l'obiettivo. Ma perché non c'è questa capacità? Perché hanno paura poi di perdere voto da un determinato elettorato, parlo sia da un lato che dall'altro, non lo so, ma però non c'è questa capacità nei politici.
1: Non è vero, allora, non in tutti, facile l'applauso, no?
0: Sì, no, allora, non voleva essere una formazione populista. No,
1: allora, visto che poi diventa una cosa, non faccio più politica da 5 anni.
0: No, ma in quanto esperta chiedevo un
2: parere. Può anche, può anche parlarne male.
0: Attenzione.
1: Mi occupo
0: attenzione.
1: Di altre cose,
0: non volevo suscitare un applauso, mi scusi, populista, volevo... E nemmeno la mia era un'affermazione che voleva essere populista nel senso negativo, perché populista potrebbe anche essere in senso positivo, ma semplicemente chiedere a una persona che ho apprezzato in quello che ha fatto nella sua vita da politico, al di là delle idee, ma per la correttezza e l'onestà intellettuali di sempre, un parere su questo.
1: No, io non lo trovo sensato, nel senso che rispetto a dei dati che vengono dati, se tu hai preso delle decisioni torni indietro. Certo, e dici mi sono sbagliato. Però, perché non è che dire che si è sbagliato nella vita come in politica non dimostri debolezza,
2: no,
1: dimostri forza, dimostri intelligenza.
0: Sono pienamente d'accordo.
2: Peraltro, però, tutto poi torna all'origine di quello che diceva Roberta Pinotti, su cui io sono completamente d'accordo, cioè il fatto che oggi non selezioniamo più bene la nostra classe dirigente. Tra l'altro, selezioniamo benissimo il deep state, cioè quelli che lavorano nello Stato, perché fanno dei concorsi difficili, sono persone preparate, escono bene. Ma i politici che dovrebbero indirizzarli in realtà di solito non sono neanche, diciamo, il dito mignolo, e questo è il problema. Quindi bisogna ricominciare anche a selezionare la classe dirigente sulla base della capacità, non solo se gridano tanto, se dicono cose incredibili che ci piacciono un sacco perché fanno identità o cose simili. No, dobbiamo guardare anche che sappiano fare qualcosa, che magari l'abbiano fatto anche nella vita prima di candidarsi. Zanetti, vediamo un po' ai big dell'armamento che voi rappresentate. Intanto Costa, che insomma è la sua azienda, voi siete ovviamente noti per le navi da crociera, lo sviluppo tecnologico direi che lì è enorme, poi che la nave da crociera sia intrinsecamente, diciamo, energivora è evidente, perché sono comuni di buone dimensioni, stracariche di luci, di piscine, di tutto quello che ci deve essere per divertirsi. Però proprio per questo avete lavorato negli anni, e molto. Chi ha seguito il settore ha visto tutta una serie di evoluzioni che ci sono state. Voi come l'avete affrontata?
3: Sicuramente le navi sono dei sistemi complessi, sono dei sistemi che consumano energia e sono dei sistemi che fanno parte di aziende. E per questo e spesso è difficile identificare questo, no? Ma c'è un interesse comune. Per noi il primo interesse è consumare meno energia, e lo è per tanti motivi. Primo, perché noi viviamo, lavoriamo e navighiamo offrendo vacanze, e quindi è il nostro primo interesse cercare di preservare, fa parte della nostra missione che abbiamo scritto anche come corporation, preservare, anzi lasciare i luoghi che visitiamo meglio di come li abbiamo trovati, perché noi poi lì ci vogliamo portare le persone che devono passare dei momenti memorabili. È comunque importante consumare meno, perché è uno dei principali elementi di costo della nostra industria. Ed è oggi come oggi, credo che consumare meno, qualunque cosa facciamo, sia il primo elemento di sostenibilità. Perché la tecnologia ci porterà verso motori che saranno sempre più in grado di andare verso carburanti alternativi. soprattutto sul naviglio esistente, perché noi pensiamo

0: pensiamo alle navi in ordine, ma le navi in ordine o che arriveranno nei prossimi 10 anni sono una frazione, un decimale di quelle che navigano oggi. Quindi il consumare meno è funzionale a qualsiasi tipo di strategia. Noi adottiamo misure di risparmio energetico oramai da decenni e tecnologicamente andando avanti sono sempre più sofisticate. Adesso non mi sto a dilungare su tutte, ma ne cito una che è poi legata all'intelligenza artificiale, magari mi dà l'opportunità di una piccola digressione sulle professioni del nostro settore. Noi abbiamo sviluppato internamente, quindi con competenze, con persone che l'hanno di costa, un sistema di intelligenza artificiale che aiuta i nostri equipaggi nella gestione dei motori. Una nave da crociera, ma come molte altre navi mercantili, non ha un motore, ha vari motori, vari generatori, e combinare il livello di potenza e l'utilizzo dei vari generatori è fondamentale per ottimizzare i consumi. Io posso usarne uno e andare a manetta con uno, posso usare 4 e tutti andare al minimo. Ci sono n vie di mezzo e dipendono dai venti, dalla temperatura dell'acqua, dalla densità salina dell'acqua, dalla forza del mare, da quanto è mosso, meno mosso, da quanto è il carico della nave, eccetera. Sono n variabili. Oggi l'intelligenza artificiale aiuta i nostri equipaggi a prendere decisioni migliori, che non sono solo basate sull'intelligenza e sulla esperienza personale, ma sono aiutate e supportate dall'intelligenza artificiale. Questo poi si traduce che noi ogni mese adesso stiamo battendo i nostri record storici di consumi più bassi, perché alla fine la tecnologia aiuta a consumare di meno, e consumare di meno è il primo elemento di sostenibilità
1: anche economica,
0: ma soprattutto in uno scenario in cui ci vorranno decenni ad avere le quantità di carburanti alternativi, sintetici, biologici, che ci aiutino. Quindi meno consumiamo tutti, prima arriviamo a questa neutralità. E questo mi permette di agganciarmi a un tema delle professioni del mare. Professioni del mare stanno cambiando. Ci sono le professioni storiche legate alla capacità del fare, legate al modo tradizionale, alla parte tradizionale del nostro mestiere. Ad esempio, la nautica ha un livello di artigianato del livello più alto, ma la stessa nautica, non ti voglio rubare mestiere, ma parlando di economia del mare, oramai ha le tecnologie più avanzate su queste imbarcazioni, e queste tecnologie più avanzate richiedono competenze che ieri non erano richieste. Se penso alle nostre navi, lo stesso, perché un conto è lavorare sull'esperienza, un conto è governare sistemi complessi. Questo per dire che la sostenibilità è anche legata alla nostra capacità di fare formazione a tutti i livelli. Formazione che vuol dire andare ad incontrare qualitativamente la domanda di manodopera, qualificata a diversi livelli, manageriale, tecnica, tecnologica, artigianale di alto livello, manifatturiera specializzata, e poi quantitativa, perché ad oggi è più la domanda che l'offerta di lavoro. Se poi guardo il prossimo quinquennio, abbiamo stimato come Confindustria, abbiamo fatto insieme a Boston Consulting, quindi con un ente esterno, circa 175.000 persone che mancheranno al settore dell'economia del mare per completare quello che è la ricerca di manodopera, e di queste 2/3 sostituiranno, diciamo così, il ricambio generazionale, ma 1/3 sono nuove professioni. Parliamo di 80-90.000 persone che dovranno fare lavori che oggi non ci sono, dovranno avere preparazione che ad oggi stiamo ancora mettendo nel mirino, sulla quale ci stiamo ancora focalizzando, ma non abbiamo ancora le risposte a 360 gradi che poi serviranno per fare in modo che

0: che questo percorso di sostenibilità vada avanti, perché la sostenibilità sarà sempre più legata alla tecnologia e la tecnologia è sempre più legata alla capacità delle persone. Non vedo il contrario e non ho usato il non penso, perché non è un tema di avere delle opinioni. Se noi osserviamo quello che è lo sviluppo tecnologico, è legato alla capacità di saper fare, legato alle persone. Poi la macchina è un derivato di questo, macchina che sia virtuale o fisica, ma sono le persone che sono gli iniziatori e gli abilitatori della tecnologia, e su questo non c'è abbastanza
1: altra urgenza.
0: Attenzione,
1: no?
0: È un'urgenza della quale non
1: c'è mismatch, non come si dice adesso, cioè mancano persone capaci di fare determinati lavori. Sarebbe non si dovrebbe nemmeno sentire la parola disoccupazione in molti ambiti, e invece purtroppo si sente ancora, perché chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto. Chi deve dare lavoro non trova colui che quel lavoro dovrebbe poterlo saper fare. È ovvio che non è che tutti possono fare tutto.
2: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
3: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
4: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
5: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra, oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri, tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
6: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
7: Questa settimana Mio Presto, detersivo lavatrice liquido assortito 35 lavaggi a solo 2,99 euro e tanti altri ancora.
6: Piumi, la bellezza ha trovato casa.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui.
9: A restare terra a terra.
8: Scusate.
9: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Non provateci a casa.
10: Ci teniamo a risparmiare le energie,
8: preferendo quelle alternative rinnovabili.
11: Perché al pianeta teniamo un mondo.
10: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
12: Due corpi a cent'anni lì d'esiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò. Prima e dopo ogni colore che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
13: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte senza saperlo ne usiamo più di quanto immaginiamo.
14: Con l'energimetro di Palsiluce Gas controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
15: Io scelgo Palsì perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
14: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsy.
1: Stefano Messina, anche a lei chiedo sostanzialmente la stessa cosa. Lei porta un cognome importante che evidentemente dà il nome allo stesso al gruppo fondato dalla sua famiglia. A che punto siete arrivati in questo percorso di cui stavamo parlando prima, anche a livello normativo?
16: Ma ha ricordato giustamente, noi siamo un'azienda familiare ancora oggi che ha 105 anni. E la maggioranza del capitale appartiene ancora alle nostre famiglie, quindi che derivano dal fondatore.

0: che era mio nonno Ignazio Messina. Diciamo la sostenibilità è un po' nella natura delle aziende marittime, no? Mi è piaciuta la frase di Mario Zanetti quando dice, ancorché magari nelle crociere sia più visibile perché c'è il crocierista, il passeggero, a differenza che nel carico, come diceva mio padre, i contenitori non parlano, a differenza dei passeggeri.
1: Questo è un grande vantaggio.
2: È un grande vantaggio. Non protestano nemmeno quando la nave in ritardo.
0: I passeggeri che invece i social fanno le denunce, le proteste. Però, a parte le battute, il rispetto che si ha del mare, si rischia di cadere nella retorica e non voglio farlo, però per dire che l'aspetto della persona è fondamentale. Non è tanto un obiettivo specifico nel budget il miglioramento della sostenibilità, è nella natura dell'ordinary course of business e è un'opportunità di crescita. Allora, io dividerei la risposta in due parti. Una cosiddetta material, cioè quello che si fa. Allora stiamo parlando della riduzione delle emissioni tramite oggi i combustibili a bassissimo tenore di zolfo, al gas, a breve ai biofuel, di cui peraltro però purtroppo c'è pochissima disponibilità, perché non dimentichiamo, non abbiamo ancora detto una cosa importante per l'Italia, che c'è il prodotto, quindi la tonnellata che tu metti nel serbatoio o il litro che mettiamo nei serbatoi delle nostre automobili o della Vespa o del motorino, e poi c'è la logistica, l'approvvigionamento, la necessità di trasportare il prodotto alla destinazione, che è un deposito in porto dove poi la nave arriva e viene caricato il prodotto. Una filiera quindi fortemente integrata, che spesso è più difficile da realizzare rispetto alla produzione del combustibile stesso, che una volta che magari è prodotto in una raffineria di biometano in Olanda, deve essere poi trasportato in Italia con tutto quello che ne comporta di logistica, sicurezza, costi e necessità di fare dei depositi, quindi un'organizzazione logistica che li riceva, li gestisca e poi aspetti la nave per portarli a bordo. Quindi questa è la parte principale di quelli material. Ad esempio noi, che ripeto, insisto sul concetto azienda familiare, quindi attenta agli investimenti, al ricorso all'indebitamento, sempre cercando di scegliere gli investimenti secondo la loro priorità, abbiamo adesso, diciamo, due interventi importanti fatti, cercando di, lo dico proprio chiaramente, copiare il meglio che fanno gli altri, perché non ho tante altre armi, non siamo dei fenomeni, siamo gente normale che lavora e che cerca di mettere in condizioni i nostri collaboratori di sforzarsi, di trovare il meglio, di provare a essere più bravi degli altri, fondato sulla passione, sulle motivazioni, magari anche sugli incentivi economici, ovviamente, nell'individuare soluzioni innovative, dove magari ogni tanto proviamo a essere più bravi degli altri e arrivare prima, anche se magari abbiamo mezzi finanziari a disposizione inferiori. Abbiamo puntato su due cose. La prima, abbiamo fatto un progetto di nuovi disegni di bulbi delle navi, che in relazione alla penetrazione dell'acqua, alla velocità, alla temperatura dell'acqua stessa, fatti dal nostro grandissimo ufficio tecnico, fatto di ragazzi appassionati, e arrivano anche qualche ingegnere navale dalla facoltà di Genova, che è pur sempre un'eccellenza, per ridurre le emissioni, no? Quindi il fatto di disegnare un bulbo diverso consente di consumare meno, quindi minore tonnellate consumate uguale a minore emissione. E l'altra cosa, abbiamo da metà 2025 diciamo sperimentato una specie di robottino che va a pulire la carena delle navi, anche qui copiando quello che fanno i grandi produttori soprattutto nel nord Europa, in maniera che durante

0: la navigazione, anche ci possa essere la possibilità di pulire la carena con più frequenze, quindi anche questo migliorare le performance, quindi la riduzione dei consumi. Poi c'è la parte più importante, che è quella immaterial, quindi legata all'attenzione verso le nostre risorse umane. Già ormai da 4 anni abbiamo il nostro report di sostenibilità, ancorché non sia obbligatorio, abbiamo la nostra certificazione, abbiamo costituito un comitato ISG che fa capo a un nostro manager, all'interno del quale ogni ufficio conferisce una propria risorsa. Anche in questo senso abbiamo cercato di motivare i capi area a inserire una risorsa giovane, innovativa, magari che lavora in azienda da 1 anno, 2 anni, che abbia anche un po' il coraggio di dire cose nuove, col rischio di sbagliare, ma di non farsi licenziare, ma anzi farsi motivare a dire anche delle cose che magari possono aver senso, ma avere la serenità di poter dire al proprio capo anche quello che si pensa, o idea anche abbastanza innovativa. E tramite l'alimentazione di queste nuove energie, che poi nell'azienda familiare sono fondamentali, perché in termini forse un po' romantici ma molto pragmatici, l'azienda familiare ha sempre come obiettivo quello di consegnare alla generazione successiva, per quanto possibile, un'azienda che sia guidata da persone che mantengano gli stessi valori, la stessa etica, il rispetto delle tradizioni, ma la capacità ovviamente di innovare, di stare sul mercato con una necessaria assoluta sostenibilità economica, perché altrimenti, se si vive di poesia e di valori e non di valore e bidda, marginalità, è difficile
1: serve,
0: andare
1: serve
0: avanti.
1: Evidentemente anche quello. Piero Formenti, allora parliamo di tecnologia ma anche di lavoro, visto che questo mi ha promesso di fare, visto che già prima Zanetti parlava appunto di tanta domanda di diciamo aziende che hanno bisogno di lavoratori, ma una scarsa disponibilità di lavoratori a fare questo tipo di mestieri, ovviamente più specializzati, più tecnologici. Nel vostro campo?
2: Non solo.
1: Nel
2: nostro campo è molto sentito, anzi è un problema che nella nostra associazione è stato portato con forza e ha generato anche una delega specifica all'ingegner Vincenzo Poerio, tra l'altro la sua azienda è qua a Genova, Ancoa, e sulla formazione. Abbiamo una delega specifica sulla formazione. Abbiamo bisogno di dalla manovalanza di cantiere fino agli ingegneri navali, tutta la catena produttiva, ma non solo, come diceva appunto bene prima Mario, il presidente Zanetti, abbiamo bisogno di ingegneri energetici, di progettisti di software, esperti di materiali innovativi, specialisti della digitalizzazione, professionisti dedicati ai processi ESG e all'analisi del ciclo di vita dei prodotti, che sono professioni che stanno nascendo, non esistono ancora in modo ben definito, si stanno sviluppando e ogni volta che si implementano, me lo insegneranno meglio i ragazzi di come io lo potrei insegnare a loro o dire a loro, nascono cose nuove che li rimettono in discussione, come per esempio in questo momento l'AI, intelligenza artificiale, che ha rimesso in discussione tutto questo. Ecco, quindi per noi
1: siete proprio una bella generazione, eh? Complimenti, fortunati.
2: E quando si diceva prima l'obiettivo deve essere quello di, detto in modo così molto riduttivo, comunque semplificato, salvare il pianeta, non è per noi che lo dobbiamo fare. Io ho 68 anni, in qualche maniera io ci arrivo alla fine, lo dobbiamo fare per loro.
1: Certo.
2: Loro lo devono fare per loro stessi, ma non seguendo delle semplici ideologie così fini a se stesse, ma proprio lavorando su queste cose, specializzandosi in queste cose, per aiutare i vecchietti a fare che in questo momento però hanno la gestione delle aziende, delle imprese, hanno la possibilità di investire capitale in quello, nel dare a loro la possibilità di mettere a frutto queste professionalità che potrebbero acquisire, che sono a loro favore perché si creano una professionalità su cui magari è anche bella appagante, che dia stimolante, che dia soddisfazioni, ma che poi alla fine, mettiamola come il sogno di tutti i giovani, salvi il mondo e cambi il mondo, insomma, detto in modo un po' eclatante.
1: E sulla, diciamo, invece tecnologia nautica applicata diciamo alla sostenibilità, state facendo passi importanti?
2: Allora, come ho citato prima, vi elenco così cerco di non dimenticarmi nulla. Allora,

0: propulsioni elettriche e ibride, carburanti rinnovabili, fuel cell, idrogeno, materiali più leggeri, nuovi materiali per rendere, ve lo dico male, più scivolanti le carene e che che riescano a consumare meno, non solo pulire ma fare in modo che si sporchino meno, quindi antivegetative specifiche, specifiche, perché le antivegetative hanno anche un problema, erano di forte impatto inquinante, quindi anche quelle sono state soggette a quello, si sta studiando, si continua a studiare. Per esempio il nostro compartimento di accessoristica e componentistica, ne abbiamo una parte che è quella proprio delle vernici, che al di là di studiare gelcoat che non siano di impatto, infusione e tutto quello che vi dico poi, stanno anche studiando e hanno studiato e continuano a studiare antivegetative che permettono di non avere un impatto inquinante, ma che permettano anche di avere carene che consumano meno perché si sporcano meno. Anche perché poi quando devo tirarla fuori per pulirla, devo far partire un carro ponte, devo tirarla su, devo impegnare anche del carburante per pulirla, delle idropulitrici e tutto quanto ne consegue, creare dei rifiuti che poi vanno smaltiti, perché abbiamo anche delle direttive che arrivano dalle capitanerie. Quel materiale dove lo mettiamo poi quando l'abbiamo tolto dalle carene?
1: Nel secco, nell'umido?
0: Servono appunto professioni specializzate che ci aiutino a seguire quest'onda, che è un'onda positiva. Poi vabbè, abbiamo, come vi ho già citato, l'infusione, l'RTM leggero, vuol dire fare vetroresina senza emettere stiroli nell'aria. Tutto chiuso, sotto vuoto, a parte che si ottengono carene più leggere, più performanti, un pochino più costose, però anche a livello di inquinamento dell'aria, ma anche di salute del lavoratore stesso, sono ormai diventate quasi indispensabili. Sono più difficili da applicare sulla piccola nautica perché sono troppo costose, per le barche piccole.
1: Ecco, le chiedevo su questi comparti, ma anche nella nautica di lusso, glielo chiedo anche da imprenditore, se diventano leve di marketing questi aspetti ambientali oppure no?
0: Purtroppo non ancora. Le racconto un esempio che racconto sempre. Tanti anni fa con la mia azienda avevamo intercettato una startup di giovani, che ormai non sono più tanto giovani adesso, che si erano messi a fare infusioni, che ai tempi era un qualche cosa che sembrava di parlare di fantascienza, ma lo volevano fare non con il vetro, con determinati tipi di resina, con il legno, ma con dei materiali più facilmente smaltibili, più facilmente smantellabili e reinseribili nel circuito produttivo senza crearne di altri. Questo generava dei prodotti che costavano un 25% in più. Mi ricordo a Salone di Genova, ancora eravamo sopra, padiglione B, quando eravamo di sopra. Questi due sloveni che hanno voluto prendere dei nostri battelli pneumatici, che erano molto belli perché avevano dei colori molto belli, perché erano fatti con della resina ecologica, c'era cotone e non cotone o canapa e non vetro, c'era sughero quando ancora era considerato un po' meglio, cioè, non era d'impatto, e non compensati con colli fenoliche. E questi hanno detto, sì va bene, ok, bello, una bella cosa, però a noi interessa il colore, se ce li fate di quel colore lì ma senza doverli fare in quel modo ci va bene. E questo è un poco cambiato, ma è ancora...
1: No, non è che non avevano capito,
0: no, l'avevano capito benissimo, solo che a loro interessava il loro portafogli. Fino a che, e arrivavo a questo, fino a che questo impatta sul portafoglio di chi acquista, e... tutto bello quando però lo pagano gli altri, e quindi lì è la difficoltà. Quindi serve molta informazione, molta coscienza. Sta cambiando, sta cambiando, perché devo dire i giovani,
1: certo,
0: i giovani sono quelli che credono di più in queste cose, perché cominciano a dire alla fine il mondo è il mio, me lo state rovinando, quindi devo fare un plauso ai giovani perché loro lo capiscono di più, però non sono quelli che in questo momento hanno le capacità di comprare.
1: Certo. Presidente Pinotti, per chiudere sull'aspetto anche delle opportunità per il territorio del Polo della Subacquea, no? Io sono personalmente molto legato al territorio della Spezia, questo per le mie personali origini, ma credo che la Liguria in generale sia una terra che possa ancora pescare da lì tante opportunità di lavoro per i ragazzi. Quale potrebbe essere il contributo che il Polo dà anche nella creazione di nuove opportunità di lavoro?
2: Beh, noi presentando

0: Guardando il bando che abbiamo fatto grazie ai fondi FESR e che la Regione Liguria ci ha affidato per l'innovazione subacquea, abbiamo nella stessa giornata, la scorsa settimana, 3 giorni fa, firmato un protocollo con la CNA nazionale, perché anche loro hanno realtà non solo artigianali ma piccole e medie imprese che si occupano di questo tema, ma il tema in particolare era la formazione. Sempre nella stessa occasione il presidente di Promo Studi mi ha chiesto di entrare nella fondazione perché ritengono che tutte le nuove professioni che nasceranno dalle esigenze di quello che il subacqueo diventerà, l'underwater diventerà, vanno formate. La fondazione ha un compito sulla formazione. Quindi in realtà noi stiamo già vedendo quali sono nuovi profili professionali che potrebbero servire e stiamo immaginando, avendo anche una rete di università così ampia, di immaginare quali possono essere gli orientamenti che possiamo dare anche alle diverse, ripeto, noi siamo incentrati sulla Liguria, peraltro in Liguria, diciamo, l'Università di Genova ha competenze straordinarie da questo punto di vista e anche abbiamo anche fatto un bando giuridico perché le regole che riguardano l'underwater a livello internazionale sono tutte da scrivere e lo ha vinto l'Università di Genova, quindi non soltanto negli ambiti, diciamo, di ingegneria navale o di quella che è l'ingegneria storica, ma anche complessivamente, quindi l'università è completamente coinvolta, ma noi siamo nazionali e quindi coinvolte sono altre università in tutta Italia. Abbiamo una rete per cui possiamo disporre anche il fatto che la formazione nuova universitaria, ma non solo universitaria, anche immaginando già dagli istituti tecnici, abbia degli orientamenti che rispetto alle nuove esigenze professionali possano essere seguite. E questo, visto che prima scherzando diceva faccio l'industriale, non è vero. Io faccio l'integratrice, cioè io colgo le esigenze del privato, le esigenze del pubblico, le esigenze del civile, le esigenze del militare, le esigenze della formazione, le connetto e trovo, insieme a chi mi aiuta, delle risposte. Visto che abbiamo parlato della politica, per me la politica serve a questo.
1: Beh, certo. Grazie mille Roberta Pinotti. Allora, io in teoria avrei ancora un po' di minuti, in pratica non lo so, però posso fare una cosa che manda i matti la regia? Tanto non siamo proprio in televisione, proprio, cioè siamo in televisione ma siamo in streaming, quindi qualche sbavatura la possiamo anche fare. Se qualcuno vuol fare una domanda, la può fare, siete delle menti elette. Poi, ecco, professor Coco, lo so qual è il problema, che ora ci vogliono 5 minuti per trovare uno che ne faccia una, poi ci vogliono 3 ore per esaurire quelli che tutti vogliono parlare. Se avete una curiosità, potete parlare ora o tacere per sempre. La curiosità, posso prendere, poi la domanda sarà sicuro per la Pinotti, quindi poi dovrò ridarle il microfono, ma insomma tanto
2: sì, io ho una domanda per la Presidente Pinotti e volevo chiederle, dato che ha detto che la sede della Fondazione è alla Spezia, e so che alla Spezia si trova anche un polo della NATO che si occupa di soprattutto di sicurezza marina, subacquea, così, se voi già state collaborando con loro, se vogliate in futuro.
1: Se le serve qualcosa. Grazie. Anche
0: complimenti,
1: magari.
0: Complimenti per la domanda estremamente competente. Il CMRE, che è un centro NATO che si occupa appunto di quello, tutto quello che riguarda la sicurezza marittima, ma fa molte cose, è nello stesso posto in cui c'è il polo, cioè noi siamo a San Bartolomeo e quindi nello stesso sedime ci siamo noi e ci siamo loro. Loro hanno, tra l'altro, ci siamo già incontrati. C'è già una collaborazione che però pensiamo di strutturare di più, anche perché loro hanno strumentazioni estremamente interessanti che noi potremo utilizzare e noi abbiamo sperimentazioni estremamente interessanti che possono interessare loro. Quindi è una collaborazione che già esiste, che abbiamo deciso di strutturare ancora di più e che credo si amplierà, perché tra l'altro la Marina ha proposto alla NATO di diventare centro di coordinamento per diciamo, la promozione della sicurezza underwater a livello NATO, e pensiamo che la scelta ricadrà, diciamo, sull'Italia e di nuovo sarà sulla Spezia, dove siamo noi.
1: Bene, bene, bene. Allora, aspetta, prima le signorine, poi vengo avanti, vai.
3: Buon pomeriggio, vi ringrazio per il vostro dibattito perché è stato molto interessante. E la mia domanda, diciamo che nasce, diciamo, dal

0: dalle lezioni che sono state svolte questa mattina, perché è un tema che è stato toccato, e cioè alla luce, diciamo, dei recenti avvenimenti e della nuova situazione geopolitica, diciamo che sembra che la prospettiva della sostenibilità da protagonista del dibattito europeo sia stata un po' superata da altre materie. E volevo chiedere se effettivamente anche a livello operativo, quindi a livello appunto della vostra esperienza, c'è stata un po' questa forma, diciamo, di superamento quasi, se l'avete sentito anche voi nella vostra attività e nelle vostre ricerche. E inoltre, se così fosse, volevo chiedere se comunque la sostenibilità, o comunque ci sono state delle scelte che avete fatto in passato, comunque delle soluzioni che avete adottato, che ad ogni modo sono, diciamo, entrate nel vostro organico, comunque nella vostra attività, a tal punto che ormai non sarebbero mai, diciamo, non potrebbero mai essere superate effettivamente da questa nuova attenzione. Magari soprattutto mi rivolgo all'attenzione svolta a livello appunto della nuova nella difesa e via dicendo. Grazie mille.
1: Cioè, insomma, la smetterete di parlare di guerre e tornerete a parlare di sostenibilità? Sarebbe questa più o meno la domanda. Messina, Zanetti, potete rispondere voi che potete rispondere l'Europa.
2: Allora, alla prima dico no, nel senso, la guerra è un fenomeno, speriamo, spot, le cui cause non dipendono da noi, noi subiamo gli effetti, dobbiamo prendere delle decisioni organizzative. Nel caso nostro, per fortuna, non avevamo navi dentro Hormuz, e nonostante ci andiamo regolarmente, e quindi non sposta le priorità per le tematiche legate comunque alla sostenibilità. La seconda non me la ricordo.
1: Era se tornerete indietro rispetto a qualcosa che avete implementato oppure no.
2: No.
1: Anche perché costa più smontare adesso tutti quegli scrubber che hanno dovuto mettere.
2: No, ma perché, come dicevo prima, la visione è di lungo termine. Magari si torna indietro, come diceva prima, no? La presidente Pinotti. Cioè, ma come in tutte cose della vita, ogni giorno fai qualcosa, no? Ogni giorno fai qualcosa, poi rettifichi, fai un passettino indietro, uno laterale, discuti, ma no, qui abbiamo sbagliato, torniamo indietro, poi fai tre passi avanti, mezzo indietro. Cioè, questo... no,
1: fa parte degli aggiustamenti. Altra domanda.
3: Posso,
1: sì, certo,
3: perché il tema credo sia molto interessante, al di là della risposta che è tanto certa quanto scontata nel senso positivo, no, quella che ha dato Stia, però insomma evidenzia ancora una volta due livelli di interlocuzione. Uno, che è quello mediatico politico, che conta quello di cui si parla, e uno che è quello aziendale economico, che è quello conta quello su cui si lavora, quello su cui si pianifica, quello su cui si investe. Sono due piani completamente diversi, purtroppo, dico, perché in realtà quando vediamo che i piani coincidono, si mettono in piedi,
1: funziona
3: fenomeni
1: tutto meglio,
3: virtuosi,
1: certo.
3: Funziona tutto meglio, certo. Quindi quello che leggiamo sui giornali non è sempre quello che succede.
1: Non è del tutto colpa nostra, questo mi permetto di dirlo.
4: Scusa, perché... una cosa, noi, come ho detto prima, siamo presenti a livello europeo e la nostra industria è già molto avanti su questo. No, non vogliamo fermarci, vogliamo che non ci fermino, è completamente diverso. Quindi vogliamo proprio che non ci fermino, ci lasciano andare avanti, ma ci diano gli strumenti. Vi faccio un piccolo esempio. Noi 10 anni fa, se non mi ricordo male, abbiamo fatto un progetto per il end of life delle imbarcazioni, il fine vita.
1: Altro aspetto interessantissimo.
4: Abbiamo fatto tutto uno studio sullo smantellamento, lo smaltimento, come riutilizzare tutti i materiali. Il costo è portarli dove, nei centri di smantellamento, dividere i materiali, e poi dopo possono diventare, ci sono dei materiali molto utili e reimmessi nel circuito produttivo senza crearne altri, come ho detto prima. Il problema è che a livello normativo non abbiamo le norme che ci permettono di considerare questi materiali utilizzabili in quel modo. Quindi da anni cerchiamo di avere queste norme e non riusciamo a avere. E non è un problema italiano, è anche un problema italiano, ma è un problema a livello europeo.
5: Sì, Gianluca Messineo. Allora, intanto volevo ringraziare il Primo Canale dell'invito, perché effettivamente il dibattito a cui ho partecipato

0: stato, diciamo, almeno come spettatore, è stato particolarmente interessante, anche perché il parterre de Rouen è stato veramente d'effetto. Insomma, la domanda che volevo fare è una domanda molto semplice, rivolta un pochino a tutti. Zanetti ci ha ricordato come praticamente il trasporto marittimo incida per l'80% delle merci trasportate, e però unicamente per il 2% delle emissioni inquinanti. Allora la domanda viene spontanea, e cioè, se il comparto marittimo si ritiene tartassato, perché altri diciamo, soggetti inquinanti non sono stati altrettanto, comunque non partecipano a questa attività?
1: Ecco, perché? Zanetti. Torna la gallina da spennare, se volete rifaccio la stessa frase di prima.
2: Ritorniamo un pochettino a quel concetto, perché alla fine c'è un concetto di visibilità, c'è un concetto che poi, tanto non siamo in TV, non siamo, ma c'è un concetto di influenza politica. Ci sono comparti che hanno influenza politica per tanti
1: che
2: motivi,
1: che sanno fare lobby.
2: Saper fare poi è un discorso diverso, no? Perché ci sono lobby che vengono valutate in un certo modo, che vengono soppesate in un modo, e altre che vengono soppesate in un altro.
3: Siamo più spendibili.
2: Ci sono segmenti più spendibili mediaticamente e altri meno. Però io ho ascoltato qualche giorno fa, forse la settimana scorsa era, un commissario europeo dire che testuale il mare Mediterraneo è inquinato perché circolano molte navi. Quindi questo è il punto da cui partiamo, e qui chiudo con la risposta.
1: Pure commissario, non era proprio l'ultimo, diciamo, di quelli che stavano lì. Facciamo l'ultima, vediamo chi la vuol fare, se la volete fare, vediamo se c'è un'ultima domanda. C'è un'ultima domanda, allora dai, andiamo a fare l'ultima domanda, così poi chiudiamo questa nostra sessione.
4: Sì, grazie innanzitutto per le vostre relazioni molto interessanti. La mia domanda riguarda il ruolo dell'Unione Europea, perché anche stamattina abbiamo sentito diverse voci rispetto a quello che sta facendo l'Unione. E da un lato si sente dire che l'Unione è il leader globale della legislazione su alcuni temi, tra cui quelli della sostenibilità, il Green Deal, che viene copiato e comunque diventa uno standard a livello internazionale per l'effetto Bruxelles, anche per chi opera al di fuori dell'Unione. Dall'altro lato si sente dire che invece l'Unione, così facendo, con questa stessa normativa, va a gravare sulle proprie imprese e quindi ne riduce la competitività. Poi c'è stato il rapporto Draghi e tutto quello che sappiamo. Di queste due visioni contrastanti, voi nella vostra esperienza, quale vi sentireste di sposare di più?
1: Secondo me Roberta Pinotti ha frequentato i palazzi giusti per poterci dare la sua risposta. Anche loro, anche tutti loro, perché ovviamente vanno spesso a Bruxelles, ma chissà, forse.
5: Io non sono mai stata parlamentare europea, però sono stata ministra della difesa,
1: qualche
5: quindi
1: volta,
5: in ogni caso
1: qualche telefonata
5: l'ho frequentata. Allora, a mio giudizio, devo dire che entrambe le cose che avete detto, che sono state dette questa mattina, o quelle che abbiamo sentito qua, sono vere. Cioè, da un lato è vero che ci sono parti di legislazione europea che sono assolutamente di ispirazione a livello internazionale. Dall'altro è vero che ci sono state, lo dicevo prima, secondo me su questa vicenda che veniva raccontata di ETS, o sull'automotive, ci sono state alcune scelte che non hanno pensato su alcune delle compensazioni o delle gestioni. Cioè, non è che tu queste scelte non le puoi fare, ma devi immaginare come le gestisci, come supporti quello che può essere un cambiamento. Quindi io non sarei assolutista nel dire in toto, per sempre e per tutti, la migliore legislazione che sia stata fatta. Per molti aspetti io ne sono orgogliosa comunque degli orientamenti che l'Europa su alcune cose ha scelto, ma ne vedo anche delle rigidità, ne vedo anche a volte quando si dice è un po' troppo, cioè un eccesso di burocrazia diciamo bruxellese. Ecco, da questo punto di vista l'elemento anche un po' ibrido, per cui hai la commissione, di come funziona l'Unione Europea, quindi hai la Commissione, però hai i governi, hai il Parlamento Europeo, sapete la limitazione anche pur avendo adesso un po' più di spazio, comunque la limitazione rispetto alla propria azione. Questa cosa, se non è oliata bene e fa sì che funzioni bene il dialogo fra i parlamentari

0: che possono essere quelli che magari raccolgono di più le istanze, i governi che hanno un punto di vista di interesse nazionale, la commissione che ha un interesse di governo complessivo. Se questa cosa non funziona, e a volte funziona bene e altre volte funziona meno bene, ma se non ogli queste cose ti manca un aspetto, e allora non è più la legislazione, cioè quello che decidi non è più il meglio che potevi decidere.
1: Per Roberta Pinotti, Piero Formenti, Mario Zanetti.

0: Un grande applauso, grazie di essere stati con noi. Grazie al professor Lorenzo Cuocolo, presidente di Fondazione Carige, per aver organizzato questa tavola rotonda. Noi ci vediamo qui, se non ricordo male, dopodomani pomeriggio per un'altra sessione con altri relatori. Grazie davvero a tutti e buona serata.
1: Grazie. Buona serata.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: La Camera di Commercio Riviere di Liguria presenta il servizio My Camera per imprenditori, professionisti, cittadini. Aggiornamenti personalizzati, risposte tempestive a domande specifiche, iniziative e attività della Camera di Commercio in tempo reale. Il servizio è gratuito. Attivalo tramite il sito riblig.camcom.gov.it.

0: Le attività di Sant'Egidio da una parte, Ormuz, che cosa sta succedendo dopo questa estate? Poi la nostra solita finestra sul mondo, oggi voleremo nei Paesi Bassi e il nuovo corso per volontari della Croce Bianca Genovese, ma anche il libro di Francesca Baraghini che noi bene conosciamo a Primo Canale, e poi di questo e di molto altro parleremo oggi al centro. Cominciamo però con la comunità di Sant'Egidio. Vado a salutare Simona Merlo. Buongiorno Simona.
1: Buongiorno Tiziana e buongiorno ai telespettatori.
0: Allora, in questo periodo si dice, no, si riparte, le attività che ripartono. Per la comunità di Sant'Egidio non possiamo dire così, perché l'estate in realtà forse è stato un periodo nel quale si è lavorato ancora di più, ci sono state anche le vacanze, tante altre iniziative. Ma diciamo alla ripresa della scuola, qual è la fotografia che Sant'Egidio può scattare? Quali sono le emergenze che vedete più forti nel nostro territorio?
1: Allora, innanzitutto va detto che è vero che quest'estate non ci si è fermati, non ci si ferma mai, ma credo che in particolare in un'estate come questa, un'estate contrassegnata da grande caldo, che ha voluto dire anche sofferenza per le persone. Io penso per esempio agli anziani chiusi nelle loro case, che hanno veramente patito di questa situazione. Poi va detto una cosa, che il riscaldamento globale da una parte è democratico perché colpisce tutti, ma dall'altra parte non lo è, nel senso che una serie di accorgimenti che tutti noi facciamo per resistere al caldo non sono possibili per tutti, quindi colpisce in maniera diversa chi è ricco, chi è povero. E poi c'è il problema che l'estate in città è spesso fonte di solitudine, perché si diradano le relazioni, molti servizi sono chiusi, quindi effettivamente il fatto di continuare, per esempio noi abbiamo continuato la distribuzione dei pasti alla mensa, abbiamo continuato andare a fare visita agli anziani tanto nelle case quanto negli istituti, e quindi diciamo che non possiamo dire che sia stata un'estate soltanto di vacanza. È vero che appunto adesso c'è una ripresa, che è appunto la ripresa di questo mese di settembre, e credo che la fotografia, per utilizzare la parola che usavi tu, è la fotografia di una situazione di grave, a mio avviso, incertezza, perché noi lo vediamo, parlava adesso di Ormuz, questo vuol dire molto concretamente, noi vediamo come scenari globali abbiano dei riscontri molto concreti sulla vita delle persone. Quindi, per esempio, il fatto che i prezzi aumenteranno, l'inflazione già sta iniziando, ma se la situazione non cambia correrà, e ovviamente questo ha un riscontro diretto sulla vita dei più poveri.
0: Ancora una volta i più colpiti sono loro, sono colpiti dall'inflazione, sono colpiti da questo carrello della spesa sempre più caro, come dicevi anche prima, il condizionatore o il ventilatore per qualcuno

0: è impossibile da avere oppure da utilizzare, e quindi queste differenze, questa povertà che aumenta. Proprio con la ripartenza qualcuno potrebbe dire: ma magari sono un po' così, no, sconfortato da quello che sento, da quello che leggo, non c'è niente da fare, non posso fare nulla, lasciamo fare a quelli di Sant'Egidio che sono tanto bravi, ma io me ne sto a casuccia. Qual è il vostro messaggio invece?
1: No, io credo che invece il nostro messaggio va in senso assolutamente contrario, anche se io penso che c'è una mentalità e come un'atmosfera che ci avvolge tutti, me compresa, noi compresi, che è quella sottile, quel sottile senso di rilevanza. Mi è piaciuto molto il fatto che Papa Leone, nella sua enciclica, la Magnifica Humanitas, parli di una sottile tentazione, che è quella di dire: io sono troppo piccolo davanti a problemi troppo grandi. E credo che tutti ci riconosciamo in questo. Ma lui dice che questa sottile tentazione è un modo elegante, è un modo elegante di resa, cioè di arrendersi davanti alla realtà. E io credo che questo sia molto vero, ma penso anche che si possa reagire a questa atmosfera, che a volte è un po' come appiccicosa, mi viene da dire, no? Che si appiccica anche nella vita quotidiana di ciascuno di noi. E credo che sia molto vero, per citare padre Pino Puglisi, ucciso dalla mafia all'inizio degli anni 90, lui diceva: se ciascuno fa qualcosa possiamo fare molto. Quindi io credo che la prima risposta sia lì dove siamo, nella vita quotidiana, dai luoghi di lavoro, o anche io invito chi voglia aiutare, perché è vero che la comunità di Sant'Egidio fa tanto, ma fa tanto grazie a tante persone che si sono unite a questo cammino. E poi penso che non è solo il fare, ma è anche un altro modo di guardare alla città, di guardare le necessità, di guardare i poveri. Sempre per citare il Papa, lui dice avere lo sguardo delle vite. E io credo che questo sia molto importante, sia se noi guardiamo alla nostra città, sia se guardiamo al nostro mondo.
0: È vero, verissimo. Tu lei citava il mondo, Sant'Egidio significa anche costruire ponti di pace. E allora con lei non posso che parlare di Ucraina. Dopo anni e anni di guerra, c'è ancora spazio per la speranza? Abbiamo letto anche, insomma, negli ultimi giorni, nelle ultime ore, per una soluzione diplomatica, perché l'impegno di Sant'Egidio, insomma, va avanti da decenni proprio in Ucraina.
1: Sì, allora io direi due cose su questo. Allora, innanzitutto io dico che bisogna trovare lo spazio per la speranza, e come recentemente ha detto Andrea Riccardi, che è il fondatore della comunità al Festival della Comunicazione a Camogli, il coraggio della speranza. E il coraggio della speranza vuol dire anche vedere quello che ancora non si tocca. Perché se guardiamo, anche ascoltiamo le notizie che ci giungono tutti i giorni, non si vede uno spiraglio, però quello spiraglio va cercato. E l'altro discorso, a mio avviso importante, riguarda proprio lo sguardo a partire dalle vittime, perché io credo che c'è anche una narrazione della guerra che disumanizza, nel senso che si parla tanto delle armi, adesso c'è tutto questo dibattito sull'intelligenza artificiale, su come influirà o meno anche nel modo di fare la guerra, ma io lo trovo tutto estremamente disumanizzante. Non si parla di chi, e ne abbiamo parlato tante volte anche qua a Primo Canale, anche ascoltando le voci di chi in Ucraina c'è, di chi in Ucraina tutti i giorni non solo si trova in situazioni di difficoltà, di bombardamento, di proprio anche nella gestione della vita quotidiana, ma come questo non abbia fermato la solidarietà. Quindi come i nostri amici della comunità di Sant'Egidio a Kiev, a Leopoli, in altre città, abbiano continuato a tessere legami, ad aiutare, a costruire ponti. E credo che questo parte appunto dal basso, parte dal guardare alle vittime. E credo che questo discorso di guardare all'umano, quindi all'umanità, sia la grande questione oggi, ecco, perché c'è anche una disumanizzazione, credo, anche nello sguardo e anche nel linguaggio con cui si parla della guerra.
0: Le faccio un'ultima domanda che in parte è anche legato a questo, no? A quello che lei diceva della disumanizzazione, e cioè lei è referente a Genova per la campagna per l'abolizione della pena di morte. E allora Perché ancora oggi Sant'Egidio ritiene questa una

0: battaglia centrale?
1: Allora, devo dire che è una domanda molto a proposito, perché ci sentiamo dire, ma con tutti i problemi che ci sono oggi, appunto la guerra, la fame, il riscaldamento globale, perché la pena di morte, che poi in Italia neanche c'è, anche se ogni tanto qualcuno la evoca, no? In realtà è un problema strettamente legato a tutto il resto, perché l'aumento dei conflitti ha voluto dire anche aumento dell'utilizzo della pena di morte. Faccio due esempi: negli Stati Uniti abbiamo avuto un'impennata di condanne e di esecuzioni legate a questa politica portata avanti dall'amministrazione Trump. Dall'altra parte abbiamo visto come Israele, in una condizione di guerra e di violenza, abbia reintrodotto la pena di morte, poi tra l'altro anche con tutta una serie di misure che sono volte a colpire i palestinesi. Quindi in realtà il discorso della guerra, delle guerre, dei conflitti, aumenta il rischio della pena di morte, perché in entrambi i casi, guerra e pena di morte, viene svilita la vita umana, e quindi laddove la vita umana non è rispettata, non è onorata, io direi, si diffonde una mentalità che è una cultura di morte. Quindi noi, il 30 novembre sarà la giornata mondiale delle città contro la pena di morte, Genova aderisce da tanti anni, e credo che anche questo è un piccolo segno, come dicevo prima, di quel qualcosa che tutti noi possiamo fare.
0: Grazie a Simona Merlo. Ovviamente Primo Canale è sempre al fianco, grazie, di Sant'Egidio, quindi mano a mano le varie iniziative, attività, le racconteremo insieme. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata e buon lavoro anche a voi.
0: E noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Presa Diretta. Riparte la nostra stagione, seguiamo le stagioni, quindi parliamo anche in questo 2026 della raccolta delle olive. Siamo un po' ancora in anticipo quando realizziamo questa trasmissione nella prima decade di settembre. Il 2025 eravamo a documentare un'annata pessima in cui la produzione di olio è stata quasi vicina allo zero. Quest'anno ci sono stati tutti i presupposti, fiorellini gialli che cadevano, quindi i presupposti per una ottima annata. Però è stato un anno veramente siccitoso, caldissimo, da record più del 2013. Massimo Solari, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Della Coldiretti, del produttori olivicoli della Liguria. Intanto qua ci troviamo a Caperana, nella zona di Chiavari,
1: esatto.
0: Che il 20 agosto è stata interessata da una grandinata, soprattutto il centro di Chiavari, Magena, Rialto. Qua com'è andata?
1: Diciamo che noi l'abbiamo presa marginalmente, è entrata dalla parte della collina di Rialto che è alle nostre, qui di fronte.
0: Ok, quindi la collina vi ha un po' riparato.
1: Ha riparato e fortunatamente invece di prendere la grandine frontalmente dove le olive sono più cariche per natura.
0: Perché esposte al sole.
1: Esatto, l'abbiamo presa nella parte meno carica della pianta. Di conseguenza c'è stato una buona caduta di prodotto purtroppo, però molte olive sono ancora rimaste fortunatamente alla pianta.
0: Invece dove ho citato prima nel Chiavarese qualcuno ha perso quasi tutto.
1: Abbiamo fatto le stime nella zona di Magena, zona Rialto e prima collina di Levi,

0: c'è gente che ha perso il 75% del prodotto.
1: Qua invece più o meno che percentuale hai perso?
0: Stimata siamo sul 25-30%, nel senso, fatto 100 la produzione di questo mappale di oliveto, abbiamo perso circa 25-30 quintali di olive.
1: E vediamo a terra, ad esempio, a terra, i cadaveri, si può dire delle olive che sono prendo. Cadute.
0: Ora, queste sono olive secche perché il caldo le fa seccare subito come toccano a terra, ma sono tutte olive cadute il 20 di agosto.
1: Sì, sì. E anche sugli alberi qualcosa è rimasto intaccato dalla grandine.
0: Ovviamente,
1: ad esempio, vediamo un po' come
0: quella,
1: si legge.
0: Allora, quella che non è stata diciamo colpita in modo preciso, non è caduta, è rimasta segnata. Eccola qua, questo è un segno, la posso anche prendere che intanto un'oliva più o meno. Questo è il segno classico della grandine. Non
1: è
0: riuscita a prendere.
1: Gira a favore di telecamera. Questa qua è l'intaccatura.
0: È l'intaccatura della grandine. La grandine ha colpito.
1: La va a graffiare.
0: La graffiare, ovviamente. Cosa abbiamo fatto? Siamo intervenuti subito dopo la grandinata del 20 con i prodotti a base di rame, fogliare a base di rame, perché almeno questo taglietto qua, se non intervenivo col base di rame, sarebbe andato avanti e avrei perso completamente tutto il frutto. Facendo questo intervento qua, la parte nera non è marciume, ma è cicatrizzazione del frutto. Di conseguenza questa oliva qua che io ho staccato, avete visto con che forza ho dovuto staccare l'oliva, rimane ancora la pianta, fa il suo corso normalmente e probabilmente la porto ancora a salvamento.
1: Ecco, se non avessi fatto il rame invece poi si sarebbe
0: rimasta. C'è due cose, due fattori. La ferita sarebbe andata avanti perché l'umidità c'entra facilmente e di conseguenza iniziano i marciumi.
1: Sì.
0: Secondo, quelle poche mosche oleari che stanno girando nel mio oliveto trovano una galleria tra virgolette aperta, vanno dentro, fanno poca fatica, depongono le uova per la fecondazione.
1: Ecco, il caldo ha avuto di beneficio proprio l'aver contrastato la mosca olearia, però,
0: esatto,
1: vero?
0: Di solito noi ai primi di luglio incominciamo a avere le prime catture delle femmine che depongono le uova per la prima generazione. Quest'anno il caldo forte, e per caldo forte dico sopra i 30 gradi, ma non è un 30 gradi di un'ora, ma l'abbiamo avuti prolungati, ci permette, abbiamo perso due generazioni di mosche. Ad oggi, dove siamo adesso, abbiamo un'infestazione pari all'1%, ovvero su 100 olive raccolte a occhi chiusi, come stiamo facendo tutte le settimane, abbiamo un'infestazione attiva di una un'uova su 100 olive.
1: Sì. Quindi va bene, altri anni quando
0: altri
1: andava male,
0: anni,
1: quanto poteva essere questo
0: l'ultima annata buona di olive di questa stagione qua, avevamo già fatto due trattamenti con i larvicidi perché la mosca era superiore al 15%.
1: Ah, mamma mia. Qua ti ho risegnato quest'oliva, che
0: me
1: cosa
0: l'ho risegnata per vedere l'effetto del caldo, che ora è caduta, ma
1: eccola lì.
0: Eccola qua. Questa, vedete, l'effetto del caldo incomincia già, è un'oliva perfettamente esatto, incomincia a colorare, ma è una colorazione superficiale.
1: Però questa si salverà bene?
0: Sì, sì, si salva tranquillamente.
1: E invece i buboni, chiamiamoli, questi qua sono segni di grandinate di altri anni?
0: Questi sono i segni di grandinati degli altri anni. Eccoli qua, questo è una segno della grandine, e perché comunque la grandine quando picchia sul rametto, il rametto che
1: lo gratta,
0: è in sugo, diciamo che è bello vivo, porta via la pellicina esterna e la pianta in automatico, ora qua si vede meno, è su questi qua, perché poi succede su questi qua più teneri, fa questo effetto qua, vedete, si spella comodamente, di qua la pianta ha una reazione naturale e fa queste bugne qua.
1: Che però non fanno bene alla pianta.
0: Non fanno bene perché comunque è un'interruzione dei vasi linfatici che mi portano da qua alla gemma apicale, che poi questo tratto qua di questo anno è la parte che un altro anno in teoria la pianta dovrebbe andare a gettare le gemme sia a foglia che a fiore per l'anno dopo.
1: E questi qua, scusa, già che siamo, tu l'hai chiamata in che modo prima in dialetto? Queste cose, la rogna.
0: La rogna.
1: La rogna, proprio.
0: Questa è rogna.
1: Ecco,
0: questa non
1: questa...
0: è una classica rogna.
1: Ma questa dipende anche da grandinate oppure no?
0: No, queste
1: questa...
0: sono, diciamo, errori, tra virgolette, culturali. O maltrattamenti della pianta. Nel senso che io probabilmente ho appoggiato la scala in alluminio quando vado a fare la potatura, se la pianta con questi inverni un po' più, diciamo, miti, non è in riposo vegetativo, quindi vuol dire che continua lei a fare il suo ciclo, si crea sempre, basta fare una cosa così, che la pianta è molto sensibile e poi l'anno dopo succede
1: quello. Sono duri, non si staccano.
0: Sono è normale.
1: Pazzesco.
0: Ora comunque si stacca.
1: Ma adesso...

0: tu quando andrai a è per corteccia.
1: Sì, praticamente è come diciamo
0: un esatto.
1: È una cena, è una crosta che praticamente quando ci tagliamo forma sulla pelle.
0: Certo. Ma quando, se tutto va bene, sperando che non ci siano grandi nate o altri eventi, quali sono gli eventi che adesso possono rovinare tutto?
1: Ma adesso, tendenzialmente, bisogna vedere cosa succede mercoledì, visto che c'è questo
0: settembre. Vabbè, di settembre.
1: Però poi, grosse problematiche, se non si mette a piovere, di avere un ottobre bruttissimo, noi dovremmo partire verso la prima decada, seconda decada di ottobre a raccogliere. Poi lì bisogna valutare anche il grado di maturazione interna dell'oliva, perché questa l'abbiamo vista, però vedete, io la apro, si vede benissimo, la pelle qua era già matura, però dentro ancora bianca. Poi bisogna fare un saggio di raccolta, capire la percentuale di olio che può avere le olive e da lì valutare.
0: E come fai a sapere la percentuale di
1: la stima non si fa, semplicissima. Le piante che danno più fastidio, tipo quelle su strada che non riescono a mettere le reti, si raccolgono. Se ne raccoglie un quintale, si va al frantoio. Se stiamo sotto i 10%, bisogna stare fermi perché non c'è convenienza a raccogliere.
0: Ah, ok, ecco, raccontami un po' le convenienze allora.
1: Allora, l'oliva lavagnina, in teoria una resa buona io la calcolo dal 15 in poi.
0: 15
1: vuol dire un quintale di olive si va con 15 litri d'olio.
0: Ok.
1: Sotto diventa una resa scarsa.
0: Quindi il 15%,
1: esatto,
0: si dice.
1: 15%. Oppure la famosa resa delle quarte, quarta. Che però lì c'è tutta una politica, perché a Sestri calcolano la quarta 12,5 kg, a Chiavari 12 kg.
0: Ah,
1: sì, è tutto un discorso che adesso io viaggiamo con la percentuale dei 100 kg, perché abbiamo dei regolamenti per quanto riguarda tutto il discorso dell'olivicoltura sulla DOP delle rese a ettaro, e quindi facciamo prima. L'ideale per l'oliva lavagnina è stare dai 18 al 20%.
0: Ah.
1: Sarebbe una cosa fantastica. Non è sempre
0: però
1: detto, poi lì varia, va bene, poi dipende se la mosca ci lascia stare, quindi abbiamo più tempo. Se la mosca ci comincia a creare dei problemi tardivi, dobbiamo anticipare la raccolta, c'è tutto un gioco. Le piante sono cariche, di conseguenza secondo me la maturazione quest'anno è un po' più indietro rispetto a certi anni.
0: Nonostante il caldo?
1: Sì, ma ecco, lì voglio sfatare un mito. Dicono è caldo, le piante sono avanti. Secondo me, in tutta franchezza, con la mia poca esperienza, e per poco sono 40 anni, l'oliva dai 30 gradi in poi si blocca la sua crescita naturale, come si blocca tutta la frutta e tutta la verdura. Di conseguenza, cioè, non è che le olive sono avanti perché è venuto caldo, le olive sono nel momento giusto, perché comunque vedete il colore è ancora molto di un verde intenso.
0: Sì.
1: Poi ci sono gli agronomi che fanno il monitoraggio, vengono e riescono a fare in laboratorio le prove del grado dell'olio che può avere la pianta. C'è tutta una serie di dati che loro stessi dicono sì, potete iniziare a raccogliere, no, aspettiamo un attimo.
0: Certo, allora ci fermiamo un attimo e poi vediamo se in questo periodo dell'anno, appunto la prima decade, primi 15 giorni di settembre, c'è qualche trattamento che si deve fare. Poi ho notato anche le trappoline appese agli alberi, le andiamo a vedere.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
0: Presa diretta, parlare delle olive della stagione molto promettente, fatta eccezione per coloro nella zona del Chiavarese che hanno perso anche il 70-75% del prodotto a causa della

0: Grandinata violenta del 20 di agosto, qua siamo nella zona di Caperana, ma comunque c'è un calo del 25-30% sempre per la grandinata. In altre zone della Liguria, dove non è grandinato, sembra una ottima stagione. Che profumo, Massimo, cos'è questo?
1: Questa
0: profumo?
1: È menta selvatica.
0: Menta si può anche usare per cucinare, no?
1: Sì,
0: chi è capace,
1: volendo, sì,
0: esatto. Chi è capace può cucinare. Cos'è questa casetta?
1: Allora, queste sono casette famose per fare il monitoraggio della mosca delle olive. Perché?
0: Mosca delle olive che abbiamo già detto nella prima parte, quest'estate complice il caldo ha saltato due generazioni, quindi meno mosca 1% contro anche il 15%
1: esatto,
0: di altri anni.
1: Nel senso che queste vengono posizionate alla prima decade di giugno, sono formate da una tabellina molto semplice con la colla. C'è la colla, classica colla, niente di per la quale. E questo è il ferromone è una sostanza attrattiva che ne va ghiotta la mosca delle olive. Cosa succede? Che la mosca arriva, non si sa il periodo preciso, quindi prima di andare a fare il monitoraggio prendendo le famose 100 olive a occhi chiusi in un uliveto,
0: sì,
1: bisogna capire se la mosca ci sia effettivamente, perché sennò non avrebbe senso prendere 100 olive.
0: Esatto,
1: così.
0: Toglierle dalla produzione.
1: Questa tabella qua non è ancora stata cambiata perché non è stata mai, non è piena.
0: Ma da quanto l'hai messa?
1: L'ho messa nella prima decade di giugno.
0: Ok, quindi giugno, luglio, agosto,
1: l'unica cosa che abbiamo,
0: mesi.
1: Sì, abbiamo l'unica cosa che abbiamo cambiato perché va in scadenza
0: il
1: ferromone, che dopo 45-50 giorni va cambiato perché perde la sua efficacia. Queste sono le uniche sei mosche fino adesso delle olive.
0: Una, due, tre
1: sono tre mosche femmine classiche che sono arrivate. Qui un po' più panciuto, diciamo, un po' più grossa è la mosca maschio.
0: Cioè tu mi dici che riconosci il sesso della mosca olearia,
1: certo,
0: Massimo?
1: Ormai con la mia esperienza riesco
0: dalla dimensione.
1: Quindi, più quando volano sono anche hanno un modo diverso di come muovere le ali.
0: Cioè addirittura tu vedi come volano, come muovono le ali in volo.
1: Sì, quando capisci. Sono qua nei campi che mi faccio il mio lavoro, che faccio lo sfalcio, che comincio a mettere giù le reti, alla sera la mosca arriva non con il caldo, perché è una, anche se è piccolina ha un grande cervello e si mette a volare dopo una determinata temperatura. Se sei qua che ti guardi un attimino il panorama, la mosca quando c'è una infestazione alta,
0: sì,
1: ti si appoggia sulle braccia e la riesce
0: a riconoscere. Accidenti. Ecco, in altri anni questo sarebbe stato in 4 mesi molto più pieno.
1: Questo probabilmente l'avremmo già cambiato una volta, perché se no non si riesce a capire se la mosca era arrivata a giugno o a luglio.
0: È giusto.
1: E questo è un grosso vantaggio. Il vantaggio è del caldo. Il caldo forte ci ha creato dei problemi a livello di tenuta del frutto dell'oliva, che abbiamo contrastato molto bene quest'anno con prodotti fogliari di nuova generazione,
0: cioè?
1: Che stanno adoperando, ed è, si può dire comodamente, il nano calcio, che è un prodotto a base di calcio molto, diciamo che viene molto assimilato facilmente alla pianta. Il calcio normale ci mette dai 10 ai 12 giorni a essere assimilato alla pianta. Il nano calcio è formato da microparticelle che io lo do oggi, dopo 24-48 ore si vedono i benefici.
0: Insomma, è come le medicine per le persone,
1: esatto,
0: o gli integratori, alcuni vengono assorbiti
1: probabilmente
0: più rapidamente.
1: Secondo me, andando avanti col cambiamento climatico che andiamo in corso, non è più un problema di mosca, ma secondo me è un problema di siccità della pianta. Bisogna adottare le buone pratiche culturali. Pianta deve essere molto sana, molto forte.
0: Come questa, adesso come,
1: esatto,
0: vediamo anche.
1: Queste piante qua, vabbè, adesso le avete viste che si sono bagnate e va bene. Queste piante qua in tutta l'estate erano di una vigoria così presente. Abbiamo fatto tre trattamenti comunque.
0: Ecco, che trattamenti sono stati fatti in estate?
1: In estate noi principalmente, dopo il trattamento della fioritura per avere una buonissima legagione, mm-hmm, e l'abbiamo ottenuto come da tutte le parti, perché comunque c'era quel microclima preciso, la pianta ne veniva da una nata zero, di conseguenza era molto forte.
0: Vero.
1: Con le prime botte di caldo, visto che l'anno scorso avevamo avuto la perdita del prodotto per il caldo ed eravamo un po'... non avevamo l'esperienza che potevamo crearci, siamo intervenuti subito con questo prodotto qua, nano calcio. L'abbiamo fatto tre trattamenti, uno distante 20-30 giorni dall'altro, e abbiamo portato il prodotto a buon fine fino adesso. Ora
0: sì,
1: l'unico problema,
0: ecco,
1: è guardare che non entri la mosca con questa temperatura leggermente più bassa.
0: E se entra cosa fai però?
1: Se entra, col monitoraggio che ci fa la Regione, sì, Liguria, faremo i trattamenti opportuni, okay, come, come

0: ci indica l'agronomo.
1: Allora, se guardiamo qua a terra, la parte bassa, le radici, cosa leggiamo? È sana?
0: La pianta è sana, a parte quella poca rogna portata
1: da atteggiamenti sbagliati.
0: Atteggiamenti sbagliati, grandinate precedenti, perché la pianta così che è stata rigenerata, perché vedete è stata tagliata alla base.
1: È vero qua.
0: Quella lì è la pianta vecchia.
1: Quando
0: che aveva più di 100
1: questa?
0: Anni. Quella è stata tagliata nel 2016.
1: Si vede proprio zac.
0: Esatto, perché qui c'era un grosso roveto, era un uliveto che mi dava, tra virgolette, un po' fastidio, perché l'avevo vicino all'uliveto grande, che è quella da parte di là, quindi mi portava fauna selvatica, prodotto incolto, perché le olive adesso no, ma quelle che a fine stagione rimangono per terra sono tutte casette per la generazione futura della mosca dell'anno dopo. Quindi avevamo fatto questo investimento, c'era un roveto e abbiamo fatto un, diciamo, una potatura moderna, abbiamo capitolizzato tutte le piante vecchie le abbiamo tagliate alla base. Le piante che avevano ancora una struttura portante bene, come questa qua, vedete, le abbiamo tagliate all'altezza 1,50.
1: Ah.
0: Classico, qui c'è stato il taglio drastico.
1: Quindi 1,50 va bene.
0: Va benissimo. Anzi, adesso con il discorso dei caprioli bisogna fare il taglio anche più alto. Di qua la pianta tagliata bene, è partita molto bene con tre branche. E da questo modo qua, lasciando la pianta svuotata dentro, andiamo a vedere una pianta che si raccoglie benissimo in terra,
1: esatto.
0: Che è la cosa fondamentale,
1: ecco.
0: La pianta sta bene, questa purtroppo 2 anni fa e 4 anni fa è arrivata la grandine, e le piante quando sono così giovani sono molto delicate, perché io se faccio, ecco, vedi? Se io faccio appena appena così, con un utensile tipo una scala, perché devo mettercela, perché devo andare a ridurre le cime, perché poi in una condizione del genere la potatura si rivolge a di togliere la parte non produttiva e tenere la cima in alto leggermente sottomessa,
1: sì.
0: Ma la cima va sempre lasciata.
1: E comunque un albero potato bene nel tempo deve essere più o meno a che altezza?
0: Questa altezza qua.
1: Cioè che tu al massimo
0: di terra con uno terra con uno scuotitore da 3 metri, 3 metri 50
1: devi riuscire
0: lavorare in terra. Per sicurezza lavora in terra. Per due motivi. Primo, la pianta produce basso e vedete che ci sono tutte le branche, che può anche essere una cosa un po' negativa, perché quando uno fa fare le operazioni culturali o sfalcio può creare dei problemi, però la pianta deve essere così. Si fanno bene i trattamenti, la gestisci molto bene sia per la raccolta e fai presto a raccogliere.
1: Le reti tu le lasci di anno in anno così?
0: Le lascio di anno in anno lì per un discorso
1: di
0: pratico. Perché comunque, primo, o che compro una casa per metterci tutte le reti, perché comunque 40-50 mila metri quadrati di reti prendono tanto posto. Secondo, e voglio faccio vedere forse, c'è anche un vantaggio di tempo. Forse, se ce la faccio.
1: Le srotoli?
0: No, c'è un sistema. Praticamente quando le tiro su, una cocitura, eccola qua che si vede, l'ho trovata perché dicevo.
1: Ah.
0: Queste sono due file da 4 metri, che quando io le vado a fare questo lavoro qua, una cucitura mi rimane già fatta, quindi il tempo lo perdo alla sistemazione del primo anno e mettere le reti, ma l'anno dopo, in meno del 50% di lavoro, faccio lo stesso lavoro.
1: È un lavoro duro raccogliere le olive.
0: È un lavoro duro, ma io quando sono qua nel mio mondo ci sto benissimo.
1: Con le tue muscolarie.
0: No, con le mie mosche?
1: Meno possibili.
0: Ma io ci sto bene. Perché per me è soddisfazione quando raccolgo le olive con le reti distese, che mi cade il prodotto sulla rete, vedo il lavoro di un anno, perché comunque arrivare a qua c'è un lavoro di un anno preciso. È una soddisfazione.
1: Ti chiedo un'ultima cosa. Queste olive sono da frangere? Cioè io potrei mangiare queste olive e metterle sotto sale o nel barattolo, o ci sono delle olive particolari per poterle?
0: Questa è la classica oliva lavagnina, che è lavorata quando è il momento. Adesso sono acerba, ma quando
1: sono nere? Quando sono nere bisogna prenderle.
0: Diciamo che devono avere una maturazione idonea, né troppo mature né troppo acerbe, perché il troppo acerbe le danno il gusto, che sono troppo dure, di conseguenza rimangono molto amare. Le mature durano poco nel vasetto, perché io le vado a raccogliere, in teoria dovrei mettermi lì a una con le mani, cosa che non si può fare, perché comunque il vasetto allora costerebbe 10 volte,
1: certo.
0: Esatto, si raccolgono con gli agevolatori, quelli a batteria e le bacchette in

0: teflon.
1: Ah, ci sono dei raccoglitori apposta delle olive da tavola?
0: Sì, ci sono, classici scuotitori con le bacchette in teflon. Le raccolgo. Se l'oliva è matura, creo, tra virgolette, un trauma al frutto. Se l'oliva è giusta come grado di maturazione, durezza, e comunque adesso ormai ci sono dei strumentini piccoli, tipo siringhe, che uno ce la mette, ce la pianta dentro. E
1: fa il prelievo.
0: Fa il prelievo. Quella lì, portata, fatta alla salamoia, o alla moderna o all'antica.
1: Quindi antica?
0: Le famose 40 giorni, cambiate l'acqua per 40 volte, oppure...
1: Ma l'acqua è sale?
0: L'acqua è sale.
1: Quanto sale sull'acqua?
0: Quello...
1: Lo sanno gli esperti. Gli esperti. 40 giorni bisogna cambiare continuamente.
0: Esatto. Sempre, tutte le sere.
1: Oh, sì. Per quell'imbarattolo.
0: Esatto.
1: E invece poi, sotto sale?
0: Sotto sale, le metti sotto sale e le lasci macerare per un X di giorni, poi lì devi fare una prova d'assaggio.
1: E quelle lì sono pronte così belle, sì, ristrette.
0: Sì.
1: Beh, bello. Comunque
0: questa quindi... comunque è un'oliva, sempre la classica oliva lavagnina, che poi noi una parte, probabilmente anche quest'anno, le più belle, le prime raccolte, le andremo a conferire in un centro per fare l'oliva in lavagnina e salamoia.
1: Bene, dai.
0: Sempre, e soprattutto le raccoglieremo così la pianta, faremo una selezione manuale visiva prima del conferimento alla sera, perché se c'è qualche frutto particolarmente ammaccato verrà scartato.
1: Bene, grazie. Allora guardiamo il cielo sperando che vada tutto bene.
0: Speriamo
1: e
0: bene.
1: Per ora ti ringrazio, grazie a Francesco Righi per le immagini, presa diretta, torna la prossima puntata.
0: Grazie a voi.

0: Settembre conviene. Un giorno fitness in acqua, quello dopo palestra oppure una nuotata senza fretta. Nelle piscine di Pra e Voltri tutte le attività per un mese a soli 9 euro. Ogni volta qualcosa di diverso.
1: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo diversi tipi a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.

l'ennesimo incidente sulle autostrade della Liguria. In A10 un motociclista ha perso la vita, ore di chiusure, chilometri di coda da Renzano verso Genova per tutto il pomeriggio. Il bollo auto abolito dal 2027 dal governo Meloni, una misura che a Primo Canale il viceministro Rixi ha spiegato che serve per far entrare più soldi nelle tasche degli italiani. È passato un anno dalla tragedia di una scuola di Voltri dove un bimbo è precipitato dal terrazzo, la rabbia del papà per noi quel giorno non è mai finito. Weekend ad alta tensione per Genoa e Sampdoria, la Samp domani ospita il Catanzaro, il Genoa domenica Parma, entrambi in cerca di punti.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Partiamo dalla cronaca perché siamo ancora a raccontare un incidente stradale mortale sulle strade, autostrade della Liguria, quest'oggi in A10 tra Renzano e Genova in direzione del capoluogo Ligure. Un'altra è morte su un mezzo a due ruote, un motociclista ha perso la vita. Questo ha comportato ovviamente tanti chilometri di coda nel pomeriggio, intorno alle 14 il fatto, di conseguenza chiusura per un periodo di tempo per consentire i rilievi, gli accertamenti. Piano piano si è ripartiti, ma quello che ancora si constata è come si muoia sulle strade autostrade della Liguria. Dario Vassallo.
1: È morto sul colpo il motociclista di 64 anni, rimasto coinvolto in un tragico incidente sulla 10 nel tratto compreso tra Renzano e Voltri, in direzione Genova. La disgrazia è avvenuta nel primo pomeriggio, sul posto sono intervenuti i soccorritori, con le ambulanze arrivate anche da Varazze, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni, ancora in fase di accertamento, si è trattato di un incidente autonomo. A occuparsi dei rilievi e della ricostruzione della dinamica è la polizia stradale, mentre sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Autostrade per l'Italia. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti necessari, il tratto

0: tratto di A10 tra Renzano e Pra è stato chiuso in direzione Genova, rendendo obbligatoria l'uscita di Arenzano per chi viaggiava verso il capoluogo. Inizialmente si è formata una coda di 2 km che intorno alle 16.15 è salita a 6, mentre gli automobilisti rimasti bloccati veniva distribuita acqua in attesa della riapertura della carreggiata, che è avvenuta, una volta sgomberata l'area dell'incidente, alle 17.30.
1: C'è stato invece un incidente sul lavoro, un operaio di 50 anni è precipitato per diversi metri mentre faceva manutenzione su un capannone nell'area industriale del piano di Arcola, nello Spezzino. L'uomo, rimasto sempre cosciente, è stato poi trasferito in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'elicottero dei vigili del fuoco, sul posto l'intervento del personale medico del 118 e degli ispettori della ASL. Il bollino auto verrà abolito per il 2027. A partire dal 2027 la misura è stata annunciata nei giorni scorsi dal governo di Giorgia Meloni. A Primo Canale è intervenuto il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, che ha fatto il punto su questa misura. Sentiamo.
2: Il bollo auto ha alcune caratteristiche che fanno sì che molti utenti, oltretutto visto che in molte regioni non c'è neanche la possibilità dell'accredito sul conto corrente, quindi se se lo dimenticano finiscono anche in mora, si è deciso di fare un provvedimento che di fatto esonera dal pagamento per il 2027, poi pensiamo in finanziaria di farlo diventare strutturale, per un motoveicolo o un'autovettura di cilindrata inferiore o uguale a 80 kW. Questo si vede sul libretto di circolazione dell'automobile. Chi è proprietario di più motoveicoli e autoveicoli, in automatico l'esenzione ce l'ha sul veicolo di minore potenza, e questo per fare in modo che sostanzialmente ogni individuo possa avere una sola auto esentata. La dimensione è quella sostanzialmente di una utilitaria o una piccola berlina. Sono escluse da questo le aziende, quindi sono solo persone fisiche. Il decreto è nel testo base, quindi è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e verrà convertito entro 60 giorni. Quello che noi invitiamo tutti ovviamente è controllare la conversione, perché
3: prima di non pagare uno dice.
2: Potrebbero esserci dei cambiamenti, però comunque si riguarda il 27, quindi c'è tempo per farlo. Ovviamente questo vuol dire mediamente mettere in tasca le persone 163 euro.
1: I comitati del Ponente di Genova dicono no ai due riempimenti a Pra proposti dal presidente del porto Paroli nell'ambito del nuovo piano regolatore portuale. Noi siamo stati a Palmaro con Elisabetta Biancalani.
4: Ci ha prospettato due piccoli riempimenti dove verranno realizzati due terrapieni, uno come vedete a sinistra dal pennello fino alla foce di quel rio, poi lasciando spazio al rio dalla destra del rio fino ai container vuoti.
5: Okay. Per metterci cosa va detto?
4: Allora, nella prima a sinistra i container vuoti del nuovo Borgo Terminal e di altri operatori, vedi Spinelli e quant'altro, quindi verranno portati tutti i container vuoti per permettere a PSA di gestire poi il successivo investimento di Singapore da 1 miliardo per l'automazione delle banchine automatizzate e quant'altro. Su quello di destra invece verranno spostate due realtà industriali che ora sono provvisorie di Voltri, una ci è stata detta, l'altra non si sa. La prima è Bruzzone, che anch'esso gestisce container vuoti o credo di riparazione, e verrà spostato nel secondo terrapieno a destra.
5: Cosa ne dite voi comitati di questi due terrapieni, chiamiamoli, che vanno un po' a sostituire quello che aveva mostrato Paroli a Primo Canale, che era un riempimento un po' più ampio?
4: Noi siamo contro, perché farebbero due riempimenti per i container vuoti. Ora voglio dire, esiste un corridoio già ad oggi in essere nel porto di Genova, che è il corridoio Voltri Rivalta Scrivia, dove i container vuoti vengono gestiti, automatizzati. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale.
6: Non vogliamo nessun ampliamento dell'attività portuale, perché con qualsiasi ampliamento ci saranno maggiori emissioni.
1: Adesso andiamo ad Imperia, perché il PM del Tribunale di Imperia, Lorenzo Fornaccia, ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste per Claudio Scaiola, sindaco e presidente della provincia di Imperia, finito processo con l'accusa di favoreggiamento nei confronti dell'imprenditore Antonio Maiolino, titolare di un'officina in città. Ha parlato così proprio oggi Scaiola, sentiamo.

0: Ahimè, come ho detto più volte nel passato, c'è una confusione che porta ad aprire indagini quando non si devono neanche aprire. L'avvocato Busito ha spiegato be molto bene in punta di diritto nella sua arringa questo aspetto e che spero possa servire per altri e possa servire sui comportamenti in cui ci si deve muovere. Abbiamo bisogno di giustizia, ma abbiamo bisogno di perdere tempo. 4 anni. Quattro magistrati che si sono alternati, indagini, 20 testimoni nelle udienze, e se fossi stato ritenuto colpevole avrei avuto come pena massima 316 euro. Avete idea di questi 4 anni quanto siano costati, oltre alle persone se stesse, cioè a me?
1: Queste quindi le parole di Claudio Scajola. È passato un anno dalla caduta del bimbo dal terrazzo di una scuola di Genova Voltri. Il papà non nasconde la sua rabbia per quanto accaduto perché quel giorno è rimasto fisso e non se n'è mai andato, un vero e proprio incubo, Aurora Bottino.
2: È passato esattamente un anno dal 18 settembre 2025, il giorno in cui Andrea, un bambino di 7 anni con autismo, è precipitato dal terrazzo della scuola primaria De Amicis di Voltri, a Genova. Una caduta dal secondo piano che lo ha lasciato gravemente ferito, con conseguenze che hanno stravolto la sua vita e quella della sua famiglia. A 12 mesi da quel drammatico evento, il papà Mohamed torna a parlare per chiedere verità su quanto accaduto e per lanciare un appello che va oltre la vicenda personale di Andrea. Lui camminava, mangiava, comunicava a modo suo, frequentava la scuola, faceva la terapia e viveva la sua quotidianità insieme a noi e al suo fratellino, ricorda Mohamed. Quel giorno però tutto è cambiato. Dopo il gravissimo incidente avvenuto a scuola, Andrea ha trascorso circa 50 giorni in rianimazione, sono seguiti lunghi mesi di ricovero. Ci sono stati momenti nei quali non sapevamo nemmeno se nostro figlio sarebbe sopravvissuto. Oggi Andrea ha 8 anni ed è ancora vivo, ma le sue condizioni sono profondamente cambiate. Oggi vive in uno stato di minima coscienza, non cammina, ha bisogno degli altri praticamente per ogni momento della giornata. Ci sono terapie, farmaci, visite, presidi e un'assistenza continua. Nonostante la gravità del quadro clinico, la famiglia non ha smesso di credere nel recupero. Mohamed descrive anche il peso quotidiano che grava su di lui. Da un anno non siamo più usciti tutti e quattro insieme, c'è una parte della nostra vita che da fuori forse è difficile vedere. Dal 18 settembre 2025 a oggi non siamo più riusciti a stare insieme tutti e quattro fuori di casa. Non devono esistere bambini di serie A e bambini di serie B. Un bambino con disabilità non vale meno di un altro bambino, non merita meno protezione, non merita meno attenzione, non ha meno diritto al proprio futuro.
1: Ben ritrovato a Dario Vassallo. Ciao Dario.
3: Buonasera Giorgio, buonasera ai nostri telespettatori.
1: Allora, una vigilia di campionato per la Samp, un'antivigilia per il Genoa. Ci concentriamo, poi ovviamente spazio anche alle altre squadre, però sulle squadre genovesi, entrambe accomunate dal bisogno di fare punti. Hanno parlato tutti e due gli allenatori oggi, sia Corradi che De Rossi. A te cosa ci hanno detto?
3: Sì, tra l'altro ha parlato anche Chiappella perché domani ci sarà anche Lentella a scendere in campo, un incontro molto importante. Anzi, sarà la prima a scendere in campo tra le squadre liguri in questo fine settimana allungato, perché si arriverà fino a lunedì. Lentella scenderà in campo a Cremona alle 15 contro una Cremonese che è in crisi ovviamente di risultati, se non altro. È già cambiato l'allenatore, ma Chiappella lo sentiremo e dirà che non è il caso ovviamente di prenderla sotto gamba. Poi la partita molto molto importante che riguarda la Sampdoria scenderà in campo alle 17:15 a Marassi contro il Catanzaro. Domenica sarà il Vado ad aprire i giochi alle 14:30 contro una formazione importante come quella del Pescara, e poi seguirà alle 15 un altro incontro molto molto importante per quello che riguarda il Genoa. Invece a Parma si gioca molto, se non altro il fatto di poter arrivare con un risultato positivo alla pausa, alla lunga pausa che ci attende, in una situazione di relativa tranquillità quantomeno. Poi diciamo così, il weekend allungato delle squadre liguri verrà chiuso lunedì dallo Spezia, che giocherà alle 20:30 al Picco contro la Vispesa. L'abbiamo detto, abbiamo parlato di tre allenatori, cominciamo dall'allenatore della Sampdoria, cominciamo da Corradi, sentiamo quello che ha detto in merito.

0: al importantissimo incontro di domani contro il Catanzaro?
1: Beh, io nel momento in cui ti siedi su una panchina, il non mettersi in discussione sarebbe un esercizio di presunzione enorme. Quindi io sono in discussione tutti i giorni che vengo al campo, perché è una sfida con me stesso nel trovare sempre nuove soluzioni per far sì che riesca a conquistare i miei calciatori, riesca a portarli a pensare come la penso io. Quindi io sono in discussione tutti i giorni. Poi è normale, ripeto, l'ho detto l'altra volta e lo ribadisco adesso, so benissimo che a calcio si può interpretare, giocare bene, giocare male, ma poi alla fine servono i punti, e quindi so che questo inizio di campionato ci vede in grande difficoltà dal punto di vista del mero punteggio della classifica, e l'unica cosa che possiamo fare è, come ho detto l'altra volta, di continuare a lavorare e, se possibile, se c'è la possibilità, lavorare ancora di più. Ma ti assicuro che durante la settimana c'è grande trasporto e grande partecipazione. La partita è stata preparata bene, è stata preparata con attenzione, è stata preparata con partecipazione e con consapevolezza di quanto è importante fare un risultato positivo per poi andare alla sosta, avere 20 giorni per lavorare e cercare di recuperare al massimo giocatori che adesso possono essere chiamati in causa, ma che gioco forza non sono al loro 100%. La fiducia viene data in base a quello che poi uno vede durante la settimana, perché la priorità è presente a guardare gli allenamenti, vede il coinvolgimento da parte di tutti quelli che fanno parte poi della Sampdoria, e quindi la fiducia credo sia, immagino, sia espressa in base a quello.
0: Questo era Corradi, ma adesso sentiamo invece quello che ha detto De Rossi in funzione della partita altrettanto importante che attende il Grifone domenica a Parma.
2: Non siamo due squadre uguali, ma stiamo lì, quindi sarà una partita molto importante per entrambe le squadre, che secondo me, diciamo, si equivalgono, sono diverse come caratteristiche, anche come interpretazione del calcio, ma secondo me anche loro hanno ottimi giocatori come li abbiamo noi. Penso che la difesa 4 è una cosa che va lavorata un po' più in profondità, ma ci sono le possibilità, fermo restando che Østergaard oggi stava bene, era tranquillo, prende le vitamine, ovviamente è un po' disidratato, ma sta bene. C'è la possibilità di fare qualche cambio. La difesa 4 non è soltanto un discorso di quante persone difendono, di quante sono in linea, di quante aggrediscono, ma è anche una scelta in base alle caratteristiche di ogni difensore che abbiamo. Alcuni dei nostri difensori secondo me, sono prettamente predisposti a giocare con la difesa 3, o meglio, con la difesa 3 hanno fatto le loro migliori prestazioni, ma questo si può cambiare, si può lavorare. Amorim oggi ha fatto a parte, sta abbastanza bene. Non penso che ci siano problemi per domenica, ovviamente però non si è più allenato con la squadra da quella distorsione che ha avuto nel finale contro il Sud Tirol, ed è un peccato perché è un ragazzo che secondo me sta in crescita. Non lo affronto tranquillamente, perché sarei un bugiardo a dirvi che lo affronto tranquillamente o che lo affronto scanzonato. Il mio lavoro per me è importantissimo, il Genoa per me è importantissimo, e quindi ci tengo a fare punti, a fare bene, a tenermi il Genoa, a rimanerci più a lungo possibile. Sono meno importanti i mugugni, ma non perché io sia intoccabile o perché io, però perché devo capire da dove vengono. Cioè, io vado in giro per strada e la gente mi dimostra affetto come quando l'altro anno vincevamo quasi sempre. Vivo con il dispiacere di non aver fatto abbastanza punti, vivo con la responsabilità nei confronti dei tifosi del Genoa, che con me sono meravigliosi, e nei confronti dei miei giocatori, che con me sono perfetti.
0: Questo dunque era De Rossi. Allora sentiamo anche quello che ci ha detto l'allenatore dell'Entella, Chiappella, in merito all'incontro di domani contro la Cremonese.
3: Non dobbiamo farci condizionare da quello che è stato in questa prima parte di campionato l'avvio della Cremonese, dove c'è stato anche un cambio di allenatore, dove ci sono stati dei risultati altalenanti. Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra forte con grandissimi

0: tantissimi valori tecnici, tantissimi giocatori erano già presenti nella rosa dell'anno scorso. E un ulteriore aspetto che va sottolineato è la capacità di rimontare una partita davvero complicata a Cesena sotto di 2 gol, e l'hanno riacciuffata con grandissima determinazione, grandissimi valori fino alla fine. E quindi ci aspetta una partita davvero complicata, e servirà un'altra prova da Intella, facendo vedere le cose che abbiamo fatto vedere a Pisa. La settimana l'abbiamo preparata come sempre. È normale che il risultato positivo può darti più fiducia, più entusiasmo, ma per noi questo è un aspetto che ci lavoriamo ormai da diverso tempo. Per quanto mi riguarda, da quando sono dal primo giorno che sono arrivato qua, per noi il risultato della partita precedente non deve spostare mai, perché sappiamo che affrontiamo un campionato davvero complicatissimo, e quindi ogni partita bisogna giocarla con la testa libera e con la massima determinazione possibile.
1: Insomma, abbiamo sentito tutti e tre gli allenatori delle squadre che saranno impegnate tra domani e dopodomani. Giorgia, per il calcio per stasera è tutto.
2: Grazie a Dario Vassallo, è tutto anche per noi. Ci rivediamo domani sera a stessi orari. Buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Travimeteo. La tendenza per la giornata di sabato con generale stabilità sulla Liguria dopo alcuni giorni di forti temporali, ora situazione tranquilla. Rinforzo l'alta pressione da ovest dalla Francia e dalla Spagna. Andiamo quindi al dettaglio. Per quanto riguarda l'Imperiese, notiamo cielo sereno poco nuvoloso dappertutto, con temperature anche fino a 27-28 gradi sulle zone di mare. La tendenza per il Savonese, anche qui sarà una giornata soleggiata o poco nuvolosa, è col sole, una bella giornata per tutte le zone di mare con massime di attorno ai 28 gradi, vento in attenuazione così come il moto ondoso. Provincia di Genova, giornata con cielo sereno o al più poco nuvoloso, una minima tra i 18 e i 20 gradi, massima di 28 invece. Per quanto riguarda il Tiguglio, anche qui giornata di estate, insomma sarà un fine settimana ancora dal sapore estivo, con cielo sereno poco nuvoloso e temperature massime fino a 27-28 gradi. Concludiamo con lo Spezzino, perché come tutti i rimanenti, come i precedenti settori, vedrà una giornata tranquilla di cielo sereno poco nuvoloso, non notiamo simboli di temporali e quindi insomma bella giornata con massime fino a 28-29 gradi. Tendenza per la giornata di domenica, perché l'alta pressione sarà in ulteriore rinforzo al nord-ovest e quindi sulla Liguria tanto sole, cielo sereno poco nuvoloso, vento debole, notate anche il mare calmo quasi sotto costa e temperature estive. Sarà una giornata proprio tipica della stagione, del trimestre estivo, con massime di 28-29 gradi lungo la costa, anche le minime in rialzo attorno ai 20-23 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo o visitando il nostro sito web.

0: Officine ottiche italiane. Perché spendere di più?
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Eccoci, credevate che non ci saremmo stati, invece siamo qui pronti, ligi al nostro dovere. Il dovere qual è? Il dovere è quello di rappresentare la stampa anche in un momento critico, tutto quello che sta succedendo. Insomma, io stasera non voglio essere troppo critico, anche perché poi mi dicono: Frank, tu sei sempre quello che parla male e pensa male della Sampdoria. No, io sto solo dicendo che in 6 partite, domani comunque è un'altra partita importante, la Samp ha 1 punto, 5 più 1 ovviamente con la Coppa, ma di questo e di molto altro ne parleremo. Non so

0: La prossima volta cerca di partire in orario, perché non è che possiamo
1: iniziare. La colpa era mia, ovviamente. Va bene. Insieme a lei, Daniele Cambiaso, buonasera.
2: Buonasera.
1: Scrittore, poi avrà anche delle belle novità, assieme riguardante ovviamente la stampa. E ritorna da noi, dopo un po' di tempo siamo riusciti a strapparlo alla BBC, alla CNN, chi più ne ha più ne metta, Federico Casabella. Ciao Federico, buonasera.
3: Buonasera Frank, buonasera ai telespettatori.
1: Allora, insomma, parliamo Laura subito, abbiamo anche poi un impact da far vedere, perché ci dà un po' il là a questa nostra puntata. L'abbiamo detto, insomma, la Samp esce sconfitta anche da Mantova, un punto misero. Una Samp che io non riesco a capire, Laura, se c'è solo un problema di testa, se c'è un problema della mancanza dei giocatori, se c'è un problema di come li mette in campo, se c'è un problema invece che non abbiamo un vero allenatore. Chi più ne ha più ne mette. Allora, Laura, cerchiamo di fare un po', di restituire una fotografia di quello che è successo almeno in questi giorni.
0: Beh, fosse semplice, nel senso che l'abbiamo visto un po' tutti, qualcuno adesso però è facile parlare quando perdi quattro partite, qualcuno dice ma senza un allenatore, ma voi che pensavate che la rosa fosse una buona rosa, sono tutti rotti, cioè... Sono quelle frasi un po' condizionate, poi un pensiero condizionato dai risultati, che non vuol dire che i risultati sono la lettura di quello che è una stagione, una programmazione, eccetera. Però è chiaro che qua ci siano delle variabili, perché ora pensare che tutti gli acquisti siano arrivati rotti, no, perché ripeto, continuiamo a dire questa frase, ma di fatto Viti non era rotto, Ravanelli non era rotto, tolto Meyer, sinceramente è stata anche un po' di sfortuna, perché se in preparazione ti si ferma bene e non per tre giorni, e ti condiziona comunque l'inizio del campionato, anche perché era uno dei pochi che alla Samp c'era già stato l'anno scorso, quindi sapeva un pochettino anche come esatto,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Diciamo che non sei partito con una carica di fortuna memorabile. Ora io credo che la risposta la possa dare solo la sosta. Questa sosta toglie e cancella tutti gli alibi possibili. Vediamo dove arriverà questa squadra dopo tre partite post sosta. Io aspetto quelle.
1: Aspettiamo. Allora, Elisa Ricci, la nostra straordinaria Elisa, è già pronta a questa... Mamma mia.
0: Che meraviglia.
1: Ma quanto sei bella. Già sei bella, ma con questa maglia diventi ancora più bella. Allora, Elisa, come sempre al touch, pronta per darci tutte le notizie, come sempre, per dare poi il via, così commenteremo anche con i nostri ospiti in studio, quello che abbiamo chiesto ai tifosi questa settimana. Allora, la domanda qual è, Elisa?
4: Eccoci Franco, intanto buonasera, pensavo non mi salutassi, infatti ora sono felice che sei arrivato da me e che hai visto questa bellissima maglia. Andiamo subito alla domanda che abbiamo fatto sui nostri social. Falsa partenza dei blu cerchiati, voi cambiereste il tecnico? Allora, devo dire che sono già arrivate diverse risposte. Abbiamo un 38% sì, via subito, mentre il 62% ci dice no, non ha colpe. Quindi per il momento questo è il sondaggio e peraltro per il momento sta vincendo il no, mentre ti devo svelare invece per quanto riguarda la pagina Terra Blu Cerchiata, che pubblica sempre le domande anche proprio per mostrare in serata poi qui a Gradinata Sud i commenti, le risposte, la domanda era molto simile, quindi riguardava proprio il tecnico. Andiamo ora, vediamo se riesco a trovarlo, al momento mi trovo un po' in difficoltà, vediamo.
0: Colpa mia.
4: Eccoci, ci siamo, ho trovato subito la pagina. Vi dicevo, Terra Blu Cerchiata, quindi mi raccomando andatela a seguire. Abbiamo diversi commenti, Corradi sì, Corradi no. Molti, vi preannuncio già che sono commenti negativi, infatti ci dicono sì, il primo problema è proprio lui, oltre che poi naturalmente Vindal, molti ce l'hanno col portiere, vi preannuncio. E poi qualcuno ci dice è senza esperienza, così come molti allenatori in B. Un'identità l'ha data, è propositivo e non passivo. Abbiamo giocato le prime quattro partite con una punta senza piedi e un portiere senza mani. Non so quante colpe possa avere. Quindi questo commento invece è propositivo, forse un po' nei confronti di Corradi. E altri invece più secchi rispondono proprio no, via subito. No, privo di ogni esperienza.

0: pazienza, ci vuole altro per questa Samp disastrata. Quindi questo è un po' quello che leggiamo al momento sui nostri social.
1: Elisa, per adesso grazie, tanto ci ricollegheremo, lo sai come ogni volta, in ogni blocco con te, poi farai tu un riassunto. Per adesso grazie. Allora, Federico Casabella, entro con te. Insomma, abbiamo detto tanto questo, diciamo, questo che stiamo chiedendo ai tifosi, io ti dico la verità, quel 64% pesa, e quindi vuol dire che ci sono tante persone che credono inevitabilmente, come anche personalmente lo dico, la colpa non sia solo sua.
2: Io penso che la colpa non sia solo dell'allenatore.
1: Ma tanto a te piace così?
2: Faccio una premessa, non avrei mai puntato su Corradi come allenatore, se non altro perché lo scorso anno avevi fatto lo stesso tipo di scommessa con Donati ed è andata male. Allora, perché ripetere
1: l'esperienza? Però lo paragoni a Donati anche?
2: No, no, aspetta, no. Fammi fare il ragionamento, perché sennò non voglio paragonarlo a Donati. Corradi è tutta un'altra storia. Ha dato un'identità di gioco alla Sampdoria, cosa che con Donati non avevamo mai visto. I risultati non stanno pagando, ma credo che le colpe non siano principalmente di Corradi. Ci sono c'è un concorso di colpe. Secondo me la responsabilità è soprattutto della società, che comunque ha individuato in un allenatore senza esperienza nuovamente un tecnico per guidare la Sampdoria in questa stagione. Poi c'è stata una campagna acquisti fatta di nomi anche diciamo altisonanti per la categoria, ma di giocatori che comunque hanno problemi di tenuta fisica, non sono ancora amalgamati nel gruppo, ci sono una serie di incognite che ancora devono essere messe e portate a pallino. Un po' come diceva Laura, probabilmente la partita di domani più le 3 settimane di sosta ci faranno capire
1: Cartina
2: la reale dimensione della Sampdoria. Quindi non mi sento di mettere in discussione Corradi, a meno che domani non si veda la stessa Sampdoria che abbiamo visto a Mantova. Credo che Corradi non sia il responsabile di questa situazione.
1: Daniele, se si poteva fare peggio dell'anno scorso, la Samp ci sta riuscendo. Adesso, insomma, io non so, cioè, ovviamente chi parla di maledizioni, di sfortuna, di tutto quello che vuoi, però qualcosa che non funziona all'interno di questa squadra c'è, e non penso sia solo riconducibile al fattore società. Non lo so, chiedo.
3: Probabilmente questi, io credo che rivoluzionare ogni anno l'organico, ad esempio, crei una serie di situazioni che ogni anno appunto si ripercuotono proprio sul terreno di gioco. Non solo, poi quest'anno, secondo me, come diceva giustamente Federico, è stata fatta una campagna con nomi altisonanti, in alcuni reparti siamo anche, secondo me, piuttosto ben attrezzati, però ci mancano alcune pedine fondamentali, perché tu puoi avere anche un centrocampo nel complesso sulla carta forte, però hai un portiere che non dà sicurezza al reparto, che ha delle responsabilità pesanti anche su alcuni dei rovesci che abbiamo subito, e non ti sei attrezzato per supportare Lauritsen davanti con una punta adeguata. Sarebbe bastato un dinardo, piccola piacere, per avere
1: tanta roba.
3: Perché
1: Tutino è veramente improponibile, con tutto il bene che possiamo volere a questo ragazzo.
3: Tutino come prima punta non può giocare, non lo dimostra proprio il suo modo di stare in campo. Lui ha bisogno, lo diceva anche un suo ex allenatore, ha bisogno di spazio davanti, eccetera. Poi è un giocatore che si sta anche ritrovando, attenzione. Non è più il Tutino che avevamo preso, che veniva da una stagione positiva, sta cercando anche di ricostruirsi. Ci sono delle tossine da smaltire sia a livello individuale sia a livello poi di ambiente, e questo un pochino pesa, secondo
4: questo
3: me.
4: Anche peggio, tra l'altro, perché tu non è che hai scelto un giocatore di continuare a puntare su un giocatore che ha le caratteristiche che ti servono, cioè, perché se tu sbagli un acquisto, allora Vindal è un portiere.
1: Chiedo per un amico.
4: Ma te l'ho fatto apposta, l'assist, guarda. E te ne assumi la responsabilità.
1: Okay,
4: no, Vindal è un portiere, puoi sbagliare l'acquisto, ma hai preso un portiere. Tutino non può fare quel ruolo, quindi non solo magari ha delle difficoltà ad entrare in forma, a trovarsi nel contesto, ma non è il suo ruolo, quindi gli dai una mazzata in testa per potersi esprimere per quello che... Quindi è difficilissimo. Infatti quello, secondo me, è stato l'errore grossolano.
1: Tu mi hai pungolato e io arrivo. Perché io dalla partita contro la Cremonese, insomma, nella Coppa Italia, ho detto che nutro dubbi su questo ragazzo, che sarà l'uomo e la persona più bella, più stupenda del
4: però
1: mondo.
4: Però ci vai a mangiare dopo la sera,
1: bravo,
4: vero?
1: Ma a livello di... Sarà anche coi piedi bravissimo, ma deve parare. Allora, Federico, poi avremo anche una cosa carina, ovviamente, mi raccomando, si parla sempre di ironia, non c'è nulla di altro. Sono andati a scegliere un altro portiere, sapendo poi di avere anche Krastev, che peraltro gli ha anche rinnovato il contratto, se non sbaglio.

0: lauro fino al 2030, giusto? Quindi ci credevi in questo ragazzo, perché adesso dare nuovamente fiducia a questo ragazzo, sempre con la paura che tu lo possa rovinare, ma per adesso ha rovinato lui comunque una buona parte di San. Diciamolo, perché sennò poi ci nascondiamo dietro un dito.
1: Anche lì è un errore che si ripete, perché lo scorso anno avevi puntato su Cook, il portiere belga, che dopo tre partite è stato estromesso e per fortuna non abbiamo più visto giocare. E quest'anno ripeti la stessa esperienza, prendi un portiere che comunque non ha mai giocato in Italia, che da Praga appunto non era estremamente apprezzato dalla sua tifoseria, non si capisce il motivo e lo proponi. È vero che arriva da infortuni, che non ha la condizione fisica,
0: ma tu domani l'avresti riconfermato?
1: Assolutamente no. Dopo la partita con la Juve Stabia non l'avrei più
0: però dici confermato. Diamo ancora un'altra possibilità,
1: però
0: con Mantova
1: continuiamo ogni partita a perdere dei punti con delle responsabilità del portiere, perché comunque non ci si può nascondere dietro gli errori che questo portiere fa sistematicamente ad ogni gara. Siamo usciti dalla Coppa Italia in virtù di suoi errori e abbiamo perso punti a Cesena, con la Juve Stabia, con il Palermo e a Mantova per colpa di questo portiere.
0: E tieni presente, poi devo andare in pubblicità, Laura, proprio 10 secondi, che la squadra incomincia un po' a rumoreggiare, perché dice: noi alla fine, voglio dire, portiamo la croce, facciamo il mazzo come tutti una cosa l'altra, se poi sai che alle spalle e là dietro c'è sempre qualcuno che è il massimo della vita.
2: Infatti secondo me questa è comunque una scelta che io non comprendo, poi ne parleremo dopo. Perché secondo me è distruttiva per tutti, è distruttiva per il portiere, per lui, per Vindal, distruttiva per la Sampdoria e distruttiva per i compagni, cioè va a mettere in difficoltà le tre figure fondamentali. Perché?
0: Allora, noi ci fermiamo un attimo, poi rientriamo, perché poi con Daniele dobbiamo parlare anche di questa sua bellissima avventura in un libro che sono anni che gli chiedo: ma quando fai sto libro dedicato alla Samp? Vedremo cosa mi risponde, dai, ci fermiamo.

dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.

0: scatenatevi anche con i vostri WhatsApp, perché Elisa, la nostra Elisa Ricci, è prontissima tra qualche istante a iniziare a leggere tutti i vostri messaggi. So che siete in tanti, insomma, è soprattutto su questo che stiamo chiedendo, se davvero, insomma, questa SAMP, soprattutto Corradi, è davvero in bilico. Daniele Cambiaso, abbiamo detto, oltre ad essere ovviamente fede sandoriana, sandorianissimo, e pensate, mi raccontava proprio Daniele, prima di andare in diretta, mi dicevi che tuo padre ti accompagnava a vedere la partita, peraltro essendo anche dall'altra sponda.
1: Tifoso genuano.
0: Non si dice quella,
1: no,
0: non si
1: no,
0: può dire
1: parola dell'altra sponda, diciamo, dell'altra parte del Bisagno.
0: Okay.
1: Sì, ha accettato sportivamente questa calamità familiare.
0: Allora, senti, passione per la scrittura, sì, da tanti anni, tant'è che adesso vediamo, se chiedo a Filippo Rossi di propinare, per favore, eccola qua, questa locandina che ci racconta di questa bella prima rassegna letteraria con musica e teatro. Di cosa si tratta?
1: Allora, con Sabrina De Bastiani e Bruno Morchio abbiamo organizzato due giorni, il 26 e il 27 settembre a Villa Serra, una rassegna noir dove abbiamo invitato alcune tra le penne più interessanti del panorama ligure, quindi è un'occasione, tra l'altro ci sarà anche musica, teatro di improvvisazione con i Mani Man, per cui ci sono autori, autrici come Maria Masella, Valeria Corciolani, insomma veramente abbiamo cercato di creare un momento di riflessione non solo sul genere letterario ma anche sulla città, sull'ambiente, perché attraverso il genere poi si allarga il campo a una riflessione più generale.
0: Ma tu sai invece la domanda?
1: Non so cosa vuoi, non so cosa stai cercando.
0: Allora, questo famoso libro dedicato alla SAMP e alle sue peripezie
1: sta prendendo forma, sta prendendo forma con un editore, Edizioni della Sera, stiamo varando un progetto che vedrà la luce in primavera, racconti di autori che sono tifosi blucerchiati conclamati, e avremo tra l'altro la prefazione di Giovanni Invernizzi, ti posso anticipare questa cosa che è una piccola chicca.
2: Guarda, quindi, che te lo chiede anche perché vorrebbe partecipare.
0: Ma io partecipo già, lo so già, racconterò un derby con mio padre Bonanima, è bellissimo. Quindi
1: in primavera ci saranno belle sorprese.
0: Senti, il titolo ancora non

0: Non tifosi blucerchiati per sempre.
1: Ah, ok, va bene. Allora, Elisa Ricci, ritorniamo da te velocissimamente. Cosa si sta muovendo in zona social? Prego.
2: Esatto, esatto. Allora, guardiamo un po'. Le percentuali per il momento sono rimaste ferme, quindi non andiamo a toccare quell'argomento, ma parliamo ancora di commenti, di messaggi, perché ne stanno arrivando tantissimi. Infatti sto cercando di leggerli tutti, è un po' difficile, ma voi continuate
1: un paio,
2: a mandarci,
1: un paio,
2: naturalmente.
1: Dai.
2: E vado subito. Allora, qualcuno parla ancora di Corradi. Lo sbaglio è stato fatto a luglio quando lo hanno preso. Con Lombardo stavi almeno a 7 punti. E poi qualcuno ci dice Corradi no, semplicemente perché non ha spina dorsale per opporsi alle imposizioni della società e di Fredberg. Di questo abbiamo parlato Franco, eravamo un po' d'accordo, diciamo, ci sai dire qualcosa?
1: Allora, al di là di questo che hai detto, che è molto interessante, però perdonami se esco fuori un attimo dal tema, perché sennò poi i tempi stasera sono veramente stretti. Federico, Laura ovviamente e Daniele, io vorrei però prima di far vedere l'impact che è già pronto, poi entriamo nello specifico Laura, un vostro, ma veramente una vostra riflessione sulla scelta di far battere il rigore a una persona che era entrata dopo un mese e passa che non giocava, e battere un rigore a una persona, tanto di cappello, le aveva segnati tutti tranne gli ultimi due, a una persona che era entrata dopo 4-5 minuti, quindi freddissimo, con la consapevolezza, Federico, Laura e Daniele ovviamente, di quanto era importante quel rigore. Federico.
3: Credo che sia stato un errore clamoroso, anche perché in campo hai un giocatore come Insigne che il rigorista l'ha fatto per tutta la carriera.
1: È vero, anche in nazionale peraltro.
3: Assolutamente, e quindi è davvero inspiegabile.
1: Ma piuttosto da Bilgard che si era anche, no? Piuttosto, non lo
3: so. Ma Insigne, voglio dire.
1: Mamma
3: basta.
1: Mia.
3: C'è quella parola basta.
1: Che cosa è successo lì? Perché l'allenatore che decide, no? Tu? No, batte no, nativo non batti, batte Casabella. Basta, sono io che decido.
3: Io non so, quella probabilmente è una scelta che avevano fatto in settimana, anche perché mi pare che oggi Corradi abbia ribadito che sì. Lorenzen è il rigorista della squadra, quindi quella è la gerarchia. È una gerarchia incomprensibile, a mio parere, anche se Lorenzen fosse avesse giocato dall'inizio della partita. Perché comunque, ripeto, comunque è un giocatore come Insigne che è un rigorista nato.
1: Laura, sii sincera, quando insomma è stato fischiato il rigore, eri convinta che lo batteva anche tu Insigne? Sii sincera.
4: No, non pensavo andasse a batterlo Lauritz, sinceramente. Secondo me, se è stata una scelta del momento, allora se era il rigorista, però dubito, perché partendo dalla panchina, forse non lo so. Secondo me Corradi ha puntato sulla freddezza del giocatore e sul fatto,
1: cioè,
4: primo,
1: non ha preso
4: che non
1: nemmeno
4: avesse
1: la porta la Laura, non
4: no,
1: ha preso
4: no,
1: nemmeno
4: va,
1: la porta.
4: Vabbè, però allora io cercherei, su questo sono molto sincera, di minimizzare un attimo, perché è stato un rigore ovviamente determinante, perché se lo segni, come ha detto Corradi oggi in conferenza, probabilmente ti cambia la partita. Detto questo, però non posso, io eviterei di mettere la croce sulle
1: ma
4: spalle
1: no.
4: di un giocatore che abbiamo atteso per due mesi, che secondo me ti può far cambiare la squadra. E io sono contenta, nello sbaglio della partita scorsa, però sono contenta che abbia ribadito che rimane il prescelto per eventualmente un altro rigore, perché comunque in carriera dice che ne aveva sbagliato uno, quindi insomma.
1: Daniele, il tuo modo di pensare su questa qua e poi andiamo.
5: Credo che fosse un azzardo per cercare di fargli rompere subito
4: Anch'io.
5: Il ghiaccio e caricarlo psicologicamente, invece lo ha distrutto, perché tra l'altro poi ha fatto una partita veramente passiva,
1: Bocce.
5: Non ha più toccato palla. Speriamo che si riprenda e che da qui in poi ci faccia vedere le buone cose che aveva fatto vedere in estate.
1: Allora, Filippo Rossi, regia, grazie. Se partiamo con l'impact, perché da qui si parte a caccia di punti, quasi tipo Rambo, no? Vedi Corradi dentro questo luogo un po' insomma insano alla ricerca di punti. Federico, partiamo da te, al di là che è ovvio, lo direbbe anche un bambino piccolo, che servono rigorosamente i tre punti, ma la Samp che si è un po' bruciata ultimamente anche a livello psicologico, come entrerà in campo secondo te domani?
3: Mi auguro che non risenta anche dell'ambiente, perché comunque lo sappiamo, lo stadio così pieno, così carico, in questi 4 anni di Serie B spesso è stato un elemento negativo per la squadra, proprio per
1: che è una cosa fuori dal mondo,
3: che è una cosa illogica, a mio parere illogica, però purtroppo ha fatto questo scherzo, quindi mi auguro che non sentano troppo la pressione del campo, dello stadio, e mi auguro che abbiano l'approccio giusto alla partita, soprattutto nella prima fase della

0: partita, che riescano ad imporsi, anche perché di fronte hanno un Catanzaro che è in difficoltà quasi quanto la Sampdoria, ma ha delle individualità discrete. Per esempio, mi pare ci sia Pafundi che in questo momento sia
1: non vorrei che facesse lo scherzo
0: No, infatti appunto siamo abituati agli scherzi dell'ex. Guardate Tutino lo scorso anno.
1: Laura, se rivediamo un attimo la classifica. Filippo, grazie, impietuosa, insomma triste, però questo è, e stiamo parlando ovviamente poi insomma del Catanzaro, che di punti ne ha 3, quindi non è che stiamo parlando di chissà cosa, però la Samp si riesce sempre a complicare la vita da sola.
2: Sì, allora, se guardo, dico la verità, se guardo la classifica, tolto il Palermo, devo dire che non rispecchia per niente, no, le attese pre-campionato.
1: Nemmeno per il Mantova?
2: Ma no, io credo che il Mantova, ma è una mia opinione personale, è una squadra che sicuramente darà del filo da torcere, perché ha un bel modo, ha un bel gioco, una bella idea di gioco, però io credo che a livello di individualità non.
1: Beh, rispetto alla Samp, certo.
2: Ma io mi aspettavo di vedere il Verona lassù, di vedere la Cremonese lassù. Poi la sorpresa del campionato, è quello che volevo dire, cioè il Pisa me lo sarei aspettato al posto del Mantova. È veramente tanto presto.
1: Daniele,
2: intanto, per fortuna direi.
1: Al di là di tutto, non è l'ultima spiaggia, ma lui dice, Corradi, ma io sempre in discussione, ma non è che hai detto una cosa fuori dal mondo. L'allenatore si sa, se devi pagare sei il primo a pagare, perché è così. Quindi il
3: si
1: tuo
3: dividono
1: pensiero,
3: tra
1: Daniele.
3: Quelli che sono stati esonerati e quelli che lo saranno, ecco. Diceva qualcuno. Per cui Corradi è in bilico sicuramente, più che altro per il discorso risultati. La partita col Catanzaro deve dimostrare.
1: È uno spartiacque?
3: Secondo me sì. Perché comunque se non c'è, soprattutto se dovesse malauguratamente ripetere una prestazione tipo Mantova, perché allora vorrebbe dire che abbiamo imboccato la strada sbagliata. Se dovesse esserci la reazione, se dovesse esserci, adesso tra l'altro si presenta con la panchina quasi al completo, tra l'altro a livello di organico,
1: anche se in realtà Ravanelli gestire, sembrerebbe non entrare ancora,
3: però potrebbe gestire i cambi un po' come vuole, perché lo sappiamo ormai, queste partite si vincono con i cambi e vediamo.
1: Allora andiamo proprio a sentire mister Corradi nella conferenza stampa prepartita, sentiamo che cosa ha detto, tra le tante ovviamente ne abbiamo estrapolato probabilmente la parte più importante, poi la commentiamo in studio e poi andiamo in pubblicità. Prego.
4: Come ho detto l'altra volta, di continuare a lavorare e se possibile, se c'è una possibilità, lavorare ancora di più, ma ti assicuro che durante la settimana c'è grande trasporto e grande partecipazione sia da parte di tutti, dal magazziniere fino a Insigne, ai dottori, ai magazzini, cioè a tutti. Quindi devo dire che mi riallaccio alla domanda che è stata fatta: come è stata preparata? La partita è stata preparata bene, è stata preparata con attenzione, è stata preparata con partecipazione e con consapevolezza di quanto è importante fare un risultato positivo per poi andare alla sosta, avere 20 giorni per lavorare e cercare di recuperare al massimo giocatori che adesso possono essere chiamati in causa, ma che gioco forza non sono al loro 100%.
1: Chiedo 10 secondi perché poi devo andare veramente in pubblicità, se non mi ammazzano, Federico, però è innegabile che quando un mister parla, ma non solo Corradi, un po' tutti, ci stiamo mettendo tutto quello che ci stiamo mettendo a partire dai massaggiatori, ma quello è innegabile e ci crediamo tantissimo. Il problema è che il tifoso parla con la pancia e vuole i risultati, e i risultati fino adesso non sono arrivati, è tutto qui, senza far troppa polemica, Fede.
0: Sì, ma hai ragione, niente da dire su questa cosa, nel senso che comunque sono 4 anni che sentiamo più o meno gli stessi discorsi da tutti i tanti, purtroppo, allenatori che si sono susseguiti sulla panchina della Sampdoria. È ovvio che vogliamo vedere una squadra quadrata, una squadra che abbia la cazzimma, come si dice nel gergo del tifoso, e che domani entri in campo con la voglia veramente di spaccare, di portare a casa un risultato pieno. Non accettiamo più una squadra che invece non dimostri di avere gli attributi, quindi ci vuole carattere, ci vuole determinazione e l'impegno è ovviamente la cosa minima che la squadra può dimostrare, può mettere in campo.
1: Laura, di la verità, in queste 6 partite, 5 di campionato, quelle che saranno con domani e quant'altro, tu quante volte l'hai vista veramente entrare in campo la Samp con la consapevolezza anche solo visiva, che dice è una squadra che oggi secondo me può darci delle soddisfazioni, sii sincera?
2: Tutte, tranne quella di Mantova, perché in tutte è sempre mancato qualcosa.

0: cosa, ma non ha mai dato l'impressione di soccombere.
1: Però perdonami, come ti sei accorta che a Mantova dall'inizio già c'era qualcosa?
0: Sì, dai primi minuti. La squadra non è entrata aggressiva, non ha pressato come nelle partite precedenti. Insomma, era molto più slegata, molto più macchinosa, molto più... Diamo le notizie o le vuoi dar dopo?
1: Dopo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Okay. Solo una battuta con Daniele proprio su questa roba qui, 10 secondi anche per te, prego.
2: Sì, la partita di Mantova è stata completamente differente. Nelle precedenti ho visto una Sampdoria propositiva, poi abbiamo quei problemi, davanti e in porta. E lì,
1: no, quello senz'altro. E sulle parole di Corradi, 10 secondi anche.
2: Sono discorsi taglia incolla, purtroppo, rispetto anche a quello che abbiamo già sentito dai vari predecessori. Queste sono le dichiarazioni che fai quando sei in difficoltà. Sì. Il campo ci
1: ma
2: dirà.
1: Ma senza volerla...
2: Per l'amor di Dio,
1: anzi, a me piace anche questo ragazzo qua, e gli auguro tanta fortuna. Un po' di pubblicità, ci fermiamo perché poi arrivano notizie da Bogliasco.

Tecno D, un consolidato team con oltre 30 anni di esperienza. In un mercato sempre più vario e competitivo, noi facciamo ciò che da tempo sappiamo fare meglio: individuare difetti, perdite e ripristinare la funzionalità delle condotte senza scavi, demolizioni e inutili disagi. Fognature, pluviali, canne fumarie. Per chi pensa che rompere sia l'unica soluzione, noi rispondiamo con strumentazioni sofisticate, intervenendo in tempi rapidi e riducendo i costi. Chiamaci per un consulto o un preventivo e visita il nostro sito.

0: Da Basco, imperdibile sconto 50%. Fino al 28 settembre con Prima Card, pizza ristorante Cameo, diversi tipi, a soli 1,99€. Yogurt Yomo, due vasetti da 125 grammi, a soli 74 centesimi. Biscotto Salute Monviso, 500 grammi, a soli 1,99€. Carta igienica Mega Foxy, 4 rotoli, a soli 2,14€. Basco, ogni giorno la scelta migliore.
1: Vuoi scoprire dove abita la bellezza? Allora seguila. Piumi, più di 300 negozi in tutta Italia dedicati a te, alla tua casa e ai tuoi amici del cuore.
2: Spendi 10 euro da Piumi e ricevi un coupon per la settimana successiva col 20% di sconto su bucato, detergenti, superfici spray e bagno o carte pet food.
1: Piumi, la bellezza ha trovato casa.

0: Nata Subde ancora insieme. Allora, Laura, l'abbiamo sguinzagliata in questi giorni, modello James Bond
1: Sono
0: 007, per
1: travestita da
0: cercarsi.
1: medico, cosa ho
0: Sei
1: fatto?
0: travestita
1: Dai,
0: da
1: che poi
0: medico?
1: sembra.
0: Sì, ok. Per cercare di capire un po' di informazioni per quanto riguarda tutto il discorso legato all'infermeria. Quanti davvero adesso sono a posto? Perché la SAMP, insomma, il problema è sempre quello: acciaccati, non acciaccati. Allora, dacci qualche
1: Diciamolo
0: buon.
1: piano perché si sta svuotando l'infermeria.
0: Infatti,
1: Tu
0: beh.
1: chiedimi che io ti
0: No,
1: dico.
0: no, no,
1: Forza.
0: vai tu perché abbiamo
1: Vabbè.
0: pochissimo tempo.
1: Vabbè,
0: Dimmi,
1: ma sono
0: tanto
1: tanti.
0: Ravanelli, che in tanti hanno chiesto Ravanelli.
1: Allora,
0: Ravanelli, domani c'è, ok?
1: è
0: Come sta?
1: convocato, sta bene. Non so se
0: Partirà
1: sarà
0: dal primo.
1: dall'inizio, esatto,
0: Ok.
1: perché è ancora in ballottaggio. Invece, buonissime notizie per Meyer,
0: Meyer,
1: che
0: ok.
1: a quanto pare chi l'ha visto è rimasto sorpreso da questo giocatore e non vediamo l'ora di
0: Io credo.
1: constatare che da mercoledì dovrebbe riprendere in modo totale il reintegro in gruppo e quindi dopo la sosta in teoria dovremmo
0: Esposito
1: vederlo.
0: come sta?
1: Esposito sta bene, potrebbe essere nella partita.

0: partita.
1: Questa è una
0: buona notizia perché insomma sembrava che i tempi potessero essere più lunghi, invece no. Quindi buone notizie per Esposito, buone notizie per Mbabu
1: che a me è piaciuto tantissimo,
0: ecco. E che
1: poi chiedo anche agli
0: altri. Ho fatto un pronostico, mi dispiace perché è brutto dire secondo me prenderà il posto di Di Pardo, però secondo me diventerà titolare. Non so, ho questa idea.
1: Se però quando entra segna e gioca bene, ragazzi, io ci metto anche Federico Casabella dentro, ragazzi.
0: Sì, sì, no, per carità.
1: Che peraltro gioca, gioca.
0: Vai avanti, Lauritsen partirà dall'inizio. Makumbu.
1: Ecco.
0: Che non stava particolarmente bene, non è un problema nuovo, non è qualche piccolo acciacchetto, ma dovrebbe stringere i denti poi in vista della pausa anche lui. Poi se non andasse in nazionale forse sarebbe anche meglio, ma noi abbiamo questa spada inflitta sempre così, che insomma abbiamo già difficoltà a gestirci noi, dobbiamo anche mandare. L'anno scorso Pafundi ci è costato forse sembrava che avesse riscoperto in una partita, avessimo ritrovato il Pafundi che ci avevano raccontato, poi si è fatto male ed è finita.
1: Speriamo bene domani pomeriggio.
0: Quindi buono per Esposito e niente, l'ultimo che probabilmente si aggregherà al gruppo è Conti, che sta continuando però a riprendere la forma.
1: Senti, notizie invece a livello di Magic, perché io non l'ho visto molto molto bene ultimamente.
0: Is Magic.
1: Da quando ha avuto l'infortunio si sta riprendendo bene, perché l'altra volta è caduto da solo uno o due volte, non è il Magic che conosciamo.
0: Sì, no, ma lui sta bene, probabilmente forse, non voglio dirlo anche questo troppo forte, però forse è l'unico che può trarre giovamento dalla convocazione nazionale, perché secondo me più minutaggio fa meglio è. Quindi,
1: ed è anche l'unico uomo che sa saltare veramente poi.
0: Adesso secondo me no.
1: Sì,
0: però, Insin, c'è Versharen, no, la palla la sanno toccare in tanti, però è chiaro che io pensavo a Corradi, no? Mi giro dalla panchina, o Bagic, o Henderson, o insomma.
1: Due
0: Conti.
1: Settimane fa non era così.
0: Cioè, tutto sommato, se stanno tutti bene, neanche la panchina è così male.
1: Ma per l'amor di Dio, chapeau. Allora, noi andiamo da Elisa Ricci, perché Elisa, siamo pronti, perché insomma, i tifosi si sono fatti nuovamente, e giustamente aggiungo, sentire con una lettera da parte dei fedelissimi, un comunicato stampa che poi hanno fatto girare, insomma. E Elisa, io vorrei che tu me ne leggessi una parte, vediamo poi quella, ritieni quella più importante, con anche immagini naturalmente che abbiamo girato durante la festa degli 80 della Samp. Insomma, mi farebbe piacere dare ancora una volta, come facciamo sempre con Laura, e lo sapete, Gradinata Sud si chiama Gradinata Sud perché diamo spazio sempre e comunque ai tifosi, sia che siano ospiti, sia che siano naturalmente quelli che ci mandano anche solo i filmati ogni settimana. Allora Elisa, prego.
2: Esattamente, Franco, abbiamo il comunicato di Gradinata Sud, un comunicato importante per la partita di domani. Sostanzialmente dalle parole possiamo capire che i tifosi dovranno arrivare proprio nei pressi dello stadio prima, in anticipo, diciamo, rispetto all'orario della partita. Perché? Perché ci sarà una grandissima sorpresa. Infatti continuano i festeggiamenti proprio per gli 80 anni della Sampdoria, compiuti proprio quest'anno, e allora io vi invito tutti i tifosi a presentarsi fuori dallo stadio presto, perché ci sarà una grande festa. Naturalmente seguiremo le direttive dei gruppi organizzati, e poi questo non sono le uniche parole però del nostro comunicato, del comunicato della Gradinata, perché poi parlano di un po' di sconforto, lo sconforto che stiamo avendo dato il solo punto nella classifica, la posizione, diciamo che lo sconforto è infatti innegabile, ma nonostante questo noi sampdoriani possiamo contare solo su noi tifosi, e quindi noi dobbiamo essere presenti. Quindi noi domani saremo tutti presenti in Gradinata per tifare e per risollevare l'animo, il morale della nostra squadra. Ed ecco, queste sono un po' le parole riassunte.
1: Elisa, grazie, perché tra qualche istante ritorniamo da noi, da te. Federico, senti, inevitabilmente hanno fatto bene, anzi è giusto che lo facciano quasi ogni settimana per insomma amplificare quel messaggio che è uno solo: noi comunque la squadra l'amiamo, qualsiasi cosa succede. Però ancora una volta hanno voluto puntare il dito fondamentalmente, magari non l'ha detto la nostra Elisa, su Fredberg, questo è giusto ricordarlo, anche con parole

0: abbastanza colorate.
1: Mi pare che tra la tifoseria organizzata e la società qualche frizione ci sia.
0: Ma proprio qualche.
1: E permanga, e voglio dire, credo che il comportamento della tifoseria della Sampdoria rispetto a quello che è successo in questi anni sia estremamente educata rispetto a quello che si vede in altre piazze. Nei 90 minuti non abbiamo mai visto in questi 4 anni il pubblico abbandonare la squadra, anche nelle peggiori prestazioni, abbiamo visto delle cose invereconde, eppure c'è sempre stato un grande attaccamento fino al 90esimo minuto. Credo che domani sarà la stessa cosa e probabilmente lo sarà nel corso di tutto il campionato. Io credo che un ambiente più positivo di quello blucerchiato sia difficile da trovare e che la squadra debba prendere il positivo rispetto a questa cosa. Un po' quello che dicevamo prima, Franco, cioè non è possibile che la squadra soffra l'ambiente,
0: certo.
1: Può solo trarre giovamento da questo ambiente.
0: Allora vado un attimo da Daniele, anche per te al volo, che poi con Laura dobbiamo collegarci con il nostro prossimo ospite. Lo sapete, il nostro mondo blucerchiato, andiamo ovunque, e attenzione perché questo ospite è particolare. Però Daniele, volevo
2: sentire
0: una battuta sul
2: valore del pubblico. Secondo me è innegabile, non dimentichiamo che ci sono stati giocatori che hanno chiesto di tornare, alcuni hanno effettivamente, come diceva Federico, patito l'ambiente, ma altri se ne sono innamorati. Vedi Viti, ma vedi lo stesso Pierini che sarebbe tornato, ma anche Martinelli,
0: anche Esposito
2: stesso, per cui in effetti è una piazza unica. Io spero che domani ci sia, come dire, adesione allo spirito della gradinata, che è unico anche per il numero anche di abbonati che abbiamo, che è veramente da serie.
0: Poi parleremo anche di un bel premio che hanno vinto i tifosi, Laura, mi farebbe piacere, però andiamo prima. Allora, mondo blucerchiato, fammelo vedere Filippo, grazie, eccolo qua che arriva. Mondo blucerchiato, giriamo tutto il pianeta alla ricerca dei tifosi che ovviamente non vivono e non sono liguri, e allora noi diamo stasera il benvenuto, non andiamo molto distanti, rimaniamo in Italia, andiamo proprio a Catanzaro, andiamo a Catanzaro, dove c'è Luca che ci aspetta. Buonasera Luca.
3: Buonasera a tutti, saluti, grazie della possibilità che mi avete dato di essere con voi. Saluto il club Nativi Blucerchiati e tutti i tifosi della Salma.
0: Allora, senti Luca, insomma, come al solito la Laura ti ha inseguito, ha detto guarda è simpatico, insomma, e lui è un vero sandoriano. Abbiamo anche un video di presentazione. Andiamo a vedere prima il video di presentazione e poi con te facciamo un paio di chiacchiere, dai.

0: Luca, quanto ci fai godere con queste immagini, da 1 a 100, 110, veramente, insomma, quel club blu cerchiato, insomma. Allora, tanto come si diventa sampdoriani e poi si vive a Catanzaro, dove peraltro so che tu hai un buoni rapporti con la squadra del Catanzaro.
1: Come si diventa? Io sono sampdoriano da 48 anni, da quando avevo 7 anni. Quindi ho imparato dalla Sampdoria e... Niente, domani sarò a Genova, comunque verrò, salirò per assistere alla partita. Domani mattina partiamo, siamo in aereo, saliamo a Genova, incontriamo con tutti appunto gli amici che ho là, dei club, insomma i nativi e tutto il resto. E per me sarà un'emozione appunto essere là, al Marassi con tutti appunto la gente della Sampdoria, insomma.
0: Sì, però non mi hai ancora risposto, perché sei diventato sampdoriano? Qual è stata la molla che ti ha fatto innamorare di questi colori?
1: Guarda, sinceramente non ti so rispondere, nel senso che, vabbè, c'erano Vialli, Mancini, c'era Bredi, insomma, non lo so, sarà stata la maglia, non lo so, fatto sta che mi sono innamorato, questo è l'importante.

0: Bravo.
1: Ed allora che
0: bravo. Però Laura, che bello che insomma il nostro Luca si prende l'aereo domani mattina e ci viene a vedere la sua Sampdoria, peraltro che gioca contro la squadra di casa. Insomma, questo è quello che poi vogliamo noi.
2: Sì, tra l'altro lui fa parte anche, oltre ai nativi che salutiamo.
0: Nativi siamo, sono io.
2: Fa parte anche, non è da solo in Calabria, perché fa parte Calabria Blu Cerchiata.
0: Bellissimo.
2: Quindi non sono neanche pochissimi, vero Luca?
1: Sì, abbiamo un club appunto Calabria Blu Cerchiata, Budejadin Boskov. Sì, siamo, ecco, venite qua, eravamo a Bari, la trasferta l'anno scorso 1-1. E niente, domani ci sarà pure col calcio del club lì a Genova. Siamo orgogliosi appunto di portare i colori della Sampdoria, facciamo delle trasferte quando è possibile e questo insomma il fatto che qualcuno appunto mi dice com'è che tu sei, magari vai nella curva, infatti anche quando la Sampdoria è venuta qua io ero nella curva del settore ospiti della Sampdoria, qualcuno dice come mai, ma tu Catanzaro, ma io ho sempre tifato Sampdoria, ho visto vincere la Sampdoria, pianto per la Sampdoria e tifo Sampdoria, punto, basta, per me non esiste nessun'altra squadra.
0: Senti, bravo, giusto, senti Luca, come va a finire domani pomeriggio?
1: In che senso?
0: Vedi te, che senso? L'unico...
2: No, non ti voleva chiedere se ne pesti qualcuno.
0: No, anche perché ti abbiamo visto che sei bello tosto.
2: Già in aereo.
0: Servono questi 3 punti domani, gliel'hai detto agli amici del Catanzaro, sì?
1: Guarda, la maggior parte oggi che vinca il migliore, perché alla fine comunque Catanzaro ci rispettano molto, come...
0: È vero.
1: Diciamo, come soprattutto gli ultras del Catanzaro diciamo sono molto rispettosi nei confronti della Sampdoria come società, come dicono appunto in questo, anche ieri pomeriggio un tifoso mi dice guarda, ma voi non dovete stare, come con la Serie B non c'entrate nulla, voi siete comunque una piazza storica, e lo so, a me lo dici. Quindi hanno rispetto per la Sampdoria, questo, c'è una bella amicizia che mi fa piacere questo.
0: Che bello, senti Luca, io devo andare in pubblicità, io non so se possiamo poi tenerlo, ti dobbiamo salutare, però Luca ancora una cosa ti volevamo chiedere, Laura non so se volevi fare una domanda o qualcuno, però insomma se c'è qualche tua amica, qualche ragazza sampdoriana, tifosa, anche a Catanzaro, fai un video e poi lo mandi alla Laura, perché noi abbiamo anche questa rubrica bella che si chiamano Donne Blu Cerchiate, ci terremo, va bene Luca?
1: Va bene, senz'altro.
0: Okay.
1: Anche se donne, vabbè, faremo il possibile.
0: Ma vabbè, dai,
2: ma se mai metti qualche parrucca, è lo stesso, eh.
0: Luca, ci vediamo domani,
1: diciamo,
0: a Marassi.
2: No, tu non puoi.
1: Assolutamente sì.
0: Vediamo domani a Marassi, incrociamo le dita davvero e auguri e grazie, perché stai facendo tanto e state facendo tanto con i colori più belli del mondo anche nella bella Calabria, ok?
1: Grazie a voi, a tutti quanti voi.
0: Grazie di cuore.
2: Ciao Luca. Ciao.
0: Che bello, che bello. Siamo contenti, adesso noi ci fermiamo e poi attenzione perché andiamo ancora da Elisa. Poi abbiamo, addirittura c'è un tifoso, Laura, che ci hanno mandato una foto di Vindallo un po' particolare. Non lo so, sono già terrorizzato. Rimanete insieme a noi.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Gradinata Sud ancora insieme, partiamo subito con l'Impact, non vogliamo perdere assolutamente altro tempo perché da qui ci colleghiamo poi ovviamente alla nuova argomentazione. Allora, grazie Filippo. Joseph Tay II. Caro, parto da te Federico, insomma io mi auguro che al di là di che possa diventare un reale o non reale, possa credere ancora in questa stampa. Io però ti faccio una domanda da 1 milione di dollari, veramente, una volta si diceva dollari, adesso sarebbe meglio di euro.

0: Ma tu credi fortemente che questo sia l'unica persona che ci sta mettendo dei soldi o non lo so? È lui che comanda o non è lui che comanda? Perché in tantissimi se lo chiedono. Poi la stampa potrebbe anche fregargli, perché se fai i risultati tutto passa. Ma quando va tutto male ti chiedi anche queste cose.
1: Guarda, mi sembra la domanda più difficile da rispondere, come quando come quando cercavamo di capire se c'era qualcuno dietro a Ferrero quando era arrivato Ferrero a Genova.
0: Aia, cosa hai
1: quindi,
0: detto?
1: No, per fare un paragone, che purtroppo non è la prima volta che ci troviamo a vivere situazioni del genere. Al di là di questo, se è l'unico che mette i soldi nella Sampdoria, credo che si debba affidare a delle persone che capiscano un po' più di calcio italiano, se vuole ottenere dei risultati e se vuole soprattutto ottenere che gli investimenti che lui fa nella Sampdoria gli rendano qualcosa, perché mi pare che fino ad oggi gli abbiano reso molto poco rispetto all'esborso che comunque ha fatto in questi anni, perché la Sampdoria per 3 stagioni consecutive ha fatto 2 campagne acquisti, d'estate e a gennaio, rivoluzionando la squadra 2 volte durante l'anno.
2: Quindi, Federico, ma 2 DS... cioè tutto raddoppiato, 80 portieri,
3: gli allenatori anche,
1: assolutamente, allenatori a libro paga, legione, si sono persi purtroppo, cioè, sono state delle scelte sbagliate e credo che se lui è responsabile di questa situazione lo sia soprattutto perché si affida a delle persone che probabilmente non sono quelle giuste.
0: Anche perché Laura, volente o non volente, sarà vero o non sarà vero, ma in tutti questi anni sembra che l'esborso arrivi quasi oltre i 150 milioni di euro, che non sono delle noccioline.
2: Ormai 150 sono, ci riferiamo a 8 mesi fa.
0: Ma fermiamoci a quello, perché può anche essere anche di più, però quello che diceva Federico però è giusto. Ma a fronte di che cosa io butto via tutti questi soldi senza avere 0 risultati, 0 titoli proprio.
2: Ma infatti ora questa specie di indiscrezione che sarebbe uscita nei confronti di te e che potrebbe essere regole permettendo il nuovo presidente,
0: certo.
2: Però almeno da questo punto di vista potrebbe avere un senso, no? Perché chi effettivamente ha messo i soldi fino adesso e probabilmente non ha comandato continua a metterli, ma che almeno diventi effettivamente il presidente,
0: esatto,
2: che ci siano dei ruoli, qualche cosina è stata aggiustata, come parlavamo prima fuori onda anche con gli ospiti, che qualche cosina è stata aggiustata, perché figure dell'organigramma sono state sistemate, qualcosa è stato di pulizia è stata fatta. Ora sembrerebbe che qualche altro nome famoso potrebbe lasciare la Samp, quindi insomma
0: è un working in progress.
2: Esatto. Aspettiamo con ansia questo CDA, che forse potrebbe svelarci qualche scenario, no? Perché finora è stato tutto un immaginare, pensare, e il CDA potrebbe essere importante.
0: Daniele?
3: Forse tanto scopriremo anche la voce di te, perché io non l'ho mai sentita, quindi questo è uno degli altri grandi misteri che attanagliano.
0: L'intelligenza artificiale, esatto. È stata manipolata.
3: Ma io credo che lui stia progressivamente venendo alla scoperta. Inizialmente era quasi un socio ombra, una figura misteriosa sullo sfondo, non se ne sapeva nulla, progressivamente si è assunto sempre più visibilità e responsabilità. A questo punto credo che sia l'ultimo passaggio necessario e forse potrebbe, come diceva Federico, anche cercare di collaboratori di qualità differente, perché è chiaro che Fredberg, Walker, insomma ci sono dei personaggi che hanno dimostrato palesemente di non essere in grado di leggere questo campionato complesso che è la Serie B italiana.
2: Allora, la fai vedere sta foto?
0: Sì, però c'è anche la nostra rubrica delle donne bucerchiate, stai calmo, comunque c'è arrivata una foto che è molto bella.
2: Vedi che alla fine fai quello che ti dico.
0: Non vai in onda la foto, andiamo prima con donne brucerchiate, guarda, me ne frega, donne brucerchiate ce lo siamo inventato con la Laura, abbiamo detto perché non dare la possibilità alle nostre tifose in giro per Genova, per la Liguria, dove vogliono, in tutto il mondo, di presentarsi in meno di un minuto, una minutata, e parlare della loro sampdorianità. Ne sono arrivate già una marea, vediamo chi conosciamo questa sera, guardate che simpatiche che sono, prego.
4: Ciao a tutti, sono Martina, ho 25 anni e vivo ad Arenzano. La mia passione per la Sampdoria nasce fin da bambina, passione trasmessa da mia mamma che mi ha sempre portato con lei allo stadio, e poi passione condivisa anche con i compagni di classe, amici, diventando grande. È un legame talmente forte che non si può spiegare, è qualcosa veramente, finché non lo provi non lo capirai, e sicuramente abbiamo passato momenti migliori, ma sono sicura che ci riusciremo.

0: saremo più forti di prima e ci riprendiamo la nostra rivincita. Forza Sandoria sempre. Ciao!
1: Sempre, sempre Forza Sandoria, che brave queste ragazze, continuate a mandarle anche alla nostra Elisa Ricci. A proposito di Elisa Ricci, adesso andiamo da lei, perché una nostra tifosa ci ha mandato una foto, ma l'ho detto un po' particolare, del grande
2: Si può
1: Nuraev.
2: mandare a quest'ora?
1: Siamo in fascia protetta, ma vediamo un po', spiegaci un po', Elisa, ci sei? Vediamo se c'è. Eccola,
3: Ci sono, ci
1: allora Elisa,
3: sono.
1: ma di cosa si tratta? Siamo tutti curiosi.
3: Allora, adesso vedrete questa bellissima foto di Vindal. Diciamo che potrebbe sembrarvi un ballerino famoso, forse Nureyev, ma in realtà si tratta proprio del nostro Vindal. Perché? Intanto andiamo a vedere la foto perché voglio proprio che la vediate subito. Diciamo che ci ricorda una delle posizioni che ormai conosciamo, è una posizione tipica che fa proprio nel momento in cui dovrebbe parare. E
1: Adesso
3: questa è la
1: aspettiamo, adesso la
3: sua
1: vediamo. Aspetta.
3: posizione, infatti, tipica. Chiedo
2: Ma dove
3: infatti
2: la stanno
3: alla regia
2: facendo? Scusa.
3: se me la manda.
1: Eccola,
3: Eccola, eccola, la
1: eccola.
3: vediamo.
1: Bellissima.
3: Vedete, diciamo che io, Franco, ballo, quindi sono una ballerina, posso anche un po' commentare la faccia, anche posso dire che cioè, come ballerino, secondo me sarebbe fenomenale, anche a livello proprio di espressività.
2: Educatamente,
3: Mi
2: Elisa, ha
3: sembra
2: detto di cambiare
3: perfetto proprio per il lago
2: mestiere.
3: dei cigni,
1: Però Elisa,
3: forse non
1: scusami,
3: per la porta, però per il lago dei cigni io lo vedo molto
1: poi
3: bene.
1: c'è anche, se la riproponiamo, grazie Filippo, c'è anche questa posizione che il più delle volte Vindal l'ha assunta durante le sue parate, incrociando sempre queste gambe così con i palloni che passano poi sotto. Credetemi, è solo un po' di ironia, eh. Comunque la posizione, tu dici, potrebbe farlo il ballerino, quindi. Elisa?
2: È andata a fare preparare il ballo.
1: No, no, è qua.
3: Sì, perdonami, non ti sento più purtroppo perché c'è stato un problema
1: Vabbè,
3: con le
1: dicevo, può fare il
3: cuffie.
1: ballerino comunque.
3: Sì,
1: Ok,
3: assolutamente.
1: vabbè. Allora, rientriamo un attimo in studio anche perché adesso vorrei con voi proprio sul discorso, invece ritorniamo a parlare di cose serie, però il portiere, secondo me, poi dimmi Federico se sbaglio, non è solo il problema della Sampdoria, è per quello che la mia paura è un po' più. Tu pensi che solo con il portiere, con un buon portiere, dico, uno storale della situazione sarebbe totalmente diversa? Sì,
2: Ne ha preso
1: sincero.
2: una a caso, c'è cioè uno
1: Vabbè, se
2: scarso.
1: dobbiamo parlare di uno bravo, Laura, cosa prendo?
4: Io penso che ci siano due problemi fondamentali nella Sampdoria in questo momento, che sono il portiere e poi quello che è mancato, una punta in avanti. La Sampdoria ha dimostrato, togliamo la partita di Mantova, nelle altre partite ha dimostrato di saper costruire, ma di non avere un finalizzatore. Come abbiamo detto nella prima parte della trasmissione, Tutino non ha le caratteristiche per essere il finalizzatore in quello che è il gioco che vuole Corradi, ci vuole una punta di peso e la punta di peso ora è rientrata. Speriamo che Lauritzen ci dia delle soddisfazioni a partire da domani. Dall'altra parte io temo ancora che Vindal invece possa essere un problema per la porta della Sampdoria, e se domani steccasse mi auguro davvero che
1: Anche
4: Corradi,
1: perché poi
4: come ha
1: veramente,
4: promesso,
1: infatti.
4: perda la pazienza.
1: Allora, tra le tante rubriche nuove abbiamo anche la Marcord della Samp. Pensate, vi chiedo di guardare bene queste immagini che ci riportano indietro negli anni 60, come si andava allo stadio, anche solo come si andava vestiti, la classe, l'eleganza. Ho capito, il mondo è cambiato, tutto quello che vuoi, non vi chiedo di andare in giacca e cravatta, però guardate anche il calore, le famiglie, i bambini, la gente, i tifosi c'erano anche all'epoca, e peraltro c'è anche un'inquadratura che sicuramente ai tifosi sandoriani farà molto piacere. Andiamo a vedere con la musica, vai, poi lo commentiamo dopo.

Uccidilo!

0: Ma Laura, siamo tornati indietro di tanti tanti anni, però l'entusiasmo rimane, insomma anche una partita con insomma stracittadina che non ha bisogno di grandi presentazioni, però era anche un modo per ricordare che il tifo c'è sempre stato, è cambiato nel modo di vestire, ma quella maglia e quella gola che ti si infiamma per gridare Forza Samp c'è sempre stato.
1: Ma sai che cos'è che non è cambiato? Che tra l'altro non è cambiato neanche negli ultimi anni di disgrazia sportiva. Chi li vinceva i derby? No, così, no, chiedo, l'hai montato tu, no? Vabbè, scherzi a parte. Belle, sono commoventi, posso dirlo?
0: Sì, mi sono piaciute anche a me.
1: Molto belle.
0: Potrebbero essere parte integrante anche del tuo libro, Daniele. Ma
2: certamente, tra l'altro nel viaggio che faremo ci saranno ricordi di partite dei decenni scorsi. Come si è visto proprio da queste immagini, cambia magari il look, l'aspetto, poi che commozione rivedere il vecchio Ferrari, dico la verità. Sì. Però la passione è
0: con
2: sempre
0: la schiena d'asino ancora. Esatto. Federico, abbiamo veramente i secondi contati, il tuo ricordo. Ricordo della prima partita magari con i tuoi, qual era?
3: La mia prima partita è stata un derby nel 1982 con una vittoria della Sampdoria.
1: Che strano!
3: 2-1 con gol di Mancini e autorete di Faccenda.
0: Grande.
3: Avevo 3 anni, mio papà mi ha portato per la prima volta allo stadio.
0: Allora ditemi solo se posso salutare Elisa un secondo, c'è? Allora Elisa Ricci, hai veramente un secondo 000, no, a parte gli scherzi, anche solo per dirmi se è rimasta inalterata il sondaggio che abbiamo fatto. Prego. Elisa?
1: È già andata allo stadio?
0: No. Eccola qua che arriva. Eccola qua. Allora, Elisa, tanto saluti finali perché ci dobbiamo salutare. È rimasto tutto invariato?
4: Eccomi, sono tornata, scusate come
0: ma
4: mi dicevo.
0: Ma dove vai tutte le volte? Vai allo stadio e ritorni.
4: Allora, subito, il vai. Sondaggio è rimasto uguale al momento, quindi abbiamo 38% e 62%, quindi sta vincendo il no, non ha colpe. I commenti ancora sono invece negativi, quindi diciamo vorrebbero mandare via l'allenatore Corradi, ma un'ultima cosa, un'info di servizio, questa... perché molti ci hanno scritto e ci hanno detto che durante la festa al Molo dell'Amicizia volevano comprare diciamo le maglie celebrative,
0: i
4: materiali, ma purtroppo erano terminate, quindi io vi annuncio una grande novità, cioè che domani proprio durante diciamo dalle 2:30 fino alle 16:30 sarà possibile comprare questo materiale, diciamo queste maglie celebrative. Uh-huh. E quindi sicuramente questo è una notizia positiva, questo sarà possibile proprio in Via del Piano di fronte ai botteghini.
0: Elisa, grazie davvero, ci vediamo venerdì prossimo. Un secondo pronostico velocissimo, Daniele.
2: Vittoria secca per me, non c'è scelta, per forza.
0: Laura?
1: Non so, io spero i primi minuti di dirti come finirà.
0: Federico,
3: dobbiamo vincere.
0: Basta, stop. Fine. Grazie a Filippo Rossi, Alessio Calcinai, grazie a tutti voi, un saluto da Franco Nativo. Domani 17:15 comunque vada, noi ci siamo tutti lì a Marassi a tifare sempre Forza Sampdoria. Una buona serata.

il Padiglione Mare è stato il protagonista dell'inaugurazione della 28ª edizione del Salone Internazionale della Nautica alla Fiera di Genova. Lo specchio acqueo antistante il Padiglione B del quartiere fieristico è stato al centro dell'interesse dei visitatori. Proprio grazie a questo nuovo padiglione in grado di accogliere 200 imbarcazioni, al Salone Nautico è cresciuta la partecipazione degli espositori sia italiani che provenienti da altri paesi. Dai 1304 del 1987 sono passati a 1339. Significativo appare anche l'aumento delle imbarcazioni esposte, passate da 1293 a 1478, con un incremento dell'11%. I paesi esteri rappresentati da 439 aziende sono 22. In testa gli Stati Uniti, con 123 espositori. Seguono Gran Bretagna con 91,

Francia con 43, Repubblica Federale Tedesca con 38. 22 sono inoltre le ditte giapponesi. Le 759 ditte italiane presenti provengono da 17 regioni, con la consueta netta prevalenza della Lombardia con 2

Salone nautico ha ampliato con il passare degli anni la sua area di interesse, nell'intento di abbracciare tutti i settori legati alla nautica da diporto in fase di sviluppo. Così, accanto agli stand delle vele e dei motori, ha aperto quest'anno alcune nuove zone espositive, come quella dedicata al surf e lo spazio in cui sono raccolte le società dei brokers e dei charters. Molte poi sono le novità, sia in tema di imbarcazioni, da segnalare la nuova motovedetta della classe Squalo in dotazione alla polizia, sia per quanto riguarda il salone delle attrezzature subacquee, quest'anno alla sua 18ª edizione. Alla cerimonia di inaugurazione è intervenuto il ministro della Marina Mercantile Prandini, accompagnato dal neo presidente della Fiera Internazionale di Genova, Giuliano Pennisi, dal presidente di Ucina Consornautica, Aldo Ceccarelli, dal segretario generale dell'ente Fiera, Giuseppino Roberto. Sono intervenuti inoltre il presidente della Regione, il sindaco di Genova e il presidente della Provincia, insieme a numerose autorità. Il ministro Prandini, nel corso di una conferenza stampa, ha poi illustrato il disegno di legge sulla disciplina della portualità turistica, il cui iter, ha auspicato, potrebbe concludersi entro la fine dell'88. Il salone nautico resterà aperto al pubblico fino a lunedì 24 ottobre, dalle 9.30 alle 18.30, tranne le mattinate di lunedì 17 e martedì 18 riservate su invito agli operatori del settore. C'è tutto il tempo, insomma, per visitare questo salone dei sogni, che quest'anno nel padiglione mare riesce ad ospitare in acqua, accanto alle piccole e medie barche, anche imbarcazioni di notevoli dimensioni. È il caso dell'ammiraglia Time, americana, lunga 39 metri. Il suo prezzo si aggira intorno ai 9 miliardi di lire.

Si è aperto a Genova e continuerà sino a domenica il 29esimo Salone Nautico Internazionale. La vetrina della nautica da diporto, che ha assunto il ruolo di leader mondiale nel settore, da quest'anno si avvale anche del riconoscimento di manifestazione ufficiale per le celebrazioni del 500° anniversario per la scoperta dell'America.

Una carta in più, quindi, che già da quest'anno ha spinto gli organizzatori ad arricchire il salone con numerose novità e ad offrire ai visitatori una serie di interessantissime manifestazioni collaterali. Tra queste, sicuramente la più importante è quella che più di ogni altra ha saputo attirare l'attenzione dei visitatori, è la sezione dedicata al Museo Oceanografico di Monaco. La mostra, che permette di ammirare alcuni tra i più rari abitanti dei fondali marini, è strutturata con un percorso circolare che ricorda l'interno dell'antichissima conchiglia Nautilus, simbolo della sezione.

Genova, capitale internazionale della nautica, con la 29esima edizione del Salone Nautico e la 19esima del Salone delle Attrezzature Subacquee. La giornata odierna è riservata alla stampa e agli operatori economici. Una novità questa per favorire le trattative commerciali. Nell'88 infatti i visitatori professionali giunsero da ben 78 paesi. Quindi una giornata come occasione di incontri tecnici, di affari, insieme a tante altre iniziative.

0: iniziative dedicate agli operatori che quest'anno sono aumentati, soprattutto quelli esteri. Ne parliamo con il presidente dell'ente Fiera, l'avvocato Giuliano Pennisi.
1: Sì, credo che noi stiamo per inaugurare un salone da record. Da record perché abbiamo oltre 1400 espositori, di cui circa 800 esteri, come lei ricordava, e soprattutto perché arriviamo a quasi 1800 imbarcazioni. Credo che questo sia veramente il massimo che si può aspettare un operatore che viene a visitare una mostra sulla nautica.
0: Ma in relazione a ciò sono anche da segnalare novità strutturali proprio, quali le innovazioni più significative?
1: Beh, quest'anno credo che abbiamo recuperato completamente il rapporto con il mare e abbiamo esaltato il padiglione mare che abbiamo inaugurato l'anno scorso, dove sono esposte oltre 200 imbarcazioni di grossa stazza, ma tutto il quartiere guarda verso il mare, quindi questo collegamento anche dei padiglioni a terra con il padiglione a mare fa veramente un effetto che io credo meraviglioso.
0: E questo per quanto riguarda il salone, ma sono in vista anche importanti novità per il futuro, quindi sempre a livello strutturale.
1: Certo, noi abbiamo presentato nei giorni scorsi al Comune di Genova il progetto di ristrutturazione della fiera. È un progetto che viene esposto in un suo plastico all'ingresso del nostro padiglione, è un progetto ambizioso, ma io credo che la città di Genova abbia bisogno di questa fiera, che questa fiera continui a lavorare, continui a fare manifestazioni, continui ad attrarre turismo, affari. Genova può guardare al futuro anche se la sua fiera lavora. Genova ha bisogno della sua fiera, la fiera può fare molto per la sua città.
0: Il mare è grande protagonista del salone nautico dal punto di vista dell'interesse sportivo, dell'interesse economico e commerciale, ma quest'anno anche dal punto di vista scientifico e culturale, grazie alla presenza del Museo Oceanografico di Monaco. Qui con me il presidente, il professor François Dumange. Il significato di questa vostra presenza a Genova?
2: Il significato della possibilità che il mare è una comunità grande, che si può vedere l'aspetto culturale, l'aspetto artistico, però così l'aspetto fondamentale scientifico. Noi vediamo la presentazione del mondo coralline, del Mar Rosso, del Pacifico, della Nuova Caledonia, di altre parti della zona tropicale. Sono ambienti speciali e la vita del coralle, la vita del pesce, la vita del nautile sono un complesso di cultura tradizionale, cultura dell'arte, del colore, della bellezza del mare, però così della esplorazione del conoscimento scientifico.
0: Questi esemplari per la prima volta vengono esposti proprio al Salone Internazionale di Genova.
2: Sì, sì, sono esemplari unici che viene trasportati specialmente per noi del Recifo Coralline, di Nuova Caledonia, del Mezzogiorno della Caledonia, una parte specie luminescente, fosforescente, che sono di colore naturale al giorno, però sono di colore fosforescente alla notte. Sono due vaschi che puoi vedere le due aspetti. E dunque al parte esterno dell'arrecife coralline sono un organismo unico che è il nautile, che va alla superficie per la notte, scende al fondo durante il giorno, che ha fatto la studia. È una pubblicazione di una estrema bellezza di colore e di disegno, però di una descrizione scientifica perfetta che ha fatto il professor Wurz, professore di anatomia comparea, gran specialista dello cefalopode, che è
0: dell'Università
2: di Genova.
0: Certo, e dopo il Salone Nautico tutti questi esemplari verranno portati dunque al vostro museo?
2: Saranno portati in una nuova parte del museo, l'Aquarium presenterà al parte del 17 di novembre questi esemplari unici, saranno esibiti nell'acquario con altra presentazione di anguille tropicali e di altro

0: parte della nuova la renovazione del museo. So Genova è una presentazione davanti.
1: È un'anteprima. La ringrazio, professore, buon lavoro.
2: Ben trovati, un saluto dalla Sala Sud di Terrazza Colombo per una tavola rotonda che si annuncia molto interessante ed è dedicata alle sfide della sostenibilità marina. Ne parleremo con un panel di relatori molto importante. Ringrazio Roberta Pinotti, presidente della Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea. Vicino a lei Piero Formenti, che è presidente di Confindustria Nautica.
3: Grazie a voi.
2: Grazie ancora. Vicino a me Mario Zanetti, amministratore delegato di Costa Crociere e presidente di Confitarma, nonché Buonasera. Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare, e Stefano Messina, presidente dell'omonimo gruppo e presidente di Assarmatori. Grazie, Buonasera. Grazie di essere con noi. Allora, chiedo di raggiungermi qui al centro del palco Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige, per raccontare, per sommi capi, perché siamo qui e che cosa ci aspettiamo da questa tavola rotonda.
4: Sì, questa tavola rotonda è inserita all'interno di un corso di perfezionamento che organizziamo con l'università e che si svolge in parte in università e in parte in altre sedi, come anche Terrazza Colombo, che ringraziamo. Siamo al sesto anno università, quella genovese, che organizza un corso sullo sviluppo sostenibile, in particolare sui profili giuridici dello sviluppo sostenibile. I ragazzi possono partecipare gratuitamente, e questo è un altro segnale molto importante. Alla mattina seguono corsi, diciamo, tradizionali, accademici in università, e al pomeriggio hanno l'occasione di confrontarsi con i protagonisti, con gli operatori, sia del mondo privato sia del mondo pubblico. Ovviamente uno dei temi importanti, vista la città nella quale siamo, è quello del mare, della sostenibilità del mare, che ha mille sfaccettature e che appunto oggi cercheremo di approfondire. Quindi grazie a tutti gli ospiti, perché davvero oggi abbiamo un parterre di livello nazionale e oltre che nazionale, direi. Quindi grazie davvero.
2: Grazie, grazie professor Cuocolo, grazie di essere stato con noi, potete fargli un applauso, non è vietato. Perché qui siamo a metà strada tra la lezione e lo spettacolo, quindi cerchiamo sempre di mantenere un ambito anche un po' più giocoso. Presidente Pinotti, intanto grazie di essere con noi. Lei ha un'esperienza personale molto ampia, è stato ministro della difesa, quindi conosce perfettamente il mare anche in altri contesti e sfaccettature. Quando si parla di sostenibilità, certo il ruolo anche dello Stato è determinante per fissare le regole, per stimolare l'industria e certamente anche per fare le cose per se stesso, visto che c'è tanta produzione, tanta marineria, armamento anche nello Stato.
5: Grazie di questa occasione, ringrazio il professor Cuocolo e il fatto anche che ci sia la possibilità di farlo pubblicamente, questa lezione, questa tavola rotonda, perché sono temi molto importanti. Credo che la scelta della sostenibilità e del diritto appunto allo sviluppo sostenibile sia quanto mai importante. Una delle cose che io ho scoperto occupandomi di difesa da molti anni, già ben prima di avere la responsabilità al Ministero, era che l'attenzione delle diverse forze armate, in questo caso della Marina, al tema della risorsa mare anche come protezione, quindi con l'attenzione alla sostenibilità, era altissima, tanto che i primi di cui ho sentito parlare anni e anni fa delle navi green, e quindi di come ridurre quelle che potevano essere le emissioni, le controindicazioni rispetto a quello che doveva essere fatto con le navi della Marina, è proprio venuto fuori da un progetto della Marina Militare. Quindi io ho grande stima per l'attenzione che le forze armate hanno non solo per il loro compito specifico istituzionale, ma anche proprio per il contesto generale nel quale operano. In questo caso è stata la Marina a spingere, anche se poi la prima azione è stata un'azione parlamentare, per la nascita in Italia di un polo nazionale della dimensione subacquea. Spiego un po' meglio com'è, perché quando si parla di dimensione subacquea uno immagina immediatamente le bombole, la maschera, il boccaglio, le pinne, anche quella è una parte, diciamo, della dimensione subacquea sportiva o comunque anche di divertimento,

0: Ma in questo caso il tema della dimensione subacquea entra fortemente nel tema della sicurezza, perché il mondo se ne è accorto dopo Nord Stream 2, e quindi siamo nel 2022, quando l'attentato a una via di comunicazione energetica molto molto importante ha reso con tutti quanti, diciamo, attenti su quello che erano i rischi. In realtà questa iniziativa parlamentare italiana è del 2021, quindi prima che ci fosse questo evento, e grazie a quello che la Marina raccontava nelle commissioni parlamentari, in cui ci diceva: guardate che la prossima, se alla fine degli anni 50 è stato lo spazio la frontiera della conoscenza e anche la frontiera in qualche modo della conquista della possibilità di capire, di vedere, di capire il mondo, oggi la frontiera è la subacquea. Non solo dal punto di vista degli elementi di sicurezza evidenti a tutti, quasi c'è chi dice il 95, chi dice il 99, insomma comunque la quasi totalità dei dati e delle comunicazioni passano sott'acqua. Pensate che cosa può voler dire interrompere queste comunicazioni, che spesso sono interrotte per, diciamo, cause naturali, perché ci sono dei danni che avvengono per cause naturali, ma ce ne sono, in alcuni casi non si riesce a capire se sono invece sabotaggio o cause naturali, ma in ogni caso voi immaginate qual è la vulnerabilità di un mondo che non sa proteggere le proprie infrastrutture critiche sotto il mare, che riguardino le comunicazioni o che riguardano il trasferimento di energia. Però non solo questo. Oggi noi conosciamo soltanto il 27% degli abissi sotto l'oceano. E fino a 4 anni fa ne conoscevamo soltanto il 15, quindi recentemente...
1: Ho sentito dire, Pinotti, non so se sia vero, ma comunque mi affascina l'idea, che si conosca più il cielo che il mare.
0: È così, diciamo, è stato esplorato di più. E questo io do un motivo, diciamo, più romantico, cioè il fatto che comunque guardare le stelle. Il cielo, guardare le stelle, il fascino è forte. Però poi c'è un motivo molto più tecnologico, ed è legato al fatto che l'acqua, gli abissi sono un elemento molto più difficile da affrontare da un punto di vista tecnologico addirittura di quanto non sia lo spazio. Pensate 3.000 metri di profondità, pensate a tutte le complessità, dalla comunicazione alla visibilità, cioè le complessità sono la pressione, quindi anche questo. Allora, oggi invece, con le nuove tecnologie, molte delle quali sviluppate proprio per scoprire lo spazio, perché le tecnologie dell'aerospazio sono fondamentali per sviluppare tecnologie per l'underwater tecnologico, in realtà oggi abbiamo la possibilità di andare oltre quello che è stato finora. E questo polo è quindi un polo che fa che cosa? Ricerca anche, però ricerca funzionale non solo ad arrivare al prototipo, che è spesso dove si rischia di fermarsi la ricerca, no? Hai una buona idea, provi a vedere se funziona, magari capisci anche che può funzionare, poi però magari sei una startup, sei un gruppo di studenti particolarmente vivace, ma non trovi fondi, non trovi finanziamenti, non trovi chi ti aiuta, sul mercato non ci vai e quella idea magnifica si ferma. Allora, quello che è il nostro compito è, individuando degli obiettivi, le infrastrutture critiche, le necessità di comunicazione, la necessità di protezione per quello che riguarda il mare, ma ampliandolo molto anche dal punto di vista civile. Il bando che adesso noi stiamo seguendo per la Liguria ha tutto un aspetto che riguarda, diciamo, la blue economy più in generale, il mare come risorsa, quindi dall'elemento dell'osservazione all'elemento della scoperta, all'elemento della tutela dei beni del mare, che siano terre rare, che sia l'archeologia o qualsiasi cosa. E quindi da questo punto, da questo è nato un progetto che è partito nel 2023, è entrato nel vivo con l'apertura ai privati e al civile, diciamo più spinta da quando la fondazione è nata, davanti a un notaio nel maggio del 2025, realmente riconosciuta dalla prefettura nel marzo 2026, quindi siamo appena nati. Nonostante questo, siamo già una realtà estremamente guardata e affermata, cioè nell'ecosistema, quello che si chiama ecosistema, cioè chi si è affacciato al polo, sono 260 realtà, di cui 20 grandi imprese, Fincantieri in primis, ma anche Sparkle,

0: Saipem, per parlare delle più conosciute, 177 fra PMI, soprattutto PMI ma anche startup, e poi abbiamo tutto il resto, centri di ricerca e università. Questo vuol dire che alla Spezia, in Liguria, in un polo nazionale che ha l'obiettivo di essere punto di riferimento europeo per quello che riguarda l'underwater e ha l'ambizione di competere a livello mondiale, stiamo sviluppando con un luogo sicuro, perché è un luogo della Marina, ma è un luogo di incontro dei ricercatori, dei tecnici, degli ingegneri, diciamo di tutti coloro che partecipano ai progetti, stiamo costruendo quello che serve per il futuro. Il primo prototipo pronto ha avuto come capofila una PMI, WSense. Dentro c'erano Fincantieri e Saipem, per dire, cioè c'erano due grandi aziende, ma capofila era una, c'era Graaltech, che è una realtà di Corso Perrone, chissà quanti di noi la conoscono. Quando io ne ho parlato, ne ho sentito parlare dall'amministratore delegato di Fincantieri, che mi ha detto: ma a Genova c'è una realtà fantastica, alcuni professori universitari dell'Università di Genova hanno immaginato dei droni subacquei, soprattutto per quello che riguarda le scoperte archeologiche, ma sono droni che possono essere con sensori diversi utilissimi anche per le cose che ci servono oggi. Quindi da questo punto di vista noi a volte abbiamo, nel mio caso dietro casa mia, delle realtà avanzatissime
1: e
0: lo scopriamo, diciamo, certo, parlando con qualcuno che arriva da Roma, quindi questa volta ci succede, ma lì si sono incontrati, è nato questo prototipo. Vi spiego velocemente: di fatto tu puoi avere un'infrastruttura, mettiamo energetico, un oleodotto, che potrebbe essere attaccato. Tu costruisci una rete di sensori laddove ci sono i punti critici che ti avvisano se succede che qualcuno si avvicina. A questo punto però, se il segnale dovesse arrivare, diciamo, il rielaborato a terra poi rimandato, potrebbe essere lento il fatto che tu intervieni. Invece c'è la capacità di mandare subito un segnale sott'acqua al buono della situazione, quindi a un'altra agente, a un altro drone che può intervenire per bloccare quello che è un rischio. Allora, questa cosa che abbiamo visto, prototipo, che adesso appunto deve poi diventare prodotto finito, ha fatto sì, per esempio, che Fincantieri conoscesse WSense e Graaltech, che fanno parte, sono due delle realtà che attualmente Fincantieri ha deciso di acquisire per acquisire lasciando la loro autonomia, rafforzare la propria capacità subacquea. Quindi stanno avvenendo delle cose molto belle, ci sono molti giovani entusiasti, perché poi insomma non è facile avere i bacini della Marina, le navi della Marina, i mezzi della Marina per poter sperimentare delle cose che hai immaginato nel tuo laboratorio, quindi in una situazione di area di test assolutamente sicura, ma anche con strumentazioni che non potresti trovare da un'altra parte, e stiamo in poi, diciamo, ipotizzando tutto quello che può essere la necessità del mare, non solo nell'oggi ma anche nel futuro.
1: Grazie mille Roberta Pinotti. Tra l'altro qua ci sono un sacco di idee per voi, cioè per il vostro futuro, per gli studenti meritevoli che possono sviluppare progetti di questo tipo. C'è spazio e ce n'è sicuramente tanto. Presidente Messina, però, mentre il fondo del mare lo conosciamo relativamente poco, sappiamo invece che sulla superficie viaggiano tantissime navi che collegano i quattro angoli della Terra. Lo fanno per portare le merci e per portare le persone. Quando si è deciso giustamente di intervenire per una sostenibilità sempre maggiore dal punto di vista ambientale anche del vostro armamento, e non solo di quello, sono nate le prime polemiche, perché se io penso al Green Deal, oggi giornalisticamente penso più a un fatto polemico che non a una grande opportunità di miglioramento della salute di noi tutti e del mare. La formazione delle leggi che a livello europeo hanno poi impattato sull'industria, sull'economia, è stata sempre virtuosa? Stiamo andando nella direzione giusta? Ravvisate dei problemi?
2: Buongiorno a tutti. La normativa relativa alla decarbonizzazione è ovviamente internazionale. L'agenzia

sia delle Nazioni Unite che regolamenta il trasporto marittimo è l'International Maritime Organization e da decenni regolamenta tutte quelle che sono gli obblighi sulla sicurezza della navigazione, ma soprattutto anche sull'uso dei combustibili. E la gran parte degli operatori mondiali, che oramai fanno parte di gruppi privati ma anche pubblici all'avanguardia in tutti i segmenti, no? Del carico, le crociere, i contenitori, i traghetti, parliamo di eccellenze mondiali, quindi dei leader mondiali, non mi limito all'Italia, ancorché l'Italia abbia alcuni dei suoi operatori nei primi posti delle classifiche mondiali dei singoli comparti. Quindi questi soggetti, gli operatori, si sono adeguati, anzi non solo si sono adeguati passivamente, lei ha utilizzato due volte l'aggettivo polemico, non è secondo me l'aggettivo appropriato, nel senso che ci siamo adattati, abbiamo spinto, uso il gerundio, lo stiamo facendo, perché tutti gli appartenenti al mondo civile, e tra questi ci sono le imprese, gran parte delle imprese, se non altro europee, italiane, condividono la necessità di arrivare a un net zero, a una decarbonizzazione, perché ovviamente questo mondo, purtroppo, l'industria, il consumo, lo stiamo distruggendo, no? Cioè, vediamo che il mondo cade a pezzi, si scioglie col caldo, cadono le montagne, mi viene in mente, per stare sul territorio, non sono un esperto geologo, tantomeno ho la presunzione di dare giudizi, ma mi viene in mente il cimitero di Camogli, no? Cioè, voglio dire che cade in mare, l'innalzamento dei mari, l'innalzamento delle temperature. Quindi le cause sono chiare e oggettive. Gli effetti sui regolamenti richiedono tempo. Ora, sembra sempre di dover giustificare questo atteggiamento che lei ha definito polemico, per associare che cosa intendo dire, del perché spieghiamo che non si possa non emettere. Cioè, tutti vogliamo non emettere, ma ci vuole tempo, investimenti e tecnologia. E alla luce di questo, nel richiedere tempo, non lo stiamo facendo così con retorica per difendere i profitti o risparmiare o non investire. Lo stiamo facendo perché concorriamo, soprattutto i grandi leader di cui parlavo prima, che hanno capacità di fare investimenti nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo, a trovare i combustibili alternativi rispetto a quelli che oggi offre il mercato. E quelli che oggi offre il mercato, anche e soprattutto a causa di quella spinta alla riduzione delle emissioni che l'IMO porta avanti da anni e che ha portato oggi all'utilizzo, ad esempio in Europa, nel Mediterraneo meglio, all'utilizzo esclusivo di un combustibile marino a bassissimo tenore di zolfo, cosa che è accaduta gradualmente dal 2015, quindi 11 anni fa sono entrate in vigore delle normative più stringenti, che poi nel 2020 sono diventate ulteriormente più stringenti, dando dei tempi sufficienti alle compagnie, quindi alle proprie imbarcazioni, di poter fare gli impianti necessari, gli investimenti che comportano decine, a volte centinaia, milioni di investimenti, che comportano quindi un esborso finanziario che deve in qualche maniera avere il suo ritorno o comunque essere ammortizzato, a volte magari anche in 10, 15, 20 anni del periodo di utilizzo di questo investimento che viene fatto per ridurre le emissioni. E il Green Deal 2020-2021, arriva il Green Deal, la Commissione nel settore marittimo portuale vengono emanate queste norme molto stringenti che sostanzialmente, senza entrare nel dettaglio ovviamente per economia di tempo, si sintetizzano in tre genere di interventi, il cui principale ha
intaccato

0: mondo del trasporto marittimo e della portualità è che si chiamano ETS, la cui definizione, così in termini anche un po' didattici, in inglese è pay to pollute, cioè pagare per poter emettere. Anche questo ha un senso poco etico, cioè è brutto, ma è così. Oggi noi paghiamo un certificato che costa sul mercato, che si compra, no? Come comprare le azioni in borsa di una società o un BTP o un titolo di Stato. Noi paghiamo e se paghiamo possiamo emettere. Possiamo emettere l'anidride carbonica dalle ciminiere delle navi. Ora, non è la maniera giusta di decarbonizzare, perché più sei ricco, più puoi pagare, più puoi emettere emissioni, ed è un fattore anche così distorsivo della concorrenza. Cioè chi ha i soldi può pagare e lui emette. Ma è abbastanza paradossale. Allora, come ci è stata disegnata questa normativa? Come un qualche cosa attraverso cui costruire un portafoglio di soldi che sarebbero poi andati al settore per decarbonizzare tramite una serie di investimenti ulteriori per arrivare al net zero, che comunque richiede decenni. E dal 2024 abbiamo iniziato a pagare, c'è proprio un conto corrente dello Stato, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove vengono depositati i soldi. Stiamo parlando di alcune centinaia di milioni di euro che le nostre compagnie pagano per ricevere poi i proventi per fare gli investimenti. Questo non è accaduto, allora lì entra la polemica. No, voglio spiegare il perché della polemica e ho concluso. Quanto tempo ho ancora?
1: Non abbiamo. Allora, è convegno, non TV. Quindi
0: no, possiamo... Allora, tramite questi soldi noi avremmo dovuto riceverli indietro per poter effettuare una serie di interventi, che prevalentemente è il principale, l'ammodernamento delle navi. Abbiamo i traghetti qui a Genova, leggiamo sui giornali quasi tutti i giorni che sappiamo che i traghetti, che soprattutto con l'estate, i collegamenti con le isole, bruciano combustibile tradizionale, seppure a bassissimo tenore di zolfo, quindi fanno l'emissione, la nuvola. Qui appunto è ad esempio il settore più importante dove noi riteniamo che quei fondi andrebbero investiti. Esiste un combustibile cosiddetto di transizione, quindi che ci porterà sicuramente alla quota di emissioni zero, che è il gas, ovvero il gas naturale liquefatto, ma che non è a zero emissioni, perché anch'esso, seppure ne contenga, emetta in quantità assolutamente inferiore rispetto ai combustibili tradizionali derivati dalla raffinazione del petrolio, ha comunque anch'esso delle emissioni. Quindi la conclusione alla domanda è: non è tanto polemica quanto è razionalità nel prendere dei provvedimenti, soprattutto per l'Italia, perché noi siamo un paese ad altissima marittimità, dove il contributo del nostro settore al prodotto interno lordo supera abbondantemente il 10%, dove i collegamenti tra le città avvengono sì in macchina e con i camion, ma ad esempio nella dorsale tirrenica, adriatica, peninsulare o nei collegamenti con le isole maggiori, la Sicilia e la Sardegna, ma le diverse isole minori che l'Italia ha, necessariamente il collegamento marittimo è l'unico mezzo di continuità territoriale che le popolazioni, quindi i cittadini, chi va a scuola, chi va all'ospedale, chi va a lavorare ha, o per non parlare chi va magari a curarsi per avere quei servizi sanitari nazionali minimali. In questo pensiamo, e qui determinazione insieme ai colleghi di Confitarma e agli altri appartenenti del cluster marittimo, che il governo debba in qualche maniera riconoscere la specificità del nostro settore affinché, ben lieti di andare verso la decarbonizzazione, ma insieme accompagnati, e che se paghiamo quei soldi, che sono tasse, oggi sono solo tasse che noi paghiamo per lo Stato. Invece diciamo, se dobbiamo pagare per inquinare, va bene, paghiamo.

0: chiediamo, ma che questi soldi tornino al settore per accompagnare quegli investimenti in ricerca e sviluppo che ci portino più veloce di quello che forse sarebbe se non ci fossero questi proventi a favore a arrivare a quella soglia che richiede tanti anni.
1: Ecco, ovviamente chiedo a Zanetti di darmi la sua opinione su questi temi. Vorrei aggiungere anche un ulteriore aspetto, che nessuna legge è mai neutrale, no? Siccome voi lavorate su tutto il mondo, perché non c'è niente di più globale del trasporto marittimo, però non è che tutto il mondo rispetta le stesse regole. Per esempio, gli ETS si applicano nell'Unione Europea, noi siamo confine esterno dell'Unione, abbiamo una concorrenza importante da porti extra unionali e questo ovviamente è un tema, perché diventa una distorsione della concorrenza, quindi questo è un altro degli aspetti polemici che stanno dentro questa vicenda.
2: Sì, buonasera anche da parte mia. Allora, rispondo iniziando a integrare quello che il Presidente Messina ha in modo molto efficace espresso. Allora, il trasporto marittimo nel mondo vale l'80% di trasporto, più dell'80% del trasporto di merci. Il trasporto marittimo è, al trasporto marittimo sono imputabili circa il 2% delle emissioni inquinanti, quindi 80 rispetto 2, non è neppure, visto che siamo in ambito accademico, la legge di Pareto, non è 80-20, è 80-2%. Questo perché? Perché il percorso comunque di decarbonizzazione del settore marittimo è partito ben prima dell'ETS, ben prima dell'ETS. Faccio alcuni esempi riguardo la mia azienda. Il primo bilancio di sostenibilità di Costa Crociere certificato risale al 2006, quindi circa 20 anni prima dell'ETS. Ad oggi l'armamento italiano ha 80 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, 60 navi in ordine, 2 miliardi e mezzo di investimento, l'80% di queste navi sono pronte per l'utilizzo dei carburanti alternativi.
1: Tipo GNL?
2: No, carburanti alternativi. Ancora? GNL è già un carburante di transizione, sì. Strutturato, è business as usual. E questo anche, qui cito ancora una volta quello che la mia azienda ha fatto, noi siamo stati i primi ad avere navi da crociera alimentati a gas naturale liquefatto, proprio il gruppo Costa nel 2019 e nel 2020 le prime due navi. Però venendo ai carburanti alternativi, se oggi guardo quello che è lo scenario mondiale, io vedo un mismatch enorme quantitativo, non ci sono i carburanti alternativi sufficienti per alimentare le navi che sono predisposte, non ci sono le condizioni economiche, perché il costo di un carburante alternativo può arrivare a 4 volte tanto di quello di uno tradizionale e non ci sono gli investimenti, perché oggi delle quantità disponibili l'Europa ne produce solo il 10%, il 75% delle quantità disponibili e non sufficienti di carburanti alternativi viene prodotto in Asia. Cioè stiamo andando verso un modello che purtroppo, mi viene a dire, è simile a quello che si è chiarato nell'automotive, dove non stiamo investendo e non stiamo usando i fondi che il settore genera per andare ad investire nelle tecnologie che servono per produrre e per produrre in modo efficiente questi combustibili. Io ho il telefono in mano perché mi sono fatto mandare alcuni numeri di uno studio che il nostro centro studi Confitarma ha fatto parlando di impatto dell'ETS. L'ETS è entrato in vigore nel 2024. Dal 2024 è entrato per il settore marittimo, ad esempio per il settore terrestre, per la gomma, non è entrato. Noi siamo, soprattutto vivendo a Genova, no? Siamo un po' nati a livello di business, no? A livello di impiego, col concetto delle autostrade del mare. Cosa sono le autostrade del mare? Semplicemente prendo un tir, prendo la gomma, per un tratto del suo viaggio lo metto in mare, lo trasporto fino a un altro porto, tipicamente posso pensare un Genova-Palermo, poi qua Stefano è maestro e mi correggerà o integrerà, lo metto e poi gli faccio fare l'ultimo

0: pezzo ancora su strada.
1: Con un, con un bel vantaggio anche dal
0: torniamo
1: punto di vista
0: all'82%. Okay. Poi ci sono i costi sociali del traffico. Dal 2024, con l'ingresso dell'ETS, noi abbiamo stimato che circa 68.000 TIR, 68.000, sono passati dalla nave dal mare alla terra. Quindi, essendo penalizzato il viaggio in mare dall'ETS, che viene evidentemente poi impatta la catena, il TIR rimane sulla strada, non paga l'ETS, ha un impatto ecologico più importante, ha un impatto sociale non comparabile, e sinceramente viviamo in una regione in cui il costo sociale del trasporto terrestre lo viviamo tutti i giorni, per non parlare dalla Spagna e dalla Francia, e quindi questi 68.000 TIR corrispondono a 82 milioni di chilometri di percorrenza, per una stima che abbiamo fatto di circa 70.000 tonnellate di CO2 in più emesse. Quindi, se noi guardiamo all'ETS, al di là della polemica, ci sono i numeri e c'è quello che è poi l'effetto. C'è una tassa che ha una natura, che è quella di ritornare al settore che la genera per incentivare la transizione, e peraltro transizione che già gli investitori del settore stanno spingendo, non viene utilizzata per ricerca e sviluppo, e quindi si blocca questo possibile circolo virtuoso, perché poi ci sono anche le cause negative. Quindi è un tema di polemica, ma è un tema in realtà di politica industriale.
1: Ma non solo, però, perché non è che, a pensare male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca. Non è che in realtà questa sia soltanto una manovra per fare del gettito extra, piuttosto che non pensare veramente, realmente al quadro completo, anche perché voi siete, poi questo mi servirà anche da gancio magari per Confindustria Nautica, per Piero Formenti, voi siete un settore ricco, un settore che fattura moltissimo, che ha grandi player, eccetera, no? Io recentemente ho fatto qui una trasmissione sul porto e sui suoi fumi, no? È emerso da studi inattaccabili che in realtà il porto di Genova emette meno di quello che emettono le nostre caldaie d'inverno nelle case, però non ci sono i comitati contro le caldaie, perché sennò dovremmo protestare contro noi stessi e sarebbe, diciamo, difficile da fare. Quindi forse è un po' questo, cioè siete un obiettivo facile, siete una industria importantissima, ci sono grandi fatturati, magari anche grandi margini, allora si dice andiamo lì che i soldi li prendiamo con facilità, più che a pensare realmente alla transizione ecologica. La polemica che io vedo è soprattutto questa, perché secondo me qualcuno in giro lo pensa, al di là delle posizioni giustamente più corrette, più ufficiali.
0: Provo a resistere alla tentazione di rispondere in modo diretto, rispondo in modo indiretto, ma credo e spero altrettanto efficace. Oggi guardiamo il mare, il sistema che è nel mare, come un pezzetto. La realtà è che il mare è tanto importante per il nostro entroterra quanto lo è per le nostre città portuali. Il mare fa parte del sistema industriale italiano. Il presidente Formenti, che produce gommoni, produce per la nautica, non produce in un posto di mare. Produce all'interno. Chi può pensare oggi che il mare non serva l'industria di terra non sta guardando tutto lo scenario. Le navi si adattano, cambiano rotta, cambiano i tempi di percorrenza. Quando non arriva una materia prima, o per la produzione, o una materia energetica, alla fine è l'industria, siamo noi a casa che ne risentiamo le conseguenze. Quindi per me andare a creare una tassazione, un extragettito, non è un tema di guardiamo i ricchi, guardiamo i poveri, perché ci sono tante aziende molto più ricche che non pagano le tasse, sicuramente non le pagano
1: tipo le big tech
0: in Europa. Quindi è quello di non avere la visione completa di un fenomeno, di una catena del valore che parte dal mare ma finisce direttamente sulla terra, e per noi in Italia vale più che per chiunque altro in Europa. Ancora un paio di numeri: in Italia per ogni chilometro di costa, e sappiamo a memoria che sono 8.000 chilometri di costa, ma vale parzialmente questo numero, è molto più importante ricordarci

0: che in Italia per ogni chilometro di costa abbiamo 40 chilometri quadrati di retroterra che insistono, cioè 40 chilometri quadrati per ogni chilometro di costa. Se guardo alcuni paesi competitor a noi, Francia e Spagna, questo numero raddoppia o triplica. Questo vuol dire che per l'Italia ogni pezzo di terra è collegato al mare.
1: Certo.
0: Ogni piccola area della nostra penisola è a due ore e mezza, massimo tre ore d'auto dal mare, il che vuol dire che ogni area del nostro paese è un retroterra portuale. E quindi guardare alla filiera del valore e non a un segmento specifico, oggi come oggi è più importante che mai, perché poi i nostri competitor, noi abbiamo considerato il Nord Europa, i porti del Nord Europa sino all'altro ieri, siamo riusciti a crearcene un altro che sono i porti del Nord Africa, certo, del Sud Mediterraneo, sì, che hanno vantaggi da un punto di vista operativo e vantaggi da un punto di vista finanziario, perché se io vado a fermarmi in un porto che dista 10-12 miglia dalle coste italiane o dalle coste europee, penso a Al Jazeera, penso, non sono soggetto alla tassazione.
1: E c'è anche un tema poi geopolitico, perché poi di solito non sono i marocchini o gli algerini che gestiscono i terminal, ma ci sono, diciamo, investimenti internazionali ben noti. Fate un bel primo piano su Messina, vediamo, perché mi sembrava particolarmente pronto a rispondere alla... Ma è lo stesso, qualcuno la va a prendere. Sulla mia provocazione, se si sentiva o meno una gallina da spennare o...
2: Allora, quando parlava Mario, assolutamente condivido totalmente quello che ha detto, ma con minore diplomazia rispondo alla domanda, dico sì. Sì, perché è vero, perché le nostre aziende sono sempre più radicali. Allora, premesso che il tema è europeo, cioè il tema ormai si gioca in Europa. Nei prossimi giorni, proprio la seconda metà di luglio, è atteso il processo di revisione della direttiva ETS, sulla quale noi ci aspettiamo un qualche, seppur minimo, intervento a protezione almeno parziale di quei tre pillar che sosteniamo, quello delle autostrade del mare citato ampiamente da lui, è il più importante, come anche quello dei porti di transshipment, per evitare che anche la merce, è una questione anche di sicurezza del paese, i dati che oggi magari riguardano imprese italiane, imprese europee, non vadano a essere gestiti dai soggetti monopolisti che hanno magari le concessioni di terminal contenitori in Marocco, quindi sulla costa occidentale dell'Africa, sull'Atlantico, sotto Gibilterra, o il Nord Africa, dove esistono oramai meravigliosi porti di transshipment. Io sono stato 2 mesi fa a visitare 2 giorni il porto di Misurata in Libia, che è un'eccellenza straordinaria ed è oramai in grado di fare concorrenza al porto di Gioia Tauro, che è in Italia, o al porto di Malta, che comunque è in Europa.
1: In Europa.
2: Quindi dico sì, perché siamo soggetti visibili, radicati sul territorio, effettivamente è un settore ad altissima intensità di capitale investito e spesso anche di redditività, per fortuna talvolta, per il genere di investimenti e di occupazione che comporta. Ma avete mai sentito parlare, ad esempio, di queste aziende radicate? Parlo di trasporto marittimo, portualità, ma sicuramente c'è anche la nautica, eccellenza, soprattutto in Italia, di licenziamenti, salario minimo, lavoro irregolare, cioè tutte le nostre aziende, chi più a fatica, chi meno, a seconda anche delle dimensioni e dei mezzi finanziari dell'azionista, che molto spesso è magari ancora la famiglia che dedica tutte le proprie risorse al lavoro, all'impiego del capitale, cioè crescono, danno occupazione. Cioè, nel nostro settore, sfido, andate a vedere nelle rassegne stampe degli ultimi 20 anni rispetto ad altri settori, dove si leggono cose orrende di gente pagata 3 euro, 9 euro, 5 euro, dove si parla di salario minimo o di lavoro in nero, visto diciamo la verità, usiamo questa brutta parola, o di licenziamenti. Ma le nostre aziende, assumono, crescono, formano, fanno gli ESG.

0: spingono alla decarbonizzazione. Poi commettiamo degli errori, per carità, siamo a Genova, facciamo anche delle belinate, ma fa parte del lavoro. Cioè, allora sì, allora il nostro è un settore visibile, perché pubblichiamo i bilanci alle camere di commercio, perché siamo delle SPA, a volte anche quotate in borsa, ma anche non quotate, ampiamente trasparenti, dotate di compliance, strumenti moderni, e quindi sì. Ma il tema è in Europa, e in Europa ci aspettiamo dal trilogo che il nostro governo riesca a incidere ancora di più sugli interventi della Commissione di fine luglio e del Parlamento europeo, che poi Parlamento e Consiglio dovranno approvare questo, ci auguriamo, almeno parziale revisione della direttiva ETS.
1: Vabbè, poi torno da voi così mi raccontate cosa fanno le vostre aziende anche per la sostenibilità, visto che comunque siete attori protagonisti di questo settore. Piero Formenti, il nostro pubblico è generalmente troppo giovane per ricordare quando c'era quel governo che andava a cercare i proprietari degli yacht nei porticcioli per cercare di vedere.
2: Non hanno ancora smesso.
1: No, non hanno ancora smesso, però è meno visibile, almeno, diciamo, una cosa che sembra meno forte.
2: Lo fanno
1: con più eleganza,
2: in modo più coordinato, perché noi abbiamo firmato, io ho firmato come Confindustria Nautica, un protocollo con la Guardia di Finanza, Comando Generale, per cui abbiamo un tavolo attraverso il quale ci confrontiamo per fare che venga fatto in modo, perché è giusto che venga fatto, ma che sia fatto in modo da non, come si suol dire spesso, buttare via il bambino con l'acqua sporca, da non danneggiare le aziende virtuose per colpa di quelle non virtuose. Esatto. Quindi siamo con voi,
1: controlla,
2: abbiamo detto,
1: la mia barca. Mentre sono in ufficio a lavorare, esatto, non mentre sono al porticciolo.
2: Ma anche controllala in modo da non trattare il mio cliente come un pericoloso criminale, ma come un proprietario di un mezzo che lo fa per divertirsi, ma dà lavoro a tanta gente.
1: Non c'è dubbio.
2: Poi, se volete, vi cito anche.
1: E infatti è un po' questo il tema. Però, siccome parliamo di sostenibilità, vorrei un po' capire il settore, no? Che cosa fa. Io ovviamente sono un vostro fedele, diciamo, sostenitore, vengo spesso a vedere i vostri saloni e i cantieri, e ovviamente
2: il vostro salone,
1: giusto. Ogni tanto fate anche le collettive all'estero, adesso mi fate vedere come Confindustria. Okay. Guarda, il salone è uno, è quello di Genova, naturalmente. 1-6 ottobre, mi ricordo bene le date?
2: Sì, certo.
1: 1-6 ottobre, avete dei biglietti omaggio per aver partecipato a questa giornata. Scherzi a parte, voi avete tantissima tecnologia. Lavorate moltissimo nello sviluppo sostenibile, anche perché non in tutta la filiera, ma in una parte, specialmente nei maxi yacht, c'è anche più la possibilità di sbizzarrirsi, no? Come nel militare, si diceva all'inizio, il militare poi trasferisce al civile i risultati delle sue ricerche, delle sue scoperte, anche la nautica può andare in una direzione, specialmente quella di lusso, in cui gli altri settori magari non riescono ad andare. Qual è lo stato dell'arte?
2: Intanto... avete citato giustamente IMO, secondo fonte IMO, come emissioni globali di effetto serra mondiali, l'industria nautica rappresenta lo 0,01%. E questo nonostante, leggo perché c'è una certa, 8,6 miliardi di euro di fatturato del 2024 in crescita, 13 miliardi di valore aggiunto, 168 mila occupati, circa il 90% della propria produzione nazionale destinata a mercati esteri, un export che nel 2025 ha raggiunto un massimo storico di 4,4 miliardi di euro, leadership mondiale nella costruzione dei superyacht con 568 unità in costruzione su 1093 ordini mondiali, 568 sono italiani, leader mondiale nella produzione di imbarcazioni pneumatiche, e lo dico orgogliosamente, punto di riferimento internazionale nella componentistica accessoristica nautica. Nonostante questo, 0,01% emissioni globali ad effetto serra. E poi vi posso dire cosa l'industria nautica sta facendo o di che cosa ha bisogno per poter fare questo, però volevo ricollegarmi a quanto ha detto il Presidente Messina, il Presidente Zanetti. Ogni volta che spennano una di quelle galline, quella gallina che lavora per fare profitto, ed è giusto che sia così, perché in Italia sembra che fare profitto sia un delitto, mentre invece è creare valore aggiunto per tutti, compreso gli occupati. Dico, noi abbiamo un 7.2 di moltiplicatore occupazionale, che vuol dire che per ogni assunto dall'industria nautica italiana se ne generano 7.2 nell'indotto diretto e indiretto. È il più alto in assoluto, se no triplo rispetto a qualsiasi altro settore in Italia. Non è poco. Ecco,

0: ogni volta che appunto viene spennato uno di questi polli, questo si ripercuote, come è giusto che sia, perché non possono lavorare in perdita, perché altrimenti incappano in altre cose che aveva appunto citato prima, o devono usare stratagemmi sbagliati, brutti, come quelli che ha citato il presidente Messina. Questa cosa si ripercuote su di noi, perché ogni volta che c'è un problema, Stretto di Hormuz, il giorno dopo sono aumentate le materie prime. E noi cosa facciamo? Stessa cosa. Dobbiamo aumentare i prezzi. E a chi vanno queste cose qua? All'utente finale. E se l'utente finale poi non compra, a chi vanno queste cose qua? Ai 40.000 disoccupati che ha fatto Monti a suo tempo, sbagliando mira. Io non dico che l'abbia fatto perché era cattivo, l'ha fatto perché ha sbagliato mira. Non ha calcolato tutti gli... A meno che non ci
1: era fosse... quel famoso governo che vi citavo, questo lo dico per i più giovani, perché
0: non ha fatto i calcoli bene, pur essendo un professore universitario. Avrebbe dovuto fare i calcoli meglio, a meno che abbia voluto tentare il male minore, ma non si è reso conto che forse era uno dei peggiori mali e ha causato danni.
1: Diciamo, ha preso la cosa facile.
0: Esatto. Quindi, e l'altra cosa, quando io penso alla mia azienda, ha citato bene il presidente Zanetti, tutto quello che io ricevo sono materie prime che arrivano via camion, ma quando arrivano dall'Europa, quelle che arrivano meglio, con prezzi minori e con un minore impatto ecologico, sono quelle che arrivano dalle navi del container. Cioè,
1: certo,
0: quello che noi spediamo, il mercato più importante dell'industria nautica italiana sono gli Stati Uniti. Come ci vanno le merci negli Stati Uniti? Via mare ci vanno. E ogni volta che spennate chi porta container, lo subiscono le nostre aziende, i nostri concessionari negli Stati Uniti, i nostri clienti. Quindi bisogna sempre stare attenti a cosa si tocca. L'ETS sta impattando anche su di noi. A livello europeo, con EBI, la nostra European Boat Industry, che è la nostra associazione europea, ci stiamo confrontando con Commissione europea e con Parlamento europeo, perché l'ETS sta impattando anche su di noi, nonostante tutto quello che l'industria nautica da anni sta già facendo, con vari interventi sull'alleggerimento degli yacht, delle imbarcazioni, con produzioni più sostenibili come i processi di infusione di RTM leggero senza emissione in atmosfera, con poi oltretutto essendo scafi più leggeri consumano il 20-30% in meno, con motori di nuova generazione, con tutti i tipi di propulsione. Un altro errore, io ero stato in un convegno sull'elettrico, un altro errore gravissimo è puntare solo sull'elettrico, che è quello che ha distrutto l'automotive europeo. L'abbiamo dato in mano ai cinesi. Io ricordo sempre che se si ferma una Tesla, a costo scendo e al limite faccio l'autostop, o se mi funziona il telefono in quella zona chiamo qualcuno che mi viene a prendere, compreso il carattrezzo. Se mi si ferma la barca in mezzo al mare, vi garantisco che le correnti in genere portano al largo, non portano a terra. Molto difficile che portino a terra. Quindi o torno a nuoto, ma voglio vedere quanto so nuotare a lungo, o altrimenti io muoio in mare, perché dopo un po', se non mi trovano e se non ho modo di comunicare, ci muoio in mare. Quindi quello che noi spingiamo come industria nautica e su cui stiamo lavorando da anni è su tutte le fonti rinnovabili di energia.
1: Certo.
0: Dall'elettrico sta crescendo molto, per esempio l'idrogeno, in cui le fuel cell sono diventate più sicure, no? All'ibrido, cioè tutte queste cose le stiamo già facendo. Nonostante questo, abbiamo soprattutto per i super yacht un tentativo di aggressione alla nostra produzione, come si sta facendo con gli armatori, proprio perché siamo in vista, perché siamo quelli apparentemente i ricchi, quindi sono ricchi, tartassiamoli, prendiamo i ricchi per darlo, cioè, ai poveri. Invece in questo modo stanno soprattutto togliendo ai poveri, perché alla fine chi ci rimetterà
1: sono quelli che ci lavorano,
0: sono soprattutto le classi più deboli, perché in qualche maniera le classi più alte ne escono, sono gli altri che non ne escono.
1: Ecco, adesso le farò poi,
0: se volete, vi dico anche un po' di opportunità di lavoro che ci possono essere, perché...
1: Certo, ragazzi, questa roba per voi, ma tra poco, prima facciamo diciamo, ricominciamo il giro. Spero che, insomma, Roberta Pinotti non si offende, è vero che lei oggi è il presidente del Polo della Subacquea, però è anche vero che ha avuto un'esperienza politica e parlamentare lunghissima. Le chiedo se la nostra politica è all'altezza della sfida europea, e non mi riferisco tanto solo al governo, che certo deve fare il suo lavoro, ma anche la pattuglia dei nostri parlamentari europei, Mi sembra che nel corso degli ultimi anni

Neanche nelle discussioni sulle, diciamo, delle campagne elettorali per le elezioni europee ci sia stato uno scatto, no? Una volta sembrava proprio il refugium peccatorum di quelli che non volevi vedere qui vicino, li mandavi in Europa. Invece oggi mi sembra che non sia più esattamente così. Però è chiaro che è importantissimo per l'Italia essere rappresentata correttamente.